0: teatro. Il ministro della cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
1: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
0: A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, denunciato un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il ragazzino aveva rivelato il suo piano in una chat Telegram a cui partecipavano anche alcuni compagni che hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno sequestrato l'arma che il giovane aveva nascosto in un bagno della scuola. Italia verso ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Esulta Meloni, impegno mantenuto, scelta coraggiosa. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove metteranno le scorie. Cinema sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar nella sezione miglior film straniero. La pellicola del regista pugliese concorrerà per la shortlist dei 15 migliori lungometraggi non americani, che sarà resa nota il 15 dicembre. A gennaio si conosceranno i 5 film candidati per la statuetta. Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà prevalentemente stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro nord. Da domani una perturbazione dal centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Miglioramento nel fine settimana. Lo sport: delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia. Per gli azzurri di De Giorgi sconfitti al tie break. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo a Washington. Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto l'ONU a New York è proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran il giorno dopo le minacce del presidente americano. Il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Sì, siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin e lui, il paziente zero, va fermato. Fermare il conflitto prima dell'inverno, così Tajani nel suo intervento. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo, la risposta di Mosca. Nella notte missili russi su Kiev, almeno 2 morti e 3 feriti, danneggiato un ospedale di maternità, colpita anche Odessa. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavora insieme. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove metteranno le scorie, soddisfatta invece la premier Meloni.
3: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
2: L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026, rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
4: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo, dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile tra crisi di Hormuz, dazi, inconite dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
5: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
4: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
2: Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto il ministro della cultura Giulia ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi, fiaccolata davanti al monumento per ricordare il giovane. A Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, segnalato alla procura dei minori, un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il ragazzino aveva rivelato il suo piano in una chat Telegram a cui partecipavano anche alcuni compagni di classe che hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno sequestrato l'arma che il giovane aveva nascosto in un bagno della scuola. Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da domani una perturbazione dal centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Miglioramento nel fine settimana. Lo sport: delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU contro la legge del più forte, scegliamo il dialogo, ha dichiarato il numero uno della Farnesina. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire. Poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la fine di tutti i conflitti. Sentiamolo.
3: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana, va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
2: Nelle ore precedenti l'intervento di Zelensky, che ha attaccato Putin, e lui il paziente zero va fermato. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa, almeno 2 morti e 3 feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. E al Palazzo di Vetro è anche proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. A Washington l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale. Sulla scuola si lavori insieme. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che aveva già ricevuto l'ok della Camera a giugno.
4: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
5: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie, più energia per le imprese.
4: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto, il ministro della Cultura Giulia ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi. È stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare un insegnante alla Lamezia Terme.
6: Sono stati i suoi compagni di classe a evitare che il 14enne di origini marocchine compisse un gesto irreparabile. Hanno avvertito un adulto e questo a sua volta ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno sequestrato prima il coltello e poi lo smartphone e i vestiti che il 14enne indossava quando ha registrato un video per Telegram in cui esprimeva le sue intenzioni. Ora per il ragazzo potrebbe aprirsi un percorso di sostegno, ma sarà la procura per i minorenni di Catanzaro a decidere cosa fare. Secondo l'insegnante, che era la vittima designata, la bocciatura ricevuta l'anno scorso non è all'origine del piano criminale.
0: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
6: La dirigente scolastica dell'istituto pensa invece al recupero dell'adolescente e ringrazia i suoi compagni di classe che non si sono girati dall'altra parte.
1: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Harvey Weinstein torna in carcere con una condanna a 15 anni per violenza sessuale. A New York l'ex produttore di Hollywood è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione all'ex assistente Miriam Hailey avvenuta nel 2006. La precedente condanna era stata annullata per vizi procedurali. Per Weinstein resta aperto anche il fronte californiano, dove è stato condannato per lo stupro di una modella italiana. Lo sport: delusione Italia eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU contro la legge del più forte, scegliamo il dialogo, ha dichiarato il numero uno della Farnesina. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire. Poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la cessazione di tutti i conflitti. Sentiamo Tajani.
4: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana, va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
3: Nelle ore precedenti a New York, Pezeshkian ha replicato duramente a Trump, mentre Zelensky ha accusato Putin, chiedendo al mondo di fermarlo. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa, almeno 6 morti e diversi feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. L'inviata della RAI a New York.
5: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
6: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
5: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
3: È atterrato a Washington nella notte il presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. In aeroporto è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Droni su Kandahar nel sud dell'Afghanistan. Gli attacchi sono stati rivendicati dal Pakistan come risposta a precedenti raid di Kabul. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe. Il divieto di burka e niqab partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale, le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
7: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata realizzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
3: Alla Mezze Terme, in provincia di Catanzaro, ha segnalato alla procura dei minori un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il piano, rivelato sui social, è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe. Sequestrata l'arma che aveva nascosto in un bagno della scuola. Italia verso il ritorno al nucleare. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Esulta Meloni, insorgono le opposizioni. Lo sport, delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Allora, ho appena disdetto l'abbonamento annuale in piscina perché gli ho detto che c'è una ricerca federatica che dice che basta sgranchirsi le gambe mezz'ora anche dal divano. E loro non hanno potuto dire altro che maremma impestata.
1: Buongiorno amici dei miei amici.
2: Buongiorno.
1: Che bello sentire la vostra voce.
3: E si vede entusiasmo.
4: Sì. No, Bricconcelli di Disco Radio Svelto.
2: Bricconcelli!
5: Su Rai Radio
2: 1!
5: Disco Sveglia!
3: Entusiasmo!
2: Eccoci qua alle 5:08 del mattino in questo secondo giorno d'autunno, è il 24 di settembre e siamo sempre qui, Gian Maurizio Fotrero e quell'altro, per augurarvi buona giornata. Noi torneremo domani, come sempre.
3: È venerdì
2: domani faremo anche la votazione per i cantanti
3: la
2: probabili.
3: La prima settimana del microfono di latta.
2: Io
3: pensavo di tradurla in per dargli diciamo un valore un po' più internazionale. Tradurre in inglese.
2: Come
3: si dice latta in inglese?
2: Vabbè, lasciamo stare.
3: Capito? Microphone of late.
2: Proprio ecco. Così, si dice proprio così.
3: Ecco.
2: Guardi, detto questo, possiamo salutare tutti. È il momento del buongiorno.
6: Buongiorno, ascoltatori.
3: Buongiorno.
6: Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: Posso fare una considerazione?
2: Lo può fare.
3: La luce non c'è, sai perché?
2: Perché è buio!
3: Ancora.
2: Vabbè, questa cosa purtroppo...
3: è ancora, è buio.
2: È buio, e non è marzo, quindi lei oggi stamattina non è alzata.
3: Considerazione del mattino anche stamattina, perché io le dinamiche le ho riprese, le mie brave abitudini, buone abitudini. Allora, ho messo la sveglia ieri sera, stamattina quindi solito e anche fastidiosissimo rumore.
2: Bidibi.
3: Però più lento.
2: Messo,
3: perché ogni anno che passa lo mettiamo un po' più adatto.
2: Sì.
3: Ecco, bidibi. Ho aperto il mio occhione. Perché uno ormai non si apre, cioè ha bisogno di essere massaggiato.
2: Vabbè, ha visto la data.
3: Ho guardato l'ora ed erano le 3:51 e 47 secondi. E anche la data sotto scritta piccolo c'è scritto 24 sept. E ho detto è sept. No, io marzo.
2: Bravo, ho fatto bene.
3: E mi sono alzato.
2: Abbiamo cominciato così con la vaccata del giorno, diciamo, di Sofodrello. Adesso invece è il momento di ascoltare la canzone che ha scelto per cominciare oggi la puntata.
3: Chiedimi perché, però.
2: Perché abbiamo scelto questa bella canzone?
3: Ma semplicemente perché nel 1991 uscivano diversi album importanti.
2: Nel
3: come
2: 91.
3: Nevermind dei Nirvana, in data 24 settembre.
2: Disco che ha fatto veramente la storia.
3: E questo di Red Hot Chili Peppers, Blood, Sugar and Sex Magic.
2: Certo.
3: Capito?
2: Quindi ci ascoltiamo Red Hot Chili Peppe.
3: Sì,
2: e allora
3: sì.
2: Vai Peppe.
3: Il ballo di Pepper.
2: Il ballo di Pepper. Questo è Under the Bridge, sotto al ponte, dove dovrebbe andare lei.
3: Ma guarda,
2: è un'indicazione.
3: È capitato, è successo.
2: È un invito.
3: Under the Bridge.

0: che belli, che belli, Red Hot Chili Peppe. Questa canzone che era appunto Under the Bridge l'abbiamo ascoltata in apertura di questa puntata,
1: sì,
0: perché abbiamo appunto ricordato il 91.
1: Ma anche perché noi facciamo, ostentiamo la nostra cultura musicale.
0: Giusto, è giusto, è giusto. Fatemi salutare un po' di amici. Sì. Allora, c'è un ascoltatore che dice: sono un insegnante che si sveglia a quest'ora per andare a lavorare, ma con voi svegliarsi è davvero un'altra cosa.
1: Ma
0: grazie
1: scuola...
0: per la vostra ironia e simpatia. Giuseppe,
1: cioè,
0: da Gorizia.
1: Un insegnante che si sveglia alle 4.
0: Si vede che era una scuola lontana.
1: Ecco, abitava fuori zona, fuori zona, certo.
0: Poi abbiamo anche Stefano da Napoli che dice: buongiorno svegliatori, grazie del buon umore che trasmettete in quest'ora della mattina. Questo è Giorgio da Ragusa. Amici miei, dei miei amici, amici dei miei amici, buongiorno. Cerca di Gabriele non sbagliare come fanno i broccoletti. I paguri non sono pesci, come hai detto tu, ma crostacei. Grazie.
1: No, a proposito, hai detto broccoletti. Io ieri mattina ho incrociato proprio l'ingresso qui.
0: Il professor Broccoli. Che salutiamo sempre.
1: Ed era un po' che gli volevo fare questo tipo di battuta, gliel'ho fatto, perché non si è divertito tanto.
0: No, lui non ride.
1: Perché lui è andato in onda, sta andando in onda anche adesso, no? Ma la nuova edizione partirà la settimana prossima.
0: Sì.
1: Quindi lui è andato in onda tutta l'estate. Quando noi mandano in onda delle cose che abbiamo già registrato, come si chiamano?
0: Repliche. Le scrivono proprio, disto sveglia repliche. Invece broccoli scrivono a fianco.
1: Ripassati.
0: Perfetto, questa cosa.
1: Questa è l'unico che ha questo
0: veramente divertente.
1: Gli ho fatto notare questa cosa e lui non
0: strano che non abbia
1: non
0: riso.
1: Ha riso.
0: È strano però. Ricordiamo il numero telefonico.
1: Ricordalo.
0: Che è 335-699-2949 vi serve oltre per inviarci i vostri messaggi vocali inutili, anche per scegliere delle canzoni altrettanto inutili in questo caso.
1: Ma mi è venuta, hai detto ricordati, mi è venuta in mente una cosa. I social ce l'hai tu.
0: Sì,
1: è qualche giorno che a me appare sempre come lo aprono,
0: sì,
1: perché l'algoritmo.
0: Il suo algoritmo lo conosco benissimo.
1: Ecco, c'è una signorina che mi guarda e mi dice: ma sembra che ce l'abbia proprio con
0: certo,
1: me.
0: Certo, con lei ce l'ha.
1: Attenzione, riconoscete i primi sintomi di demenza senile.
0: Ah, sì,
1: E ti fa 30 domande.
0: Come la conosce bene l'algoritmo? Come
1: ti
0: conosce
1: fa 30
0: bene
1: domande. Io 30. Rispondo alle 29 e la trentesima esce fuori un cippone che mi chiede i soldi.
0: Sì, vabbè, sentirà anche
1: ma
0: sfidare
1: cioè,
0: alla porta.
1: Capito? E delle cose dice: ad esempio, confondi un pappagallo con un cocorito.
0: Attenzione,
1: sono
0: attenzione.
1: Delle cose così.
0: Bene,
1: va bene.
0: Molto bene. Quindi, allora, con la sua demenza senile, sa che cosa c'è adesso?
1: Sì, certo.
0: C'è.
1: Adesso
0: c'è
1: abbiamo
0: una richiesta.
1: Il disco ring, vero?
0: Sì, esatto.
1: Abbiamo una richiesta.
0: Richiesta, sentiamola, sì. Va.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Disco Sveglia. Mi piacerebbe questa mattina iniziare la giornata con Marco Masini.
0: Bello.
4: E poi ti ho visto cadere.

0: canta sì. Marcolino Masini.
1: Questa lo sai, la canzone preferita dagli osteopati anche.
0: La smetta.
1: Dagli ortopedici.
0: Ma non dica cos'è.
1: Ti ho visto cadere, poi ti rimetto a posto.
0: Non è carina come cosa.
1: Però capita.
0: Allora, adesso è il momento dell'almanacco.
1: E l'almaneccolo!
0: Allora, oggi abbiamo detto che è il 24 di settembre e è una giornata importante perché si festeggia innanzitutto Santa Anatalone.
1: Anatalone. Che appunto, lui si chiama Anatalone, però gli amici del quartiere lo chiamano Anatalone.
0: Poi c'è Andocchio.
1: Andocchio, e quando va.
0: Participio.
1: Quando torna. E Tornocchio. E poi c'è Tirso.
0: San Tirso oggi,
1: Poi Coprio.
0: Coprio
1: perché hai visto la temperatura, l'escursione termica.
0: Questo periodo sì, anch'io.
1: Si passa da 12 a 27, quindi uno la mattina a quest'ora uno si coprio. Poi
0: Sant'Isarnio. Sì, poi c'è anche San
1: Lupo.
0: San Lupo. E poi ce n'è anche uno un po' così, diciamo.

0: Oscar Farinetti?
1: No, ma c'è ancora.
0: C'è ancora? Ah, no, l'ho dato già per spacciato.
1: Già lo vedo che.
0: Pensavo,
1: si controlla allora, che sia tutto a posto. Allora,
0: quindi, vabbè, momento scaramantico sì. per Oscar. Auguri, poi, nasce ad Alba.
1: Sì, sì. Anche Illy, ecco lui.
0: Ah, beh, il maestro.
1: È quello, insomma, il maestro è legato a.
0: Anche non al caffè,
1: cioè, quello per Cilli, quello CH, il maestro Cilli. Poi c'è Alessia Merz.
0: Alessia Merz, sì, certo, sì. Come no.
1: Ecco,
0: ma uno che si conosce c'è oggi. Che
1: fa Marco Tardelli,
0: oh,
1: va bene.
0: Marco Tardelli.
1: Caretti. E poi
0: nasce a Careggine, provincia di Lucca.
1: E poi momento colto, oh. Molto colto. Francis Scott Fitzgerald, grande scrittore.
0: Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul, nel Minnesota.
1: E ho ravanato tra gli scritti e ne ho trovato uno.
0: Ha trovato una voce di
1: Francis Scott.
0: La sua citazione.
1: E così andiamo avanti, barche contro la corrente, incessantemente trascinati verso il passato.
0: Ma che bello.
1: È bella questa,
0: Mamma mia.
1: È vero. Più si va avanti e più si guarda indietro. Va anche bene. Perché guardarsi indietro non fa mai male,
0: certo.
1: E uno previene,
0: ha ragione,
1: perché prevenire mi insegna,
0: ha ragione. Non ho capito perché la prima canzone che ha scritto qua non corrisponda, però adesso invece è il momento.
1: Ma perché farti domande?
0: Questa
1: era la 28ª domanda per vedere
0: ultimo cantante in gara della settimana, di questo grandissimo premio che è il microfono di latta. Ci hanno dato anche degli spunti, un ascoltatore ci ha dato lo spunto.
2: Il microfono di latta diventerà un movimento popolare.
1: Beh, certo.
2: Si chiamerà Latta Continua.
0: Latta Continua, ci piace.
1: Certo, anche latta variata, se vuoi.
0: Va bene.
1: Latte scremato.
0: Oggi nasceva in Francia, credo, perché c'è scritto cantante francese, ma c'ha un nome che non è francese. Comunque si chiama Izia Higelin. Secondo me.
1: Di voi 30 secondi, te li meriti?
0: Ma sì, dai, sentiamo.
1: Ecco qui, anche.
3: Si sono déjà fatigué.
1: Com'è? Intanto è
0: bella schifezza, possiamo dirlo.
1: Ma certo, guarda, se non sono minimamente, diciamo, indegne, non le mettiamo. Questo è il momento più alto, questo.
0: Questo è per il risveglio muscolare.
1: Nemmeno Cecchetto riuscirebbe a fare questa cosa.
0: Forza, signora Teresa, con i suoi scaldamuscoli. 1, 2 5, 6, 7, 8
1: anche Izia Higelin,
0: potete votare anche lei domani vi facciamo riascoltare tutti
1: questa è la minaccia vera,
0: i quattro
1: non solo una volta, si riascoltano pure
0: tutti, domani li ascoltiamo tutti come fanno a Sanremo,
1: certo. Anche noi faremo una conferenza stampa per presentare il regolamento
0: del microfono di latta continua, ci piace
1: latta continua.
0: Adesso invece ci ascoltiamo una bella canzone che è quella di John Legend, che parla della luce del giorno, ma arriverà sta luce del giorno tra poco.
1: Adesso no.
0: No,
1: è buio.
0: È buio. Vai, Giovannino Leggenda, vai.

0: bello,
1: dico,
0: bello,
1: come dico bello,
0: loro,
1: è bello,
0: prova a dire morning, tu
1: morning,
0: ecco, io dico morning, John Legend
1: dice morning. C'è da dire che c'è questo fratello, è stato al concerto di John Legend a Roma e ha dormito tutto il tempo.
0: Sì, perché questi arrivano dall'America. Uno si chiama John Legend, che non ti vai a vedere John Legend?
1: La sua fama lo anticipa, ecco. Tra Legend
0: si mette al pianoforte e racconta i cavoli suoi, ecco, facendo vedere anche dei filmatini che i miei della prima comunione erano meglio.
1: Beh, ho capito, quindi lei, ecco, non ha apprezzato.
0: No, ho apprezzato perché a questo punto io i miei spettacoli. No, news, talk and news,
1: spettacoli sono già,
0: in cui si raccontano i cavoli. No.
1: Dobbiamo far sentire la nuova canzone di Gino Paoli, uscita postuma, ovviamente, brano che avrebbe dovuto cantare insieme a Ornellona. E si chiama Quando ti rivedrò. Io quando
0: domani mattina, domani mattina, più o meno così, da venerdì. Anche il microfono di latta, certo.
1: Max Mattia, grazie. Grazie ai nostri ascoltatori. A domani, Gino Paoli. Quando ti rivedrò?
0: Domani,
1: domani
0: alle 5.
1: Tutti
0: e tra un po' arrivano tutti i ripassati.
1: Broccoli, soprattutto,
0: certo.
1: Buoni.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri italiani all'Assemblea Generale dell'ONU. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha dichiarato poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli, due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la pace. Nelle ore precedenti l'intervento di Zelensky, che aveva attaccato Putin e lui il paziente zero, va fermato. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa. Almeno 6 morti e diversi feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. E al Palazzo di Vetro è anche proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. È atterrato a Washington nella notte il presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. In aeroporto è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo e hanno prorogato fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicono, dove metteranno le scorie. Soddisfatta invece la premier Meloni.
3: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del Piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
2: L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026, rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
4: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
5: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
4: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
2: Resterà chiuso anche oggi in segno di lutto il Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Da domani netto calo delle temperature al nord e sul settore adriatico, miglioramento nel fine settimana. Lo sport: delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. È tutto, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
2: Impossibile.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci.
4: Di cantante, anzi di cantatore.
5: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
6: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.
10: Che ci fa Serena Mancarella a quest'ora del mattino in questa landa desolata di fronte a Saxa Rubra, nell'ansa del Tevere con tutte le canne dietro di noi, al 24 di settembre con il sole che deve ancora sorgere? Posso continuare? Maestro Bernardini, buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Patrizia Cavalieri, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno.
11: È venuta Serena ad avvisarci perché...
10: Che dovremmo rientrare.
11: Dobbiamo rientrare, quindi mi ha detto, dovete fare questa... un'altra puntata e poi si torna da lunedì in diretta. Ma siamo pronti.
10: Mero affezionato qua con le nutrie,
11: sì,
10: con le canne palustri,
11: le zanzare,
10: tevere, la Genuini che ogni tanto passa e non guarda, come ode le terme di Caracalla di Carducci, passa e non guarda, febbre io qui ti invoco, nume perenne. Questo è Carducci di fronte alle terme di Caracalla, che augura la malaria al povero contadino che passa di fronte ai termini e non si ferma a guardare le rovine. Cioè, andò su tutti i giornali. A proposito, che dobbiamo fare qua con quelle canne palustri?
11: Allora, oggi riascoltiamo, come abbiamo fatto per tutta l'estate, sì, e riascoltiamo la puntata del 3 febbraio. Parliamo di Carosello.
10: Carosello. Ma volendo sapere una cosa, per esempio, oggi facciamo gli auguri a Claudio Martelli.
11: Sì.
10: Facciamo gli auguri a Marco Tardelli.
11: Sì, ci vuole un altro Ellie, sì, adesso.
10: Ti viene un Ellie, Patrizia?
12: No, non me ne viene nessuno in questo momento.
10: Vuoi soggiungere qualche cosa riguardo al sole che prima o poi sorgerà sulle nostre teste?
12: Oggi ho intenzione di non dire le effemeridi.
10: Aspettiamo
12: che sorga e aspettiamo poi che tramonti.
11: Una perla di saggezza.
12: Allora, oggi il pensiero stupendo è quello di Camillo Sbarbaro. Non contrastare la sua convinzione, la ribadiresti, applaudila e perderà di fermezza.
10: Ma io vedo che queste perle di saggezza che ammannisce Patrizia Cavalieri sono gettonatissime. Lo sa, maestro,
11: sì,
10: Bernardino?
11: Possiamo avvisare, uscirà una raccolta.
10: Una raccolta. Sì. Le perle di Patrizia.
12: Perla Patrizia. Va bene, possiamo.
11: Riascoltiamo che è meglio.
12: È meglio, sì.

0: Eh già, perché nasceva oggi, caro Jacopo Teodoro, nasceva oggi, caro Sello, nel 57, nasceva per caso. Ma io, per aver fatto 48-49 anni di azienda, so che i grandi successi a volte, non spesso, ma nascono veramente per caso. Io ricordo Carosello, ricordo Gran Varietà, ricordo nel mio piccolo anche Telesogni, quando con Claudio Ferretti così ci affacciavamo, dice, ma funzionerà, non funzionerà, poi funzionerà, aveva funzionato. E lo stesso, nascono per caso, poi però vengono anche tagliati con altrettanta non casualità. 3 febbraio 57 è diventata una edizione, Carosello è diventato un programma di riferimento. C'era l'esigenza di creare uno spazietto pubblicitario per la RAI, con delle regole ben precise. La pubblicità poteva essere fatta soltanto per pochissimi secondi, si chiamava codino, cioè la in coda bisognava dire: allora mi raccomando, tutti quanti facciamo fede sui prodotti venduti da Roberta Genuini. Ecco, Roberta Genuini doveva essere alla fine, non poteva essere protagonista di tutto lo spazietto, però bisognava creare una scenetta, uno sketch all'interno, e a quel punto praticamente si fa prima dire chi non fece mai Carosello, perché tutti gli attori, tutti i grandi registi, compreso Federico Fellini, hanno prestato la loro firma a Carosello. Si dice inventato da più persone, io dico che era per caso. Pensate che la stessa sigla di Carosello non esisteva, non c'era, per cui alla fine si prende questo pezzo, di cui poi parleremo, che era Pagliaccio, lo si prende e lo si butta lì, dice no, proviamo con questa, vediamo come va, ed è diventato un topos. Per topos intendo dire parola greca, nulla a che vedere con un ratto. Allora, che cosa fare, no? Calindri, Volpi, proprio ieri abbiamo mandato in onda il Visconte di Castel Fombrone, e quella era diventata poi la pubblicità di un liquore celeberrimo, no? Questa era diventata poi un'altra cosa. Ma poi Angelino, Capitan Trinchetto, Svanitella, tutti personaggi. Soccaio Gregorio, er guardiano del pretorio, fa la guardia, non mi piace, c'ho 2 metri de torace. Vabbè, con Alighiero Noschese, con Tata Giacobetti, che facevano le voci di queste persone, oppure laggiù nel Montana, fra Mandri e Cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi, e Ringo, perché c'era lo spaghetti western, quindi a questo punto bisognava anche adeguare le pubblicità a tutto questo. Che poi uno tra tutti, il Pulcino Nero, è questo qua, no?
1: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però!
2: Siamo le solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco!
0: Che volete che vi dica? Cioè, pensate che una volta ci fu una pubblicità che sollevò una polemica, un giornale satirico, Assio di Bastoni, perché c'erano delle ballerine che ballavano e si poteva leggere, secondo loro, secondo gli scrittori di Assio di Bastoni, la sigla PCI, Partito Comunista Italiano, ma non era vero, però questo vuol dire la popolarità che aveva diffuso con queste pubblicità, e naturalmente metteva anche in scena le città, perché erano questi acquarelli di tempere di Manfredo Manfredi, 4 celebri piazze di città italiane: Venezia, Risiena, Napoli con il mandolino, e Roma, Piazza del Popolo, e ogni disegno aveva un musicante che chitarrista, trombettiere, mandolinista, flautista, la musica scorreva. Però questa musica, che cos'è? Vi dico io che cos'è. Questa musica è una canzone popolare napoletana che si chiamava Pagliaccio. Siamo nella prima metà dell'Ottocento addirittura, e Fausto Cigliano e Mario Gangi la ripropongono e ci fanno scoprire com'era nata questa sigla di Carosello, che veniva a pescare inevitabilmente, a quest'ora del mattino può capitare la papera, inevitabilmente nel grande repertorio popolare della canzone popolare, canzone napoletana. Sappiamo tutti che la canzone moderna nasce a Napoli. Fausto Cigliano e Mario Gangi, chitarrista.

0: Manlio Gangi è uno dei più grandi chitarristi che abbiamo avuto, lo sentite adesso sottofondo. Era nel 76, 6 agosto 76, quando si esibivano con Pagliaccio e disvelavano il mistero della sigla di Carosello. Maestro Bernardini, vorrei sapere tanto chi è andata a svegliare Chiara Terranova oggi.
1: Marco Giusti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Autore televisivo, saggista e critico cinematografico. La sua storia si è intrecciata con quella di Carosello diverse volte. Secondo lei, Carosello rifletteva l'Italia in cui spopolava e i suoi cambiamenti?
2: Tanti della mia generazione, anche quelli un po' più piccoli, sono proprio nati e cresciuti dentro Carosello. Ha fatto da filo conduttore alla nostra storia in maniera esemplare, praticamente tutto. I giorni per 20 anni. Inoltre c'era dentro tutto il documentario, la fiction, il cinema comico, il teatro.
1: Moltissimi giganti dello spettacolo di allora hanno partecipato a Carosello. Il programma sarebbe entrato così tanto nell'immaginario collettivo senza il loro contributo?
2: Sì e no, cioè alla fine loro servivano più a noi per rendere popolare appunto il programma che non al prodotto stesso, no? Tanto che i più celebri testimonial sono quelli pochissimo noti, tipo Paolo Ferrari o Ernesto Calindi. Le grandi star in realtà mangiavano spesso il prodotto. Ecco, servivano però nel contesto dello show a dare quel lustro e quella forza che il programma aveva.
1: Quanto Carosello è stato una molla per costruire l'Italia del benessere e del consumismo?
2: Enorme, sia nel bene che nel male. Il bene è stato che eravamo un paese pieno di contadini, analfabeti, di gente che è diventata forte, adulta, l'ha imparato a parlare. La cosa negativa, certo, è entrato il consumismo, però bisogna sempre vederlo all'interno di un paese povero che stava diventando grande.
1: Marco Giusti, grazie.
2: A voi.

Mi direte voi che cosa c'entra? No, niente, abbiamo cambiato pagina e siamo nel 1998, lei Cher che canta Believe e la radio trasmetteva anche una canzone di questa, eccola qua.

0: La ricordate, la ricordiamo tutti, sì, ma ricordiamo tutto, anche tutti e tutto, ricordiamo anche cosa successe il 3 febbraio 1998. Il giornale radio, GR2 in questo caso, Patrizia Alberici, ci piace ricordare i nomi dei protagonisti della radio di allora, eccetera, eccetera, che sono anche attuali, dava una notizia sconvolgente, realmente sconvolgente, quindi in contrasto totale con l'allegria che sprigionata da Cher, la sua Believe, questo voler credere a tutti i costi. Sentiamo la notizia.
1: Un aereo militare si è schiantato questo pomeriggio sui cavi della funivia del Cermis, in località Masi di Cavalese, in Trentino Alto Adige. L'incidente, secondo le prime notizie, avrebbe provocato 12 morti. Già in passato l'impianto era rimasto coinvolto in un incidente con numerose vittime. Il velivolo avrebbe perso quota e trinciato i cavi. Dell'aereo per ora non ci sarebbe traccia.

0: Che strane cose che combinano le date. Sì, perché nel 98 c'era Céline Dion che cantava la colonna sonora di Titanic, una sciagura marittima occorsa nel 1912, e qui invece siamo in presenza nel 98 di una sciagura dell'aria, in questo caso voluta, causata da piloti di un Grumman, di un aereo, Grumman EASB Prowler, dell'aeronautica militare americana, che si era alzato in volo dalla base di Aviano. Erano 3 febbraio, le 15, 12 minuti e 51 secondi. Volava a 100 metri di altezza, a 800 km all'ora. E sì, si doveva addestrare per un volo radente, ma a 100 metri sono un po' troppo pochi, no? Il pilota si chiamava Richard Ashby, il copilota, capitano dell'aeronautica militare, il copilota Joseph Schweitzer. Succede che passano praticamente sotto la funivia del Cermis in Val di Fiemme e si portano via una cabina della stessa funivia, tranciando con la coda, non importa, sono dettagli questo, tranciando una parte del cavo, e quindi cade giù la cabina, gli occupanti ovviamente sono morti, è una tragedia reale, oltretutto era una tragedia che riguardava un po' tutti, non erano soltanto italiani. E quando poi tornerà ad Aviano, i magistrati trentini per fortuna riuscirono a bloccare qualsiasi tipo di intervento sull'aereo, perché magari sarebbe stato, come dire, ripulito. Una cosa che è successa è che c'era un video, naturalmente non è che c'è la scatola nera, no? Quando un aereo vola, un aereo civile o militare vola, inevitabilmente c'è qualcosa che registra tutti i suoi spostamenti. Ecco, la cassetta, che era una cassetta allora, venne distrutta proprio da Schweitzer, il copilota. Copilota o non ricordo cosa facesse, comunque non era il comandante. Questo perché dice: no, avrei voluto evitare che la CNN poi mandasse in onda il mio sorriso a fronte di una tragedia. Che era successo? Con ogni probabilità forse volava un po' troppo basso, forse chi lo vide volare immaginava che stesse facendo una bravata. Talvolta, per fortuna non spesso, capita che alcuni piloti militari passano sotto i ponti dei fiumi, passano troppo bassi sulle case della gente. Allora ci fu, naturalmente venne istruito un processo, e il processo venne avvocato dagli Stati Uniti d'America, cioè non processati in Italia ma processati in America. Come pensate che sia andato a finire questo processo? Omicidio colposo, omicidio volontario, ecco, per la parte dell'omicidio nulla, cioè non erano responsabili di nulla. Vennero accusati, processati e condannati per aver distrutto le prove di questo volo, aver quindi impedito il regolare svolgimento del processo. 6 mesi mi pare, e uno dei due per buona condotta venne scarcerato dopo il quarto mese. Sì, le vennero tolti, vennero degradati, vennero radiati dall'aeronautica militare. E inizialmente Bill Clinton, il presidente degli Stati Uniti, disse: noi ripagheremo tutti, ripagheremo i danni, ripagheremo i danni alla funivia, ripagheremo soprattutto, anche se non è pagabile la vita umana, le famiglie che hanno avuto queste perdite. Questa cosa non è mai successa, ma praticamente intervenne il governo italiano. Sentiamo invece, sempre su un programma Rai, era un telegiornale se non sbaglio, Marco Vanzo era un testimone e dice quello che vede materialmente in quel giorno del 1998. Sentiamo.
1: La testimonianza di Marco Vanzo. Quel giorno stava preparando un lancio con il parapendio e ha visto l'arrivo dell'aereo americano.
2: Secondo me era un volo di addestramento e loro stavano proprio cercando di passare rasente agli ostacoli, schivandoli.

storno, appunto, lacerato, dice Bernardini, strappato per l'appunto, e quindi nemmeno a farla apposta se andate l'imbruglia, no? Era in classifica si ascoltava anche questo per radio, e in fine conti la vita è anche questo, è un'alternanza continua di notizie e di situazioni complesse. Maestro Bernardini, successo@rai.it, qualche piccola notazione con parole mie, dai.

0: Ma torniamo a parlare di cose più leggere, riprendiamo il filo dall'inizio della trasmissione, parliamo di Carosello. Carosello, questo mito, un mito, e come ogni mito che si rispetti se ne perdono le origini nella tradizione orale, da sempre caratterizzata da si dice che sia nato da un'idea di Vittorio Cravetto, dirigente Rai del settore varietà, su incarico di Sergio Pugliese, ma si dice anche il nome di Roberto Ricas, su incarico del direttore generale Salvino Sernesi, ma si dice anche il nome di Giovanni Fiore, nonché quello di Gino Sinopoli. Del resto si dice e si sa, il successo ha sempre molti padri, tutti incerti, per contro l'insuccesso ne ha sempre molti, pochi e tutti certi. Dal mito alla vita quotidiana il passo è brevissimo. Ha ragione Giusti nel sostenere che di Carosello non ci siamo ancora liberati. Non ce ne siamo liberati, non ci libereremo tanto facilmente. Modi di dire, slogan, ricordi hanno segnato quei tempi e sono stati travasati direttamente fino ai giorni nostri, con una sola eccezione. I bambini non vanno più a letto dopo Carosello, né è immaginabile pensare di mandarli a letto dopo lo stacchetto pubblicitario o dopo i consigli per gli acquisti. Ricordo che per qualche anno, e soprattutto per colpa mia, andavano a letto dopo la zingara, ma non era esattamente la stessa cosa. One more kiss, dear. 3 febbraio 1909, a Parigi nasce Simone Veil. È silente Patrizia Cavalieri, che ha ascoltato la trasmissione qui seduta accanto a me. Stiamo parlando di una donna, una figura centrale del Novecento, famiglia colta, famiglia agiata. Prima comincia la sua vita come operaia alla Renault, poi a un certo punto avrà una vita breve, muore nel 43, 33 anni, il mal sottile, la tubercolosi. È una delle figure forse più evocative del femminile nel secolo scorso, che è abituata a guardare dal basso, guardare dal punto di vista suo. Il maestro Bernardini qui accanto a noi al pianoforte, Patrizia Cavalieri darà voce alla voce di Simone Veil.
1: Io non ho bisogno di alcuna speranza o promessa per credere che Dio è ricco di misericordia. Conosco questa ricchezza con la certezza dell'esperienza, per averla toccata con mano. Quanto ne conosco per contatto diretto supera a tal punto la mia capacità di comprensione e gratitudine che anche la promessa di future felicità per me non aggiungerebbe nulla.
0: Eh già, si proponeva di rallentare, fermarsi, ascoltare, guardare, fare ascoltare l'altro. Ma magari potessimo dar retta a queste parole. Successo @rai.it, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ondata di attacchi notturni russi contro Kiev. Tra gli obiettivi, la sede del partito di Zelensky colpita mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro nella notte. Altri missili sulla capitale. Al momento si contano 6 morti e 3 feriti. Un ospedale danneggiato da alcuni frammenti. E dunque attacchi come risposta proprio al discorso di Zelensky che si era tenuto ieri all'Assemblea Generale dell'ONU.
3: Davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
4: Ukrainians understand that this winter could be very harsh.
3: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Parole che arrivano mentre Donald Trump spiazza tutti e invita Vladimir Putin al G20 in calendario a Miami. A dicembre. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington. E dice, Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine, lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale. Siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: E a Washington, dove si muove la politica internazionale, è arrivato il presidente cinese Xi Jinping, accolto da Trump. Arrivo oscurato dalle TV americane dopo il boicottaggio del presidente contro alcuni media. E all'Assemblea delle Nazioni Unite l'intervento nella notte del ministro degli esteri italiani per l'Italia. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation, ha affermato Tajani, che poi sull'Iran ha ammonito. Devono cambiare tono e rinunciare all'arma nucleare. Infine l'appello per una cessazione di tutti i conflitti. Sentiamolo.
5: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
2: La politica italiana, stranieri in classe stop burka. Oggi il testo annunciato dalla Premier Giorgia Meloni arriva in Consiglio dei Ministri. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara, esclusi i nati in Italia. Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per costruzione e gestione degli impianti, sicurezza e scorie radioattive. L'esecutivo punta su piccoli reattori modulari. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-2034. Promessa mantenuta, scelta di buon senso, afferma la Premier Meloni. Plaude la maggioranza, mentre per le opposizioni è una follia anche economica. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore 22enne, caduto dal terzo al secondo anello dell'anfiteatro mentre lavorava al nuovo sistema di illuminazione. Ieri una fiaccolata organizzata dai sindacati. Faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più, così il ministro della Cultura Giuli. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. Il servizio di Esther Lotto.
6: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È stato trovato con l'imbracatura, ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o, al contrario, non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
2: Meteo, in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Da domani netto calo delle temperature al nord e sul settore adriatico. Miglioramento previsto nel fine settimana. E in chiusura allo sport, europei maschili di pallavolo. Alla Palavela di Torino finisce il cammino dell'Italia, battuta a sorpresa 3-7-2 dalla Finlandia, che si qualifica per le semifinali al Forum di Assago. Una serata storta per i campioni del mondo che, dopo aver vinto il primo set, vanno sotto 2-1 e nel quinto cedono ai finlandesi 15-13. Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7. Buon ascolto.
0: Una storia imprevedibile, un viaggio nella mente e tante emozioni che non puoi fermare.
1: Che poi potrebbe essere tutto più semplice, basterebbe spegnere il cervello.
0: Con un cast d'eccezione. In prima visione, il film di Paolo Genovese, Follemente. Questa sera, 21:30, Rai 1.
7: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi. I teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11:30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
8: Giovedì 24 settembre, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Ci sono tre grandi temi che oggi aprono le prime pagine dei giornali. Io vi propongo di visualizzarli così, come tre grandi aule. Dove ci troviamo? La prima è quella newyorkese dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove la delegazione americana ha lasciato la sala mentre parlava il presidente iraniano Pezeshkian. La seconda aula è quella del Senato, che ieri ha approvato in via definitiva la legge delega sul nucleare, nessuna centrale autorizzata per ora, ma il governo ha 12 mesi per scrivere le regole. E poi ci sono le aule scolastiche, ne parliamo da giorni. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il decreto con il tetto del 30% di studenti stranieri dopo le limature concordate con il Colle. Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, che di queste tre aule sceglie la prima, quella appunto newyorkese: guerre e accuse sul palco ONU. Questo è il titolo principale oggi del quotidiano di via Solferino. Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Pezeshkian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran. I delegati USA se ne vanno.
9: Ieri il presidente Trump ci ha definito terroristi. Noi siamo vittime di terrorismo. Provengo da un Iran dove il nostro leader supremo è stato assassinato, dove è stata bombardata una scuola, quella di Minab, il primo giorno di guerra. Li vedete? Sono morti sotto le bombe usate da Stati Uniti e Israele. Erano innocenti. Il nostro paese non ha mai scatenato una guerra e non può essere costretto alla resa. Mai abbasseremo la testa né accetteremo che lo stretto di Hormuz venga usato per aggredire il nostro paese e creare insicurezza in tutta la regione. No alla bomba atomica, ma sì alle ricerche per uso pacifico. Israele, loro hanno l'atomica, ma gli ispettori vengono da noi, uccidono, ma l'Iran è soggetto a sanzioni. Chiediamo quantomeno un trattamento paritario. A chi tenta di intimidirci dico: siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma non accettiamo il linguaggio della forza.
8: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian sono anche le ore dell'arrivo di Xi Jinping, il presidente cinese, proprio a Washington. Il pezzo di Federico Fubini comincia dalla prima pagina del Corriere: giallo sui big tech cinesi nella lista nera americana. Che cosa è successo? Ce lo racconta appunto Fubini, che all'ultimo i grandi capitani d'azienda, delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale, che avrebbero dovuto prendere l'aereo con il presidente cinese da Pechino a Washington, sono stati lasciati a terra. Il perché non è ancora chiaro, ma avremo modo durante questa puntata di parlare in modo molto approfondito del dibattito in corso, di che cosa è in ballo nel dialogo tra Stati Uniti e Cina proprio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Al rapporto Stati Uniti e Cina è dedicato il primo dei due editoriali oggi in prima pagina del Corriere della Sera, firmato da Guido Santagata Cantevecchi, che parte da quella formula diplomatica concordata a maggio, ve la ricorderete, tra Trump e Xi, sulla relazione costruttiva di stabilità strategica. Ecco, Santevecchi ci propone una lettura di come questa stessa formula, appunto concordata pochi mesi fa, sia interpretata in due modi diversi da Stati Uniti e dalla Cina, e poi va avanti nella sua analisi esplicitando come però questa formula e queste due interpretazioni diverse poggino su due leadership diversamente fragili. L'altro editoriale, che parte sempre dalla prima pagina, invece è firmato da Carlo Cottarelli e ci permette di tornare su un tema di cui abbiamo parlato molto ieri, e cioè il superamento di quel tetto del 3% del deficit. Che cosa veramente significa per l'Italia? Ecco, vi leggo l'editoriale di Cottarelli, che si intitola "Deficit, facciamo chiarezza. Quali sono le conseguenze della mancata uscita dell'Italia dalla procedura di deficit eccessivo a causa del fatidico 3,1% del PIL nel 2025? C'è molta confusione in proposito, alimentata dalla lettura politica di questo evento. Stiamo però ai fatti. Se il deficit italiano nel 2025 fosse stato più basso del 3%, l'Italia sarebbe uscita dalla procedura. Inoltre, e questo è un punto rilevante, non sarebbe tornata in procedura anche se nel 2027 il deficit fosse tornato sopra il 3% per effetto delle spese per energia e difesa, che si qualificano per la flessibilità che l'Unione Europea può concedere. Vado nella pagina interna dove continua il pezzo di Cottarelli. Giorgetti sperava di uscire dalla procedura, ma non è stato così. Il risultato del 2025 non è affatto male. L'obiettivo originario concordato con la Commissione era di un deficit del 3,4%. Abbiamo quindi fatto meglio del previsto, ma non abbastanza per uscire dalla procedura in anticipo. Quali sono le conseguenze di non essere usciti? Non è vero, spiega Cottarelli, come molti hanno sostenuto, che non potremmo usare la sopracitata flessibilità. Non è vero, come altri hanno detto, che dovremo anzi accelerare la riduzione del deficit. Potremo usare la flessibilità, compresi i finanziamenti agevolati concessi dall'Unione, e il nostro sentiero di rientro dal deficit continuerà a essere quello concordato nel 2024. L'unica conseguenza è che se, usando la flessibilità per energia e difesa, resteremo sopra il 3%, rimarremo in procedura. Ma attenzione, le conseguenze negative abitualmente associate a essere in procedura sono del tutto sospese se l'eccesso sarà dovuto alle spese per la difesa ed energia. Per esempio, non inizierà l'iter che in teoria potrebbe portare a sanzioni. Insomma, si resta in una procedura congelata senza effetti pratici in termini di misure correttive. Resta il fatto che non viene rimosso quel bollino rosso di cui Giorgetti si voleva liberare. Resta lo stigma di essere in procedura. Ma in questo momento non è che quello stigma pesi molto. Ci sono altri 8 paesi con quel bollino al momento, tra cui la Francia, e infatti i mercati finanziari non hanno reagito alla notizia della mancata uscita. Lo spread è rimasto tranquillo. In ogni caso, quanto dovremo ora attendere perché quel bollino rosso sia tolto? In realtà non si può escludere che possa essere già tolto la prossima primavera. Perché allora tanto clamore, si chiede Cottarelli in conclusione, per quel gioco delle parti che è tipico del dibattito politico. Salvini non poteva evitare di utilizzare questo episodio per attaccare i burocrati dello zero virgola. L'opposizione non poteva perdere l'occasione di notare lo smacco che il governo aveva subito. Certo, il governo poteva forse essere più prudente nel far sperare in un'uscita in anticipo dalla procedura, ma anche questo fa parte del gioco politico. Così Carlo Cottarelli, editoriale di questa mattina del Corriere della Sera. Vado sulla Stampa e torno all'Assemblea dell'ONU. La versione, diciamo così, l'aspetto principale che la Stampa sceglie di mettere in evidenza nel titolo riguarda Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, la Russia. Zelensky all'ONU, fermate Putin. E allora le parole del presidente ucraino e poi quella del ministro degli esteri italiano Tajani.
10: Russia has lost control of its diesel oil.
11: Nessuno vuole
10: questa guerra, tranne un uomo, Vladimir Putin, che continua a dire da 5 anni che gli basterebbero pochi mesi per controllare il Donetsk, e invece fallirà anche questa volta. Putin, più ha libertà di agire, più mette in pericolo tutto il mondo.
11: Noi cosa possiamo fare? Continuare a fare pressione affinché Putin si sieda al tavolo, quindi andiamo avanti con le sanzioni, andiamo avanti con gli aiuti anche militari, stiamo lavorando per il 13° pacchetto, poi dovrà essere informato attraverso il COPASIR e il Parlamento da parte del ministro Crosetto, stiamo lavorando anche per inviare materiale energetico, perché se arriva il generale inverno e la popolazione civile soffre, quindi generatori, tutto, cosa che facciamo ogni anno, e stiamo preparando altri aiuti da questo punto di vista.
8: Giordano Stabile, sulla stampa, dalla prima pagina parte la sua analisi proprio su come cambia il ruolo degli Stati Uniti nella partita tra Russia e Ucraina e quale è diventato anche il peso economico dei diversi blocchi. Scrive Giordano Stabile: l'appello di Zelensky dal podio delle Nazioni Unite, il quarto discorso all'ONU da quando è cominciata l'invasione russa, ha avuto una sola sponda, quella europea. Nonostante il bilaterale con Trump, il sostegno americano è apparso lontano, sovrastato dalla richiesta di stop agli attacchi in profondità sulle raffinerie russe e ancora di più dall'invito rivolto a Putin a partecipare al vertice del G20 di Miami il 18 e 19 dicembre. Potrebbe essere l'occasione per quel summit a livello di leader evocato come decisivo per un'intesa. Ma il significato diplomatico è che Washington si mette in mezzo come mediatore e non più come alleato di Kiev. Questo è il passaggio fondamentale sottolineato da Stabile, quindi gli Stati Uniti non più alleati dell'Ucraina, ma mediatori tra Russia e Ucraina. L'idea di costringere la Russia a una pace giusta con la pressione delle sanzioni e i danni alle infrastrutture energetiche viene di fatto archiviata, perlomeno nelle intenzioni del presidente americano. Il doppio fronte in Europa dell'Est e nel Golfo è troppo anche per la superpotenza statunitense. Le code distributori a Mosca si sovrappongono a quelle in Francia, dove una stazione di servizio su 9 lamenta carenza di carburanti. La Casa Bianca soppesa lo stop alle esportazioni di gasolio, che alla pompa ha raggiunto il record di $6.53 al gallone. Il principale acquirente è l'Europa. La Cina invece ha toccato il record in acquisti di petrolio e distillati russi e iraniani, in barba alle sanzioni. Non sono dati contingenti, riflettono i nuovi equilibri. Durante la prima guerra delle petroliere, dal 1984 all'88, la flotta americana entrava nel Golfo a bandiere spiegate e scortava le navi. Ora non è così. Il Pentagono usa elicotteri e droni e pochi mercantili escono. Ma c'è un altro dato da osservare ed è il rapporto tra il PIL russo e cinese e quello statunitense. Se si prendono i dati del Fondo Monetario Internazionale nel 1998, l'economia russa era di 270 miliardi di dollari contro 9.200, cioè 34 volte più piccola. Quella cinese era 9 volte inferiore. Sommate, quella russa e quella cinese, erano solo un settimo della prima potenza mondiale. Quest'anno invece il PIL russo è stimato in circa 2.600 miliardi, quello cinese in 21.000, quello americano in 32.000. Messe assieme, Russia e Cina sono circa 3/4 dell'America e pareggiano l'Unione Europea, che ha un'economia di circa 23.000 miliardi. Negli anni 90 le nazioni ostili all'Occidente erano piccoli gusci tra due leve formidabili. Oggi sono troppo grosse per lo schiaccianoci.

Prima pagina del quotidiano La Repubblica nel taglio alto, l'Assemblea dell'ONU, una doppia foto, il presidente iraniano Pezeshkian che mostra le foto della scuola di Minab, quella in cui sono morte tantissime studentesse, tantissime bambine durante i bombardamenti nei primissimi giorni dell'attacco americano all'Iran, e la seconda foto è quella della delegazione americana che appunto lascia l'aula. Il titolo è questo: l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Nel centro pagina il titolo più in evidenza: scuola, i paletti del colle. Oggi in CDM il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. La CEI, preservare la coesione sociale. Nelle pagine degli editoriali troviamo il punto di Stefano Folli, la ferita a sinistra sull'antisemitismo. Perché? Perché ieri c'è stata una riunione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico insieme alla segretaria Elly Schlein, in cui si è deciso di votare no al disegno di legge sull'antisemitismo, disegno di legge peraltro promosso proprio da un parlamentare, originariamente da un parlamentare del Partito Democratico, cioè Graziano Del Rio, e che adotta la definizione di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Secondo Stefano Folli il rischio, vado solo alla conclusione nel suo lungo e articolato editoriale, il rischio è che il centrosinistra scivoli lungo un piano inclinato al termine del quale c'è il ribaltamento delle posizioni tradizionali. Vale per il Medio Oriente, dove la linea italiana ed europea è a favore dell'ipotesi due popoli, due stati, il che al momento è realistico, ma pur sempre meno di una soluzione che prevede di annichilire Israele dal fiume al mare. Sollevare un simile tema e farlo per blandire un bacino elettorale dovrebbe suscitare inquietudine proprio nel grande fiume dell'elettorato di sinistra. Ma la fedeltà a una tradizione politica vale anche per l'Ucraina, dove è impossibile, dove è impensabile, scrive Folli, che il PD non resti con convinzione dalla parte di Kiev. Prima pagina del Messaggero, la foto a centropagina è quella di Andrea Moretti, morto al Colosseo, morte al Colosseo è il titolo. Incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Camilla Mozzetti ne scrive: si indaga sul giallo del moschettone, 10 secondi, una giovane vita che finisce. Andrea Moretti, 22 anni, è morto così, cadendo da una delle pareti del Colosseo su cui stava lavorando. 10 secondi appena, un urlo, poi quel rumore terribile dell'impatto con la terra. Si indaga sulle cause, non si sa ancora se per una disattenzione da parte del ragazzo al momento dell'allaccio o se per un malfunzionamento della strumentazione. Di spalla, scuola, oggi il decreto, il governo apre le richieste del colle, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. E poi, ritorno al nucleare, arriva il via libera del Parlamento. Il Manifesto pure apre sulla tragedia di Roma, l'incidente che è costato la vita a un ragazzo di 22 anni, un giorno come tanti, purtroppo, mette in evidenza il Manifesto per quanto sono numerose le morti sul lavoro. Andrea aveva 22 anni, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro. Il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Su Avvenire, massima urgenza, Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Devo dire che Avvenire dedica anche molto spazio alla visita del Papa che sta per cominciare in Francia da domani a lunedì. Il Papa all'UNESCO per il dialogo, ne scrive Giacomo Gambassi. Sul Foglio, prima pagina, come sempre estremamente composita, parte dalla prima pagina un'intervista che voglio segnalarvi di Carmelo Caruso a l'ex ministro Fioroni. Beppe Fioroni è stato ministro dell'istruzione nel governo Prodi 2. Parla l'ex ministro: il tetto agli stranieri in classe è una norma di civiltà, dice Fioroni. Fissare un tetto al numero di alunni stranieri in classe

0: Non è uno scandalo, ma una norma di civiltà. Inserire un tetto è saggezza per impedire le classi ghetto. Non è una norma provannacci, chiede il giornalista. Togliete le bandierine. Il governo fa bene, ci ho provato anch'io con una circolare. Tutti i ministri ci hanno provati e sa perché? Per impedire l'apartheid, la segregazione, che è il contrario dell'apertura scolastica. È realizzabile? Qui entriamo nel merito, l'indirizzo è giusto, nel paese dei 100 campanili realizzarlo è complesso. Bisogna lasciare libertà di scegliere dove iscrivere i propri figli, ragioniamo quindi con serietà. Mi auguro che il governo riesca, è una norma di saggezza, un requisito senza bandiera. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo in diretta con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 24 settembre. Parzialmente nuvoloso o velato al nord, per nubi medio-alte e stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento. Venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio. Deboli variabili altrove. Ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna. Poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, viaggi dunque accompagnati quest'oggi da condizioni di generale bel tempo. Al momento troviamo sulle strade in A4 traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code per la presenza di cantieri in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola direzione Milano. In A13 chiuso per lavori lo svincolo Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Andiamo alle porte della capitale, sulla 1 diramazione di Roma Sud troviamo coda tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare. Possibili code sulla A14 allo svincolo Bologna-Fiera in uscita in entrambe le direzioni per la mostra in corso Cersaie. Ricordiamo inoltre che sempre per lavori è chiuso lo svincolo Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna. In A16 infine la Napoli Canosa, si segnala un incidente tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1 in direzione Napoli. Era questa l'ultima notizia di Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, le 6:29 minuti, 47 secondi, 48, 49, ecco che siamo di nuovo pronti a leggere i nostri giornali. La maggior parte delle aperture, ve lo dicevo all'inizio puntata, sulla discussione, sul dibattito che si sta svolgendo in queste ore a New York, al Palazzo di Vetro, all'ONU, in particolare il fuoco, l'attenzione dei quotidiani è su due interventi, quello del presidente iraniano Pezeshkian che ha suscitato l'indignazione della delegazione americana e poi quello di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino. Attenzione sui giornali, nelle aperture, anche per altri due temi che riguardano invece più la politica interna, la questione delle classi che oggi sarà affrontato dal Consiglio dei Ministri e il nucleare. Sto su quest'ultimo tema, ci fanno l'apertura due giornali. Questa mattina sono il Sole 24 Ore e il giornale. Il Sole 24 Ore titola così: nucleare, via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Obiettivo: una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni, impegno mantenuto, possibile inizio dal 2033-2034. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche, con il referendum del 1987, l'Italia ha una legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto detto. Scopo della nuova norma è ridare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari di piccola e media taglia dal 2033-34. Una scelta coraggiosa, un impegno mantenuto per la Premier Meloni. Critica invece l'opposizione. La nuova legge dà al Governo la delega per emanare i decreti che disciplinano la materia e definisce i campi di intervento, costruzione ed esercizio delle mini centrali, gestione delle scorie radioattive e sicurezza, istituzione degli organi di controllo e soprattutto l'iter autorizzativo per i futuri progetti. Sempre sul Sole 24 Ore, dalla prima pagina, parte l'intervista di Celestina Dominelli al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, che dice: è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi.
4: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo.
0: Il giornale diretto da Tommaso Cerno presenta questa approvazione così, in questi termini, nel titolo di apertura: la svolta verso l'indipendenza energetica, bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte tra 7 anni, Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Vi leggo altri titoli che, rispetto ai tre grandi macro temi che abbiamo individuato, quindi scuola, nucleare e ONU, vanno invece su argomenti differenti, scelte quindi alcune testate su argomenti particolari, insomma non tanto di secondo piano. Ad esempio Libero e Il Tempo vanno sull'economia e sulla legge di bilancio che occuperà i lavori parlamentari per i prossimi mesi fino a dicembre. Libero fa questo titolo: forza, meno tasse, Salvini, serve una manovra coraggiosa. Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo. Canone Rai, ok al taglio. E poi ritorno al nucleare, sì definitivo del Parlamento, il Premier, buon senso. Anche sul Tempo la questione principale è sulla legge di bilancio, ma con una declinazione particolare, perché ieri è stato ospite del quotidiano della festa del Tempo a Palazzo Wedekind a Roma il vice premier Matteo Salvini, e quindi si riprende un passaggio del suo intervento. Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse. Al centro la foto appunto di Salvini con il direttore del Tempo Daniele Capezzone, che poi firma un editoriale contro la dittatura dello zero virgola. Il Fatto Quotidiano: insaziabili le destre vogliono scudare anche i non parlamentari, Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Il caso di Crosetto: i forzisti e meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è, su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Altri due titoli: La Verità, le classi speciali di Mattarella, corsa della stampa del Campolargo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula. Legge elettorale e sogno Quirinale sono sulla prima pagina di Domani. Perché Meloni sporca Mattarella, panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e su Giorgetti.

del suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: Ascoltato tutto, 1990, prospettiva Agnieszki e la poesia che rompe nella lettura mattutina dei giornali. Io do il buongiorno al mio ospite di questa mattina e sono felice che sia tornato con noi, Arcangelo Rocciola, La Stampa, La Repubblica. Ciao Arcangelo.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Arcangelo, io vorrei partire nel colloquio con te. Tu sei un esperto di nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Sono le ore dell'incontro a Washington tra Donald Trump e Xi Jinping. C'è tanto in ballo tra i due leader, tante questioni, le crisi internazionali, le questioni geopolitiche, ma anche il tema dell'intelligenza artificiale. Peraltro la notizia di queste ultime ore è che i grandi capitani di impresa dell'intelligenza artificiale cinese dovevano essere all'incontro, invece non ci sono, sono stati lasciati a terra. Cercheremo di capire perché, ma ti voglio chiedere che cosa possiamo aspettarci dall'incontro dei due leader mondiali su questo versante, su quello dell'intelligenza artificiale. Che cosa c'è in ballo? A che conclusioni, a che accordi possono arrivare?
1: Allora, direi che la conclusione a cui possono arrivare è la gestione di questo momento di forte tensione tra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda la porta all'intelligenza artificiale. Non mi aspetto né io e né devo dire i grandi lettori della situazione internazionale, delle grandi soluzioni, degli accordi definitivi, delle regole o addirittura dei limiti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. È difficile che possa accadere. In questo momento c'è in ballo un tema importantissimo sia a Washington che a Pechino, che è guadagnare il primato su questa tecnologia, o perlomeno non perdere il proprio primato rispetto all'avversario. Una situazione di sospetto reciproco che di conseguenza non porta facilmente a accordi totalmente condivisi e comuni.
0: Se immaginiamo una gara tra la Cina e l'America verso questo primato sull'intelligenza artificiale, quali sono i punti di forza dell'una e dell'altra nazione, potenza, e chi è in vantaggio?
1: Gli Stati Uniti sono sicuramente più avanti sul software, quindi su quello che banalmente anche quotidianamente utilizziamo, ChatGPT o i motori di ricerca di Google, oramai sono un motore di intelligenza artificiale, quindi quella parte lì che riguarda la creazione di contenuti, la ricerca online, le domande fatte, no, i chatbot, questa roba qui. E la Cina è invece più avanti per quanto riguarda la robotica, perlomeno è quello che ha dimostrato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Probabilmente avremmo visto tutti quanti questi robot di video cinesi che corrono per gli stadi o fanno incontri di arti marziali.
0: Certo.
1: Ecco, quello non è nient'altro che una manifestazione, come dire, di marketing per dire siamo in grado di fare questa cosa qui.
0: E quindi stanno correndo tutte e due in direzioni, come ci hai spiegato tu adesso, in parte diverse. Ma allora Arcangelo Rocciola, tutto questo allarme che c'è stato, si è diffuso anche un po' come panico tra noi lettori e tra noi fruitori di intelligenza artificiale, lanciato nell'ultima parte di quest'estate, soprattutto dal versante americano, dalle aziende, dalle big tech americane. Come lo dobbiamo leggere?
1: Allora, io personalmente lo leggo sempre con un po' di diffidenza. Provo a spiegare perché. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni diversi allarmi sull'intelligenza artificiale. Ora, io non voglio dire che questa tecnologia non sia pericolosa, perché tutto è pericoloso in mano a persone che vogliono fare del male. Però è evidente che c'è un tentativo anche di sollevare temi per avere delle regole. Ma non è mai stato ben chiarito per quale motivo dovremmo tenerla. Ora, se mi consenti un secondo soltanto,
0: certo.
1: C'è il tema che fa paura in questo momento alle grandi aziende di intelligenza artificiale che chiedono regole e limiti, è un concetto tecnico, l'unico che userò oggi, che si chiama automiglioramento ricorsivo, cioè il fatto che le macchine a un certo punto possono costruirsi da sole. I software possono programmarsi da sole e possono farsi tutti i programmi possono farsi da soli, di conseguenza migliorare sempre di più sfuggendo dalla mano dal controllo dell'uomo, ecco, mettiamola così. Ecco, questo è un tema che probabilmente è qualcosa che avverrà negli anni, ma da qui a dire che una macchina che si automigliora da sola voglia necessariamente distruggere l'umanità, ammazzare tutti, mi sembra un modo per dire fate in modo che la situazione rimanga così e chi ha acquisito potere anche nello sviluppo di questi software, ma lo mantenga il più a lungo possibile. Ecco, io leggo anche questo.
0: Ma quindi è vero che dietro gli allarmi lanciati appunto dalla Silicon Valley ad agosto, luglio-agosto, c'erano più interessi economici personali che non una preoccupazione sincera, ecco.
1: È uno dei sospetti e devo dire la verità, io lo condivido. Cioè, c'è sempre una motivazione economica dietro le cose, cioè non c'è mai io voglio il bene totale dell'umanità, ecco, c'è sempre qualcosa che riguarda poi i soldi, gli investitori e quindi sì, è un sospetto legittimo che, ripeto, condivido.
0: Allora, ci sono motivazioni economiche dietro gli avvenimenti e questo è chiarissimo. A volte ci sono delle grandi paure, no? Anzi, la scorsa primavera c'è stato un caso che ha rischiato di far scoppiare una guerra direttamente tra Stati Uniti e Cina, perché un uso sbagliato dell'intelligenza artificiale da parte dell'intelligence americana ha portato a che appunto i militari americani quasi si trovassero ad attaccare una nave cinese in Medio Oriente, temendo perché insomma risultava che trasportasse componenti nucleari. I militari americani stavano per attaccare la nave, poi un controllo più attento ha fermato tutto all'ultimo minuto. Questa vicenda sta dietro alle decisioni prese nell'incontro di New York domenica tra Bessent e il vice premier cinese di un collegamento tra Stati Uniti e Cina sugli allarmi che riguardano l'intelligenza artificiale. Ecco, di cosa si tratta precisamente?
1: Allora, i dettagli di questo meccanismo di comunicazione reciproca non sono stati diffusi, anche perché non è ancora stato stabilito. Però l'idea è un po' quella di avvertirsi reciprocamente per errori possibili fatti dall'intelligenza artificiale, di stabilire un contatto diretto per quanto riguarda questo tema. C'è stato, non è la prima volta che accade che come dire, sistemi di allarme in qualche modo tecnologico rischiano di sfiorare la guerra mondiale. C'è stato un episodio famoso durante la guerra fredda dei missili nucleari che non sono stati lanciati da un soldato russo per evitare, per un falso allarme a Cuba. Ecco, cioè, è un tema comunque ricorrente questo, e evidentemente la Cina vuole evitare che ci possa, la Cina e anche gli Stati Uniti vogliono evitare che ci siano attacchi di questo tipo motivati da analisi sbagliate di intelligenza artificiale. L'ultima volta che ci siamo parlati in
0: Sì.
1: questa trasmissione abbiamo parlato della questione della scuola iraniana dove sono morte
0: In hub,
1: 180
0: certo, poi richiamata ieri da Pezeshkian all'Assemblea dell'ONU.
1: Esatto, quindi ecco, sono quegli errori dell'intelligenza artificiale di cui parliamo, che evidentemente terrori, ecco, e per evitare che possa fare errori che possano causare escalation di conflitti, diventare nucleari, ecco, questo è il tema fondamentale che dovrebbero discutere prima di fermare l'automiglioramento ricorsivo delle macchine,
0: Perché
1: probabilmente.
0: quello della scuola di Minab è stato un errore dell'intelligenza artificiale, così emerge dalle indagini del Pentagono, no?
1: Sicuramente c'è stata una corresponsabilità. Ora non hanno stabilito quali sono. Noi sappiamo che dopo quello che è successo sono stati risolti alcuni contratti con le aziende che fanno AI da parte del Pentagono, anche per via di tensioni interne in quell'ambiente. Però sicuramente c'è stata corresponsabilità. Credo a luglio ci sia stata la pubblicazione di alcuni dettagli di questa indagine.
0: Come tutto possa sfuggire, insomma, molto, molto facilmente mi viene in mente quel film che insomma, ora è sulle piattaforme House of Dynamite, non so se l'hai visto di Kathryn Bigelow, insomma,
1: Non
0: effettivamente
1: ancora, ma mi dicono che è bellissimo.
0: è stupendo, le nuove tecnologie effettivamente, diciamo così, incrementano ovviamente i rischi. Vi segnalo anche su questo argomento di cui stavamo discutendo con Arcangelo Rociola sul Corriere della Sera, pagina 6, Massimo Gaggi, il telefono rosso dell'AI al vertice. Si discute di una linea diretta come quella usata durante la guerra fredda tra Mosca e Washington per evitare conflitti. Insomma, come ci hai detto tu, Arcangelo, il
1: Era un po'
0: richiamo
1: rompente, il telefono
0: inevitabilmente.
1: rosso era quello, esatto.
0: Esatto. Però dice Gaggi: nessuno dei due leader vuole limiti allo sviluppo. Anche qui, insomma, le analisi tornano. Grazie, grazie veramente ad Arcangelo Rociola che ci guida spesso in questo mondo complicato delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. Grazie davvero, buona giornata e buona giornata. buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: E noi come sempre siamo in chiusura della nostra rassegna stampa, della nostra edicola. Io ringrazio la squadra che ogni mattina contribuisce a costruire questo spazio, Mauro Convertito, Elena Zabbeo oggi in redazione, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, e come ogni mattina il microfono ormai passa ad Alessandro Campi, il professor Campi, politologo, che oggi ci parla della guerra culturale della CIA, insomma come si può combattere, come è stato combattuto il nemico anche con la cultura, con i libri, con il cinema. Sentiremo il punto di Alessandro Campi. Noi invece per gli approfondimenti, le letture, le analisi, le interviste ci risentiamo domattina sempre alla stessa ora, attorno alle 6.05 qui su Rai Radio 1. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata.
2: Post-scriptum. Post-scriptum.
3: Viviamo un'epoca nella quale si fa la guerra attraverso la disinformazione, si parla molto delle notizie false, delle immagini manipolate con l'intelligenza artificiale, basta un video costruito artificialmente per fare propaganda a danno del nemico. La disinformazione è diventata uno strumento abituale, oggi molto utilizzato, e i servizi segreti dei diversi paesi, di alcuni in particolare, sono molto impegnati su questo versante. Ora immaginate una fase della nostra storia recente, l'epoca della guerra fredda, in cui si faceva propaganda, si faceva disinformazione, si cercava di condizionare il nemico, le opinioni pubbliche dei paesi ritenuti nemici, ma facendo un'operazione contraria, non facendo circolare notizie false, ma facendo circolare libri, invitando le persone a leggere. Sembra una storia inventata, in realtà è una storia vera che ci è stata raccontata di recente, ma si sapeva già, da Charlie English, in un libro pubblicato dall'editore Marsilio, il Book Club della CIA, l'operazione segreta che ha deciso la guerra fredda. Di che si tratta? Intendiamoci, la CIA non è ovviamente un'organizzazione filantropica, è un servizio segreto, ma questa operazione clandestina di intelligence è molto particolare per come viene raccontata. È un programma che cominciò nel 1956 e che è continuato praticamente sino a settembre del 1991. A capo di questa operazione c'era un signore che si chiamava George Minden. I documenti che riguardano questa iniziativa sono ancora in gran parte segretati, ma grazie alle relazioni scritte dallo stesso Minden al momento di andare in pensione e molti documenti ritrovati dei suoi collaboratori, si è potuto venire a sapere che per quasi 30 anni la CIA ha distribuito volantini, lettere, videotape e soprattutto libri nei paesi del blocco comunista sulla base di una strategia, potremmo definirla, di guerra culturale, che si basava su un principio molto semplice: ai cittadini di quei paesi era impedito di leggere, e quindi un libro proibito proveniente dall'Occidente poteva rappresentare una breccia nel sistema di controllo delle informazioni. Come si tradusse tutto questo nella pratica? Nella circolazione realizzata attraverso la creazione di una rete molto capillare di libri, di librerie, e attraverso anche operazioni di infiltrazione clandestina di riviste patinate come Marie Claire, Cosmopolitan, di riviste come la New York Review of Books, e poi naturalmente tantissimi libri di grandi autori, Pasternak, Brodsky, i testi di Hannah Arendt, di Albert Camus, di Bertrand Russell, di Philip Roth. E tra gli autori che vennero fatti circolare clandestinamente c'era anche il futuro premio Nobel Alexander Solzhenitsyn.
4: Nella sfera sociale, quando milioni di persone hanno sofferto, non si può parlare di umiltà, ma di sopportazione, di pazienza. Nella grande pazienza del popolo russo è racchiuso il fondamento di un'alta moralità. Io ho fatto il tentativo, poco conosciuto, di spiegare la mia posizione di fronte ai capi dell'Unione Sovietica. Capivo che era un'impresa disperata. Eppure, nel settembre del 1973, Ho scritto una lettera ai capi dell'Unione Sovietica, invitandoli a pensare al popolo. Condanno la rivoluzione. Eppure, quando nel lager era maturata la rivolta, io ho partecipato con tutta l'anima alla rivolta.
3: E trovo anche ironico che tra gli autori che venissero promossi c'era il padre del thriller di spionaggio, John Le Carré. È un episodio di quella che è stata definita la guerra fredda culturale, un servizio segreto che cerca di condizionare i cittadini dei paesi nemici invitandoli alla lettura, la cultura considerata, come dire, come uno strumento di potere. Si voleva evidentemente dimostrare che il mondo occidentale non era soltanto economicamente o militarmente più forte dell'Unione Sovietica, ma era in grado di offrire qualcosa sul terreno del pluralismo culturale, della libertà intellettuale, dell'autonomia dell'arte. C'era stato già un altro programma, anche questo reso pubblico, sul quale sono stati scritti libri, avviato nel 1950 con la creazione a Berlino del Congress for Cultural Freedom. Anche qui iniziative intellettuali, convegni, pubblicazioni di riviste e di libri, in gran parte finanziate dalla CIA. L'obiettivo: rompere il monopolio delle informazioni nei paesi del blocco comunista. Tutto questo, ripeto, per una finalità politica, però è curioso lo strumento che veniva utilizzato: non la disinformazione, ma la lettura. Un libro proibito poteva diventare un pezzo di una strategia di guerra informativa, e quindi un po' l'esatto contrario di quello che accade oggi. Il programma, come dicevo, fu interrotto nel 1991, una volta caduto il comunismo, e in sede di bilancio si è scoperto che nell'arco di circa 30 anni in paesi come la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la stessa Unione Sovietica vennero fatti circolare quasi 10 milioni di libri, con un costo complessivamente irrisorio per la CIA. Probabilmente sono costate più alla CIA i colpi di Stato, le guerre che ha sostenuto e ha alimentato. Alla fine questo programma dell'International Literary Center, una specie di club del libro, ma naturalmente mascherato, è stata interrotta come operazione, anche perché evidentemente il risultato era stato acquisito. Il blocco sovietico non è caduto grazie alla lettura dei libri proibiti, ma insomma è interessante, confrontando con la nostra realtà contemporanea, questa differenza fondamentale. All'epoca si cercava di fare guerra ideologica attraverso i libri, facendo circolare idee. Oggi invece si fa guerra ideologica facendo circolare fake news e informazioni false. Da questa differenza ognuno ne tragga la morale che crede.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale, tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Che fine ha fatto la moto?
6: Te ne pentirai, Casati.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Washington, picchetto d'onore, saluto rispettoso e formale. Trump accoglie Xi Jinping. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra contro Teheran, i temi della prima visita ufficiale di un leader cinese dal 2015. All'ONU l'intervento di Pezeshkian. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei raid. Al Palazzo di Vetro le dure accuse di Zelensky a Putin. Nuova, pesante ondata di attacchi russi contro Kiev. Via libera definitivo del Senato alla legge delega per il ritorno al nucleare. Le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-34. La premier Meloni, scelta di buon senso. L'operaio morto al Colosseo, la fune di sicurezza non era agganciata all'imbracatura. Si indaga per omicidio colposo, fiaccolata davanti al monumento. Lo sport, europei maschili di pallavolo, delusione azzurra, niente semifinale. A Torino, Italia battuta a sorpresa 3-7-2 dalla Finlandia. Buongiorno da Luana Cremasco. All'Assemblea ONU a New York gli interventi dei leader di Ucraina e Iran, mentre il presidente cinese Xi arriva negli Stati Uniti per un attesissimo vertice con Trump.
4: Viene accolto all'aeroporto in modo solenne il presidente cinese Xi con il picchetto d'onore e il saluto rispettoso e formale del presidente americano. Nella prima visita ufficiale dal 2015 si affronteranno i temi più caldi del tavolo diplomatico, dal commercio all'intelligenza artificiale, alla situazione di Taiwan, alla guerra contro Teheran. Poco prima all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le fotografie della guida suprema Khamenei ucciso in un attacco americano e delle bambine morte nei raid della scuola di Minab. Ci accusano di essere terroristi, ma siamo noi le vittime. Ribalta il tavolo, Pezeshkian protesta mentre la delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula in segno di dissenso. Assicura che Teheran non cerca di produrre l'arma atomica, infine lascia spiragli di dialogo, ma non ci piegheremo mai, sibila. All'Assemblea delle Nazioni Unite interviene anche Zelensky. Dobbiamo fermare Putin, lui il paziente zero, bisogna impedire che diffonda il male, dice prendendo spunto dalla pandemia del Covid. Sappiamo che sarà un inverno duro, ma lo renderemo difficile anche a Mosca, assicura il leader di Kiev. Claudia Stamerra, GR1.
3: E missili russi sull'Ucraina anche durante l'Assemblea Generale ONU. Ondata di attacchi contro Kiev, tra gli obiettivi la sede del partito di Zelensky, colpita proprio mentre il presidente parlava al Palazzo di Vetro. Nella notte altri 20 missili sulla capitale, di cui 3 intercettati, 2 morti, 3 feriti, un ospedale danneggiato. La CIA intanto, secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo Il Mundo, lancia un allarme. La Russia prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. L'obiettivo, scrive il quotidiano citando fonti della difesa lituana, è condizionare le elezioni nei 3 paesi previste nel 2027. Allarme condiviso dall'intelligence americana nei giorni della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca il 25 agosto. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation. Così il ministro degli esteri, Antonio Tajani, intervenuto all'Assemblea ONU. Poi, sull'Iran, devono cambiare tono, ha detto, rinunciare all'arma nucleare. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
5: Lavoriamo per una soluzione diplomatica. L'Iran deve usare toni diversi. Credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. L'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica.
3: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare, già passata alla Camera lo scorso giugno. Promessa mantenuta, scelta di buon senso, afferma la Premier Giorgia Meloni. Plaude la maggioranza, mentre per le opposizioni è una follia anche economica. Le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-2034.
6: Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
7: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
6: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica. energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
3: Gli scenari economici, anche se le prospettive globali restano incerte, condizionate dalla crisi energetica, per il 2026 l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo, rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia.
0: Un sistema resiliente nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, con una ricchezza prodotta migliore del previsto e stime per il PIL 2026 al rialzo dallo 0,5 allo 0,9%. Per l'OCSE hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR europeo. Un buon risultato in uno scenario globale difficile tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con risorse per rispondere allo shock petrolifero, secondo l'OCSE, sempre più scarse. Il ministro dell'economia Giorgetti durante il question time alla Camera.
8: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
0: Sulla manovra puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% allargata a chi guadagna più di 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto, ha detto Giorgetti, si lavora per rendere la misura stabile. Paola Nania, GR1.
3: E sui temi economici, oltre che sul decreto oggi in Consiglio dei Ministri su scuola, velo e tetto agli studenti stranieri in classe, si concentra il confronto tra maggioranza e opposizioni, anche in vista della prossima legge di bilancio.
9: La manovra sia coraggiosa per investire in crescita e in opere pubbliche, afferma Matteo Salvini, che poi indica la strada.
10: Non si tratta di essere prudenti. Scommettiamo sulla crescita o tiriamo il freno a mano? Se il governo decidesse oggi pomeriggio di fare questo scostamento di bilancio, che ripeto, è un mezzo, non è un fine, non dobbiamo chiedere l'autorizzazione a nessuno.
9: Con noi meno tasse, scandisce Forza Italia. Fratelli d'Italia frena solo scostamento di bilancio, ma assicura resteremo accanto alle famiglie e che tira dritto sul decreto scuola in arrivo in Consiglio dei Ministri, ricordando come in passato era un provvedimento che voleva anche la sinistra. Sulla scuola è solo una misura propaganda che discrimina, replicano le opposizioni, che poi attaccano anche sui provvedimenti economici dell'esecutivo, con il PD che parla di misure inadatte a sostenere la crescita. Per il Movimento 5 Stelle dal governo solo tagli, austerità e crescita zero, tolgono le risorse per le spese militari, concetto ribadito anche da Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
11: Quello che dice Giorgia Meloni, prepariamo la pace, di fatto con la guerra è smentita dai fatti, le guerre aumentano e le popolazioni diventano sempre più povere, a partire da quelle italiane.
9: Alessandra Allegra, GR1.
3: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
12: Quando è precipitato, Andrea Moretti indossava l'imbragatura, ma la fune di sicurezza ritrovata integra non era collegata al dispositivo dell'operaio. L'attrezzatura sequestrata sarà sottoposta a perizia per capire se ci sia stato uno sgancio accidentale oppure un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se il 22enne operaio specializzato in edilizia acrobatica abbia avuto un malore. Lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo con due colleghi che però non hanno assistito alla caduta da una decina di metri tra il secondo e il terzo anello. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere sequestrate dai carabinieri insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
13: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
12: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattinata, in segno di lutto, la chiusura dell'anfiteatro.
14: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
12: Simone Zazzera, GR1.
3: A Lamezia Terme è sventata una possibile aggressione ai danni di un insegnante da parte di uno studente di 14 anni.
15: voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà, e solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle. Alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
16: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
15: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste di indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR1.
3: È stato un solo proiettile, secondo i risultati dell'autopsia, ad uccidere Giovalin Lasri, il 36enne, che a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, insieme ad altri tre complici, si era introdotto nella cascina di Roberto Mollo. Il 35enne, indagato per omicidio, sarà ora la perizia balistica a definire le traiettorie dei 12 colpi da lui sparati. È stata intanto diffusa la telefonata in cui Mollo denunciava ai carabinieri l'accaduto. Ne ascoltiamo qualche passaggio.
17: Pronto? Sì, buonasera, salve, buonasera. Aspetta, io ho avuto i ladri in casa e io sono armato, mi sono difeso. Poi c'è una persona a terra, non so se è morto. Io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo. C'è una cascina, poi
18: il campagno tranquillo. Io tranquillo che le mando subito la pattuglia.
3: Dopo una condanna annullata, due processi andati a vuoto, arriva a New York la sentenza per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. Alla vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento globale di denuncia Me Too, che ha portato a galla discriminazioni, abusi ai danni delle donne sui posti di lavoro. La pedagogista Barbara Mapelli del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchini
19: è riuscito a innescare una grandissima attenzione. Ho ottenuto dei risultati proprio nei luoghi dove io non credevo ci fosse questa particolare attenzione. Invece si sta sviluppando e le lezioni, gli incontri, gli webinar che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del Me Too, evidentemente, però credo che abbia contribuito.
3: Spreco alimentare, martedì la giornata nazionale. Dall'osservatorio Waste Watchers arrivano i dati positivi sull'Italia, sempre più vicina all'agenda 2030. Nell'indagine anche le due facce del rapporto tra cibo e intelligenza artificiale.
20: Da una parte un aiuto, dall'altra un ostacolo. È il ruolo che la tecnologia gioca nella battaglia contro lo spreco alimentare, terreno in cui l'Italia, dice l'ultimo rapporto di Waste Watcher, registra una svolta. Sprechiamo meno di 500 grammi di cibo ogni settimana a testa, una battaglia in cui il digitale rappresenta uno strumento ambivalente. I social, prosegue il rapporto, però spingono un italiano su quattro all'acquisto di alimenti instagrammabili che diventano spesso scarti, una tendenza dovuta alla velocità del mezzo, come spiega Mauro Ferraresi, sociologo dei consumi e della comunicazione.
21: Vedo, desidero, compro. E si accorcia quindi quello spazio tra desiderio e acquisto.
20: Come se ne esce?
21: Fermarsi un momento a decidere, ma sto comprando qualcosa che mi serve, che mangerò?
20: Tra i vantaggi del digitale emerge che un intervistato su 5 consulta spesso l'intelligenza artificiale per verificare se un cibo scaduto si possa ancora mangiare.
21: Teniamo l'intelligenza artificiale come un partner consultativo per tutte le cose, anche più importanti e più intime. Che cosa c'è di più intimo che l'ingestione del cibo?
20: Flaminia Gullo, GR1.
3: Sport, calcio, domani sera l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. In tema di nazionali brucia la clamorosa eliminazione dell'Italia del volley agli europei maschili a Torino. I campioni del mondo battuti 3-7-2 dalla Finlandia. L'analisi amara del CT azzurro Fefe De Giorgi.
22: Serata difficile. Difficile dal punto di vista anche, diciamo, tecnico della partita, perché abbiamo trovato comunque un avversario che ha fatto la sua parte, ha giocato, ha fatto la sua parte. Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto.
3: opere delle civiltà antiche di arte contemporanea in frammenti o non finite. Le espone la mostra Broken a Firenze, Palazzo Strozzi, dal nostro inviato.
1: Un pezzo, quella parte soltanto del tutto, dell'intera opera, sopravvissuta e giunta fino a noi. Frammenti di sculture esposti uno dopo l'altro, il naso e le labbra carnose di un faraone, la mano di una statua colossale romana. Che storie raccontano? Arturo Galansino, direttore Palazzo Strozzi.
2: Storie di distruzioni di vario genere, legate a iconoclastie per motivi religiosi, politici, quindi spesso dentro queste sculture ci sono dei veri e propri stravolgimenti storici che ci toccano.
1: Quando vengono ritrovati, i frammenti delle statue antiche possono assumere anche un valore estetico, come le stesse rovine.
2: Le antiche rovine diventano una materia di riflessione sulla grandezza del passato e troviamo questo atteggiamento anche in mostra. Molti scultori, da Michelangelo a Canova, preferivano lasciare non completate le sculture frammentate.
1: E siamo all'altra faccia della mostra, quella del volutamente non finito o frammentato nell'arte moderna e contemporanea.
2: A partire dalla modernità, da Rodin direi, ma soprattutto nel XX e XXI secolo, molti artisti utilizzano un frammento come punto di partenza della loro ricerca estetica, per parlarci della nostra fragilità o di problemi politici o geopolitici più grandi.
1: Da Firenze, Federico Pietranera, GR1.
3: 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Oggi si parla dell'Assemblea Generale dell'ONU e di pensioni con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
24: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
25: tutti per Eurocash.
26: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
28: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo, la decisione in segno di vicinanza ai familiari di Andrea Moretti, l'operaio morto mentre lavorava all'anfiteatro Flavio. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Non si può morire a 22 anni, il grido di allarme dei sindacati che hanno manifestato dopo l'incidente sul lavoro al monumento più conosciuto del mondo. In Abruzzo, nel paese della vittima, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'inchiesta sull'aggressione di una professoressa a Centocelle, proseguono le indagini sui social per capire se il tredicenne che ha aggredito l'insegnante sia stato istigato. A Roma cresce la febbre per il concerto di Giorgia, la cantautrice romana stasera sarà nella sua città al Paleur, un viaggio musicale tra i successi della sua carriera. Buongiorno da Davide Fiorani e benvenuti al giornale Radio del Lazio. La procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte del giovane operaio di 22 anni avvenuta al Colosseo. Il monumento in segno di lutto sarà chiuso anche oggi. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Esther Maria Lorido che si trova all'anfiteatro Flavio.
2: Ieri per tutto il giorno gli altoparlanti hanno trasmesso un messaggio che informava i turisti della chiusura del Colosseo e così sarà probabilmente anche oggi, perché il parco archeologico resterà chiuso fino a nuova disposizione del ministro Giuli in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del monumento. Tanti messaggi di cordoglio, tra cui quello della RAI che di comune accordo con Alberto Angela ha rimandato la serata evento dal Colosseo dedicata a Cesare in programma domenica sera. Nessun lavoro dovrebbe costare la vita, ha sottolineato il conduttore. Rinviata anche la giornata mondiale del turismo del 27 settembre. Intanto proseguono le indagini per capire le cause della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. E allora ricostruiamo tutto in questo servizio e poi la linea torna allo studio.
3: Resterà chiuso per lutto anche oggi il Colosseo. La decisione del parco archeologico arrivata nella serata di ieri racconta tutto lo sconcerto per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato nel vuoto mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione tra il secondo e il terzo anello dell'anfiteatro Flavio, un volo di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Sarà l'inchiesta della Procura di Roma a chiarire quanto accaduto. Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo. L'imbracatura, indossata dall'operaio rocciatore, molto esperto in edilizia acrobatica nonostante la giovane età, non era assicurata alla fune. Sono stati ascoltati gli altri due operai che erano impegnati con la vittima nel turno di notte, tra cui il cognato. Al vaglio anche le immagini delle telecamere interne. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità. Per tutta la giornata di ieri si sono succedute le dichiarazioni delle istituzioni locali e nazionali per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo. Nella serata la manifestazione davanti al Colosseo organizzata dai sindacati. Natale Di Cola, segretario generale CGL Roma e Lazio.
4: Bisogna fare chiarezza e il ministero deve spiegarci perché quel lavoratore lavorava a quell'ora, in quelle condizioni.
3: In piazza anche la rete degli studenti medi e tante cittadine e cittadini. Il pensiero è corso spesso ad Octai Stroici, l'operaio edile di 66 anni, deceduto nel crollo della Torre dei Conti. La richiesta unanime, quella di fermare la scia delle morti sul lavoro. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: E il giorno dei funerali del giovane operaio morto al Colosseo sarà lutto.

0: di Crognaleto, poche case arroccate sulle montagne teramane. In paese sono tutti sgomenti. Domenica, a dorso del suo cavallo, l'ultima passeggiata sul Gran Sasso, anche Roberto, per decenni autista dello scuolabus, lo ha visto passare e ora ricorda commosso quando lo accompagnava a casa dopo la scuola.
1: E l'ha visto crescere?
2: L'ho visto crescere nelle medie, sì. Era un bambino tranquillo, ubbidiente.
0: Andrea Moretti aveva seguito le orme del papà Fabrizio, anch'egli operaio e rocciatore, costretto a lasciare il lavoro una trentina d'anni fa per un infortunio che lo ha reso invalido. Per il giorno dei funerali, il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, ha già annunciato che proclamerà il lutto cittadino.
3: Ora quello che mi preme è cercare tutti insieme di aiutare la famiglia nel superare il momento difficile. Sarà dura, sarà difficile.
4: Una donna di 39 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da uno sconosciuto in strada a Monterotondo. Indaga la procura di Tivoli.
5: Afferrata al collo, alle spalle, minacciata e costretta a seguire uno sconosciuto fino ad una zona isolata e l'ha poi violentata. È il racconto di una donna di 39 anni che ha denunciato di essere stata abusata domenica scorsa in via Italo Calvino a Monterotondo. La donna, ancora sotto shock, ha fornito i dettagli di quello che sarebbe accaduto mentre stava rientrando a casa. Dagli elementi forniti dalla vittima ai carabinieri della compagnia di Monterotondo, si sta cercando di risalire al colpevole. Un uomo, secondo la sua testimonianza, l'avrebbe sorpresa mentre camminava in strada e accaduto tutto in pochi istanti dopo averla trascinato lontano dalla via che stava percorrendo, l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale. Poi si sarebbe allontanato. La donna è riuscita a tornare nella sua abitazione. Poco dopo si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo, dove ha raccontato l'aggressione. È stato attivato immediatamente il codice rosa e la 39enne è stata poi trasferita all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove è stata medicata e poi dimessa con 7 giorni di prognosi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Tivoli. I militari stanno cercando di identificare l'uomo e di ricostruirne gli spostamenti. Un elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona, le cui immagini sono ora al vaglio degli investigatori. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
4: Ora l'inchiesta sull'aggressione di una professoressa in una scuola di Centocelle a Roma. I carabinieri continuano a passare al setaccio il web per capire se il minorenne sia stato in qualche modo istigato a compiere il gesto.
6: Un gruppo formato da 4-5 persone collegate via social mentre il tredicenne si preparava all'interno del bagno della scuola e poi, una volta arrivato in classe, metteva in atto l'aggressione nei confronti della sua docente. È su di loro, sugli spettatori da remoto dell'agguato, che si focalizza adesso l'inchiesta aperta dalla Procura dei Minori di Roma sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio in un istituto scolastico di Centocelle. Gli inquirenti sarebbero infatti riusciti a risalire alla loro identità digitale. Ora il prossimo passo consisterà nel dare loro anche un'identità fisica, scoprire insomma nomi e cognomi che si celano dietro i nickname usati per connettersi alla diretta social dell'aggressione. Accertamenti informatici che serviranno a capire anche chi abbia diffuso il contenuto online, tasselli fondamentali per chiarire se qualcuno tramite il web possa aver avuto un ruolo nell'istigare il tredicenne a pianificare e mettere poi in atto l'aggressione nei confronti della docente. Tommaso Chelci, TGR Lazio.
4: Al tribunale di Latina ieri la ex compagna di Gioacchino Sacco, imputato di omicidio stradale, è accusato di aver travolto e ucciso la notte di Ferragosto di un anno fa Federico Salvagni tra Terracina e San Felice Circeo. La donna aveva raccontato alla polizia di aver ricevuto una videochiamata da Sacco la notte dell'incidente e l'uomo sarebbe stato palesemente ubriaco. In più le avrebbe detto di aver investito qualcuno. In aula però la versione è cambiata, tanto che più volte la corte ha sottolineato le incongruenze nella sua testimonianza. Crescono i casi di morbillo in Italia e nel Lazio e calano nel contempo i tassi di vaccinazione. Dal Ministero della Salute arriva un richiamo agli enti locali per rafforzare la sorveglianza.
7: Il fenomeno si registra ormai da 3 anni ed è sotto osservazione da parte del Ministero della Salute. In tutta Italia e anche nel Lazio crescono i casi di morbillo e allo stesso tempo calano i tassi di vaccinazione. Da qui la circolare indirizzata alle regioni e alle istituzioni competenti con l'obiettivo di rafforzare la sorveglianza sanitaria e aumentare il tasso di vaccinazione, soprattutto nella fascia 15-39 anni, che risulta la più colpita. Nei primi 5 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025, i contagi aumentano soprattutto in Campania, che passa da 18 a 100 casi, in Calabria, che cresce da 17 a 265 casi, e nel Lazio, dove sono stati segnalati 54 casi rispetto ai 47 dell'inizio dell'anno scorso. Al contempo, ciò che preoccupa è che i livelli di copertura vaccinale continuano a rimanere ben al di sotto della soglia indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sentiamo Massimo Cicozzi, epidemiologo dell'Università

0: Città Campus Biomedico.
1: Noi abbiamo regioni come la provincia autonoma di Bolzano, il Lazio, la Campania, la Calabria, la Sicilia, che sono addirittura sotto la media italiana, quindi parliamo di una copertura intorno al 70%. Questa fidelizzazione è molto importante.
0: Mauro Scanu, TGR Lazio.
2: Ora le informazioni sul traffico con Irene Mandolesi di Rai Pubblica Utilità.
3: Da oggi a domenica modifica la viabilità nell'area Piazza del Popolo, Pincio, Via del Corso per la manifestazione Festival dei Cinque Colori con divieti di transito nella giornata di sabato 26 settembre. Lavori interessano questa notte lo svincolo di Civitavecchia Nord sulla 12 con chiusura alternata dello svincolo dalle 22 alle 2 in uscita da Roma e dalle 2 alle 6 in entrata verso Roma. Previste limitazioni e chiusure in orario notturno anche sul grande raccordo anulare tra gli svincoli Trionfale, Statale 2 Cassa in carreggiata interna e tra gli svincoli Parco dei Medici e via Cristoforo Colombo in direzione della Cristoforo Colombo.
2: Ora le previsioni meteo di oggi in regione con la nostra esperta.
4: Ci attende una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso sul Lazio, ma con nuvolosità che sarà in progressivo aumento a partire dal tardo pomeriggio o sera, quando non si esclude la possibilità di occasionali piovaschi o piovigini, soprattutto nei settori interni. Avremo temperature che nei valori massimi saranno in lieve rialzo rispetto alla giornata di ieri, mentre la ventilazione sarà per lo più di debole intensità e di direzione variabile su terraferma, mentre sui mari i venti saranno provenienti dai quadranti meridionali, mari che risulteranno poco mossi per l'intera giornata. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
5: Non so più quante volte ti ho cercato.
2: La musica a Roma, tutto pronto per il concerto di Giorgia al Paleur, un ritorno nella sua città per la cantautrice, attesa dei fan per la scaletta. Sarà un viaggio tra i successi della sua carriera, da Come Saprei alla Cura per Me, portata lo scorso anno al Festival di Sanremo. Appuntamento stasera al Palasport della Capitale. Il concerto di oggi è un'importante tappa di avvicinamento all'uscita del suo ultimo album, prevista per ottobre. A Testaccio a Roma è stato inaugurato un murale in rilievo per permetterne la visione anche a ciechi e ipovedenti. L'opera si trova in via Galvani e si intitola La vista è una perla preziosa, proteggila con la prevenzione. Sono le 7:29 minuti e 40 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Fernando Conti, da Davide Fionani. Un buon proseguimento d'ascolto.
6: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
13: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
14: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
15: Acqualete.
16: Acqualete.
14: What up?
16: Ottima mossa per le tue ossa.
17: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
18: Giovedì 24 settembre, una buona giornata, sono le 7:32 minuti, tra pochi secondi. Ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono. Nella prima parte ci occuperemo dell'Assemblea dell'ONU in corso a New York, l'81esima. Si è parlato, si sta parlando delle tante crisi aperte su tutte, Ucraina, Russia e Iran, Stati Uniti, con delegazioni che si alzano e lasciano l'aula. Il titolo di apertura di oggi del Corriere della Sera è Guerre e accuse sul palco dell'ONU, riassume bene quello che sta accadendo. Nella seconda parte invece torneremo su temi più strettamente italiani, parleremo di pensioni. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp, 335-699-2949, scriveteci o registrate un vocale. Io do subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs dell'Aspen Institute Italia. Buongiorno Dassù.
19: Buongiorno.
18: Buongiorno Dassù. Lei è stata anche viceministro agli affari esteri nei governi Monti e Letta e ha pubblicato recentemente con Edoardo Campanella un libro che si chiama L'età della prepotenza. Allora Dassù, con lei vorrei commentare quello che sta accadendo appunto all'ONU, ma le facciamo ascoltare a lei e a tutti gli ascoltatori ovviamente un brano del discorso del presidente ucraino Zelensky.
20: Gli ucraini capiscono che questo inverno potrebbe essere molto duro per noi, ma in risposta non avremo altra scelta che renderlo doloroso anche per la Russia. Ed è proprio per questo che diciamo che questi passi di consolidamento sono importanti, sono necessari prima dell'inverno. Ora abbiamo bisogno di diplomazia e di forza, e passo dopo passo stiamo colmando le lacune in entrambi gli ambiti. Putin deve essere fermato. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra. Non abbiamo scelto questa guerra, ma abbiamo scelto di non perdere il nostro paese e la nostra sovranità.
21: Slava Ucraina.
18: Ecco, Dassù, Zelensky ha definito Putin il paziente zero che ha scatenato la guerra. Ha detto non può stare senza guerra, è l'unico a volerla, va fermato anche perché potrebbe allargare poi il fronte di guerra. Questa notte ci sono stati, ieri anche durante il discorso di Zelensky e questa notte, durissimi attacchi da parte della Russia su Kiev e Odessa. È stata la risposta di Putin al discorso di Zelensky?
19: Ma non solo, perché la situazione è quella da parecchio tempo. Stiamo guardando un intensificarsi degli scontri dalle due parti, mentre anche alle Nazioni Unite, nell'incontro che Marco Rubio ha avuto ai margini con il ministro degli esteri Lavrov, è decaduta l'idea di una tregua, seppure limitata, alla questione energetica, perché Lavrov ha detto chiaramente che gli scontri militari continueranno da parte della Russia. Tutto questo contrasta, diciamo così, con lo spirito di Nazioni Unite che hanno nella loro carta fondativa la proibizione di un'aggressione di un altro paese. Ma direi che ormai è chiaro che le Nazioni Unite sono il riflesso di un ordine internazionale che di fatto non esiste più, e le due grandi guerre di questo momento, di questa epoca, l'Iran e l'Ucraina, vengono affidate alle parti in causa, che si sono scontrate duramente sul palco delle Nazioni Unite, Trump e Pezeshkian sull'Iran, mentre, come lei ricordava, Zelensky ha fatto un discorso di difesa delle posizioni del proprio paese molto duro.
18: Quindi Dassù, secondo lei, insomma, l'ONU non riesce più ad avere neanche quel ruolo di mediazione con il cui scopo forse
19: no.
18: È nato? Ecco.
19: È nato con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale, di fare rispettare alle nazioni che erano uscite dalla Seconda Guerra Mondiale un insieme di regole. Oggi l'ONU non è più in grado di farlo. Il Consiglio di Sicurezza, che è il suo consiglio di amministrazione, non è più rappresentativo, esprime gli equilibri del 1945, ma una riforma del Consiglio di Sicurezza è molto difficile. Gutierrez è in uscita, sì. Si sta discutendo del successore, che potrebbe essere una donna per la prima volta e probabilmente un esponente dell'America Latina per i criteri di rotazione geografica. Resta un palcoscenico importante, un foro di discussione, ma non riesce né a mediare né particolarmente a legittimare le decisioni di potenze che sono in contrasto.
18: Ecco, le leggo appunto un messaggio di un nostro ascoltatore, Sergio D'Ancona: ONU uguale ente inutile e costoso, negli ultimi 50 anni cosa ha risolto? E ascoltiamo insieme anche qualche frase, insomma, del discorso di Pezeshkian, del presidente iraniano, ieri sempre sul palco dell'Assemblea Generale dell'ONU.
1: Ieri
20: il presidente degli Stati Uniti ci ha definiti terroristi. Noi siamo stati vittime del terrorismo. Vengo da un Iran in cui il nostro stimato leader supremo è stato assassinato senza alcuna base legale né motivo. Provengo da un Iran dove di fatto è stata bombardata una scuola. I bambini sono morti sotto le bombe, uccisi da armi impiegate dagli Stati Uniti e da Israele. Erano innocenti.
18: Marta Dassù, torno da lei. Insomma, prima il discorso della delegazione statunitense, tutti i diplomatici iraniani si sono alzati tranne uno. Ieri all'inizio del discorso di Pezeshkian la delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula non appena Pezeshkian ha iniziato il suo intervento. Sembra più lontana la soluzione diplomatica in questo momento?
19: La soluzione diplomatica ancora non c'è, c'era stato un memorandum of understanding in giugno che poi è decaduto in agosto. Di fatto l'Iran non lascia cadere quella che è la sua vera arma negoziale, cioè il controllo dello stretto di Hormuz, con le conseguenze sull'economia internazionale. L'America continua con Trump a minacciare un misto di grandi attacchi con bombardamenti estesissimi e invece di offerte di trattativa, perché Trump è in attesa di un midterm rispetto a cui le conseguenze economiche dell'Iran sono indebolenti. La cosa che mi sembra importante sottolineare è che il vero evento si svolge fuori dalle Nazioni Unite, non a New York ma a Washington, e cioè l'incontro bilaterale fra la Cina e gli Stati Uniti. Quindi, come si vede, il palco di New York è alquanto ammaccato.
18: Sì, questa notte è arrivato Xi Jinping con una delegazione cinese per incontrare appunto Trump. Torno però un attimo all'Assemblea dell'ONU con lei, le faccio un'ultima domanda. Pezeshkian nel suo discorso ha più volte messo l'accento anche sulla differenza di trattamento che è riservata al suo paese rispetto a Israele. Israele uccide e noi veniamo sanzionati, ha detto. È l'Iran che è soggetto a sanzioni, è una vera tragedia che a sentirla susciterebbe quantomeno ilarità. C'è anche la questione di ancora, che è stata poi sollevata ieri da Macron.
19: Sì, è l'unico punto Gaza dove c'è un largo consenso alle Nazioni Unite. L'Iran non può certo descriversi come un paese angelico nel modo in cui ha fatto Pezeshkian. Sappiamo benissimo come si è mosso con tutta la sua rete di proxies e cosa ancora sta facendo. Per esempio, è ripreso tutto lo scontro sullo stretto di Bab el-Mandeb con gli Houthi e così via. Quindi, voglio dire, l'Iran sta mettendo in discussione un principio di libertà di navigazione che è fondamentale per le economie internazionali e naturalmente vede da parte sua in Israele un paese da mettere al bando. Quindi è una descrizione che ha fatto dell'Iran del tutto irrealistica. Solo nel dicembre scorso l'Iran ha fatto una repressione interna di proporzioni spaventose, quindi direi di mantenere le proporzioni.
18: Ci scrive anche un ascoltatore, Alberto da Padova: è paradossale che il presidente iraniano parli di stragi quando loro per primi uccidono le persone del loro popolo stesso. Grazie Marta Dassù, Aspen Institute e autrice di un recentissimo libro, L'età della prepotenza, con Edoardo Campanella. Grazie Dassù, buona giornata e do il bentornata anche a Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa.
21: Buongiorno, grazie per l'invito.
18: Professoressa, allora lei forse ha sentito da parte di Marta Dassù l'accenno a questo incontro a Washington tra Trump e Xi Jinping. Trump è andato proprio ad accogliere il leader cinese sotto la scaletta dell'aereo, al centro dei colloqui, dazi, quindi questioni economiche, ma forse anche Taiwan?
21: Sicuramente sul terreno delle negoziazioni il tema di Taiwan è sempre un tema presente, per i diversi e opposti obiettivi delle due superpotenze. Per gli Stati Uniti, Taiwan rappresenta comunque un elemento chiave nelle strategie che riguardano l'Asia Pacifico, oltre che un elemento tradizionale di difesa della politica estera americana. Mentre sappiamo che per la Cina riprendere il controllo di Taiwan rappresenta quasi una sorta di completamento del loro destino nazionale. Temo che però, come dire, Taiwan debba fare i conti con una posizione come quella di Trump, che probabilmente non ha problemi a sacrificare anche un alleato storico nel caso ritenga che ci siano convenienze maggiori. Per il momento il rapporto con la Cina si gioca su questioni che hanno a che vedere con il commercio e l'intelligenza artificiale, e quindi raggiungere un accordo conveniente su questioni strategiche che hanno a che vedere con l'innovazione tecnologica, con la superiorità tecnologica per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, dall'altro la questione del commercio che riguarda non soltanto le guerre commerciali ma anche il controllo delle terre rare, che sono un punto chiave, probabilmente molto più
18: sono quelli i temi.
21: E si può sacrificare anche Taiwan da questo punto di vista.
18: I temi prevalenti. Professoressa Baritono, però torniamo appunto su l'ONU, sull'Assemblea Generale che si svolge a New York. Abbiamo parlato del discorso di Zelensky, di quella che possiamo chiamare la reazione di Putin sul campo, poi però c'è un segnale. Trump invita Putin al G20 di Miami. Ascoltiamo le parole del segretario di Stato Marco Rubio.
0: So we've invited President Putin to the G20. We think it's
20: per risolvere i problemi è necessario incontrare le persone con cui si è in disaccordo o con cui potrebbero esserci delle divergenze. Per questo abbiamo invitato il presidente Putin al G20. Riteniamo che sia un'opportunità per lui di confrontarsi non solo con il presidente, ma anche con altri leader mondiali. Ci auguriamo che accetti l'invito. La Russia e l'Ucraina hanno espresso interesse per una tregua energetica.
18: Professoressa Baritono, è un segnale l'invito di Putin al G20 di Miami?
21: Sì, è un segnale, però sappiamo bene che i rapporti fra Trump e Putin sono rapporti, diciamo così, cordiali, no? Ci sono state varie occasioni di confronto, sia telefonico che personale. L'idea di Trump era di poter esercitare un'influenza sul suo amico Putin, come spesso lo ha definito. In realtà è di nuovo una partita che si gioca su più tavoli per Putin. L'apertura di credito degli Stati Uniti in realtà può essere utilizzata invece per portare avanti i suoi obiettivi. Insomma, non vedrei l'invito al G20 come un elemento dirimente, anche perché poi inevitabilmente questo accresce ancora di più la distanza tra Trump e quelli che dovrebbero essere anche i suoi partner e alleati, soprattutto in ambito europeo occidentale. Quindi,
18: professoressa, non è una svolta, è una conferma.
21: Come, scusi?
18: Non è, dico, una svolta, non è un cambio di strategia, è piuttosto una conferma.
21: Sì. Parlare di svolte, devo dire, nella politica di Trump è sempre molto complicato.
18: È rischioso, diciamo, perché ci sono parecchie svolte.
21: È molto rischioso, l'abbiamo sentita varie volte, poi abbiamo capito che queste svolte in realtà non ci sono, soprattutto in questo momento in cui, come dire, Trump sta giocando una partita che guarda anche molto all'interno e probabilmente sta rendendosi conto che il suo raggio di azione, di manovra, ormai si sta restringendo sempre di più, perché dopo l'elezione di metà mandato non dico che diventerà, come si dice, un lame duck president, cioè un'anatra zoppa, però sicuramente, come dire, avrà meno leve da esercitare, per il che non significa che non possa essere più pericoloso, proprio perché nonostante non ha un'altra partita da giocare,
18: nonostante le promesse dei $5,000, insomma, $5,000 per ogni americano maggiorenne in caso di vittoria alle elezioni midterm.
21: Sì, certo, questo dimostra insomma anche l'incapacità di Trump di rendersi conto che questo gioco di promesse a rialzo, di promesse realizzabili, lo sta abbastanza delegittimando, no? Ormai i suoi discorsi vengono un po', come dire, centellinati per capire ciò che è una luce rispetto a un'ipotesi,
18: quella che è la vera strategia, certo,
21: e ciò che invece è pura propaganda.
18: Grazie professoressa Raffaella Baritono, ricordo che insegna storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna. Grazie per essere stata con noi e do il buongiorno anche a Sergio Marchisio, professore di diritto internazionale della cooperazione presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
18: Professore, allora lei è autore anche di un libro, L'ONU, il diritto delle Nazioni Unite, e allora anche il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani questa notte, proprio sul palco dell'Assemblea Generale dell'ONU, ha parlato del ruolo che dovrebbe avere l'ONU.
4: Siamo sostenitori del multilateralismo, siamo sostenitori delle Nazioni Unite, questo non significa che non ci siano errori, che non ci siano cose da correggere all'interno delle Nazioni Unite, va fatta una riforma, abbiamo non sempre le stesse idee, penso che l'Africa dovrebbe essere più rappresentata, questo sono d'accordo con Gutierrez, però anche le Nazioni Unite devono cambiare passo, perché per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina non hanno fatto abbastanza, sono mossi in ritardo, noi continuiamo a lavorare in questo contesto sapendo bene che ci sono delle cose che vanno corrette.
18: Professor Marchisio, allora ci sono delle cose che vanno corrette, dice Tajani, è necessaria una riforma, in quale senso, per dare più forza all'ONU?
3: Ma è una risposta molto difficile a questa domanda, perché giusto nel 2024 si è conclusa una fase in cui per l'ennesima volta si è tentata la riforma dell'ONU con il patto per il futuro, certo in un contesto geopolitico molto difficile, per cui il risultato è stato abbastanza deludente. Doveva essere il testo di Guterres per rifondare il multilateralismo, ma si è rivelato un compromesso a ribasso, un elenco di buone intenzioni, di formare la governance globale, affrontare le sfide del cambiamento climatico, la cooperazione digitale, la tutela delle generazioni future, eccetera. E purtroppo le prospettive di riforme di cui si parla da decenni ormai vogliono incidere su una realtà che purtroppo è la fotografia del 1945. O l'ONU si adatta al 2026, a quello che accade nel mondo, oppure rischia di rimanere una specie di cassa di risonanza ideologica delle potenze, se non addirittura il museo del multilateralismo a vocazione universale.
18: Professor Marchisio, ci stanno arrivando tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori che si interrogano proprio sul ruolo dell'ONU e sono piuttosto critici. William da Pescara ci scrive: l'utilità dell'ONU qual è? Le guerre non finiscono. Un altro ascoltatore: l'ONU dovrebbe avere più mezzi, ma lo hanno delegittimato gli assassini del mondo come Putin, Netanyahu e Trump, ci scrive Sandra. Mario: il palazzo dell'ONU rappresenta sempre più una sorta di torre di Babele, ma al contrario. Allora, cosa è in grado oggi di fare l'ONU, professore, in base al potere che ha oggi?
3: Guardi, l'ONU è stata fondamentale in alcuni periodi storici, basta pensare a tutto il periodo in cui ha favorito e promosso la cosiddetta decolonizzazione, quando ha varato le innumerevoli conferenze mondiali che hanno avuto il merito di focalizzare i grandi problemi, ambiente, sviluppo, il ruolo della donna, lo sviluppo sociale, eccetera. Oggi purtroppo l'ONU è in una situazione di crisi perché c'è una grande frammentazione della comunità internazionale. La comunità internazionale che è alla base dell'ONU non è più quella comunità a vocazione universale su cui poi si basava il diritto internazionale tradizionale, eccetera. È una comunità frammentata, per cui e anche i discorsi dei leader all'apertura dell'Assemblea Generale hanno confermato clamorosamente questo tipo di analisi, perché c'è il rifiuto dei controlli globali da parte degli Stati Uniti, che ha focalizzato su economia interna, sovranità e confini, e del resto già a gennaio con il memorandum del presidente Trump sul disimpegno e il taglio dei fondi totale a ben 66 organizzazioni, convenzioni e trattati internazionali, c'era già stato. Poi come contraltare, il segretario generale dell'ONU uscente ha invece insistito sull'allarme sull'era della impunità, il grande discorso del suo mandato finale, ha insistito sulla profonda incertezza, ma non ha dato indicazioni precise su che cosa occorra fare. Ecco. Il ruolo dell'ONU sta diventando quello di una cassa di risonanza in cui si ritrovano le potenze, talvolta si insultano, cosa che in passato era accaduta molto meno, e poi si spera nei corridoi continuino a negoziare,
18: a trattare. Ecco, professore, la fermo un attimo, leggo qualche messaggio perché stanno arrivando veramente tanti. È un peccato non dare spazio ai nostri ascoltatori. Antonio da Ginevra: l'ONU è fatto dagli stati membri, quindi se non funziona è colpa degli stati stessi. Fabrizio: l'ONU è stato demolito e ignorato da noi occidentali per primi, l'abbiamo reso debole, abbiamo reso forte la NATO, guerra fondaia. Però c'è anche chi ci crede ancora. Michele: se l'ONU dovesse essere sciolto come molti vorrebbero, si darebbe là alla terza guerra mondiale. Professore, pochi giorni fa c'è stato il funerale di Ratko Mladic, che era stato il comandante militare dei serbi di Bosnia, noto anche come il boia di Srebrenica, il massacro che avvenne nel 1995. In quell'occasione, secondo molti analisti, c'è stata un po' la fine del mito dell'ONU. Ricordiamo che i caschi blu olandesi che erano schierati a difesa della città di Srebrenica non riuscirono a fermare il massacro, vennero uccise oltre 8.000 persone. Da allora sono cambiate un po' le regole di ingaggio dell'ONU, che in quel momento aveva ancora solo il compito di peacekeeping.
3: Sì, e quello fu purtroppo un capitolo molto molto triste della vita dell'ONU, però insegnò una cosa, che quando una forza di peacekeeping è schierata sul campo per una determinata finalità, come proteggere le popolazioni in pericolo in quel caso, o gruppi etnici in pericolo, quando si cambia il mandato durante la missione si compie un'operazione estremamente pericolosa, perché le persone non sono state ingaggiate per proteggere anche con l'uso della forza le popolazioni affidate. Quindi ci fu quel disastro del massacro o genocidio di Srebrenica, di cui tutti sappiamo, e che fu un capitolo molto triste, come ho detto, dell'intera storia delle operazioni di pace dell'ONU, e che sono anche evolute, no? Verso nuove modalità, nuove forme, la possibilità dell'uso della forza, ma oggi non vedo la possibilità di accordi nuovi o progressivi in seno al Consiglio di sicurezza su queste cose,
18: è un dispiacere. Tra l'altro, professore, credo che lei ci creda nell'ONU. Lo ricordo, professor Sergio Marchisio insegna diritto internazionale della cooperazione all'Università degli Studi Internazionali di Roma. Sentiamo la sigla in sottofondo, dobbiamo chiudere, quindi io la saluto, la ringrazio. Sono le 7:55 minuti, noi ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1 delle 8, torneremo subito dopo per occuparci di pensioni. Continuate a scriverci.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. l'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
6: Nelle vie della capitale, la gente omaggia con sigarette e caffè i ribelli che spadroneggiano. Ma la festa ha un sapore amaro. A rovinarla è l'emergere della brutalità della repressione degli Assad, una violenza sistematica, pluridecennale, che vedo svelare in presa diretta davanti ai miei occhi, testimoni impreparati dell'angoscia di Sednaya.
8: Le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo. Un podcast di Azzurra Meringolo, disponibile su RaiPlay Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
22: Di nuovo ben trovati da Rai Mobilità, code in A7 a Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova, code anche in A8 tra Fiera Milano e Fiorenza, allacciamento alla 4 verso Milano, traffico intenso tra Castellanza e la tangenziale ovest di Milano, code anche in A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna, andiamo in A14 coda per incidente tra Rimini Sud e Riccione, direzione Ancona, code anche tra Bologna, Borgo, Panigale, allacciamento con la 13 verso Ancona, e ricordiamo che lo svincolo di Bologna Borgo Panigale è chiuso in modalità continuativa in entrata verso Bologna. Code per altro incidente tra Macerata e Porto Sant'Elpidio, direzione Pescara, code anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, ed in A1 per un incidente tra Orvieto ed Attiliano, direzione Roma, sulla diramazione per Capodichino, code all'altezza Capodichino in uscita provenendo dalla 1. È tutto da Renge Mandolesi, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Pioggia di missili nella notte sull'Ucraina. Kiev risponde con un attacco con droni a Krasnodar in Russia. Putin va fermato, dice Zelensky nel suo intervento all'ONU. Dalla Spagna l'allarme su possibili azioni del Cremlino contro l'Europa. Xi Jinping è a Washington, Trump lo accoglie con il picchetto d'onore. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra contro Teheran, i temi della prima visita ufficiale di un leader cinese dal 2015. Verso il ritorno al nucleare, il Senato dà il via libera definitivo alla legge delega. Obiettivo del governo, prime centrali entro il 2034. La Premier Meloni, scelta coraggiosa e di buon senso. Laude la maggioranza, l'autonomia energetica è sovranità politica. Contrarie le opposizioni, l'esecutivo vende promesse che non potrà mantenere. Scontro anche su economia e scuola, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri. La sicurezza sul lavoro non è un lusso, al Colosseo fiaccolata per Andrea Moretti, il giovane operaio morto dopo un volo di 10 metri. La fune di sicurezza non era agganciata alla sua imbracatura. 15 anni di carcere per violenza sessuale, a New York la sentenza contro l'ex produttore cinematografico Weinstein. Alle sue vicende giudiziarie si lega la nascita del movimento globale di denuncia Me Too. Doc nelle tue mani, il 1 ottobre su Rai 1, appuntamento con la quarta stagione della fiction. Protagonista Luca Argentero che al GR1 dice: verso il mio Andrea Fanti c'è grande affetto, me ne accorgo tutti i giorni. Un sì a tutto rock, a Montalcino il matrimonio blindatissimo tra Damiano David e Dove Cameron in un resort extra lusso nel cuore della Val d'Orcia. Sport volley maschile, Euroflop. A Torino l'Italia campione del mondo esce nei quarti, battuta 3-2 dalla Finlandia. Calcio, vigilia azzurra, domani sera la prima in Nations League della nuova nazionale di Mancini contro il Belgio. Buongiorno da Luana Cremasco. La politica internazionale in movimento tra New York e Washington. Al Palazzo di Vetro dell'ONU, all'Assemblea Generale, gli interventi del presidente Zelensky, mentre continuano a piovere missili russi su Kiev, e del presidente iraniano Pezeshkian, che accusa Stati Uniti e Israele di terrorismo. Mentre nella capitale americana arriva il leader cinese, Xi Jinping. In diretta qui in studio c'è Claudia Stamerra.
3: Sì, il leader cinese Xi Jinping è arrivato a Washington dunque per l'attesissimo incontro con Trump, accolto solennemente dal presidente in persona insieme alla moglie Melania. Le TV americane boicottano l'arrivo di Xi dopo che Trump ha allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca, ma sentiamo il corrispondente da New York.
4: L'accoglienza di Trump ai piedi dell'aereo alla base militare Andrews, il picchetto d'onore e il sorvolo dei bombardieri a stelle e strisce. Il cerimoniale per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti è stato solenne. Commercio e intelligenza artificiale tra i temi che saranno oggi sul tavolo dei leader delle due grandi potenze alla Casa Bianca, insieme a Taiwan e conflitto in Iran. Ieri mattina all'ONU era intervenuto proprio il presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea, e promette: non ci piegheremo. Poi assicura: l'energia nucleare ci serve solo per il progresso economico. Nel pomeriggio dallo stesso podio parla Zelensky, inizia dall'invasione russa dell'Ucraina. Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente di Kiev punta così il dito contro l'omologo russo Putin. È il paziente zero, prosegue Zelensky. Va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo, minacciando l'Europa, destabilizzando Medio Oriente e Africa e infine conclude sostenendo le capacità belliche di Corea del Nord e Iran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E durante e dopo l'intervento di Zelensky sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, due morti e diversi feriti dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar in Russia con i droni. Intanto, secondo il Mondo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna Polonia e Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei per il quotidiano spagnolo Il Mundo, appunto, che cita fonti della difesa lituana. I russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo: condizionare le elezioni nei tre paesi previste nel corso del 2027. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche in allarme per gli sconfinamenti russi. Anche sul fronte diplomatico, dalla Russia pochi segnali di apertura. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
0: Putin si è rivolto ai soldati, ha detto: le elezioni hanno dimostrato che il paese è con voi, sono convinto che gli obiettivi militari saranno raggiunti. A New York intanto c'è stato l'incontro tra la delegazione russa e quella americana, guidate dai rispettivi ministri degli esteri Rubio e Lavrov. L'atmosfera è molto meno cordiale da quando pochi giorni fa Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, e Mosca ha risposto confiscando la sede russa di una grande azienda americana. Alla fine il segretario di Stato Rubio ha invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e ha detto: spero si possa raggiungere un cessate il fuoco. Lavrov poco dopo ha escluso che la Russia fermi i combattimenti, ma non la possibilità di trattative, e in serata è trapelato che il Cremlino starebbe mandando il suo inviato, l'economista Dmitriev, negli USA per colloqui con l'amministrazione Trump. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: E torniamo all'Assemblea dell'ONU. Per l'Italia è intervenuto il ministro degli esteri Tajani. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation, ha affermato Tajani, aggiungendo: sull'Iran devono cambiare tono, rinunciare all'arma nucleare, riaprire lo stretto di Hormuz. Ma sentiamo un passaggio del ministro degli esteri.
1: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
3: E sull'allontanamento da parte del presidente americano Trump dei media dalla Casa Bianca, un giudice ha ordinato proprio al presidente americano di riammettere i media banditi da Trump. Trump l'aveva annunciato venerdì scorso con un post su Truth, aveva annunciato la revoca dell'accredito a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di raccontare fake news. Ora li dovrà riammettere.
5: Sono le 8:07, è arrivato dal Senato il via libera definitiva alla legge delega sul nucleare. Reattori più piccoli, nuove tecnologie. Obiettivo: far entrare in funzione le prime centrali entro il 2034. Il provvedimento era già passato alla Camera lo scorso giugno. Facciamo il punto su questo e sugli altri temi politici con Gianluca Ruggirello, qui in diretta.
6: Sì, e proprio per rispettare la tabella di marcia che dicevi tu, entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. L'autonomia energetica e sovranità politica, sostiene il centrodestra, di tutt'altro avviso il PD, solo propaganda, perché stanziano pochi milioni di euro a fronte di una tecnologia dai costi miliardari con un orizzonte di tempo peraltro lontanissimo. Anche per i 5 Stelle l'esecutivo vende promesse sul nucleare che non potrà mantenere. Per la premier Giorgia Meloni invece una promessa mantenuta è il servizio della nostra inviata a Palazzo Chigi.
7: Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso. È il commento di Giorgia Meloni, una promessa mantenuta, evidenzia la premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive, e sarà anche una risposta concreta all'aumento della domanda di elettricità dovuta a data center e intelligenza artificiale, spiega la presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Sui rapporti con l'Africa invece è incentrato il video messaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani e lo spirito del Piano Mattei, la strategia italiana che coinvolge circa 18 nazioni con più di 70 progetti per oltre 5 miliardi di euro. Carla Macrellino, GR1.
6: E a proposito di sviluppo, l'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, non siamo tra gli ultimi in Europa, dice. Su questo e non solo si concentra il dibattito tra i partiti, perché oggi in Consiglio dei Ministri arriva il provvedimento sul tetto agli stranieri in classe e lo stop al burka. In corso interlocuzioni tra governo e Quirinale. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara, esclusi i nati in Italia. Su questo da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
8: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni. Nel contrasto sulle classi ghetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
6: Troveremo una soluzione equilibrata, assicura Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito della Premier, che poi torna a criticare l'Istat per il mancato rientro sotto la soglia del 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea. Dalla Lega Matteo Salvini, in vista della legge finanziaria, vuole comunque andare avanti con uno scostamento di bilancio, frena Forza Italia. Per i 5 Stelle si tratta di un governo che appunto puntato su tagli e austerità, tolgano le risorse per le spese militari e le impieghino su altro. L'appello del Movimento per il PD e l'esecutivo non sta ragionando su misure per sostenere la crescita economica. Il paese è fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Loro fanno propaganda sui bambini stranieri. Chiara Braga.
9: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
6: Legge elettorale che arriverà in aula alla Camera tra 4 giorni, e da Italia Viva Matteo Renzi critica la Premier. Invece di andare all'ONU, ha detto l'ex Premier, all'ONU con i grandi della terra, è rimasta in Italia a fare campagna elettorale.
5: Radio 1 resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore, 22 anni, precipitato l'altra notte mentre lavorava la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più, così il ministro della Cultura, Giuli. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le cause.
10: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati il subappalto. Simone Zazzera, GR1.
5: In ricordo di Andrea Moretti e per chiedere più sicurezza sul lavoro, presidio ieri al Colosseo con studenti e sindacati. Hanno gridato il nome di Andrea Moretti gli studenti radunati spontaneamente sotto l'anfiteatro Flavio a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati insieme in presidio per chiedere prevenzione. Il nome di Andrea si aggiunge ad una lunga lista che già nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026 conta 595 morti sul lavoro.
11: Un ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni è dura.
5: Si commuove il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, nel ricordare
12: del giovane operaio. Tutto il paese abruzzese di cui era originario stretto attorno alle tre sorelle e genitori.
13: Non si può morire così giovane, una cosa ingiusta.
14: L'ho visto crescere, era un bambino tranquillo.
12: Andrea era pieno di passioni, le montagne, l'equitazione. Aveva scelto di seguire le orme del padre. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano da casa, fino al cantiere del Colosseo di cui andava fiero. Anni fa la famiglia Moretti aveva già affrontato una prova molto dura. Il papà, ex operaio anche lui, aveva avuto un brutto incidente e aveva perso una gamba. Ora la scomparsa del figlio ad appena 22 anni. Eleonora Fioretti, GR1.
5: È stato un solo proiettile, lo ha confermato l'autopsia, a uccidere Giovalin Lasri, il 36enne che sabato notte insieme a tre complici si era introdotto in una cascina di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Il proprietario, Roberto Mollo, aveva sparato 12 colpi, diffusi alcuni passaggi della sua telefonata ai carabinieri subito dopo l'accaduto.
15: Pronto? Sì, buonasera, salve, buonasera. Aspetta, io ho avuto i ladri in casa e io sono armato, mi sono difeso.
16: Così Roberto Mollo ha raccontato al numero unico di emergenza cosa era successo pochi minuti prima nella sua cascina a Baldissero d'Alba, poco dopo le due di sabato notte.
15: C'è una persona a terra, non so se è morto.
16: I rumori uditi dal cortile, le urla per spaventare i ladri e poi i colpi sparati contro di loro con la sua beretta dal balcone del primo piano. Almeno una dozzina da una distanza di circa 30 metri, uno dei quali è risultato fatale per il 36enne Giovalin Lasri, colpito tra il collo e la scapola, come ha appurato ieri l'autopsia eseguita all'obitorio di Torino. Esame che non ha potuto stabilire con certezza se Lasri era di spalle e stava scappando. Per capirlo servirà anche la perizia balistica, con un sopralluogo nella cascina previsto la prossima settimana. I legali di Mollo, indagato per omicidio volontario, assicurano che l'uomo avrebbe sparato in aria e ipotizzano che il proiettile che ha ucciso Lasri possa essere stato prima deviato da un muro del cortile. Daniele Lettig, GR1.
5: A Lamezia Terme in Calabria sventata una possibile aggressione a scuola ai danni di una docente da parte di uno studente di 14 anni.
17: Aveva condiviso su Telegram il proposito di accoltellare un insegnante d'italiano che nell'anno scolastico precedente era stata fra quelli che ne aveva deciso la bocciatura, ma i suoi compagni di scuola hanno avvertito un adulto che si è rivolto ai carabinieri. Questi hanno sequestrato a scuola in un bagno il coltello e poi in casa del ragazzo lo smartphone e gli abiti che indossava quando ha girato il video in cui annunciava le sue intenzioni. Ora la decisione sul suo futuro spetterà alla procura per i minori di Catanzaro, che potrebbe aprire un percorso di sostegno. Per la dirigente dell'istituto di Lamezia Terme il ragazzo non era problematico e va aiutato.
18: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
17: Sentiamo le riflessioni della docente che sarebbe dovuta essere la vittima designata dell'attacco.
19: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere. Per fortuna non è successo.
17: Giancarlo Rossi, GR1.
5: Dopo una condanna annullata, due processi andati a vuoto, arriva a New York la sentenza per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente nel suo appartamento a Manhattan l'ex assistente di produzione Miriam Hawley nel 2006. Alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento di denuncia Me Too, diventato poi globale 11 anni dopo.
20: Le prime accuse, poi è un fiume in piena quello che scorre sui social nell'ottobre 2017. Le denunce di molestie sessuali contro il produttore Weinstein da parte di molte attrici scuotono Hollywood e l'hashtag MeToo, anche io, si trasforma in un movimento che la rivista Time elegge persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a due giornaliste del New York Times proprio per l'inchiesta partita dal caso Weinstein e raccontata anche in un film.
21: Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
20: Il fenomeno va oltre il mondo del cinema e si fa globale, portando a galla di testimonianza in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro. Abusi a lungo taciuti inondano la rete con forza dirompente e non senza polemiche. Ma che segno ha lasciato il MeToo? Barbara Mapelli, comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
22: È riuscito a innescare una grandissima attenzione. Le lezioni, gli incontri che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, però credo che abbia contribuito.
20: Daniele Morgera, GR1.
5: Un atteso ritorno in TV. Arriva la quarta stagione di Doc nelle tue mani, dal 1 ottobre su Rai 1, 2 episodi per 8 serate, e su Rai Play. Ancora protagonista Luca Argentero, lo abbiamo intervistato.
0: Doc, sono felicissima che sei tornato.
2: Cosa c'è di lei in Andrea Fanti, in Doc?
4: Intanto c'è un bel pezzo di vita, perché sono parecchi anni e ci siamo regalati tante cose. Ci accomuna un po' di piacere nello stare assieme alle persone.
2: Ed è un personaggio molto riconoscibile e molto amato.
4: Sì, devo dire che ha scatenato un'ondata di affetto e continua questo affetto. Lo sento tutti i giorni per strada.
23: Cos'è successo qui?
2: La sua vita e il suo lavoro cambiano.
4: La vita cambia drasticamente perché ha dato quasi tutto ormai. Da un punto di vista professionale trova un reparto molto cambiato e in tutta questa quarta stagione proverà a ricreare un pochino di quell'ambiente che invece era per lui un po' più familiare.
2: C'è una new entry che è sua moglie. Cosa è cambiato sul set?
4: Non era una novità per me trovare Cristina sul set. Era una novità trovarla su un progetto in cui io sono coinvolto da così tanto tempo in modo così profondo. Sapendo che il suo personaggio è un personaggio così chiave per questa stagione, ero molto in tensione e forse lo era anche lei, ma devo dire che sono molto soddisfatto.
23: Anche voi mi siete mancati.
2: Francesca Cosentino, GR1.
5: È il giorno del sì per Damiano David e Dove Cameron. La coppia ha scelto la Toscana per 2 giorni di festeggiamenti. Il rito civile a Montalcino. Matrimonio blindatissimo in un resort extra lusso nel cuore della Val d'Orcia. Grande l'attesa per l'evento, considerato tra i più glamour dell'anno.
24: Il loro arrivo sarà quello riservato alle star. È il giorno delle nozze per Damiano David e Dove Cameron. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice cantante statunitense pronunceranno il loro sì nel palazzo comunale di Montalcino, in provincia di Siena. Un amore da fiaba iniziato 4 anni fa e a gennaio la proposta di matrimonio, l'anello, un solitario incorniciato da piccoli diamanti, mostrato sui social. Per celebrare il giorno più bello, i due artisti hanno scelto le colline toscane tra vigneti e alberi secolari. Il cuore delle celebrazioni sarà in Val d'Orcia, in un resort extra lusso, e nel pomeriggio il rito civile nella città del Brunello. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.
25: Sarò io a celebrare il matrimonio, ci fa piacere perché sono dei giovani ragazzi conosciuti, un simbolo anche del nostro paese.
24: La curiosità per le nozze più glamour dell'anno è anche sugli invitati, tra i più attesi Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band dei Maneskin non si esibisce insieme dal 2024. Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: Malika Ayane presenta il suo nuovo album e dal 1 novembre sarà in tour nei teatri. La nostra intervista.
26: Le parole che ho detto.
27: Nuovo album per Malika Ayane, Cicale. La cicala è un animale che ha subito un po' di preconcetti.
28: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing, già è bruttina. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale perché canta. Quando ho pensato a dare un titolo a questo disco, mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione. Per noi tutti esseri umani, il grosso della vita è quello che non si vede.
27: Un album che non scatta una fotografia di Malika, ma è il suo modo di guardare le cose.
28: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece

0: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. In questa seconda parte parleremo di pensioni con le nuove tabelle della Ragioneria Generale dello Stato. Aumenta l'età in cui si potrà smettere di lavorare di un mese nel 2027 e poi dovrebbe salire ulteriormente.
0: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Carlo Boninsegna, Giovanna Insardi, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
9: La spesa intelligente.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Della nazionale di calcio domani sera l'esordio in Nations League contro il Belgio parleremo tra poco. Partiamo però dalla pallavolo e dalla clamorosa eliminazione ai quarti dell'europeo maschile. L'Italia campione del mondo battuta a Torino 3-7-2 dalla Finlandia. La nostra inviata.
12: Delusione e rimpianti per una semifinale sfuggita al quinto set, per le occasioni non concretizzate proprio nel tiebreak che gli azzurri sull'11-8 sembravano avere in pugno, per un secondo parziale perso ai vantaggi, il rammarico del CT De Giorgi.
13: Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto, quindi il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
12: A Milano va la Finlandia che sfiderà la Francia, Polonia e Slovenia l'altro incrocio. Per l'Italia, fuori dalle semifinali non accadeva dal 2019, è il tempo delle riflessioni. De Giorgi difende però il gruppo e il suo lavoro.
13: Credo che i ragazzi da questo punto di vista sono stati sempre molto coinvolti, hanno sempre dato il massimo. Questo risultato non rende merito a quello che è stato l'impegno che si è stato messo, ma io sono positivo nel senso che so chi sono i ragazzi, so il gruppo che c'è. Certo, le analisi andranno fatte perché si poteva gestire meglio alcune situazioni.
12: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
11: Veniamo all'Italia del calcio. Contro il Belgio, la nazionale celebra la partita numero 900 della sua storia. Una serata speciale con il ritorno in panchina di Roberto Mancini, campione d'Europa nel 2021. Una partita da non sbagliare per mille motivi. C'è sempre il tormentato, a dir poco caso, tesseramento di Malagò. Potrebbe esordire una delle grandi novità del campionato, il centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, nel mirino delle big. L'inviato a Coverciano.
14: Scegliere l'Italia senza mondiali dal 2014 non è più una scelta scontata. Eppure Alessandro Romano, 20 anni, tra i giocatori migliori che questo campionato ha scoperto, ha preferito l'azzurro alla Svizzera. Lui che è nato a Winterthur, vicino a Zurigo, e che ha giocato lì con le nazionali giovanili.
15: Non è stata una scelta facile, comunque essere nato in Svizzera, crescendo lì, poi a 16 anni che mi sono trasferito a Roma, diciamo che questi 4 anni sono stati sì abbastanza importanti per la scelta, però alla fine l'ho fatta col cuore, guardando il petto, con le 4 stelle, l'Italia è sempre l'Italia.
14: Romano ha partecipato a un programma di formazione della Federazione Elvetica, che ora potrebbe chiedergli il pagamento di una penale. Centrocampista imponente, robusto, spalle larghe, potrebbe debuttare già contro il Belgio.

0: Al suo allenatore alla Cagliari, Pisacane ricorda Strootman.
1: Diciamo che è un paragone bello, bello perché Strootman ha fatto storia, ha fatto una bella carriera.
0: Giocatore poliglotta, l'italiano a casa e poi svizzero, tedesco, francese e inglese, anche il sardo tra un po' di tempo, ha promesso scherzando, vuole migliorarsi nelle lingue sul campo.
1: Sicuramente il piede destro che si può migliorare, il gioco aereo con la destra.
0: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: La Formula 1 in Azerbaigian alle 10:30 italiane, le prime prove libere. Tennis Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina, l'esordio delle azzurre bicampionesse contro la Cina padrona di casa nei quarti di finale. Paolini e Coccialetto in singolare per l'eventuale doppio. C'è sempre la garanzia della veterana Sara Errani. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: 8:29, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io. Seconda parte, come vi avevamo anticipato, parliamo di pensioni. Nel quadro tracciato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel consueto rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, sono stati ricalcolati i requisiti e l'impatto. L'invecchiamento della popolazione italiana sta ridisegnando il sistema, quindi nel 2027 dovrebbe esserci un aumento dell'età pensionabile di un mese, nel 2029 si dovrebbe andare in pensione a 67 anni e 6 mesi, ma di tutto questo parliamo subito con il nostro primo ospite che è Diego De Felice, direttore centrale comunicazione dell'INPS. Buongiorno De Felice.
5: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno De Felice. Allora partiamo con un po' di numeri. Quante pensioni eroga oggi l'INPS e qual è la spesa per le pensioni nel nostro paese?
5: Sì, l'INPS è il cuore del sistema previdenziale italiano. Al 1 gennaio 2026 l'istituto registra complessivamente 21.557.999 pensioni vigenti. In lieve aumento rispetto, 0,6% rispetto all'anno precedente. Di queste il 79,2% è di natura previdenziale, quindi frutto di contributi, e il 20,8% di natura assistenziale. E al 31 dicembre però ci sono le persone, quindi al 31 dicembre i pensionati sono 16,4 milioni, perché alcuni prendono più pensioni, quindi le pensioni sono più dei pensionati, e di questi 8 milioni sono uomini e 8,4 milioni sono donne.
4: Quanto spendiamo?
5: Il costo complessivo della spesa previdenziale che lei mi chiedeva è di 371 miliardi l'anno.
4: Insomma, una bella cifra a pensarci.
5: E il 96% sono erogate dall'INPS, perché ovviamente l'INPS ha incorporato tutti gli enti tranne le casse dell'ordine professionale, quindi l'INPS è un unicum che gestisce le pensioni. È anche vero che i contributi invece quanto sono 273 miliardi l'anno e sono aumentati solo nell'anno precedente di 10 miliardi grazie all'espansione, diciamo, del lavoro di questi ultimi due anni, quindi i contributi sono aumentati.
4: Quindi aumentano le persone che sono al lavoro e aumentano anche i contributi versati all'INPS, corretto?
5: Sì, certo, questo è fondamentale per l'equilibrio del sistema, perché è chiaramente il problema dell'invecchiamento della popolazione ha una ricaduta sui sistemi pensionistici. E quindi come si fa a compensare nel breve periodo questo, oltre aumentando soprattutto la base occupazionale? Più gente lavora e più il sistema è in equilibrio. Fortunatamente in questi ultimi tre anni l'occupazione è cresciuta moltissimo e quindi anche le ricadute in termini di contribuzione si sono fatte notare.
4: De Felice, qual è l'età media di chi va in pensione oggi? E le chiedo poi se su questa età media ci sono differenze tra uomini e donne.
5: Sì, allora l'età media in Italia è cresciuta anche questo negli ultimi anni, questo è un fatto positivo che poi è quello che conta veramente anche nelle comparazioni con gli altri paesi, in particolare europei, è l'età effettiva di pensionamento. E in Italia nel 2025 è stata del 64,7 anni, quindi che è cresciuta rispetto al 2024 che era il 64,5. Quindi c'è un progressivo aumento dell'età effettiva di pensione in Italia. In particolare per l'età, voi sa che ci sono due tipi di pensione essenzialmente, quella di vecchiaia che è legata all'età e quella anticipata legate agli anni di contribuzione. Per la vecchiaia l'età media di accesso è di circa 67,1 per gli uomini e leggermente superiore per le donne. Questo scarto non dipende dalla legge, perché la legge è uguale, però le donne arrivano più spesso alla vecchiaia, mentre gli uomini con maggiore frequenza arrivano alla pensione anticipata.
4: Questo perché secondo lei, perché le donne cominciano a lavorare più tardi? O magari hanno buchi nella contribuzione?
5: Perché dato che l'anticipata è legata alla contribuzione, le donne hanno a volte una minor contribuzione per dei periodi di sospensione, quindi
4: ci sono buchi appunto nella contribuzione
5: e quindi arrivano più facilmente alle vecchiaia, mentre gli uomini arrivano più facilmente all'anticipato.
4: No, ci scrive un ascoltatore: non siamo numeri, non l'abbiamo mai detto che i nostri ascoltatori, neanche i pensionati, sono numeri, ma stiamo dando dei numeri per far capire di che fenomeno stiamo parlando. Senta, è aumentata quindi l'età di pensionamento negli anni. Sì. Lei ci ha detto, siamo passati già in un anno da 64 anni e 5 mesi a 64 e 7. È cambiata anche la pensione percepita?
5: Sì, il cambiamento è profondo. Negli ultimi 30 anni, ritornando all'età media di pensionamento dei dipendenti privati, in questo caso è aumentata di 7 anni. Quindi tanto, da 57
4: sì. In quanti anni, De Felice? Nel 95, quindi in 30 anni.
5: Sì, in 30 anni, di fatto dalla legge Fornero. Quest'anno noi, è 30 anni della legge Fornero. Dalla legge Scusadini, legge di...
4: La Fornero è più recente.
5: È stata l'elemento fondamentale perché è cambiato il sistema... diciamo di calcolo.
4: Siamo passati dal retributivo al contributivo.
5: Esatto. E quindi è aumentata tantissimo negli età, ma questo è un fatto diciamo positivo da un certo punto di vista, perché a volte è aumentata perché è stata delle norme che hanno aumentato l'età di cui si parla anche oggi, ma c'è stata anche una tendenza a mantenersi più a lungo al lavoro da parte dei lavoratori, perché con il contributivo ovviamente gli anni di lavoro incidono molto sulla pensione, quindi c'è una tendenza anche volontaria a rimanere più al lavoro per avere un assegno pensionistico più alto.
4: Quindi mi scusi, è diminuita la richiesta di flessibilità per andare in pensione, ecco, per l'accesso al pensionamento?
5: Beh, dipende, perché la domanda di flessibilità è legittima e resta viva, perché aumentando l'età media dei pensionati, chiaramente anche le cause di richiesta della flessibilità aumentano, perché ci sono storie riflette, la flessibilità, storie lavorative diverse, lavori gravosi, carichi di cura, carriere lunghe iniziate presto. Però i dati dimostrano un ridimensionamento dei canali derogatori rispetto alle norme principali. Consideri, nel 2025 sono stati liquidati 1,5 milioni di nuovo trattamento, in calo dell'1,8% rispetto al 2024. E questo ha riguardato soprattutto le pensioni anticipate, che si sono ridotte. Poi c'è invece un canale derogatorio fondamentale che è ancora in vigore, che è l'APE sociale, quindi l'anticipo pensionistico, che è stata prorogata a quest'anno, immagino che verrà prorogata, perché va incontro a delle esigenze particolari. Alcuni casi.
4: De Felice, ci arrivano molti messaggi, ne cito uno al volo. Ricordo che molti di noi hanno iniziato a lavorare a 14 anni, ci scrive Mario da Bergamo, come appunto lei diceva, poi ci sono situazioni diverse. Un'ultima domanda, De Felice. Allora, il sistema contributivo, l'abbiamo detto, con la riforma Dini, nuove forme di lavoro più flessibile, quindi si cambia più spesso lavoro, magari ci possono anche essere dei buchi di contribuzione. Tutto questo può significare, anzi significa sicuramente nel caso della contribuzione, assegni più leggeri, assegni quando si va in pensione si prende di meno rispetto a quello che si prendeva un tempo, lo dico con parole molto semplici. Voi che cosa consigliate?
5: In particolare ai giovani e a chi carriere frammentate, tre raccomandazioni possiamo fare. La prima è conoscere la propria posizione, quindi consultare il proprio estratto conto contributivo tramite i sistemi IMSE e segnalare eventuali lacune, e quindi questo è importante. Non bisogna pensare alla pensione quando si arriva, diciamo, dopo i 60 anni a verificare la situazione, ma bisogna tenere sotto controllo il proprio estratto conto contributivo, un po' come si fa col conto corrente bancario. La seconda è valorizzare gli strumenti che offre la legge per colmare i vuoti, quindi riscattare i periodi riscattabili, la laurea o altri sistemi, le ricongiunzioni in un'unica gestione. E quindi cumulare anche quindi la fase contributiva, periodi che non sono coperti si possono compensare, e poi affiancare dove possibile alla pensione pubblica, quindi il primo pilastro, la pensione complementare, che è il secondo pilastro. Comunque noi come IMS facciamo anche uno sforzo informativo molto forte. Abbiamo fatto per esempio un portale giovani dedicato soprattutto alle giovani generazioni per indicare tutti gli strumenti, e nel 2025 abbiamo avuto 3 milioni di accessi e informazioni in questo senso.
4: Quindi bisogna studiare per tempo, la prima forma di rimanere informati. Grazie Diego De Felice, direttore centrale comunicazione dell'INPS, grazie per tutti questi numeri e questi consigli, e do il buongiorno anche a Carlo Cottarelli, economista, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica. Buongiorno Cottarelli.
6: Buongiorno a voi.
4: Allora Cottarelli, perché in Italia si lavora di più rispetto ad altri paesi? Andiamo in pensione più tardi?
6: Ah, ecco, perché se andiamo in pensione... Beh, un motivo è senz'altro positivo, cioè si vive più a lungo che in altri paesi. Quindi il numero, una volta che se uno va in pensione a 65 anni, per più anni rispetto ad altri paesi continuerà ad avere la pensione. Questo è un elemento forse positivo. L'altro elemento meno positivo è che noi siamo tra i paesi che hanno fatto, facciamo pochi figli, e quindi il numero di persone che ci darà da mangiare quando abbiamo smesso di lavorare si riduce rispetto al numero degli anziani. Questo è il problema, l'altro problema fondamentale, questo ovviamente non è positivo.
4: E questo mi porta all'altra domanda, quanto è sostenibile il sistema attuale? È necessario quindi aumentare l'età delle pensioni?
6: Allora, nelle previsioni fatte dalla Ragioneria Generale dello Stato per i prossimi decenni, le cose sembrano abbastanza sostenibili, nel senso che il rapporto tra spesa per pensioni e la dimensione dell'economia, cioè le risorse che sono disponibili, da qui al 2040 aumenta di circa un punto e sette, 1,7% del PIL, però poi comincia a scendere. Ora, dietro queste previsioni però ci sono prima di tutto il fatto che nel lungo periodo il livello delle pensioni rispetto all'ultima retribuzione tende a ridursi. E poi ci sono ipotesi molto favorevoli su alcune variabili chiave, il numero di persone che lavorerà, quindi il tasso di disoccupazione, il numero di immigrati che arriveranno nel nostro paese, che stabiliranno regolarmente nel nostro paese, e soprattutto il tasso di crescita della produttività, cioè se la produttività è quanto viene prodotto da un lavoratore. Se ci sono meno lavoratori, ma ognuno di questi è più produttivo, ovviamente il sistema è più facilmente sostenibile. E le ipotesi qui sono molto ottimistiche. Negli ultimi 20 anni il nostro tasso di crescita della produttività è stato di poco superiore allo zero. Si ipotizza che invece cominci a crescere a un certo punto, la produttività cominci a crescere all'1,5% all'anno. E questa è la cosa più difficile da ottenere.
4: Però importante, ho capito. E senta Cottarelli, ci scrivono tantissimi messaggi i nostri ascoltatori. Umberto, va bene la prospettiva di vita, ma un limite insuperabile di età va messo, andiamo al lavoro con il pannolone. E appunto altri appunto ci scrivono sempre, occorre annullare l'aspettativa di vita, nessuno può sapere quando ci ammaleremo, viviamo più a lungo, ma come? Un altro messaggio, ma se la speranza di vita aumenta, aumenta per tutti, lavoratori e pensionati, perché per mantenere in equilibrio il sistema solo per i lavoratori si allontana il momento del ritiro dal lavoro e non vengono parallelamente ridotte le rendite pensionistiche, ci chiede Attilio da Milano. È allo studio un'idea del genere?
6: Le rendite pensionistiche non capisco bene, ma se si intende la pensione, la pensione viene ridotta.
4: Perché dice verrà percepita per più anni e quindi come una sorta di spalmatura.
6: Sì, ma infatti, come ho detto, questo è già tra gli elementi della riforma, è che il livello delle pensioni rispetto all'ultima retribuzione tenderà a ridursi nel tempo. Ovviamente quella è una soluzione, anche se non è una soluzione molto, molto piacevole.
4: Senta, ci scrive anche Francesco da Firenze: a me da mangiare non lo dà nessuno, i contributi me li sono pagati, casomai è l'INPS che è stato incapace di mettere a frutto con investimenti la mia contribuzione. C'è stato anche questo problema negli anni?
6: No, questa è proprio una questione che non si capisce come funziona il sistema. La gente pensa che, me lo chiedono spesso quando vado in giro, io ho pagato i contributi, si pensa che i contributi siano stati messi in una specie di grande salvadanaio, oppure siano stati investiti e adesso la pensione viene pagata con rendimenti di questi contributi. Non è così, i contributi pagati sono stati utilizzati per pagare le pensioni a quelli che sono già in pensione. È così che funziona il sistema. E il problema è che se il numero di lavoratori nel corso del tempo si riduce, perché noi abbiamo fatto molti figli, e anche perché si vive un po' più a lungo, se il numero di lavoratori si riduce rispetto al numero di pensionati, ci sono meno persone che lavorano e tante persone che sono in pensione che richiedono di essere alimentate. Attenzione, non è neanche un problema di conti dell'INPS, è proprio un problema fisico. Gli anziani non lavorano, mangiano, si vestono, eccetera, e le cose che consumano gli anziani sono prodotti da quelli che lavorano. Ecco, il numero di quelli che lavorano si riduce, è un problema.
4: Ecco Tarelli, allora rispondiamo anche a due messaggi che ci sono arrivati sullo stesso tenore. I contributi previdenziali io li ho versati, per cui l'INPS me li restituisce, ridatemi il capitale obbligatoriamente versato e nessuno mi dovrà mantenere, scrive Ilaria da Torino. È ricevibile la teoria che servono più contributi per pagare le pensioni, gli accantonamenti che i lavoratori accumulano, che i contributi che fine fanno? Lei insomma ha risposto in qualche modo adesso, le faccio un'ultima domanda. Quanto serve per sterilizzare, come si dice, i prossimi aumenti, quelli di cui abbiamo parlato in apertura, previsti dalla Ragioneria Generale dello Stato? Per esempio l'aumento di un mese da 67 anni a 67 anni un mese previsto per il 2027.
6: Da quanto serve in termini di miliardi?
4: Soldi.
6: Non glielo so dire, ma la questione, come dico, non è quell'aumento, quel singolo aumento. La tendenza è, il problema deriva dal fatto che abbiamo fatto pochi figli e quindi se è l'aumento della, oppure si vive più a lungo, l'aumento dell'aspettativa di vita, l'aumento dell'età pensionabile è legata all'aspettativa di vita. La cosa che, per rispondere a una domanda a cui non ho risposto prima, la cosa che bisogna cercare di fare è, vabbè, lavori di più, ma bisogna avere anche, vivere in buona salute, quindi bisogna fare uno sforzo anche con salute, spesa pubblica per la sanità, per fare in modo che la gente stia bene, perché ovviamente non si può andare avanti a lavorare se non stai bene.
4: Sì, ce l'hanno scritto, bisogna pensare infatti anche alla qualità della vita e non solo all'aspettativa in termini di numeri. Grazie Carlo Cottarelli, lo ricordo, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica. Grazie Cottarelli, e do il buongiorno anche a Giuseppe De Cristofaro, capogruppo di ABS, presidente del gruppo misto del Senato. Senatore De Cristofaro, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, vi sento un po' disturbato, però proviamo lo stesso.
4: Vediamo un po', ha fatto bene a dircelo, così magari in regia riescono a rimediare. E De Cristofaro, ora arrivano tantissimi messaggi di persone che si lamentano perché si va in pensione troppo tardi. Che cosa si può fare secondo voi per evitare, insomma, di aumentare l'età?
7: Io penso che hanno ragione, e peraltro penso anche che queste notizie che abbiamo ricevuto nella giornata di ieri, quindi un ulteriore aumento dell'età pensionabile, sempre con questa storia francamente molto molto discutibile, anzi secondo me proprio sbagliata, dell'aspettativa di vita, che peraltro poi non distingue nemmeno tra lavori usuranti, lavori non usuranti, come se tutti i lavori fossero uguali, è sbagliata in radice, e io penso che bisognerebbe avere la forza e il coraggio di ripensare radicalmente il sistema. Ma penso che bisognerebbe anche avere il coraggio di discutere, siccome la solita cosa che si dice è che per fare una serie di provvedimenti, per esempio le pensioni, non ci sono sufficienti risorse per poter affrontare questo tema, io credo che non si può sfuggire a questa discussione. Non è vero che non ci sono i soldi ci sono localizzati in punti molto precisi, e bisogna però capire se si può provare ad andare a reperire delle risorse in maniera inedita rispetto a come è stato fatto in passato, oppure se bisogna arrendersi a questo stato di fatto. Io penso di no, penso che bisogna intervenire sulla fiscalità generale, bisogna immaginare per esempio una progressività fiscale molto più efficace di quella che c'è stata ora, bisogna immaginare delle forme di tassazione sulle grandi ricchezze, bisogna colpire gli extra profitti, insomma non è vero che non ci sono soldi, i soldi ci sono.
4: Bisogna decidere a cosa anni destinarlo, insomma. E De Cristofaro, le leggo solo alcuni messaggi.
7: Dicevo che purtroppo in questi anni di crisi economica in Italia, ma in realtà non solo in Italia, è successo che una parte molto grande della popolazione si è impoverita, al punto tale che oggi, come sappiamo, abbiamo nel nostro paese questo scandalo assoluto per cui 6 milioni di persone non si possono curare, l'impoverimento delle famiglie aumentato, insomma una condizione di grande crisi sociale. E però poi abbiamo, parallelamente a questo, anche una enorme concentrazione di ricchezza in pochissime mani. Noi ieri parlavamo al Senato di un provvedimento che riguarda l'energia e appunto dicevamo, attenzione, perché in questi anni ci sono 70 miliardi di euro accumulati nei cosiddetti extraprofitti. Allora si può provare a immaginare una qualche forma di redistribuzione che servirebbe molto anche alle pensioni, ovviamente.
4: Senta De Cristofaro, ci scrivono: il problema è che molti sono andati in pensione dopo 20 anni di lavoro, ora la paghiamo noi. Tanti ascoltatori chiedono a voi politici di ridurvi lo stipendio, il solito problema delle pensioni d'oro, non solo per i politici, però ci scrivono alcuni ascoltatori: pensioni baby e prepensionamenti elargiti in passato a piene mani, quindi è un problema, diciamo, che arriva anche da lontano. Ma se il governo proporrà in manovra di rinviare l'aumento dell'età pensionabile almeno per questo primo scatto di un mese, voi sarete d'accordo? Ma siete pronti a collaborare?
7: Il problema è che il governo sta facendo esattamente l'opposto di quello che aveva promesso in campagna elettorale. Il governo, la maggioranza politica che oggi governa l'Italia, si è presentata alle elezioni nel 2022 dicendo, in maniera diciamo così abbastanza inequivocabile, che voleva abolire la legge Fornero. Va bene, era uno dei cavalli di battaglia della Lega in particolare, ma non soltanto. E però purtroppo in questi anni ha fatto esattamente il contrario, tant'è vero che nella legge di bilancio, per esempio, negli anni passati ha tolto da mezzo opzione donna, ha tolto da mezzo quota 103, quindi ha fatto esattamente l'opposto di andare a intervenire sulla riforma Fornero. È intervenuto sulla riforma Fornero, ma peggiorandola, non migliorandola. Quindi io devo dire che il livello di fiducia che ho nei confronti delle scelte dell'esecutivo è francamente pari a zero, nel senso che mi sembra che hanno fatto solo propaganda. Si sono finti una destra sociale per prendere i voti e poi invece non hanno fatto nulla che potesse andare verso un miglioramento della condizione sociale. Vale per le pensioni, ma vale anche per il salario minimo, perché questo è lo stesso governo che, come sappiamo, ha bocciato la proposta unanime delle opposizioni di introdurre finalmente un salario minimo nel nostro paese.
4: Senatore,
7: vedremo che faranno, naturalmente la nostra posizione è sempre la stessa. Guardi, noi abbiamo presentato una mozione unitaria.
4: Le chiedo in breve però, senatore, mi scusi.
7: Come dice,
4: le chiedo di essere breve, mi scusi, ma abbiamo un altro ospite in collegamento.
7: Sì, sì, ma le dico proprio in un secondo. Noi abbiamo presentato una mozione unitaria alcuni mesi fa, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, che diceva una serie di cose: cancellare l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita, rendere strutturale l'APE sociale, opzione donne, la pensione di garanzia per i giovani, che è giustissima. E questa mozione purtroppo è stata bocciata dal governo.
4: Ho capito.
7: E quindi si chiariscano tra di loro e decidano cosa
4: fare. Senatore, lo chiediamo subito allora al nostro altro e ultimo ospite. Intanto io ringrazio il senatore De Cristofaro, capogruppo di ABS al Senato, e do il buongiorno a Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Lavoro della Camera. Rizzetto, ha sentito il suo collega De Cristofaro. Dice: la maggioranza si deve chiarire le idee su cosa vuole fare.
8: No, ma guardi, noi le idee ce le abbiamo chiarissime, poi sulla scorta anche di quanto ho appena ascoltato non riesco a comprendere come ad esempio le citate quota 103 ed opzione donna hanno qualcosa a che fare con la legge Fornero, quindi ho notato un po' di confusione nel ragionamento scorso. È altrettanto chiaro che voglio dire, le stime della ragioneria in questo caso vanno a fotografare gli effetti dell'invecchiamento della popolazione, del meccanismo automatico legato alla speranza di vita, sul quale fondamentalmente la speranza di vita è un coefficiente rispetto al fatto che, banalmente lo dico, più si vive, grazie a Dio e grazie alla nostra sanità, più si va in pensione tardi, fondamentalmente, perché si innalza il livello di benessere e di vita. Però attenzione che le scelte della ragioneria per quanto riguarda questo governo non sono considerato un destino ineluttabile.
4: Ecco, onorevole Rizzetto, arriviamo proprio a questo. È previsto qualcosa? Prevedete qualcosa nella prossima manovra? Sì, sì. Allora, le proiezioni sono per i prossimi anni. A più lungo termine, chiaramente, sono solo ipotesi, non sono aumenti, diciamo, fissati per legge. Però parliamo proprio del mese in più previsto. Ecco, prego.
8: Allora, le rispondo rispetto al fatto che si stanno già valutando delle azioni, questo è assolutamente evidente. Il governo ha già dimostrato di voler affrontare il tema Ad esempio, lei sa che l'aumento del 2027 è stato ridotto ad un solo mese invece dei tre mesi che sarebbero derivati dall'adeguamento pieno.
4: Sì.
8: Adesso stiamo valutando con grande attenzione nella prossima legge di bilancio quali ulteriori margini ci possano essere. Per quanto mi riguarda, però, voglio dire, in questo caso da Presidente della Commissione Lavoro, la mia bussola è molto chiara, ovvero tutelare il potere d'acquisto, la dignità di chi è vicino alle pensioni e in particolare per chi svolge lavori gravosi, usuranti o ha iniziato a lavorare molto, molto presto. Questo certamente. Io sono ad esempio un sostenitore della flessibilità in uscita. È chiaro che serve chiaramente, insomma, un grande margine, anche non le nego, a livello finanziario, di impegno finanziario per poterlo fare.
4: Certo. Ecco, onorevole Rizzetto, ci arrivano tanti messaggi. Rosi da Roma: le pensioni si riducono perché viene applicato solo parzialmente quanto perso con l'inflazione. E un'altra persona ci scrive: il problema è che in passato troppa gente è andata in pensione troppo presto, per esempio mio papà ha 48 anni. E poi c'è il problema dei figli: pochi figli, ma se non c'è lavoro nemmeno, sì, per chi c'è, cosa c'entrano i pochi figli? Però c'è il problema, allora, senta, comunque della denatalità, questo è inequivocabile.
8: Il tema inflazione, lei sa e i telespettatori sanno che le cosiddette fiammate inflattive molto spesso non derivano neanche dalla politica interna, ma da quanto accade nel mondo fondamentalmente. Mi sente ancora?
4: Sì, sì, la sto sentendo. Sì, sì.
8: Poi per quanto riguarda il tema delle pensioni, c'è chi è andato in pensione troppo presto. Noi siamo passati da un sistema retributivo misto a meramente contributivo. Oggi si va in pensione sempre di più con i contributi. Quanto fatto in passato è certo che ha inciso anche in parte negativamente a quanto stiamo vivendo oggi. Tema giovani e lavoro, inverno demografico drammatico. Non sono d'accordo su di una cosa, ovvero quando si dice non ci sono posti di lavoro. I miei dati dicono che ci sono attualmente circa 1.200.000 posizioni aperte da parte delle nostre aziende nel nostro paese. Servirebbe che innanzitutto i lavoratori, forse anche quelli più giovani, si convincano che fare un lavoro, qualunque esso sia, è sempre un qualcosa di dignitoso. Ecco.
4: Lo abbiamo detto anche oggi, in apertura, con De Felice dell'INPS, esatto, che ci diceva che sono aumentati i contributi perché sono aumentate le persone al lavoro. Onorevole Rizzetto, infatti, abbiamo letto, ecco, in questi ultimi mesi, quest'estate, che il governo sta valutando l'introduzione di una sorta di fondo pensione già per i nuovi, sì, nati. Ci spiega di che cosa si tratta?
8: Ma guardi, l'idea è molto semplice ed è un'idea di buon senso, cioè aprire alla nascita una posizione previdenziale per ogni bambino, con un primo contributo pubblico e la possibilità, ad esempio, per i genitori, nonni, familiari, di alimentare volontariamente questo fondo nel tempo. Diciamo che quando questo ragazzo entrerà nel mondo del lavoro potrà proseguire ed accumulare risorse per la propria pensione, senza scordare, e mi taccio, tutto il tema del cosiddetto secondo pilastro, ovvero della previdenza complementare, che secondo me è uno strumento certamente di nobili intenti e molto performante. È chiaro che serve strutturare ancora meglio il mercato del lavoro.
4: Onorevole,
8: siamo,
4: Rizzetto,
8: al record di occupazione.
4: Sì, un'ultima domanda però veramente in 20 secondi. Ci chiedono gli ascoltatori una maggiore attenzione per i lavori usuranti.
8: Certo, sono assolutamente d'accordo. Molto è stato fatto sotto questo punto di vista. C'è tutto il tema di APE sociale da poter rivalutare e da poter rilanciare. Lo dicevo prima, non tutti i lavori sono uguali e quindi dobbiamo concentrarci evidentemente su chi fa un lavoro più usurante.
4: Ed è quello che tanti ascoltatori infatti ci sottolineano. Io ringrazio l'onorevole Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, e ringrazio veramente tantissimi ascoltatori che ci hanno scritto per dire la loro, ma anche per chiedere informazioni sulle pensioni. Noi però dobbiamo chiudere, sono le 8:56 minuti. In console oggi Massimiliano Savino, in regia Mauro Converti, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va come sempre al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere condotto da Viviana Verbaro. Noi torneremo domani venerdì per l'ultima puntata della settimana alle 7:30. A tutti una buona giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
11: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
10: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
11: Cecilia Mosetti
10: e Tiziana Di Simone. su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
16: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
15: Ci fa qualche esempio?
16: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
15: Per info, conai.org.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri vadano a far...

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il quotidiano spagnolo Il Mundo rilancia l'allarme della CIA, possibili attacchi di droni russi anche nei paesi mediterranei. E mentre Zelensky parlava all'ONU, nuovi re di Mosca sull'Ucraina.
4: Durante e dopo l'intervento di Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, due morti e diversi feriti, dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche sono in allarme per gli sconfinamenti russi. Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar, in Russia, con i droni. E intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. E l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei, per El Mundo, che cita fonti della difesa lituana, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo: condizionare le elezioni nei tre paesi previste nel corso del 2027. Claudia Stamer, GR1.
3: Entra nel vivo il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, atterrato a Washington e accolto solennemente dal capo della Casa Bianca in persona insieme alla moglie Melania. Al centro degli incontri dossier cruciali: il commercio, l'intelligenza artificiale, la situazione di Taiwan, la guerra contro Teheran. Le TV americane hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che Trump aveva allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca. Poco fa è arrivato l'ordine di un giudice, ha intimato all'amministrazione americana di riammettere i media messi al bando. E all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le fotografie della guida suprema Khamenei, ucciso in un attacco americano, e delle bambine morte nei raid sulla scuola di Minab. Ci accusano di essere terroristi, ma siamo noi le vittime, così ha detto Pezeshkian. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula in segno di dissenso. Immediate le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci allora con Milano, con Chiara Americo.
5: Sì, il prezzo del petrolio questa mattina torna a correre. Il Brent supera i $103 al barile, portandosi sui massimi della seduta di ieri, in controtendenza rispetto alle precedenti sedute. Pesa appunto il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran all'Assemblea Generale dell'ONU. In ribasso all'avvio le borse europee, Milano è la peggiore, cede circa lo 0,6%. I ribassi nell'ordine del 0,5% percentuale anche per Francoforte e Parigi, leggermente più contenuti per Londra. Sono contrastati invece le borse asiatiche, Tokyo in rialzo dello 0,88% nella prima seduta dopo tre giorni consecutivi di festa per l'equinozio d'autunno. Chiusa Seoul per festività, in negativo Hong Kong, gli indici della Cina continentale dopo che il segretario al tesoro statunitense Bessent ha annunciato l'estensione a gennaio della tregua sui dazi con la Cina, appunto nel primo giorno della visita di Stato del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti. Chiusura a ribasso ieri per le borse statunitensi, a appesantite dalle pressioni sui titoli di Stato. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,68%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,75%, il Nasdaq è arretrato dell'1,13%, il rendimento del Treasury decennale ha superato la soglia critica del 5%, ai massimi dal 2007. Crescono le preoccupazioni per un possibile nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. È tutto a voi.
3: Spreco alimentare, martedì la giornata nazionale. Dall'osservatorio Waste Watchers arrivano i dati sull'Italia, che si avvicina lentamente agli obiettivi dell'Agenda 2030. 13 miliardi e mezzo il costo del cibo sprecato nel nostro paese, 5 milioni di tonnellate gli alimenti che finiscono nel cassonetto, cioè circa 500 grammi a testa in una settimana, contro i 370 previsti dall'ONU entro i prossimi 3 anni. Nell'indagine anche il ruolo positivo che l'intelligenza artificiale gioca nelle strategie di prevenzione allo spreco. La metà degli italiani la consulta prima di effettuare un acquisto. Su questo abbiamo sentito Mauro Ferraresi, sociologo dei consumi e della comunicazione all'Università Ulm di Milano.
6: Teniamo l'intelligenza artificiale come un partner consultativo per tutte le cose anche più importanti e più intime. Che cosa c'è di più intimo che l'ingestione del cibo?
3: Calcio, attesa per l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League domani sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Intanto non brilla l'azzurro del volley maschile. Clamorosa l'eliminazione dell'Italia agli europei in casa nostra, i campioni del mondo battuti nei quarti di finale 3-7-2 dalla Finlandia. Ed è tutto, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
10: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
11: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
12: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Progetto Benessere per una vita più sana.
5: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Buongiorno a tutti voi, sono le 9:07, giovedì 24. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare come sempre il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Da domani fino a domenica 11 ottobre Porto Cervo ospiterà le Longevity Weeks Costa Smeralda, 2 settimane per praticare e discutere l'arte del buon vivere. La longevità dunque sarà il tema trattato nella nostra prima parte. Nella seconda parte del programma invece parleremo della sindrome di Moebius, malattia rara che impedisce l'espressività del volto, e della chirurgia che restituisce il sorriso ai bambini. Ascoltiamo prima insieme un po' di musica, dopo entriamo nel vivo dei nostri temi. Restate con noi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Con il meraviglioso errore di Gianna Nannini scivoliamo verso il tema che abbiamo scelto per la nostra prima parte. Ve lo dicevamo in apertura, parliamo di longevità e in particolare metteremo il fuoco sulle Longevity Weeks che si svolgeranno in Costa Smeralda. La Sardegna, lo sapete, è uno dei luoghi più suggestivi al mondo, ma ciò che forse si sa di meno è che è soprattutto la prima delle cinque zone blu, le cosiddette blue zone, con la popolazione più longeva del pianeta e per questo al centro di studi internazionali. Quindi di longevità andiamo a parlare con i nostri ospiti che sono già collegati al telefono, il professor Antonio De Sogus, che è direttore scientifico di un convegno medico che si svolgerà proprio nell'ambito delle Longevity Weeks. Benvenuto professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E insieme a noi c'è anche il professor Vincenzo Romano Spica, che è ordinario di Igiene e Sanità Pubblica alla Quarta Università di Roma Foro Italico. Benvenuto anche a lei, professore.
3: Buona giornata a tutti.
1: Allora, professor De Sogus, quello della longevità è diciamo un argomento, un settore che ormai è diventato un po' di tendenza, è un desiderio universale che spesso ci spinge magari verso cliniche blasonate, chi se le può permettere, oppure trattamenti specializzati costosissimi. Invece la longevità deve essere qualcosa accessibile a tutti, è così?
2: Io direi di sì, è un concetto che è intimamente legato oggi al vivere bene, al vivere in maniera green e a cercare quindi di allungare la propria vita attuando una vita tranquilla, serena, con uno scopo, piena di movimento e anche di socialità, così come quella che c'era una volta nelle Blue Zone che lei ha citato e di cui l'epicentro mondiale è stata una zona della Sardegna che è l'Ogliastra.
1: Sì, e quindi questo nell'Ogliastra ci ricorda quanti quasi centenari ci sono? Ora non ho a mente il dato.
2: Allora, intanto in Italia abbiamo attualmente circa 20.000 persone che superano e si avvicinano molto a questo dato.
1: Sì.
2: Nella regione Sardegna ci sono parecchi paesi che hanno conservato uno stile di vita assolutamente omologo a quello che c'era un secolo fa.
1: Sì.
2: E quindi questo dato del numero dei centenari è abbastanza rilevante. Ci sono paesi di 1.200 persone in cui ci sono 20 centenari nella stessa strada e non è una cosa di poco conto numericamente e statisticamente.
1: Certo.
2: Così come nello stesso paese ci sono circa 45 novantenni in discrete condizioni fisiche di motilità e di socialità.
1: Ecco, perché quindi anche quello è un elemento importante, perché è inutile arrivare a 100 anni con una qualità di vita scadente. Dobbiamo diventare longevi, ma bene, arrivare al traguardo in salute il più possibile, anche se inevitabilmente l'età poi ha il suo peso.
2: Questo naturalmente differenzia i due concetti che con neologismi inglesi, che sono elemento fondante di comunicazione sia dal punto di vista giornalistico che dal punto di vista scientifico, di misurazione di questo concetto. Uno è il lifespan, cioè quanti anni si vive.
1: Sì.
2: Oggi in Italia mediamente un soggetto di sesso maschile vive fino a 83 anni, le
1: sì,
2: donne qualcosa in più. L'health span invece è la misurazione di quanti anni di vita ci sono in perfetta salute, quindi in cui non si ha bisogno di assunzione di medicine, di supporto di terzi e quant'altro. Oggi questa età in Italia è misurata statisticamente in circa 58 anni di età, dopodiché gran parte della popolazione per il suo stile di vita
1: sì,
2: imperfetto cade in un ambito in cui diventa assolutamente consumatore obbligato di farmaci, di assistenza e quant'altro.
1: Questo dobbiamo cercare di spostare questa asticella più avanti il più possibile. Io vorrei inserire un altro elemento nel nostro ragionamento. Dovete sapere che sulla longevità sembra che la genetica incida solo per il 20-30%, mentre il microbiota intestinale è fondamentale per il restante 70-80%. È proprio la composizione dei microorganismi intestinali che sembra guidare il benessere nel tempo, insieme ad ambiente e stile di vita, come stavamo ricordando poc'anzi. Allora, voglio chiedere conferma di ciò al professor Pica, che farà proprio un intervento su microbiota, genetica e longevità all'interno delle Longevity Weeks, essendo uno dei principali esponenti della ricerca in Italia su questo tema. Professore, di nuovo benvenuto. Il microbiota davvero è così centrale e importante?
3: Il microbiota è importante perché da un lato è un indicatore di come stiamo e di come ci stiamo dirigendo nel nostro percorso di invecchiamento, nella nostra traiettoria di longevità. Però da un altro lato è un elemento che ci aiuta in qualche modo anche a dirigere la nostra traiettoria di longevità. Perché? Che cos'è? È un insieme di microrganismi, sì, che sono presenti all'interno dell'intestino, sì, e che sono caratterizzati da questa elevatissima biodiversità. Noi parliamo di un numero di cellule batteriche che fondamentalmente coprono il numero di cellule di cui noi siamo costituiti.
1: La verità, quindi, professore, è che quando si sente la parola batteri, l'accezione che avviciniamo è sempre negativa. Invece in questo caso non è per forza così.
3: Esattamente, è proprio il tema di cui parleremo sabato prossimo nella nostra università, presentando i risultati delle nostre ricerche nella notte dei ricercatori, sì, in cui proprio invece faremo vedere come i microrganismi patogeni sono soltanto una piccola parte, quando invece la gran parte dei microrganismi ha un ruolo positivo importante per mantenere il nostro equilibrio di salute.
1: E allora ci spiega molto sinteticamente come funziona il microbiota, che funzioni svolge materialmente?
3: Ah, le funzioni sono diverse. Contribuisce alla digestione, quindi a digerire gli alimenti che abbiamo assunto, ma poi anche, ed è il ruolo forse più importante, sì, e regola il metabolismo. E i parametri di cui abbiamo parlato, sostanzialmente la genetica, lo stile di vita, sì, l'ambiente, e negli stili di vita non solo l'alimentazione ma anche l'attività fisica, alla fine confluiscono nel metabolismo, cioè come funziona il nostro organismo. E il microbiota ha un ruolo importante in questo. Per esempio, contribuisce a regolare delle funzioni, sì, in parte produce delle vitamine, produce quei famosi acidi grassi a catena corta, butirrato, propionato ed altri, che ritroviamo in alcuni integratori e in alcuni prodotti per il benessere. E poi regola anche la correlazione, in qualche modo, con altre funzioni dell'organismo.
1: Benissimo. Quindi, allora, io andrei anche a inserire nella nostra chiacchierata gli ascoltatori che un po' scalpitano e tornerei da De Sogus facendo una domanda un po' amara di un nostro ascoltatore. Ho lavorato fino a 14 anni fa in carpenteria meccanica. Dopo 41 anni di lavoro, a livello fisico ho molti acciacchi, schiena, udito, articolazioni. È difficile invecchiare bene con lavori così. Cosa si può fare? Questo messaggio glielo manda Mario.
2: Ecco, io risponderei in questa maniera. Certamente la tipologia di lavoro che lui ha svolto è di quelli impegnativi, pesanti dal punto di vista biomeccanico dell'organismo. Credo che sotto questo profilo debba migliorare la sua capacità di relazione col mondo, sì, quel concetto che si chiama di One Health, cioè quello di essere presente ed attivo camminando tutti i giorni, mangiando sano, avere uno scopo che è quello, ad esempio, di curare i nipoti, di andarli a prendere a scuola. ed evitare di stare da solo. Questo è un altro degli elementi importanti, anche statisticamente negativo in Italia, perché si calcola, l'Istat calcola, che il 40% dei soggetti sopra i 75 anni vivano da soli.
1: Sì.
2: Quindi questo è un dato che va corretto, che va focalizzato
1: è
2: nell'ambito
1: una parola,
2: di
1: caro professore, la composizione sociale, se la guardiamo anche dall'altro lato del numero delle nascite, insomma, è un grande problema.
2: Certamente, e questo è anche un problema economico-sociale in senso globale, perché poi ricade sulla contabilità del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Bene, e allora ci sono degli ascoltatori che la conoscono, professore, e che le mandano, professor De Sogos, dei saluti. Dice che segue con rispetto e amore i nostri centenari, evidentemente scrivono dalla Sardegna. E poi vi leggo il messaggio di Gloria, che è d'accordo con noi nella nostra interpretazione. Dice: infatti triste l'allungamento della vita se non è accompagnato dalla salute e dall'autonomia personale. Torniamo al professor Spica e al nostro microbiota. Come lo dobbiamo curare, coccolare, ora che abbiamo capito che è così centrale nella nostra salute, nel nostro benessere?
3: Beh, fondamentalmente il microbiota si può curare assumendo gli stili di vita salubri.
1: Sì.
3: Può sembrare tanto banale quanto difficile, in realtà è Si tratta di tornare un po' a quelle che erano le abitudini che abbiamo avuto sino a pochi decenni fa, cioè il livello di sedentarietà

0: andare in ufficio, stare seduto, eccetera, eccetera. Addirittura alcune operazioni sono drive-in.
1: Guardi, in questo momento tutti i colleghi che sono al di là del vetro della regia si sono alzati in piedi.
0: E hanno fatto bene, perché in questo modo non solo aiutano il loro microbiota, ma già direttamente il loro sistema cardiovascolare. Hanno fatto benissimo.
1: Bene.
0: Noi le chiamiamo pause attive.
1: Pause
0: quindi
1: attive.
0: Riuscire a organizzarsi anche all'interno del proprio lavoro, che è sedentario, è un qualcosa che
1: importante.
0: In qualche modo può aiutare il microbiota.
1: E allora,
0: certamente l'alimentazione.
1: Noi vi auguriamo un grande in bocca al lupo per queste giornate di lavoro, sperando che vengano fuori tanti input, come tanti ne hanno dati i nostri ascoltatori, che ringraziamo per essere così tanti e così affettuosi nello scriverci. Grazie al professor Antonio De Sogus, al professor Vincenzo Romano Spica.
2: Grazie a tutti voi. Grazie.
1: Buon proseguimento. Noi ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere. Prima di dare la linea alle previsioni del tempo, ascoltiamo insieme un brano musicale. Poi torniamo con un altro tema.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Non è vero!
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione, prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
7: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto...

0: Immagini.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
7: Il mondo non basta.
6: Luoghi, scoperte, avventure.
5: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 24 settembre. Parzialmente nuvoloso o velato al nord, per nubi medio-alte e stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento. Venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio. Deboli variabili altrove. Ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna. Poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Eccoci di nuovo insieme, Radio 1 Progetto Benessere, sono Viviana Verbaro, bentornati all'ascolto. Adesso parliamo di un tema molto delicato, la sindrome di Moebius. Io spero di aver pronunciato bene, poi chiederemo nomi ai nostri ospiti. Si tratta di una malattia rarissima che congela l'espressività del viso, nel senso che comporta la totale assenza di mimica facciale. Sapete che Progetto Benessere è molto attento alle malattie rare, anche per dare sostegno e consentire a chi ha patologie simili di trovare un apporto e un appoggio. In particolare oggi vi vogliamo raccontare la storia di Giulia, nata nel 1997, non sorrideva, non muoveva gli occhi, non mostrava alcuna espressione, e grazie alla tenacia del suo papà, con cui parleremo a breve, in realtà parleremo a breve con tutte e due, si è riusciti ad arrivare dopo qualche anno alla diagnosi e anche a una soluzione del problema. Vi racconteremo tutto nel corso di questo spazio. Invece di perdermi in chiacchiere, presento subito gli ospiti, così entriamo nel vivo. Siamo collegati con il professor Mauro Gandolfini, che è odontoiatra, già professore dell'Università di Parma ed ex presidente dell'Ordine dei Medici di Piacenza, che è anche il presidente del comitato scientifico dell'Associazione Italiana della Sindrome di Moebius AISMO. Benvenuto professore intanto.
10: Buongiorno a lei, dottoressa, e anche a coloro che ci stanno ascoltando.
9: Allora, mi dica subito se ho fatto una gaffe e ho detto male il nome della patologia.
10: Ci provo io, ero un tedesco. Moebius. Però Moebius va bene lo stesso.
9: Va bene lo stesso, va bene. Allora gli ascoltatori mi perdoneranno per non parlare il tedesco. E poi in collegamento abbiamo anche Renzo De Grandi, che è il papà di Giulia, affetta da sindrome di Moebius. Buongiorno Renzo, benvenuto.
11: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
9: E nello stesso collegamento c'è anche Giulia De Grandi, che è, diciamo, la protagonista di questo spazio. Grazie per essere con noi, Giulia.
12: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
9: Allora, facciamoci una chiacchierata come sempre, facciamo cominciando dall'inizio, perché professor Gandolfini, il piccolo affetto da questa patologia, abbiamo detto, non può sorridere, non può fare smorfie, e quando piange il volto non mostra alcuna espressione di dolore. Allora, immagino che per le famiglie possa essere una devastazione, qualcosa di molto triste da acquisire e da affrontare, però partiamo da un punto di vista medico prima che emotivo. Da che cosa dipende questa mancanza di espressività del volto e che tipo di disturbi ha chi è affetto dalla sindrome di Moebius?
10: Beh, come ha detto lei, non si fanno grosse espressioni con il viso, anzi nessuna. È una lesione di due nervi in particolare, i nervi cranici, il sesto e il settimo, soprattutto il settimo che è il facciale. Il facciale innerva tutti i muscoli della faccia, del viso, in particolare anche quello che stirando l'angolo della bocca produce il sorriso. In questi casi non si sorride, quindi puoi immaginare un bambino, la prima cosa che poi si vede del bambino,
9: certo,
10: lo sanno tutti i genitori, quando sorride, no? Quando finalmente per qualsiasi motivo fa questo.
9: Sì, il primo sorriso è qualcosa che ti scioglie, resti proprio liquefatto lì, è vero, è una cosa importantissima.
10: Quando lo fa il bambino, sì. Il neonato, sì, l'abbiamo provato tutti, no? Sì. Ti ha sorriso a me, non ha sorriso a te. Via.
9: Ma
10: così
9: comincia subito dalla nascita, mi scusi, l'ho interrotta.
10: Sì, è congenita, si nasce così.
9: Okay.
10: Questa lesione di questi centri nervosi fa sì che non ci sia questa espressività che noi tutti fortunatamente abbiamo.
9: Uh-huh.
10: C'è da dire, ecco, che questi pazienti non hanno rughe, perché le rughe sono provocate dai muscoli, no?
9: Sì.
10: Agli angoli della bocca, agli angoli degli occhi, niente, lisci completamente. È che manca questa espressività, perché non è solamente, cioè, il sorridere, no? Sorridere vuol dire tante cose,
9: certo,
10: vuol dire gioia, cortesia, simpatia. Si incontra una persona, la prima cosa che si fa, si sorride,
9: sì,
10: se si vuole entrare in armonia, se no uno sta serio. Una cosa che mi ha sempre colpito, che diceva il papà di Giulia,
9: sì,
10: è che all'asilo i bambini chiedevano a lei: ma sei arrabbiata? È un po' la fase tipica del bambino, no? Che dice: ma perché tu non sorridi mai, tu sei sempre cupo? E in effetti è così.
9: Ce lo faremo,
10: manca
9: ce lo faremo,
10: questa
9: ce lo faremo,
10: ma non
9: raccontare.
10: È mica l'unica cosa,
9: mm-hmm,
10: perché parliamoci, cioè, il sorriso è il sorriso,
9: certo,
10: ma vuol dire non muovere le labbra, non muovere le labbra. E noi infatti ci siamo avvicinati quando l'abbiamo conosciuto 26 anni,
9: sì,
10: fa, perché si voleva fare proprio uno studio. Io sono un ortodontista,
9: sì,
10: cioè sono quelli che allineano i denti,
9: sì,
10: però i denti si allineano in funzione della forza anche delle labbra che portano indietro i denti,
9: uh-huh,
10: e della lingua che spinge. In questo caso le labbra sono rigide, ferme. Cioè io qui dico sempre: voi provate a parlare senza muovere le labbra.
9: Senta, professore, ma quanti sono i casi?
10: Quanti sono? È una malattia rara. Le malattie rare vuol dire che ce ne sono meno di 5 ogni 100.000 abitanti.
9: Sì.
10: Io credo che questi siano anche di più, perché è una patologia che permette di vivere. Si vive male, diciamo, cioè è una qualità di vita scadente, perché uno non parla male, uno beve male, uno non si può succhiare con la cannuccia.
9: Però poi restituire il sorriso a questi bambini, e non solo, perché lei ci sta facendo un quadro di tutto quello, delle problematiche che possono avere, deve essere una soddisfazione immensa. Allora andiamo dai protagonisti di questa storia, perché abbiamo sia Renzo, il papà di Giulia, che Giulia qui collegati con noi. Allora, io so che Renzo De Grande ha fatto il diavolo a quattro fino a che non ha capito che cosa succedeva. Ci racconta che periodo è stato e qual è stato il percorso che ha fatto all'interno di un processo di malattia rara per cui non sapeva a chi rivolgersi. Benvenuto di nuovo.
11: Grazie. Sì, in effetti il percorso è stato complesso. È iniziato appunto con la nascita di Giulia, e già il primo giorno di vita avevamo notato questa difficoltà, insomma, di espressività, in ospedale, io ho assistito sia al parto, e poi vedevo Giulia e gli altri bambini, vedevo questa differenza, gli altri bambini piangevano, sbadigliavano muovendo il viso, mentre Giulia aveva questo viso bloccato, occhi spalancati, nessun tipo di espressività. Giulia tra l'altro è nata anche con i piedini torti, per cui questo insieme di cose ovviamente ci ha dato una
9: preoccupazione, certo.
11: Esatto, e quindi già dai primissimi giorni ho iniziato a chiedere cosa potesse avere Giulia, e inizialmente le risposte sono state: guarda, nulla, non ti preoccupare, vedrai che poi si sistema, eccetera, eccetera, eccetera. Con il proseguire del tempo, a parte tutto il percorso che è stato fatto per la sistemazione dei piedini, vedevamo che Giulia comunque continuava a non avere espressività, e quel sì, famoso sorriso non arrivava, il sorriso che solitamente si presenta attorno al terzo mese di vita, eccetera. Da qui il primo passo, io mi sono rivolto alla nostra pediatra che ci seguiva,
9: sì.
11: In maniera molto decisa siamo andati da Ambrogina, la nostra pediatra, dicendo: c'è qualcosa che non funziona a nostra figlia, ci devi dire che cosa la nostra figlia, anche con un fare abbastanza deciso, insomma. E qui devo dire c'è stato il primo passo importante di tutta l'evoluzione, cioè la nostra pediatra molto onestamente ci ha detto: non so cosa la vostra
9: non
11: figlia,
9: so,
11: ma iniziamo a fare un percorso. Questo è stato l'inizio, insomma, del percorso che poi ha portato a trovare le soluzioni e a creare l'associazione, perché prima purtroppo avevamo trovato non conoscenza, quindi tante visite fatte, i medici dicevano che non sapevano che cosa avesse Giulio, o comunque ci dicevano che non aveva nulla,
9: sì,
11: oppure sì, anche, devo essere onesto, anche tante porte chiuse, disinteresse davanti ad un caso che si presentava già come un caso di malattia rara. Con Ambrogina, la nostra pediatra, abbiamo cominciato quindi un percorso, ci ha messo in contatto con altri medici. È emersa tramite un oculista una prima ipotesi di diagnosi, quindi il nome Moebius è comparso. Da questo nome il passo successivo è stato internet, che ai tempi, quindi nel 97-98, iniziava, diciamo, ad avere il suo sviluppo. Mettendo la parola Moebius, paralisi, paresi, sono venuto in contatto con una fondazione americana,
9: sì,
11: al quale ho scritto, sì, e ha iniziato a darci delle indicazioni dicendo: guarda, se è sindrome di Moebius dovrebbe avere queste caratteristiche, che vedevamo effettivamente rispecchiarsi in Giulia. Da lì ci ha invitato a partecipare a un convegno a Boston, quindi sono andato a Boston. Quando sono arrivato là ho incontrato in quel convegno 124 pazienti con sindrome di Moebius, e le bimbe assomigliavano tutte moltissimo.
9: Quindi si è sentito meno solo, Renzo?
11: Assolutamente sì, ho capito che c'era un mondo dietro, perché all'inizio ti senti assolutamente perduto, perché intanto non sai cos'ha tuo figlio, due,
9: certo,
11: non sai dove andare, tre, ti fa le domande del tipo: ma magari stiamo perdendo tempo, si potrebbe fare qualcosa, ma stiamo perdendo la possibilità perché non sai qual è la strada.
9: Le posso chiedere lei che lavoro fa o faceva? Perché poi bisogna dedicarci tanto tempo quando ci si trova in una difficoltà come questa.
11: Sì, io sono dirigente in un'azienda grafica.
9: Sì.
11: E questo, sì, diciamo che mi ha permesso, insomma, di poter girare, anche il fatto di conoscere le lingue, ovviamente anche questo è stato un aiuto.
9: L'ha aiutata, quindi, certo.
11: Tutto appunto, sì, sotto questo aspetto molto fortunato. Ecco.
9: Allora, sentiamo Giulia che cosa ricorda quando ha iniziato ad avere consapevolezza rispetto alla patologia di cui soffriva.
12: Ma in realtà il primo ricordo che ho, il momento in cui ho preso consapevolezza, era all'elementare, quindi 6 anni circa, e quando per una semplice battuta magari di un compagno, non potendo ancora sorridere, per nascondere la cosa mettevo la mano davanti alla bocca, e allora ho cominciato a dire: forse c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di diverso.
9: Cioè, perdonami Giulia, tu sentivi il riso salire da dentro ma non riuscivi a esprimerlo?
12: Esatto, sì. Sì, usciva il suono ma con il viso non si vedeva. Si sentiva ma non si vedeva.
9: E gli altri bambini ti prendevano in giro? Hai avuto difficoltà anche da questo punto di vista?
12: In realtà la mia fortuna è stata proprio questa, che avevo sempre intorno persone che non mi hanno mai fatto sentire diversa, nonostante appunto questa diversità mi hanno sempre accettata così com'ero. Hanno guardato oltre, diciamo, vedevano semplicemente Giulia, non la malattia.
9: Certo, certo. E poi quando hai iniziato le cure?
12: Ho fatto il primo intervento nel 2003, quindi avevo 6 anni, e il secondo nel 2004, a 7 anni, e ovviamente, insomma, non è stato un percorso facile.
9: Certo.
12: Fortunatamente ho pochi ricordi di questi interventi. Ho un ricordo però molto vivido di quando, adesso non mi ricordo se era il primo o il secondo intervento, l'anestesista mi viene a chiamare dalla stanza, percorriamo tutti i corridoi dell'ospedale fino alla sala operatoria, da lì mi fanno sdraiare in questa sala di preanestesia, intorno avevo tutti questi pupazzi, questi peluche, e mi mettono la mascherina, mi dicono di contare da 10 fino a 0, io a 8, basta, sono partita. Però questo è come se fosse ieri, me lo ricordo come se fosse ieri.
9: Beh, d'altra parte una vita segnata un po' da un percorso e da una malattia. Io volevo chiedere qualcosa di più al professor Gandolfini rispetto a questo intervento che ha subito Giulia, che però insomma poi ha avuto dei risultati, le ha restituito l'espressività. In che cosa consiste questa Smile Surgery, che poi è diventata proprio un vero e proprio reparto, se non sbaglio, a Parma?
10: No, non è un vero reparto, non si fa nel reparto di chirurgia maxillofacciale. Si tratta di prendere una parte di un muscolo all'interno della coscia, il muscolo gracile, e lo si innesta nella guancia, partendo dall'esterno, dove c'è il muscolo masseterico, che è quello che ci fa stringere i denti. In virtù di questo, poi si fanno tutte le anastomosi necessarie, quando si stringono i denti, l'angolo della bocca viene stirato nel sorriso e praticamente tutto il resto rimane com'è, però meglio di niente. Quindi, anzi, è una cosa che permette, lo vediamo nei pazienti adulti che adesso ancora vengono quando facciamo i convegni,
9: sì,
10: e quando ci incontrano sorridono, cioè... che è la prima cosa che si fa quando si incontra una persona, cioè lo vede che stringendo i denti questo angolo si alza praticamente in quello che è il sorriso che noi tutti conosciamo.
9: Sì.
10: Questo è il tipo di intervento che si fa.
9: Uh-huh.
10: Non
9: allora...
10: è un intervento semplice, e a Parma i chirurghi,
9: sì,
10: sono andati ad imparare in Canada da questo Zucker che ha ideato questo intervento e hanno lavorato per degli anni. Adesso sono bravi gli interventi, hanno fatto più di 100 interventi su tanti pazienti.
9: Certo.
10: Quindi.
9: Allora, volevo leggerle, professore, un messaggio che arriva da Maria Teresa. Dice: buongiorno, ho avuto una paresi facciale destra per un'infiammazione del settimo nervo facciale. Posso capire cosa si prova ad avere i muscoli bloccati, l'occhio sempre aperto, la difficoltà di mangiare, di bere e tutto ciò che consegue questo evento. Fortunatamente ci è voluto 1 anno e mezzo, ma poi ho recuperato, anche se ancora dopo 20 anni, quando sorrido, la bocca è un po' storta e l'occhio non si chiude al 100%, e ci manda un caro saluto. Cosa possiamo dire a Maria Teresa, professore?
10: Che ha fatto una prova di quello che i pazienti Möbius hanno per tutta la vita, praticamente. Perché non c'è solo la bocca, come ha detto questa signora, c'è anche l'occhio. L'occhio è fisso. Quindi quello che noi facciamo di ruotare a destra e a sinistra gli occhi per guardare quello che ci interessa, in questo caso non lo si può fare, bisogna girare la testa, cioè l'occhio è fisso come quello dei pesci. Quindi anche questa non è una cosa da poco, e come ha detto prima Giulia, in un terzo dei casi c'è anche il piede torto, perché avvengono tutte queste cose. Infatti si chiama sindrome, cioè è l'insieme di difetti che coinvolgono più apparati, e c'è anche questa, cioè, E poi pensiamo alla psicologia.
9: Certo.
10: Infatti nel nostro comitato scientifico abbiamo anche gli psicologi, perché non si riesce, c'è grossa difficoltà a socializzare. Questo finisce per isolare. Come dicevo prima, la nostra viene data come un paziente ogni 100.000 abitanti, però forse sono di più, perché noi abbiamo molti bambini e ne arrivano circa 2 il mese, che non è poco. Quelli adulti, siccome si vive lo stesso, si vive male, sono obsoleti, persi, cioè non sono stati lasciati così, come senza avere la tenacia del nostro presidente.
9: Però si può ancora intervenire anche sugli adulti? Se adesso una persona che ha questo problema ascolta la nostra trasmissione, vi può contattare e si può provare a fare qualcosa, oppure si interviene solo sui bambini?
10: Certo, tutti. C'è da dire che molti di questi pazienti sono abituati nella loro vita, come ho detto, un po' tanto scadente.
9: Sì.
10: Perché, come si diceva prima, provate a bere senza chiudere le labbra o provate a parlare senza muovere le labbra. È veramente una grossissima difficoltà. Non sono pazienti che non sorridono, punto morta lì. Magari fosse solo quello. La cosa è molto più complessa, come io credo che si sia capito.
9: Allora,
10: e quella signora l'ha provata con questa paralisi temporanea del facciale.
9: Un'altra ascoltatrice, Noemi da Pescara, ci scrive se a parte l'intervento esistono altre cure.
10: Sì, certo. Ci sono i logopedisti, perché ovviamente questi pazienti devono migliorare il loro eloquio, cioè devono migliorare... come pronunciare certe parole, sono aiutati e questi sono molto bravi. Anche perché in Parma noi abbiamo un centro di riferimento nazionale, per cui chi viene da noi, nello stesso giorno, e questo non è una cosa da poco, viene visitato da 4 specialisti diversi, quindi come ho detto l'ortodontista, il logopedista, l'oculista e il maxillofacciale. E questo è un grosso merito che io credo che noi a Parma si abbia, perché andare da 4 specialisti
9: bisogna avere un approccio multidisciplinare su una situazione del genere. Allora io vorrei tornare da Renzo, da Papa Renzo, per chiedergli il momento in cui ha fatto nascere l'associazione.
11: Sì, la volontà è emersa dopo aver partecipato al convegno negli Stati Uniti. Tornato in Italia, quindi parliamo del 2000, ho deciso di fondare l'associazione perché gli obiettivi erano due. Uno, ovviamente, se ti muovi da singolo utente, trovi porte chiuse, non sei, brutta parola, ma è la realtà, non sei di interesse. L'associazione
9: sulle malattie rare sappiamo che questo è il grande problema, il re dei problemi.
11: Esatto. L'associazione invece, insomma, ti permette intanto di avere un po' più di visibilità, ma soprattutto di cercare di prendere anche dei contatti, di creare un percorso. Così è stato, abbiamo fondato l'associazione. La prima fase dell'attività dell'associazione è stata facciamoci conoscere, quindi abbiamo avuto la fortuna anche di uscire con qualche articolo su qualche quotidiano. Ma il passo poi principale è stata l'organizzazione del primo convegno internazionale, convegno scientifico, che abbiamo organizzato nel 2001 sull'isola di San Servolo, Venezia, dove abbiamo invitato i vari medici che conoscevano la sindrome di Moebius, quindi parliamo di canadesi e americani essenzialmente, e li abbiamo invitati a venire in Italia a parlare della sindrome di Moebius e li abbiamo invitati ad incontrare i medici che...
9: E alla fine la conoscenza è sempre fondamentale. E a proposito di conoscenza, Giulia, che deve essere un'altra guerriera combattente che non si arrende, sappiamo che è laureata felicemente in storia dell'arte e adesso lavori, giusto?
12: Sì, esatto. Adesso lavoro in un museo qui a Milano, la Pinacoteca Ambrosiana.
9: Sì.
12: E quindi ho seguito un po' il percorso di studi e devo dire che è molto stimolante anche per me, che insomma sono sempre stata molto timida, molto chiusa, è anche un'occasione per mettermi in gioco, uscire dalla timidezza e mi aiuta tanto, devo dire che i riscontri sono tutti positivi, quindi posso dire che insomma sono fiera e soddisfatta di quello che sono adesso.
9: Sei realizzata e ne hai tanti motivi. E io so anche tu che tu hai realizzato dei PowerPoint con delle vere e proprie opere d'arte che sono ispirate a momenti della tua vita. Ci parli di questo progetto?
12: Sì, praticamente un paio d'anni fa, in occasione dell'incontro annuale che facciamo con le famiglie, ho deciso di raccontare la mia storia, ma non di, non di farlo, cioè di farlo in una maniera un pochino diversa, anche più goliardica, se vogliamo metterla così. E quindi ho deciso di prendere dei quadri e diciamo di associare diversi periodi della mia vita ad un quadro.
9: Sì.
12: E ad esempio, sì, quando si parla della sindrome di Moebius, ho preso in considerazione il quadro dell'Urlo di Munch, appunto, quindi
9: la scelta fantastica
12: rende l'idea, sì, così come per la chirurgia del sorriso, per il pre-intervento ho preso la Gioconda di Leonardo, quel sorriso un po' criptico. E per il post-intervento invece, dato che la Gioconda è un quadro che viene ripreso da diversi artisti, anche su internet e ne circolano diverse versioni, ne ho presa una che sorride, un sorriso vero.
9: Non vero, non sornione, sì, come l'originale.
12: Esatto, così d'impatto rende appunto l'idea. E quando prima si parlava di logopedia, e ne ho fatta tanta, controvoglia, devo dire, che insomma non era piacevole, ma adesso a posteriori mi rendo conto che sia stato utile. Ho associato dei quadri di, soprattutto un quadro di Manet, che è questo ragazzo che suona il flauto, il piffero, che è quello che facevo anche io durante le sedute di logopedia. Il flauto, usavamo diversi strumenti, anche le cannucce, le bolle di sapone, per aiutare le labbra, il movimento dei muscoli ad essere anche più naturale, a venire in modo anche quasi, sì, più naturale.
9: Quindi Giulia, un bellissimo racconto in arte, unendo tanta umanità, tanta sofferenza, ma anche la speranza di un meraviglioso futuro, come siamo sicuri che hai e avrai. Io vi voglio ringraziare davvero, perché non è facile mettersi in gioco, raccontare se stessi e le proprie difficoltà, e quindi veramente grazie a Giulia De Grandi, a Renzo De Grandi per essere stato con noi, e al professor Mauro Gandolfini per tutto quello che fa per questi bambini, questi ragazzi, ma anche per gli adulti che volessero affacciarsi, che avessero queste difficoltà. I nostri ascoltatori stanno mandando degli abbracci a Giulia, che io immediatamente giro prima di salutarvi. Noi vi aspettiamo domani, ci salutiamo. Parleremo prima di depressioni mascherate da attivismo con Agnese Scappini, che torna con il suo spazio del venerdì dedicato al benessere psicologico, e poi della salute uditiva, che non ha età, anche se erroneamente si pensa che riguardi solo gli anziani. Quindi preparate le vostre domande per gli esperti. Vi saluta Viviana Verbaro e il resto della squadra di lavoro. In redazione Laura Nerozzi e Valeria Fatone. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Stefano Velli. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
6: Ore 10.
7: GR1.
8: Buongiorno da Francesco Rubino. Missili russi sull'Ucraina anche durante l'Assemblea Generale ONU. Ondata di attacchi contro Kiev. Tra gli obiettivi la sede del partito di Zelensky, colpita proprio mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro. Nella notte altri missili sulla capitale, di cui 3 intercettati, 2 i morti. Danneggiato anche un ospedale e almeno 7 persone sono rimaste uccise in una fattoria nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese. La Moldavia intanto denuncia: 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo. E secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, che cita un rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una possibile escalation attraverso attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea, bisogna evitare l'escalation, così il ministro degli esteri italiani intervenuto all'Assemblea ONU. Poi sull'Iran devono cambiare tono, ha detto, e rinunciare all'arma nucleare. Ma ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
9: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
8: Entra nel vivo il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, atterrato a Washington e accolto solennemente dal presidente in persona insieme alla moglie Melania. Al centro degli incontri dossier cruciali: il commercio, l'intelligenza artificiale, la situazione di Taiwan, la guerra contro Teheran. Le TV americane hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che Trump aveva allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca. Ora però è arrivato l'ordine di un giudice che ha intimato all'amministrazione americana di riammettere i media messi al bando. La politica italiana, con il Consiglio dei Ministri, dove oggi è atteso il decreto sul tetto agli stranieri in classe e il divieto di indossare il burka. E tra i partiti è aperto confronto.
10: Tra governo e Quirinale interlocuzioni in corso. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
11: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni.
10: Troveremo soluzioni equilibrate, assicura Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito della Premier. Dalla Lega Matteo Salvini vuole andare avanti con uno scostamento di bilancio. Frena Forza Italia. Per i 5 Stelle si tratta di un governo che ha puntato su tagli e austerità. Per il PD l'esecutivo non sta ragionando su misure per sostenere la crescita economica. Il paese è fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Loro fanno propaganda sui bambini stranieri. Chiara Braga.
11: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misure. Pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
10: Legge elettorale che arriverà in aula alla Camera tra 4 giorni. Gianluca Ruggirello, GR1.
8: Chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Secondo le prime ricostruzioni, la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbracatura. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli chiede massima chiarezza dalle indagini. Faremo di tutto, dice, perché ciò che è successo non si ripeta mai più. È stato un solo proiettile, secondo i risultati dell'autopsia, ad uccidere l'uomo di 36 anni che insieme ad altri tre banditi, provincia di Cuneo, si era introdotto nella cascina di Roberto Mollo, 35 anni, ora indagato per omicidio. Sarà la perizia balistica a definire con precisione le traiettorie dei 12 colpi sparati dall'uomo. Intanto è stata diffusa la telefonata di Mollo ai carabinieri. Mi sono spaventato, ero solo, mi sono difeso. Queste le parole che ripete agli operatori del 112. È stata la più bella italiana di Tunisi. A un anno dalla morte, tra Italia e Tunisia, l'omaggio a Claudia Cardinale.
12: Dimentica Rosa e non ti avvicinare più a lei.
13: Comment faisait-elle maman pour être aussi imperturbable?
8: Domenica alla Goulette, la cittadina in cui l'attrice era nata, ci sarà una proiezione speciale gratuita de L'Île du Pardon, tra gli ultimi film da lei interpretati. Un evento nato dalla collaborazione tra l'Italia e Cinemadou, progetto tunisino di cinema itinerante. Lo schermo sarà posizionato vicino al murale, realizzato nel 2022, che le è stato dedicato. La pellicola del regista tunisino Rita Bedi è ambientata in Tunisia, nella Tunisia degli anni 50, e racconta proprio di quella convivenza tra comunità, culture e religioni di cui Claudia Cardinale parlava sempre, raccontando della sua infanzia in Tunisia. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11.
7: Ping pong, le interviste di Annalisa Chirico.
14: Sono le 10.05 del 24 settembre, io sono... Dico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi, responsabili organizzazione...
15: Igor Taruffi, buongiorno Taruffi. E poi c'è con noi la firma del quotidiano Libero, Brunella Bolloli. Buongiorno Brunella.
16: Buongiorno Annalisa, buongiorno a tutti.
15: Allora Taruffi, comincerei da quello che accade in Ucraina, perché anche durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proseguono i bombardamenti russi sull'Ucraina, è stata colpita anche la sede del partito del presidente Zelensky, e intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre alla Russia, invita Vladimir Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami, e il segretario di Stato Marco Rubio spiega questa scelta con le seguenti parole: per risolvere i problemi bisogna incontrare le persone con cui si è in disaccordo. Qual è la sua opinione, Taruffi?
17: Non c'è dubbio che quello che sta succedendo ormai da 4 anni in Ucraina, diciamo, ha una responsabilità precisa e sta nell'aggressione che ha compiuto la Russia nei confronti dell'Ucraina. Quindi da questo punto di vista il sostegno è stato quello che era inevitabile, insomma, che si facesse. Dopodiché è altrettanto evidente che dopo 4 anni di conflitto è indiscutibile e inevitabile la necessità di insistere, spingere maggiormente su una soluzione diplomatica al conflitto, perché questo credo che sia il grande neo, diciamo così, che ha contraddistinto la politica europea e anche quella del governo italiano, che sul fronte diplomatico non hanno, diciamo così, brillato per iniziativa né, ripeto, il governo italiano né l'Unione Europea nel suo insieme. Credo che è arrivato a questo punto, insomma, la necessità di spingere sempre più su una soluzione diplomatica, credo sia l'auspicio peraltro di tutti, ma anche inevitabile, fermo restando che il sostegno, se non ci fosse stato, oggi probabilmente avremmo una cartina dell'Europa come dire diversa da quella che conosciamo, perché le intenzioni di Putin mi pare siano state molto chiare, no, in questi 4 anni. Detto questo, dobbiamo trovare una soluzione diplomatica.
15: Senta, il governo italiano, Taruffi, ha tenuto la linea della fermezza sugli aiuti all'Ucraina. Peraltro oggi il quotidiano spagnolo El Mundo rivela anche un allarme attribuito alla CIA di eventuali attacchi russi con droni, addirittura verso il nostro paese, la Francia e la Spagna. Secondo lei l'Italia che cosa avrebbe potuto fare di più?
17: Ripeto, diciamo, dal primo giorno del conflitto era evidente che, posto che all'interno del governo ci sono sempre state più linee, nel senso che se ascoltiamo le parole del vicepresidente Tajani, quello del vicepresidente Salvini, diciamo così, evidentemente sono su posizioni differenti e hanno anche posizioni in Europa differenti rispetto alle scelte che vengono compiute anche all'interno del Parlamento europeo. Centrodestra nel Parlamento europeo vota sempre in tre modi distinti, insomma, diciamo, non c'è un elemento così chiaro di tenuta. Detto questo, è evidente che, ripeto, il governo italiano, così come gli altri paesi europei, ma soprattutto in sede europea, io credo che avrebbe dovuto spingere maggiormente, anche ad esempio per individuare una figura, un inviato speciale, per provare a trovare una soluzione che non fosse solo quella della contesa militare. Dico un esempio per dire quello che dal punto di vista complessivo secondo me è mancato, cioè bene il sostegno, perché non si poteva non garantire, però non possiamo fermarci lì, dobbiamo trovare anche una soluzione che non sia solo quella della guerra.
15: E da questo punto di vista
17: Bolloli, il governo italiano non ha particolarmente brillato.
15: Brunella Bolloli, insomma, Taruffi ricordava le posizioni diverse tra Lega, Forza Italia, anche se poi nei voti in Parlamento sono sempre confluite in voti unitari. E invece come stanno messi nel campo largo, Bolloli?
16: Mi pare che le differenze nella politica estera siano più lampanti nel campo largo. Insomma, abbiamo un Movimento 5 Stelle fortemente contrario alla logica del riarmo e anche l'ultima assemblea di Nova, di Giuseppe Nova. Conte ha ribadito... Sì, esatto, ha ribadito questa linea che non è, mi pare, quella del PD, dove peraltro ci sono anche lì all'interno dello stesso Partito Democratico, Taruffi lo sa molto bene, sfumature ancora molto diverse tra le varie anime del Partito Democratico. Quindi la linea della maggioranza di governo, sicuramente per quanto riguarda il pacchetti diciamo delle armi da votare in Parlamento, nel Parlamento italiano, è sempre stata la stessa costante. Lo stesso ministro Tajani ha adesso, insomma, nella sua partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU, ha ribadito la linea dell'Italia, che è quella di continuare a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario. Detto questo, insomma, ci sono obiettivamente dei problemi per quanto riguarda le forniture, tutto quello che comporta una situazione di guerra ormai da 4 anni, ma la linea dell'Italia per quanto riguarda l'Ucraina non è mai venuta meno. C'è invece dalla parte del campo largo una differenza sempre più marcata, e questo più si avvicina la campagna elettorale, insomma la campagna elettorale che già è cominciata, diciamo, per quanto riguarda il voto delle politiche del 2027, e più emerge questa differenza, cioè viene marcato il territorio proprio dal 5 Stelle rispetto ad AVS, rispetto al PD e anche rispetto ad esempio Italia Viva e ad Azione, che hanno posizioni ancora diverse, insomma.
15: Sul Corriere della Sera oggi Taruffi, Arianna Meloni rilascia un'intervista e insomma la giornalista dice che Schlein chiede quando si andrà al voto e Arianna Meloni risponde a fine legislatura, così anche loro, cioè voi Taruffi, avranno il tempo, se ci riescono, di stilare un programma e indicare un candidato premier, perché insomma sono 4 anni che siete all'opposizione. Quindi quello che le vogliamo chiedere, Taruffi, è quando presenterete un programma unitario del campo largo?
17: Intanto mi corre l'obbligo di tornare un passo indietro, perché dipingere diciamo così il campo largo, il centro-sinistra, come diviso sulla politica estera è oggettivamente non vero, nel senso che la politica estera non si riassume solo nel conflitto russo-ucraino, per quanto ovviamente importante e centrale sia soprattutto per i destini dell'Europa. La politica estera è un po' più, diciamo, estesa, e se guardiamo bene su tutto il resto dei quadranti in cui ci sono elementi di tensione, il centro-sinistra non solo è compatto, è compattissimo. Abbiamo organizzato, penso solo così a titolo esemplificativo, lo scorso anno una manifestazione con 300.000 persone in piazza San Giovanni per diciamo contestare e denunciare quello che stava succedendo a Gaza, frutto di una risoluzione unitaria votata da tutte le opposizioni che condannava quello che stava diciamo, succedendo là, e chiedeva al governo anche in quel caso di prendere provvedimenti e iniziative sul piano diplomatico e non solo nei confronti, appunto, e commerciali nei confronti di Israele, eccetera. Quindi la politica estera, o penso agli interventi
18: sul DDL antisemitismo, mi scusi.
15: Sì, ma parleremo anche di DDL antisemitismo. Anche su, prego, prego, Taruffi.
17: No, però
15: prego,
17: scusi, prego, Taruffi. Abbiamo in modo unitario abbiamo condannato gli interventi di Trump tanto in Venezuela quanto ad Hormuz, anche perché il costo del carburante non è schizzato alle stelle così perché il destino cinico e baro, ma perché sono state fatte degli interventi a parte del Presidente degli Stati Uniti, verso il quale il governo ancora una volta italiano ha balbettato nella migliore delle ipotesi. Primo punto. Secondo punto, anche sul tema del riarmo, non è vero che non diciamo le stesse cose. Io ricordo, come opposizione, ricordo che la segretaria del Partito Democratico l'anno scorso a marzo fu, diciamo, in quel caso addirittura l'unica rappresentante leader dei partiti socialisti europei a dire no al riarmo nazionale ma sì alla difesa europea comune, che è esattamente quello che, se voi leggete, diciamo, il quesito posto all'Assemblea di Nova, dicono oggi anche i 5 Stelle. Quindi diciamo entrambi no al riarmo e tutta la coalizione all'aumento della spesa militare. Quindi in realtà, se guardiamo bene, c'è un elemento su cui certo dobbiamo affinare, che è il tema dell'Ucraina, ma sul quale le posizioni non sono,
15: cioè, lei dice su tante altre questioni andiamo d'accordo. Sicuramente sul conflitto a Gaza vedo una sostanziale assonanza tra i partiti del campo largo. Bololi citava il DDL antisemitismo, oggi c'è un'intervista sul Corriere a Graziano Del Rio che dice: sono molto amareggiato, perché Taruffi, ce lo dica lei che è una specie di vice segretario, no, del PD, è il Mr. Wolf che risolve tutti i problemi, così viene rappresentato. Il partito è un po' spaccato su questo tema del DDL antisemitismo, che arriverà, è già stato approvato dal Senato, arriverà alla Camera, e il partito sembra che il PD voterà no. La Schlein ha scelto di votare no, e c'è una fetta del PD che ha accolto questa decisione, diciamo, con molte, molte perplessità.
17: E anche qui, diciamo, ovviamente il partito, che per l'appunto si chiama democratico, non è una caserma, quindi è evidente che ci sono sensibilità e ci sono sfumature anche differenti, però quello che conta, credo, è la linea, la linea definitiva, no? Nel senso, il passaggio finale. Ora, è evidente che possono esserci, come spesso capita dei grandi partiti, anche opinioni o, ripeto, sfumature differenti. Bisogna capire, perché non è che possiamo rappresentare, diciamo, per quanto significative alcune posizioni, come rappresentative di tutto il partito. Il Partito Democratico, la stragrande maggioranza in questo caso dei gruppi parlamentari, è andato su una posizione. C'è qualche autorevole esponente che ha manifestato la propria amarezza, ma non è che è in discussione la linea del Partito Democratico, e questo vale su tanti altri temi. Quindi mi pare che, d'altra parte, la segretaria Schlein è la prima che compirà il percorso netto da congresso a congresso, 4 anni di mandato, non era mai stato accaduto nel Partito Democratico. Forse tanto diviso questo Partito Democratico non è, perché altrimenti le cose sarebbero andate come spesso sono andate in passato. Però, siccome non voglio sfuggire alla domanda che mi è stata posta sul programma, anche qui, parliamoci chiaramente, non è che noi partiamo da zero o siamo all'anno della pietra. In Parlamento e nel Paese, ma soprattutto in Parlamento, le opposizioni hanno presentato decine di proposte unitarie, decine, dal lavoro alla sanità, ai trasporti, all'energia. Cioè, non è vero che siamo all'anno zero. E anche descrivere il centro-sinistra come privo di programma, privo di orizzonte o privo di visione è una cosa che non corrisponde alla realtà. Sì. Tant'è che governiamo in tante regioni, in tanti comuni, non c'è stato un giorno di crisi all'interno delle maggioranze in cui già governiamo, per cui è la dimostrazione che le cose, quando siamo insieme, le facciamo.
15: Però è vero, Taruffi, che fra un anno, massimo un anno, insomma, si vota, e qui ancora state a parlare di se, quando e come fare le primarie, perché insomma anche esponenti autorevoli del Partito Democratico hanno manifestato una linea molto scettica sulle primarie, oppure hanno detto facciamole solo in presenza, come Paolo Gentiloni ha detto evitiamo il voto online. Insomma, D'Alema pure scettico. Che succede? Mi dia una risposta breve.
17: Risposta brevissima. Intanto, per quanto ci riguarda, prima si va a votare meglio è, perché questo governo sta combinando, diciamo, dei problemi al Paese, e quindi noi siamo convinti di poter essere un'alternativa valida per la guida del Paese, e quindi noi chiediamo, insomma, prima si va a votare, per noi meglio è. Arianna Meloni, per conto della Presidente, probabilmente dice fine legislatura, vedremo se sarà così, il fatto che abbiano cambiato la legge elettorale che ha assicurato a questo governo la maggioranza più significativa della storia della Repubblica, che ha prodotto zero riforme, non ha modificato in meglio in nessun aspetto della vita degli italiani, e però vogliono modificare quella legge elettorale, dimostrano una sola cosa: sanno perfettamente che con l'attuale legge elettorale il centro-sinistra unito farebbe capotto nei collegi uninominali e vincerebbe le elezioni, ragione per la quale hanno cambiato la legge elettorale. Quindi i primi a non credere nel fatto che loro potranno vincere le elezioni sono loro, perché altrimenti non avrebbero cambiato la legge elettorale che, ripeto, gli ha consegnato la più grande maggioranza della storia della Repubblica e il governo più longevo della storia, perché questo è. Quindi cambiare una legge elettorale che ti ha consentito e ha dimostrato di funzionare vuol dire una sola cosa: hai paura di perdere. Però siccome noi pensiamo al paese e non agli interessi di bottega, diciamo: avete cambiato la legge, state cambiando la legge, bene, comunque per noi prima si va a votare meglio è. Sul tema della leadership, posto che ovviamente
19: le primarie si faranno anche online, secondo lei?
17: Come?
19: Si faranno anche online, consentirete anche il voto online?
17: Ma questo lo vedremo, è l'ultimo dei problemi, perché cioè, nel senso, il tema nostro, noi non abbiamo paura del voto né diciamo del popolo del centro-sinistra né del popolo italiano, quindi da questo punto di vista, se quella dovesse essere la strada, la percorreremo senza particolari patemi, sapendo che ovviamente, come tutte le elezioni, si parte da 0-0, bisogna essere quelli, diciamo, in grado di intercettare la volontà degli italiani. Ma ripeto, la partita vera per noi è sempre solo una: le elezioni del prossimo anno, perché questo paese.
19: Ma le primarie si faranno secondo lei entro la fine di quest'anno?
17: Questo lo vedremo insieme agli altri, anche insomma, ovviamente nella misura in cui si dovesse andare in quella direzione, è chiaro che a un certo punto bisognerà farle, questo mi sembra evidente. Però non è
19: Bolloli, il centrodestra ha modificato la legge elettorale perché temeva di perdere o per evitare il pareggio, cos'altro?
16: Perché ci vuole la stabilità, perché c'era obiettivamente con un rischio pareggio che si andava a configurare, c'è poi una mancanza di stabilità. La Meloni ha giocato tutta la sua politica da quando è stata eletta, insomma da quando ha vinto, sul concetto di stabilità, e ha tenuto il governo fino adesso senza fare rimpasti, senza cambiare ministri, cioè mantenendosi con questo record della longevità e della stabilità, che è stato premiato poi dai conti, è stato premiato dalla situazione economica, dal fatto che lo spread è basso, dal fatto della fiducia dei mercati, e questo nonostante una situazione internazionale molto difficile, non soltanto per l'Italia ma insomma per tutta l'Europa e in generale. Quindi il concetto di stabilità si ripercuote anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista della stabilità di governo, proprio perché c'è una situazione difficile a livello internazionale. Quello che dice Taruffi è vero solo in parte, in realtà anche loro sulla legge elettorale sanno che era giusto cambiarla, poi fanno le barricate ovviamente perché è una proposta del centrodestra, della maggioranza, però la verità è che se un governo è stabile è meglio anche per il PD, e comunque sia è meglio che ci sia un vincitore vero e non governicchi e non possibilità di cambiare in corsa, perché il problema.
19: Penso che su questo Bolloni, lei e Taruffi la pensiate uguale. Taruffi, quanto hanno danneggiato il PD i governi tutti insieme appassionatamente?
17: Ma io l'ho detto sempre con chiarezza e lo ribadisco: il Partito Democratico e il centro-sinistra dovranno tornare al voto, cioè dovranno tornare al governo se e solo se avranno vinto le elezioni e con la coalizione con la quale si presenteranno alle elezioni. Su questo credo che non ci siano dubbi.
19: Senta, Elly Schlein sarebbe andata a Milano alla cena della Fashion Week, visto che per la prima volta ci è andata anche Giorgia Meloni, ieri ha detto: voglio manifestare solidarietà, vicinanza a un settore in difficoltà.
17: Questo non lo so, però mi faccia dire in 30 secondi,
19: dica.
17: Si parla di dati economici, 30 secondi.
19: Beh, lei però la conosce bene, lei la conosce molto bene.
17: Sì, la conosco bene, però parliamo...
19: Sarebbe andata magari, no?
17: Mi sembra la cosa più importante, in 30 secondi, 30 secondi. L'Italia ha 0,5%, ha più 0,5% di crescita solo ed esclusivamente perché abbiamo beneficiato dei fondi PNRR, che se fosse stato per il partito di Giorgia Meloni noi non avremmo avuto. I salari reali delle lavoratrici e dei lavoratori dal 2023 a oggi sono calati dell'8%. Il paese viene da 34 mesi di calo della produzione industriale consecutiva, cosa mai successa nella storia della Repubblica. L'Italia è il paese che investe meno in università e ricerca di tutta l'Unione Europea.

0: Consiglio dei Ministri, le misure sulla scuola, il limite del 30% per gli stranieri che non parlano italiano, il divieto di burka e niqab a scuola. Lei queste misure ovviamente immagino sia contrario.
1: Ma io penso che da questo punto di vista, per fortuna in Italia esiste il Presidente della Repubblica, che credo sia stato molto chiaro nel definire quelli che sono i limiti e i perimetri intorno al quale bisogna muoversi nel rispetto della Costituzione, sapendo che la scuola è uno strumento di inclusione e di emancipazione
0: Cioè, lei in
1: formidabile.
0: quelle parole ha
1: Quindi
0: visto un
1: sarebbe meglio.
0: richiamo anche al governo, nelle parole che ad Amatrice ha pronunciato il Presidente
1: Io
0: della
1: penso
0: Repubblica?
1: che abbia, diciamo, ancora una volta chiarito e illustrato bene quali sono gli elementi intorno al quale muoversi. Dicevo prima che l'Italia è il paese che investe, non a caso dicevo prima che è il paese che investe meno in università e ricerca e in generale sulla scuola, proprio perché forse sarebbe il caso di discutere magari di come si organizza la scuola, di come sono le scuole italiane, di quanto avremo bisogno di migliorare da questo punto di vista, anche aumentando gli
0: Anche
1: stipendi di chi
0: l'edilizia,
1: lavora nella
0: ricordiamolo.
1: scuola. E
0: L'edilizia
1: forse se
0: scolastica.
1: parlassimo di scuola, forse bisogna partire da lì e non da qualcos'altro. Ecco.
0: Brunella Bollioli, tu hai letto un richiamo al governo nelle parole pronunciate da Amatrice al Presidente della Repubblica sulle scuole che non devono essere ghetti?
2: Ma sicuramente l'ha letto l'opposizione, che infatti appena parla Mattarella lo utilizza sempre molto in chiave antimaggioranza, ecco, sicuramente. Mattarella ha detto, insomma, ha detto quello che ha detto, ma c'è un dialogo tra maggioranza e Colle su questo decreto che oggi dovrebbe passare in Consiglio dei Ministri sul tetto del 30%, quindi non ci vedrei una tensione, ma assolutamente no. E peraltro bisogna ricordare, forse il PD a volte lo dimentica, di quando loro stessi, D'Alema, Bersani e altri volevano il tetto agli immigrati o comunque evitare che ci fosse una predominanza di non italiani nelle scuole, che adesso poi si dimentichino e attacchino il governo un altro paio di maniche.
0: Senta, Taruffi, siamo proprio in chiusura. Farete una direzione da qui alla prima settimana di ottobre?
1: Noi come sempre diciamo ogni due, massimo due mesi e mezzo facciamo una direzione, siamo forse l'unico partito che fa con regolarità, riunisce gli organismi dirigenti, direzione e assemblea, quindi sicuramente le prossime settimane
0: Senta,
1: faremo
0: lei
1: tutti i
0: viene da una
1: passaggi di volontà.
0: lunga scuola politica. L'anno prossimo entra in Parlamento.
1: L'anno prossimo?
0: Sarà eletto in Parlamento.
1: Ma questa, diciamo, credo che sia l'ultimo problema, esattamente proprio
0: Beh, lei viene
1: l'ultimo
0: da un lungo
1: problema.
0: impegno politico, no? Adesso è il braccio destro di Schlein.
1: Sì, ma credo che sia l'ultimo problema, soprattutto è l'ultima cosa che interessa agli italiani, quindi non lo so, vedremo, ecco, le liste sono ancora
0: Senta, ma
1: molto
0: se Schlein
1: lontane.
0: fosse andata alla Fashion Week, lei l'avrebbe accompagnata?
1: Vedo che questo tema appassiona molto. Io ieri ero a Milano, ma ero ad incontrare, diciamo, il Partito Democratico, quindi sicuramente, perché ci
0: Ho
1: sono le elezioni
0: capito.
1: comunali, non credo che sarebbe stato per me semplicissimo
0: Ricordiamo
1: combinare
0: che la
1: due.
0: moda vale 5 punti percentuali del PIL nazionale, un settore importantissimo, ambasciatore dell'Italia nel mondo. Grazie Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Partito Democratico, le auguriamo buon lavoro. Grazie a Brunella Bollioli di Libero, io ringrazio redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Massimiliano Savino e regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale, perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
5: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Andiamo subito in A4 Brescia-Padova, dove si segnalano 12 km di coda per un incidente, un mezzo pesante in fiamme.

0: fiamme al chilometro 257 800 in corsia di sorpasso tra Desenzano del Garda e Peschiera direzione Padova. In A8 code per un veicolo fermo tra la statale 336 di diramazione del terminal per l'aeroporto Malpensa e Castellanza direzione Varese. Code in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano e poi code tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, in questo caso per lavori. Code a tratti in A12 tra Santo Stefano di Magra e allacciamento alla 15 in direzione Genova. Sulla 22 code tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in questa direzione. Code a tratti anche in A14 tra gli allacciamenti alla 1 e alla 13 direzione Ancona. Concludiamo in A3, traffico rallentato tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. È tutto da Irene Mandolesi.
1: In collaborazione con il CIS. Impronte.
2: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Conte e vi do il benvenuto alla prima puntata di Impronte, il nuovo programma alla scoperta dello straordinario mondo degli animali. Inviteremo veterinari, divulgatori, scrittori, volontari, personaggi dello spettacolo, ma anche persone comuni, quindi protagonisti sarete anche tutti voi che ci ascoltate. Quindi aspetto le vostre storie straordinarie con gli animali sui miei social all'account claudiaconte.it, perché gli animali ci accompagnano da sempre, vivono accanto a noi, nelle nostre case, nei nostri territori, ma soprattutto nei nostri cuori, e hanno tanto da insegnarci, quindi tante curiosità, emozioni e risate. Ma partiamo subito da una storia curiosa, direttamente dal Giappone. In alcuni pet shop e allevamenti giapponesi esiste un'usanza carina: prima di portare a casa un gattino, gli si fa lasciare l'impronta della zampina su un foglio, una specie di firma, una firma simbolica che accompagna il ricordo dell'adozione. Non è una regola, un obbligo legale, ma questo dettaglio è diventato virale, gira su tutti i social, perché viene trasformato un gesto burocratico in qualcosa di dolce, come se il gatto desse il consenso a entrare in una nuova famiglia. E forse è proprio questo, no? Il senso della parola impronte, le impronte che lasciamo nella vita negli animali e quelle che loro lasciano nei nostri cuori. E da una zampina felina giapponese adesso andiamo da un'altra parte del mondo, nelle riserve naturali, nella fauna selvatica per la conservazione, perché oggi voglio farvi conoscere una donna speciale che ha trasformato il suo amore per gli animali e per la natura in una vera professione. Lei è una field ranger. Allora diamo il benvenuto alla prima ospite di Impronte, Camilla Pagliarosi. Buongiorno.
3: Buongiorno Claudia.
2: Una field ranger, una filmmaker, organizzi safari, avventure straordinarie nel campo della conservazione della fauna selvatica. Sei appena rientrata dal Sudafrica. Allora, che cosa significa essere una field ranger?
3: Io sono field ranger e field guide, quindi sono una guida safari, però lavoro nel campo proprio della conservazione della fauna selvatica, nel monitoraggio, nella raccolta dati e nella salvaguardia, e quindi da field guide, da guida safari, il termine cambia in field ranger, perché mi occupo più che dei turisti di tutta la parte di monitoraggio e di appunto salvaguardia della fauna selvatica.
2: Allora, visto che sei una ranger, ecco, quali sono oggi le principali minacce per la fauna selvatica e cosa fate per contrastarle concretamente?
3: Purtroppo c'è il bracconaggio, come tutti conosciamo, e la frammentazione dell'habitat, quindi ovviamente l'antropizzazione del nostro territorio, e ovviamente il conflitto uomo-fauna, come abbiamo anche qua in Italia con lupo e l'orso, giù con altri animali come gli elefanti e i grandi carnivori. Ecco.
2: Qual è l'animale esotico che ami di più, quello che ti ha sorpreso?
3: Sin da piccola l'elefante. Però lavorando sul campo ho conosciuto nuovi animali pazzeschi come il rinoceronte e il pangolino.
2: Che cos'è il pangolino?
3: Il pangolino è questo animaletto, sembra un po' un Pokémon, assomiglia molto all'armadillo, anche se sono due specie completamente diverse, e purtroppo è l'animale più trafficato al mondo perché vogliono le scaglie per la medicina cinese, e quindi questo animale è veramente carinissimo, innocuo, perché alla fine non fa nulla all'uomo, perché tutte le 7 specie sono a rischio di estinzione a causa dell'uomo.
2: Quindi ecco, pensi che l'uomo e l'animale, che rapporto c'è, ecco, in questi luoghi che tu visiti? C'è più amore oppure c'è anche un conflitto?
3: Più sfumature, ecco, c'è chi ovviamente li studia, chi li protegge e chi ne vuole trarre profitto. La cosa più importante è l'educazione, perché quando educhi anche le comunità locali a vedere gli animali come qualcosa da proteggere, come un patrimonio loro per cui combattere e da cui oltretutto si può guadagnare tramite il turismo invece che tramite lo sfruttamento, l'uccisione, il bracconaggio, diciamo che si possono cambiare piano piano le cose.
2: Esatto, hai proprio ragione. La salvaguardia animale, che poi è anche il tema, no, dei tuoi viaggi. Allora, quando hai capito che questo sarebbe diventato il tuo lavoro?
3: Guarda, io 5 anni fa, perché sono anche una fotografa, sono partita proprio per lavorare, per fare un reportage sugli leoni antibracconaggio in una riserva, e mi sono innamorata perdutamente di tutto il mondo che c'è dietro, di tutti gli sforzi che queste persone fanno, dedicano la propria vita a proteggere questi animali, e ho voluto condividerlo con gli italiani, perché poi io parlo in Italia.
2: Brava, infatti sei molto attiva anche sui social, dove metti tutti i video insieme alle specie animali che incontri, parli delle problematiche che ci sono. Ecco, quanto è importante questa divulgazione anche con i social?
3: Esatto, volevo semplicemente avvicinare questo mondo alle persone, renderlo accessibile, perché siamo bombardati tutto il tempo da tantissime notizie diverse, ma dare la possibilità alle persone di vivere sulla propria pelle cos'è la conservazione, secondo me le fa proprio cambiare completamente prospettiva, aggiungere una sensibilità in più e amare ancora di più qualcosa che non si conosceva magari fino a poco prima.
2: E qual è il viaggio più importante che hai fatto in questi anni?
3: Sinceramente ne ho fatti tanti, ma il Sudafrica rimane la mia seconda casa, rimane uno dei miei posti preferiti, perché mi ha dato modo di crescere, di imparare e di vivere esperienze incredibili in cui...
2: Ecco, raccontami un'esperienza.
3: La più emblematica, che è quella che proprio mi ha cambiato completamente, è che mi sono mossa proprio dal punto di vista di fotografo, di fare le foto agli animali, aiutiamo gli animali. Quando ho fotografato un ghepardo mi sono accorta che era ferito, e quindi abbiamo avvisato il proprietario della riserva, il team veterinario, che l'hanno salvato, e ci hanno invitato all'operazione veterinaria, perché hanno detto che grazie a noi il ghepardo sarebbe sopravvissuto, che era stato attaccato da un leopardo, e il ghepardo, essendo un animale in via di estinzione, bisogna ovviamente, non si può lasciare solo far correre, lasciar fare alla natura, ma bisogna preservarli.
2: Bellissima questa storia, grazie Camilla per quello che fai. Il salvataggio del ghepardo è soltanto uno, no, dei tasselli del tuo grande lavoro di field ranger, e allora noi ti aspettiamo prossimamente per raccontarci i tuoi prossimi viaggi. Grazie per essere stata con noi ad Impronte.

0: bentornati a Impronte, sono sempre io Claudia Conte. Dopo i safari in Africa con la nostra Ranger, ora ci avviciniamo a uno degli animali che da migliaia di anni vive accanto all'essere umano, il cane. Molti ascoltatori, anche io stessa, abbiamo il cane, ma c'è una domanda che forse dovremmo farci più spesso: quanto siamo capaci di capire quello che il nostro cane sta cercando di dirci? Perché il cane parla con il corpo, con lo sguardo, con la postura, con la coda, con i movimenti e persino con i silenzi. È proprio da questa idea che nasce un libro che si intitola Parola di cane, e oggi ne vogliamo parlare perché in ogni puntata di Impronte vi presenterò un libro o un film dedicato agli animali. Allora diamo subito il benvenuto alle nostre autrici, Sara De Cristofaro, educatrice cinofila. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Un piacere, ed è con noi anche Lauretana Satta, blogger Dog Deliver. Benvenuta, grazie per essere con noi, Lauretana.
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ecco, voi siete autrici di questo libro, Parola di cane, che è un viaggio alla scoperta della straordinaria relazione tra uomo e cane. Allora, partiamo proprio dal titolo. Lauretana, perché Parola di cane?
2: Perché il cane comunica e allo stesso tempo comunica in modo che per noi non è chiarissimo, e noi invece capiamo le parole. Quindi abbiamo voluto dare un modo di comunicare umano, comprensibile per gli umani, al cane.
0: Ecco, per unire ancora di più, no? Essere umano e cane. Sara, da educatrice cinofila, noi spesso interpretiamo i comportamenti degli animali con i nostri codici umani, ma quali sono i segnali del cane che noi umani spesso fraintendiamo?
1: Beh, ad esempio, uno fra tutti è l'utilizzo della coda, che, come dire, è sempre considerata nel suo movimento positivo, e invece la coda comunica tanto. La posizione, la modulazione, l'intensità, la rigidità, l'altezza, questo diciamo per noi diventa molto sottile da leggere, e quindi tendiamo a uniformarlo come un momento di gioia e di rilassatezza del cane, quando invece sta comunicando nervosismo, tensione, agitazione, preoccupazione, allerta, gioia, felicità, contentezza, entusiasmo, quindi dal tutto negativo al neutro al positivissimo. Ecco
0: invece noi banalizziamo, no? Sta scodinzolando, quindi è tutto ok, sta
1: quindi
0: bene.
1: Quindi è contento, i proprietari spesso te lo dicono: ma guarda che prima di litigare con quel cane gli scodinzolava, quindi il mio cane non capisce, no? Capisce benissimo.
0: Siamo noi che non capiamo.
1: Stava comunicando qualcosa che noi non abbiamo capito e compreso fino in fondo.
0: Cosa possono insegnarci i cani sulle relazioni, sulla fiducia e sull'ascolto? Che noi abbiamo tanto da imparare da loro.
1: In realtà tutto quello che hai appena detto. Cioè, apprendere i tempi di una comunicazione che è una comunicazione più sottile, più fine, più profonda, più vera anche. Nel senso che certo i cani ci sanno, come dire, sanno essere un po' opportunisti nei nostri confronti, sanno giocarsi anche loro le buone carte per le relazioni e per ottenere ciò che vogliono, però sono sempre profondamente veri quando non hanno voglia di interagire con qualcuno, cercano in tutti i modi di comunicarlo, quando una persona li preoccupa lo dicono, lo espongono.
0: Non hanno quei filtri, quelle sovrastrutture che abbiamo noi.
1: Filtri. Sembrano più, come dire, non vorrei banalizzare, però dei bambini che hanno quell'ingenuità, quella profondità di essere più sinceri, più veri nel momento. E noi proprietari spesso ci sentiamo anche un po' in difficoltà, dobbiamo giustificarli. No, ma fa così perché? Fa così perché forse pensa di doverlo fare, cioè nel senso, perché per lui è giusto fare così. Quindi dovremmo imparare un pochino di più a credergli e a fidarci e a rispettare il loro giudizio.
0: Ecco, il rispetto. Questo è
1: il rispetto.
0: In realtà ci vorrebbe proprio anche tra esseri umani, no? Più rispetto, più comprensione dell'altro. Sì. Lauretana, sei pronta sul mito da sfatare sui cani?
2: Ne ho scelto uno. Vai. Non prendo il cane perché non ho il giardino. Il mito che il cane abbia bisogno di stare in giardino, che secondo me è importante perché riflette una idea sbagliata del cane. Il cane ha bisogno di stare con i suoi proprietari, ha bisogno di una vita adeguata, quindi che i suoi proprietari lo portino a fare ciò di cui ha bisogno, di cui la sua etologia richiede, ma non ha bisogno assolutamente di stare in un giardino, men che mai da solo. Quindi non prendo il cane perché non ho il giardino, da una parte è una buona cosa, perché vuol dire che non sei pronto a fare quello di cui al cane ha bisogno, quindi meglio non prenderlo. Dall'altra è proprio un'idea sbagliata.
0: Ecco, quindi diciamo che la volontà supera qualsiasi tipo di difficoltà per chi si approccia, no? Chi vuole un cane, magari ha tanti ma. Sì, lo vorrei, ma non ho il giardino, lo vorrei, ma viaggio tanto. Cioè questi ma significa che non sei pronto.
2: Secondo me sì. Secondo me il porsi la domanda è diciamo il primo passo verso il rispetto nei confronti del cane. Io per esempio adesso ho un cane che ha quasi 15 anni e per la prima volta mi sto scontrando, uso questo termine che è un po' forte ma la realtà è così, con la terza età canina, che è estremamente difficile, richiede impegno, richiede tempo, richiede dedizione. Sostanzialmente la mia vita è dedicata e gira intorno alla soddisfazione dei suoi bisogni. Quindi può dire ma non posso è importantissimo, perché vuol dire che non saresti in grado di dare al cane quello di cui ha bisogno. Secondo me la responsabilità principale dell'umano che prende il cane è dare quello di cui il cane ha bisogno.
0: Sara, ma invece l'errore più comune che può compromettere il rapporto tra cane e persona, cioè si può compromettere per sempre il rapporto tra cane e padrone?
1: No, non mi sento di dire per sempre, sarebbe troppo duro, perché il cane in realtà ci ha insegnato nella sua storia evolutiva, che è una coevoluzione con noi, ad una capacità adattativa che è pazzesca, per cui diciamo che ce ne perdonano tante.
0: Non portano rancore i cani?
1: Sì, lo devo dire perché qualche proprietario che seguo ha dei cani rancorosi. Lo portano, ma magari non lo portano su delle persone di famiglia, cioè se c'è un rancore così duro su una persona che vive insieme a noi, parlo sempre dal punto di vista canino, vuol dire che è successo qualcosa di molto grave in cui il cane non si sente più sicuro.
0: Ecco, quindi cioè, veramente un rapporto che può durare per sempre, no? È una relazione che non finisce mai. Dobbiamo imparare da loro questo, no? Perché oggi invece
1: dobbiamo imparare da loro, sì. E secondo me se impariamo, modifichiamo, sono anche in grado di perdonare le nostre mancanze. Se così non fosse, mi sento di dire ok, quel cane ha un problema specifico, allora ci sarà il veterinario comportamentalista che farà una diagnosi. La fiducia proprio nel gruppo famiglia è alla base di una sana relazione.
0: Ecco, l'amore incondizionato comunque è quello che proviamo per
1: amore
0: loro.
1: Amore incondizionato.
0: E allora forse parola di cane ci invita proprio a cambiare, no? Prospettiva, non soltanto a chiederci come possiamo educare il cane, ma quanto siamo disposti a imparare da lui. Ed è con noi un amico, lui è direttore di Vero Settimanale, diamo il benvenuto, buongiorno a Nicola Santini. Ciao Nicola.
3: Buongiorno, buongiorno carissima.
0: Ecco, quanto sono felice oggi di invitarti per parlare di quello che forse penso essere i tuoi migliori amici, no? Allora, tu sei un grande amante degli animali e in particolare dei tuoi inseparabili chihuahua, vero?
3: Esatto, vero. Sono Ettore, Svevo e Angelina, sono tre chihuahua. I due maschi hanno 8 anni, la femmina ha 4 anni, e sono insomma la mia famiglia a 4 zampe.
0: È meraviglioso, veramente. Ettore, Svevo e Angelina. Allora, cosa rispondi a chi pensa che un chihuahua sia un cane meno cane rispetto a un animale di grande taglia, oppure un cane
3: penso
0: da donna?
3: Che non ha mai avuto a che fare con un chihuahua, perché il chihuahua non ha, è un po' come me, che insomma sono concentrato in un'altezza molto relativa, tu mi riconosce,
0: no,
3: quindi puoi confermare che non ha la percezione di sé. Il Chihuahua è un cane che in realtà si confronta, sfida e sviluppa anche affetto anche con i cani molto più grandi. Ho amici che hanno contemporaneamente Chihuahua e Alano, Chihuahua e Pastore Maremmano, e vanno d'accordissimo, hanno un carattere incredibilmente coraggioso, fiero, e quindi chi dice questo perché non conosce il Chihuahua? Sono dei piccoli soldatini, io li chiamo i miei soldatini bianchi, sono dei soldatini perché hanno disciplina, senso della postura e grande dignità, invece, a dispetto delle piccole misure che non devono ingannare.
0: Ecco, quindi al di là delle dimensioni, questo che ci stai dicendo ci insegna che ogni cane poi ha la propria personalità, il proprio carattere, il proprio modo di creare una relazione con noi. Ci hai parlato un po' di caratteristiche generali del Chihuahua, ce ne sono anche alcune curiose?
3: Beh, allora, intanto calcola che i Chihuahua, che sono una razza anche molto antica, sono stati selezionati geneticamente dai monaci del Messico, che li hanno ribattezzati Alarm Dog, perché sono cani che danno l'allarme, hanno un udito sviluppatissimo, quindi sentono a distanze enormi l'arrivo delle persone. Venivano messi in quelle cattedrali che c'erano nel deserto per dare l'allarme quando potevano arrivare potenziali nemici. E te lo confermo, perché per esempio quando io abito in una casa al primo piano, quando io arrivo e parcheggio al piano sotto, loro iniziano già ad abbaiare perché riconoscono l'arrivo della mia macchina, e quindi si fanno sentire, avvisano.
0: C'è un'altra questione che divide spesso l'opinione pubblica. Cosa pensi di chi dice che i cani non dovrebbero entrare nei ristoranti?
3: Ma io vedo cani molto più educati di certi frequentatori di ristoranti. Poi sono dell'idea che per i cani, ma come anche per i bambini, vale la stessa regola. Non voglio sminuire ovviamente l'importanza delle famiglie, dei bambini, a favore di quella dei cani, no? Però siccome non esistono cani maleducati, esistono padroni che non sanno educare, esattamente come io non credo che esistano bambini maleducati, ma genitori che spesso non sanno educare. Ci sono bambini annoiati che magari sentono il bisogno di strillare o di andare da un tavolo all'altro. La stessa cosa succede per i cani. Io, che sono uno che viaggia molto e ha scelto questa razza perché inizialmente per la convinzione che, essendo di piccole dimensioni, avrei potuto portarmeli un po' dappertutto, li ho abituati fin dal primo giorno a stare anche in luoghi di socialità senza disturbare, quindi rimangono in braccio, stanno al guinzaglio, stanno nella borsa senza sentire il bisogno di andarsi a segnare il territorio altrove. Quindi dipende tutto dall'educazione dei padroni. Pensare che sia una questione di cani e basta è deresponsabilizzare l'essere umano.
0: Al di là però dell'educazione, no? Che poi quella non è che poi si può fare un test di educazione al cane prima di entrare nel ristorante,
3: no, certo.
0: Purtroppo, anche se no, questo fa la differenza, perché un conto è un cane educato, un conto è un cane che abbaia e si agita, però ecco, c'è un problema igienico secondo te oppure un falso mito?
3: Ma è la stessa cosa che per gli esseri umani. Io mi faccio la doccia due volte al giorno, c'è gente che non se la fa una volta alla settimana, di che parliamo? Purtroppo anche quello è estremamente individuale. Dopodiché dipende tutto, no? Una cosa è un cane che pesa 1,5 kg come il mio, una cosa magari è un cane che sbava, che ha grandi dimensioni e tutto. Però ricordo, se la legge è arrivata a consentire l'ingresso dei cani, quindi bisogna vietare esplicitamente e avere anche delle motivazioni per non farli entrare, vuol dire che tutte le varie valutazioni che potevano essere fatte per consentire o meno sono già passate da chi ha le armi, gli strumenti e il know-how per determinare la possibilità o meno di farli entrare. Dall'altra però io sono anche dell'idea che non sia sufficiente il fatto che possano entrare per un discorso legale, devono anche essere benvenuti, perché altrimenti se si portano in un posto dove si sa che sono accettati ob torto collo ma non sono graditi, è difficile poi trovare un ambiente rilassante dove poter magari consumare un pasto o un momento di socialità o perché no di business ai tavoli di un ristorante senza sentirsi gli occhi puntati addosso.
0: Ecco, quindi abbiamo fatto dei passi in avanti sicuramente rispetto al passato. Pensiamo anche al fatto che possono viaggiare. Tu viaggi
3: ovviamente
0: con loro in aereo?
3: Allora, Angelina ha un problema neurologico, quindi è sconsigliato e di conseguenza poi mi adatto con tutti gli altri, quindi quando devo fare dei viaggi su mezzi pubblici li porto preferibilmente in treno, perché ho paura che poi i problemi che ha la mia piccola poi non, come dire, in volo possano aggravarsi. Per il resto però io li porto sempre con me, insomma li porto in treno, li porto in macchina, abbiamo fatto vacanze insieme eccetera, sono a volte sacrifici però vale la pena.
0: Cosa dici a chi trova sempre giustificazioni? No, vorrei il cane ma non ho il giardino, vorrei il cane ma viaggio troppo, volere e potere?
3: Fai benissimo a non prenderlo, e lì sono categorico, quando ci sono dal ma in poi significa che la motivazione non è sufficiente, e siccome prendere un cane è una responsabilità per se stessi, per il cane soprattutto che non ha armi di difesa, e per le persone intorno perché può essere fastidioso e non ha... insomma non essere gradito, quindi uno quando lo prende deve avere la consapevolezza che non è più da solo e che il cane non è un oggetto, anche se si ripone in un piccolo spazio, anche se non chiede, anche se non parla.
0: Esatto, è una scelta di vita e tu l'hai fatta, quindi noi ti...
3: E la mia vita è migliorata da quando ci sono loro.
0: E questo è il messaggio più bello che ci potevi mandare, ti mandiamo un caro saluto a te, a Ettore, a Sveva e ad Angelina.
3: Grazie,
0: un abbraccio,
3: grazie,
0: grande
3: Claudia.
0: E siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Impronte. Oggi abbiamo viaggiato dal Giappone al Sudafrica con la nostra Ranger, dalle impronte dei grandi animali selvatici, dei rinoceronti, alla zampa del nostro cane. Abbiamo parlato di conservazione della fauna selvatica, di educazione, di relazione uomo e cane e di rispetto, perché dentro un'impronta lasciata sulla terra, dentro uno sguardo, un gesto, dentro una coda che si muove, c'è un messaggio. E noi dobbiamo imparare a leggerlo, e Impronte nasce proprio per questo. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche la mia redazione, il regista Leonardo Gragnoli, il tecnico Emanuele Rinaudo, in redazione Cristiana Faitati e Lucia Pioppi, e vi aspetto ovviamente le vostre storie straordinarie con gli animali sui miei profili social claudiaconte.it, mi raccomando scriveteci così vi potremo invitare anche a condividere con noi le vostre storie, e quindi vi aspettiamo alla prossima puntata di Impronte. Nuove storie, nuovi incontri, naturalmente nuove impronte. Buon ascolto a tutti, buona giornata a tutti e noi ci vediamo giovedì prossimo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete.
13: Acqualete.
12: What up?
13: Ottima mossa per le tue ossa.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. All'ONU attesa per l'intervento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo il discorso di ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Stati Uniti e Israele di terrorismo. E la guerra nel Golfo sarà anche uno dei temi al centro dell'incontro tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping, atterrato nella notte italiana a Washington. Ma ieri all'Assemblea Generale del Palazzo di Vetro a New York è stata anche la volta del presidente Zelensky, che ha parlato della guerra in Ucraina, guerra che non si è fermata neanche durante il suo intervento.
4: Continuano le incursioni russe con missili e droni. Nella notte altri ordigni lanciati su Kiev, 2 i morti, danneggiato anche un ospedale. E almeno 7 persone sono rimaste uccise in una fattoria nella zona di Kharkiv, nel nord-est. Intanto la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e almeno uno è esploso. Ha scritto su un social la presidente moldava, Sandu. Anche la Polonia riferisce di un ennesimo atto di sabotaggio. Questa volta la stazione terrestre di comunicazione satellitare Starlink, 40 chilometri da Varsavia, dove è scoppiato un incendio. E un drone, sempre durante la notte, si è schiantato in Romania. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei. Per El Mundo, che cita fonti lituane, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con velivoli senza pilota lanciati da navi mercantili. Scopo: condizionare le elezioni previste nel 2027. Claudia Stamerra, GR1.
3: E le guerre in corso complicano il quadro economico. Secondo la Banca Centrale Europea, l'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Gli aumenti dei prezzi dell'energia, secondo l'Istituto di Francoforte, dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e all'inflazione di fondo. La Corte di Giustizia Europea dice no agli aiuti sull'energia all'ex Ilva, un'impresa in difficoltà, affermano i giudici, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. La decisione, in relazione ai ricorsi contro la decisione delle autorità italiane di respingere le domande del principale gruppo siderurgico nazionale per l'accesso ai benefici. Ennesimo morto sul lavoro, un 52enne di origini albanese si è stato trovato morto in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo, i poliziotti di una volante entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari per la sua prolungata assenza. E sulla morte di un altro operaio, Andrea Moretti, avvenuta martedì notte mentre lavorava al Colosseo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Si indaga su appalti e sicurezza. Presidi sindacali anche oggi davanti all'Anfiteatro Flavio.
5: I cancelli del Colosseo sono anche oggi sbarrati davanti al monumento più famoso di Roma. Ci sono ancora i presidi dei sindacati, che praticamente da ieri mattina non hanno mai lasciato lo spiazzo antistante, l'Anfiteatro Flavio. Un modo per mantenere alta l'attenzione sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre era impegnato nella cablatura del nuovo impianto elettrico. Ma saranno soprattutto le indagini della Procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, a dover ricostruire con esattezza cosa sia successo, a partire dai molti punti interrogativi che ruotano attorno alla fune di sicurezza a cui Andrea doveva essere agganciato e che invece è stata ritrovata penzolante sulla parete. L'attrezzatura ad un primo esame è sembrata essere in regola, omologata e perfettamente funzionante. Non sembrano esserci nemmeno strappi o segni che facciano pensare ad un'improvvisa rottura. L'ipotesi è allora quella dell'errore umano. Eppure Andrea era un operaio esperto proprio nel lavoro ad altezze di decine di metri. Appare strano che abbia avuto una dimenticanza così importante. Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto a perizie, mentre anche oggi saranno ascoltati dagli inquirenti i colleghi del ragazzo. Giuseppe Lisi, GR1.
3: È morto a 90 anni Richard Harrison, star del cinema di genere a Cinecittà, protagonista di Peplum, spaghetti western e film d'azione. Aveva cominciato a recitare a soli 17 anni, prima a Hollywood e poi tra gli anni 60 e 70 in Italia, dove si era trasferito.
6: Mi sei già sfuggito una volta, Montana, ma ora non mi sfuggi, te lo giuro.
3: Tra i suoi successi Il gladiatore invincibile, La lunga cavalcata della vendetta, Duello nel Texas, che fu tra i primi con musiche di Ennio Morricone. Harrison fu anche coinvolto indirettamente nella nascita della trilogia del dollaro di Sergio Leone. Raccontò di aver rifiutato il ruolo dell'uomo senza nome in Per un pugno di dollari. Fu lui, secondo il suo stesso racconto, a suggerire alla produzione il nome di Clint Eastwood. E restando al cinema, 40 anni fa arrivava nelle sale americane Il nome della rosa.
0: Mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù.
3: Il film, diretto da Jean-Jacques Annaud, tratto dal romanzo di Umberto Eco e con un magistrale Sean Connery, uscì negli Stati Uniti il 24 settembre dell'86, poche settimane dopo l'approdo in Europa. E se oltreoceano la pellicola non riscosse particolare successo, da noi fu campione di incassi, primo nella classifica della stagione, superando Colossal come Top Gun e Platoon.
0: Posso la mia mano non tremare mentre mi accingo a rivivere quegli eventi.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 12.
6: Radio 1 Musica.
7: Le 11.06 su Rai Radio 1, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti, saluto dall'altra parte il mio regista Danilo Gionta, che è tornato per fortuna a farmi compagnia, c'è Max Savino in console e per cominciare vi presento una ragazza di Los Angeles che è bravissima, Gracie Abrams, Hit the Wall.

Sembra quasi di vedere certe canzoni così come Hit the Wall di Gracie Abrams. Infatti al 335-699-2949 c'è Francesco da Venezia che mi ricorda, che vi ricorda, che ci ricorda che il papà di Gracie è J.J. Abrams, che è un produttore famosissimo, regista. Il suo nome è legato ad esempio a Lost, quindi grazie Francesco per la segnalazione. Dicevo prima, 27 anni per questa ragazza brava e bella di Los Angeles che è Gracie Abrams. Beh, a 27 anni un certo Lucio Battisti faceva un disco bello, un disco completo che è Emozioni, che sicuramente è stato il suo disco più importante, perché dentro c'erano tutte le sue canzoni più famose, o comunque quelle di Mogol Battisti. Beh, però andiamo un pochino più avanti nel tempo, perché nel 1992 invece Lucio Battisti è dentro i suoi 5 album bianchi. Uno di questi, Cosa succederà alla ragazza, ci fa viaggiare così.

Io non so se siete d'accordo o meno, però quando ascolti Battisti Panella sembra quasi, no, dividere Lucio Battisti tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, Mogol e Pasquale Panella. Pasquale Panella che è un paroliere geniale, qui la metro eccetera, Pasquale Panella che a Lucio Battisti fu presentato dal suo amico Adriano Pappalardo e poi alla fine questi cinque album bianchi, questi capolavori. Tra l'altro, se noi pensiamo all'album bianco, e magari Danilo Gionta è d'accordo, 1968 l'album bianco è stato uno, signore e signori, cioè è stato ovviamente quello dei Beatles, che ha avuto un grande successo, all'interno c'erano grandissimi pezzi, e mi fa piacere perché se noi pensiamo ai Beatles pensiamo immediatamente a Lennon e McCartney. Oggi sarebbe stato il compleanno di Linda McCartney, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dei Beatles, lo ha avuto soprattutto nella storia di Paul, sono stati sempre molto vicini, è una guida per lui così come lui è stata una guida per lei, e questo è molto importante ribadirlo, così come anche a un certo punto della carriera Paul disse a Linda: devi imparare a suonare la tastiera, e si mise accanto a lei per spiegargli come si suonava appunto la tastiera, come si suonava il pianoforte, e così formarono, quando i Beatles ormai erano sepolti, una formazione che per me è stata veramente di alta qualità, ovvero i Wings, 1979, Good Night Tonight.

pensavo che i Beatles hanno fatto troppo pochi concerti nella loro vita. Diciamo che Paul McCartney poi si è un po' rifatto, perché con i Wings alla metà degli anni 70 fece invece un giro per il mondo insieme con Linda McCartney, insieme con tutti i suoi musicisti. Dicevamo che Linda è stata fondamentale per Paul McCartney come donna, ma c'è una donna che è stata una guida per tutte le altre donne che sono arrivate poi in seguito nel corso della musica internazionale, perché negli anni 70 era un po' complicato per le donne essere al centro della musica, essere al centro dell'attenzione, essere al centro di un palcoscenico. Poi a un certo punto arriva una band che rompe gli schemi, e questa band è guidata da Debbie Harry, che è stata rivoluzionaria in quello che raccontava e in come lo raccontava sul palcoscenico. Questo pezzo tra l'altro è molto bello perché è stato realizzato da un italiano che è Giorgio Moroder, che va sempre ricordato. Loro sono i Blondie, 1981, e questa è Call Me.

Alle 11.22 su Rai Radio 1 con la voce di Debbie Harry, che è stata la prima vera front girl della musica internazionale. Sempre un applauso, sempre un ricordo per lei, che è stata fondamentale nella musica internazionale. C'è Nicoletta al 335-699-2949 che ci ricorda che questo pezzo era nella colonna sonora di American Gigolo. E lo ricordiamo, così come ricordiamo che questo pezzo che invece sta per arrivare era nella colonna sonora del 1985 di Breakfast Club. Loro tra l'altro tra poco festeggeranno i loro 50 anni di attività ed è il modo migliore per chiudere questa puntata di Radio 1 Musica. Ringrazio Danilo Zonta in regia, ringrazio Max Savino alla parte tecnica. Gianfranco Valenti vi aspetta naturalmente domani puntuali alle 11.05 su Radio 1 con Radio 1 Musica, e questi sono i Simple Minds con Don't You.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteo Radio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 24 settembre. Parzialmente nuvoloso o velato al nord, per nubi medio-alte e stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati.

0: settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli e variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Santi per un giorno.
3: Giovedì 24 settembre 2026, buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1. Questa è Santi per un giorno, Don Walter Insero.
4: Buona giornata a te, Federica Gentile.
3: Bentrovati ovviamente a tutti voi. E tra gli altri, oggi la Chiesa ricorda San Terenzio, del quale abbiamo parlato, molto popolare a Pesaro e Urbino. Auguri anche a voi che portate questo nome. E ricorda, Don Walter, la Beata Vergine della Mercede, che è un culto molto sentito in molte zone d'Italia e non solo, vero? Penso al Palermitano, per esempio, Don Walter.
4: Sì, celebriamo questa memoria della Vergine della Mercede che ha ispirato a San Pietro Nolasco la fondazione dell'antico ordine della Mercede. Il titolo con cui viene onorata è strettamente legato proprio alla storia di quest'ordine dei religiosi mercedari, di cui abbiamo sentito parlare. Mercede viene dallo spagnolo merced, che traduce il latino merces, che significa prezzo, ricompensa, ma intesa come ricompensa gratuita, grazie. Adesso capiremo perché.
3: Ma che bello, quante cose impariamo. Allora, intanto vi raccontiamo qualcosa proprio su di lui, su San Pietro Nolasco, no? Siamo in Francia, vicino a Tolosa, siamo alla fine del 1100. Presto però, tu dicevi della Spagna, viene dallo spagnolo, presto Pietro si trasferisce con la famiglia in Spagna, a Barcellona. Arriva lì che è poco più di un ragazzo, ma rimane colpito dallo stato nel quale vivevano i cristiani all'epoca, che erano ridotti in schiavitù dai mori, che spadroneggiavano in quel periodo un po' in tutta la Spagna, no? E allora che fa lui, pensate? Lui si trasforma in mercante, si infila tra i maomettiani a Valenza e usa il suo denaro per liberare 300 schiavi.
4: Vi ricordate, abbiamo già incontrato situazioni simili quando abbiamo parlato dell'ordine dei Trinitari,
3: come no?
4: Dedito proprio alla liberazione degli schiavi, ma anche altri ordini. Quello della schiavitù e dello sfruttamento era un problema molto diffuso e sentito dai cristiani, anche se di difficile soluzione in quel contesto culturale e sociale.
3: E anche Pietro prende la situazione molto a cuore, appunto, come vi abbiamo raccontato in altri casi. Però che succede? A un certo punto finisce i soldi, si unisce allora ad altri ragazzi nobili, ricchi, generosi, mettono insieme i loro averi, voi pensate, sono veramente storie virtuose incredibili, e ogni anno liberano gruppi di schiavi. Però ovviamente erano gocce nel mare, no? Gli schiavi aumentavano sempre di più, tanto che a un certo punto Pietro si sente quasi impotente di fronte a questa situazione e pensa di smettere. Dice: basta, smetto, tanto non serve a niente, mi dedico ad una vita contemplativa. Però proprio mentre è in preghiera, qui siamo alla Vergine, la notte tra il 1 e il 2 agosto, siamo nel 1218, gli appare proprio la Vergine, che gli ispira la creazione di un ordine religioso dedito proprio alle opere di misericordia, in particolare alla redenzione degli schiavi, anche a costo della propria vita, Don Walter.
4: E la loro vita era a rischio, rischiavano davvero, anzi, l'hanno persa in tanti, perché lo schiavo veniva riscattato con denaro o altre ricchezze, raccolto con delle vere e proprie collette, come dicevi bene. Partivano le spedizioni pieni di pericoli anche per i pirati che erano diffusi nel Mediterraneo, e il denaro a volte non bastava. I mercedari offrivano loro stessi in cambio della liberazione dello schiavo, in attesa dell'arrivo di altro denaro dall'Europa, che spesso però arrivava troppo tardi.
3: È incredibile, sono veramente delle storie che fanno venire i brividi a raccontarle ancora oggi. E continuiamo tra poco, perché non è finita qui, c'è ancora tantissimo ovviamente da raccontare sulla sua storia e poi sulla Madonna ovviamente della Mercede. Intanto però arrivano i Mattia Bazzari.

0: Mattia Bazar su Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile e la Beata Vergine della Mercede che viene ricordata quest'oggi dalla Chiesa naturalmente. Vi stiamo raccontando, legata a lei, proprio la storia di San Pietro Nolasco, appunto, che ha questa visione, lui riscatta gli schiavi e la Vergine una notte appunto gli appare mentre lui è in contemplazione, in preghiera, e gli ispira proprio la creazione di questo ordine per il riscatto degli schiavi. E si calcola, Don Walter, che nei primi 130 anni di vita dell'ordine siano stati liberati 52.000 schiavi, è un numero importante, ovviamente.
1: Una grande città, penso.
0: Sì, una grande città. E l'ordine nasce ufficialmente il 10 agosto del 1218, adotta la regola di Sant'Agostino, quante volte la troviamo ancora oggi, e poi viene approvato da Giacomo I, il conquistatore, che gli dona anche un ospedale a Barcellona. Pensate come subito comincia a fare del bene. Gli dona un ospedale a Barcellona, il Santa Eulalia, che diventa il primo convento dei religiosi, che poi all'inizio non erano religiosi ma erano tutti laici, no? Compreso Pietro Nolasco, che abbiamo detto che dalla Francia si trasferisce in Spagna con la famiglia. Diventa anche un ricovero per gli schiavi liberati, sede poi per le altre opere di misericordia dell'ordine, e nel corso degli anni all'ordine si aggiungono altre confraternite, sia maschili che femminili. Sono tante le monache mercedarie e il terzo ordine, sono tanti, insomma. Pensate, e poi ti lascio la parola a Don Walter, che i mercedari erano presenti come cappellani con Cristoforo Colombo quando scopre l'America.
1: Sì, è incredibile vedere come negli anni hanno fatto del bene, e pensa, gli spostamenti non erano certo semplici come oggi, no?
0: Certo.
1: Dopo mesi e mesi di navigazione. Nell'iconografia la Vergine della Mercede è generalmente rappresentata in piedi con una tunica bianca e un mantello ampio. Sotto il suo mantello sono raffigurati i fedeli o i prigionieri liberati e quindi che lei prende sotto la sua protezione, si riconoscono per le catene o i ceppi spezzati. Quindi oggi è prevista la messa con il formulario proprio della Madonna della Mercede, in molte località si svolgono processioni, preghiere per i detenuti e per coloro che vivono forme di oppressione e di schiavitù.
0: Ovviamente, quindi fateci caso oggi. E è un culto molto diffuso, lo diciamo prima, sicuramente in Spagna, in Catalogna, in Sardegna e tanto in America, nell'America Latina, perché abbiamo detto erano con Colombo, a Santo Domingo viene fondato un convento subito, praticamente appena arrivano, e attualmente il Perù è il paese delle Americhe che riunisce una maggior quantità di devoti. È molto sentito il culto della Vergine della Mercede.
1: Il Vangelo di oggi è Luca, capitolo 9, versetti 7-9. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? Cercava di vederlo. Quindi Erode cerca di vedere Gesù, potrebbe sembrare un desiderio positivo, quasi l'inizio di una ricerca di fede, ma il Vangelo ci fa capire che non basta cercare Gesù come fa Erode. Con quale spirito lo cerca? Erode non lo cerca con sincerità, perché vuole un incontro con lui e lasciarsi cambiare. No, lui non ha nemmeno curiosità, ma ha paura, teme che l'autorevolezza che Gesù ha e la sua fama presso il popolo possa mettere in discussione il suo potere. Quindi già quando Gesù è piccolino, no? La certo. Strage degli innocenti, ecco, dei bambini, viene fatta proprio perché lui teme. E ai re magi dice: ditemi dove è nato questo re, vado anch'io ad adorarlo.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Allora invece noi cerchiamo Gesù con un cuore sincero, perché Gesù ci avvicina a Dio, sì, ma ci avvicina anche ai nostri fratelli e sorelle.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, Luca Bernardini in regia. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Nella guerra fredda, per scongiurare un conflitto nucleare, c'era il telefono rosso tra Washington e Mosca. Ora gli Stati Uniti e la Cina pensano a qualcosa di simile per l'intelligenza artificiale, un canale d'emergenza per evitare che un incidente tecnologico diventi una crisi globale. Ma né Trump né Xi Jinping vogliono rallentare la corsa dell'intelligenza artificiale. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Allora, da ieri e fino a domani Xi Jinping è a Washington per il vertice con Donald Trump. Al centro dei colloqui, oltre alla tregua commerciale che scade a novembre, la grande competizione sull'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti hanno chip avanzati, la potenza del cloud, capitali immensi e i grandi laboratori delle AI. La Cina risponde con manifattura, terre rare, robotica, un mercato enorme e modelli aperti sempre più competitivi. La sfida in fondo è tutta qui: correre più veloce dell'avversario, ma costruire insieme un freno d'emergenza. È possibile questo che sembra un paradosso? Giuliano Noci, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
1: Prorettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano e componente del Comitato per la Strategia Italiana sull'Intelligenza Artificiale. Professore, allora la vera posta in gioco di questo vertice non sembrano più i dazi come in passato, ma la leadership tecnologica mondiale e soprattutto quella sull'intelligenza artificiale. Secondo lei, Stati Uniti e Cina da questo vertice stanno cercando di piegarsi ancora di più a vicenda oppure stanno imparando a convivere da rivali?
2: Stanno imparando a convivere da rivali e stanno entrambi guadagnando tempo per cercare di aumentare l'autonomia strategica. Mi spiego. Trump ha per il momento bisogno delle terre rare cinesi. Xi Jinping ha bisogno dei semiconduttori americani e del mercato. A entrambi conviene in questo momento ammiccare o fare finta di ammiccare, trovare degli accordi che facciano guadagnare tempo. E dove forse l'unico vero tema, come lei opportunamente evidenziava, è quello dell'intelligenza artificiale. Con le AI non si scherza.
1: Non si scherza, perché intelligenza artificiale oggi significa anche sicurezza militare, perché l'intelligenza artificiale e i suoi algoritmi governano i droni autonomi, i cyberattacchi, i sistemi decisionali sempre più automatizzati. Quindi Stati Uniti e Cina possono competere ferocemente sull'intelligenza artificiale e contemporaneamente, questo è l'auspicio, almeno stabilire regole comuni per evitare incidenti. Magari qualcuno parla, c'è stata già una proposta che sembra pare verrà accettata, di recuperare l'idea del telefono rosso dell'intelligenza artificiale in memoria di quello che c'era nella guerra verde fredda, che peraltro non era né rosso e non era nemmeno un telefono. Però insomma, è possibile arrivare a questo punto d'accordo di farsi una chiamata se le cose magari si rischiano di mettersi male?
2: Sì, è assolutamente indispensabile. Io credo che entrambi gli attori siano consapevoli di quanto gli algoritmi siano ossessivamente precisi nel raggiungere l'obiettivo. Purtroppo, se non si definiscono guardrail, l'obiettivo rischia di essere pericoloso. Quindi io credo che l'intelligenza artificiale ad uso militare sia l'unico ambito in cui i due attori troveranno un accordo. Forse andranno addirittura al di là delle notifiche, ma in questa prima puntata si fermeranno lì. Quello che invece quindi qui è il freno che lei menzionava. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'AI ad uso civile, accelerazione da entrambe le parti, perché entrambe le parti pensano di vincere sull'altra.
1: Ecco, allora andiamo un po' dentro questa sfida commerciale, che è anche poi una sfida di influenza geopolitica. Gli Stati Uniti hanno cercato finora di frenare la Cina limitando l'uso dei chip, l'accesso ai chip più avanzati, ad esempio quelli di Nvidia, ma queste restrizioni stanno producendo un effetto collaterale non previsto, ossia che rallentando, Pechino ha accelerato la nascita di una sua propria filiera tecnologica autonoma. A che punto è questa corsa tra guardi e ladri?
2: Guardi, il ladro sta superando la guardia, nel senso che il ladro cinese in questo momento sta sviluppando due direzioni estremamente promettenti. La prima è i chip utilizzando la tecnologia fotonica. È come quando sono passati dal motore endotermico a quello elettrico. Si sono accorti che non avrebbero mai recuperato sul diesel, andiamo su nuova tecnologia. L'altro elemento su cui stanno lavorando sono, siccome non riescono a miniaturizzare, perché le tecnologie di fonderia cinesi sono indietro, allora cosa fanno? Mettono N chip uno sopra l'altro, minimizzando la distanza, minimizzando i tempi di trasferimento del segnale. Quindi non minimizzano la distanza, ma minimizzano i tempi. Insomma, quei diavoli di cinesi da ladri rischiano di diventare guardie.
1: E a proposito di furti, una delle accuse che gli americani fanno ai cinesi è quella, si dice in gergo tecnico, di distillare, ossia prendere questi grandi modelli che gli americani hanno costruito con grandi costi di energia e in qualche modo trasferirli su questi loro modelli in forma più economica ma quasi altrettanto efficiente. È un po' paradossale questa accusa se consideriamo che gli LLM americani sono nati proprio dal grande furto che è emerso negli ultimi riscontri giudiziari di tutta la conoscenza del genere umano che è stata fatta per addestrare ChatGPT, Gemini e Claude. Come cosa pensa lei di questa reciproca accusa di furti?
2: Che nessuno deve mettere la mano sul fuoco perché si brucia, e quindi accusare di distillare gli americani, ma lo fanno anche loro, lo fanno tutti. Il tema di fondo, in realtà, mi lasci dire, in questo momento sono davvero due prospettive polari che si scontrano. Modelli di potenza chiusi americani e applicazioni open weight, quindi appesi aperti cinesi, che lavorano non tanto sulla potenza, ma sul cercare di favorire una ibridazione digitale della manifattura.
1: Ecco, lo spieghiamo un po' meglio agli ascoltatori che differenza c'è tra i sistemi chiusi, ossia quelli di ChatGPT, Google e Anthropic, e quelli aperti che stanno conquistando il mondo, che vengono fondamentalmente dalla Cina.
2: Allora, innanzitutto la differenza fondamentale che fa sì che anche molti americani utilizzino i modelli aperti è il costo. E la differenza tecnica è che i modelli chiusi, come dice il termine stesso, non conosciamo né le equazioni che spiegano il funzionamento né i parametri. Invece nei modelli aperti conosciamo i parametri. La conoscenza dei parametri diventa un elemento che può aiutare poi la personalizzazione di questi modelli. Sono due filosofie opposte. E come mi lasci dire, usando un'altra metafora, Apple e Android. E per i telefonini che tutti noi conosciamo. Apple è un sistema chiuso, è un sistema di cui non sappiamo cosa c'è dentro ed è un sistema anche molto sicuro proprio perché chiuso. Quelli aperti, Android, è molto più aperto, l'apertura favorisce connessioni, favorisce diffusione, abbassa i costi e evidentemente è un pochino meno sicuro.
1: E a proposito di quello che stava dicendo prima che la interrompessi, il fatto che Pechino stia, diciamo, recuperando lo svantaggio rispetto agli Stati Uniti con la sua forte manifattura, con le sue tecniche di estrazione e di produzione di terre rare, con la presenza di una industria di batterie straordinaria e soprattutto adesso ultimamente anche con la robotica che abbiamo visto nelle Olimpiadi nei giorni scorsi con effetti strabilianti. È possibile, professore, che la Cina perda qualche battaglia sui chatbot ma vinca quella più importante, cioè portare l'intelligenza artificiale dentro le fabbriche, dentro le automobili, dentro i robot, anche a costo di darcela gratis, come diceva prima, con i sistemi aperti?
2: Non solo è possibile, è probabile. Per due ordini di considerazioni. Ricerche indipendenti ci dicono che oltre il 90% dei robot smart del mondo sono di matrice cinese. Quindi loro nello spazio ci sono già con le tecnologie digitali e con l'intelligenza artificiale. Secondo elemento è che sono comparse in Cina società di persone che fanno azioni, movimenti, lavori per codificare i dati delle loro azioni nello spazio. Quindi uomini che diventano campi di addestramento della fisica AI e che quindi sono i generatori di quelli che lei spesso, di cui lei spesso parla, i world models. Quindi l'intelligenza artificiale esce dallo schermo, entra nello spazio e i cinesi sono lì per prenderla.
1: Senta, un'altra notizia collegata a questa di cui parliamo è ieri davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Sam Altman di OpenAI e Dario Modei di Anthropic hanno ribadito in sostanza che sistemi più potenti potrebbero sfuggire al controllo umano e diventare una minaccia. Se gestita male, credo persino che l'intelligenza artificiale possa rappresentare un rischio per l'umanità nel suo complesso, ha detto Amodei. Lei è molto scettico su questi allarmi apocalittici che lanciano continuamente i capi delle big tech americane?
2: Sono molto scettico perché adottano una tecnica vecchia quanto il marketing. Marketing della paura. Il marketing della paura fa sì che porta due vantaggi. Generando paura generano attenzione e in realtà valorizzano le loro imprese. In secondo luogo, in questo caso, salvano la faccia. Hanno generato un ammontare di aspettative sconsiderato. Si sono accorti, per usare la sua metafora, che adesso devono frenare. E per frenare cosa fanno? Cominciano a dire che i modelli sono pericolosi. Attenzione, Dario Modei racconta la fuoriuscita dei loro modelli dal perimetro 2 mesi dopo che è avvenuto, e lo racconta adesso perché deve trovare una scusa per non quotarsi. Io li ho definiti dei magliari. Questa è gente che in questo momento ha perso qualsiasi credibilità.
1: Ha scritto anche Patacari, ancora più pesante.
2: Sì, magliari e patacari, ma esattamente, nel senso che questi signori devono rendersi conto che sono loro stati i protagonisti di tutto l'entusiasmo che hanno generato. Prevedono e dicono di raccogliere centinaia di miliardi di dollari. Il problema è che non ci sarà abbastanza energia elettrica e abbastanza manifattura per sostenere la crescita di questi data center. Insomma, non prendiamoli come evangelisti, sono degli imprenditori che fanno i loro interessi.
1: Giuliano Noci, prorettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano, grazie davvero per essere stato con noi. Buona giornata.
2: E alla prossima.
1: Alla nostra squadra di oggi, la nostra regista al di là del vetro, Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Tabeta su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound trovate anche il mio nuovo podcast India AI, il più grande laboratorio del futuro, dove l'intelligenza artificiale incontra 1,5 miliardi di persone. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Tabeta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle innovazioni e sul mondo che innova. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata, noi ci sentiamo domani.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete!
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Alcuni paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, potrebbero essere oggetto di attacchi di droni russi. È l'allarme della CIA, diffuso dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Ma il ministro della difesa Crosetto rassicura, non c'è nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. E secondo l'ANSA, neanche i governi di Parigi e Madrid sarebbero stati informati della minaccia.
3: Nel mirino dei russi ci sarebbero questa volta Francia, Spagna e l'Italia, anche se, secondo fonti qualificate, al nostro paese non è ancora arrivato alcun allarme. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato ora da El Mundo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni Gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 4-5 kg, ma capaci di una gittata da 600 km. Tali velivoli non sarebbero in grado di provocare grandi distruzioni, ma potrebbero innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti dal punto di vista economico e politico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con campagne elettorali in vista delle elezioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e Roma. Secondo la CIA, quei droni verrebbero nascosti nei container di alcune navi e dunque lanciati dal mare. Un allarme che avrebbe motivato il misterioso viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe lo scorso 25 agosto. Valentina Isa, GR1.
2: Un'altra morte sul lavoro: un operaio di 51 anni ha perso la vita in un cantiere edile a Padova. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, è precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. E a Roma proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso al Colosseo dell'operaio 22enne deceduto ieri. Il sito archeologico resta chiuso.
4: Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno all'anfiteatro Flavio. Su questo binario muove i primi passi l'inchiesta della Procura di Roma per omicidio colposo. Gli operai della ditta Moretti Quintilio SRL vengono ascoltati dagli investigatori. Devono raccontare cosa hanno visto o sentito la notte di martedì, quando il 22enne è precipitato nel vuoto mentre stava cablando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Andrea aveva l'imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, mentre l'altro sarebbe stato trovato incastrato in un interstizio della parete. Il primo a dare l'allarme, il cognato, impegnato nello stesso lavoro, ha detto di non aver visto nulla, ma di aver sentito il rumore di una caduta. All'esame anche l'appalto, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Ieri le parole d'accusa dei sindacati.
5: Noi continueremo a mobilitarci.
4: La riflessione degli studenti della capitale.
6: Per chiedere a partire dalla scuola degli interventi strutturali per garantire sicurezza.
4: Oggi nessuna fila di turisti, cancelli chiusi, mentre dagli altoparlanti viene diffuso un annuncio.
7: Sarà chiuso al pubblico per lutto. I biglietti saranno rimborsati.
4: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Saranno depositati entro 60 giorni gli esiti dell'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte di domenica in provincia di Cuneo. Al TG1 l'audio della telefonata al 112 dell'autotrasportatore che gli ha sparato.
8: Sarà necessario un sopralluogo nella cascina di Baldissero d'Alba, dove Giovalin Lazzari è stato ucciso alle 2 di notte di domenica. Il dato certo dell'autopsia è che la vittima è morta per un unico colpo di pistola al collo, mentre Roberto Mollo ha dichiarato di averne sparati una dozzina all'impazzata. L'autopsia dovrà anche verificare se prima di accasciarsi al suolo Lazzari abbia fatto qualche passo o sia crollato subito dopo essere stato colpito. Inoltre si dovrà verificare se la traiettoria del proiettile è stata diretta oppure se si è trattato di un colpo di rimbalzo. Il TG1 ha nel frattempo diffuso l'audio della chiamata con la quale Mollo ha dato l'allarme.
9: Io sono armato, io l'ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono una cascina con il compagno.
10: Stia tranquillo che le mando subito la pattuglia.
8: La salma della vittima è stata trasportata a Torino, dove si sono recati i familiari. Giancarlo Rossi, GR1.
2: L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e quindi all'inflazione di fondo. E gli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina fanno segnare prezzi record del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea. Oggi il gasolio segna in media i 2,23 € al litro contro i 2,16 € della settimana precedente. In base ai dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea, si registrano picchi in 19 paesi dell'UE, tra cui Germania, Francia e Italia. Le misure di pensionamento anticipato, introdotte dal 2019 al 2025, a partire da quota 100 e dalle sue successive evoluzioni, hanno avuto un impatto da 41,3 miliardi di euro sui conti pubblici. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, nel computo sono compresi anche opzione donna e il blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. E ora lo sport. Formula 1, si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Azerbaigian. Sentiamo com'è andata.
0: Sono successe diverse cose nella prima sessione di libere a Baku e le più importanti riguardano le Mercedes, con destini tuttavia opposti. Russell infatti primeggia la classifica, 1.46.387, con ben 4 decimi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Verstappen con la Red Bull, mentre l'altra Mercedes, quella del leader del mondiale Antonelli, si è fermata in pista poco prima di metà sessione. Un problema idraulico ha fermato Kimi, togliendogli 35 preziosi minuti di pista su un tracciato come quello di Baku, dove girare è importante non solo per raccogliere dati tecnici ma anche per trovare il ritmo tra i muretti che circondano la città vecchia della capitale azera. Ad ogni modo, per il fresco vincitore di Monza e Madrid, meglio in FP1 che più avanti. Ferrari a inseguire, Leclerc terzo e Hamilton quarto, attaccati di fatto a Verstappen secondo, tutti a 4 decimi da Russell, su una pista dove la power unit conta molto, c'è un rettilineo di più di 2 km, più lungo della stagione, e dove dunque i motorizzati Mercedes potrebbero in teoria far la voce grossa. Non del tutto però, perché ad esempio le McLaren sono in difficoltà, Piastri sesto, il campione del mondo in carica Norris addirittura 14°. Siamo comunque agli albori, la seconda sessione delle 14 sarà molto importante, specie per chi, come Antonelli, ha assaggiato la pista solo per poco. Manuel Codignoni, GR1.
2: La musica, con l'Artist Director Honor che le verrà assegnato nella cerimonia del 27 settembre, Taylor Swift diventa l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, un riconoscimento che le arriva non in qualità di cantante, bensì di regista. Nella sua carriera, Swift ha diretto diversi video e il premio è destinato a chi, da dietro la telecamera, ha saputo ampliare le possibilità narrative dei videoclip. Per Swift è la vittoria numero 31, dietro di lei Beyoncé con 30. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Mazzi di fiori al Colosseo, che resterà chiuso anche oggi in segno di vicinanza ai familiari di Andrea Moretti, l'operaio morto mentre lavorava all'anfiteatro Flavio. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Non si può morire a 22 anni, servono più controlli. L'appello dei sindacati: ogni settimana a Roma una vittima sul lavoro. Da inizio anno sono già 34 i morti, 52 se si considera l'intera regione. Svolta nelle indagini sulla morte dell'83enne Olivia Spagnoli, l'anziana è deceduta a giugno a Roma dopo una lite per soldi. Arrestata la nuora, dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale. Traffico di droga, sequestro di persone e rapina, operazione congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. 9 persone arrestate, la cocaina dal Sud America diretta alle piazze di Roma e del litorale. Buongiorno da Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio del Lazio. In apertura ancora la tragedia del Colosseo. Andrea Moretti, il 22enne, morto ieri mentre lavorava sull'illuminazione notturna, sarebbe caduto da 10 metri. Secondo i primi rilievi aveva l'imbragatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza. Il monumento resterà chiuso anche oggi in segno di rispetto.
2: C'è una coppia di sposi arrivata dalla Corea per una foto davanti al simbolo di Roma. Gruppi di turisti con lo sguardo rivolto alle mura del Colosseo. Scene di normalità, ma anche oggi i loro scatti potranno immortalare solo l'esterno del monumento. Per il secondo giorno un altoparlante informa ai visitatori che il parco archeologico resterà chiuso fino a nuova disposizione del ministro Giuli. I lavoratori saranno però regolarmente in servizio indossando una fascia al braccio, fanno sapere i sindacati, che ieri pomeriggio si sono radunati in presidio per chiedere giustizia per Andrea Moretti e per tutte le vittime sul lavoro. Diego Piccoli, segretario generale Filea Roma e Lazio.
3: È successo a qualche centinaio di metri dalla Torre dei Conti, dove quasi un anno fa Octav perse la vita in diretta TV. Pensavamo che quell'evento potesse smuovere le coscienze della politica, ma da oggi abbiamo solo patente, appunti e controlli preventivi dichiarati preventivamente.
2: Presenti anche tanti studenti, il loro appello per sicurezza e prevenzione.
4: Anche la scuola dovrebbe fare la sua parte, educando le studentesse e gli studenti ai diritti e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2: La morte del giovane operaio lascia una ferita profonda nel cuore della capitale. Una signora depone un mazzo di girasoli e lancia un bacio, un ultimo saluto al 22enne morto dopo un volo di 10 metri. L'incidente potrebbe essere stato ripreso da una delle telecamere interne al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo ogni elemento utile ad accertare eventuali responsabilità. Al momento il fascicolo aperto dalla procura di Roma per omicidio colposo resta contro ignoti. Si attendono risposte dalla perizia disposta sull'attrezzatura del 22enne. La sua imbracatura non era agganciata alla fune, forse per un errore umano, ma non si esclude neanche l'ipotesi di un malore. A chiarirlo saranno i risultati dell'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
1: E quella delle vittime del lavoro resta una strage continua. I dati raccontano di un costante incremento. Non si può morire a 22 anni, servono più controlli, l'appello dei sindacati. 34 morti sul lavoro solo a Roma e altri 18 nel Lazio. Sono questi i dati degli ultimi 9 mesi resi noti da INAIL. Il 2026 registra quasi un morto a settimana nella capitale. Crescono anche gli infortuni ed è una crescita che coinvolge anche i più giovani. Nei primi 7 mesi del 2026 gli infortuni denunciati tra i 15 e i 34 anni hanno registrato un aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Cambiamo argomento. Svolta nelle indagini sulla morte dell'83enne Olivia Spagnoli, l'anziana deceduta a giugno a Roma dopo una lite per soldi. La polizia ha arrestato la nuora, dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale.
5: Soldi, sempre più soldi. Non era la prima volta che li chiedeva l'ex suocera, ma quel giorno, stanca delle continue pretese, l'anziana le dice di no. Sarebbe stato questo rifiuto a far scattare la reazione violenta della donna di 56 anni, pensa chi indaga. Prima una discussione accesa, poi una spinta troppo forte e l'83enne finisce a terra, sbatte la testa, morirà il giorno dopo in ospedale. Per l'ex nuora ora sono scattate le manette, condotta nel carcere romano di Rebibbia, accusata di omicidio preterintenzionale. Gli investigatori chiudono così il cerchio sulla morte di Olivia Spagnoli, il caso che a giugno aveva scosso il quartiere Vigne Nuove a Roma. Gli agenti le hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella comunità dove la donna si trovava. Per il giudice, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, gli arresti si rendono necessari perché la donna poteva aggredire di nuovo. Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: Ed è finita gli arresti domiciliari un 29enne di Atina, in provincia di Frosinone, per maltrattamenti nei confronti della madre. L'uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico per condotte violente e vessatorie messe in atto dall'indagato nei confronti appunto della genitrice. Il provvedimento del GIP, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare scaturita dall'informativa inoltrata alla Procura dai militari, nella quale veniva evidenziata la condotta dell'uomo che aveva tentato anche di manomettere il braccialetto per eludere le verifiche delle forze dell'ordine. 9 arresti per traffico di droga, sequestro di persone e rapina a Roma e nel litorale nell'operazione congiunta di polizia e carabinieri di questa mattina coordinata dalla DDA. Sentiamo.
6: Si è chiuso nelle prime ore della mattinata con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone il caso dell'uomo segregato e sottoposto a violenze in un seminterrato nel quartiere Centocelle lo scorso 7 giugno. Un cittadino colombiano venne attirato con un tranello dagli aguzzini e poi caricato a bordo di una vettura, trasferito in quella che divenne la sua prigione per 7 ore, durante le quali venne costretto con violenze e minacce a consegnare i gioielli e i preziosi orologi che aveva con sé, le chiavi del suo appartamento e 8.900 euro in contanti agli uomini che lo tenevano sequestrato. Una vicenda maturata nell'ambito del traffico di stupefacenti nella capitale, sulle quali hanno indagato la squadra mobile di Roma e i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, che questa mattina hanno dato esecuzione all'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Capitolina, disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone di nazionalità dominicana e colombiana, gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali. Nel corso delle indagini è emerso anche un voluminoso traffico di droga, cocaina in particolare, importata dal Sud America. Si tratta di un'organizzazione già al centro di un'altra inchiesta che controllava lo spaccio sul litorale laziale e che utilizzava auto con doppio fondo ed altri artifici per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Un 69enne è morto in località Borgo Loreto a Campoli Appennino nel Frusinate dopo aver perso il controllo della bici elettrica sulla quale viaggiava. L'uomo, residente a poca distanza dal luogo del fatto, è caduto con violenza sull'asfalto battendo la testa ed è deceduto nonostante l'intervento del 118 e dei carabinieri di Sora. Il sostituto procuratore di Cassino ha disposto il sequestro della salma per procedere con l'autopsia. Servirà per accertare se il 69enne abbia avuto un malore o ci siano state altre cause a fargli perdere il controllo del mezzo. Ora, il caso del bambino di 7 anni annegato a Suio Terme, Latina, nello scorso aprile emergono i primi risultati dell'autopsia, confermato per i periti il rapporto tra le difformità dell'impianto, l'intrappolamento e l'annegamento del piccolo. Sentiamo.
7: Il braccio destro risucchiato nella bocchetta di aspirazione della piscina, l'autopsia effettuata su Gabriele Petrucci, richiesta dalla procura di Latina, comincia a dare le prime risposte. Il bimbo, 7 anni, è annegato nel giorno del suo compleanno, il 18 aprile scorso, a Suio Terme. Ora trapelano i primi risultati e nuovi tasselli si aggiungono alle indagini in corso, 4 le persone indagate. L'arto risultava saldamente trattenuto, impedendo al minore di liberarsi, scrivono i medici legali, che parlano di una prolungata forza aspirativa della bocchetta, sancendo il rapporto tra l'intrappolamento e l'annegamento, come denunciato da subito dal padre. A confermare la ricostruzione anche la relazione tecnica. Per i periti che hanno esaminato l'area, la griglia di protezione della bocchetta non era conforme. L'impianto, scrivono poi, non era fedele alla configurazione originaria. Dopo le prime norme approvate in un decreto ad agosto, un centinaio le piscine già sanzionate a Roma e provincia, resta all'esame del Parlamento un disegno di legge specifico nato per uniformare le regole. L'ultima vittima nel Lazio, 2 mesi fa, un bimbo di 5 anni annegato in un centro a Monterotondo. Ines Siano, TGR Lazio.
1: Siamo tornati a Roma Sud. La bomba ecologica tra Fonte Laurentina e Vallerano, bruciati rifiuti di ogni tipo dopo l'incendio di fine luglio. Sulla natura del rogo indaga la procura. Al lavoro anche la commissione ecomafie, come ci spiega il parlamentare Andrea De Priamo, intervistato nel servizio di Ilaria Dionisi.
8: Non c'è nulla di dolce, ma solo odore acre in questo buco nero che un devastante incendio ha portato alla luce con il suo carico di veleni. Tonnellate di rifiuti inceneriti di ogni tipo, ferro, pneumatici, cavi, plastiche, persino una macchina abbandonata. Terrapieni artificiali fatti di immondizia su un'area edificabile in mano ai privati. La bomba ecologica esplosa il 26 luglio. Fiamme e fumi che per settimane hanno tenuto sotto scacco i residenti dei quartieri residenziali di Fonte Laurentina e Vallerano. I roghi documentati già 10 anni fa dai cittadini di questo pezzo di Roma Sud, una terra di nessuno in cui era stato già scoperto un insediamento abusivo. L'immensa discarica abusiva è il sospetto di un enorme traffico illecito di rifiuti svelati dalle fiamme. L'inchiesta della Procura di Roma, anche per accertare la natura del rogo, e quella parallela della commissione parlamentare sulle ecomafie che dopo un sopralluogo non usa giri di parole.
9: Abbiamo verificato la presenza di una vera e propria piccola, ma neanche tanto piccola, terra dei fuochi.
8: Il Comune di Roma ha inviato una diffida ai proprietari dell'area a cui spetta bonifica e caratterizzazione dei rifiuti. Le autorità sanitarie di protezione ambientale della regione sono state chiare nella commissione convocata dal municipio il 2 settembre. Bisogna capire cosa sia stato nascosto sottoterra e gli eventuali danni.
1: Caritas, CGIL e CISL hanno presentato in Campidoglio il rapporto sulle nuove povertà nella capitale. Tra Parioli e Torbella Monaca la differenza nel reddito medio è di 57.000 euro, è aumentata dal 2019.
10: C'è un malessere di fondo nella città, dobbiamo capire perché e come recuperare fiducia. La seconda cosa è insieme, superare troppe distinzioni, troppe differenze.
11: Il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, ha in mente certamente la ricerca presentata dall'economista di Roma 3, Salvatore Monni, sulle diseguaglianze e la vivibilità a Roma. Un dato su tutti, il reddito medio di chi vive ai Parioli è di 78.500 euro, quello di chi vive a Torbella Monaca e Torre Angela è di 21.700. 57.000 euro di una differenza cresciuta negli ultimi anni sono il segnale di una bilancia di opportunità il cui peso condiziona solo una parte della città, mentre l'altra sopravvive a rischio di povertà. Rosita Pelecca, segretaria della CISL di Roma Capitale, Rieti.
12: La periferia non è soltanto la distanza dal centro, ma è proprio la distanza dalle opportunità, e è ora di intervenire assolutamente in maniera drastica.
11: Le diseguaglianze si sommano. Nel lavoro un contratto nuovo su due dura un giorno, solo il 15% è lavoro stabile. 114.000 famiglie hanno difficoltà a trovare una casa tra mancanza di opportunità e affitti sempre più cari. 40.000 appartamenti sono scomparsi dall'offerta perché destinati al turismo. La presidente del Consiglio Comunale Celli ha chiamato in causa il ruolo poco lungimirante dello Stato sulle scelte strategiche. Per Caritas, CGIL e CISL territoriali, fare rete dal basso diventa fondamentale per indirizzare le scelte politiche del Campidoglio, perché Roma è vivibile quando consente di trasformare le risorse urbane in opportunità. Natale Di Cola, segretario della CGIL di Roma e Lazio.
13: Potenziare i servizi e puntare soprattutto sulla fragilità delle persone. Nel bilancio c'è l'occasione per eliminare le liste d'attesa e dare più servizi ai più fragili.
11: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Lo sport, il calcio, domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini. L'Italia affronta il Belgio in una gara valida per la Nations League. Tra i convocati ci sono il difensore giallorosso Gianluca Mancini e il centrocampista biancoceleste Davide Frattesi, autore di 3 reti in campionato e di un'ottima partenza con la Lazio. Sentiamo le sue parole.
14: Io sono molto contento che sia ritornato, ma come penso tutto il gruppo, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano. Anche, diciamo, sbagliando, però l'importante è che ci si provi. Perché poi alla fine, quando le partite diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
1: Ora gli aggiornamenti sul traffico con Irene Mandolesi di Rai Pubblica Utilità.
15: Sul grande raccordo anulare, Salaria Casilina, code per incidente all'altezza alla Rustica in direzione Casilina. Corsia chiusa, sempre per incidente, allo svincolo via Ardeatina in direzione Appia. Modifica la viabilità con divieto di transito nel quartiere Coppedè, in particolare su via Tagliamento, per un evento celebrativo in corso. Restringimento di carreggiata per lavori su via Cristoforo Colombo in tratti saltuari, in orario diurno, in entrambe le direzioni, in orario notturno su via del Mare e via Ostiense.
1: Sono le 12:24 minuti e 30 secondi in questo momento. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Fernando Conti. L'informazione regionale torna tra poco sulle 3 con il nostro telegiornale alle 14. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata sulle frequenze RAI di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 secondi. Le maggiori criticità sulla 14 tra il bivio per la 25 Turano Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Il traffico è bloccato con 6 km di coda a causa di un incendio al chilometro 368 esterno alla sede autostradale. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, prendere l'accordo Chieti-Pescara, procedere sulla strada statale 714 in direzione di Ancona con rientro in autostrada Pescara Nord. Altra criticità sulla 4, tratto Brescia-Padova, tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova, 13 km di code a causa di un incidente, un mezzo pesante in fiamme al chilometro 257-800, si transita solo sulla corsia di sorpasso. Sulla variante di Valico invece, tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze, 3 km di code in diminuzione per un veicolo fermo. Lunghe code anche in A10, Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 3 km di code a tratti. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
3: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
2: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
3: Cecilia Mosetti
2: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Oggi economia.
5: Buongiorno, ben ritrovati allo spazio economico di Radio 1, al microfono Francesca Capannolo. Staremo insieme circa mezz'ora per parlare di intelligenza artificiale e sistemi finanziari, poi uno spazio dedicato alle spese necessarie per crescere un figlio da 0 a 18 anni, infine uno speciale dedicato ai giovani che vogliono approcciare al mondo del lavoro e poi il condominio con il nostro presidente Francesco Burrelli. Mandateci le domande al 335-699-2949 oppure a economico@rai.it. La sfida dell'intelligenza artificiale vede coinvolte le banche centrali. Voglio partire dalle parole del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che alcuni giorni fa ha detto: le banche centrali non possono restare a guardare semplicemente le enormi trasformazioni che sta comportando l'intelligenza artificiale generativa. Ne vogliamo parlare insieme al nostro esperto Alessandro Longo, direttore della testata scientifica agendadigitale.eu. Buongiorno, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
5: Allora, il governatore della Banca d'Italia ha detto che i modelli economici, le infrastrutture di pagamento, gli strumenti di vigilanza sono stati progettati in un contesto tecnologico diverso da quello attuale. Quindi io le chiedo quali sono, perché le banche centrali devono adeguarsi, perché è importante.
6: L'ha detto con grande chiarezza il governatore di Banca d'Italia: è cambiato tutto, sta cambiando tutto con l'intelligenza artificiale, è un impatto molto forte sulla nostra economia. Nell'immediato, come ha detto lo stesso Panetta, l'intelligenza artificiale sta spingendo grandissime aziende a investire di più, a comprare e a produrre di più chip, per esempio a costruire data center che stanno crescendo tantissimo anche in Italia. Sappiamo, insomma, sono queste strutture pienissime di computer che danno servizi digitali, tra cui anche l'intelligenza artificiale. Tutto questo può portare a un aumento dei prezzi, quindi dell'inflazione, secondo Panetta. Però non ci possiamo fermare solo qui. Il governatore di Banca d'Italia ha detto che c'è questo obbligo delle banche centrali di capire il cambiamento in corso e adattarsi. Ecco, per esempio, l'intelligenza artificiale può essere una grossa opportunità per il paese per aumentare la produttività, persino dell'1%, dice Panetta, produttività che sappiamo è stata stagnante. Ecco, se aumenta la produttività, perché il lavoro diventa più efficiente grazie all'intelligenza artificiale, aumenta il reddito, aumentano i salari, quindi possono aumentare anche i consumi, con un beneficio complessivo del lavoratore ma anche effettivamente dello Stato. Però Panetta cita anche il Nobel Daron Acemoglu, che dice: attenzione, l'intelligenza artificiale può essere usata dalle aziende per migliorare il lavoro ma anche per sostituirlo, per automatizzarlo. E questo secondo scenario

0: Questo secondo scenario porta a conseguenze molto diverse, porta a una concentrazione delle ricchezze, quindi non fa crescere il lavoro, non fa crescere il reddito da lavoro e può penalizzare addirittura i consumi in quel caso, perché i cittadini diventano più poveri. Cosa può fare la banca centrale? Chiaramente sono questioni anche di politica economica europea e non solo italiana, ma la banca centrale, dice Panetta, tutto questo lo deve osservare con attenzione, guardando anche al futuro. Non si può più limitare a vedere i tassi di interesse, controllare l'inflazione, oppure quando c'è una crisi, una stagnazione, provare a iniettare liquidità o rilanciare l'economia con tassi di interesse più bassi. Deve anche capire come guidare la trasformazione dell'intelligenza artificiale in una maniera che porti un po' un beneficio a tutti, a tutto il sistema.
1: Senta, Panetta ha tirato in ballo anche gli strumenti di vigilanza. C'è un rischio legato a questa crescita velocissima dell'intelligenza artificiale anche sulla protezione dei dati?
0: Beh sì, c'è effettivamente anche questo. La Banca d'Italia, come anche la Banca Centrale Europea, ancora prima dell'estate hanno lanciato un allarme molto forte. La Banca Centrale Europea ha detto alle grandi banche europee: entro ottobre dovete migliorare le vostre difese informatiche, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo per l'economia, abbiamo visto, però è anche può essere uno strumento potentissimo nelle mani sbagliate, nelle mani di cybercriminali, di criminali informatici, ma anche nelle mani eventualmente di stati avversari che con questi nuovi strumenti possono entrare potenzialmente nelle banche, se le banche non a loro volta diventano più difese, e possono essere quindi utilizzati questi strumenti per creare un disastro sui conti correnti, anche banalmente, ma in generale sulla stabilità del nostro sistema finanziario, se non c'è più sicurezza da quel punto
1: di vista.
0: Senta
1: Longo, le vorrei fare un'ultima domanda. In quest'ora è in corso l'incontro tra il presidente USA Donald Trump e Xi Jinping. Nell'agenda dei colloqui i due leader potrebbero anche affrontare il tema della corsa all'intelligenza artificiale. Noi diciamo abbiamo un gap di chiaramente di competitività con questi paesi. Secondo lei è una distanza che potremmo recuperare, se sì come?
0: Sì, beh, l'ha detto anche la Panetta, non è impossibile recuperare la distanza con questi paesi. Chiaramente è un po' utopistico pensare che possiamo fare le stesse cose come loro. Forse l'Europa si può specializzare in alcuni ambiti, per esempio nell'intelligenza artificiale, in manifattura, nella robotica, ma adesso e soprattutto in questi giorni in corso questo famoso dialogo su tantissimi temi tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese, e su anche come rendere più sicura l'intelligenza artificiale, perché effettivamente c'è un rischio sistemico se l'intelligenza artificiale finisce nelle mani sbagliate o anche finisce fuori controllo, potrebbe causare danni molto importanti. Classico esempio: l'intelligenza artificiale controlla un'arma oppure può fare un attacco a una centrale energetica di un altro paese, questo paese pensa di essere stato attaccato da un altro paese, invece è semplicemente un errore della macchina. E quindi servono dei dialoghi molto intensi tra le superpotenze per evitare un'escalation, banalmente.
1: Grazie Alessandro Longo, direttore della testata scientifica Agenda Digitale. Con lei ci ritroveremo la prossima settimana. Lo accennavo in apertura, parliamo di quanto costa oggi nel 2026 crescere un figlio. Le stime arrivano dai Money Farm, le analizzeremo insieme a Davide Cominardi, che è manager team di consulenza di Money Farm. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, allora, grazie dell'invito.
1: Allora, secondo la vostra indagine, secondo la vostra ricerca, le spese per la crescita di un figlio da 0 a 18 anni sono in aumento quest'anno del 4%. La media che voi avete stimato è di 162.000 euro. Allora, intanto quello che le chiedo, Cominardi, è a che cosa è dovuto questo aumento? Che si stima allora, in un anno in 350 euro, se non sbaglio, di media, ovviamente.
2: Sì, allora, come diceva giustamente, diciamo che l'aumento è stato di circa di un 4% dall'anno scorso, ma questa ricerca in Moneyfarm diciamo che la stiamo facendo da più anni, fin dal 2022. L'obiettivo è proprio di ragionare, aiutare tutti a ragionare sul risparmio, a pianificare con gli esperti. E ecco, l'aumento di non è stato uniforme per tutti, nel senso che gli aumenti non sono uniformi e alcune voci di spesa hanno corso molto più di altre. Al primo posto sicuramente possiamo trovare i servizi in abbonamento. In questo caso la crescita, che sono cresciute appunto del 32%,
1: Servizi in abbonamento, ci faccio un esempio, senza fare pubblicità.
2: Assolutamente sì, sicuramente quello che ha portato più a questo aumento è proprio l'intelligenza artificiale.
1: Ecco,
2: In
1: ne
2: certe fasi della
1: parlavamo,
2: nostra
1: infatti.
2: crescita assolutamente diventa fondamentale anche prevedere questo tipo di spesa e in questo caso l'aumento della comparazione di questo studio tra gli anni dipende proprio dal fatto che abbiamo introdotto all'interno del paniere di monitoraggio questa nuova spesa che prima non c'era. In altri casi invece, come la tecnologia che si trova sicuramente al secondo posto, in quanto è incrementata di circa il 25%, questo sì che effettivamente è stato trainato da modelli sempre più costosi su diverse fasce di prezzo,
1: Ecco, però mi
2: smartphone,
1: scusi se
2: tablet,
1: la,
2: computer.
1: ecco, però mi scusi se la interrompo.
2: Prego.
1: Di questo passo però sono destinati sempre ad aumentare, mai e mai a diminuire, perché la tecnologia fa progressi, produce modelli sempre più performanti e quindi più costosi. Cioè, non c'è verso che questi costi diminuiscano? Ci sarà sempre un
2: Allora,
1: aumento, anche, vabbè, c'è anche il tema dell'inflazione, d'accordo, però insomma, se guardiamo alla tecnologia, questi costi sembrano destinati solo ad aumentare.
2: sì, allora sicuramente ha toccato un punto correttissimo. Un tema è l'inflazione che guida a parte gli aumenti, è abbastanza naturale, anzi, l'inflazione positiva, controllata, è positiva per l'economia in generale. Per quanto riguarda in generale le spese, c'è anche un tema di dipende quale tecnologia. Tante volte le tecnologie appena create hanno costi più. Sono più elevati, pensiamo all'introduzione dei computer che poi si vanno a normalizzare, a diventare più accessibili a tutti, e a volte poi c'è anche un processo inverso, dove di nuovo questi strumenti, in quanto si aggiungono funzionalità, tornano ad aumentare di prezzo. Quindi diciamo che la risposta è parzialmente dovuta all'inflazione, parzialmente sicuramente alle novità, ma non per tutte le tecnologie così. Tante volte le tecnologie nuove costano di più e poi invece vengono rese accessibili proprio grazie a maggiore competizione sul mercato.
1: Senta, secondo quello che lei dice, quindi mi viene da pensare che la fascia di età in cui un figlio si rivela più costosa è quella dell'adolescenza o immediatamente dopo, insomma.
2: Assolutamente corretto. Diciamo che lo studio che abbiamo preso in esame in questo caso si concentra fino alla maggiore età, quindi ovviamente esclusa la parte universitaria che invece ha sicuramente un impatto altrettanto importante e abbiamo uno studio dedicato per quella. Però glielo confermo, sicuramente qua si concentrano circa 50.000 euro di spesa, quindi circa
1: Assolutamente.
2: 12.400 euro all'anno tra i 15 e i 18 anni. È il picco dell'intero percorso, sicuramente perché troviamo l'istruzione, le spese per la tecnologia, le spese per la formazione anche sportiva o linguistica
1: Certo.
2: che vanno a aumentare, trovano la loro massima espressione.
1: Aumentano le esigenze. Senta, secondo la vostra ricerca, però un'adeguata pianificazione, perché appunto, come diceva lei, dobbiamo tenere conto che in queste spese che voi avete calcolato mancano tutte le spese di un'università, di un ITS, quindi di una formazione superiore. Quindi come si può indirizzare una famiglia verso una pianificazione finanziaria che può alleggerire questo carico?
2: Allora, sicuramente il punto è sfruttare il tempo a disposizione.
1: Quindi
2: Questo
1: iniziare
2: in due
1: subito.
2: momenti. Iniziare subito, iniziare prima, in certi casi anche prima di avere un figlio, cominciare a accantonare delle risorse, perché giustamente diceva, mettere da parte 162.000 euro dall'oggi al domani non è facile. E per darvi un'idea, su 18 anni con una strategia detta life cycle, che quindi adegua il tempo che abbiamo a disposizione alla tipologia di investimento, bisognerebbe avere un investimento iniziale di 5.000 euro e mettere 415 euro al mese per arrivare a 162.000 euro di risparmio. Questo ovviamente sono orizzonti di 18 anni. Il concetto chiave che è a prescindere da dove vogliamo arrivare, perché ovviamente non vogliamo spaventare, il tema è pianificare. Attivarsi prima, anche con piccoli risparmi, consente di affrontare per tempo e gradualmente queste spese che comunque si dilueranno nel corso della vita.
1: Bene, sicuramente ne riparleremo anche appunto poi per quanto riguarda gli studi superiori. Io la ringrazio, Davide Cominardi, Manager Team Consulenza di Money Farm. Grazie ancora. E adesso, come accennavo, parliamo di giovani, di opportunità di lavoro, perché settembre e ottobre è un periodo in cui molti ragazzi, dopo aver conseguito il diploma, quelli che non vogliono approcciare al mondo universitario, invece si affacciano al mondo del lavoro, una fase delicata in cui i giovani possono trovare il sostegno del centro studi Lambda, che aiuta i ragazzi nell'orientamento e nella formazione. Noi abbiamo qui con noi Loredana Siracusano, che è la cofondatrice del Centro Studi Lambda. Buongiorno, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Allora, in particolare, secondo appunto le vostre ricerche, l'autunno si annuncia ricco di occasioni per chi si vuole avvicinare alla carriera militare, quindi forze armate e forze di polizia. Ci può dire nel dettaglio quale opportunità concorsuali ci sono a disposizione?
3: Assolutamente sì, la prima che mi viene in mente è quella di UFI, quindi volontario in ferma iniziale, che è aperto ai ragazzi dai 18 e 24 non compiuti, quindi come diceva anche lei prima, settembre, ottobre è un momento di anche decisione, quindi magari soprattutto per i neodiplomati e anche non diplomati, perché in realtà questo concorso è aperto anche a chi non ha un diploma di scuola superiore, quindi magari anche chi ha abbandonato gli studi, ed è aperto e si aprirà sia per esercito, aeronautica e marina, quindi chi vuole lavorare proprio su strada, in piazza, ma anche all'interno delle navi, sicuramente un'ottima opportunità. VFI, quindi volontario di ferma iniziale, ma anche per la Guardia di Finanza, perché verso ottobre uscirà anche un concorso che è uno dei più prestigiosi, ovvero per diventare allievo di Guardia di Finanza, anche questo aperto per la stessa fascia d'età.
1: Senta, quali sono i consigli che voi come centro studi Lambda date ai candidati, a chi vuole partecipare a questi concorsi, per
3: Il
1: evitare gli errori
3: che...
1: diciamo più,
3: esatto,
1: più comuni che
3: errori
1: si
3: comuni. Allora, sicuramente ricordarsi che la concorrenza è tanta, perché per esempio per UFI ci sono 6.000 posti in tutto l'anno, quindi uscirà il bando a breve, tra qualche settimana, ci saranno 6.000 posti spalmati in tre ondate, diciamo tre blocchi, quindi 2.000, 2.000, 2.000 circa, ma ci sono 20-30.000 aspiranti, quindi questo è bene esserne consapevoli, quindi che ormai i concorsi pubblici sono molto ambiti, e quindi questo è il primo suggerimento. Il secondo è leggere il bando. Qualcuno ogni tanto mi dice: vabbè, è scontato. No, non lo è.
1: Quindi anche alla luce di questa grande concorrenza che lei dice, bisogna iniziare forse a prepararsi con anticipo, avendo le idee abbastanza chiare su quello che si va ad affrontare. Ecco, anche in questo voi, anche nella preparazione, voi aiutate i candidati?
3: Assolutamente sì. Vediamo in tutte le fasi, in fase di quiz, perché per esempio allievo Guardia di Finanza prevede un quiz, una prima prova di cultura generale, dopodiché prove fisiche e prove psicoattitudinali, aiutiamo in tutte le fasi. Ci tengo a sottolineare che le prove psicoattitudinali spesso vengono sottovalutate, quindi questo è un altro suggerimento che voglio dare, perché molti pensano: vabbè, è un colloquio, come un colloquio di lavoro. È in realtà un po' diverso, perché comunque lo psicologo, la psicologa deve valutare tanto ovviamente che tu sia in linea da un punto di vista valoriale, quindi con la forza armata, ma anche l'attitudine, perché comunque ricordiamoci che questi ragazzi avranno anche in mano delle armi, saranno a contatto con le persone.
1: Beh, certo, questo è
3: quindi
1: fondamentale, anche perché
3: assolutamente
1: insomma ci sono precedenti di incidenti che
3: esatto,
1: importanti,
3: quindi
1: ecco,
3: sono sempre più dure le prove. Ecco
1: bene
3: perché.
1: Ecco, le prove già ce le ha raccontate, ma secondo lei nel tempo è cambiato l'approccio dei potenziali assunti nella partecipazione ai concorsi, cioè la motivazione che li porta ad affrontare un concorso?
3: Tantissimo. Noi siamo operativi da febbraio 2020 e posso dire che in questi 6 anni si è evoluta tantissimo la motivazione. Prima c'erano molte più persone che volevano entrare nell'esercito, nelle forze armate in generale, per passione, per proprio servizio verso il paese. Adesso sono diminuite per lasciare spazio a chi cerca l'opportunità lavorativa e basta. Quello che diciamo noi sempre è: sì, l'opportunità lavorativa è importante, perché comunque apre le porte anche appunto a chi non ha attestati specifici, addirittura a chi non ha il diploma, alcuni concorsi. Sì. Ricordiamoci che comunque non è un lavoro come un altro, ma davvero bisogna essere a servizio del paese, ci sono turni duri, insomma non è una passeggiata. Ecco.
1: Quindi in ogni caso bisogna essere veramente ben a conoscenza di quello che poi si andrà ad affrontare, e questo voi anche fate nella vostra formazione.
3: Assolutamente.
1: Grazie, grazie mille a Loredana Siracusano, cofondatrice del Centro Studi Lambda.

0: E adesso è il momento del dizionario economico in pillole a cura dell'analista Davide Biocchi.
1: Per salario minimo si intende una soglia sotto la quale un lavoratore non dovrebbe essere pagato. L'idea è garantire una retribuzione minima dignitosa, soprattutto nei settori dove i salari sono più bassi o dove il potere contrattuale dei lavoratori è più debole. In molti paesi esiste una paga minima stabilita per legge. In Italia il tema è più complesso, perché una parte importante dei salari è regolata dai contratti collettivi nazionali. Chi sostiene il salario minimo dice che servirebbe a proteggere i lavoratori più fragili e a contrastare il lavoro povero. Chi è più prudente teme invece che, se fosse fissato male, potrebbe aumentare i costi per alcune imprese o creare effetti indesiderati sull'occupazione. Il punto vero è trovare un equilibrio. Un salario troppo basso non permette una vita dignitosa, ma una regola scritta male può non risolvere il problema o addirittura spostarlo altrove. Per questo il salario minimo non è solo una questione economica, ma soprattutto sociale e politica.
0: È il momento del nostro focus con voi ascoltatori. Oggi torna il condominio con il presidente Francesco Burelli, presidente di Anaci. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Vogliamo iniziare con un progetto sociale veramente molto importante che sta per partire. Ce ne parla, presidente?
2: Il progetto è telemedicina nel condominio e la teleassistenza. È un progetto nazionale che Anaci ha sottoscritto un protocollo a maggio di quest'anno a Riva del Garda con la Croce Rossa Italiana. Per adesso il Triveneto, le altre regioni, stiamo piano piano andando avanti con le altre regioni, con la Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA, professor Miani, e Anaci. Questo progetto chiaramente è importante perché si occuperà di servizi di teleassistenza e telemedicina di prossimità, monitoraggio delle fragilità sociali e sanitarie, prevenzione e informazione sanitaria, supporto di persone solo e agli anziani di una certa età con certe, diciamo, indicazioni, per esempio ISEE molto basso dopo 65 anni, tutta una serie di, poi può essere esteso anche ad altri, promozione della salute negli anziani abitativi, diffusione della cultura della prevenzione. Tutto questo si può agganciare a uno smartphone che abbiamo noi, l'applicazione è pronta, la possiamo già pubblicare, adesso stiamo facendo le prove, abbiamo già agganciato nostri associati per fare le prove che funziona perfettamente, ci sono già le prove fatte, con uno smartphone, con un telefonino che abbia certe caratteristiche perché ci sia una, diciamo così, una gestione chiara e trasparente che si possa vedere, quindi deve essere un telefono dell'ultima generazione.
0: Certo, uno smartphone, ha detto bene, anche con una connessione internet, certo.
2: Sì, oppure ci potrebbe essere un iPad, lo stiamo collegando anche con una frequenza alla televisione, quindi magari lei lo collega alla televisione, se lo vede direttamente sulla televisione, così la persona più anziana è più tranquillo. Questa roba qua, tanto per avere un ordine di grandezza, dice chissà che cosa succederà o meno. Con circa 10 euro al mese il personaggio, la persona, il cittadino, la persona che colleghiamo, 10 euro al mese può avere 24 ore su 24 ore la possibilità di avere una persona dall'altra parte, che un medico o comunque un assistente diciamo sanitario, che abbia le caratteristiche della domanda che ha fatto, proprio per evitare che si muova, che vada in giro, che faccia delle cose o meno. Chiaramente ci varrà un protocollo standard, stiamo vedendo il protocollo standard proprio con Società Italiana Medicina Ambientale, e quindi stiamo vedendo che questo progetto possa essere non solo certificato. Noi non facciamo, non guardiamo la cartella clinica, non controlliamo la privacy, non prendiamo dati sensibili, non facciamo niente. Forniamo solo assistenza, poi ci sarà la teleassistenza con le ambulanze o meno con 118, ma è tutta una cosa che ne parleremo in futuro piano piano, man mano che vedremo.
0: Esatto,
2: le applicazioni sicuramente
0: quando il progetto prenderà
2: un fondo. Certo, c'è anche un fondo che il PNRR sta dando, e noi stiamo continuando a chiedere anche al PNRR, perché finanziano attraverso delle società importanti che si riesce a gestire questo, un quid di persone anziane che superano 65, 70, 80, 85 anni, Per adesso ne abbiamo, diciamo così, abbiamo un finanziamento per circa 500 persone.
0: Bene, sicuramente ne riparleremo, Presidente, di questo bel progetto che state con ANACI portando avanti. Se vuole, se può, comincerei con le domande, perché ne arrivano tante e ne stanno arrivando ancora. Quindi io inizio dalla prima, poi vediamo quanto tempo ci resta per andare avanti. Allora, nello stabile in cui abito ci sono 6 appartamenti di 3 proprietari. Il proprietario dell'ultimo piano si è distaccato senza autorizzazione dall'impianto di riscaldamento centralizzato e non vuole pagare nessuna spesa. Posso chiedere un contributo alle spese di gestione sulla base dei millesimi precedentemente applicati? Non abbiamo un amministratore.
2: Il problema è che non c'è l'amministratore, comunque quell'articolo si può applicare. C'è un articolo del codice civile che è il 1118 della legge 220 del 2012, che è entrato in vigore il 18 giugno del 2013, che dà la possibilità a un condomino di staccarsi se ci sono delle caratteristiche. Le caratteristiche sono: ci deve essere una relazione che dimostra che non ci sono aggravi per le altre persone e che non ci sono squilibri dell'impianto. Senza questa relazione non ci si può distaccare, quindi avrebbe dovuto mandare una lettera a tutti gli altri, visto che non c'è l'amministratore, per dirgli che non ci sono aggravi, cioè né aggravi di spesa per gli altri e soprattutto che non c'è sbilanciamento. E poi deve comunque contribuire sempre nel tempo, non più al consumo delle bollette, al consumo dell'energia elettrica, ma deve contribuire al mantenimento della centrale centralizzata.
0: Questo è importante, perché
2: deve contribuire per sempre a quella centrale, deve contribuire al terzo responsabile se la caldaia è superiore a 35 kW e deve contribuire alle spese. Si vede che eravamo un po' di tempo che non parlavamo, quindi non ancora la lingua non si è sciolta perfettamente bene, e quindi dicevo deve contribuire, diciamo, alle spese di conservazione, così è chiaro, ho detto come dice, alle spese di conservazione del bene comune. Quindi bisogna valutare quali sono quelle spese. Sicuramente se si rompe qualcosa nella caldaia, sicuramente se si rompe qualcosa perché la manutenzione sia efficiente, e poi se c'è sgravio, cioè se c'è aggravio di spese o comunque se c'è uno sbilanciamento dell'impianto, perché lui magari aveva tutto un impianto, tutto l'ultimo piano o meno, e gli altri ripartiscono questa roba, loro sicuramente lo possono diffidare se si al tavolo e lo chiamano in medizione.
0: Senta, io le vorrei fare un'altra domanda velocissima, abbiamo un minuto. Come deve qualificarsi la condotta del condomino che dal proprio terrazzo esclusivo apre un varco nell'adiacente lastrico condominiale apponendovi un cancelletto divisorio e collocando vasi, piante e tavolo? Si parla di abuso o si tratta di uso legittimo del bene comune? Ce la fai in un minuto?
2: Allora, sì, l'uso non è legittimo, perché lui può usare il 1102 che dice che io posso usare una parte comune per migliorare la mia parte esclusiva, però purché tutti possono fare la stessa cosa e non faccio danni a nessuno. Siccome non succede questo, quindi lui dovrebbe chiamare l'amministratore e dirgli che avrebbe dovuto fare questa roba, e quindi questa cosa qua, vedere un attimino se si poteva fare nelle condizioni.
0: Cioè serve una delibera del condominio?
2: Serve anche un'autorizzazione, perché altri lo potrebbero fare, quindi il 1102 lui lo può usare, ma se lo voglio fare anch'io e non lo possiamo fare in due, lui non lo può fare, perché altrimenti lui utilizzerebbe le parti comuni in modo diverso da me. E in più c'è l'abuso che lui ha aperto una porta senza autorizzazione, quindi ci andrebbe sicuramente l'autorizzazione, e molto probabilmente può essere che ci vada anche un'autorizzazione condominiale se non è edilizia libera, quindi bisognerebbe verificarlo.
0: Bene, è stato velocissimo. Grazie a Francesco Burrelli, presidente di ANACI, che ritroveremo la prossima settimana. Grazie, a presto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni finisce qui. Noi torniamo domani. Oggi ringrazio alla regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico con noi c'è stato Stefano Velli, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Per riascoltarci andate su Rai Play Sound, per scriverci 335-699-2949 oppure economico@rai.it. Dopo di noi non perdete l'informazione del giornale radio. Da Francesca Capannolo, grazie e buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
8: La spesa intelligente.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
12: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Allarme droni, Mosca vuole colpire l'Italia, Francia e Spagna, ma la notizia attribuita dal quotidiano Il Mondo alla CIA non trova conferme. Il ministro Crosetto invita a non gettare benzina sul fuoco. Vertice Stati Uniti-Cina, Trump cerca l'intesa con Xi Jinping su Iran, intelligenza artificiale, tariffe doganali, resta il nodo di Taiwan. Il presidente Mattarella a Torino per il Salone del Gusto, biodiversità, patrimonio da tutelare. L'operaio precipitato al Colosseo, monumento chiuso, anche oggi si indaga sulla dinamica dell'incidente e a Padova un'altra vittima del lavoro. È il giorno del sì, Damiano David sposa Dove Cameron, Montalcino blindata per il matrimonio più atteso dell'anno. Gilas Call, Giorgia torna a Roma, appuntamento stasera al Palazzo dello Sport, in scaletta 30 anni di successi. Sport da una nazionale all'altra, dopo la delusione degli azzurri della pallavolo eliminati ai quarti degli europei, domani l'esordio dell'Italia del calcio in Nations League. Buongiorno da Nicole Ramadori. In primo piano, lo avete sentito, l'allarme lanciato dalla CIA e diffuso dal quotidiano spagnolo El Mundo. Il conflitto russo-ucraino potrebbe allargarsi ai paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, mentre la Polonia accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato una stazione a Varsavia di Starlink, il servizio internet satellitare di Elon Musk.
4: Ci sarebbe l'Italia nel mirino dei russi oltre a Francia e Spagna, anche se il ministro della difesa Crosetto afferma che l'alert non trova alcuna conferma, non serve, dice, gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ma sarebbe stato questo il motivo del misterioso viaggio a Mosca il 25 agosto del capo della CIA Ratcliffe. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato da Il Mondo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 5 kg ma con un'autonomia di 600 km che verrebbero nascosti nei container di alcune navi, dunque lanciati dal mare. Velivoli che, pur non in grado di provocare grandi distruzioni, potrebbero comunque innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti non solo dal punto di vista economico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con le campagne elettorali per le consultazioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia da tempo all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e a Roma. Valentina Isa, GR1.
3: Nonostante dunque la mancanza di conferme su questo nuovo allarme per possibili attacchi russi sui paesi mediterranei della NATO, il dubbio che questo scenario sia realizzabile esiste. Ne abbiamo parlato con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa.
5: Dal punto di vista tecnico la minaccia è oggettivamente fattibile. Oggi ci sono questi strumenti che sono stati sviluppati in Ucraina, oggetti facili da produrre, facili da nascondere e abbastanza facili da gestire. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è, bisogna verificare la credibilità politica di questo rischio.
6: E in effetti il 2027 sarà un anno elettorale sia in Spagna che in Francia che in Italia. In questi ultimi due paesi la percentuale di simpatizzanti pro Putin non è affatto bassa.
5: Noi siamo un paese che ha una buona quota di elettori simpatizzanti per la causa russa. Ora bisogna verificare se dal punto di vista politico possa essere conveniente per Mosca minacciare concretamente l'Italia con un attacco dimostrativo che possa essere recepito come un avvertimento tale da indurre la politica italiana a recedere da posizioni che non sostengano le richieste russe. Un gioco d'azzardo non così incredibile da pensare.
6: Fabrizio Noli, GR1.
3: Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico dopo che le tre testate erano state bandite dalla struttura da Trump. Una scelta fatta senza un giusto processo, afferma la sentenza. Intanto cresce l'attesa per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
0: Picchetto d'onore, tappeto rosso. L'accoglienza riservata dal presidente Trump al suo omologo cinese promette una svolta positiva nei rapporti tra i due paesi. Tanti temi sul tavolo di questa prima visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti in oltre un decennio. Sul commercio, i due leader dovranno discutere della proroga della tregua sui dazi reciproci. Altro nodo chiave è quello della sicurezza e trasparenza nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sul piano della politica internazionale, alla Cina interessa la questione di Taiwan. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa dell'isola. Washington cerca invece la collaborazione di Pechino per spingere l'Iran verso il negoziato. Se da un lato dunque Trump sembra aprire alla Cina, potrebbe andare in altra direzione l'invito del segretario di Stato Rubio a Putin a partecipare al G20 in Florida a dicembre. Una mossa che potrebbe avere anche l'obiettivo di allentare il legame di Pechino con la Russia. Livia Liberatore, GR1.
3: E nella terza giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, previsto anche l'intervento del premier israeliano Netanyahu, che ha fatto tappezzare i dintorni del Palazzo di Vetro con cartelloni pubblicitari che mettono in luce la minaccia iraniana e l'alleanza tra Stati Uniti ed Israele, un'iniziativa non nuova da parte di Israele, che lo scorso anno aveva insistito sulle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre del 2023 e sulla condizione degli ostaggi, all'epoca ancora in mano al gruppo terroristico palestinese. L'intervento di Abu Mazen sarà invece video registrato, non avendo il presidente palestinese ottenuto il visto per gli Stati Uniti. Questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul burka e sulle percentuali di alunni che non parlano italiano nelle classi. Su questo tema e la questione del nucleare si concentra il dibattito politico.
2: Nessuno in Italia può obbligare una bambina a girare con il volto coperto, così il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, che sul limite ai bambini che non parlano italiano in classe promette soluzioni equilibrate. La Lega, con Matteo Salvini, sottolinea i ghetti li crea la sinistra che manda i figli alle scuole private. Dal Consiglio nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che sulle alleanze dice o noi o Vannacci, sul tema scuola puntualizza.
7: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga assolutamente.
2: Il vero confine tra bambini ricchi e poveri, attaccano i 5 Stelle con Vittoria Baldino. Per il PD Mattarella ha già chiarito il perimetro in cui muoversi e aggiunge: il divieto al velo non serve, bisogna educare all'autodeterminazione. Chiara Braga.
8: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
2: Scontro anche sul nucleare, passo importante contro il caro energia, conferma Forza Italia per la maggioranza. Nell'opposizione Verdi Sinistra ribadisce: è una follia economica che pagheranno i cittadini. Francesco Macaro, GR1.
3: L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea sul suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno già fatto impennare prezzi dell'energia. Secondo la BCE gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e all'inflazione di fondo. Ex Ilva, sugli aiuti relativi all'energia interviene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per stabilire un'importante distinzione.
9: Gli aiuti concessi alle imprese energivore non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio, poiché si tratta di strumenti che perseguono obiettivi diversi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. 2 anni fa le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici per il 2025, richiamando l'amministrazione straordinaria allo stato di insolvenza. Le regole europee dunque escludono le imprese in difficoltà dagli aiuti destinati destinati alle aziende ad alto consumo di energia, regole che non possono essere derogate anche quando la procedura concorsuale punta a riportare l'impresa alla redditività. Intanto l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto carburanti ILVA che autorizza un ulteriore finanziamento fino a 100 milioni per quest'anno per Acciaierie d'Italia, mentre per il 20 ottobre è attesa l'udienza della Cassazione per discutere il ricorso contro il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni per inquinamento e danni alla salute. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Rai Radio 1, sono le 13:10. La cronaca a Salerno. Nel centro storico una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. La giovane non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto ieri sera, ma se ne è avuta notizia poco fa. Indaga la polizia per identificare l'aggressore. A meno di 24 ore dall'incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un altro operaio edile ha perso la vita. È accaduto a Padova, dove un uomo di 51 anni è precipitato nel vano ascensore di un edificio in cui era impegnato in lavori di ristrutturazione, morendo sul colpo. A Roma intanto muove i primi passi l'inchiesta sul decesso del 22enne Andrea Moretti, che ha perso la vita all'interno del sito archeologico. A breve i primi indagati e l'incarico per l'autopsia.
10: Il lutto è il silenzio che avvolge l'anfiteatro Flavio, rotto solo da un annuncio di servizio per i turisti.
11: Il parco archeologico del Colosseo oggi sarà chiuso al pubblico per lutto.
10: Cancelli chiusi, nessuna fila al sito archeologico, sono soprattutto gli stranieri a lamentarsi.
12: Ridiculous.
13: Non teniamo la colpa, abbiamo venuto solo voi per averlo e non teniamo che.
10: È ridicolo, dice qualcuno. Ho pochi giorni di vacanza, aggiunge un altro. Poco più in là, qualche mazzo di fiori bianchi a ricordare Andrea Moretti, l'operaio rocciatore morto a 22 anni la notte di martedì precipitando da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In procura sono già al lavoro, procedono per omicidio colposo, si attende l'autopsia. Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Colosseo sono i punti da cui si muove l'inchiesta. Una telecamera avrebbe ripreso proprio il momento dell'incidente. Un drone ha cristallizzato i dettagli del punto d'impatto. Andrea aveva caschetto e imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, l'altro incastrato in una fessura. All'esame di chi indaga anche le carte dell'appalto milionario, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Si attendono gli esiti dell'autopsia del ladro ucciso nella notte di domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Nell'audio della telefonata fatta dal responsabile dell'omicidio, tutto il dramma di quegli istanti.
14: Ho avuto i ladri in casa, e io sono armato, mi sono difeso, ho avuto una persona a terra, non so se è morto.
15: Alle 2 di notte di domenica, Roberto Mollo ha chiamato, come abbiamo ascoltato, il 112 per dare l'allarme e chiedere soccorso. Oltre alla registrazione del colloquio con l'operatore, la procura di Asti dovrà basarsi su altri esami clinici e balistici per definire la dinamica dei fatti e sarà inoltre necessario un sopralluogo nella cascina dove Giovanin Lasri è stato ucciso. Per il momento l'autopsia ha accertato che Lasri è morto per un unico colpo di pistola che lo ha raggiunto al collo, ma i risultati completi dell'esame saranno disponibili entro 60 giorni. Occorrerà poi capire se la traiettoria del proiettile era diretta contro la vittima oppure se si è trattato di un colpo di rimbalzo. Da questi elementi dipenderà la fattispecie di reato che sarà imputata a Mollo che, come possiamo ancora sentire, era certamente in uno stato di confusione e disperazione quando si è reso conto dell'accaduto.
16: Sì, ma gli ha sparato?
14: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono in una cascina.
15: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato ritrovato nei pressi di un pronto soccorso. Indaga la polizia.
17: La scoperta all'alba, c'è il corpo di un uomo sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza sanitaria di Bitonto. Scatta l'allarme, si cerca di capire, si ascoltano testimoni, si verifica se le videocamere di sicurezza della zona abbiano ripreso immagini utili alle indagini. Al lavoro anche la scientifica della polizia. Il cadavere sarebbe stato abbandonato da due persone a volto coperto arrivate a bordo di una macchina scura che poi si è allontanata velocemente. Intanto si scopre scopre che quel corpo è di un 32enne del luogo, residente in città, già conosciuto alle forze dell'ordine perché aveva alcuni precedenti. Le prime ispezioni non evidenziano segni riconducibili ad armi da fuoco o da taglio. Sarebbero però presenti alcuni traumi, sui quali effettua le prime verifiche il team di medicina legale del Policlinico di Bari. Adesso è caccia a quelle due persone e a quella macchina scura, per poter dunque ricostruire con precisione quanto accaduto. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella è a Torino per l'apertura di Terra Madre, Salone del Gusto. Tra poco il suo intervento sulla biodiversità come patrimonio da proteggere. Poi il capo dello Stato nel pomeriggio visiterà, sempre nel capoluogo piemontese, l'INOC, l'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. E dal Papa un nuovo appello alla responsabilità davanti alle sfide climatiche. Non possiamo rispondere solo dopo che i disastri sono già avvenuti, ha detto Leone XIV, ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. È fondamentalmente una questione di giustizia, di dignità umana e di solidarietà tra popoli e generazioni. Dobbiamo passare dalla risposta all'emergenza alla prevenzione. E in Toscana, a Montalcino, tra qualche ora la celebrazione delle nozze di Damiano David con rito civile nel municipio della città, dove sono in corso i preparativi. In diretta ci aggiorna la nostra inviata.
12: Una cascata di ortensie bianche, gigli, caglie, candele, una tenda bianca all'ingresso del municipio del Palazzo Storico, accanto alla centralissima Piazza del Popolo, il Salotto di Montalcino. Gli allestimenti per il matrimonio, il rito civile di Damiano David e Dave Cameron sono in pieno svolgimento qui nella città del Brunello. Molti dettagli sono ancora top secret, dagli abiti dei futuri sposi ai testimoni di nozze. L'ex frontman The Maneskin e la cantante e attrice statunitense arriveranno insieme dopo le 16, ma anche su questo non si ha certezza. A celebrare il rito civile sarà il sindaco della città, Silvio Franceschelli, e intanto davanti all'ingresso del municipio i cittadini e i commercianti guardano incuriositi. Ascoltiamoli.
16: Siamo felicissime, entusiaste e anche curiose, ecco, di vedere. Certo, un bellissimo gruppo prima e bravissimo lui anche come solista ora, sicché siamo orgogliosi di averli qui nella nostra Montalcino.
18: Lei vive a Montalcino?
16: Sì.
18: E oggi sa che c'è un matrimonio?
16: Sì, ho sentito. Di Maneskin, sì.
18: Li conosce?
16: Del ragazzo, certamente che li conosco, sì. Tutti volevano prendere posto dalle 2:30, stare lì a vedere.
19: Noi purtroppo siamo qui e si guarda la televisione, però fa molto piacere, guardi.
12: E qui nel centro storico iniziano lentamente ad arrivare i primi fan, che sperano anche in una reunion di Maneskin. Quella di oggi sarà una cerimonia veloce, anche perché due artisti subito dopo si sposteranno a Castiglione del Bosco, in un resort lussuosissimo, dove proseguiranno i festeggiamenti per quello che si preannuncia già il matrimonio più glamour dell'anno. Da Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
3: Grazie Cosumano, è ufficiale, due astronauti italiani cammineranno sulla Luna, lo ha dichiarato l'amministratore della NASA Jared Taylor in una conferenza negli Stati Uniti.
20: Un importante riconoscimento era già arrivato con il coinvolgimento del colonnello Luca Parmitano nella missione Artemis 3, in programma l'anno prossimo. Ma a questa si aggiunge un'altra bella notizia. L'amministratore della NASA, Jared Taylor, ha confermato che due astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Potrebbe accadere già con la missione Artemis 4, la cui partenza è prevista nel 2028, con arrivo sulla Luna alla fine del decennio. Ma i tempi sono ancora incerti. Umberto Guidoni, ex astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea.
21: È difficile che siano coinvolti nella prima missione, che per ragioni anche di importanza del primo allunaggio dopo 50 anni saranno probabilmente riservati agli americani.
20: I nomi degli astronauti italiani che andranno sulla Luna non sono ancora stati svelati. C'è chi scommette su Parmitano e Cristoforetti, ma potrebbero esserci anche sorprese. In ogni caso, quali preparazioni e quali caratteristiche sono necessarie?
21: Sicuramente ci sarà tutto l'aspetto che riguarda la geologia, muoversi su una gravità che non è quella terrestre, ma non è neanche l'assenza di peso come succede nello spazio.
20: Flaminia Gullo, GR1.
3: Cinema con Maigret, L'amore e la morte, torna sul grande schermo il commissario creato dalla penna di Georges Simenon in un'interpretazione piuttosto diversa dalle precedenti.
1: Mi hanno chiamato dal Ministero degli Esteri.
4: Per quale motivo?
1: Non lo so, ma è urgente.
22: Un morto altolocato, certezze che vacillano e una catena di rivelazioni che corre verso un finale imprevedibile. Con Maigret, l'amore e la morte, il commissario più celebre della letteratura europea torna sul grande schermo.
4: Forse le lettere parleranno.
23: Delle lettere?
4: Sì, 50 anni di lettere, firmate Easy.
22: Quello che troviamo nel film di Pascal Bonisé è un Maigret che resiste alla modernità nonostante sia circondato di computer e cellulari, e l'interpretazione di Denis Podalides si distacca dalle precedenti, come spiega Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, dove il film era stato presentato in anteprima.
24: È un Maigret molto più nervoso, molto più giocato in tono minore.
22: Dialoghi serrati e atmosfere cupe che però non escludono l'ironia. L'indagine raccontata in origine del romanzo Maigret e i vecchi signori ancora una volta punta al lato oscuro della natura umana.
23: Ci vuole un odio smisurato per fare questo, non pensi?
22: Francesco Riccardi, GR1.
3: E ora la musica. Giorgia torna a Roma per G-Last Call, appuntamento questa sera alle 21 al Palazzo dello Sport, dove la cantautrice porterà sul palco un repertorio di oltre 30 anni di carriera insieme ai brani dell'ultimo album G. Il tour farà poi tappa all'Arena di Verona il 28 settembre e si concluderà a Milano il 3 ottobre. Il 16 ottobre arriverà inoltre G+1, una nuova versione del disco arricchito da pezzi inediti e versioni live. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Edmondo Cotta e Giovanna Insardi. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
27: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
28: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
29: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
28: Affrettati, l'offerta termina domani.
29: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
30: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
31: C'è un gesto che può vivere senza fine, un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
32: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
33: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
34: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
35: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
34: Colombo, navigando sull'app Family,
36: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
34: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
37: GR1 Sport.
38: Le 13.23, buongiorno da Jacopo Barlotti. Domani l'esordio degli azzurri del calcio in Nations League contro il Belgio. Prima però ripartiamo dagli azzurri della pallavolo, eliminati ieri a sorpresa ai quarti di finale degli europei dalla Finlandia. Con la nostra inviata, l'intervista al commissario tecnico Fefe De Giorgi.
0: la delusione, il rammarico, proviamo a spiegare che partita è stata.
2: Difficile dal punto di vista anche, diciamo, tecnico della partita, perché abbiamo trovato comunque un avversario che ha fatto la sua parte come ci aspettavamo anche al servizio. Hanno fatto qualità con due giocatori in attacco che sono riusciti a risolverli diverse situazioni, e noi abbiamo fatto un po' fatica a fermare questi due giocatori, e chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, il braccio di quelli sfavoriti si raddoppia.
0: A mente fredda farà tutti i suoi ragionamenti, ovviamente, le scelte prima del torneo, durante il torneo, le rifarebbe tutte. Come si riparte?
2: Io sono positivo, nel senso che so chi sono i ragazzi, so il gruppo che c'è, quindi non sono preoccupato. Quello che dispiace di più è che questo risultato non rende merito a quello che è stato l'impegno. Certo, le analisi andranno fatte, perché 11-8 nel quinto set qualcosina l'abbiamo concessa pure noi, onestamente. Abbiamo avuto l'opportunità, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla. Sono molto dispiaciuto, però fiducioso per il futuro.
0: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
38: E veniamo dunque al calcio. Per la nazionale di Mancini, allenamento stamani a Coverciano alla vigilia di Italia-Belgio, in programma domani sera all'Olimpico, un impegno di Nations League già da non sbagliare per gli azzurri. L'inviato.
5: Il Belgio è ripartito da Mark Van Bommel, olandese, ex centrocampista, passato anche dal Milan, eppure il mondiale giocato sul filo del rasoio con Rudy Garcia in panchina non è stato un fallimento. Il Belgio ha deluso nel girone, ha rischiato con il Senegal, ma è stato battuto ai quarti dalla Spagna solo all'88esimo per un gol di Merino su un tiro respinto male da Lammens, che aveva preso il posto di Courtois acciaccato, e la sostituzione è stata poi discussa. Courtois ha deciso di saltare la Nations League. Tra i convocati ci sono 6 giocatori di Serie A. Diego Moreira per ora è il miglior acquisto del Milan, c'è anche Lukaku ripartito dal Fenerbahce. È una nazionale che tenta di aprire un nuovo periodo luminoso. Come l'Italia, l'Olimpico si prepara, non da tutto esaurito per ora, sono stati venduti 32.000 biglietti. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
38: Formula 1 in Azerbaigian, Russell su Mercedes.

0: Aulico. Fra poco, dalle 14, le seconde prove libere le seguiremo in diretta sul nostro canale tematico Radio 1 Sport. Infine il tennis, Billie Jean King Cup, quarti di finale, l'Italia campione in carica contro le padrone di casa della Cina. In campo adesso Elisabetta Cocciaretto contro la numero 55 del mondo Zhang. Parziale di 1-0 per la cinese, che ha vinto il primo set 6-0, addirittura siamo nel secondo set sul parziale di 2-1 per la cinese. A seguire per Jasmine Paolini la difficile sfida contro la campionessa olimpica Zheng. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese, il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Come porti i capelli, bella bionda?
5: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
5: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
6: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
5: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
3: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
9: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
10: Con la brillante Brilli.
11: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come ti butta oggi, Lauro?
1: Siamo qua con col pinguino, perché comunque...
0: Sì, perché...
1: Perché noi facciamo solo animali con la P, pinguino, pecore...
0: Puzzole.
1: Pappardelle.
0: Porci.
1: Qua. Cosa fai qua? Pensavo fossi alla Fashion Week a Milano.
0: No, pensa, lavoro qui. Ah, te ne ricordo?
1: Niente, non te ne accorto.
0: No,
1: vabbè, pensavo mai fossi andata e tornata.
0: Guarda, abbiamo anche questa specie di sottopancia che è un sottoschiena per noi.
1: Vede, però non lo vede nessuno.
0: No, ma noi ce l'abbiamo, però.
1: Ce l'abbiamo. Sono le 13:30, abbiamo iniziato da poco, un po' in anticipo oggi, perché così comunque nel dubbio non siamo come i treni, ma arriviamo certe volte prima.
0: 30 secondi prima abbiamo iniziato.
1: Certe volte se il treno parte 30 secondi prima lo perdi, cioè arrivi, sei puntuale e così, insomma.
0: Quindi uno spera sempre che sia un pochino, poco in ritardo.
1: Certo.
0: Sì.
1: E vabbè, insomma,
0: oggi come sta Giorgia Meloni? Come sta la Meloni?
1: Sta benissimo, è alla presa con questi conti un po', abbassare le tasse, l'Istat, il PIL, il debito.
0: Cioè,
1: per esempio dice che...
2: Abbiamo introdotto la decontribuzione per le madri lavoratrici.

0: Lavoratrice.
1: Sì, perché le madri hanno chiesto di essere chiamate al singolare. Lavoratrice, e quindi lei dice le madri lavoratrice.
0: Di quanto?
1: Contribuzione.
2: Abbiamo abbassato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia dal 20.
1: Dal 2020 20. O dal 20.000 e avanti,
0: oppure
1: Cristo,
0: dal 20% del 20, che...
1: non lo so, da quanto? Dal 20?
2: Dal 21% al 10%.
1: Dal 21% al 10%. Giusto, presidente, così dal 20, cioè abbiamo passato dal 21
0: al 10.
1: Al 10.
0: Sì.
2: Dal 21% al 10%, al 22% al 10%.
1: No, dal 22%, non lo so, quanto
0: dice tutte.
1: No, forse sta aumentando lì, ma
0: no, 10%, sempre il 10%, cioè, però
1: prima dice stava aumentando quanto era prima, cioè per un attimo non ho capito, ripetiamo,
2: dal 21% al 10%, al 22% al 10%.
1: Comunque sempre 10%, non si sa quanto fosse prima.
0: Vabbè, l'importante comunque è che sia il 10%.
1: Adesso chissà se 10. Prima era 20, 21, 22, non
0: 22,
1: lo so.
0: Magari anche 23.
1: Ma chi lo sa, bisognerebbe essere un esperto di decontribuzione sui prodotti per la prima infanzia, d'altra parte l'infanzia.
0: Comunque è dispiaciuta dal rapporto deficit PIL 3,1 procedure inflazione.
1: È dispiaciuta perché l'Istat ha stabilito che c'è questo rapporto deficit PIL del 3,1 e quindi ci fa rimanere in procedura di infrazione con l'Europa, perché bisognava stare al 3 o sotto al 3, quindi noi siamo al 3,1, quindi poco.
0: 3,1 proprio un ciccinino, però ci porta malissimo.
1: È ciccinino, è come il treno parte alle 15, tu dici, sei arrivato un ciccino in ritardo, alle 15 era, quindi è dispiaciuta.
0: Malissimo.
2: Guardi, sono chiaramente dispiaciuta.
0: Perché 0,1
1: lo so, cavolo, è proprio lo 0,1, fosse stato dell'8%, invece lo
0: 0,1 ci è mancato poco.
1: Perché? Cos'è che avevano fatto per cercare di...
2: Noi abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista che ci ha portato a diminuire il deficit all'attuale, non 3,1, 3,08.
0: Ancora di meno.
1: Cioè, non 3,1, perché 3,08 è meno di 3,1.
0: È meno, uno 0,2 in meno.
1: Però è sempre più di 3, perché l'obiettivo era stare sotto il 3 per uscire dalla procedura di infrazione. Però lì l'economia è così, non è che
2: l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit.
1: Se l'Istat dice che siamo al 3,08 di deficit,
0: sarà vero?
1: Certo, non è che l'Istat. Però il ministro dell'economia, ricordiamo, è Giorgetti. Cosa dice? Quanto siamo?
3: Quel 3,07 che è uscito ieri.
0: Dai, piano piano scendiamo.
1: Ma no, non è che può scendere.
0: Io conto che si scenda, perché ognuno dice.
1: Ho capito, ma il dato è uno ufficiale, non è che si può dire sempre di meno. Poi Giorgetti.
0: Però è 3,1, poi 3,08, poi 3,07, vediamo che offre di meno.
1: Però Giorgetti è esperto in materia, quindi dice sempre parole chiare sull'economia.
3: Anche il PIL.
1: Certo, no, ma questo è ovvio, si sa, no? Dico Giorgetti. Anche il PIL.
3: Anche il PIL.
1: Sa che il PIL perde il lupo, ma non il vizio. Cioè, no, è quello. Credo il PIL, se non ho capito.
3: Anche il PIL.
1: Forse anche il PIL è tedesco. Non lo so. Anche il PIL può essere, sì. Ma invece Salvini, anche lui ci è rimasto male su questa cosa del rapporto deficit PIL, perché poi con la procedura di infrazione poi c'è meno margine per la manovra economica che stiamo per varare. E Salvini dice:
0: che dice?
4: In Italia saranno impegnati nel commentare lo 0,1.
0: Perché cambia, fa la differenza. Quello 0,1 fa la differenza.
1: Perché da 3 si va a 3,1 Salvini.
0: E quindi si va oltre il 3, certo, e quindi non vale.
1: Non è difficile.
0: Ce la possiamo fare.
1: Cioè, può capirlo anche Salvini, diciamo.
4: Per lo 0,1. L'Italia non esce dalla cosiddetta procedura di infrazione.
1: No, non è cosiddetta.
0: È proprio così.
1: È la procedura.
0: È cosiddetta perché è così.
1: Bisogna stare sotto il 3%. Quindi che sia 0,1, 0,2, 0,3 o 20%, non ne usciamo, Salvini.
4: Essere condizionati dallo 0,1. Non ci fa lavorare bene.
0: Certo che no.
1: L'ha colpito lo 0,1 Salvini, questa cosa per poco.
0: In decimi di millesimo nelle gare, no?
1: Come prendi quando il gol all'ultimo minuto. D'altra parte è così. È quello, Salvini.
0: Però quello è.
4: Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa
1: 0,1.
0: È 3,1.
1: Ma poi non è che gli può interessare 0, nel caso gli deve interessare 0,1.
4: Io dico chiaramente che non sarà questo 0,1 a condizionare o a limitare la nostra voglia di investire.
0: La voglia forse però il fatto stesso certo, sì.
1: È quello, perché comunque rimaniamo in procedura di infrazione e non si può esagerare tanto con la finanziaria. Quindi
5: non mi interessa commentare lo
1: 0,1.
0: Non mi interessa.
1: No, perché lo 0, potrebbe essere tanto, potrebbe essere 0,8, 0,9, 0,5, no, invece è lo 0,1, Salvini.
5: Avrei detto la stessa cosa se invece del 3,1 ci fosse stato il 2,9.
1: Perché se ci fosse stato il 2,9 saremmo usciti dalla procedura di infrazione.
0: E ci sarebbe andata benissimo 2,9, invece 3,1 no.
1: È diverso, poi c'è lo 0,2 tra il 3,2,9 e il 3,1, che casino, mamma mia. Per fortuna che c'è la gente che fa ministro dell'economia, ma anche Rampelli
0: dice la sua.
1: Il presidente della Camera di Fratelli Italia dice:
6: questa conferma del 3,1%
1: gli ha dato tanto entusiasmo. Rampelli, l'ho sentito proprio bello entusiasta Rampelli.
0: Fa proprio un momentone.
6: Anzi, se vogliamo essere vicini, 3,079.
1: Siamo scesi,
0: da 0,8, 0,7, 0,79, quindi, per cui una via di mezzo.
1: 3,079.
6: E quindi per uno 0,30.
1: No, non è 0,30. Da 3,079
0: perché 3,08?
1: 0,30, cosa ci facciamo con 0,30? Eravamo a 3,049. Non lo so, Rampelli. Vabbè, ma Rampelli.
0: Stiamo dando i numeri. Sì, effettivamente sì. Stiamo dando i numeri.
1: Però Rampelli fa il vicepresidente della Camera.
0: Saperlo meglio di noi.
1: Non è un matematico, però.
6: Noi abbiamo ancora la procedura di infrazione.
1: Lo so, Rampelli, guarda.
0: Vediamo proprio che ce l'abbiamo.
1: C'è un'infrazione al dito, insomma, comunque vabbè, e quindi c'è questa infrazione, Rampelli. Quindi...
6: posto che comunque andremo sotto il 3 nei tempi programmati.
0: Ma tipo quando?
1: Era programmato che andassimo in primavera. Però se ci andiamo in primavera non possiamo fare la manovra di bilancio. E quindi quando.
6: Anche se auspicavamo che potesse accadere subito.
1: Quando? Con la bocca a culo di gallina, diciamo, si dice così, no? Com'è che si dice Rampelli?
6: Accadere.
1: Sì, sì. Vabbè, però Rampelli poi fa anche un ragionamento sul rapporto deficit-PIL, sul fatto che basta lo 0,1, e lo fa molto anche profondo.
0: Sentiamo.
6: Io penso che
1: L'Europa
0: può cadere.
1: No, è un continente, non so, si vede, è il sesto, settimo continente.
0: È un continente?
1: L'Europa
6: abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze.
0: Le latenze dell'Europa.
1: Ma non le scopriamo oggi le latenze.
6: L'Europa
1: è fatta così, o la prendi con le sue latenze oppure niente. Tajani, vi ricordo che comunque c'è anche Tajani, che ricordiamo, dico per chi ci ascolta adesso, fa il ministro degli esteri, non si occupa di moda, no? Perché avete sentito questa settimana
0: però
1: gonne lunghe, gonne corte, anche lui ha saputo di questa cosa del tra l'altro proprio corto, no? È stato per lo 0,1, no? Vedi che era inaffidabile, ha ragione.
7: Devo dire che mancato per lo 0,1%.
1: Sì, esatto, bravo. Beh, attento Tajani, è sveglio, non gli sfugge assolutamente niente. No? È lo 0,1.
7: Siamo arrivati a 3,1.
1: Bravo Tajani, bravo. Siamo arrivati a 3,1, questo perché abbiamo fatto lo 0,1 in più, questo si sa.
7: 3,1 è quasi 3.
0: Però è più di 3. Quasi, ma di più. Ho capito, quasi, ma di più.
1: Vabbè, ma Europa, dai, abbiamo fatto 3,1, quasi, che faccio? Lascio.
0: Non gliene frega l'Europa. Vabbè,
1: però era
0: 0.
1: Dai, era quasi 3.
7: Sono 0,1%, veramente un'inezia.
1: Come triste un'inezia. No, lo so, sì.
0: Soltanto un'inezia.
1: Lo so. Sì. Però pensate, incredibilmente, no? Questo paese ha deciso, c'è l'Assemblea Generale dell'ONU, ci sono tutti i capi del mondo, e noi chi abbiamo mandato con la gonna lunga? Abbiamo mandato Tajani.
7: È stato scelto di affidare al vicepresidente del Consiglio.
0: Che sarebbe lui.
1: Poteva anche essere Salvini vicepresidente del Consiglio, però
0: era lui.
1: Parla di se stesso.
7: Uh-huh. E anche ministro degli esteri.
0: Lui.
1: Sempre lui. Sta parlando Tajani, si sta auto definendo.
0: Parla di quello.
1: Sì, di se stesso.
7: Mm-hmm. Ha una certa esperienza internazionale.
0: Sempre lui sarebbe.
1: Se lo dice
0: questo,
1: da solo, tra l'altro, che ha l'esperienza internazionale, oltre che di
0: Conne Corte. Si sta facendo il curriculum da solo.
1: Ma perché abbiamo mandato appunto il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, che ha una certa esperienza internazionale, a far cosa all'ONU?
7: Di rappresentare la delegazione italiana.
1: Credo che rappreguidare sia una, diciamo, la crasi di rappresentare e guidare, no? Quindi Tajani come diventa di?
7: Di rappresentare.
1: Quello lì. Oh. Ma di rappreguidare che cosa? La delegazione italiana da chi è composta?
0: Esatto.
7: Che non è composta da me.
0: Una delegazione non è fatta da uno.
1: Potevamo anche mandare solo Tajani. No. Chi c'è?
7: Ci sono il vice ministro Cirielli, c'è il sottosegretario Tripodi.
1: Ragazzi, il meglio del paese abbiamo mandato all'ONU. Tajani, Tripodi e Cirielli sono lì a
7: rappreguidare.
1: Bravi. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che rappreguidare.

0: giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, alle 13 e quasi 43, tra qualche secondo con noi c'è...
1: Chi c'è?

0: Riccardo Maggi,
1: segretario nazionale, deputato di Più Europa, ex segretario dei radicali italiani. Signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Più Europa per tutti. Signor Maggi,
0: attento.
1: Se può, si sposti un po' alla sua destra, perché la vediamo, per chi ci ascolta in diretta radio e comunque è anche collegato in diretta video, lo vediamo in tutta la sua bellezza dietro un muro completamente bianco. Dov'è, signor Maggi?
2: È nell'ufficio alla Camera.
1: Nel suo.
2: Era prima un quadro, ma si è staccato. C'era una vignetta d'altar, ma è venuta giù. Quindi
1: ma come è venuta giù? Ma perché non c'avete i chiodi?
2: Te la faccio vedere, guarda. L'ho appoggiata sul tavolo.
0: È Italonga.
2: Certo. No, è bellina, guardate.
1: Senta, la prima cosa che le volevo chiedere, siccome non l'abbiamo invitata anche a venire da noi in studio, cosa aveva da fare per non poter essere venuto qui da noi oggi?
2: È in corso la commissione sulla legge elettorale.
1: Certo.
2: Adesso c'è una pausa di un'ora per mangiare e io invece faccio un giorno da pecora e si ricomincerà a votare.
0: Certo. Va bene, ma la lasciamo abbastanza presto.
1: Legge elettorale che lei ha definito Frankenstein.
2: Ma sì, è un miscuglio di diverse cose, liste bloccate, preferenze, proporzionali, maggioritari, premi di maggioranza. Insomma, è il vestito su misura che si voleva fare Meloni e i suoi e il centrodestra per continuare a stare al governo.
0: Non
2: e poi
0: piace,
2: si sono incartati perché è arrivato Vannacci.
1: Però io mi immaginavo, visto che lei è il mago dei travestimenti, ricordiamo quando lei si vestì da fantasma, che si sarebbe vestito da Frankenstein per fare questa protesta contro la legge elettorale.
0: Tutti,
1: invece
0: sì.
1: Si è imborghesito, signor Maggi.
2: No, questa può essere una buona idea per quando andrà in aula la prossima settimana. Qualcosa bisognerà sicuramente inventarsi, perché perché è uno schifo e bisogna lanciare l'allarme. Io non so come farlo.
1: Facciamo
2: mi
1: così.
2: Viene da farlo magari anche con un po' di sarcasmo.
1: Facciamo così, signor Maggi, questo pezzo lo tagliamo anche se siamo in diretta, non lo diciamo a nessuno, e lei settimana prossima quando va in aula entra vestito da Frankenstein.
2: Va bene.
0: Allora ci possiamo contare.
1: Senta, ricordiamo che lei, magari per i più distratti, è comunque uno dei leader del scusi se ho usato leader, forse ho un po' esagerato, del centro-sinistra.
2: Prego.
1: No, dico sì.
0: No, sì o no?
1: Sì.
2: No, vede già che non ha usato l'espressione campo largo, ha usato centro-sinistra.
1: Era la parola
0: campo largo, però viene dopo.
1: La domanda successiva.
0: Era previsto.
1: Cioè, lei è un leader uno dei leader del centro-sinistra.
2: Diciamo così, sì.
1: Ma non del campo largo.
2: Ma per me è una coalizione finché non ci si incontra non si discute delle questioni politiche, soprattutto di quelle su cui ne siamo meno d'accordo, fa fatica a esistere una coalizione, no?
0: E allora,
2: siccome questo appuntamento è stato rinviato tante volte e a un certo punto si era detto che sarebbe dovuto avvenire a settembre, in che mese siamo?
1: Settembre, vabbè, però il 24 non è finito settembre.
2: Ma va bene, però io penso che sia arrivato il momento di fare questo per dare effettivamente luogo alla coalizione.
1: Ma scusi, lei entra nel campo largo solo se c'è la conferma dell'invio alle armi all'Ucraina?
2: Io penso che una delle questioni decisive sia la politica estera e in questo momento avere una linea di politica estera significa avere una linea chiara anche sul sostegno all'Ucraina e sul sostegno militare all'Ucraina. E non penso che abbandonare in questo momento il popolo ucraino e un popolo aggredito militarmente da una potenza molto più grossa di lui sia una cosa utile né alla pace né alla democrazia né all'Europa.
1: Però le due principali formazioni del campo largo hanno un'idea opposta sulle armi all'Ucraina, una favorevole e l'altra contraria, il PD e 5 Stelle.
2: Infatti noi dobbiamo fare in modo che la posizione prevalente, la linea prevalente nel centro-sinistra sia quella di continuare a sostenere anche militarmente l'Ucraina per arrivare a un negoziato. Non è che se si interrompono i sostegni militari adesso si arriva al negoziato, semplicemente Putin fa gli affari suoi in Ucraina.
1: Senta, ma lei è favorevole o contrario alle primarie?
2: Sono uno strumento, come tutti gli strumenti.
1: No, non abbiamo chiesto cosa sono.
2: No, adesso arrivo, dico. Sono favorevole se prima però si fa quel benedetto tavolo politico in cui si definiscono
1: programma.
2: No, è importantissimo, perché fare le primarie significa che tutti quelli che partecipano
1: sono d'accordo al programma,
2: accettano poi che chi le vince sarà anche il loro leader, il loro candidato alla presidenza del Consiglio. E ovviamente, perché questo avvenga, bisogna definire, non dico tutto il programma, ma almeno le linee principali, alcune coordinate di base.
1: Ma è vero che lei si candida alle primarie, signor Maggi?
2: Se ci sarà questo percorso, cioè se avviene prima questo e quindi si fa parte della coalizione, beh, io non lo escludo. Sarebbe interessante che ci fosse una candidatura molto federalista europea, molto europeista, sui temi delle libertà, dei diritti civili, dell'antiproibizionismo. Secondo me servirebbe in una coalizione di centrosinistra davvero progressista.
0: Ma se non si dovesse candidare, voterebbe Konter Schlein?
2: Ma al momento la mia, ho molti più punti in contatto con Schlein.
1: Certo.
2: Anche proprio su questa questione della politica estera. Lei ha detto delle parole chiare su questo.
1: Certo. Senta, ma e se invece ci fossero le primarie? Bisogna spostare il telefonino di Instagram che impala la telecamera. E dicevo, signor Maggi...
2: ecco, pensavo fosse il mio.
1: No, si prego, più su. Senta, e se dovesse invece vincere Conte le primarie, lei poi lo appoggerebbe Conte?
2: Come ho provato a dire anche nei giorni scorsi, è chiaro che se prima noi non ci intendiamo
1: su
2: alcune cose fondamentali, semplicemente non si partecipa nemmeno alle
0: questa
2: primarie.
0: Questa cosa ce l'ha molto chiara. Però, bisogna prima fare questo tavolo, mettersi d'accordo.
2: Io vorrei
1: ma se vuoi,
2: non come candidato, ma anche come forza politica, delle primarie in cui ci sono delle cose chiare prima e ci si dice delle cose chiare prima, in modo che tutti quanti possiamo poi sostenere il candidato.
1: Ma se il 90% è caduto di nuovo il telefono, se il 90% degli iscritti del Movimento 5 Stelle, poi interverranno delle maestranze, dicevo, se, perché così non si sente più niente la trasmissione, se il 90% del Movimento 5 Stelle ha votato del programma dei 5 Stelle, ha votato no all'invio della mia all'Ucraina, com'è possibile che si possa trovare un accordo?
2: Allora gliela metto così: se quella lì, quella linea del 90%
1: dei lavori in diretta,
2: iscritti al Movimento 5 Stelle
1: dovesse
2: essere la linea della coalizione o la linea del documento politico alla base delle primarie, noi non ci saremo.
1: Esatto, noi non ci saremo, è una bella citazione.
2: Ho detta chiara?
1: Sì, chiarissima. Però Bonelli ha proposto l'idea del terzo, cioè trovare
0: la terza gamba.
1: Il terzo candidato, non Schlein, non Conte.
2: Ma io penso che questo tavolo che va fatto politico
1: tavolo,
2: con tutte le forze che vogliono stare nel centrosinistra dovrebbe discutere anche di questo, cioè primarie sì, primarie no.
1: Ragazzi, ma sto tavolo.
2: C'è un accordo politico prima, c'è un terzo nome, se sì quale, si è d'accordo, no, escludiamo.
1: A lei chi piacerebbe come terzo nome? Si immagini lei che insomma viene dalla tensione radicale.
2: Beh, io non ce l'ho in questo momento, altrimenti l'avrei già calato, come si dice, l'avrei già suggerito.
1: Ma i nomi che si fanno, non so, De Caro, Manfredi, Salis, quelle le piacciono?
2: Ma sì, mi piacciono tutti, ma non penso che si possa fare il totonomi, penso che si debba discutere questa cosa tra i partiti della coalizione.
1: Ma sto tavolo, chi lo deve organizzare?
2: Beh, io penso che lo debba convocare il primo partito della coalizione.
1: Cioè, quindi lo deve convocare Schlein?
2: Penso di sì.
1: Ma lei in questo campo largo, in questo tavolo molto allargato, ci metterebbe anche Renzi e Calenda?
2: Ci metterei chi ci vuole essere. Ovviamente Renzi sì, perché dice di voler stare nel centro-sinistra, Calenda no, perché dice di non voler stare nel centro-sinistra.
1: Però lei ha detto che Renzi è un primario.
2: Ovviamente dicendo che è aperto, nel senso che se qualcuno poi in corso d'opera ci ripensa e decide che magari alla luce della nuova legge elettorale, magari alla luce di tante altre considerazioni, mi sembra che anche Calenda abbia avviato un ripensamento di questo tipo, il tavolo è aperto.
1: Ma secondo lei, se Vannacci si allea col centrodestra, il tavolo del campo largo si può allargare anche a Forza Italia?
2: Questa mi sembra un po' ardita come, ma sicuramente la legge elettorale che stanno approvando di fatto li costringerà a fare l'accordo con Vannacci, per quanto loro adesso lo neghino, e questo avrà delle conseguenze anche su Forza Italia.
1: Cioè?
2: Beh, mi sembra che molti già glielo posso dire, molti hanno in queste ore, li vedo visibilmente, hanno il mal di pancia in Forza Italia e anche nella Lega, perché questa è una legge elettorale che gli darà meno eletti, soprattutto ai due partiti più piccoli del centrodestra, e di quanti ne avrebbero avuti con il Rosatellum, e li costringerà politicamente a cercare l'accordo con Vannacci.
1: Senta, signor Maggi, ieri è stata approvata la legge che riporta il nucleare in Italia, no? E storicamente i radicali sono sempre stati contrari, hanno fatto le battaglie, no? Contro il referendum dell'87. Invece voi di Più Europa siete favorevoli al ritorno al nucleare?
2: Sì, sì. Io penso che non si debba chiudere a questa possibilità, penso che sono passati decenni, penso che ci sono anche aspetti tecnologici nuovi da considerare, penso che ci sia una necessità importante.
0: Nucleare sì.
2: No, dico penso... Sì, nucleare sì, non mi chiuderei in modo pregiudiziale a questa possibilità, soprattutto di fronte al fatto che noi dobbiamo essere indipendenti dal gas russo in particolare, ma in generale dagli acquisti di fossili e di energia che ci rendono dipendenti da dinamiche geopolitiche che ci rendono pure meno sicuri.
1: Senta, quindi niente referendum, non fate più un referendum per contro il nucleare, ai bei tempi.
2: Non in questo momento sul nucleare, ma ne farei tanti altri, ne ricomincerei a fare tanti altri. Ora non si possono fare perché l'anno prima delle elezioni non si possono fare, ma
0: però quale farebbe?
2: Già stiamo lavorando su diverse proposte,
0: quale
2: a partire da quelli sugli stupefacenti,
1: C'è la liberalizzazione?
2: È stato impedito. Ma certo, ma basta, insomma, nemmeno Trump è tornato indietro sulla legalizzazione della cannabis, nemmeno Trump.
1: Ma poi che lei, ricordiamo, non si fa nemmeno le canne, signor Maggi.
2: No, io ogni tanto me le faccio.
1: L'ultima?
2: Ah, questa me l'aveva chiesta l'altra volta, l'ultima.
1: Ma l'altra volta non era l'ultima dell'altra volta?
2: Non lo so, saranno...
1: Cioè, quest'estate?
2: Saranno un... Sì, un paio di settimane.
1: Ma tipo in spiaggia, una chitarra e uno spinello così, col fuoco, oppure là a casa con degli amici?
2: A casa con degli amici.
0: Ah, vabbè.
1: Ma secondo lei, nel campo largo, con chi se la farebbe lei uno spinello? Dei leader, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Maraio, dei socialisti, Calenda.
2: Non so. Sicuramente con Conte.
1: Lei dice
2: che magari facilita un po' l'intesa poi.
1: Dice perché con lo spinello
0: si ammorbidisce,
1: quindi potrebbe essere un'idea, insomma. Vabbè,
2: magari mi aiuta anche a capire alcune cose che non mi sono ancora chiare di certe posizioni politiche.
1: Qual è che non è chiara? A parte quella
2: io condivido molto poco di quei punti che sono usciti dalla
1: Però scusi, con tutto rispetto, lei c'ha quanto? L'1%?
2: Molti li ritengo problematici, non solamente quello della politica estera, anche l'approccio alle questioni della giustizia, della sicurezza e altre cose, insomma.
1: Signor Maggi, grazie, appetito, torni in aula.
2: Grazie a voi.
1: E mi raccomando, basta, nel senso, 2 settimane fa l'ultimo spi Frankenstein. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con Frankenstein. Non so se junior o senior.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
5: Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
15: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
16: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
17: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
18: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
19: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La biodiversità è un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Occorrono iniziative urgenti, ha sottolineato il capo dello Stato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. Il conflitto russo-ucraino potrebbe allargarsi ai paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, e l'allarme lanciato dalla CIA e diffuso dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, e anche il ministro della difesa Crosetto rassicura: nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. In Polonia un cittadino ucraino di 31 anni è stato arrestato per aver aggredito con un coltello 5 persone, 4 uomini e una donna, all'interno di un'abbazia nel distretto di Jaroslav, nella parte orientale del paese. Uno dei feriti, un prete, è morto. A meno di 24 ore dall'incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un altro operaio edile ha perso la vita. È accaduto a Padova, dove un uomo di 51 anni è precipitato nel vano ascensore di un edificio in cui era impegnato in lavori di ristrutturazione. A Roma intanto muove i primi passi in inchiesta sul decesso del 22enne Andrea Moretti, avvenuto all'interno del sito archeologico, che rimarrà chiuso almeno fino a domani compreso. A Salerno, nel centro del paese, ieri sera una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. La giovane è stata appena dimessa, indaga la polizia. L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15.

0: giorno da pecora.
1: Sei un moderato e un centrista? Vuoi perfezionare il tuo centrismo e moderatismo? Segui l'audiocorso di centrismo di un giorno da pecora. Francesca Fornario presenta il leader del centro moderato, il segretario di azione Carlo Calenda.
2: Sto al centro da quando esisto, l'unico che non si è mai mosso.
1: Non andiamo né a destra né a sinistra perché sarebbe troppo estremo per noi moderati centristi.
2: Io vado nella spiaggia centrista.
1: Dove?
2: A Capalbio.
1: A posto.
2: Io i cafoni mi danno fastidio.
1: Oh.
2: A prescindere che siano cafoni di destra e di sinistra.
1: E noi centristi moderati, se dobbiamo scegliere tra Conte e Meloni.
2: Meloni.
1: Come Meloni?
2: Bella.
1: A lei piace Meloni?
2: Sta molto bene quando si veste di colori scuri.
1: Ah.
2: O chiari.
1: E quindi bella sempre?
2: La trovo carina, sì.
1: Sì, ma noi centristi moderati la troviamo un po' di estrema destra.
2: Bella, bella.
1: Vabbè, ma anche meno, Calenda.
2: Ho dormito fuori casa l'altra volta.
1: E ti credo.
2: L'altra volta che ero venuto c'era il suo parrucchiere, sì. Che ci ha detto, e quello si chiama taglio butterfly. Sono pure andato da mia moglie e gli ho detto, ma te il taglio butterfly?
1: Ma non si fa!
2: Mi ha dato un calcio.
1: Ma qui stiamo a fare il corso di centrismo e lei mi dice che le piace Meloni?
2: Ah, rispetto a mia moglie, uno zuccherino.
1: Calenda, non mi perda il focus, mi torni al centro, non con Meloni, con Renzi.
2: No, io vi prego, non mi riportate tra le balle nel centro Renzi.
1: Calenda, moderato però.
2: Conte, prenditi Renzi nel campo largo. Ti porto i cornetti a casa.
1: A Conte.
2: Ti prego, Conte, ti supplico, prenditi Renzi.
1: Ma che linguaggio è? Calenda, mi torni a focalizzarsi sui pilastri ideologici del centrismo moderato. Il fastidio nei confronti dei cafoni. Oh, mi torni con la mente a Capalbio.
2: A Capalbio? I cafoni mi danno fastidio.
1: Oh. Ora, da centrista, moderato, si rivolga agli elettori.
2: Alcuni sono ovviamente bot.
1: Gli elettori?
2: Tantissimi sono bot russi.
1: Ma quali bot russi, Calenda? Si rivolga all'elettore medio che è deluso dal centrodestra e dal centrosinistra e noi lo si attrae al centro.
2: Nicola da Napoli.
1: Vai, caro Nicola da Napoli, che mi chiedi perché faccio politica al centro, no? Io moderato.
2: Questo paese, siccome c'ha un certo numero di coglioni, tipo te, che votano...
1: No, Calenda, ma no! Così.
2: Perché?
1: Ma che dà del coglione all'elettore?
2: Non ho detto coglione a lui, ho detto perché è pieno di coglioni come te.
1: Ancora?
3: Signori della regia, se è possibile usare un linguaggio più centrista moderato, che siamo in fascia protetta.
1: Ci scusi, maestro Bernardini. Calenda, ma che fate in spiaggia a Capalbio, la gara di Rutti?
2: No, va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Canzone finale, vai, canzone finale.
4: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
4: Mica male Calenda ieri.
5: Si cade così, ha usato così un po' le...
4: una perifrasi.
5: Si è sentito male il nostro regista maestro Bernardini, che si sente il peso dell'azienda Rai sulle spalle quando sente delle cose in onda un po'
4: è
5: così.
4: È cascato dalla sedia.
5: Sì.
4: È giovedì 24 settembre su Rai Radio 1.
5: Ah, bene, anche sulle altre radio immagino.
4: Sì, però da noi di più. Sì. Sono passati 1433 giorni dall'insediamento del governo.
5: Io non ho fatto il conto, ma arriva a 1500. Vuoi essere su 1500?
4: Mancano 384 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
5: Non so se sono pochi.
4: Ma è successo,
5: Sì, però non so se sono pochi, sono tanti. Cioè, se ti devono legare in un bosco, a un albero per 384 giorni, sono tanti, in effetti.
4: Certo, se invece devi
5: innamorarti della donna più bella del mondo per 384 giorni, se Calenda li potesse passare alle Maldive con la Meloni, per dire, gli sembrerebbero pochi. Per dire. Ma comunque, andiamo a vedere Buio Cam di oggi, qui in diretta.
4: Che succede nella Buio Radio... Cam? Oh, anche oggi non si vede niente nella Buio Cam.
5: Non so, io intravedo del bianco, qualcosa, è grande. Molto grande. Diciamo che dovrebbe esserci con noi un esponente di rilievo di Fratelli d'Italia.
4: Vediamo.
6: Ecco a voi.
5: Chi è? Chi è?
7: C'è Giorgia.
5: Di rilievo, meno rilievo.
7: Vabbè, Arianna.
5: No, molto meno rilievo.
7: Lollo Brigida.
5: Sì, non proprio, ancora meno di rilievo. So che non c'è niente meno, però.
7: De Carlo. De Carlo. Luca De Carlo.
4: Luca De Carlo, benvenuto.
5: Senatore, eccolo di Fratelli
4: qui.
5: D'Italia e presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura del Senato. Senatore De Carlo, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: No, abbiamo illuso gli ascoltatori che ci fosse qualcuno che contava qualcosa in Fratelli d'Italia.
0: E invece è arrivato uno di peso.
5: Di peso.
0: Beh, insomma,
5: ma è vero che l'hanno fatto body shaming?
0: Molto shaming e poco body.
5: Ma no, che è successo?
4: Cioè, che è successo?
0: No, ma ogni tanto bisogna spiegare a quelli che stanno dietro una tastiera. Non è che se ti vedono al bar abbassano lo sguardo e se ne vanno, poi vanno su una tastiera e ti dicono che sei un ciccione, un panzone. Se lo dicono anche al bar, io sono contento.
5: Le hanno scritto così sui social.
0: Sì, mi hanno dato del panzone. Ma pensi
5: del
0: lei?
5: Del panzone, vabbè, sì, certo.
0: Ma pensi lei?
5: E lei come
4: ma guarda te.
5: C'è rimasto male?
0: Molto male.
5: E li ha denunciati?
0: No, non ho mangiato niente la sera.
5: Certo.
0: Come reazione, ma non è che la prima cosa che ho fatto non ho mangiato.
4: Infatti lo vedo turbatissimo proprio.
5: Ma non è che sono bot russi?
0: Può darsi.
5: No, chiedo.
0: Vabbè, Panzonski.
4: Calenda l'avrebbe pensato.
5: Sì, sicuramente. Comunque se
0: Calenda, signor Carlo, l'ho visto ieri.
5: È stato qua da noi, certo. No, dico, comunque, se volete fare delle domande senza avere paura di nascondervi, vi ricordo che abbiamo un numero per mandare i messaggi vocali, no?
4: Sì, un 335-699-2949.
5: Ecco, ovviamente 335. Niente parolacce, niente insulti e domande per il senatore De Carlo di tutti i tipi che volete, lui risponderà, speriamo meglio di Calenda, però insomma 335-699-2949. No, vabbè, le domande sono per lei, non sono
0: domande a me e non insulti a voi.
5: Per noi. Senta, come è venuto in macchina?
0: Sono venuto in taxi.
5: Ah, in taxi, perché in macchina, una botta se viene in macchina con la benzina, dico.
0: Lo 0.4 di percentualmente di aumento per le famiglie sul costo della benzina.
5: Sì, ma quant'è? Quasi 3 euro però.
0: Sì, però all'interno di un bilancio familiare pesa per lo 0.4%. È chiaro che andare a vederlo al benzinaio dà un fastidio boia.
5: Infatti ho visto
0: anche a me
5: di gente davanti al benzinaio che dice dai tranquilli, è solo lo 0.4%.
0: Però vedi, questo,
5: bilancio.
0: Anche questo è smentito dai fatti.
4: Ma tu guarda che 0, sono importanti.
0: Ma io
4: in
0: sono d'accordo,
4: periodo,
0: È una soglia psicologica.
5: Hai ragione. Quale?
0: Quella di vedere quella di vedere l'aumento della benzina, però in questo periodo gli aumenti, il gasolio e la benzina consumata alla pompa in litri è aumentato del 2%, forse a dimostrazione che gli italiani è interessato poco. Quando devono andare in vacanza, mentre gli autotrasportatori hanno diminuito del 5% l'uso, quindi chi lo usa per lavoro ha diminuito e quindi razionalizzato, gli altri invece non si sono pregiudicati il fatto di usare la macchina perché era aumentato. Giaccio loro due, mettetevi anche voi.
5: Questo aveva
0: non ho capito
5: l'aria del pippone, anche del cellfone, nel senso del lei fa servito o benzina?
0: Servito, io me lo faccio fai da te.
5: Fai da te. No, certo.
4: Senta un po', l'hanno mai confusa di recente con Francesco De Carlo?
0: No, io ho il bambino piccolo che si chiama Francesco.
5: Ah, sì.
0: Quindi no, con il comico mai. Anche perché con il comico mai, anche perché lui fa ridere. Io invece chiedevo.
5: No, chi dei due fa più ridere?
4: Fa molto ridere Francesco.
5: Sì, perché è comico. Diciamo.
0: No, noi De Carlo siamo così: genio e regolatezza.
5: Certo.
4: Ecco fatto.
5: Così, qual è il suo
4: spirito solo?
0: Lui è genio.
5: Ah,
0: ecco. E io regolatezza.
5: Ah, la coppia dei De Carlo è genio e regolatezza.
0: Siamo fatti così.
5: Siete stato alla Fashion Week a Milano?
0: No. Io ero in aula a votare il nucleo. Se
5: ma
0: no
5: di
0: Calenda
5: sera,
0: si
5: di sera
0: no, è come di sera, come faccio ad andare e tornare da Roma
5: quindi
0: macchina con quello che costa
4: con quei ritardi che c'hanno
5: che non costa tanto
0: solo 0.4
5: di un bilancio familiare. Dipende qual è il bilancio familiare, tra l'altro, se ci mi chiedevo adesso.
0: Medio,
5: certo.
0: Le statistiche fanno sempre sul medio.
5: Certo. Senta, ma ma non l'hanno invitata la Fashion Week? No,
0: non me l'hanno invitata.
5: A Milano, grande moda.
0: No, non me l'hanno invitata. Poi il nuovo corso non prevede il fashion.
5: Qual è il nuovo corso?
0: Il nuovo corso no fashion.
5: No fashion. Beh, no, qualcuno, no. Qualcuno dice che voi siete fashion. No, nel senso...
0: Infatti, noi no fashion.
5: No. Ah, no
0: quindi,
5: fashion.
0: Visto,
4: però
0: io l'ho preso in parola
4: importante,
0: tutti.
4: Seconda voce.
5: Perché fashion e Vannacci dice adesso?
4: In quel senso. Non c'era arrivata.
0: Senta, qui dice,
4: invece la Meloni c'è andata.
5: È andata ieri a
0: Fashion Week.
4: Come non è andata?
0: No, è andatissima. Io adesso non vorrei fare. Era bella, vero? Vorrei fare il Calenda anch'io.
7: All'ONU preferisce Missoni Giorgia Meloni.
5: Perché i soliti comunisti hanno detto è andata alla Fashion Week a Milano e non all'Assemblea Generale dell'ONU.
0: Beh, guardi, i comunisti sono quelli più fashion che conosco. Sì. Vivono nelle ZTL, stanno belli ricchi, fanno schifo i poveri. Quindi, guarda.
5: Ma perché non è andata l'Assemblea Generale? Perché tanto ci abbiamo pure mandato Tajani, nel senso che non è che già solo...
0: Abbiamo mandato il nostro ministro degli esteri, non è che abbiamo mandato Pippo Pluto Paperino.
5: Però di solito va il Presidente del Consiglio.
0: Ma sono scelte che fa la Meloni.
5: Sì, no, no, certo, certo.
0: Ragazzi.
5: No, no, beh, magari lei aveva un'interpretazione sul perché.
0: Se
5: no,
0: fosse andata all'ONU, e perché non è andata invece al seconda industria più importante italiana?
4: Esatto.
5: Lei dice, lei dice che se fosse andata alla Assemblea Generale dell'ONU, qualcuno avrebbe detto perché non è andata.
0: Perché non è andata alla Fashion Week? Ci sarebbero stati fila comunisti a dire: ma perché non è andata al Fashion Week, che noi siamo così attenti al fashion?
5: Senta, a proposito del fashion, peraltro non facciamo di tutta...
0: un'erba un fashion.
5: Esatto, no. A lei come piace la gonna? Corta o lunga?
0: Ah, che domande sessiste però.
5: No, no, fate. Chiedo.
0: Mamma mia, a me piace la donna elegante. Ci sono donne che sono più eleganti con la gonna lunga e donne che sono più eleganti con la gonna corta. Cioè, posto che ci sono donne elegantissime anche coi pantaloni.
4: Esattamente.
0: No, ma la domanda era
4: visto che Tajani ha fatto una dichiarazione che la gonna corta è inaffidabile, cioè la donna con la gonna corta è inaffidabile, la donna con la gonna lunga è sposabile, lei dove si pone?
0: Io mi pongo, ripeto, nel dire che una donna non è affidabile o meno per la lunghezza della sua gonna. È una donna elegante, come ho spiegato prima, in qualsiasi condizione l'affidabilità non passa attraverso un vestito, altrimenti farei anch'io del body shaming.
5: Cioè,
0: mi lamento che mi danno del ciccione e poi mi metto a giudicare gli altri sulle gonne.
5: Com'è che Tajani ha detto sta cosa?
4: Gli è uscita male.
0: Gli è uscita malissimo.
5: Ma molto male, perché l'ha spiegata.
0: Gli è uscita male, poi c'è che è uscita peggio.
4: Poi l'ha rispiegata, poi l'ha spiegata al maschile.
5: Sì, perché ha detto che anche i fusti sono dei playboy.
0: Poi sapete che il giorno dopo avete visto la protesta delle donne in Senato, e il giorno dopo invece protestavano perché era troppo freddo.
5: Sì, perché
0: allora, un giorno minigonne e donne, il giorno dopo perché era troppo freddo.
5: Mentre gli uomini invece a torso nudo.
0: No, noi siamo costretti ad andare con giacca e cravatta, perché c'è il dress code, che non prevede un dress code invece per le signore, quindi le signore possono anche andare in infradito.
5: Quindi lei dice che c'è una discriminazione nei confronti degli uomini.
0: Una pesante discriminazione nei confronti degli uomini, che sono costretti ad andare vestiti in giacca e cravatta, posto che l'uomo in giacca e cravatta è molto elegante, ma non c'è una prescrizione per l'abito.
5: Però qua faceva freddo ieri, quindi il problema non era, cioè se fa caldo il problema di essere in giacca e cravatta.
0: Qua dentro è troppo caldo. Troppo caldo. Adesso facciamo una bella vertenza sindacale alla RAI.
5: Dice che fa caldo qua.
0: Qua dentro è caldo. È il cambiamento climatico.
4: Pensa che abbiamo anche un pinguino messo lì.
0: Qui con la pecora ci avete fatto la lana, il maglione.
4: Sì, potenti mezza.
5: Ma invece Vannacci ha detto che lui le donne le preferisce senza gonna.
0: Battutaccia. Di Caracas la fai.
7: Preferisce Vannacci senza parola.
5: Così dice.
0: No. Anche la sua è una battutaccia. Che si fa nei peggiori bar di Caracas.
5: Di
0: non è neanche originale.
5: No, no, beh, insomma, non so quanti l'abbiano già fatto. Scusi, Vannacci, signor De Carlo, lei che è senatore Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo.
4: Che sa tutte queste cose, no?
0: E Vannacci non ce l'ho in commissione.
5: Ma Vannacci è un vostro alleato o un vostro avversario?
0: Guardi, al momento Vannacci è uno che vota con la sinistra, contro il governo. Quindi definirlo alleato mi è stato un po' difficile.
5: Quindi un avversario?
0: In questo momento lo è. Lui si pone contro il governo. Tra l'altro ha votato 6-7 volte contro la fiducia, come può essere un alleato.
5: Ma quindi,
0: alleato che lo vota la fiducia.
4: Quindi vi alleerete o no con lui?
0: Questo non lo so dire. Allo stato attuale, con Vannacci che vota con i suoi, gli uomini di Vannacci che votano contro il governo, mi pare irrealizzabile una...
5: Ma lei se la sente di dire mai con Vannacci?
0: Ma io chi sono per dire mai con Vannacci? Non so neanche cosa farò io domani. Avete sortito voi dicendo che io non conto niente.
4: No. Adesso mi fate fare.
0: Adesso mi fate fare. A me piace Giorgia Meloni.
5: Certo.
0: E tutti i tentativi di copiare Giorgia Meloni o di estremizzare Giorgia Meloni non mi fanno impazzire, anche perché credo che la destra, quella vera, che ha sofferto, che ha passato il deserto, sia quella di Giorgia Meloni e non quelle nate così dal nulla.
5: Cioè Vannacci la copia, dice.
0: Vannacci ha tutta la necessità di far finta di essere più puro di Vannacci. Ma sa cosa diceva uno che di destra non era?
5: Che fate poco.
0: Ma sa cosa diceva uno che di destra certo non era?
5: Sì.
0: Che è molto pericoloso e non produce niente.
5: Sì.
0: L'estremismo. E sa chi era? Era Matteotti, che diceva che il purismo è infecondo, cioè essere troppo troppo puri poi non produce nulla. E quindi io faccio mie le parole di Matteotti.
5: Senta, ma qui è troppo di destra Vannacci, no? È troppo... Perché non vi ha le...
0: Ma non so se è destra la sua. È qualcosa che, secondo me, la maggior parte delle promesse sono semplicemente irrealizzabili. Dopodiché, lei se qualcuno gli crede, è ben per lui.
5: Beh, per adesso i sondaggi aveva messo bene.
0: Guardi, i sondaggi dicevano che noi in Veneto avremmo preso quasi il 25-30%, poi abbiamo preso il 18%. Lasci perdere i sondaggi perché io non ci credo.
5: I sondaggi sono statistica, sono, diciamo, insomma, scienza, e quindi...
0: Scienza, però dopo se... ci si svegli che la scienza non è...
4: Se prendeste con voi Vannacci, perdereste Forza Italia perché Marina non lo vuole assolutamente.
0: Allora, non lo so se comanda Marina in Forza Italia se sia un partito diverso. Beh, comunque io dico, noi stiamo... Noi stiamo governando da 4 anni.
5: Sì.
0: Vorremmo e andremo probabilmente fino a fine legislatura. Dopodiché andremo dagli italiani e diremo: vi siamo piaciuti? Abbiamo fatto quello che potevamo, che volevate? Ma questo non lo so, io credo a fine legislatura.
5: Ottobre, l'anno
0: perché
5: prossimo,
0: le legislature finiscono
5: 2027.
4: A ottobre, no?
0: Mi auguro di sì.
5: Senta, lei che è un grande cantante, che canzone dedicherebbe a Vannacci? Senatore De Carlo, di Fratelli d'Italia.
0: Ma guardi, fino adesso non ci ho mai pensato.
5: Beh, ci pensiamoci adesso.
0: Quindi adesso ci pensiamo un po'.
5: No,
0: e poi...
5: pensiamoci adesso. Lei è un uomo del fare, non è che ci pensa e poi ce lo dice tra 3-4
0: mesi. Ho capito,
5: non
0: sono neanche
4: Gesù,
0: cioè io,
4: lo sappiamo.
0: Un uomo del fare, ma non è che sono Mogol.
4: Il fare no, perché è brillante.
5: Ma nessuno ha mai detto che lei era Mogol. Scusi, anche perché,
0: Mogol si incazza.
5: Non canta, perché lo scrive nel senso.
0: Lo scrive, ma non è che. Cosa possiamo dedicare a Vannacci?
5: Non lo so, lei è un uomo. Certo.
0: Fatti più in là, con quegli occhi azzurro mare, fatti più in là.
4: Sarebbe una bella cosa cantarla adesso tutta quanta insieme.
5: Vedervi voi due così ballare una fianco all'altra, un'immagine.
0: No, l'ho visto girare con un ombrello.
4: Le sorelle
0: la girava
4: bandiera.
0: Con un ombrello come Penguin in Batman.
5: Girava con un ombrello perché dice il centrodestra lo segue, capito?
0: E quindi si vede meglio se c'è un ombrello.
4: Ah, tipo guida turistica.
0: Quando non piove, con un ombrello così.
5: Adesso con noi c'è...
4: C'è?

0: Giancarlo Blangiardo,
1: ex presidente dell'Istat. Signor Blangiardo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, attuale sindaco di Meina sul Lago Maggiore. Lei dal 2019 al 2023 è stato il presidente dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. In studio con noi oggi c'è il senatore De Carlo di Fratelli d'Italia. Vi conoscete?
3: No, no, mai avuto il piacere.
1: Bene, ma comunque.
2: No, però oggi cogliamo l'occasione per...
1: Bene. Ex presidente dell'Istat, lei si aspettava che il rapporto deficit-PIL fosse superiore al 3%?
2: Ma lo era stato nella versione precedente, qua in primavera, quindi insomma sì, non era cambiato in maniera così drammatica il nulla, né in maniera estremamente positiva nulla, quindi alla fine quello che c'era è rimasto, insomma.
1: Presidente Meloni ha detto che non sa se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, facendo intendere che quello 0,1 in più ci fosse un margine di discrezionalità da parte dell'Istat.
0: Lei cosa ne pensa?
2: Ma allora prendo atto che insomma la presidente Meloni ha avuto un momento, come dire, di sfogo, perché forse si aspettava qualcosa di meglio. Dopodiché l'Istat non sottostima né gli italiani, men che meno il governo. L'Istat è un'istituzione che fa il suo mestiere, che l'ha sempre fatto bene, che continuerà a farlo bene e che quando vengono fuori dei numeri passa i numeri che gli vengono fuori, quindi non c'è nessun interesse, atteggiamento a modificare le cose per far contenti Tizio Caio. Capisco perfettamente io lo spirito con cui la presidente Meloni si è mossa, però indubbiamente se le statistiche sono quelle, e dietro a queste statistiche ci sono tante persone che ci lavorano, quindi io li ho visti in azione e devo dire che effettivamente c'è una scientificità nel risultato. Ecco, non ci piace.
1: No, ma la scientificità, diciamo, è assoluta o esiste anche qualche piccolo margine di manovra?
0: Nel senso, è un calcolo matematico puro o c'è un'interpretazione anche?
2: Allora, se mi sta dicendo che 1 più 1 uguale 2, sempre la risposta è no.
0: No.
2: È evidente che qui stiamo facendo delle stime, cioè nel senso che abbiamo una valutazione del prodotto interno lordo. È valutato in base a tutta una serie di parametri, però attenzione, con delle indicazioni ben chiare su come muoversi nel fare la stima e le valutazioni da parte di Eurostat. Quindi ci sono delle regole europee che noi rispettiamo come gli altri paesi, e alla luce di quelle regole si arriva a un risultato che, pur essendo una stima, è quantomeno rispettoso del come ci si è arrivati.
1: Perché l'altra considerazione che fa il presidente Meloni è che dice che poi le stime vengono sempre riviste dopo, e quindi lei dice: vedrete che poi tra qualche mese questo 3,079 magari era meno di 3.
2: Può capitare, a volte è capitato in aumento, a volte forse un po' meno in diminuzione. Sta di fatto che, capisce, col tempo compaiono nuove informazioni. Quindi il modello, la formula, per dirla alla buona, nella formula, mentre prima c'era un certo parametro, un certo valore, dopodiché può darsi che, non so, scopriamo che invece ci sono aggiunte delle cose, e quindi quel valore lì cambia e il risultato cambia. Non in maniera enorme, però in qualche modo può modificarsi.
3: Qui basta uno zero poco.
1: Il problema è che qua il differenziale è pochissimo tra stare nella procedura di infrazione e uscire.
3: Posso fare io due domande?
1: Sì, c'è una domanda del senatore De Carlo. Se vuole.
3: Giardo, posso farle due domande?
2: Certo, ben venga.
3: Da ex sindaco. Fatto sindaco 15 anni. Cioè. Le è mai capitato, lei ha già fatto un bilancio di previsione e un consuntivo o no? Ancora?
2: Sì, assolutamente.
3: Bene, allora, quante volte le è capitato di fare un bilancio di previsione, poi fare un assestamento e poi fare un bilancio consuntivo diverso? È capitato, no?
1: Sì.
2: Regolarmente. Sì,
3: Perfetto, questo è il principio. Ma negli ultimi 10 anni, quante volte la stima, quella sul rapporto deficit-PIL, poi si è rivelata azzeccata o si è rivelata diversa dalla stima, appunto il dato reale dalla stima negli ultimi 10 anni?
1: Ha capito cosa vuol dire Blangiardo? Scusi De Carlo, quindi cosa vuol dire? Che quando l'Istat c'ha il rapporto deve dire, allora lo aggiorniamo un po' più basso, lo facciamo.
3: No, no, No. Perché assolutamente
1: questo
3: no,
1: credo
3: no,
1: sia
3: il... lungi da me dirlo. Io vorrei solo conoscere quante volte quel rapporto,
1: ha
3: quella
1: detto Blangiato,
3: la stima,
1: che entrano su... poi dei fattori nuovi.
0: Sì, ma quante... è un fattore matematico, ma
3: bravissimi,
0: ci sono
3: ma
0: delle
3: quante volte negli ultimi 10?
1: Quante volte negli ultimi 10?
2: Sinceramente il numero esatto delle volte non lo so, so che è capitato spesso, più volte.
0: Più
2: però
0: di 5
2: o
0: meno
2: questo,
0: di 5?
3: Va bene così.
2: Forse addirittura più di 5, però il punto è questo, cioè nel momento in cui mi si fa la domanda dice quant'è, e io ho degli elementi alla luce dei quali io posso dire, stimare il quant'è, pur sapendo che, ma non è che posso dire sì, è 5, però ma magari dopo cresce.
1: Arrotonda come col prosciutto, che faccio? Lascio, questo voleva dire De Carlo, cioè è 3-1, vabbè faccio 3 perché dai poi si saprà che tanto è più basso. Non si può fare così, no, certo, si
2: abbraccia. Se la domanda è quant'è e la risposta è alla luce di quel che conosco io, mi viene questo numero, ahimè, questo è il numero.
1: Ma secondo lei, scusi, Sobbraggiato, lei che è stato presidente dell'Istat, quante possibilità ci sono che quando verrà rivisto il rapporto deficit-PIL quel 3-1 diventi meno di 3? Perché quello è...
0: quello che ci interessa.
2: Secondo me ci sono, adesso non saprei dirle in percentuale, in termini probabilistici, però certamente è possibile, anzi è abbastanza possibile, quindi non è assolutamente da escludere, se vogliamo usare dei termini un po' generici.
3: Certo. Perfetto. Quindi lei e la Meloni dite la stessa cosa.
1: Senta, ma per usare il parametro Tajani, l'affidabilità dell'Istat è gonna corta o gonna lunga?
0: La gonna corta non è affidabile, la donna con la gonna corta non è affidabile, la donna con la gonna lunga è affidabile.
1: L'Istat è gonna corta o gonna lunga?
2: Ma secondo me è gonna lunga, gonna se lunga, vogliamo metterla in questi termini.
1: Grazie Giancarlo Blangiardo, ex presidente dell'Istat dal 2013, sindaco di Mena, è lago maggiore. Insomma, cosa vuol dire? Ce l'hanno tutti con voi?
3: No, io.
1: Cosa doveva fare? Vabbè, 3-1, facciamo 3.
3: Abbiamo semplicemente.
1: Facciamo 2-9.
3: Abbiamo semplicemente provato che il dato di stima non è un dato che poi si consolida al fine dei fatti. Cosa no, è una semplice rilevazione.
1: Vabbè, abbiamo già parlato troppo di economia, che è l'argomento diciamo che annoia chiunque.
3: Dopo quelle

0: senza Vannacci, no? E se dovesse essere approvata la legge elettorale la settimana prossima, verosimilmente sarà approvata. Come pensate di superare il 42% che vi permette di prendere il premio di maggioranza e vincere le elezioni? Proprio vorrei sapere a livello numerico, no?
1: Facciamo i conti, però.
2: Non è un problema di conti, qui è un problema di... noi andremo a raccontare da qui alla fine la campagna le cose che abbiamo fatto, dopodiché gli italiani decideranno se noi meritiamo il 42% o no. Certo.
0: E questo è il
2: punto.
0: Tipone.
2: Come ci arriviamo?
0: No, come veramente dico da punto.
3: Non era questa la domanda.
0: Esatto. No, io volevo sapere dal punto di vista numerico, cioè facciamo i conti proprio. Fratelli d'Italia, quanto prende?
2: Noi superiamo il 30.
0: Ah, il 3, vabbè, grazie. Allora, se facciamo così, certo.
2: Noi superiamo il 26. Quando scende, ma scusa, 30, col PDL o Forza Italia, scendeva in campo Berlusconi, spostava almeno 5 punti.
0: Allora, Fratelli d'Italia.
2: Quindi siamo al 26. Meloni sposta 6 punti.
0: Fratelli d'Italia
2: 32.
0: 30. Ah, no, 30. Scusa, era 30 un minuto fa, scusa.
2: 32. Prudenziale. Prudenziale 32.
0: 32. Poi si rivedono le stime dell'Istat.
2: Prudenziale l'Istat direbbe 31,9.
0: Forza Italia
2: 32
0: Italia
2: Forza Italia
0: 32
1: quanto lo diamo
2: 32 42 5 Forza Italia 7
0: no aspetti Forza, 7, Forza Italia
2: 7,
0: 5
2: Forza Italia 7.
0: Sì. Lega
2: e la Lega 6 e mezzo
0: e c'è anche Lupi non si dimentichi
2: Lupi
0: 1 e mezzo e quindi siamo 7 e 7 14 46
2: vinto.
0: Vabbè, certo, abbiamo un po' esagerato.
2: Scusa,
0: così.
2: No, sono di parte io.
0: No, certo. No, perché ricordo che i sondaggi...
2: Abbiamo dato troppo gli alleati.
0: No, i sondaggi dicono Fratelli d'Italia 27, Forza Italia 7, Lega 5-3, Noi Moderati 1 che fa 43. Questo per adesso. E quindi mancherebbe un pezzo arrivare a 40.
2: Manca sempre il pezzo. Sì. Quanto diamo Meloni che scende in campo?
0: No,
1: tanto.
2: Dal 5 al 6%.
0: Lo so,
2: è 46.
0: Basta. Ma è semplice così. Perché certo, se lei sa che porta sfiga a fare la legge elettorale, a chi la fa?
2: A tutti porta. Vabbè, ma noi non è che dobbiamo guardare la sfiga.
0: No, ma infatti,
2: la Repubblica della Cabala.
0: Ma infatti,
2: noi siamo qui per farsi valutare.
1: Futuro nazionale quanto ha?
0: Futuro nazionale l'8%. Però è chiaro che se loro ci hanno preso tutti questi dati... Però scusate, se voi prendete il 46 e Futuro Nazionale quanto prende?
2: Ma tu sai quanto noi abbiamo sofferto il voto utile nella storia? Noi di Fratelli d'Italia.
0: Cioè,
2: quanto abbiamo pagato? Bravissima Giorgia, bravissima Giorgia. Però quanti saranno quelli di centrodestra che oggi dicono di votare Vannacci, che dicono no, se devo dare il voto Vannacci per favorire la sinistra, voto la Meloni. Magari tappandomi il naso come si faceva con la Democrazia
0: Cristiana. Tappandosi il naso. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
2: si tappa il naso.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
11: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
11: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: Convenienza.

0: Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte. Ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
3: Un giorno da pecora.

0: giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli, su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
1: Chi c'è?

0: Carlo.
1: Senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura del Senato. Senta, ma non è più neanche commissario in Veneto? No?
2: No, da un po'. Il nuovo coordinatore è il mio amico senatore Speranzon, che voi avete avuto.
1: E se eravamo a un passo a diventare governatore.
0: E niente.
2: Ha visto? Passo avanti e tre indietro.
0: È così.
1: Senta,
0: come con l'Ista.
1: Se non vi alleate con Vannacci, c'è quel 3% di Calenda. Oh,
0: buttalo via.
1: Che dice?
0: Dice le parolacce, però.
1: Non le piacerebbe?
2: Calenda? Ma a me. Allora. Scendiamo l'uomo Calenda da Azione. L'uomo Calenda
1: c'è grande differenza, solo simpaticissimo.
2: No, c'è anche Lombardo al Senato. Calenda, poi
0: allora l'uomo Calenda comunque promosso.
2: L'uomo Calenda 10 più. Io ce l'ho in commissione, lo
1: l'uomo
2: adoro.
1: Calenda era già incamminava su come l'uomo Calenda.
2: No, Calenda signor Carlo è bravissimo. Io lo adoro. Ha anche delle intuizioni geniali.
1: Siete più vicini a Calenda o a Vannacci?
2: Noi siamo il centrodestra, non abbiamo bisogno di essere vicini.
1: Ci
2: sono cose molto condivisibili, ci sono cose nostre che Calenda condivide e ci sono anche cose tante nostre che Vannacci condivide e qualcosina tende a estremizzare per parlare alla pancia.
1: Lei politicamente siente più vicino a Calenda o a Vannacci?
2: Io politicamente non mi sono mai posto questa domanda.
1: Vabbè, poniamocela adesso.
2: Se guardiamo tanti temi, credo che siamo equidistanti l'uno dall'altro. Ci sono temi nei quali con Vannacci potremmo ragionare temi nei quali possiamo ragionare con Calenda, sapendo che entrambi partono da storie diverse. Uno è un ex leghista e uno è un ex PD.
1: Senta Calenda cosa ci ha detto ieri. L'ha vista ieri il presidente Meloni da Vespa?
3: No, ho visto le agenzie prima. L'ho vista.
2: Pensi che lui ha visto che era bella nell'agenzia?
3: Sì. Era molto
0: bella. Bella.
3: Ho visto un'immagine dopo.
1: Verde, le piace?
3: Allora, io posso dire, non gli suggerirei il verde.
1: Perché?
3: Ma perché il verde sbatte un po'.
1: Quindi era bella nonostante il verde?
3: Nonostante il verde.
1: Che colore le suggerirebbe?
3: Sta molto bene quando si veste di colori scuri o chiari.
1: Lei è sempre piaciuta, eh?
3: Lo trovo carina. L'altra volta che ero venuto c'era il suo parrucchiere
1: Bruno
3: che ci ha detto, e quello si chiama taglio butterfly.
1: Se l'hai ricordato?
0: Taglio butterfly, capito? Proprio.
3: Sì, sono pure andato da mia moglie e gli ho detto, ma te il taglio butterfly?
1: Non si fa sta cosa. La signora Violante
3: ha dato un calcio.
0: Ma questa povera moglie, io non lo so.
3: No,
0: ma
3: guarda,
0: non lo sopporto.
3: Guarda, mia moglie di povero non c'ha niente. È una specie di.
0: E questo è un fatto
3: valchiria molto bella ma molto cattiva. Molto cattiva.
1: Invece la Meloni le sembra meno cattiva
3: rispetto a mia moglie.
1: Sì,
0: zuccherino.
1: Ma se l'avesse conosciuta prima?
3: Ma fa alla fine.
1: Ma comunque è una bellissima donna, ha ragione.
0: Ha proprio una passione per la Meloni.
1: Senta Carlo, che consigli può dare a Calenda per corteggiare?
2: Intanto ci sono due cose straordinarie di Calenda. La prima, che dice che non ha visto la Meloni ma ha letto le agenzie, e sulle agenzie ha capito che era bella.
1: No, vabbè, l'ha vista
0: dopo.
2: La idealizza anche dall'agenzia. Poi che lui la vestirebbe di verde, ma la vestirebbe con i vestiti chiari e con i vestiti scuri.
1: Non è d'accordo.
2: Praticamente con tutto. Tranne il verde. Si vede che il verde per Calenda non è né un vestito. Questa deformazione. Lui odia talmente tanto la Lega che non la vuole verde, ma di tutti i colori, sia chiari che scuri.
1: Che
2: basta che non sia verde.
1: Che consigli darebbe a Calenda per corteggiare il presidente Meloni?
2: Non ha speranze.
1: No.
2: Stia tranquillo. Sul corteggiare la Meloni, con la Meloni non hai speranze.
1: Perché non ha speranze? Ma è single?
2: La Meloni immagino di sì, single, ma adesso è troppo dedicata agli italiani, non ha tempo di dedicarsi a questo.
1: Ma povera donna,
2: secondo Calenda è felicemente sposato, per lui, sposato un po' meno per la moglie che dice che lo picchia tutti i giorni, perché ha detto che è terribile.
1: Capito, però povera donna che adesso si occupa degli italiani, però non è che si occupa degli italiani deve essere single.
0: Non è detto, speriamo.
2: Non c'ha tempo, poverina. Purtroppo non ha nemmeno tempo.
1: Che canzone canterebbe a Calenda innamorato della Meloni?
2: Di un innamorato non corrisposto. Cosa possiamo cantare?
1: Tristezza, mi viene già da piangere. Non lo so, qualcosa.
2: Porco,
4: che idea, caro. Ma quale idea?
2: Non vedi che lei non ci sta? Che idea, ma quale idea? Sì. Quella è buona, brava, buona, bravissima.
1: Bella idea, bella idea.
2: Bravi. Adesso, bravi, a proposito, me le porto via io.
1: Di belle idee, sì, no, no.
2: Porto al Senato, li facciamo.
1: Sì, non possono entrare vestita così.
2: Possono.
1: Possono entrare, è vero, lei che deve vestirsi bene. Senta, e adesso arrivano i vocali dei nostri ascoltatori al
2: 335-699-2949.
0: 335-699-2949.
1: Io andrei col primo vocale, cioè, dopo quello che è successo ieri ho paura, però vabbè.
5: Andiamo anche in Brescia, potrei chiedere cosa stanno combinando con la legge 157. Buona giornata.
2: È la legge sulla caccia.
1: Sì, ma perché c'è uno dietro che batteva il chiodo? Cioè,
2: perché era in cantiere, lui era di Brescia, quelli lavorano a Brescia.
1: Ma state combinando con la 150?
2: A Brescia lavorano.
0: Ma io non ho capito che ha detto.
1: La 150,
2: la legge 157 è la legge di revisione sulla caccia, sostanzialmente. Stiamo portando quelle modifiche per renderla attuale in un contesto cambiato, anche il cambiamento climatico, e per fare in modo di contrastare quelle specie come i cinghiali super invasive, e quindi l'abbiamo fatta al Senato, l'abbiamo lavorata con un discreto tempo, quasi un annetto, è stata in commissione mia, quindi conosco perfettamente l'ITA.
1: Era suo amico?
2: Adesso è... No, non lo conosco.
1: A Brescia.
2: Non lo conosco e non sapevo nemmeno che si facevano i vocali. No, è impossibile che l'avessi organizzata. Sì. Per di più, adesso è al Senato, è alla Camera, dove so che sono stati presentati un numero smisurato di emendamenti da parte.
1: Io credo che nessuno spazio della radio televisione pubblica si sia dato così tanto spazio alla 157. Però,
2: non è vero, è stato oggetto di grandissimo.
1: Andiamo avanti, prossimo vocale. Speriamo che non sia sulla
5: 157. Sono Tiziano Marchino Brescia.
1: Ma è quello di prima?
0: Ma
1: è quello di prima, no?
2: C'è sempre lui.
1: Ma è sempre quello di prima che stanno lavorando lì? O è un gruppo che tutti insieme che chiamano da lì dove stanno picchiettando?
2: È lo stesso, è in pausa merenda.
1: No, è lo stesso che ha
0: È sempre lui.
1: Ha fatto domande diverse.
6: Buongiorno, Franco. Non vorrei smentire il vostro ospite, però io 12 mesi fa il pieno al mio camion mi costava intorno ai 140 euro, adesso mi costa 220.
0: Caspita.
6: Quindi sono 80 euro in più.
1: 80 euro, non tanti. Sono tanti. No, dice.
2: Non smentisce niente. Io ho fatto un ragionamento sui consumi. Io ho detto che a fronte di un consumo aumentato da parte alla pompa normale, quindi dei consumatori normale, gli unici che hanno diminuito i consumi, non i costi, diminuito i litri acquistati, sono appunto gli autotrasportatori che hanno cercato di fare, proprio a causa di questo aumento,
1: costa troppo,
2: tutte
1: hanno fatto meno benzina.
2: Esatto, hanno cercato di fare meno strada e meno benzina possibile. È assolutamente quello che dicevo io.
1: E spingevano una parte, hanno fatto.
2: No, però tante volte, sai, hanno razionalizzato il carico, cioè...
1: Razionalizziamo, vediamo la prossima. Oggi domande un po'... chi c'è al prossimo vocale?
7: Buongiorno signor De Carlo, Marco da Roma.
1: Marco.
7: Ma avete mandato lei ha detto il ministro degli esteri,
1: Tajani.
7: Ma dopo le dabbenaggini che ha detto ieri, altro che Pippo Pluto e Paperino, erano davvero meglio loro. Marco da Roma.
1: All'ONU dice
2: Marco da Roma.
1: Pippo Pluto e Paperino
2: non infieriamo, su Tajani per una battuta infelice.
0: Però era tanto
2: da sempre
0: infelice,
2: rappresenta l'Italia all'estero e all'ONU, specialmente in maniera iperdegna.
1: Certo.
2: E quindi dai, non confondiamo
0: è venuta male.
2: Il lavoro istituzionale con una battuta, oggettivamente le è uscita male.
1: Comunque fosse arrivati Pippo Pluto e Paperino all'ONU, avremmo fatto, almeno avremmo colpito, diciamo, nell'immaginario.
2: Sarebbero stati tre a dover sostituire uno.
1: Chissà,
2: dire che comunque Tajani è importante
1: con le gonne lunghe e corte.
0: Pensa di che stiamo a parlare.
1: Certo, e pensa di cosa stiamo parlando,
2: però tutti piccanti,
1: certo.
2: No, è micio mau mau questo.
1: No, micio mau mau,
2: non pipponi, ma
1: pipponi. No,
2: precisi.
0: Insomma, sono bravi questi qui, chiamano.
1: Sì, senta, come va con le mucche?
0: Attenti.
2: Bene.
1: Ce l'ha sempre mucche?
2: Sì.
1: Qualche nome nuovo?
2: No, quello è mio figlio nuove. Grande. Che sembra nato un maschietto qualche giorno fa in Malga. Blu belga.
1: E come l'ha chiamato?
2: Non so, no, devo ancora vederlo io. Perché
1: ma è vero che le segue sempre sul telefonino?
2: No, adesso non ce l'ho più quell'appli.
1: Ma come?
2: Ho messo direttamente un chip sotto mio figlio grande, lo segue lui.
1: Certo.
2: Sì.
1: Non segue più. Senta, adesso facciamo un... proviamo a fare un esperimento che non sia mai stato fatto nella storia della radiofonia, che però non facciamo perché stavamo per fare, ma non vogliamo farlo. Invece bollo auto, è contento che cancellate il bollo auto?
2: Beh, io purtroppo non ho nessuna auto così bassa, perché la mia, io ho un Alfa Romeo
1: che
2: che in officina, tra l'altro, vabbè, insomma, non per fare, ho comprato, ho voluto comprare un'auto italiana. Però, insomma, no. Adesso è in officina da 15 giorni, da Stelvio.
1: Ma perché?
2: Guarnizione di testa.
1: Ah, cavolo. Quanto costa?
2: Problemino. Guarnizione di testa. Non lo so, adesso sono terrorizzato.
1: Altro che bollo.
2: Non andare a vedere. Però, insomma, levare una tasca.
1: Così, no, la sa cantare questa sì.
2: No, questa no, non la so.
1: No, Bollo Ciao, no.
2: No, io non canto. Ma Bollo no. Ciao, però, bellino.
1: Sì,
2: dai.
1: No, il presidente.
2: Era bello. Insomma, io non ho mai visto gente arrabbiarsi perché si taglia una tassa. Sì. Perché è fastidioso? Solo perché l'ha fatta Meloni. Mm. Su, dai. È come quello del tetto alla scuola. 30% se lo dice Meloni si arrabbiano tutti. Se lo diceva Rosy Bindi, no, il governo D'Alema, Mattarella, tutto bene.
0: Rosy
2: dai,
0: Bindi,
2: su. No, Rosy Bindi nel governo. Sì, allora loro.
1: Sul tetto alla scuola, qualcuno dice: ma perché il decreto? Qual è l'urgenza? Oppure perché non l'avete fatto prima che
2: eventualmente
1: l'anno scolastico? Che a quel punto si poteva fare per tutti, invece adesso si farà solo per quelli che entrano adesso a scuola.
2: Sì, però guarda, il tema c'è, evidentemente prima c'era una circolare che veniva ricordata periodicamente appunto da D'Alema, da Mattarella, da tutti. Anche quella circolare evidentemente è stata disattesa, quindi c'è bisogno di un rafforzativo e questo è un decreto. Ma quindi perché si fa nell'interesse dello scolaro, perché non è vero che il problema sono solo gli italiani, il fatto che gli italiani poi stiano in classe con tutti. Anche se vogliamo la vera integrazione, qualcuno con cui integrarsi, gli stranieri avranno ben bisogno di averlo. Sono classi solo dedicate a loro, con chi si integrano da soli,
1: ma è vero
2: tra
1: che
2: di loro.
1: Lo 0,44% degli studenti.
2: Dovesse anche colpire il 0,1%, se noi ci riempiamo la bocca ogni giorno di integrazione, tutti trasversalmente, e poi sappiamo che ci sono sacche nel quali certi problemi non si affrontano, abbiamo il dovere di affrontarli. Punto.
1: Senta, dicevo, stavo per fare questo esperimento, poi credo che non sia mai stato fatto nella storia delle trasmissioni politiche. Ci colleghiamo con il nostro Dejan Cecnikovic. Dejan, buongiorno.
0: Dejan,
1: dove sei?
0: Dejan, ciao.
8: Buongiorno, simpatico Laura e brillante Brilli.
0: Ciao,
8: oggi sono qui a Piazza del Popolo.
1: Ah, ma perché Piazza del Popolo?
8: Siamo a Piazza del Popolo per fare questa diciamo questo esperimento sociale. Sono col microfono di un giorno da pecora, certo. Radio 1, e poi ho addosso questo
1: cos'è
8: cartello
1: che c'è addosso?
8: Farò inquadrare.
1: Ah, un cartello, con, la
0: un cartello con la foto
1: del senatore De Carlo. E cosa vogliamo fare con la foto del senatore De Carlo? Che proviamo a fare un indice, un test di popolarità, a vedere se c'è qualcuno che lo conosce.
0: Ah, ecco.
8: Sì. Esattamente,
0: Bene, allora vai, buttati nella mischia.
1: Proviamo, senatore De Carlo è pronto in diretta.
8: Proviamo.
0: Buttati nella mischia, vai.
1: Vediamo, se c'è qualcuno, troviamo qualcuno.
0: C'è una signora.
1: Sì.
0: Un signore, una signora, una signora.
1: La signora,
0: eccola. Sì. Se ce l'ha inquadri, eccola, una signora.
1: Ci dica, subito,
0: buongiorno.
1: Andiamo via.
0: Lo guardi un po', un po'.
9: Dunque, ciao a tutte e ciao a tutti. Non lo conosco, ma mi piacerebbe conoscerlo perché mi sembra un viso non noto della politica, e credo che la parte più interessante della politica sia quella sommersa, cioè non sia rappresentata da questi modi. Quindi speriamo di conoscerlo presto.
1: Va bene, grazie. Quindi allora, non la conosce. Via, andiamo a cercare un'altra persona per sapere se conosce il senatore De Carlo. Andiamo, vediamo chi c'è.
8: Allora, qui in quadro, questo artista è un artista di strada che sta dipingendo
0: un quadro.
1: Chiediamo se conosce il senatore De Carlo.
0: Lo conosce?
2: Tipico.
8: Lo conosci lui?
10: Salve a tutti.
0: No, non lo conosce, niente. Un altro, via. Vai a andare.
8: Un altro, veloce. Aspetta. Signora, scusi.
0: Uno straniero.
8: La signora no, vediamo qua.
0: La signora no.
8: Scusi.
0: Un signore.
8: No, allora, aspettate un attimo, mi sto avvicinando al semaforo.
1: Sì, il semaforo è importante, certo. Sì.
0: Si sa, al semaforo rispondono.
8: Lo conosci?
0: Non lo conosce.
1: Ce ne scuote la testa, De Carlo, 3 su 3.
0: 3 su 3.
8: Non è italiano, però.
1: Non è italiano,
2: vabbè,
1: italiano.
2: Adesso vediamo, che ho dei confini internazionali.
0: Non lo conosce.
1: Niente,
0: dobbiamo
1: testa.
0: Fare un po' di.
1: Quindi 4 su 4. Vediamo l'ultimo, il quinto, vediamo se lo conoscono.
2: Lui chi?
1: No,
0: anche un po' spaventata.
1: Secondo lei che lavoro potrebbe fare questa persona?
2: Crociato.
1: Microfono alla persona, all'ospite. Microfono a lei. Microfono alla signora che parla. non lo sappiamo, grazie. Comunque diciamo sul campo, inchiesta sul campo veramente molto è andata bene. 5
2: plebiscito,
1: non la conoscevano, no, no, non era piazza del plebiscito ma era piazza
2: del
1: popolo.
2: Se lo fa in Veneto magari qualcuno lo trova, a Roma diventa un po' difficile con gli stranieri, gli artisti di strada.
1: Erano tutti italiani, erano tutti
2: però dalla prima signora
0: c'è un complotto, c'è un
2: complotto. No, che complotto, la prima signora però mi avrebbe dato fiducia, quindi pur senza riconoscere, è solo perché non mi conosceva probabilmente.
1: Certo. Adesso con noi c'è
0: c'è
11: Sabrina Salerno, vive in Veneto, mica Salerno.
0: Sabrina Salerno,
1: la più grande cantante italiana di tutti i tempi. Signora Salerno, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Dove sei? Hai mangiato?
12: Io ho mangiato, sì, e in questo momento sono proprio a Milano in centro, ma non per la Fashion Week.
1: Ah, ecco, ecco. Per sbaglio, cioè proprio quando uno capita nel posto sbagliato, nel momento giusto.
12: No,
1: senta, signora Salerno, in studio con noi oggi c'è Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia. Non le chiedo se lo conosce perché abbiamo già visto che non lo conosceva nessuno neanche per strada.
2: Basta.
1: No, chiedo.
12: Buongiorno,
2: ciao.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Senti, l'hai sentita la polemica di Tajani, la storia delle gonne corte o lunghe?
12: Credo che non ci sia luogo o social o articolo di giornale, cioè credo che sia stato lo sanno anche le formiche probabilmente.
0: Continuiamo a portare le gonne corte o ci dobbiamo mettere quelle lunghe?
12: Continuiamo a portare quello che una donna decide di portare, che sia corto, che sia lungo, che sia sotto il ginocchio, cioè, ma chi se ne frega, nel senso che
0: esattamente chi
12: credo
0: se ne frega.
12: Sia una battuta, no, neanche una battuta, una frase un po' infelice che non fa onore a nessuno, perché io personalmente devo dire la verità, non mi sono sentita offesa, in quanto non ho mai pensato di giudicare una donna da come si veste, visto che poi io sono una di quelle persone che usa il proprio corpo anche per lavorare, quindi non posso paragonare tra, cioè il mio modo di vestire e il mio cervello. Cioè, ragazzi,
1: cioè perché lui associava l'affidabilità
0: alla lunghezza della gonna,
1: al modo di vestire.
12: È una frase uscita male, una battuta uscita
1: cioè,
12: molto,
1: una frase,
12: molto
1: è un ragionamento,
12: male.
1: Non è una
0: sì,
1: frase.
0: Che poi la
12: un ragionamento uscito male, sì, che sì. Però a me dispiace, per io ho un figlio di 22 anni, mi dispiace sentire queste frasi un pochino, perché io come donna, come mamma, ho fatto veramente il possibile per educarlo a rispettare tutto e tutti. Questa frase è una
0: ti capisco
12: frase,
0: bene, non va bene.
1: Senta,
0: poi la toppa è peggio del buco, perché certo, dicendo degli uomini ha detto anche
1: sì,
0: che
1: perché non si sa, quasi nessuno lo sa, che ha detto che anche i fusti e i maschi, diciamo i playboy, sono poco affidabili rispetto a un uomo vestito in giacca e cravatta.
12: Che non è assolutamente vero, un'altra. Sì, sono quei luoghi comuni, molto, cioè che non sono di oggi, non dovrebbero essere di oggi, non dovremmo mai ascoltarli, però non gli darei neanche sinceramente tutto questo peso che è stato dato.
1: Beh, il vicepresidente del Consiglio comunque del nostro paese.
0: L'ha detto Ciro Cocozza, cioè l'ha detto.
12: Ma allora, io non glielo darei, allora come donna non glielo vorrei dare, diciamo questo, siccome un politico ha il dovere, secondo me, di dare dei messaggi ben precisi e di fare molta attenzione a come parla, cioè, in quanto anche personaggio pubblico, perché comunque la politica fa parte della cultura. Quindi, di conseguenza, come ho detto prima, mi dispiace molto per i nostri ragazzi che debbano sentire queste cose.
1: Senta,
12: non mi dà fastidio.
1: Signora Salerno, lei negli anni 90 diventò famosissima, no? Con quella cantando insieme a Joe Squillo, Siamo donne, oltre le gambe c'è di più.
0: Famosissimissimissima.
1: Fu una canzone conosciuta da tutti. Ma si potrebbe modificarla adesso un pezzettino facendo Siamo donne, oltre le gonne c'è di più? Come verrebbe? Ce la fa sentire un pezzetto? Com'è così al volo?
12: No, ti prego.
0: Ma
12: sì, no,
0: Siamo donne,
12: oltre le gonne c'è di più.
0: Vedi?
1: Straordinario. Questo più, ha sentito. Signore De Carlo, anche lei è bravissima a cantare. Ce la fa?
2: Oddio, non bravissima come Sabrina.
1: No, li faccio sentire.
0: Dai,
1: la
0: fate un duetto.
2: Siamo donne, oltre le gonne c'è di più.
1: Beh, straordinario il duetto.
2: Coronato un sogno della mia vita. Ho cantato con Sabrina Salerno.
1: Non penso possa dire lo stesso.
2: Lei non può dire lo stesso. No, vabbè, no, però un sogno alla volta.
1: Senta, ma suo marito è sempre innamorato di Giorgia Meloni, signora Salerno?
12: Sì,
1: sì, sì, proprio sì. No, perché anche Calenda sì. Adesso. E qui niente. No, no. Lei è un po' gelosa?
12: No, no,
1: o...
12: no non no. Sono gelosa perché comunque credo che Giorgia Meloni sia una donna estremamente intelligente, che sa il fatto suo, che magari forse circondata non proprio da persone affidabili.
2: Come me, intende, capito?
12: Non vorrei dire affidabili.
2: Stavo dicendo come me.
1: Affidabili come la gonna corta, diceva.
12: No, adesso non voglio sì. Assolutamente
1: vabbè,
12: ci sta
1: un pensiero, ognuno ha il suo pensiero.
12: Delle etichette agli altri, perché sono, ne ho prese troppe nella vita io e non mi piace poi essere così giudicante.
1: Beh, si sa che la cosa più difficile è attorniarti di collaboratori a livello, questo in generale. Senta, signora Salerno, va a Sanremo quest'anno? No, non
12: ci penso proprio.
1: Ma perché non ci penso proprio? Perché,
12: dice... Ma non ci penso proprio perché io credo che si va a Sanremo solamente quando hai un brano nel quale credi, ti piace molto e hai qualcosa da dire. In questo momento non ho assolutamente nulla da dire.
1: Ma come no?
12: Perché... no, in questo momento no, c'ho una tournée che parte in Francia, e continuo a fare le mie cose.
1: Perché lei canta spesso in Francia.
12: Non lo escludo.
1: Vero?
12: Certo, il 2 ottobre c'è anche un disco di una produzione francese che ho fatto, quindi molto
1: e canta in francese?
0: Canta in francese?
12: Io canto in inglese, però canto tantissimo in francese. Beh, perché in concerto canto tantissimo in francese.
1: Qual è la lingua più bella in cui si può cantare?
12: Allora, per me la più facile ovviamente l'inglese, perché a 17 anni ho fatto il mio primo disco Sexy Girl in inglese, però devo dire che il francese ha un fascino per me, anche se è un pochino più complicato cantare in francese dal vivo.
1: E lo spagnolo?
12: Veramente. Lo spagnolo per me non mi piace, non le piace. Forse la lingua europea che mi piace meno.
1: Non le gusta la spagnola.
12: Non me gusta.
1: A me incanta mucho invece.
0: E qual è il titolo del tour? Qual è il titolo del tour?
12: Rio, allora, il titolo della canzone è Love in Rio.
0: Love in Rio.
12: Invece,
0: il tour?
12: Il tour è Sacre Covin. Voilà.
1: Il tour è Sacre Covin?
12: Sacre Covin.
1: C'è
12: stato 80,
1: certo.
12: Sì, esatto.
1: E au revoir, Sabrina Salerno, la più grande cantante italiana di tutto il mondo.
12: Non esageriamo.
1: Signor De Carlo, vuole salutare anche in lingua la signora?
2: Au revoir, au revoir, au revoir, anch'io.
1: Abbrastu, bisou, sta sabbia, bola lava, bon.
12: Je vous aime.
2: Sinedin.
1: Sì, ugualmente. Arrivederci, Sabrina Salerno, più grande cantante di tutti i tempi. Ha visto, signor De Carlo?
2: Non l'ho vista, l'ho sentita.
1: No, le hanno fatto delle domande un po' così gli ascoltatori, però almeno ha cantato con Sabrina Salerno.
2: È un sogno, ha detto, un sogno che si avvera dopo tanti anni da Boys.
1: Certo.
0: Hai capito?
1: Boys. Ma faceva com'era Boys?
2: Boys, we are looking for a good time. Boys,
0: cioè, la sa proprio.
2: Beh, ragazzi, quella ha segnato la mia gioventù.
1: Altre che sapeva di Sabrina Salerno? Un'altra?
2: Quella delle Gonne, insieme a Nesquillo, me la ricordo benissimo.
1: L'abbiamo già cantata, un'altra?
2: Non me la ricordo più.
1: Senta,
0: io ho una curiosità, il pigiama di Che Guevara, c'è ancora?
2: Sempre utilizzato, sì.
0: Sì,
2: adesso ce l'ho grigio, no? Grigio con la...
0: Ma esistono, se li fa fare?
2: No, esistono.
0: Uno lo trovo.
2: Come dicevo, che canzone della Che Guevara, fate anche le magliette, anche le magliette, e la prossima però la prendo verde militare.
1: Ma scusi, quindi stanotte lei ha dormito con...
2: No, questa notte no, perché non ce l'ho a Roma, ce l'ho su.
1: Ce l'ho su, a Roma non la porta.
2: La porto quando salgo, venerdì, sabato, domenica.
1: Quando
2: vado in provincia di Belluno.
1: Belluno dorme con la magliette di Che Guevara.
2: Sì, sì, sì.
1: Sempre, ce l'hai?
0: Invernale.
2: Ma no, sempre, una maglietta la lava, il pigiama, tu hai sempre lo stesso pigiama.
0: No, che pensavamo che ci fosse proprio la notte si dorme con Che Guevara.
2: No, ma non tutte le notti.
1: Mi chiedo se ha una sola maglietta con Che Guevara.
2: Sì, ne ho una. Però adesso compro quella verde.
1: Quindi se la può portare a Roma quella verde.
0: Due.
2: Dopo me la posso portare a Roma, sì, sì.
1: Senta, le faccio questa domanda che mi già così, ma dorme solo con la maglietta di Che Guevara?
2: No, c'ho anche i pantaloni del pigiama, però non sono della Che Guevara.
1: Pantaloni lunghi o corti?
2: No, corto.
1: Corto.
2: Corto anche d'inverno.
0: Che
2: bella. Non sopporto le maniche lunghe
1: e i pantaloni. Che immagine sta? Dove va adesso, signor De Carlo, quando esce qua da noi?
2: In aeroporto.
1: In aeroporto a far cosa?
2: A prendere l'aereo,
1: magari le piaceva.
2: Vado a vedere gli aerei, no? Da piccolo, adesso no. Vado in aeroporto che torno a Venezia, poi da Venezia a Belluno.
1: Quindi stasera dorme con la maglietta.
2: Stasera dormo con la maglietta di Che Guevara. Se vi penserò, vi penserò.
1: No, guardi,
2: vi penserò.
0: No, guardi, si fa un selfie e ce lo mando.
1: No, ma guardi, anche no, veramente.
2: Ve lo faccio avere in redazione, così la prossima volta che uscite a vedere se mi conoscono, mettete la faccia del Che.
1: Grazie, Luca De Carlo, senatore Fratelli Italia, presidente. Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura del Senato. Oggi prova a cantare la nostra sigla con il nostro Dejan Cecnikovic, Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico. Quindi non so che esperimento sarà. Chissà, vediamo, vediamo come andrà. Vediamo.
13: Vai. Un giorno da pecora, giorni da leone. Meglio un giorno da pecora, meglio giorni da leone. Su Radio 1 nessuno.
0: Vabbè.
13: Su Radio 1 tanto non ci ascolta nessuno.
0: Vabbè. Ciao.
13: Un giorno

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. A Torino l'inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre. Alla cerimonia è intervenuto il presidente Mattarella.
4: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte, devono lavorare insieme per la sostenibilità contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
5: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
4: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso.
5: Espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
4: Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra Madre, Carlo Petrini. L'agricoltura, conclude, va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino potrebbe estendersi ai paesi del Mediterraneo, tra i quali anche l'Italia, con attacchi di droni di Mosca dal mare. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo e attribuito alla CIA. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende ed anche il ministro della difesa Crosetto sottolinea che non ci sono conferme. Un giornalista di Politico, uno di MS Now e alcuni membri dello staff della CNN sono stati bloccati alla Casa Bianca nonostante un giudice federale nelle scorse ore abbia ordinato di ammettere le tre testate giornalistiche che erano state bandite da Trump. A Roma muove i primi passi l'inchiesta sul decesso dell'operaio 22enne Andrea Moretti, che stava lavorando all'interno del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso fino a sabato e oggi a Padova un altro incidente mortale sul lavoro.
6: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
7: A dare l'allarme sono stati i familiari, che per ore lo hanno cercato invano. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova lo hanno rintracciato privo di vita in via Goito, dentro ad una palestra in ristrutturazione nella quale stava svolgendo lavori come operaio. La vittima è un cittadino di origine albanese, 51enne, residente nel Vicentino. A condurre nel cantiere i poliziotti, il localizzatore del cellulare dell'uomo attraverso il quale i familiari avevano determinato la posizione. Gli agenti lo hanno trovato nel vano ascensore dove, da quanto trapela, l'operaio è caduto rovinosamente. Ignote per il momento le cause di quello che appare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro.
8: Davide Calimani, GR1.
3: In Italia quasi la metà dei contribuenti versa appena il 5% dell'IRPEF totale. Secondo il report del Centro Studi Itinerari Previdenziali, su 59 milioni di abitanti sono circa 25 milioni le persone che non pagano imposte. Guardando al vertice, lo 0,3% dei cittadini con redditi sopra i 200.000 euro copre da solo quasi il 10% dell'intera tassa. Un altro 22,5% è pagato da chi dichiara più di 100.000 euro. Ambientato in Toscana, Villa Cocò è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa che vive tra Venezia e San Francisco. Lo abbiamo intervistato.
9: Il mio romanzo italiano, lo chiama così Greer, e in fondo è un omaggio alla Toscana che gli ha cambiato la vita. Nella residenza per scrittori di Beatrice Monti è nato Less, romanzo che gli è valso il Pulitzer. In Villa Cocò racconta ora una Toscana fuori dai cliché. Perché?
10: I'm glad to hear that.
9: Sono contento che me l'abbia chiesto. Non volevo entrare nei cliché anglosassoni, anche se alcuni sono inevitabili. Volevo qualcosa di fresco e reale, con personaggi inattesi. Il giovane archivista americano si ritrova nella villa della baronessa novantenne Coco e qualcosa torna. Sotto la superficie leggera, la giovinezza, l'età che avanza, il senso del tempo e della vita, la creatività. È una commedia, ci sono sempre elementi complessi. L'incontro con un mondo nuovo. Non c'è un mondo solo, né un solo modo di fare le cose. Anni 90, né internet né cellulari rovinerebbero qualsiasi storia, dice Greer. E poi ci sono segreti e porte chiuse. Quale colonna sonora vorrebbe? Una canzone pop italiana come Notti Magiche per il senso di allegria. Francesca Cosentino, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
8: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Il jingle in chiave lirica di Michele Tarana. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovate, perché lo sapete, noi siamo maniaci dell'inclusività, in diretta in questa quarta edizione di Igor alla piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. È puntuale come una cartella esattoriale. Arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Bentrovato Lorenzo.
1: Bentrovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato. E allora un saluto a tutti voi anche dal bassotto, pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore di questo programma e mascotte, ovviamente, Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica il super Stefano Velli, in redazione Maurizio Merla. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino. Byron, avete presente i leoni da tastiera? I haters. Ah no, no, non questi, quelli su internet, quelli, vergogna, incapace, ma chi ti credi di essere? Fai pena, raccomandato, e via con gli insulti, poi però li incontri per strada e fanno, buongiorno, mi scusi,
1: questi
0: posso passare?
1: Questi sono gentili, però.
0: Posso passare? Sì, questi sono quelli gentili, beh, cioè, no, quelli che possono essere, diciamo che posso dire, a quest'ora, in fascia ultraprotetta. Beh, certo, mazza Lorenzo, sei cattivo, sei proprio cattivo dentro. Perché il leone da tastiera è un animale particolare. Ruggisce soltanto quando è protetto dal wifi. Dietro lo schermo diventa un gladiatore, un filosofo, un esperto di politica, medicina, economia, geopolitica e perfino di fisica quantistica. Tu pubblichi una foto e lui sa già tutto di te. Sei ridicolo, sei finito, non sei nessuno. Passa tre ore a commentare uno che secondo lui non è nessuno. Questa è la parte meravigliosa. Perché magari non hanno tempo per vivere la propria vita, ma trovano sempre 20 minuti per occuparsi della tua. E alcuni sono proprio morti di fama, ma di fama, Non riescono a diventare famosi, allora cercano almeno di diventare antipatici. È la celebrità al contrario. Non vogliono essere conosciuti. Vogliono essere riconosciuti nei commenti. Poi chiudi il telefono e improvvisamente cala il silenzio. Il leone torna nella savana, che poi è il divano. E lì, finalmente, miagola. Lorenzo, tu che vivi sui social e hai a che fare tutti i giorni con gli haters, come li gestisci? Li ignori? Rispondi? Oppure ormai li consideri parte dell'arredamento?
1: Beh, sicuramente se ti esponi sui social sai che comunque devi far conto, devi prendere conto di loro. Però ecco, diciamo che essendo io sui social da quando ero piccolo, inizialmente ero spaventato. Io sono stato uno dei primissimi su Instagram, anche Facebook, quando in realtà non era neanche minimamente un lavoro. E poi ti abitui, nel senso che li ignori, li accetti perché esistono.
0: Tu li blocchi?
1: No. Io
0: non li blocchi perché fanno engagement gratis.
1: Beh, guarda che oggi, guarda che maggiormente le persone che sono follower oggi non sono quelli che ti amano, ti adorano, ma sono quelli che ti vogliono osservare, studiare, anche un po' invidiare.
0: Allora, quindi sono haters con il contratto da follower, però. Sì. Diciamo così. Enea Ligorà è tornato a trovarci il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: A lei. Eccoci. La Camera ha dato il via libera alla riforma del cinema e dell'audiovisivo, che ora passa al Senato. Qual è concretamente il cambiamento più importante che questa riforma porterà a chi lavora nel cinema italiano?
2: Intanto grazie, è stata un'approvazione storica dopo 10 anni della legge Franceschini, grazie al dialogo con il ministro Giuli e il sottosegretario Borgonzoni e ben 50 audizioni con tutte le associazioni di categoria coinvolte. Sì. E quindi è stata una legge di riforma storica molto, molto condivisa e molto con grande dialogo. E i punti principali innanzitutto sono una parte legislativa, cioè del Parlamento che decide di riformare il settore del cinema, e poi la notizia più importante è l'istituzione di un'agenzia per il cinema che andrà a sostituire la gestione dei soldi del tax credit che adesso è in capo alla Direzione Generale Cinema, e quindi una superstruttura con più impiegati, con più dirigenti, con più personale, che finalmente darà certezza di tempi, erogazioni e trasparenza al cinema, tutto, ai produttori, ai registi, agli autori. E in particolare l'altra novità è l'istituzione del tax credit manager, una figura che risponde al MIC ma che sarà nelle produzioni fin dall'inizio, per evitare i film fantasma che sono finiti sì. sui giornali, quindi, ma sarà anche una garanzia di semplificazione e velocità per l'erogazione per le produzioni, perché una volta che il tax credit manager avrà firmato le ricevute, tutto l'avanzamento della produzione, il ministero non dovrà più controllare. Un'altra riforma storica all'interno della legge è l'istituzione di un forum delle categorie, che non è mai stato costituito con la precedente legge e che invece vedrà finalmente le categorie sempre presenti anche nell'apertura della delega, nella gestione della legge, quando verrà approvata definitivamente dal Senato e quando il ministro Giuli aprirà la delega per completare appunto la realizzazione dell'Agenzia per il Cinema, che sarà nel 28, inizierà i suoi lavori nel 28.
0: Ecco, Presidente Molinari, lei ha detto che deepfake e intelligenza artificiale sono rischi da gestire con consapevolezza, ma oggi un deepfake può essere talmente realistico da ingannare anche chi è abituato a informarsi online. Secondo lei, quanto possiamo davvero affidarci all'etichettatura e al watermarking, il segnale, lo ricordo, che permette di identificare l'origine del contenuto? Che cos'altro si può fare?
2: Allora, innanzitutto abbiamo fin dall'inizio della legislatura, noi siamo di fatto la commissione innovazione sì. del Parlamento italiano, perché abbiamo scienza, ricerca ed editoria. Con editoria si intende tutti i contenuti digitali delle piattaforme e della rete, quindi spetta anche alla nostra commissione proporre soluzioni, e lo abbiamo fatto fin dall'inizio della legislatura, andando in Parlamento europeo come interparlamentare, proponendo, pensate, nel 22 il watermark dell'audio video sulle piattaforme, proprio per identificare quando un contenuto era un deepfake o no. E poi sono state, diciamo, le piattaforme si sono autoregolate, e poi l'Intelligence Act è stato recepito come indirizzo. In più, la novità che, diciamo, vi anticipiamo anche a voi, è che ho presentato la scorsa settimana un nuovo testo di legge sull'alias digitale, la tutela dell'alias digitale, che è una rivoluzione, perché la voce e il volto riteniamo non siano dati liberamente appropriabili, ovviamente, sì. sono dati biometrici certo. che non possono essere rubati, e questo vale in particolare a cominciare dagli artisti, gli attori, i doppiatori, certo. Nasce anche proprio dal confronto con queste categorie, ma per tutti i cittadini, perché sappiamo che per l'apprendimento danno in pasto all'intelligenza artificiale in maniera illegale anche immagini di comuni cittadini sui social. E quindi con questa legge noi superiamo il modello danese, che è stata la prima nazione a porsi il problema, quindi della registrazione e tutela dei dati biometrici, perché la nostra proposta è molto più molto più pressante e garantisce molto di più la tutela di questi dati. In più andiamo a modificare, dopo 85 anni, a dimostrazione che c'è un forte riformismo parlamentare e, per quanto mi riguarda, conservatore, andiamo a riformare la storica legge sul diritto d'autore del 41, sì. che era fino ad oggi l'unico legge che andava a garantire quelli che sono i diritti connessi e il diritto d'autore. In questo modo, noi modificando quella legge, rendiamo quella legge, che è stata comunque all'avanguardia,
0: certo, però ormai è superata,
2: periodo, e ormai dopo 85 anni ovviamente non giusto. Prevedeva il diorama digitale, certo. andiamo ad attualizzarla con l'ecosistema digitale, e quindi a tutelare esattamente i dati biometrici, voce, immagine fissa, immagine in movimento. E questa è un'ulteriore riforma, un'ulteriore rivoluzione che porta l'Italia all'avanguardia. Dopo la legge sulla pirateria digitale, anche proprio per il settore audiovisivo, questa è un'ulteriore riforma rivoluzionaria.
0: Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Oggi, per parlare alla generazione Z, bisogna forse andare dove quella generazione passa gran parte del proprio tempo, ovvero sui social. Quanto possono essere importanti creator e influencer culturali per raccontare il patrimonio italiano, i musei, l'arte e la storia, però con un linguaggio nuovo?
2: Sicuramente assistiamo anche a una disintermediazione della politica e del costume della società attraverso i social, e per raggiungere la generazione Z bisogna uniformarsi. Ormai molti leader politici lo fanno, e devo dire che Giorgia Meloni, il presidente Meloni, in questo è stata all'avanguardia, considerando che ha 5 milioni di follower su Instagram e che una sua diretta ormai raggiunge più persone di un telegiornale. Quindi bisogna riuscire a utilizzare e stare nella stessa arena digitale.
0: Sì. Bene, grazie al Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone. Buon lavoro!
2: Grazie a voi.
0: A lei.

0: B-52s con Love Shack. Siete all'ascolto di Gorale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18 minuti, primi secondi a nessuno, e nell'Igorà è venuto a trovarci l'onorevole Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: A lei, onorevole Borrelli, una delle sue battaglie è quella per una tariffa RC auto nazionale per gli automobilisti virtuosi, cioè per chi non provoca sinistri da almeno 10 anni. Pensa che questa battaglia possa finalmente arrivare a una soluzione?
1: Temo non con questo governo, che si è dimostrato molto ostile alla possibilità di fare un atto di giustizia. Non si capisce perché un cittadino di un territorio del centro-nord del nostro paese debba pagare un terzo della tariffa di un napoletano, di un casertano, di un meridionale, pur avendo lo stesso livello di rischio, nel senso che guida la stessa macchina, non ha mai fatto sinistri. Eppure questa ingiustizia rimane perché non si è voluto approvare la norma che io ho regolarmente presentato a inizio legislatura, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri da almeno 10 anni. E aggiungo un'altra cosa: non solo è ingiusto, ma è iniquo, perché non si capisce perché siamo tutti uguali davanti alla legge ma non davanti alle assicurazioni, che quest'anno, lo voglio ricordare, le grandi compagnie di assicurazioni hanno fatto un utile, non una spesa, ecco, di 11,4 miliardi di euro. Invece del bollo elettorale avrebbero potuto sottrarre i soldi che hanno levato al PNRR, quindi sempre soldi levati prevalentemente al sud, li avrebbero potuti levare alle grandi compagnie di assicurazioni, i loro utili, una piccola parte, per ridistribuirli in modo corretto.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, onorevole.
1: Buon pomeriggio.
2: Lei ormai denuncia moltissime situazioni direttamente sui social, con video, dirette e sopralluoghi. Pensa che oggi i social siano diventati una sorta di striscia alla notizia del cittadino, cioè uno strumento attraverso il quale le persone segnalano ciò che non funziona perché non si sentono abbastanza accolte e ascoltate dalle istituzioni?
0: L'ormai defunta striscia alla notizia.
2: Purtroppo sì.
0: Dobbiamo dire.
1: Purtroppo, e lo dico nonostante alcune volte abbiano fatto delle cose che non ho condiviso pienamente, però secondo me hanno avuto una funzione importantissima per la comunicazione del nostro paese.
2: Sì.
1: Credo che dipenda sempre da chi e come li utilizzi. Vengono utilizzati molto spesso da influencer cialtroni, tiktoker della malavita, gente che purtroppo per aumentare l'hype è disposto a denigrare o il prossimo autodenigrarsi, addirittura a fare azioni criminali, e c'è chi come me ad esempio ha dimostrato che si possono avere molte persone che ti seguono facendo delle battaglie civili e civiche, e quindi dipende sempre da chi lo usa e qual è la finalità che uno ha. Io la mia finalità è di migliorare la società in cui vivo, da partire dal mio quartiere fino al mio paese, all'Europa e possibilmente il mondo. Altri invece pensano soltanto a produrre denaro o peggio ancora a commettere illeciti. La cosa che mi spaventa di più è che, a differenza di Facebook e Instagram, che sono dei social network, la piattaforma, perché così si definiscono quelli di TikTok, ha un algoritmo per cui difficilmente chi fa delle cose mostruose non va nell'hype, e in alcuni casi è ancora più grave: TikTok non fa crescere una notizia o un contenuto in base al numero dei seguaci, ma a prescindere, che significa che posso mettere profili falsi, diffondere notizie false e entrare in hype anche se non ho persone che mi seguono. Una cosa gravissima.
0: Borrelli, c'è un fenomeno che colpisce sempre di più. Davanti a un'aggressione, a un reato, prima ancora di intervenire qualcuno tira fuori il telefonino e filma, e poi si pubblica tutto sui social. Secondo lei perché oggi siamo diventati più pronti a documentare un reato che a intervenire o a chiamare le forze dell'ordine? Secondo lei è paura, sfiducia nella giustizia o la ricerca di visibilità sui social, quindi dei morti di fama, insomma?
1: No, allora io almeno per come la vedo io, l'azione è di poter poi fare un'attività di denuncia comprovata. Io ho avuto delle situazioni che, se non avessi fatto le dirette sui social, sarei passato io dalla parte del torto. Vi racconto un brevissimo aneddoto. All'inizio delle dirette su Facebook, stiamo parlando del 2017-2018 e pochi lo conoscevano, io mi trovai in una delle strade principali della nostra città, della città di Napoli, a Via Marino, con un locale che aveva occupato la carreggiata principale, parliamo di Via Marina, che è una strada centrale prioritaria della città di Napoli, per mettere tavolini, e c'era un parcheggiatore abusivo che faceva passare le macchine invece che su tre carreggiate a una carreggiata, a una macchina per volta, quindi si creava sempre un ingorgo. Io ho cominciato a filmare questa vicenda, il proprietario con il parcheggiatore abusivo del locale, il proprietario del locale con il parcheggiatore abusivo e altre persone, prima mi minacciarono e poi mi picchiarono, tirandomi anche calci nella schiena, e mi sequestrarono il cellulare perché erano convinti che avessi fatto un video, cioè non avessi fatto la diretta, e dicendomi dopo che io non mi sarei mai più potuto presentare in quel posto perché io ero bandito da Via Marina in quanto che gli avevo rotto le scatole. Io andai in ospedale, mi fece refertare, chiamai le forze dell'ordine, tornai sul posto, e la cosa incredibile, quando arrivai il titolare e le persone che mi avevano picchiato dissero, con testimoni tutte le persone che erano utenti del locale in quel momento, che io non ero mai stato lì e non mi conoscevano. Per fortuna avevo fatto la diretta, e quindi le forze dell'ordine dissero, guardate che noi l'abbiamo visto pure noi sui social e sui video, per fortuna c'era quel documento, altrimenti sarebbe stata la mia parola, io vittima di una violenza fatta nei miei confronti e nei confronti di tanti altri cittadini, e loro cialtroni che addirittura negavano l'evidenza. Quindi viva i video che documentano gli illeciti e le attività illegali, altra cosa è violare la privacy delle persone. È
0: è d'accordo anche il nostro influencer e social media manager Castelluccio, in effetti. Grazie onorevole Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra, e alla prossima.
2: A presto.
1: La prossima?
0: Alla prossima.
3: È come i leggings, non mente mai.
0: Emily Gorai, è venuta a trovarci la collega giornalista e ideatrice della campagna Fuori il traditore contro l'abbandono degli animali, promossa da lei a Lega Antivivisezionista, Rosalba Panzieri. Buon pomeriggio Rosalba e benvenuta.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Rosalba, tu stai seguendo personalmente 10 cuccioli abbandonati sotto il diluvio a Rieti, notizia lanciata sui social e diventata virale. Quando ti trovi davanti a una crudeltà del genere, la prima domanda che ti poni è: come può un essere umano arrivare a tanto? E come stanno questi cuccioli? Si possono adottare?
4: Allora, la prima domanda che mi pongo è: come si può diventare così disumani? Perché se noi rinunciamo alla compassione, al principio di soccorso verso l'altro, rinunciamo a quello che ci dovrebbe contraddistinguere per la parte alta che ci riguarda. Quindi come si può essere così spietati? I cuccioli hanno vissuto momenti terribili perché hanno avuto tutti e 10 una polmonite bilaterale, perché sono stati lasciati a morire affogati letteralmente al gelo, l'unica notte di temporale di un'estate torrida. Adesso sono usciti, grazie anche alla grande collaborazione dei veterinari, sono usciti dalla clinica, chiaramente continuano a casa delle cure, ma insomma ce la stanno facendo, stanno lottando molto, sono tutti adottabili.
0: Ecco, dove possono scrivere i nostri ascoltatori?
4: Possono cercarmi sulle pagine social, oppure scrivere alla LEAL, alla Lega Antivivisezionista, andando sul sito leal.it o alla mail info@leal.it.
0: Adesso ti fa una domanda Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio Rosalba.
4: Buon pomeriggio.
2: Oggi i social sono diventati fondamentali per denunciare casi come quello di Rieti, appunto, ma anche per trovare adozioni e raccogliere aiuti. Quanto sono diventati indispensabili per chi fa associazionismo animalista?
4: Allora, io credo che i social siano una rappresentazione digitale del potere della parola. Noi, partendo dalla nostra tradizione proprio umanista, spesso ci dimentichiamo che la parola ha un potere immenso. Se poi ovviamente alla parola vengono messi, passatemi il gergo, i piedi, cioè le azioni seguono quello che noi intenzionalmente pronunciamo con le nostre parole. Quindi diciamo che i social sono uno strumento come nessun altro

0: Ripensare a quel che dici. I social ragionano e si muovono proprio su un principio di velocità che chiaramente aiuta ad arrivare molto velocemente all'altro, però vuol dire che noi dobbiamo usarli come uno strumento che potenzia il nostro pensiero, non come uno strumento che in qualche modo ci evita di concentrarci su un pensiero lungo, quindi sulle conseguenze delle proprie azioni. Bene. E qui torno proprio al senso stesso della campagna contro l'abbandono.
1: Ecco, proprio questa, la campagna sociale, molto social, devo dire, da te ideata, Rosalba, si chiama Fuori il traditore. Tra l'altro io e Lorenzo e Byron siamo stati tra i testimoni. Ecco,
0: Esatto.
1: perché avete scelto, perché hai scelto una parola così forte come traditore per definire chi abbandona un animale?
0: Allora, innanzitutto perché lo è, nel senso che quando un animale vede in te qualcuno che rappresenta casa, famiglia, sostentamento e sicurezza. Tra l'altro, un animale che viene abbandonato subisce lo stesso trauma che noi viviamo e che oggi è conosciuto, insomma, dalle masse come il disturbo da stress post-traumatico, quello che ci viene
1: Certo.
0: diagnosticato se perdiamo un familiare, il lavoro o se subiamo un lutto. Quindi è un tradimento, ma è un tradimento proprio nel senso archetipico. Cioè, tradire qualcuno che si fida di te e poi è un crimine. Quindi noi volevamo, proprio
1: Sottolineiamo,
0: attraverso i
1: giusto.
0: social, volevamo, grazie ai social, creare una campagna che muovesse sulle gambe di tutti, perché deve cambiare la cultura.
1: 130.000 animali abbandonati ogni anno tra cani e gatti, di cui l'80%, lo ricordo, muore entro un mese. Grazie, grazie davvero a Rosalba Panzieri della Leal, elegantivista, e a presto!
0: E grazie a voi,
1: A
0: grazie
1: presto.
0: a Gran. Che mi permetto di dirlo, per lo splendido film che ho visto, Alberto Sordi Secret, questo aspetto animalista non può che, lo dico
1: Ah,
0: anche da direttrice della
1: su Prime
0: rivista
1: Video,
0: La voce dei
1: grazie.
0: senza voce di Leal. Grazie a voi.
1: Grazie, grazie davvero Alberto Sordi Secret, grazie. Allora, il Golà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. E questo è il jingle di Michele Tarana che ci saluta. E allora grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio.
1: E naturalmente dal Bassottino Byron. A domani.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7, in replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4 tratto Milano-Brescia, tra Curmano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, 6 km di code a causa di un incidente con tendenza in aumento. In A14 Pescara-Bari, tratto abruzzese, tra Val di Sancro e Lanciano in direzione di Pescara, 1 km di code per lavori. Delle criticità si riscontrano in A1 tratto Roma-Napoli, tra l'allacciamento alla 24 e Valmontone in direzione di Napoli, 5 km di code a causa di un incidente, prudenza alla guida anche per un incendio che quindi limita la visibilità. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 km di code per lavori. E chiudiamo in Sicilia, sulla strada statale orientale Sicula, segnaliamo una corsia chiusa per lavori tra Priolo Gargallo e Siracusa in direzione proprio di Siracusa. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
5: Ore 15 e 31 minuti e i nostri ascoltatori si staranno abituando al nuovo orario, Simona Arrigoni.
6: Ma certo, che domande, Raffaele Roselli. È il nuovo pomeriggio di Radio 1, ma sempre con il nostro Claudio De Tommasi, maestro dei suoni.
7: Oh, questa sì che mi piace, eh? La musica al centro del nostro pomeriggio, ma anche tutte le notizie in corso e i nostri approfondimenti. Oggi, Raffaele?
5: Beh, in particolare con i nostri ospiti torneremo sui drammatici casi di cronaca di violenza minorile, no? Ragazzi armati, dai luoghi della movida alle scuole. Ecco, un fenomeno che

0: Vediamo, ma forse non riusciamo a capire davvero. Allora lo chiediamo anche voi all'ascolto, cosa ne pensate? Scriveteci al 335-699-2949.
1: Poi ricordiamo, Raffaele, che il giovedì è anche il giorno in cui parliamo di mode e di tendenze. E a proposito di moda, ci affacceremo naturalmente sulla Milano Fashion Week.
2: E poi da Milano a Napoli per uno speciale, la Coppa America. Ci collegheremo infatti con la nostra inviata Germana Brizzolari, ma ora...
0: La musica.
2: E cominciamo con una grande voce che si è rivelata al mondo intero con un brano qualche anno fa, infatti celebra proprio quest'anno il 10° anniversario del suo primo grandissimo successo, che poi è stato il suo primo singolo, si chiamava Lost on You. Arriverà presto on tour a celebrazione di questi 10 anni, intanto lei con il nuovo singolo che si chiama Don't Stop, ma lei è LP.

0: Una canzone che parla di abbandonare l'incertezza e le preoccupazioni e di vivere esclusivamente il momento, che può essere una chiave per riuscire, insomma, a vivere forse meglio. Sicuramente però penso, Raffaele e Simona, che una mano può darcela alla cucina, o no?
1: Meglio. Noi parlavamo in apertura, insomma, che poi avremo con noi e faremo una finestra sulla Milano Fashion Week, il grande Made in Italy, però c'è un altro di Made in Italy forte.
0: Immenso.
2: Vorrei vedere, Raffaele, la cucina italiana patrimonio immateriale dell'UNESCO, d'altronde.
1: Anche, e noi abbiamo in linea un personaggio, possiamo dire così, perché gli chef tali sono diventati. E così Cesare Battisti.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Ma no, buon ma è pomeriggio. Che siamo personaggi. Siamo cuochi, cioè facciamo un bellissimo lavoro con una grande responsabilità, e questo dobbiamo continuare a fare.
1: Guardi, mi piace che lei dice cuochi, no? Perché tra cuochi e chef lei ha scelto la prima, che forse ha un legame con la nostra tradizione un po' più forte.
3: Assolutamente, sì, certo, cioè chef non vuol dire niente, vuol dire essere capo. Siamo anche quello, perché comunque alla fine abbiamo una cucina, un ristorante, siamo responsabili, insomma, di quello che esce, per cui abbiamo la responsabilità di organizzare, però fondamentalmente noi siamo cuochi, per cui lo diceva anche Gualtiero Marchesi, no? con grande orgoglio.
2: Lei ha scritto un libro, Manifesto della cucina del futuro, dove elenca 8 valori chiave. Spesso quando sentiamo cibo del futuro ci vengono in mente magari laboratori, gli insetti. Lei invece dice che il futuro è tornare alla terra e anche alla cura dei piccoli produttori. Allora io le chiedo, perché per salvare la nostra tavola noi dobbiamo guardare indietro anziché avanti, o guardare vicino vicino?
3: Ma perché questo, cioè noi veniamo, la cucina è cultura, è un linguaggio culturale tutta la nostra cucina. Io ho scritto il manifesto della cucina del futuro, dove non parlo di futuro, parlo del passato, perché nel futuro bisogna portare una cucina che deve durare. Il futuro, allora, il futuro della cucina non è una cucina che noi non abbiamo mai mangiato, è quello che decidiamo di portare noi del futuro. Cioè, cucinare e andare a comprare il cibo, qualsiasi tipo di cibo, cioè, ci sono dei valori e delle scelte che ricadono su qualcun altro, sicuramente su chi produce, su chi verrà dopo, sulla terra. Queste cose, cioè, Carlo Petrini le diceva anni fa, oggi nel mondo globalizzato è necessario ripeterle.
0: Il mondo globalizzato, sta dicendo Cesare Battisti, tra l'altro il libro è uscito proprio recentemente, il 22 settembre, è proprio il mondo, se non altro l'Europa, ha girato per cercare cosa, Cesare Battisti?
3: Ma io ho cercato, ho girato per cercare la mia identità, l'identità, che è uno dei valori che ho messo anche nel libro. L'identità noi la otteniamo solo con uno scambio, se noi siamo chiusi, ma questo vale per qualsiasi valore.
0: Forse per la vita stessa, Cesare Battisti.
3: Ma no? Certo, vale anche per la politica, cioè voglio dire, se noi siamo chiusi nel nostro paese e continuiamo a cantarcela, a suonarci, a dire quanto siamo bravi, finiamo lì. La tua identità la trovi assolutamente con lo scambio. Questo è uno dei valori importantissimi.
1: I luoghi comuni a volte dicono qualcosa di vero. C'è quello chilometri zero.
3: Allora, no, non così tanto, nel senso che non vorrei passare per talebano, però i ristoranti, no, vabbè, ma i ristoranti sono nati per ristorare le persone e per mangiare il territorio. Solitamente fino a 20 anni fa, quando io mi fermo in un ristorante in campagna, cioè non voglio mangiare il gamberetto in equilibrio su una cialda di zucca, voglio mangiare le rane, le lumache. Eh sì, ma perché ecco, sì, racconti un territorio, cioè i ristoranti che si approvvigionano, se fanno un approvvigionamento di prossimità, aiutano anche l'economia locale, oltre che a raccontare il territorio. È una scelta, credo che questa sia una scelta anche intelligente, etica, giusta.
2: Nel suo libro ci sono 80 ricette pratiche. Allora io, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento e che magari non ha il tempo perché è sempre di fretta, non riesce a cucinare, oppure deve fare i conti con un carrello della spesa che è sempre più caro, c'è un gesto semplice che può essere alla portata di tutti? Una ricetta veloce, quotidiana?
3: Allora, il gesto semplice alla portata di tutti innanzitutto è comprate cibo stagionale. Primo, perché costa meno, secondo perché è più intelligente e più etico. Non andate mai a far da mangiare, non andate mai a fare la spesa quando avete fame, prima di aver...
0: che è una regola fondamentale questa.
3: sì, perché si comprano cose inutili, si compra di più quelle cose che stanno in frigorifero, il vasetto di sottaceti che sta in frigorifero 6 anni, cioè si comprano delle cose inutili, no? E secondo, dedicate 5 minuti alla vostra cena o al vostro pranzo. È un atto veramente intimo e ce lo meritiamo. Comprate poche cose pronte, ci vuole poco, no? Torni a casa la sera, metti sull'acqua, butti dentro la pasta, intanto stappi una bottiglia di vino, ti fai mezzo bicchiere, accendi la radio. La pasta è pronta, anche se la mangi olio e parmigiano, però te la meriti.
0: Te la meriti.
3: Non so come dire.
0: Allora, Cesare Battisti, che poi insomma sta anche un po' tornando di moda il fatto di ricordare che siamo ciò che mangiamo, no? E però,
3: assolutamente.
0: E quindi in questo caso la moda fa bene proprio al nostro fisico, al benessere. Ma il fatto di... tra i suoi valori, quelli di cui parla nel suo libro Il manifesto della cucina del futuro, c'è anche la condivisione, perché poi mangiare, insomma, ormai si cucina anche soltanto per se stessi, ma non dovrebbe essere così.
3: Beh, insomma, no, la condivisione, il cibo pensate le mamme e le nonne che facevano da mangiare. Cibo è assolutamente un atto intimo ed è un gesto d'amore, oltre che essere un gesto politico. Però la convivialità in Italia con il cibo è sempre stata centrale, cioè mangiare assieme in Italia, fare condivisione, non è mai stato solo nutrirsi, è sempre stato scambio, racconto, costruzione, ma anche distruzione di legami, per cui è importantissima la condivisione del cibo nel nostro paese. Un po' l'abbiamo persa, devo dire.
0: Sì, infatti, per questo frazionamento che ci impone la società moderna, ognuno chiuso nella sua piccola stanza.
1: Nel frazionamento c'è anche il fatto che dobbiamo lasciarla, Cesare Battisti. Abbiamo altri ospiti che bussano
0: alla nostra porta.
3: Nessun problema, anzi, grazie per avermi chiamato.
0: Manifesto della cucina del futuro, uscito il 22 settembre, di Cesare Battisti, chef e autore ovviamente del libro. Grazie a Cesare Battisti.
3: Grazie a voi.
0: Si chiama Richard Ashcroft, da giudicare dalla sua secchezza, è davvero magro che è quasi impressionante. Non credo sia un gran mangiatore lui,
1: no.
0: Però è una grande star. Si chiama Richard Ashcroft e questa era Check the Menin.

0: Si chiama Check the Meaning, davvero un gran bel pezzo. 2002, lui era Richard Ashcroft.
1: E adesso parliamo di un altro maestro, non solo in musica ma in opera, in grande arte italiana, perché insomma Zeffirelli, abbiamo l'occasione di parlarne perché domani ci sarà a Piazza del Campo, Siena, Teatro dei Rinnovati, un appuntamento importante. Alle ore 21 verrà proiettato un documentario, Zeffirelli, ultima opera. Lo ha realizzato Federico Fazzuoli, che è in linea con noi. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Grande buon pomeriggio. Nome anche della nostra TV, Federico. E con noi anche Caterina D'Amico, sceneggiatrice, direttrice del Museo Zeffirelli. Benvenuta.
3: Benvenuta a voi.
1: Esatto.
3: Grazie per avermi invitato.
1: Benvenuta al nostro pomeriggio di Radio 1. Allora, Federico Fazzuoli, raccontaci di questo tuo documentario, che racconta qualcosa di molto particolare e che sta, come dire, vivendo ancora, no?
2: Allora, io mi trovavo in Oman per lavoro. C'erano i 10 anni dell'inaugurazione dell'Opera House, che fra l'altro è l'unica Opera House di tutti i paesi del Golfo, quindi è anche un importante per questo. E Zeffirelli aveva fatto con la Turandot l'inaugurazione, l'opera che aveva inaugurato il teatro. Il sultano per i 10 anni gli aveva chiesto di mettere in scena un'altra opera e Zeffirelli aveva scelto il Rigoletto. Solo che a un certo punto sia Zeffirelli che il sultano sono scomparsi. Allora l'opera House, che è diretta da un italiano, Umberto Fanni, decise di chiedere ai collaboratori storici di Zeffirelli se se la sentivano di mettere in scena l'opera che Zeffirelli aveva cominciato, aveva fatto i bozzetti della scenografia, aveva fatto i bozzetti dei costumi, eccetera. E allora i collaboratori dissero di sì e quindi l'Opera House è andata avanti. Rigoletto, opera italiana, la scenografia realizzata completamente in Italia. Forse l'unica scenografia classica, l'ultima scenografia classica, perché oggi nel teatro come nell'opera, insomma, il digitale sta entrando prepotentemente. E allora l'idea che mi è venuta è quella di dire: perché non documentare tutta questa vicenda? E quindi ho cominciato a parlare con l'Opera House e quindi ho filmato dai bozzetti alla realizzazione della scenografia, dei costumi. Poi sono tornato a Mascat e ho filmato come questa scenografia è stata montata, come si è mossa poi sul palcoscenico.
1: Ecco, Federico Fazzuoli, abbiamo anche una testimonianza che ci ha mandato proprio Umberto Fanni, direttore della Royal Opera House di Muscat, proprio per ricordare queste tappe.
4: Per la Royal Opera House Muscat, ricordare il maestro significa ripercorrere una parte fondamentale della propria storia. Il nostro teatro ha avuto infatti il privilegio di realizzare due sue grandi produzioni, la Turandot, con la quale inaugurammo il teatro nel 2011, e il Rigoletto, la sua ultima visione operistica, presentata a Mascat nel 2022. Prossimo ottobre sarà proprio Rigoletto a inaugurare la nuova stagione della Royal Opera House Mascat e a celebrare il 15° anniversario del teatro. Riportarlo sul nostro palcoscenico sarà quindi un momento di profonda emozione e il modo più autentico per rendere omaggio a Zeffirelli, indimenticabile ambasciatore dell'opera italiana nel mondo.
5: Ecco, Caterina D'Amico, parole importantissime quella che abbiamo sentito adesso, ma guardando questo documentario che racconta la sua ultima opera, ritrovi lo stesso uomo appassionato, intransigente dei primi capolavori, oppure c'era la consapevolezza di stare realizzando un capitolo finale unico?
3: In realtà lui non lo ha realizzato, lo hanno realizzato i suoi collaboratori, lui lo ha progettato. Era questo Rigoletto nasce parecchi anni prima, in realtà la prima idea fu una semi committenza di Oren, che parlando con lui lo sollecitò a pensare a un Rigoletto che poi non andò in scena, però lui lavorò, si documentò, disegnò dei bozzetti che erano molto diversi da quelli che aveva disegnato molti anni prima, mi pare per il Teatro di Genova, erano molto belli anche quelli, ma più astratti. Questi sono più opulenti e più in un certo senso popolari. E quando da Muscat gli chiesero di proporre un'altra opera, lui pensò a Rigoletto e prese questo progetto non realizzato e cominciò a lavorarci. Poi successero tante cose, perché lui si aggravò, poi ci fu il Covid, insomma tutto fu posticipato, ma i suoi collaboratori storici avevano sempre lavorato a strettissimo contatto con lui e quindi erano perfettamente capaci di come dire, immaginare anche le sue direttive. E questo, in realtà questo documentario è un magnifico racconto di questo altissimo artigianato che Zeffirelli portava con sé.
1: Assoluto. Ecco, Federico Fazzuoli, un'ultima battuta per ricordare insomma i suoi collaboratori, che lavoro hanno fatto.
6: Io li ho incontrati e ho incontrato loro mentre realizzavano le maestranze, realizzavano la scenografia da Verona, negli stabilimenti dell'Opera di Verona, della Fondazione di Verona, a Tivoli, a Roma, alla Sartoria Farani. Ecco, la cosa, loro mi hanno spiegato, come dire, con i bozzetti davanti, come hanno poi proceduto secondo quello che loro pensavano, anche con la sensibilità, diciamo, cercando di interpretare la sensibilità di Zeffirelli.
1: Nel rispetto, nel rispetto, esatto, della sensibilità del maestro. Sì,
6: e poi anche con le cose che avevano già fatto prima. Certo,
1: con l'esperienza comune, esatto, essendo i collaboratori del maestro. Allora, grazie, dobbiamo lasciarci, però ricordiamo, allora, domani l'appuntamento alle 21, Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo, la proiezione di Zeffirelli, ultima opera. Saluto, ringrazio Federico Fazzuoli e Caterina D'Amico.
0: E ricordiamo che poi la mostra vera e propria si terrà invece dal 13 al 17 ottobre. Bene, stiamo per entrare in territorio GR1, Raffaele e Simone. È bene quindi lasciare la linea, esatto, all'informazione, e noi torniamo subito dopo con il pomeriggio di Radio 1, un argomento importante che riguarda i nostri ragazzi, che ahimè
1: violenza non solo giovanile ma minorile
0: addirittura, un po' come succede in tutta Europa in paesi industriali. Sono le 56:24, arriva il GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
19: La spesa intelligente.
20: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale, perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
21: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Ore 16.
23: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
24: GR1.
25: Buon pomeriggio da Francesca Giannini, apriamo il giornale con un'ultima ora di cronaca. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio Varese. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di pene. Le condanne riguardano reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza e risalgono al 2011 e al 2020. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Ora negli Stati Uniti, per l'atteso incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, ci aggiorna in studio Livia Liberatore.
26: L'incontro di Trump con Xi Jinping dovrebbe iniziare proprio tra pochi minuti. Uno scambio di doni, una cerimonia militare, le dichiarazioni di entrambi i presidenti, poi l'atteso bilaterale nello studio Ovale e in serata una grande cena di Stato. Già ieri Trump aveva riservato a Xi un'accoglienza solenne al suo arrivo in aeroporto. Numerose le questioni che affronteranno i due leader, dalla proroga della tregua sui dazi reciproci al nodo chiave dell'intelligenza artificiale. Voglio mantenerla così com'è, ha scritto Trump sui social, dicendo che questa è anche la posizione della Cina. Sul piano della politica internazionale, Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato. Intanto continua la disputa per l'accesso alla Casa Bianca dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico, banditi dalla struttura per volontà di Trump. Un giudice federale ha revocato il bando, ma alcuni membri delle testate non sono comunque riusciti a entrare.
25: Torniamo in Italia. Alle 16.30 è convocato il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo del governo, tra l'altro, i 3 decreti legge sulla scuola, a partire da quello su burka e numero di alunni stranieri. Poi ancora giustizia e circolazione dei veicoli diesel Euro 5. L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza ai conflitti in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari. E oggi sono deboli le principali borse europee. Per gli aggiornamenti sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
1: Sì, l'inflazione è uno dei temi che domina anche le riflessioni sui mercati e anche le mosse degli operatori, questo anche perché oggi il petrolio torna a salire, solo due giorni fa era sceso a $98 al barile, ora è sopra i $105 con il Brent, più 2% rispetto a ieri. Pesa il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran con nuove minacce da entrambe le parti. Questi timori di inflazione fanno anche correre i rendimenti dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti il decennale ai massimi dal 2007 al 5,10%, il trentennale ai massimi dal 2004 quasi 5,5%, 5,44%. In particolare crescono le prospettive di un possibile nuovo rialzo dei tassi da 25 punti base da parte della Federal Reserve americana già il 28 ottobre, ci sono quasi due terzi di probabilità, e sale anche il rendimento del BTP italiano oggi di 6 punti base con lo spread con il Bund tedesco che tocca quota 95. Le borse in parte ne risentono, anche se sono tutto sommato poco mosse. Milano meno 0,28%, negli Stati Uniti meno 0,23% per l'S&P 500, meno 0,55% per il Nasdaq. Linea allo studio.
25: La biodiversità è un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Occorrono iniziative urgenti, ha sottolineato il capo dello Stato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. Ascoltiamo le sue parole.
2: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
25: Laurea honoris causa dall'Università di Pisa per Sandro Luporini, lo storico coinventore del teatro canzone, insieme a Giorgio Gaber.
3: Si può, siamo liberi come l'aria, si può.
25: Luporini, 96 anni, riceverà lunedì 28 settembre il titolo magistrale in comunicazione, media e tecnologie. La cerimonia si terrà alle 11 nell'aula magna nuova del Palazzo La Sapienza. A concludere la mattinata sarà lo stesso Sandro Luporini con la sua lectio magistrale. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 17.
4: Pomeriggio di Radio 1.

0: elegante e melodico new soul, come viene chiamato da una delle voci più interessanti usciti recentemente nella musica mondiale. Si chiama Olivia Dean e ci racconta di come sia necessario fare un piccolo passo alla volta per uscire da una situazione difficile.
1: Situazioni difficili è anche, come dire, lo spazio che andiamo a occupare adesso, Claudio?
0: Assolutamente.
1: La cronaca. Venerdì scorso l'aggressione a Roma di una docente da parte di un ragazzo di 13 anni. Ieri Simone Arrigoni, altro campanello d'allarme, no?
2: Stavolta, Raffaele, è accaduto a Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione contro una sua professoressa. Anche qui l'azione era annunciata sui social, episodio sventato dai carabinieri con l'aiuto dei campanelli d'allarme dei compagni di scuola del ragazzo.
1: Ecco, questa mattina il GR1, dando notizia dell'episodio, ha dato anche voce alla dirigente dell'istituto Calabro, alla docente presa di mira. Le ascoltiamo.
3: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
4: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato, insomma, quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
1: Cristian Raimo in linea con noi, giornalista, scrittore, docente di storia e filosofia, ultimo libro Racconti di scuola. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, mi sento un po' male, anzi mi sento piuttosto male, però se voi mi sentite bene, tanto l'importante.
1: La comunicazione è arrivata in regia, quindi cerchiamo di modulare quanto occorre perché tu possa essere in linea con noi al meglio. E intanto ti domando, insomma, quale questi episodi, anche in poche settimane, mesi, con la stessa piattaforma, la stessa dinamica, forse non è un'emergenza, ma più la possibilità di un coordinamento, è stato anche sottolineato, di qualcuno dietro le quinte.
5: Ma io penso che sia veramente un'emergenza. Io, come dire, sono sempre... insomma, cerco sempre di mitigare i toni allarmistici. Penso che, per esempio, l'emergenza che in questi giorni si è scatenata sulla presenza degli stranieri, il tetto, quella sia un'emergenza inventata, mentre l'emergenza della violenza dei minori, anche dei minori piccolissimi, cioè ragazzini di 12-13 anni che decidono addirittura di fare degli attentati, delle aggressioni armate, addirittura con intenti omicidi in classe, è evidentemente un'emergenza. Non riguarda chiaramente soltanto il contesto italiano. Fino adesso non si era mai vista una violenza nichilista del genere in Europa, soltanto da qualche anno si sta vedendo. In Italia soprattutto non si era per fortuna, come dire, rarissimo vedere episodi di violenza di questo tipo in classe. È una violenza che chiaramente invece i paesi anglosassoni, soprattutto gli Stati Uniti, conoscono bene, e quindi è veramente un fenomeno di importazione con una serie di caratteristiche che sono ricorrenti, quasi, come dire, rituali. C'è proprio una serie di ingredienti che sono determinanti. La prima è la presenza evidentemente, appunto, dei social, cioè chi si radicalizza lo fa online. La seconda è il maschilismo, praticamente la totalità di fatto delle aggressioni sono aggressioni di ragazzini, di maschi, spesso appunto di maschi che crescono in un contesto maschilista, in una cultura incel, nell'idea che appunto la società sia dominata dal politicamente corretto e che i maschi siano che oggi di fatto ci sia un governo femminile, un gino potere, che invece appunto i maschi siano vittime effettivamente di una vittimizzazione planetaria. E l'altro elemento molto evidente è il stare dentro un universo settario chiuso che ha dei riferimenti liturgici, quasi religiosi, cioè quasi dei comportamenti da setta, che hanno degli anniversari, degli idoli, tra cui appunto Breivik, Anders Breivik, il pluriomicida norvegese che ammazzò 70 persone a Utøya una decina di anni fa, ma soprattutto appunto il caso seminale di questa scia di morte scolastica, che sono appunto i due ragazzini stragisti di Columbine. E questi sono elementi che non soltanto, come dire, sono sotterranei, si ritrovano in modo simbolico, ma sono elementi esibiti da chi fa questo tipo di attentati, aggressioni. E
2: rispetto a un tempo, che cosa è cambiato? Perché io vorrei capire insieme a lei la percezione, anche che va oltre la percezione, cioè la paura non solo degli studenti, degli altri compagni, ma anche degli insegnanti rispetto a un tempo che sono vittime continue di aggressione, cioè un alto tasso anche di una violenza più forte anche rispetto al passato, che si esplicita con l'utilizzo di armi bianche. Cioè, come fa un coltello ad arrivare dentro una scuola?
5: Ma il problema, secondo me, non è il fatto che il coltello entri dentro una scuola, perché un coltello dentro una scuola ci può stare perché sta al bar, perché uno si prende un coltello per sbucciare una mela. Il problema non è l'utilizzo delle armi, anche perché di per sé, come dire, se noi togliamo le armi dentro una scuola con un metal detector, quell'aggressione può avvenire direttamente fuori dal cancello di scuola, può avvenire in famiglia, può avvenire in un qualunque contesto. Il problema è perché un bambino, lo chiamo un bambino, ma insomma un ragazzino, qualcuno che ha 13 anni, possa immaginare di uccidere un suo compagno di classe o addirittura appunto un professore e rivendicare quell'uccisione, sapendo di essere non imputabile, perché queste aggressioni che ci sono state in Italia sono state fatte da minori di 14 anni che sapevano benissimo che in Italia appunto non si è imputabili, ma anche in altri paesi, nelle Filippine, in Svezia, sono avvenuti in Cecoslovacchia, in America chiaramente, sono avvenuti aggressioni di questo tipo da ragazzini che erano sotto l'età imputabile. Allora, per me il problema non è come arrivano quelle armi in classe, il problema è perché un ragazzino di 12 anni, di 13 anni ha un odio talmente forte da pensare di uccidere un'altra persona. È qualcosa che non si era mai visto.
1: E purtroppo i dati in questo negli ultimi anni sono incalzanti e ci fanno ancora più riflettere. Christian Raimo, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie. Niente, ma va bene.
0: Bene, allora arriva la musica e arriva con Ivan Graziani, con questo chitarrista sghembo, un autore assolutamente anomalo nel panorama italiano, che privilegia la chitarra, lui grande chitarrista, cioè non gli importa tanto delle parole, adatta le parole alla musica. Non era mai successo prima in Italia. Questa si chiama Fuoco sulla collina, era il 1974.

0: giardino.
1: Ieri ha sognato un giardino, era 1974, lui, Ivan Graziani, unico nel panorama musicale italiano da sempre praticamente, questa era Fuoco sulla collina.
2: Ed ora in linea con noi Mirko Cazzato, fondatore Ma Basta, cooperativa sociale no profit che si occupa di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, violenza a scuola, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
2: Mirko, tu sei ancora giovane, ma sei partito con questa iniziativa da quando davvero eri ragazzo, proprio attraverso anche esperienze personali. Ma all'epoca, già allora, ti era capitato di vedere, percepire che i ragazzi mettevano mano anche ad armi, come i coltelli?
3: No, in realtà no, sembra una risposta scontata, però 10 anni fa, che comunque non è proprio tantissimo tempo fa, che io frequentavo, quando io frequentavo il primo superiore, no, diciamo, non, a questi livelli non si arrivava mai. Ma basta, quando è nato dalla volontà e dalla forza di voler spiegare agli altri ragazzi quanto fosse bello portarsi rispetto, fare squadra, aiutare gli altri. E oggi noi oggi ci accorgiamo invece che la situazione è cambiata, sotto un certo punto di vista migliora, perché comunque quando noi entriamo nelle classi e parliamo di bullismo e cyberbullismo i ragazzi sono molto più sensibili, però dall'altra parte mi rendo conto che ci sono ancora realtà dove addirittura non si parla più di bullismo, ma si parla proprio di un livello superiore, di aggressioni, che è completamente diverso.
4: Mirko, prima nel raccontare l'ultimo drammatico episodio di Lamezia Terme, dove è stato sventato all'ennesima aggressione nei confronti di una professoressa da parte di un giovane, questa aggressione è stata sventata grazie ai compagni di classe che hanno intercettato quanto stava per accadere. Il ruolo proprio dei giovani all'interno del controllo nella scuola stessa, tra di loro, tu hai detto che proprio con la vostra realtà puntate sui giovani, che parlano ai giovani nelle scuole. Ecco, perché è così importante, per spezzare il muro del silenzio e dell'omertà in classe, fare intervenire i coetanei rispetto magari a autorità calate dall'alto, oppure agli adulti, gli stessi professori?
3: Sì, perché diciamo, come ormai tutti sappiamo e come forse si è sempre detto, ma oggi ci sono proprio gli strumenti che lo certificano, il fatto di avere uno stesso linguaggio quando si parla dentro una classe, quindi che alcuni ragazzi che hanno 14, 15, 16 anni riescono a dialogare con i loro compagni, quindi con altri ragazzi di 14, 15 anni o anche più piccoli di scuole medie, scuole elementari, questo permette di mettere lo stesso livello sullo stesso piano chi parla e chi invece ascolta. E questo ci permette di essere molto più incisivi. Dall'altro lato vediamo ragazzi che si rispecchiano in quel ragazzo che sta parlando, e quindi questo ci rende più semplice riuscire a lanciare messaggi importanti e positivi. Quindi questo secondo me è stata l'innovazione di Ma Basta, e l'intuizione di me, della mia ex classe quando avevo 14 anni, nel dire: noi stessi a 14 anni non ascoltiamo gli adulti, noi stessi avendo 14 anni cerchiamo sempre di risolvere i problemi fra di noi come classe. Forse dovremmo spiegare questo agli altri, forse sarebbe bello se ogni classe d'Italia riuscisse a fare questo, riuscisse a portarsi rispetto in primis come classe, e poi grazie a questo riuscire anche a risolvere i problemi. Io lo dico sempre, nella mia classe non eravamo una classe perfetta dove non c'erano mai scherzi, dove non si giocava mai, o dove addirittura non c'erano alcune volte anche degli insulti fra i ragazzi, o ci arrabbiavamo fra di noi. Eravamo una normalissima classe e succedeva tutto quello che succede in una normalissima classe. Ci arrabbiamo fra di noi, ci litigavamo, però dopo un giorno noi facevamo pace, perché sapevamo comunque che quella era la nostra classe, erano i ragazzi, il compagno che comunque volevi o non volevi dovevi vederlo ogni giorno, quindi anche con quei ragazzi magari dove c'era un po' di antipatia, perché è giusto che sia così, un gruppo di 18 ragazzi c'è chi pensa le cose in modo diverso, no?
2: E questo è proprio, no Mirko, quando parlavi proprio di fare ascolto e di fare rete, ma prima di lasciarci dobbiamo salutarti. Anche per questo è nata una Ma Basta app.
3: Sì, esattamente. Proprio ieri abbiamo lanciato la Mabasta app, che diciamo chiude a 360 gradi il lavoro che ogni giorno facciamo, perché vogliamo dare continuità al fatto di incontrare ragazzi, e quindi non solo usando l'aspetto fisico, quindi incontrare nelle singole classi, che lo facciamo da sempre e continueremo a farlo, ma dare anche la possibilità ai ragazzi, ai docenti, ai genitori, di avere una mano più concreta nelle situazioni anche più difficili. Quindi quando c'è un caso di bullismo complesso, di uscire a stare a fianco ai genitori, ai docenti, alle famiglie, grazie a degli esperti, come per esempio avvocati, psicologi, che ci stanno supportando e che sono messi a disposizione per dare una mano.
1: Bene, siamo arrivati allora alla fine di questa nostra seconda mezz'ora, e grazie ancora alla collaborazione e a
2: di Mirko Gazzano,
1: l'illuminante parere proprio da dentro le
2: faccende. Ricordiamo appunto Mabasta app, anche per
1: al quale ci si può rivolgere come strumento in ogni momento. 16:25:48, arriva il meteo e poi torniamo qui con quella che è la vostra parte pomeridiana della programmazione di Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre.

0: Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese, il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.

0: Questa si chiama Qualcosa per te, che è il nuovo singolo di Ligabue, che arriva a due giorni dalla riapertura del gran finale, possiamo chiamarlo così, del suo tour La Notte di Certe Notti, che proseguirà fino al 24 ottobre. La cosa particolare di questa sua ultima parte del suo tour è che sul palco con Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che lo hanno finora accompagnato, ovviamente a cominciare da Capitan Fede, Poggi Pollini e via via tutti gli altri.
1: Allora, oggi riprendiamo una nostra abitudine del giovedì, no? Che i nostri ascoltatori più affezionati ben conoscono.
2: Caro Raffaele, caro Claudio, è l'ora della moda, del rutilante mondo del fashion, della voce principale del nostro Made in Italy. Raffaele, partiamo con la stagione autunnale e con l'arrivo della stagione autunnale arrivano anche i grandi eventi.
1: È così ed è in corso uno degli appuntamenti più attesi, no? Milano Fashion Week. Abbiamo in linea una collega che sta vivendo l'evento in prima persona, il vice capo servizio della redazione milanese di ADN Kronos, la chiamiamo nel pieno delle sfilate. Federica Monchi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, Federica, tu sei i nostri occhi in questo momento sul mondo delle sfilate, e quindi un'edizione, ti invidiamo anche, l'edizione di settembre che conta 200 appuntamenti, 61 sfilate, 88 presentazioni, 54 eventi, 141.000 visitatori attesi. Aiuto! Viva il Made in Italy, lo possiamo dire.
3: Assolutamente. Guarda, se dovessi raccontare la Milano Fashion Week a chi non è nel mondo della moda, direi innanzitutto una cosa importante. In questi giorni Milano sta dando il meglio di sé, lo vediamo, ma anche camminando per le vie del centro sembra quasi di essere sul set di un film. Si capisce da dettagli anche molto semplici. Ad esempio, capita di entrare al supermercato e trovarsi davanti a una quantità infinita di modelle e modelli che fanno la spesa. Ecco, questo è solo un episodio, ma rende bene l'atmosfera che si respira in città. E poi ovviamente c'è questo luccichio che normalmente associamo alle passerelle, che in qualche modo esce dalle sfilate e si riversa in strada. Quest'anno c'è anche un effetto molto particolare, che è quello del Diavolo Veste Prada 2, il film con Meryl Streep e Anne Hathaway, che ha riportato l'immaginario della moda dentro la cultura pop, e Milano sta beneficiando moltissimo di questo effetto. Quindi diciamo che oltre ai dati che hai dato poco fa, c'è tutto un mondo che viene toccato poi dall'effetto Fashion Week.
1: Ecco, quest'anno i luoghi, no, della Fashion Week, ce n'è uno in particolare, la Galleria Vittorio Emanuele.
3: Esatto, c'è Galleria Prada che ha inaugurato in questi giorni. È molto curioso anche il fatto che ci sia questo tunnel sotterraneo che in Galleria Vittorio Emanuele II collega le boutique uomo e donna, e permette quindi a chi la visita di esplorare attraverso questo passaggio segreto degli abiti, degli oggetti, dei memorabilia legati alla storia della Maison. Molto carino è l'abito di cristalli indossato da Carey Mulligan nel Grande Gatsby, che in questo momento può essere visitato proprio attraversando questo tunnel sotterraneo.
0: Una delle tradizioni del Milano Fashion Week è che è un punto di richiamo, di irresistibile attrazione per le tantissime star e celebrità che anche quest'anno arriveranno a Milano o sono già arrivate.
3: Sì, sono già arrivate tantissime, da Dua Lipa a Jennifer Lopez, anche l'attore Adam Sandler, che è stato paparazzato in questi giorni in via Monte Napoleone mentre faceva shopping in pantaloncini, ma anche star grandissime del cinema come Uma Thurman, Adrien Brody, che ieri era ospite alla sfilata di Antonio Maras, e la nostra Monica Bellucci. Soprattutto sono tutti pazzi per le star del K-pop. Quindi basta vedere quello che succede fuori dalle location delle sfilate.
2: Qual è la cosa che ti ha colpito di più, la novità rispetto anche magari altre Fashion Week?
3: Allora, è stato molto carino ieri Antonio Maras, che nominavo poco fa, che ha aperto la sfilata non solo agli addetti ai lavori, perché come sappiamo la settimana della moda continua ad essere per gli addetti ai lavori, ma lui ha aperto alla città la sua sfilata ai giardini Muzzoli. Lui abita in zona e quindi ha detto: apro questa volta ai miei vicini di casa, quindi chi era lì si appostava, riusciva a intravedere qualcosa di quello che accadeva in passerella. E poi sicuramente una mostra da visitare, quindi anche sottolineando il legame che ha la moda con la cultura, è la mostra che è a Palazzo Reale, dedicata al rapporto di Dalì e la moda, Ad esempio ci sono delle chicche come la celebre Ragoffa, che nel 1937 finì su uno degli abiti più iconici del sodalizio tra Dalì e Schiaparelli. C'è stata ieri sera la cena di gala per l'occasione a Palazzo Reale, alla quale ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Devo dire un dettaglio interessante, perché l'ultimo Presidente del Consiglio a partecipare alla Fashion Week milanese era stato Matteo Renzi nel 2016, quindi è passato del tempo ed è stato anche un segnale.
1: L'attenzione è importante. Allora ringrazio Federica Mochi. Parlavi appunto di un effetto traino che ha avuto questa Milano Fashion Week, il Diavolo Veste Prada 2. Ma ecco, prima di salutarti, le ultime tendenze che possono uscire, le nuove direzioni della moda.
3: Allora,
1: c'è
3: sì,
1: anche un significato particolare, no? La presenza di Armani a chiudere il calendario delle sfilate.
3: Sì, quest'anno appunto apre Prada, solitamente Prada sfila il giovedì, quindi è stato un segnale per far restare in città, far arrivare in città tutti gli addetti ai lavori, e chiude Giorgio Armani in modo che la settimana non è schiacciata tra Londra e Parigi. Poi parliamo appunto di tendenze. Quello che sto notando in questi giorni è che l'intenzione degli stilisti sia quella di rimettere il corpo al centro del discorso, una femminilità decisa che viene rappresentata dalla gonna, la gonna che anche Prada ha dedicato, ha costruito tutta la collezione attorno alla gonna, 63 look per ragionare sulla possibilità di essere contemporaneamente femminili e maschili, rigorosi e provocatori in qualche modo. Ed è curioso anche che arrivi, abbiamo notato noi cronisti, in un momento in cui il dibattito pubblico comunque è stato animato in questi giorni dalla lunghezza della gonna. Ovviamente sono collezioni preparate con mesi e mesi di anticipo, però è stato un tempismo che non è passato inosservato.
1: Ecco, allora parlavi appunto del traino del Diavolo Veste Prada 2, abbiamo anche il trailer che possiamo, come dire, entrare in quella suggestione.
4: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
5: Salve!
4: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
6: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
5: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily.
6: Una delle che?
7: Per caso ho un'allucinazione?
5: Ciao, Emily.
6: Anche tu la conosci?
7: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
6: Davvero? E dov'ero io?
7: Da dove vuoi iniziare?
5: Sono la Futures Editor di Runway.
7: No, non è vero.
6: Sì, siamo entusiasti.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però,
1: Federica Mochi, dalla finzione cinematografica alle strade di Milano, cosa c'è di vero e cosa c'è di paragonabile?
3: Allora, rispetto a quello che viene raccontato nel film, dico sempre quello che accade è in parte reale, soprattutto per alcune dinamiche che si creano in questo mondo. Ovviamente è un mondo in cui tutti vogliono far parte, come dice anche il film, tutti vogliono essere noi, in qualche modo è vero. Per fortuna, quello che devo dire è che non mi sembra che ci sia una Miranda Priestley tra le colleghe della moda, almeno qualcuno si atteggia a Miranda, ma non abbiamo una.
1: Non ci arriva.
3: No, per fortuna no.
2: Trend, io voglio sapere il trend delle nuove stagioni, c'è proprio un accessorio che sarà assolutamente immancabile, un colore particolare, qualche nuova tendenza?
3: Allora, io ho visto molti tocchi di rosso, bianco e nero, e anche il ritorno del colletto, il colletto maschile, come se fosse un colletto della camicia però in pelle, che Fendi ieri ha riportato in passerella, l'aveva già anticipato a febbraio, ritorna, è molto apprezzato anche, è piaciuto molto, quindi forse sarà di nuovo la stagione del colletto, chissà.
1: Federica Mochi, beh, ti dobbiamo far tornare alle sfilate però, ti abbiamo trattenuto abbastanza.
3: Sì, oggi pomeriggio, adesso abbiamo ancora parecchie sfilate, ci sono degli show oggi pomeriggio.
1: Buon lavoro!
0: Buon grazie. Lavoro Federica Mochi, grazie per essere stata qui al pomeriggio di Radio 1. La musica, grazie ancora Federica. La musica arriva da Paolo Nutini con una traccia del 2022, una delle sue più belle, con un preciso riferimento a due grandissimi della musica soul, visto che il soul è uno dei suoi grandi riferimenti e dei suoi grandi amori. Sto parlando di gente come Otis Redding o Benny King. Questa si chiamava Through the Echoes e lui è Paolo Nutini. I'm always

0: Un grande brano 2022, Through the Echoes, una maniera ancora una volta per sopravvivere a un momento difficile. Lui è Paolo Nutini.
1: E non solo moda, ma mode, tendenze, sguardi sui nuovi fenomeni giovanili, curiosità, novità, che in questo spazio del giovedì andremo a conoscere anche con una nuova amica del pomeriggio di Radio 1, Ginevra Leganza. E in questo primo affaccio ha scoperto che all'Aquila, che ricordiamo quest'anno è capitale italiana della cultura, sabato 3 ottobre alle 17.30, Piazza Italia, verrà ospitato un primo silent reading party. Allora, ascoltiamo con Ginevra Leganza le ragazze che lo hanno promosso.
2: C'è una cosa che facciamo sempre meno ed è stare in silenzio, assolutamente fuori moda. E poi c'è quell'altra cosa che, se possibile, facciamo ancora più raramente, e cioè leggere. Numeri raccontano che tra gli italiani lettori, coloro che prendono in mano un libro una volta sola, una volta alla settimana, sono passati dal 72% del 2022 al 61% del 2025, cioè 11 punti in meno in appena 3 anni. E allora, come spesso accade, come insegna anche il poeta, quando arriva la morte, arriva la moda. Morte in questo caso è quella della lettura, e la moda, alla quale gli italiani arrivano sempre un po' in ritardo, circa 10 anni dopo, è il silent reading. Ma attenzione, perché questa volta invece ci abbiamo messo solo 3 anni, non 10. Nel 2023 a Brooklyn 4 amici si sono dati appuntamento per leggere insieme libri diversi. Niente club del libro, niente presentazioni, niente obbligo insopportabile di leggere tutti lo stesso libro. Liberi libri, è il caso di dirlo, è libera lettura. Ed ecco allora, eccoci a noi da New York, oggi la moda arriva anche all'Aquila. E proprio da qui, proprio dal centro del centro Italia, voglio partire con le due ragazze, due amiche che da Brooklyn hanno importato l'idea in Abruzzo. Sono Valeria Sborgia e Chiara Cardarelli, organizzatrici del primo Silent Reading Party aquilano. Ed eccoci, Chiara. Allora, ti chiedo da dove nasce l'idea e cosa ti aspetti da questi libri in festa. In fondo si chiama Reading Party.
3: L'idea nasce proprio dal desiderio di condividere qualcosa che normalmente facciamo da soli. Leggere è un'esperienza molto intima, ma allo stesso tempo credo sia bello scoprire che ci sono comunque tante persone che amano leggere tanto quanto noi. Da questo primo incontro mi aspetto soprattutto di creare uno spazio in cui rallentare, stare insieme senza dover necessariamente parlare e per qualche ora magari lasciare fuori tutto il resto. Vorrei che fosse l'inizio di una piccola comunità intorno ai libri, dove magari persone che non si conoscono arrivano per leggere e poi finiscono per scambiarsi consigli, parlare di una storia che hanno amato o semplicemente fare una nuova amicizia. Forse la cosa che mi incuriosisce di più è proprio vedere cosa succederà senza averlo programmato. Magari qualcuno scoprirà un libro che non avrebbe mai scelto, oppure semplicemente passeremo un paio d'ore leggendo in silenzio insieme. E questo sarebbe già un ottimo risultato.
2: E come? Lo sarebbe come? Ma allora chiedo anche a Valeria Sborgia, se vi augurate che ce ne siano degli altri silent reading, se avete magari un piano per delle repliche nei prossimi mesi o anche solo settimane.
4: Da questo primo incontro quello che speriamo è prima di tutto che la parecchia curiosità e l'interesse che si è scatenato sui social si trasformi poi in una partecipazione. E poi sicuramente ci piacerebbe conoscere nuovi lettori e iniziare piano piano a creare un gruppo di persone che abbia voglia di ritrovarsi anche in futuro. L'idea è proprio quella di non fermarci solamente a questo singolo evento, ma che questo evento sia un punto di partenza per sviluppare altre cose, come ad esempio dei gruppi di lettura o altri incontri. Visto che comunque saremo in un parco, una cosa che speriamo che accada, sarebbe sicuramente bello è che qualcuno passando di lì si incuriosisca, si chieda cosa sta succedendo e magari si fermi a leggere con noi. Questo sarebbe veramente carino.
2: Altro che, solo che io sono già curiosa da adesso e non posso fare a meno di chiedervi quale libro porterete voi. Chiara, quale libro porterai?
3: Questa è forse la domanda più difficile, perché sono ancora indecisa tra due libri che mi piacerebbe portare: Darkly di Marisha Pessl oppure Cose preziose di Stephen King. Sono due letture molto diverse, quindi probabilmente la scelta dipenderà dall'umore del momento. Quello che invece so è cosa mi piacerebbe che le persone portassero via con sé, oltre che alle pagine lette. Vorrei che avessero la sensazione di essersi regalate del tempo. Poi mi piacerebbe che ognuno tornasse a casa con qualcosa di inaspettato, come un nuovo titolo da leggere, il consiglio di qualcuno incontrato quel giorno, una conversazione nata per caso o magari addirittura una nuova amicizia.
2: Chiedo anche a Valeria quale libro porterai tu, Valeria, o quali libri, e soprattutto cosa ti aspetti dallo scambio con i lettori aquilani.
4: Sono indecisa tra Piccole cose da nulla di Claire Keegan e Isabella Nagel, Il vaso di basilico di Darkshire, ma conoscendomi, come mio solito, deciderò all'ultimo in base al mio stato d'animo. Poi ci piacerebbe che rimanesse soprattutto la consapevolezza che, anche se leggere è una cosa che facciamo principalmente in solitaria, può diventare un modo per conoscere delle persone e per coltivare una passione.
2: E speriamo, Valeria, e chissà che qualcuno, a proposito di spazio tutto per sé, non porterà al parco anche un classico, magari proprio quel libro di Virginia Woolf che per scrivere voleva appunto una stanza tutta per sé, mentre noi per leggere avremo forse a questo punto un parco tutto per noi.
1: Allora, Simona Arrigoni, tu che libro porteresti, come dire, nell'incontro?
5: Non farmi essere autoreferenziale, perché lo sai già, però senti, io ti devo dire una... No, devo essere sincera, ti dirò un evergreen, però io lo considero in assoluto il libro per eccellenza che non può mancare sul comodino, è Il piccolo principe di Antoine Saint-Exupéry. Io questa storia di questa rosa, beh, racchiude secondo me proprio il senso della vita, va letto non solo da piccini ma anche da grandi.
1: Sono d'accordo.
5: E chiedo collaborazione ai nostri amici che ci stanno ascoltando, se mi date ragione oppure no. 335-699-2949, mandate messaggi che io censuro quelli che non mi danno ragione e faccio vedere Raffaele e Claudio quelli che
0: così
5: invece mi
0: fa,
5: danno ragione.
0: Così si fa.
1: Bene.
5: Allora, certo.
1: La verve di Simone.
0: La verve di Simone. Allora stiamo per arrivare al GR1, poi ci sarà... Ce ne andiamo in barca, no? Dopo.
1: Ah sì.
0: E che barca?
1: Però che barche di quelle.
0: Che barche, quelle, quelle impegnative, e quelle davvero difficili. Coppa America in collegamento con Germania Brizzolari. Intanto due grandi personaggi, due grandi voci che ripresero un brano di Marvin Gaye del 1966 e arrivarono al primo posto in classifica grazie anche a uno spot, sì, di qualche pubblicità. Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two, il GR1 e poi ancora qui

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo. Ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. L'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina a Washington si sono concluse da poco. Le dichiarazioni alla stampa di Trump e Xi. Ci aggiorna in studio Livia Liberatore.
4: A prendere la parola per primo è stato il presidente americano. Ho stretto una grande amicizia con Xi, ha detto. Abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che coinvolgono i due paesi. Stiamo lavorando per relazioni commerciali più equilibrate, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Cordialità ricambiata da Xi Jinping. Sono qui per ampliare la cooperazione, ha detto il presidente. Dobbiamo evitare il rischio di uno scontro tra i due paesi. Incoraggiamo gli scambi su commercio, diplomazia, economia e forze dell'ordine. Tra poco il bilaterale nello studio ovale e sul tavolo anche il dossier dell'intelligenza artificiale. Cina e Stati Uniti devono garantire che si sviluppi sotto il controllo umano, ha sottolineato Xi. Si parlerà anche di politica internazionale. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato.
3: E nel giorno in cui il marito riceve il leader cinese, Melania Trump, in un'intervista a Fox News Business, ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha spiegato la First Lady. In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle nuove regole per la scuola e il tetto al 30% nelle classi scolastiche per gli alunni stranieri che non parlano italiano e il divieto per le alunne di indossare burka e niqab. Tra gli altri decreti sul tavolo, il rinvio di un anno dello stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e altri provvedimenti in ambito giudiziario. L'arresto di Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare una pena di 5 anni e 9 mesi. È stato portato nel carcere di Busto Arsizio.
5: A far scattare le manette, i carabinieri hanno raggiunto Riccardo Bossi nella sua abitazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'arresto in esecuzione di un procedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi, che il primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi deve scontare, visto che le condanne sono diventate esecutive. Si trova già nel carcere di Busto. Le sentenze riguardano fatti datati tra il 2011 e il 2023 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, in questo caso 280 euro al mese per 43 mensilità per un totale di circa 12.800 euro. Bossi Junior era stato anche coinvolto nell'inchiesta sui fondi della Lega. Secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2011 avrebbe utilizzato circa 158.000 euro del partito per spese personali, tra cui multe, riparazioni e noleggi. Leggi di auto, rate universitarie, affitto, bollette, pay TV. Un altro procedimento si era concluso nel 2017 con una condanna a 9 mesi di reclusione per truffa e insolvenza fraudolenta relativa al mancato pagamento di beni acquistati a Varese. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Di nuovo ridotta l'operatività dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano rende noto che è in vigore un'ulteriore restrizione, da 10 a 5 atterraggi all'ora fino alle 21. Il livello di allerta per l'aviazione resta rosso per la presenza di una nube di cenere di 4 km in direzione sud-sud-est. A Montalcino mancano pochi minuti alle nozze in rito civile tra Damiano David e Dove Cameron nel palazzo del municipio, nel cuore della città. L'inviata.
6: Le telecamere puntate davanti all'ingresso del municipio, transennato, le persone affacciate dalle finestre, tanti fan in trepidante attesa. Manca pochissimo all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron, che celebreranno le loro nozze in rito civile nel palazzo storico di Montalcino, addobbato con ortensie bianche e un drappo davanti all'ingresso. La cerimonia sarà celebrata dal sindaco della città, Silvio Franceschelli. L'allestimento della sala qui in comune sarà semplice, un romantico abito di Valentino, secondo quanto trapela, per la futura sposa, mentre per la festa nel lussuoso resort a Castiglione del Bosco, dove si svolgeranno i festeggiamenti, Dove Cameron indosserà un abito firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, due scelte che sono anche un omaggio al Made in Italy. Tantissimi gli invitati, la lista degli invitati internazionali, e si attende anche l'arrivo dei Maneskin, sperando in una reunion. Dal Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
3: E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: E siamo alla parola del giorno ed oggi, Simona, la parola è doppia.
2: Allora, prendete nota bene, la doppia parola di oggi è Coppa America, la leggenda della vela torna nel golfo.
3: E non solo di oggi, eh.
1: E non solo di oggi, e non solo di oggi, è così tutto pronto per la seconda regata preliminare dell'America's Cup. Segue l'evento la nostra inviata, Germana Brizzolari.
4: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
5: Eccoci qui da Napoli, da questo meraviglioso golfo pieno di sole. La seconda tappa della Road to Naples 2027 è iniziata. Ho qui a fianco a me il presidente della Federvela, Francesco Ettore. Ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, oggi sono state delle regate di prova e le ha vinte tutte Luna Rossa Senior, e questo già ci mette di buon umore, vero?
6: Assolutamente. Oggi Napoli ha offerto uno scenario incredibile. Sole, vento, veramente tantissima gente, quindi siamo partiti sicuramente col piede giusto.
5: Esatto, oggi è, diciamo, un po' l'antipasto, Raffaele, Simona e Claudio, perché da domani iniziano le regate di flotta. Ce ne saranno 3 venerdì, 3 sabato e 2 la domenica, che daranno poi un risultato finale che consentirà di disputare un match race, quindi proprio la classica Coppa America, quindi uno contro uno. Sono 9 addirittura, Francesco e Torre, le imbarcazioni in gara, quindi queste regate di flotta hanno probabilmente un sapore un po' antico, si può dire.
6: Assolutamente, vedere ancora tanti team è veramente molto molto bello. Team non solo come numeri, ma anche come qualità di atleti sopra, sono nomi importanti della vela, ma noi, diciamo, con un po' di senso d'orgoglio tifiamo per Luna Rossa.
5: Sì,
6: e questo lo dobbiamo dire, tanti giovani che regatano nelle squadre olimpiche, nelle squadre giovanili, quindi per noi è un grande orgoglio anche per tutto il lavoro fatto, e tifiamo Luna Rossa assolutamente.
5: assolutamente cuore di presidente federale. Tra l'altro, la composizione di queste 9 imbarcazioni: 2 imbarcazioni a Emirates, il Defender, 2 Luna Rossa, 2 GB1, che in questo caso si chiama GB1 e GB2, e quindi perché regatano appunto con il team senior e il team youth e women, che è, diciamo, un po' una summa dei due team che abbiamo visto anche a Barcellona. È molto cambiata la composizione delle due imbarcazioni, Francesco.
6: Sì, assolutamente, ma credo che sia nella normalità. Sono stati inseriti nuovi ragazzi, nuovi giovani. Sicuramente queste regate servono principalmente ai team per provare e testare gli atleti, e quindi credo che sia una cosa normale, una rotazione. Chiaramente nel caso specifico di Luna Rossa poi una rotazione che vede Peter Barling comunque come elemento fisso. Assolutamente.
5: 3 volte vincitore dell'America's Cup, non potrebbe essere
6: però
5: differente.
6: È molto, siamo molto molto contenti sia per Marco Gradoni ma anche per Gigi e Maria, insomma, e allora, tutti gli altri,
5: esatto,
6: ragazzi.
5: Allora,
6: che sono...
5: diciamo un po' come saranno le imbarcazioni: Luna Rossa 1, quindi senior, Peter Barling e Marco Gradoni appunto timonieri, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini trimmer, sulla barca 2 Margherita Porro timoniera, insieme a Massimiliano Antoniazzi timoniere sempre lui, Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi trimmer. E noi stamattina alla conferenza stampa di presentazione dei team abbiamo intervistato Margherita Porro, che tra l'altro è la defender della Women di Barcellona di regata, quindi sentiamo cosa ci ha detto.
7: La città di Napoli ci ha accolto a braccia aperte. Il Golfo di Napoli è molto difficile come campo di regata, per noi è un'emozione, sappiamo che siamo a casa, quindi avremo molti occhi puntati addosso, però per noi è sicuramente cercare di fare il meglio che possiamo, ma anche mettere le basi per la prossima America's Cup, che è la regata vera che si terrà l'anno prossimo. Ma oggi sono le regate di prova, quindi dobbiamo un attimo sondare il territorio. Sicuramente il campo di Napoli è molto difficile, penso che sarà un gioco aperto fino all'ultimo, noi cercheremo di stare concentrati fino alla fine e si vedrà. Sicuramente per me vincere significa fare il meglio che posso, poi il risultato viene da sé. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda, ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata, cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, che come ho detto è molto difficile. Sarà una regata aperta fino all'ultimo sorpasso, un po' come in Formula 1, quindi si vedrà.
5: Ci sono due donne nei due equipaggi, una grande soddisfazione, ma vinto sul campo di regata.
7: Esatto, se lo sono meritate, Maria se l'ha meritato, ha dimostrato di essere tra le migliori trimmer in questo circuito e adesso fa parte del senior team. Nel mio equipaggio siamo due ragazze, io il timone, Maria Vittoria come trimmer, anche lei ha imparato molto velocemente e sono veramente fiera del lavoro che abbiamo fatto.
5: Francesco e Torre, questa ragazza Margherita Porro la conosci bene?
6: Molto molto bene, ma l'ho vista crescere anche molto con l'esperienza di Luna Rossa. La conoscevo chiaramente quando nelle esperienze olimpiche, ma in questi anni devo dire è maturata tantissimo. Sono convinto che sia una delle migliori timoniere in circolazione, ha grande grinta, l'ha sempre dimostrato e io auguro sicuramente un grande proseguo perché ha un grande futuro avanti e lo sta dimostrando, l'ho già dimostrato, ma spero lo possa dimostrare ancora.
5: Poi lo dicevamo, no, anche nell'intervista, questa presenza femminile è molto bella perché c'è un miscuglio, chiamiamolo così, di grandi campioni, giovani campioni, giovanissimi campioni che hanno già al loro collo, per esempio, un paio di medaglie, certo, olimpiche, eccetera, però appunto ragazze, quindi è veramente uno spot per lo sport in generale questa.
6: Assolutamente
5: questa
6: un'apertura incredibilmente positiva per tutto il movimento e poi come diceva anche Margherita è totalmente conquistato in acqua, quindi senza anche se c'è una componente obbligatoria, però totalmente conquistata perché nel nostro sport le ragazze vanno forte tanto e quindi
5: sono agguerrite, sono bravissime, tante. Dicevamo appunto la composizione, abbiamo detto i sei equipaggi, le tre squadre che hanno due equipaggi ciascuno, poi c'è Alinghi ovviamente e La Roche-Posay che ne hanno solamente uno, come ne ha solamente uno American Racing Challenger, no? Se il Newport che è arrivato, mentre ancora danno forfè gli australiani di Team Australia, no? Perché c'è anche quest'altro team.
6: Ho avuto modo di parlarci ieri e arriveranno chiaramente all'inizio dell'anno. I team che si sono iscritti alla fine chiaramente sono un po' in ritardo nel processo, ma quando sarà da giocarsela saranno pronti anche loro, quindi diciamo che dall'inizio dell'anno saranno presenti qui, quindi.
5: Eh sì, perché poi tutto si svolgerà sul serio da maggio dell'anno prossimo. Allora io ringrazio tantissimo Francesco Ettore, presidente della Federvela, che ha un po' introdotto questa Road to Naples, la seconda tappa per l'America's Cup del 2027. Raffaele Roselli.
1: Sì, riprendiamo la linea stazza però Germana Brizzolari, sì. Appuntamento a domani, Qui si torna in acqua.
5: Siamo qui, si torna in acqua. Forse la.
4: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki. Suzuki.
1: E siamo proprio in chiusura, Stefania Arrigoni, sì, Simona Arrigoni, questa è la seconda.
2: Guarda che io sono gelosa, io domani non mi presento, anzi guarda, sono arrabbiatissima, niente. Allora, volevo salutare i timonieri del pomeriggio di Radio 1, che è rimasto praticamente solo in Claudio De Tommasi, perché domani Raffaele Roselli non ci sarà.
3: Non c'è più,
2: saluto
3: vero.
2: In redazione Impiccato. Stefania Nivoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri e Luca Torrisi.
3: Ovviamente alla regia abbiamo Alex Messina, Daniele Di Noia alla parte tecnica e poi noi.
1: E poi
3: c'è Simona Arrigoni e io come
1: Claudio De Tommasi.
3: Sì.
2: Adesso vedi, appena chiudiamo qua la radio, vedi che ti aspetto subito.
3: C'è il grande latte. L'appuntamento e di nuovo chiuderemo con il collegamento con Germana Brizzolari per quel che succederà domani, giorno di gara, cioè, non solo un giorno di prova come oggi, dal Golfo di Napoli per la Coppa America. Siamo arrivati in chiusura, l'appuntamento è appunto, noi ci siamo, 15:30 domani.
1: Io non lo so.
3: Tu non lo sai. Ma noi già ti abbiamo tagliato fuori.
2: Vedremo domani. Vediamo come si fa a perdonare da qua a domani alle 15:30.
3: A domani.
0: Radio 1, un mondo
8: da sentire.
9: Non solo parole.
10: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Noemi e Giulia Nannini, pronte a tenervi compagnia con una nuova puntata di Non Solo Parole.
11: Eccoci, splendide, spudorate, e oggi parleremo di una canzone che il cinema non si è limitato a usare, ma proprio ha in qualche modo creato. Siamo pronti a parlare di Mrs. Robinson di
10: Bravi
11: Simon
10: tutti.
11: E Garfunkel.
10: Bravi chi ha scelto questa canzone, è una canzone stupenda, una storia meravigliosa, non vediamo l'ora di raccontarvela. Come dicevi, Noemi, si parte qui da un film. E qual è quel film?
11: Mrs. Robinson. Il laureato. Scusami, sì. Lo sai che io a quest'ora mi viene sempre un po' sonno, quindi c'ho un attimo in seconda battuta.
10: Giusto,
11: ci arrivo. Beh, bellissimo, con dei protagonisti incredibili.
10: Sì. E perché si parte dal film? Siamo nel 1967 e il regista di questo film, che è Nichols, sì, vuole cercare la colonna sonora e si era impuntato a farla scrivere a Simon e Garfunkel.
11: Sì, voglio loro.
10: Si era impuntato su questa storia.
11: Assolutamente sì.
10: Ma Paul Simon non aveva nessuna intenzione di comporre un pezzo su ordinazione.
11: No, gli aveva fatto sentire un paio di canzoni. Che canzoncine.
10: Però gli dice: casomai queste sono quelle pronte che non sono ancora uscite. Casomai, se vuoi, puoi usare queste.
11: Erano Pinky's Dilemma e Over. Però il regista non è contento. E poi i registi, sai che sono dei rompiscatole, perché raccontano attraverso la musica i loro film, e comunque sia sono molto caparbi. Quindi lui che cosa fa? Per assurdo gli fanno sentire questo ritornellazzo che loro avevano scritto di questa canzone, che non si chiamava Mrs. Robinson, ma si chiamava come un presidente,
10: Mrs. Roosevelt, perché era dedicata a Eleanor Roosevelt. Era una canzone semplicemente abbozzata che era rimasta nel cassetto, ma tra le canzoni da dover finire di scrivere.
11: Ma sì,
10: ma talmente era esasperato Paul Simon, sai quando non ne puoi più di uno che ti dice: fammi la canzone
11: nei cassetti con i calzini. Allora vuoi il calzino fucsia? No, c'ho una canzoncina, c'ho un ritornellino.
10: E ha detto: io ho questo ritornello.
11: Però, come le più belle storie d'amore, lui sente il ritornello e dice: eccolo, è lui il ritornello. Allora,
10: bravissima.
11: Poi che cosa succede? Esce questo film meraviglioso.
10: Ma cosa succede? Scusami, dobbiamo finire di raccontare questa storia che è bellissima, perché la canzone si intitola Mrs. Roosevelt.
11: Certo.
10: Lui gli fa sentire una canzone che si intitola Mrs. Roosevelt, no? Al
11: però
10: regista.
11: Vedi
10: e il regista che dice:
11: No, Roosevelt non si può toccare.
10: Non si può fare.
11: Però.
10: Però se tu mi fai il favore, guarda, questa è stata la conversazione, te la faccio io.
11: Ah, c'eri tu, brava.
10: Io c'ero a questa conversazione. Il regista gli fa: senti, Paul Simon, fammi una bella cosa.
11: Lo fa sedere prima.
10: Siediti un attimo. Facciamo una bella cosa. Allora adesso tu mi cambi il titolo della canzone da Mrs. Roosevelt in Mrs. Robinson,
11: che è la protagonista.
10: Che metricamente sulla canzone ci sta pure meglio, ma questo vedilo te, non te lo dico certo io. Prova a cantare Mrs. And here's to you, Mrs. Roosevelt.
11: No, non ci stava manco di...
10: Te l'ho detto?
11: Di metrica. Però bello, vedi come però c'è sempre una collaborazione stretta, cioè quando le ciambelle escono col buco, come si dice a Roma, è perché c'è un lavoro di testa, no? tra chi scrive il film, e quindi alla fine si sono incontrati. Questa Mrs. Robinson, che è la protagonista del film Il Laureato, che è questa donna che fa perdere la testa a questo povero ragazzo laureato, dove lui si guarda intorno e dice: ma tutti sanno che cosa fare, io non so nulla della vita. È il modo di raccontare perfettamente questa storia con questa canzone. Pazzesco.
10: Ma pazzesco proprio anche il fatto che sia nato proprio per quasi un capriccio del regista, no? Che gli dice: ti prego, cambiami
11: così
10: il nome del titolo, abbiamo risolto il problema. Cioè, io me ne vado, se tu adesso da Mrs. Roosevelt me la chiami Mrs. Robinson come il personaggio del mio film, io me ne vado, non ti rompo più le scatole.
11: La qualità chiama la qualità, secondo me, e quindi qua sono delle fantastiche fantastiche teste che si sono unite, poi danno adito a tutti questi racconti che noi facciamo, che sono molto belli, però ti fa anche capire come nasce veramente qualcosa scritto con grande grande profondità. Poi il fatto che il film esce e è scritto solamente il ritornello, e poi scriveranno le strofe, scriveranno, e il pezzo esce un anno e mezzo dopo addirittura.
10: Il pezzo esce molto dopo, però questo ve lo raccontiamo tra qualche secondo, perché la state ascoltando in sottofondo.
11: Senti di questi Simon e Garfunkel.
10: E ti posso dire, è una canzone che secondo me mette il buon umore appena parte.
11: Certo.
10: E allora ce l'ascoltiamo. Questa è Non solo parole e questa è Mrs. Robinson. Robinson.

0: hanno
1: cara
0: detto
1: signora
0: che,
1: Robinson,
0: mi hanno detto che mi pagano solo se non canto.
1: No, non è vero. Ma poi sai sì, che sì, tutti possono cantare. E a me piace pure chi stona. È un gesto di libertà. Comunque, tornando a questa meravigliosa canzone, insomma, il pubblico, diciamo che prima conosce il seme della canzone e poi la canzone intera, no?
0: Abbiamo detto, sì, non era finita, era soltanto abbozzata, e nel film ci va la versione abbozzata.
1: E poi mi fa troppo ridere questa cosa, perché è una canzone molto leggera, che in realtà è colonna sonora di un film un po' pesantuccio, perché in realtà questa signora Robinson, che era molto annoiata, seduce questo povero ragazzo, interpretato da Dustin Hoffman, e mi piace però questa quasi contrapposizione, no? Tra questo ritornello così leggero, invece è un mondo pieno di ipocrisie, viene raccontato, dove questo povero laureato dice: vabbè, tutti sanno che cosa fare nella vita tranne me. Che bello, soprattutto la signora Robinson si faceva i cavolacci suoi.
0: Brava, sì, anche io sono d'accordissimo, cioè questa ambiguità rende il pezzo estremamente affascinante, perché l'abbiamo detto mentre la stavamo lanciando, sembra un pezzo che, no, sembra, è un pezzo, certo, che appena parte ti mette di buon umore.
1: È proprio sì, folk, no?
0: Ma sembra spensieratezza, no? Proprio leggerezza.
1: Tutto quello che
0: poi
1: non sta vivendo lui.
0: Esatto, sotto sotto invece scopri che c'è una storia diversa, ed è una cosa che si usa spesso, cioè il contrasto tra una melodia che magari è...
1: Beh, il contrasto vince, dai, anche perché è inaspettato, in qualche modo un agrodolce che poi mantiene vivo l'interesse. C'è un'altra chicca, quella su Giù di Maggio.
0: Ah, dai, questa è tua.
1: Perché loro scrivono questo diciamo, una delle
0: una del ritornello, una del ritornello. Where have you gone, Joe Di Maggio.
1: E Joe Di Maggio, in qualche modo, gli hanno sempre detto, no, come se questa cosa fosse una rima scritta per prenderlo in giro. In realtà loro avevano molta stima di Joe Di Maggio, tanto che lui rappresentava un'epoca in cui essere delle persone anche educate, morigerate, rispettose, era un'epoca, insomma, che lui rappresentava, che era un po' passata di moda. E loro dicono, infatti: ma dove sei finito, Joe Di Maggio? Joe Di Maggio inteso come modo di vivere. Poi infatti, quando loro si incontreranno, non mi ricordo bene dove, in una manifestazione,
0: sì,
1: lui glielo chiederà, dice: ma perché avete scelto me? Dice: ma noi abbiamo scelto te perché tu rappresenti un certo modo di essere americano, molto anni 60, molto pulito, molto rispettoso, che ci mancava in qualche modo.
0: Lui era un famoso giocatore di baseball americano,
1: è
0: questo,
1: come no,
0: diciamolo,
1: lui aveva sposato Marilyn Monroe, Joe Di Maggio.
0: Sì, brava, bravissima, è vero. E come dicevi, questa poi è una cosa carina, cioè quando poi muore Joe Di Maggio nel 99, Simon racconta quell'incontro che c'era stato tra
1: ecco
0: lui.
1: Ecco quando, bravissima, vedi, tu sei sempre molto precisa.
0: No, diciamo, lo racconta sul New York Times, e canta Mrs. Robinson allo Yankee Stadium durante proprio una giornata dedicata al campione.
1: Questa
0: bellissimo. È molto bello, sì.
1: Bellissimo. Senti, bellissimo. Ma invece una volta si sono anche incavolati loro, soprattutto per una versione, con la versione di Frank Sinatra di Mrs. Robinson, dove Frank Sinatra praticamente entra, facciamo conto che questa canzone sia un salotto, e inizia a fare il suo feng shui. Allora, no, il televisore me lo sposti là, questo me lo sposti là, e di primo acchito diciamo che soprattutto Simon, no, Paul Simon non ci rimane molto bene, vero?
0: Non era felicissimo, anche perché questo è uno dei pezzi intoccabili. Poi insomma, questo me lo direi tu da cantante, Noemi, però quando tu entri su un pezzo così famoso, così amato dal pubblico,
1: certo,
0: forse, ma veramente io parlo da pubblico, io parlo da quella che all'ascolta la musica, forse ci devi entrare in punta di piedi, perché vai a toccare l'intoccabile.
1: Però posso dirti una cosa, se
0: poi
1: sei frenzinata, fai come ti pare. Infatti lui, diciamo che non si limita a cambiarne solo lo stile, ma modifica liberamente diversi versi, cioè trasforma la canzone in un numero molto più sfacciato, addirittura inserisce il suo linguaggio da Rat Pack e sostituisce il riferimento a Gesù con Gilli, che è un omaggio a un grande amico che era Gilli Rizzo, un grande amico di Frank Sinatra. Inizialmente diciamo che storce un po' il naso Paul Simon, che giustamente era una sua creatura, però poi dice, sai che c'è,
0: Major
1: Minor Cessat,
0: sempre direi sempre anche noi Cessat per oggi.
1: No, già finite. Sì. No, perché
0: ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè. Ciao. Alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, Luca Torrisi in redazione. Grazie Noemi.
1: Grazie Giulia, ma ci sentiamo un pezzo per andare via così, come sul viale,
0: con dolcezza, visto che abbiamo parlato. Adoro. Anche d'amore. Allora questo è Mannarino con Per un po' d'amore, e noi ci sentiamo domani.
1: Yeah, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio da Giuseppe Di Marco. Oggi in primo piano il ritorno al nucleare dopo il via libera alla legge delega in materia al Senato. Ma prima ci colleghiamo con Milano per avere un quadro aggiornato della situazione dei mercati. La linea va a Fabrizio Patti.
2: Buonasera, non si arresta la corsa del prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $107 al barile, in crescita di oltre il 4% rispetto a ieri, solo due giorni fa era ridisceso a $98, pesa il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran con le nuove minacce da ambo le parti, più 4% anche per il gas che torna a €75. I timori di inflazione mettono sotto pressione i titoli di Stato negli Stati Uniti, il rendimento del Treasury decennale è sui massimi dal 2007 al 5,15%, quello del trentennale ai massimi dal 2004 5,45%. Le probabilità di un rialzo dei tassi già nella riunione del 28 novembre, parliamo degli Stati Uniti, sono salite in una settimana dal 55 al 66%. Ne risentono anche i titoli di Stato in Europa, più 10 punti base per quello del BTP italiano, mentre lo spread con il Bund tedesco è a quota 95 punti base. E ne hanno risentito anche le borse, con Milano che sta chiudendo in questi attimi a meno 0,80%, meno 0,70% anche per Francoforte, forte, scende di mezzo punto Parigi, di un quarto di punto Londra. Negli Stati Uniti il calo maggiore per il Nasdaq dei tecnologici, meno 0,80%, scende di mezzo punto percentuale l'S&P 500, occhi puntati sulla visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Questa mattina il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha detto che l'estensione della tregua commerciale per ora è di soli due mesi. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. Andiamo ora ad approfondire con l'analista Adele Mantegazza. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Dunque, ascoltavamo, sotto i riflettori ci sono sempre i prezzi del petrolio e dei carburanti. In che maniera impattano sulle borse?
3: Sì, ecco, oggi petrolio ancora in rialzo, siamo sopra i 3-4 punti percentuali, sempre appunto sopra i $100. La tensione in realtà è soprattutto sul mercato dei distillati in queste ore, dopo l'ipotesi ventilata di Trump, che poi è stata smentita ma non si è ancora certi del tutto, di restrizioni o addirittura di un possibile divieto totale alle esportazioni americane di diesel. Ovviamente è una misura che sarebbe pesantissima, perché andrebbe a sottrarre al mercato un'altra fonte importante di offerta in questo momento, che è il diesel americano. Ricordiamo già che a causa della guerra molti impianti di raffinazione sono stati distrutti, quindi il prezzo dei raffinati come il diesel è salito tantissimo, molto più del greggio stesso, quello proprio che si chiama crack spread, lo spread tra il prezzo del petrolio e dei raffinati è ai massimi storici. In America il diesel è ben sopra i $6, record storico anche qua, è sui massimi anche in Europa. È un grosso problema perché, ricordiamo, il diesel fa il 40% dei consumi petroliferi europei, che è il doppio della quota americana, quindi l'impatto per noi sarebbe veramente pesante.
1: Ecco, e a incidere sui mercati ci sono anche questioni geopolitiche. Sentivamo oggi Trump accoglie alla Casa Bianca il presidente Xi Jinping, ma ci sono anche le tensioni tra Stati Uniti e Iran.
3: Esatto, in questo momento appunto si guarda il presidente Pezeshkian all'ONU e anche alla visita di stato ufficiale, che è la prima di un presidente cinese a Washington, che è la prima dopo anni, nel senso che l'ultima era stata nel 2015 con Obama.

0: ci sono molte aspettative, più che di un accordo complessivo, omnicomprensivo, che è sempre mancato in ogni meeting più recente, ci si attende una distensione nei rapporti America-Cina, quindi un abbassamento generale delle tensioni. Abbiamo detto già ieri una cosa positiva, è stata l'estensione della tregua commerciale su alcuni dazi reciproci. Scadeva il 10 novembre, andremo fino al 10 gennaio, diciamo che alcuni si aspettavano un'estensione più lunga, comunque ci sarà più tempo per raggiungere un accordo più esteso. Diciamo che comunque il dossier centrale che guardano i mercati restano le terre rare cinesi e la tecnologia americana, quindi Trump che vuole più forniture cinesi di metalli strategici e Pechino che vuole meno restrizioni sulla tecnologia avanzata americana, quindi tutti i chip, per esempio quelli di Nvidia, tutti i componenti più avanzati che i cinesi non hanno, su cui non sono ancora autonomi.
1: Bene, grazie ad Adele Mantegazza per essere stata con noi, e ora veniamo al tema di questa puntata, che è il ritorno al nucleare. Dopo l'approvazione della legge che definisce il quadro giuridico, entro fine anno sono attesi i decreti attuativi. I primi impianti dovrebbero arrivare intorno al 2033. Ne parliamo con Carlo Stagnaro, che è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Dunque, queste date, le date previste per i primi impianti 2033-2034, secondo lei sono date credibili?
2: A me sembrano date estremamente ottimistiche, per usare il più tenero degli eufemismi. Realizzare impianti nucleari in paesi che già hanno consuetudine con questa tecnologia e quindi non devono scrivere le leggi, come la Francia, il Regno Unito, o la Finlandia, ha richiesto, richiede tempi dell'ordine dei 10-15 anni. Noi dobbiamo ancora scrivere le norme, quindi mi sembra che questo orizzonte temporale sia fondamentalmente irrealistico. Questo naturalmente non significa che non abbia comunque senso riflettere sul nucleare, significa semplicemente che stiamo parlando di una tecnologia che ha tempi molto più lunghi.
1: Mm-hmm. Lei accennava alle tecnologie. Le tecnologie attuali per l'energia nucleare sono più sicure di quelle del passato?
2: Sì, sono più sicure perché si impara costantemente dagli errori, e spesso gli errori o gli incidenti vengono addirittura prevenuti. Le stesse tecnologie del passato sono tecnologie estremamente sicure. Nell'intera storia del nucleare civile ricordiamo due incidenti principali. Uno, quello di Chernobyl, riguardava un tipo di tecnologia completamente, diciamo, inutilizzata, che veniva utilizzata soltanto in Unione Sovietica, che è completamente diversa rispetto alle nostre, e peraltro una vicenda di mala gestione dell'impianto. Nel caso di Fukushima, invece, all'origine dell'incidente vi fu uno tsunami e un difetto di progettazione, perché lo tsunami travolse i generatori di riserva che erano troppo in basso, e questo tipo di lezione si impara. E se oggi si ripetesse, speriamo di no, a prescindere ovviamente, certo, un evento catastrofico di quel genere, non vi sarebbero conseguenze sugli impianti nucleari giapponesi.
1: Come si stabilirà dove realizzare gli impianti?
2: Non lo sappiamo ancora, perché dipende

0: energetica, che siano centrali termoelettriche o centrali rinnovabili, cioè il soggetto che le sviluppa, l'azienda che intende realizzarle, individua un sito e chiede un'autorizzazione a realizzare l'impianto in quel sito. Il modello alternativo prevede invece che sia il governo a identificare dei siti che hanno le caratteristiche diciamo necessarie e li mette a gara. Nell'uno e nell'altro caso l'individuazione del sito dovrà rispettare dei criteri che sono definiti dalle normative internazionali, europee e domani anche nazionali, che hanno a che fare ovviamente con la sicurezza sismica, idrogeologica, la vicinanza a fonti d'acqua, la distanza da centri densamente popolati e così via.
1: Sì, abbiamo ancora meno di un minuto. Resta il problema delle scorie. L'Italia non è ancora riuscita a realizzare un unico deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.
0: Questo è un problema più politico che tecnico ed è un problema a prescindere dal nostro futuro nucleare. Noi abbiamo bisogno di un deposito per le scorie a prescindere dalle nuove centrali, perché abbiamo scorie legate alle vecchie centrali e perché continuiamo a produrre rifiuti nucleari legati all'utilizzo ospedaliero o utilizzi industriali. A maggior ragione questo problema va risolto se vogliamo seriamente andare in quella direzione.
1: E allora grazie a Carlo Stagnaro per essere stato con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Grazie per il supporto tecnico a Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccolle e Rolando Bosco. Vi ricordo che potete scriverci alla nostra email, che è economico@rai.it. Da Giuseppe Di Marco, buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, giovedì 24, ve l'avevamo anticipata, è con noi con grande piacere Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio e saluto tutti i radioascoltatori.
3: Allora, segretaria Fumarola, in questi giorni si è molto parlato sui giornali del vostro libro verde, approvato lunedì dal Comitato Esecutivo della CISL. E si tratta di una sorta di decalogo con cui proponete un confronto aperto sui nodi strutturali del nostro Paese. Allora io le chiedo, la prima domanda è questa: qual è il problema principale che oggi impedisce all'Italia di crescere e perché, secondo voi, non può essere risolto senza un maggiore coinvolgimento delle parti sociali?
4: Ma sicuramente c'è il tema dei salari e della produttività. Noi pensiamo che bisogna assolutamente agire su queste due leve e farlo significa intanto aumentare produttività e redistribuirla sulle buste paga per renderle più pesanti, attivare tutte le forme di interventi che possono facilitare questo percorso, attivare anche un percorso di formazione per i lavoratori e le lavoratrici, perché sempre più spesso le imprese non trovano le competenze giuste, agire sull'innovazione e agire anche sulla partecipazione e la contrattazione, perché attraverso queste due leve nei luoghi di lavoro si possono raggiungere gli obiettivi che appunto vanno nella direzione di migliorare il tema salariale. Purtroppo in questi anni, nonostante sia cresciuta l'occupazione, non è stata un'occupazione di buona qualità, per cui non ha prodotto quella ricchezza che in qualche modo poteva agire sulle difficoltà che i lavoratori e le lavoratrici stanno vivendo. Quindi a maggior ragione l'idea del libro verde che noi appunto abbiamo in qualche modo messo a disposizione non solo delle parti sociali, delle altre parti sociali, ma del governo, delle forze politiche e delle istituzioni. Questa idea va nella direzione di mettere a disposizione un insieme di proposte che noi pensiamo si possano ragionare insieme a tutti gli altri soggetti e si possa fare un ragionamento non vincolato soltanto alla fase contingente, ma anche un ragionamento di prospettiva, perché noi dobbiamo necessariamente indicare una visione per uscire dai problemi che oggi purtroppo il Paese vive. Ricordiamo anche che c'è la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

0: che inevitabilmente ci pone di fronte ad una questione: come far continuare, come portare a compimento quegli investimenti che si sono avviati con le risorse dell'Europa e soprattutto come fare in modo che non si torni indietro, perché sarebbe davvero un grandissimo problema. E poi, all'interno del ragionamento che noi abbiamo fatto, avere un'attenzione particolare per i giovani, e quindi abbiamo immaginato questa Start Tax, cioè meno tasse sul lavoro d'ingresso per i giovani, in busta paga e quindi non nelle casse dell'impresa, è un diritto soggettivo appunto alla formazione, che sia un diritto universale e portatile, proprio per agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e per agevolare la permanenza nel mercato del lavoro. Un ulteriore elemento importante che tiene insieme tutte le dimensioni delle quali noi ci siamo occupati è la legge sulla partecipazione, e quindi il trovare risorse stabili che possano finanziarla, perché noi pensiamo che attraverso la partecipazione ci possano essere relazioni sindacali più mature, si possano gestire meglio le complessità nelle imprese e si possa coinvolgere di più e meglio i lavoratori e le lavoratrici.
1: Ci fermiamo soltanto il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare con la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, e ripartiamo dal dibattito sulla legge di bilancio. Chiederemo a Fumarola che cosa si aspettano, cosa propongono concretamente nella prossima manovra per sostenere salari e pensioni, anche alla luce dell'inflazione giunta al 3% e con il costo della vita che continua a pesare, lo sappiamo, sui bilanci delle famiglie, sul carrello della spesa e sulla competitività delle imprese. Ma parleremo anche di abbassamento dell'età pensionabile a 64 anni, per cui musica e poi tornate con noi e con Daniela Fumarola. A tra pochissimo.

0: poesia. Bentornati, bentornati a Cantieri Italia e bentornata alla segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola. È partito il dibattito sulla legge di bilancio. Che cosa chiederete concretamente nella prossima manovra per sostenere salari, pensioni, anche alla luce dell'inflazione che è giunta, trascinata appunto dall'energia, al 3% e con il costo della vita che continua a pesare sui bilanci delle famiglie, sul carrello della spesa e anche sulla competitività delle imprese. Siete anche voi favorevoli a tassare gli extra profitti delle banche e delle altre società con i bilanci d'oro in questi anni ottenuti? E che cosa ne pensate della proposta di abbassare l'età pensionabile a 64 anni se si sceglie il sistema contributivo? Ecco, a lei la parola.
1: Ma noi intanto noi non parliamo di tassa, ma pensiamo che le banche, insomma, chi ha in questi anni avuto la possibilità di fare profitti più importanti attraverso un contributo di solidarietà possa in qualche modo aiutare il paese, perché fare profitto non è qualcosa di negativo, ma noi pensiamo invece che si possa appunto andare incontro alle esigenze di un paese che deve mettere in campo una manovra di bilancio con risorse esigue. Stamattina abbiamo analizzato a maggior ragione i dati usciti qualche giorno fa dall'Istat e noi siamo ancora un paese in procedura di infrazione. E questo non ci permette di fare una manovra espansiva, per cui dobbiamo chiedere a chi più in questo periodo ha avuto. E insieme a questo significa quindi che quelle poche risorse messe a disposizione devono poter essere finalizzate ad interventi che vanno nella direzione di aiutare i lavoratori, i pensionati e le imprese, quelle sane, quelle che applicano i contratti, che realizzano partecipazione. Per cui noi insistiamo sulla necessità di agire sulla leva fiscale, insistiamo sulla necessità di detassare le tredicesime e quindi la seconda aliquota IRPEF noi pensiamo che debba essere estesa a 60.000 euro e portata magari al 32%, e poi, come dicevo prima, è importante avere una pensione per i giovani. Serve una piena rivalutazione delle pensioni perché, come sappiamo, i pensionati non godono di un contratto che può essere rinnovato e i pensionati insieme ai lavoratori e alle famiglie sono stati i più colpiti dagli effetti delle crisi geopolitiche. Rispetto invece alla domanda che mi faceva dell'età pensionabile, dell'uscita, noi pensiamo che il tema delle pensioni sia molto delicato perché interessa persone che hanno l'esigenza di magari di uscire prima dal mercato del lavoro, riguarda la vita delle persone, per cui non può essere ridotto questo tema ad una discussione fatta sotto l'ombrellone. Pensiamo che bisogna affrontarlo in maniera compiuta. Noi da tempo chiediamo che si attivi un tavolo di confronto per affrontare le proposte che abbiamo fatto, una flessibilità da ragionare per quei lavoratori e quelle lavoratrici che fanno lavori pesanti e che non possono stare fino a 67 anni su un cantiere o nei campi, in agricoltura. Pensiamo che sia necessaria quindi una flessibilità di uscita, così come è importante ancora una volta il tema dei giovani, quindi una pensione di garanzia contributiva per i giovani perché hanno carriere discontinue. La necessità di avere un'attenzione per le donne, quindi opzione donna che però non deve avere quegli elementi zavorranti così come certo è stato fino ad oggi. Appunto, la piena rivalutazione delle pensioni in essere e poi un'attenzione alla previdenza integrativa. Proprio perché giovani e donne, non avendo questi rapporti di lavoro discontinui, avranno una pensione in futuro abbastanza debole, fragile, per cui bisogna pensare oggi al futuro di chi andrà in pensione.
0: In pensione.
1: La la proposta a 64 sì. anni è una proposta che incide negativamente sui lavoratori e sulle lavoratrici, perché significa avere un ricalcolo tutto contributivo, e quindi si perde tanto, chiaramente a seconda della vita contributiva delle persone, ma poi incide anche sul TFR, quindi è come se un lavoratore dovesse decidere di uscire prima, ma a sue spese. E allora dov'è il vantaggio? Sediamoci intorno ad un tavolo e ragioniamo seriamente di che cosa può essere una riforma della previdenza.
0: Grazie di cuore Daniela Fumarola. Allora, siccome io avevo altre domande, segretaria, avevo una domanda sulle vertenze industriali aperte, prima fra tutte l'ex Ilva, tra l'altro lei è di Taranto, ma anche Electrolux e altre piccole e grandi aziende in difficoltà, e poi ci stanno arrivando delle domande anche dagli ascoltatori che ci chiedono anche di parlare della regolazione della rappresentanza, cioè a che punto è il confronto, quali regole volete fissare per rendere più trasparente la contrattazione, e poi il tema della partecipazione dei lavoratori, le chiedo di tornare la prossima settimana, va bene?
1: Molto
0: le strappo
1: volentieri,
0: questa
1: grazie.
0: Promessa, va bene, allora
1: certo,
0: ci vediamo
1: grazie,
0: la prossima,
1: grazie.
0: Ci sentiamo, io ho l'abitudine alla TV, ci vediamo, invece ci sentiamo sempre la prossima settimana con Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, qui su Rai Radio 1. Intanto vi ricordo che la regia di questo programma è firmata da Roberta Di Casimirro, il coordinamento tecnico è di Tommaso Margiotta, e l'intervista appena andata in onda a Daniela Fumarola la potete riascoltare immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci sentiamo domani venerdì per l'ultima puntata della prima settimana di programmazione della nuova edizione di Cantiere Italia. Vi aspetto 17:40 Rai Radio 1. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
3: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti: 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1.000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino ridà la linea allo studio, grazie.
2: Ora negli Stati Uniti, a Washington, l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
4: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità, prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando l'arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Escluso dal conto la pena di un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
5: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di due bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2:30 sono stati due uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto oscura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32 non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di furto finito in tragedia. Bari, Donatella Cupertino, GR1.
2: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fino a domani, dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura, ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della Cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi, Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Nirohmand, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Eli Feralp del partito Die Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Il rosso e il nero.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, das ist Rot und Schwarz.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Ha parlato la sorella di Germania?
1: Guarda, io sono laureata in lingue, sì, 110 sì,
7: però i nostri
1: lode.
7: Ascoltatori non sono obbligati a conoscere la tua lingua, ed è meglio.
1: Ho detto in tedesco buon pomeriggio, buonasera, questo è rosso e nero.
7: E come mai in tedesco? Diccelo.
1: Forse perché oggi
7: un pochettino
1: ci occuperemo forse di Germania. Ragazzi, non è che occupandoci di Germania sono fatti tedeschi, no, sono anche fatti nostri.
7: Tu quando parli di occupare mi ricordi tanto la Salis, quindi evita.
1: Ecco, allora, vorrei occupare questo studio e scaraventarti fuori.
7: Sì, ti piacerebbe, c'è una fila però.
1: Allora, intanto ti vuoi presentare, chi sei?
7: Io mi chiamo Vladimir Luxuria.
1: No? Tu sei Francesco Storace. Io sono Vladimir Luxuria, rosso e nero, fino alle 19 c'è anche un numero.
7: C'è un numero dove mandare i vostri messaggi buoni a me, 335-699-2949. Se invece volete mandare quelli brutti a Vladimir, no, usate sempre questo numero.
1: Magari se c'è qualcuno, sai che noi ci possono ascoltare anche in Germania, oppure qualcuno di origine tedesca.
7: Però
1: che
7: non
1: ci
7: in
1: segue.
7: Tedesco i messaggi.
1: No, no, in italiano. No, in italiano. Se no li posso sempre tradurre io, ti ho detto. No, sono laureato.
7: No.
1: Cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
7: Ecco, io voglio sapere, ma siamo sicuri che è tutta colpa di FD?
1: No, è pure colpa tua.
7: Perché se la Germania svolta a destra con l'eccezione di Berlino, non è che bisogna stracciarsi le vesti a Bruxelles. In fondo, i mandarini dell'Unione Europea se la sono cercata con le loro folli scelte politiche ed economiche. Ed è Ursula von der Leyen.
1: Ah, ma è colpa sua.
7: Certo, che impone povertà nel nome del Green Deal e tutte le scelte collegate. Sul riarmo invece c'è molta propaganda, sarà inevitabile spendere per la difesa del posto, al posto del diritto internazionale, se al posto, mi stai facendo fare le papere, se al posto del diritto internazionale prevale la legge del più forte. Poi l'immigrazione, anche lì causa di non poco conto nelle tensioni sociali. Risultato, Merz molto meno forte. Anche nel scusate i telefonini che qui squillano e non si non
1: chi
7: si
1: è la tua amante?
7: Fermare
1: la tua amante,
7: sì, certo. Poi Merz è molto meno forte anche nel rapporto con i partner europei, chissà se la sua debolezza si riverserà su Kiev. Editoriale rosso, e mi ha fatto andare in bambola Vladimir Luxuria.
1: Ma è colpa mia se l'amante ti chiama in diretta mentre sei qui. Saluto anche
7: ora la rimprovero.
1: Saluto anche tua moglie. Allora, dopo il Land della Sassonia, AfD raggiunge un buon risultato anche nel Mecklenburg-Pomerania con il 15,8%. Disegno diametralmente opposto. Disegno diametralmente opposto la sinistra della Linke, che conquista Berlino con Elif Eralp, considerato un po' la versione tedesca del sindaco di New York Mamdani.
7: Ecco, quando mai considererete invece Mamdani la versione americana di questa della Linke?
1: È venuto prima il sindaco di New
7: siete
1: York.
7: Siete abituati all'esterofilia ovunque.
1: Crolla la CDU di Merz, il centro borghese. Allora, da una parte c'è AfD che vuole remigrare gli stranieri, dall'altra c'è la leader della Linke, avvocata di diritti umani e figlia di rifugiati turchi, vuole alloggi per tutti e integrazione. Se la AfD dovesse governare in Germania, diciamo in un futuro, speriamo di no, prevarrebbe l'antieuropeismo, la fine dei matrimoni gay,
7: perché non... hanno cominciato già,
1: l'isolamento dell'Ucraina, la negazione dei cambiamenti climatici e, pensate, persino la discussione sulla secessione dell'Alto Adige.
7: Viva Paolo e Fiammetta da Firenze, che dicono: impossibile inviarvi messaggi brutti, siete troppo nice. Poi sarebbe bello sentire condurre la trasmissione con Storace che parla romano e Luxuria foggiano stretto.
1: Ah, una volta lo potremmo fare.
7: Il primo ospite. Ho già tutti questi messaggi arrivati.
1: Abbiamo il primo ospite, giornalista di Rinascita, Umberto De Giovannangeli. Grazie di essere con noi.
8: Grazie a voi, miei cari.
7: Ma siete Rinascita, bravissimi. Quella di Bettini?
8: Quello di Bettini.
7: Grande, sì, Goffredone, salutamelo.
8: Saluto caramente, ma devo dirvi, fare i complimenti, siete proprio bravi.
7: Io sono bravo.
8: Vabbè. No, allora, tutte e due.
7: Grazie. Ascolta, Umberto, dì, siamo incamminati verso la fine del modello europeo? E non ho aggiunto finalmente per rispetto a te.
8: No, guarda, io vorrei innanzitutto dirvi una cosa, che non c'è male peggiore che fare delle caricature drammatizzanti di certi fenomeni. Allora, lo dice uno di sinistra, cioè non è che la vittoria dell'Alternative for Deutschland significhi che tra poco noi ne avremo un'altra Norimberga 2.0 con, no, le...
7: È tosta questa,
8: quelle con le fiamme, la sera, le grandi raduni, no, perché questa è una caricatura. Ci saranno sicuramente manifestazioni antifasciste o antinaziste in alcune grandi città tedesche, ma non è con questo, agitando questo spauracchio, che si riesce, diciamo così, a contenere questo fenomeno. Io credo che questo valga.
7: Ma perché bisogna contenerlo?
8: Beh, diciamo
7: è la democrazia questa,
8: No, contenere nel senso che non è che si deve mettere fuori legge, lì c'è stata anche una legge, c'è anche chi aveva adombrato la possibilità, non c'è una scorciatoia giustizialista nella risoluzione delle controversie politiche, ci sono degli avversari naturalmente da contrastare, da combattere, ma appunto con la forza delle idee e con l'azione. E qui c'è il punto vero, il punto vero è quello che ha descritto molto bene un grande giornale conservatore tedesco, quindi non di sinistra o progressista, è il Die Welt, che subito dopo il voto sia nella Pomerania Magdeburgo sia di Berlino, quindi gli opposti, ha titolato "È morta la classe media". Per cui la sconfitta di cui avete parlato anche Vladimir, cioè del cancelliere Merz, non è spiegabile politicamente, bisogna spiegarla innanzitutto dal punto di vista sociologico, cioè non c'è più una classe media, ma questo non vale soltanto per la Germania, c'è un impoverimento di questa classe e nell'impoverimento c'è anche un arroccamento su posizioni estreme.
7: Più brevi.
1: Sì, senta, allora, scusa. La prima, due domande saranno un po' sulle contraddizioni che ci sono dentro AfD, perché AfD allora è contro i matrimoni gay e contro gli stranieri. Poi scopriamo che la sua leader, Alice Weider, è lesbica, sposata con una donna di origini srinkalesi dello Sri Lanka e insieme crescono due figli. Vale fate come dico io ma non fate come faccio io?
8: Guarda, è stata una sintesi perfetta.
7: Monaca Vladi!
8: Ma d'altra parte pensa soltanto all'Italia, no? Quelli che poi fanno tanto i peana sulla famiglia eccetera, poi magari vai a vedere che sono tutti o separati o hanno fatto
7: dopo. Io sono sposato da una quarantina d'anni, mio caro.
8: Tu sei, diciamo, assolutamente fuori da questa cerchia. Ma senza venire all'Italia, ma se voi pensate che in Israele a guidare un governo di estrema estrema destra, c'è un signore che si chiama Benjamin Netanyahu, che è stato bacchettato sonoramente dalla moglie Sara per tutte le corna che gli ha messi e le ha messi.
7: Vabbè, ma non se buono di queste cose, su,
1: siamo siamo da Gospia.
7: Ma che ti ha scritto un bigliettino Goffredo, no? Allora, ascolta, invece io voglio capire una cosa. La crisi della STU, la CDU, deriva più da MERS o dalla von der Leyen?
8: Bella questa. Secondo me è una coppia di fatto venuta male, cioè nel senso che MERS io credo che abbia, diciamo così, una capacità empatica pari non lo so a chi. È un politicamente, nella politica tu mi insegni, il fattore tempo è deciso e lui è un bradipo, ha una capacità carismatica sotto zero, è uno che praticamente è uno che è vissuto peraltro all'ombra ostile dell'Angela Merkel. Ora tu pensa a passare da un cancelliere di ferro come era la Merkel, che era anche segretario della SEDU, a questo cancelliere ombra, e voglio dire, la politica è fatta anche di carisma, di empatia, e che questo ce l'ha meno
7: come Conte Schlein, insomma.
1: Senta, come ultima domanda, anche se abbia
7: smettila.
1: Allora, senta, anche quest'altra contraddizione, perché nonostante i loro simboli siano, diciamo, riconducibili al periodo nazista e antisemita, AfD si professa amica di Israele. Quindi i nuovi nemici adesso chi sono? Gli islamici?
8: È bello, anche questo è così, ma sai, qui c'è un problema molto semplice. C'è un famoso detto che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. E allora io la butto giù.
7: No, che mi attribuiscono luxuria qua. No.
8: Cioè, sapete quali sono stati i primi due a congratularsi con la FD dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt?
1: In Italia?
8: No, nel mondo.
1: Ah, chi?
8: Nel mondo. Vladimir Putin e
7: Donald Trump.
1: Oddio, ha preso un colpo, ha detto Vladimir.
8: No, Donald Trump, Elon Musk e Vladimir Putin.
7: Vabbè,
8: vorrà dire qualcosa, certo, di questo.
1: Va bene, grazie di essere stato con me, Umberto De Giovanni, Giovanni Angeli di Rinascita. Grazie. Buona giornata, serata, grazie.
7: Io con te rimuoio.
1: Allora, questo è un brano bellissimo,
7: fallo giudicare gli ascoltatori.
1: Si chiama Rewind My Mind e pensa Steve Edwards con Planet Funk.

0: Continuiamo a parlare della Germania, qui a Rosso e il Nero con Luxuria e Storace, avendo come ospite il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie.
2: È l'alternativa italiana alla Pravda, la Verità.
0: Qui stiamo parlando di Alternative für Deutschland, però, a proposito di alternative. Senta, allora, Alternative für Deutschland vuole ridisegnare i confini italiani.
2: Ma sì.
0: La vuole l'Alto Adige che torni alla Germania, anche se poi dovrebbe tornare all'Austria in realtà, perché dopo la vittoria della Prima Guerra Mondiale che gliel'abbiamo presa. Comunque, una provocazione.
2: Quella è Italia, non è che l'abbiamo presa.
0: Una provocazione o un rischio concreto che dovrebbe far riflettere anche chi qui in Italia brinda il successo di AfD?
1: No, direi senz'altro una provocazione, anche perché, come si diceva, la Germania non c'entra assolutamente niente con quello che gli austriaci definiscono Sud Tirolo e noi Alto Adige, per cui non penso ci siano problemi reali e con rischi concreti. È una provocazione, una delle tante che condiscono un discorso che però ha fondamenta molto, molto profonde, che al di là delle scivolate, del folklore, è una roba molto seria, oserei dire.
2: Ascolta, direttore, ma quando si rompono i vecchi assetti europei col voto popolare, è una notizia buona o una notizia cattiva?
1: È una notizia, a mio modo di vedere, meravigliosa. Meravigliosa, cioè si sta chiudendo la finestra di Overton, stiamo uscendo dall'ideologia europeista tutta a base di woke, green e immigrazionismo. È una grandissima notizia. Poi dopo, come tutte le reazioni, può essere traumatica, questo è evidente quando arrivi al punto di rottura, ma stiamo arrivando al punto di rottura di un discorso pubblico che è stato inculcato in un certo modo e poi alla fine la realtà lo sta rappresentando per quello che è e la gente se ne sta rendendo conto.
0: Con AfD, secondo lei, c'è, oltre a esserci meno Europa, c'è più Netanyahu, più Putin, meno Palestina, meno Ucraina?
1: Non so, io penso che il successo di AfD sia legato a questioni molto meno internazionali e molto più locali e reali, come stavo dicendo prima. Il successo di AfD è legato alle chiusure delle fabbriche perché l'automotive è stata distrutta dall'ideologia green, è legata alla presenza eccessiva di immigrati irregolari o comunque non assimilati all'interno della nazione, è una reazione anche agli eccessi woke che ci hanno dominato negli ultimi tempi.
0: Io non mi penso, spiega cos'è questo woke? Perché io sento sempre parlare woke, ma mi dice woke, sempre
2: Conte, te lo può spiegare Conte?
0: Che vuol dire?
1: Cioè? Woke è possiamo riassumerlo con il dominio delle minoranze, cioè
0: occuparsi per esempio di omofobia e ideologia woke.
2: No, questo
0: le
2: c'entra niente.
0: No, le chiedo.
2: Il nostro respinge la domanda.
0: Lui ha tirato fuori la questione woke, quindi.
1: Sì, la woke è una delle componenti del successo di questi partiti, secondo me, come è stata uno dei componenti del successo di Trump, che quando è arrivato alla Camera uno dei primi discorsi ha detto
0: vedremo a novembre come andrà, vedremo con le elezioni.
1: Sono le donne, certo.
0: Previsioni, ci sto pure io.
1: Ma noi stiamo parlando dei voti, non stiamo parlando del personaggio del successo.
2: Senti, previsioni, tocca finalmente adesso la Le Pen in Francia? E seconda previsione.
0: Perché finalmente? La domanda deve essere neutra.
2: È neutrale. Le conseguenze saranno in Ucraina?
1: Allora, le conseguenze saranno in Ucraina a prescindere da chi vince le elezioni in Francia, a mio modo di vedere, perché primo non potrà essere Macron in nessun caso e secondo la politica nei confronti dell'Ucraina sarà comunque influenzata dai voti delle prossime elezioni che ci saranno, anche se non dovesse vincere Le Pen. Io non ho la sfera di cristallo, non so se stavolta il cordone sanitario che ha sempre impedito l'affermazione al secondo turno di chi vinceva al primo turno, perché poi fondamentalmente è andata così, e quindi poi avevamo i presidenti francesi col 20% di consenso e chi ne aveva il 40 rimaneva sempre in opposizione. Ma io penso che la politica nei confronti dell'Ucraina dovrà mutare per la spinta dal basso, perché è un'altra delle componenti che del voto di protesta, diciamo così, di disperazione che va appunto su questi partiti che offrono apparentemente una soluzione, un via d'uscita alla gabbia che ci siamo creati.
0: Per salutarla, quale sarà domani il titolo discutibile della verità?
2: È presto a quest'ora.
1: Titolo discutibile della verità io non lo posso dare a quest'ora. Annaggia. Perché è una nostra esclusiva e quindi non posso
0: tema?
1: Ma riguarderà uno di questi tre temi, quattro?
2: No, faranno il titolo, ecco il figlio segreto di Vladimir Luxuria.
0: No, pensavo sulle dichiarazioni del figlio di Ignazio La Russa a favore, esatto, dei matrimoni gay. Grazie a Massimo De Manzoni.
2: Ciao direttore.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, Francesco, nella seconda parte avremo una storia.
2: Confidenza?
0: Avremo una storia molto forte. Che
2: chi
0: io...
2: ce l'avrà la storia? Che quando dice avremo non mi piace.
0: No, avremo una storia, verrà raccontata una storia che riguarda un tema che secondo me è ancora poco trattato, che sono gli abusi sui minori nello sport, cioè i ragazzi piccoli cominciano a fare sport e che trovano il pedofilo, e avremo una testimonianza, quindi sarà molto forte.
2: Tenetevi forte, perché questa roba è pesante per davvero.
0: Diamo anche il numero, magari se qualcuno vuole commentare.
2: O vuole confessare.
0: No.
2: 335-699-2949.
0: Bene, allora, quindi adesso ci sono le informazioni regione per regione, le informazioni sul traffico e poi torna la seconda.
2: Anche le scuse agli ascoltatori per tutte le cose che hai detto.
0: Tu allora? Tu dovresti confessarti più,
2: sì,
0: che scusarti.
2: Sì, ma io sono probo, confesso, sono probo.
0: Confesso.
2: Probo Viro!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Come porti i capelli, bella bionda?
5: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
5: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
6: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
5: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
8: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
9: E una buona serata da Lucio Giordano, 18:26, traffico non particolarmente intenso sulle strade del nostro paese. Andiamo a vedere le poche notizie presenti sulla 7. Ci sono code a Binasco, sulla 8 code per un incidente tra Milano Nord e la 9, sempre in Lombardia code a tratti tra Lainate e Legnano, sulla Milano Brescia code allo svincolo per Bergamo, code sulla 4 la Brescia Padova tra Verona Sud e Desenzano, ancora code tra Bologna Interporto e la A14 sulla A13, mentre sulla 1 la Roma-Napoli code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Andiamo a vedere se ci sono ulteriori notizie. No, non ce ne sono e dunque possiamo concludere qui. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
12: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
14: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio.

0: riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: Giornale radio del Lazio.
6: Sarà effettuata lunedì l'autopsia dell'operaio precipitato al Colosseo. Al vaglio degli inquirenti le ragioni per cui l'imbracatura del 22enne non fosse agganciata alla fune. Bimbo annegato a Suio Terme. Arrivano i primi risultati dell'autopsia. Il braccio del piccolo è stato risucchiato e trattenuto dalla bocchetta di aspirazione della piscina. La nazionale italiana di calcio domani all'Olimpico per l'incontro di Nations League con il Belgio. In campo il romanista Mancini, probabile panchina per Ghilardi e il laziale Frattesi. Buonasera, Tacleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura ancora la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni rimasto vittima di un incidente mentre lavorava all'installazione del nuovo impianto luci del Colosseo.
7: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato, lo fa sapere il Ministero della Cultura. Il ministro Giugli si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo. Ci sono pochi elementi certi al momento da registrare nell'inchiesta per omicidio colposo affidata al procuratore aggiunto Antonino Di Maio. Tra questi, l'imbracatura che Andrea Moretti indossava regolarmente, risultata però sganciata dalla corda che avrebbe dovuto interrompere la caduta da una altezza di 10 metri, da cui il 22enne non si è salvato. Sarà l'autopsia che la procura affiderà lunedì a fornire informazioni sulle cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude un possibile malore. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto al momento dell'incidente, tra questi il cognato di Andrea Moretti. Acquisiti anche i documenti relativi all'appalto nel fascicolo aperto al momento contro ignoti, un numero che cresce di anno in anno, quello delle vittime di infortuni. Morderà lunedì a fornire informazioni sulle cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude un possibile malore. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto al momento dell'incidente, tra questi il cognato di Andrea Moretti. Acquisiti anche i documenti relativi all'appalto nel fascicolo aperto al momento contro ignoti, un numero che cresce di anno in anno, quello delle vittime di infortuni mortali sul lavoro nel Lazio. Tra gennaio e luglio di quest'anno sono state 50 le vittime, 3 in più dell'anno scorso, 32 i morti solo a Roma, poco meno della metà aveva meno di 45 anni. Valentina Fenuti, GR Lazio.
6: Arrivano i primi risultati dell'autopsia su Gabriele Petrucci, il bambino di 7 anni annegato il 18 aprile a Suio Terme. Secondo i medici legali, il braccio del piccolo è stato risucchiato e trattenuto dalla bocchetta di aspirazione della piscina. Ad aggravare il quadro, la perizia tecnica alla griglia di protezione non era conforme. La procura di Cassino ha indagato 4 persone. Operazione antidroga della polizia a Frosinone. 3 persone, 2 uomini e una donna, sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il blitz gli agenti hanno sequestrato circa 350 grammi tra hashish e marijuana e i successivi approfondimenti hanno portato al rinvenimento di un vero e proprio tesoro di oltre 130.000 euro in contanti, ritenuti probabile frutto dell'attività illecita. Gli arrestati sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è stata presentata la 24esima edizione di Alice nella città, la rassegna autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre, che si svolgerà tra Auditorium, Parco della Musica, Teatro Sistina, Cinema Adriano e Cinema Quattro Fontane. Un'edizione ricca di grandi ospiti internazionali, tra cui Jeremy Renner e Susan Sarandon. Tra gli eventi più attesi, la proiezione speciale di Se domani non torno, il film su Giulia Cecchettin di Paola Randi, tratto dal libro del padre della giovane vittima di femminicidio, Gino Cecchettin, ma anche l'animazione Wildwood e la nuova docuserie Family Blend con Francesca e Martin Scorsese. Ora le notizie sul traffico nella capitale con l'agenzia Roma Mobilità.
8: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma

0: A Fiumicino e Roma Napoli, in carreggiata esterna e in carreggiata interna, si rallenta all'altezza di Ottavia, tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, su Via del Foro Italico in direzione della Salaria, in Via Cilicia in direzione di San Giovanni. Traffico intenso anche sul primo tratto della Pontina, dall'Eur in direzione di Spinaceto. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Domani sera all'Olimpico c'è Italia-Belgio, prima partita della nuova gestione di Roberto Mancini da commissario tecnico ed esordio nella nuova Nations League. Gli azzurri sono arrivati da poco alla stazione Termini. In campo domani dovrebbero vedersi il romanista Gianluca Mancini al centro della difesa e l'ex giallorosso Riccardo Calafiori ora all'Arsenal alla sinistra. In panchina l'altro romanista Ghilardi e l'unico laziale Davide Frattesi, che sarà però schierato titolare probabilmente nella sfida di lunedì prossimo a Bursa contro la Turchia. 18, 34 minuti e 37 secondi è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Max Gambino. Da Cleto Romantini, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatia.
0: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Il rosso e il nero.
10: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace. Allora, Francesco,
11: quante me ne fa passare quando voi siete collegati con le informazioni regionali, la pubblicità, ma quante ne devo passare? Ma tutta l'ora della stagione farei così?
10: Certo, cosa ti aspetti da me?
11: Ma ho detto che domani sei in Puglia, è vero?
10: Sì, domani dovevo andare a Terlizzi a presentare un libro.
11: Ah, paese di Pendola, buono quello.
10: Vabbè, cambiamo argomento. Ho visto questo docufilm che si chiama Cattivi Maestri, diretto da Roberto Razzi e prodotto da Riccardo Neri, con il patrocinio della FIGC. E c'è una testimonianza...
11: Che è la Federazione Gioco Calcio.
10: Esatto, c'è la testimonianza di un ragazzo che ha raccontato quello che gli è successo da bambino con la passione per il calcio ereditata dal papà. E noi abbiamo davvero il piacere di avere con noi Vincenzo Fuoco. Salve.
12: Buonasera. Fuoco. Grazie per il ragazzo.
10: Vabbè, quanti anni hai?
12: 40.
11: Non ti fidare di Vladimir. Tecnico federale oggi, sì. Ed è delegato alla tutela dei minori per il coordinamento Lombardia del settore giovanile scolastico, come ha detto Vladimir della FIGC.
10: Se ci spieghi come cosa ti è successo da bambino, perché proprio nello sport che tu ami così tanto il calcio, lì hai incontrato un orco.
12: Ma innanzitutto grazie per avermi invitato, per aver dato spazio alla mia storia e a questo film.
10: Cattivi maestri.
12: E quello che è successo a me è quello che purtroppo succede anche a tanti altri ragazzini, cioè essere finiti in un posto bello come dovrebbe essere il luogo in cui si fa sport, ad incontrare persone che all'interno di questi luoghi e di questi mondi invece vanno a caccia di ragazzini e vanno a caccia dei luoghi in cui potersi infilare emotivamente e nella vita di questi ragazzi.
11: Ma dov'era?
12: Io parlo del calcio, naturalmente il mio sport era il calcio, parlo di società di cui vabbè non farò il nome adesso per varie ragioni, ma sono società comunque di rilievo, professionistiche, quindi non realtà ai margini, non piccole realtà e quindi società anche con una struttura importante.
10: E cosa è successo? Cioè chi hai purtroppo incontrato?
12: Ma quello che il film racconta e che io cerco di raccontare nel film, oltre a essere aiutare le persone che lo guardano a capire quali sono i segnali che portano a un adescamento da parte di un adulto nei confronti di un ragazzino, io avevo 11 anni quando tutto questo è iniziato. Oltre a questo mostra anche poi quali sono le conseguenze sulla vita di questi ragazzini, quali sono le conseguenze drammatiche che questi eventi possono avere, perché si parla di situazioni limite marginali, ma in realtà sono situazioni che poi incidono nella vita di una persona da quando ha 11 anni, come nel mio caso, fino a ora che ne ho 40 e ne ho fatto un po' la mia missione.
11: Ecco, hai usato una parola terribile, adescamento. Quando racconti la tua storia, oppure ti capita di parlarne con persone, incontri scetticismo o c'è la consapevolezza di quello che è comunque un fenomeno criminale?
12: Assolutamente, io incontro tanta in realtà empatia iniziale, però c'è sempre una distanza di sicurezza che l'adulto cerca di mantenere da situazioni come queste o da racconti come questi che fanno male, sono dolorosi. La distanza di sicurezza, intendo quella distanza nel dirsi io non farei mai una cosa del genere, non sono uno che legittima queste dinamiche e quindi sono attivamente contrario. In realtà mantenersi a distanza di sicurezza è più un concorso in queste dinamiche che non un sostegno a chi le deve affrontare.
11: Scusa, ma sai cosa mi fa, cosa mi fai pensare? O lo dico da uomo, no? Oggi c'è quasi timore a fare i complimenti a un bambino perché hai paura dello sguardo dei genitori.
12: Purtroppo sì, ora si è ribaltata un po' questa situazione, sembra che prestare attenzione al benessere e alla serenità dei bambini sia diventata una spada di Damocle che pende su ogni formatore delle attività di base sportive. In realtà io penso che il concetto sia avere una prospettiva diversa e lasciare l'analisi delle norme ai giuristi, ce ne sono a IOSA e lo fanno tutti i giorni, e concentrarci invece noi sulle buone prassi da mettere in atto quando si fa sport, che sono l'anticamera poi di un comportamento responsabile da parte di tutti.
10: Vincenzo, noi ti stiamo dando del tu perché insomma ce lo
12: grazie.
10: A un certo punto, per fortuna, tu hai avuto il coraggio di denunciare ed è successo una cosa. Io quando ho visto il film era un maresciallo, dove chi era, un carabiniere, un maresciallo?
12: Era un maresciallo dei carabinieri
10: ha fatto una scoperta sconvolgente mentre tu parlavi di quest'orco. Ce lo spieghi?
12: Sì, allora io decido nel 2018, quindi molto abbastanza recentemente, di poi espormi pubblicamente con la denuncia, e nel momento in cui denuncio, è stato riportato nel film questo evento, è stato il maresciallo ha sentito il nome della società di cui gli parlavo e suo figlio giocava in questa società. Ha telefonato al figlio e ha scoperto che questo personaggio era solito portare dolciumi, andare negli spogliatoi dopo le partite e intrattenersi con i ragazzi. Quindi un comportamento che può sembrare normale in qualsiasi centro sportivo, in questo caso forse poi ha messo un po' più di preoccupazione.
11: E c'è un modo, secondo te, per far finire gli abusi sui minori, almeno nel calcio?
12: Ma un modo per far finire sarebbe utopistico, quindi quello che in questo ambiente ho sentito, ho capito che si deve tendere, la tendenza a questo zero che non si raggiungerà mai nelle statistiche, nei racconti.
11: Perché non ci sono telecamere, cimici, qualcosa?
12: Sì, ma come ben si sa, fatta la legge poi trovato l'inganno, e quindi chiunque poi si adopera per mettere in atto quello che gli interessa, però noi dobbiamo ridurre al minimo questi spazi, quindi oltre a fare le norme, io credo che sia, lo dico a monito di tutte le istituzioni, monito per tutte le istituzioni, che sia la FIGC, che sia anche le istituzioni territoriali, bisogna poi metterle a terra queste norme e renderle efficaci sul territorio, che è un po' quello che stiamo provando a fare.
10: La gente non... questi, come chiamarli, pedofili, questi orchi, mostri, non so come chiamarli, sottovalutano poi quelle che sono le conseguenze su un bambino abusato, perché poi dopo tu hai avuto un periodo di smarrimento, di stordimento.
12: Assolutamente sì, e infatti grazie per questa domanda perché ci tengo molto a questo tema. Quando io porto il film nei vari eventi mi viene sempre portata la parola coraggio per aver mostrato quello che mi è successo. Io invece dico sempre che il vero coraggio per me è stato mostrare quello che mi è successo da adulto a causa di quello che mi è successo da bambino. Perché poi le conseguenze dirette sulla tua vita adulta e sulle tue relazioni sociali sono devastanti.
11: E non c'è meglio. Da parte delle
12: Nel senso che è un vero terremoto in famiglia, è un vero terremoto nelle tue relazioni sociali ed amorose, è un vero terremoto per dover affrontare questa dissociazione che si vive per poter sopravvivere a un determinato trauma, e quindi si cade nel vortice spesso dell'abuso di sostanze, dell'abuso di anestetici che aiutano a sopportare meglio questo dolore, e tutto questo purtroppo anche a livello di istituzioni sanitarie, di servizi, è veramente c'è un sostegno che è quasi pari a zero purtroppo. Io mi sono ritrovato veramente molto solo in questa condizione adulta.
11: Ma poi hai trovato il coraggio, sei andato a denunciare, il maresciallo ha fatto quella scoperta, c'è stata giustizia?
12: No, c'è stata prescrizione.
11: Oh mamma mia.
12: Perché
11: oh, mamma
12: c'è mia. Stata prescrizione perché purtroppo mi sono svegliato troppo tardi, mettiamola così. Ora so che le norme, come ben sapete meglio di me, la prescrizione è stata aumentata, il tempo in cui io ho denunciato era ancora prima della riforma poi di Lanzarote che c'è stata sull'allungamento della prescrizione, che a mio avviso però è ancora troppo breve, perché ormai lo dicono i libri di medicina che per potersi rendere conto e parlare di questi traumi ci vuole molto tempo e consapevolezza.
10: Oggi per salutarci io voglio finire in maniera positiva, perché oggi tu hai una famiglia e fai l'allenatore.
12: Sì. Buona assolutamente
11: vita. Buona vita per davvero.
12: grazie mille, speriamo che richiamo il mio nome, io spero che questo film e quello che ci siamo detti oggi non sia un fuoco di paglia ma un bel falò di segnalazione per tutti quanti.
10: A proposito del tuo cognome, esatto, grazie davvero perché
12: grazie a voi,
10: per il coraggio
12: grazie.
10: Anche per il modo in cui spieghi e fai capire e magari speriamo che qualcuno eh? Grazie davvero di essere stato con noi. A Vincenzo Fuoco ricordiamo
12: grazie
10: il docufilm Cattivi Maestri di Roberto Orazzi, grazie, e ti vogliamo dedicare una canzone che è stata dedicata a Roberto Baggio dal film Il Divin Codino, che è Diodato ed è L'uomo dietro il campione. Grazie ancora.
12: Grazie a voi.

tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Diodato, l'uomo dietro al campione. Io sto cercando di vedere se c'è un uomo dietro di te. No, non c'è nessuno.
1: Ah, non c'è nessuno. Guardate, ecco, avete capito il mio commento?
0: È arrivato il momento delle rubrichelle.
1: Ma perché le chiami rubrichelle? Ma mica siamo un giornaletto di estrema sinistra.
0: Rubrichine. Terzo posto.
1: Podio nero, no.
0: No, rosso. Al terzo posto il bellissimo spettacolo Shall We Dance con Giovanni Pernice al Teatro Sistina di Roma. Sono stata ieri alla prima.
1: Cioè, tu vai a passeggio e poi lo dici il giorno dopo la radio.
0: Ad assistere al maestro di Ballando con le Stelle c'era Noemi Bocchi dietro di me.
1: Noemi?
0: Con Francesco Totti. Poi c'era Manuela Moreno, Jimmy Ghione, insomma tutti i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle. Qua andremo in coppia io e te. Al secondo posto, ti faccio contento, la premier Giorgia Meloni, che invece di presenziare all'assemblea dell'ONU se n'è andata alla cena,
1: noiosa,
0: alla cena di gala della Fashion Week di Milano, che è molto più divertente stare con Anna Wintour di Vogue che assistere ai soliti battibecchi USA Iran.
1: Brava Giorgia!
0: E al primo posto, qui siamo seri.
1: Siamo anche prima, eravamo seri.
0: I carabinieri del nucleo San Giovanni di Roma che hanno captato una educatrice, diciamo poco educata, di un asilo nido comunale che terrorizzava quei poveri bambini. Podio nero di Francesco Storax.
1: Al terzo posto inneggia alla nuova Italia nucleare, no, finalmente verso l'indipendenza energetica nel giro di pochi anni.
0: Quindi referendum vale più.
1: 20 anni fa. Al secondo posto Ilaria Salis.
0: Bravo, vedi?
1: Sì, perché ho scoperto che vuole la remigrazione per Naomi Campbell e cioè? Nera ma ricca. Quindi l'onorevole invece è ricca ma comunista.
0: Ma che cattivo.
1: E al primo posto le primarie della sinistra. Per farle ci vuole un miracolo.
0: Io credo nei miracoli, io ci credo.
1: Ci sono i vizi tanti e le virtù poche di Vladimir Luxuria.
0: La virtù. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov Sergei Lavrov che si dice pronto ai negoziati per una via d'uscita dalla guerra. Il vizio, nel frattempo, raid su Kiev e un elicottero russo che viola lo spazio aereo polacco.
1: Sono le giostre.
0: Tweet.
1: Il tweet lo dedico a lui, al grande direttore Daniele Capezzone, perché il tempo, dati di oggi, aumenta e di molto la sua diffusione cartacea e digitale e io sono proprio contento.
0: Questo tutto grazie alle storaciate in prima pagina di Francesco.
1: Ma che nicchennacche! Abbiamo una canzone per
0: ci caso. Sono tante coppie, non siamo solo noi, questa è una delle coppie artistiche più carismatiche di sempre. Allora io faccio Mina
1: e io faccio Alberto Lupo.
0: Ma tanto te è il lupo, no? Vabbè.
1: Ludo, abbiamo il regista
0: Ludo. La lupa, dai. Parole.
1: Quanto piaceva la mia mamma.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Stavamo preparando un video meraviglioso e ci hanno rovinato la festa.
3: Devo dirti, caramelle non ne voglio più, ce l'avevo in mano, l'ho messo in bocca, adesso c'ho la caramella in bocca, quindi parla tu e dici cosa ci sforni come notizia di ultima ora.
2: Allora, un'ultima ora è fantastica, perché tu ti immagini, ti ricordi lo schiaffone che la Brigitte Macron ha dato al marito? Melania Trump ha detto: ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo. Ma povera, il povero Donald che sarà arrabbiatissimo.
3: Adesso la caccia?
2: Con le bionde gli va male.
3: Forse
2: Donald,
3: se il comunista è buona va bene. Allora...
2: Comunque ragazzi, è una meraviglia sta donna, può dire tutto.
3: Appuntamento a domani con il rosso e nero, sempre alle ore 18, mentre adesso c'è il GR1.
2: Le notizie vere. Mi raccomando.
3: Oh, salutiamo la squadra: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi autori, Duccio Pasqua per la musica, Ludovico Suppa la regia e Daniele Di Noia per la parte tecnica.
2: Tutto il resto è noia.
3: Tutto il resto è noia, solo c'è il rosso e il nero. Tutto il resto è noia, tranne la programmazione di Rai Radio 1, ovviamente.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Senza fine tu sei un attimo senza fine.
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una scuola che integra ma senza rinunciare alle regole. Giorgia Meloni rivendica le norme approvate dal Consiglio dei Ministri, strumenti di buon senso che evitano le classi ghetto. Limite del 30% di studenti stranieri, strumenti per imparare l'italiano e stop a burka e niqab. Valditara sanzioni per genitori che non seguono i corsi di lingua. Dal governo anche il rinvio di un anno del blocco del DIS Euro 5, plaude la maggioranza, critiche le opposizioni. Xi Jinping a Washington, dovremmo essere partner, non rivali. Sicurezza, tecnologia e superintelligenza, i temi al centro dei colloqui con Trump. Ripristinato l'accesso alla Casa Bianca ai media banditi. Il Colosseo chiuso fino a sabato, si attende l'autopsia dell'operaio 22enne precipitato durante i lavori all'anfiteatro. La famiglia di Andrea Moretti, vogliamo la verità. Riccardo Boss in carcere a Busto Arsizio, il figlio del senatore deve scontare 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita. Il fratello Renzo paga le sue scelte. Salda Vinci ritorna a Napoli, tre show all'Arena Flegrea per i 50 anni, dal debutto sul palco, dalla sceneggiata al successo di Sanremo con Per Sempre Sì. Calcio, Nations League, vigilia d'Italia-Belgio, domani all'Olimpico, via al Mancini Bis. In studio Nicola Tedeschini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto scuola, ha introdotto un tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Giorgia Meloni parla di strumenti di buon senso utili all'integrazione. Premier che in questi minuti è intervistata da Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. In diretta da Palazzo Chigi c'è Carla Macrerino. Carla.
4: Sì, buon pomeriggio. Infatti la Premier sta ancora parlando alla sede del Tempo, intervistata appunto da Capezzone. Presidente del Consiglio è tornata in apertura sul decreto scuola approvato proprio pochi minuti prima al Consiglio dei Ministri, si è detta fiera del provvedimento evidenziando il coraggio di portarlo avanti nonostante le contestazioni della sinistra. Sentiamo un passaggio su questo.
5: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
4: La Premier ha poi rivendicato il lavoro del governo nella gestione dell'immigrazione. L'Italia, ha detto, non è più campo profughi d'Europa. Poi la Presidente del Consiglio ha rivendicato il taglio delle tasse, quanto è stato fatto per famiglie, imprese, anche quelle sulla proprietà, con un occhio di riguardo al ceto medio, ha detto. Ora sta proseguendo, in questo momento sta rispondendo ad una domanda, ha fatto un riferimento anche al bollo auto, si è detta fiera anche di quel provvedimento. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Grazie.
3: E ora sentiamo cosa prevede in dettaglio il decreto scuola appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
6: Il nucleo più consistente riguarda il tetto del 30% per determinate categorie di studenti non italiani, accompagnato da deroghe e finanziamenti per potenziamento linguistico. Adesso si aggiungono il divieto di volto coperto, con multe da 200 a 1000 euro, e un'ora facoltativa di latino alle medie dal 2027. Relativamente al tetto per studenti neo arrivati in Italia, il limite riguarda quelli privi di almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per l'accesso alla prima e di almeno 3 anni di esito scolastico positivo per le secondarie. Un criterio linguistico, specifica il ministro Valditara.
7: Una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico e pertanto abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali il provveditore disporrà di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità.
6: Nel caso di gravi difficoltà del minore deve essere supportato il nucleo familiare anche con corsi gratuiti, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Mauro Zanda, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato di un anno il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini, promessa mantenuta in Italia, dice, sono circa 4 milioni i proprietari di veicoli interessati da questa normativa.
8: Slitta di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In Italia circa circolano circa 3 milioni e mezzo di veicoli con questo tipo di alimentazione, ma solamente nel bacino padano ne sono operativi oltre 1 milione e 200 mila. La proroga si è resa necessaria per evitare che da giovedì 1 ottobre ci sia il blocco della mobilità e delle attività produttive dell'area. Ma è un'esigenza ben precisa che va affrontata. La qualità dell'aria nel bacino padano registra livelli elevati di polveri sottili e biossido di azoto, risultando una delle zone più inquinate d'Europa. Lorenzo Opice, GR1.
3: Il confronto tra maggioranza e opposizioni si accende proprio sul decreto scuola.
9: Integrazione e libertà, due obiettivi per Fratelli d'Italia che nel decreto scuola corrono parallelamente. Da un lato l'inclusione dei ragazzi nel paese che li ha accolti, dall'altro evitare che una bambina sia obbligata ad avere il volto coperto. Giovanni Donzelli.
10: Dei ragazzi stranieri che non parlano italiano tutti insieme in una classe non impareranno mai l'italiano. Se invece li metti insieme ai ragazzi italiani, si integrano e parlano italiano.
9: I giovani, spiega Forza Italia, devono rispettare la nostra cultura e i valori della Repubblica, mentre oggi, ricorda Matteo Salvini, ci sono classi con troppi bimbi che non parlano italiano. Ma dall'opposizione Elly Schlein cita gli stipendi da fame degli insegnanti, le scuole fatiscenti e parla di ennesima caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. In una scuola nessun bambino può essere considerato straniero, dice AVS. Riccardo Maggi, più Europa.
11: Che cosa comporta il divieto ad alcuni studenti di cittadinanza non italiana ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
9: La vera discriminazione tra bambini ricchi e poveri, obiettano i 5 Stelle, quanto al divieto di burca, l'emancipazione per il movimento si fa piuttosto con lavoro, cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
3: Visita a Torino per il Presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio si è recato all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo per i 40 anni della Fondazione Allegragnelli per la ricerca sul cancro. In mattinata l'intervento in apertura del Salone del Gusto Terra Madre. Servono iniziative urgenti perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, ha detto il Capo dello Stato. Le sue parole.
12: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
3: Fisco, sono 42 milioni i contribuenti italiani su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente le tasse sono poco più di 34 milioni. Lo rivela l'ultimo report di Itinerari Previdenziali basato sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Secondo l'analisi, nei primi tre scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro annui, rientra il 47% dei contribuenti che versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% e versano quasi il 10% del totale. Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la pagina di esteri. A Washington, storico vertice tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo il futuro dei rapporti tra le due superpotenze e anche il nodo Taiwan. Secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, Xi ha chiesto agli Stati Uniti di mantenere una posizione contraria all'indipendenza dell'isola. Il corrispondente.
13: La volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali passa per il momento da un uso accorto di simboli e cerimoniale, ancora prima che dai risultati concreti di un vertice. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a compiere due visite di Stato alla Casa Bianca. Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader, annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana, rivendica i successi dei passati incontri per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta. Invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi, ed evitare la trappola di Tucidide che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano, quindi l'appello a mantenere un filo diretto tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN, che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente insieme ad altre due testate americane, è stata riammessa alla Casa Bianca poco fa. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: All'Assemblea Generale dell'ONU di New York, videomessaggio del leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, dopo che gli Stati Uniti non gli hanno concesso il visto. Tra poco è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu, l'inviata a New York.
14: Nella terza giornata di lavori alle Nazioni Unite è il Medio Oriente ad essere protagonista. L'arrivo a New York del primo ministro israeliano ha fatto alzare il livello di guardia. Manifestanti pro e contro Israele sono già scesi in strada davanti al Palazzo di Vetro. Secondo il Wall Street Journal, Netanyahu ha cercato di avere un incontro con Donald Trump, ma è stato impossibile far coincidere le agende. Solo poche ore dunque negli Stati Uniti, per motivi di sicurezza, ripartirà subito dopo il discorso all'Assemblea Generale. Un discorso davanti alle delegazioni di tutto il mondo, cosa che invece non è stata concessa per il secondo anno consecutivo al presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, a cui la Casa Bianca ha negato il visto. Costretto a inviare un videomessaggio, lancia un appello a non permettere un'altra Nakba, l'esodo forzato dei palestinesi come quello del 48. Ricorda a tutti l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania come a Gerusalemme Est. Il nodo israelo-palestinese è anche al centro della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati, a cui partecipa anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
3: E proprio il ministro degli esteri italiani, dopo aver parlato con il responsabile della difesa Crosetto, ha escluso un'allerta per possibili attacchi con droni russi contro l'Italia. La notizia era stata riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo e riguardava anche Francia e Spagna. Crosetto invita a non gettare benzina sul fuoco. L'allarme, dice, non trova alcuna conferma. Anche fonti qualificate italiane escludono segnalazioni a livello di intelligence diplomatico o militare. La cronaca è ancora mistero su chi abbia ferito a coltellate una ragazza nel centro storico di Salerno.
15: Ha tentato di difendersi a mani nude da un uomo armato di coltello, per questo ha perso molto sangue. La ventenne, originaria di Baronissi, in provincia di Salerno, è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21.30 mentre era seduta su dei gradini nel centro storico del capoluogo. L'allarme è stato lanciato da un passante. Oggi è stata dimessa con una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. La ragazza ha raccontato di non conoscere la persona che l'ha coltellata con due fendenti e nemmeno il motivo. Oggi però ha riferito di aver visto l'aggressore, di conoscerlo di vista per averlo già notato in zona, ma di non sapere chi sia. L'uomo le ha dato anche dei pugni. Da quanto trapela da fonti sanitarie, alla ventenne è stato consigliato di rivolgersi a uno psicologo per lo stato di forte agitazione dopo lo shock subito. La polizia sta indagando per chiarire l'accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Claudio Vigolo, GR1.
3: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato e portato in carcere. Deve scontare un cumulo di pene per complessivi 5 anni e 9 mesi.
16: Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi è stato condannato e che ora lo hanno portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio nato dal primo matrimonio del fondatore della Lega, dopo una breve esperienza politica come assistente di un eurodeputato, Riccardo Bossi si è dedicato ai rally. Negli ultimi anni il suo nome è comparso più volte nelle cronache giudiziarie, per uso personale di fondi della Lega, cene e beni di lusso non pagati, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza che avrebbe illecitamente percepito. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato, aggiungendo poi: abbiamo vissuto vite differenti e mai condiviso la quotidianità. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Un altro incidente mortale sul lavoro. A Padova, un operaio edile di 51 anni è caduto nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. A Roma, forse già domani, i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti. L'operaio 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Vogliamo la verità, dicono i genitori.
17: Per 2 ore questa mattina i genitori di Andrea Moretti sono rimasti accanto alla salma del figlio all'obitorio della Sapienza, dove lunedì sarà svolta l'autopsia, in vista della quale già domani domani la procura iscriverà i primi nomi nel registro degli indagati, ordinata anche una consulenza tecnica sull'imbragatura del 22enne e sulla fune di sicurezza ritrovata integra ma non agganciata al moschettone che lo avrebbe salvato. I due colleghi che erano con lui non hanno assistito alla tragedia. Anche per questo gli inquirenti sperano che le telecamere abbiano ripreso qualcosa utile a ricostruire la dinamica, da chiarire se l'area fosse poco illuminata. Acquisiti anche i documenti relativi all'assegnazione dei lavori, Moretti lavorava in subappalto. Intanto l'anfiteatro resta chiuso almeno fino a sabato, lo ha deciso il ministro della cultura Giuli, che incontrerà i dipendenti prima della riapertura. Delusi tanti turisti.
18: The Colosseum is closed.
19: Sapevamo di questo incidente mortale, speriamo di poterci riorganizzare.
17: Ma come spiega questa guida, sono in tanti a non poter riprogrammare la visita.
20: Loro avevano soltanto quest'oggi, erano venuti appositamente da Boston, hanno capito comunque che la situazione è d'obbligo.
17: Simone Zazzera, GR1.
3: Al municipio di Montalcino il matrimonio del frontman dei Maneskin, Damiano David, e dell'attrice americana Dove Cameron, i due hanno scelto il comune toscano per sposarsi con rito civile. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
21: Damiano David e Dove Cameron hanno detto sì, arrivano fino in piazza, qui dove ci troviamo, gli applausi della stanza del primo piano dove si stanno celebrando le nozze nel municipio di Montalcino, ed è palpabile l'emozione tra gli invitati e tra i tanti fan presenti in piazza. Ora si attende che i novelli sposi escano e i fan sono già in delirio. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice cantante americana sono entrati nello storico palazzo comunale circa 15 minuti fa insieme a bordo di un'auto d'epoca. Abito bianco con un foulard oro per lui, abito romantico di Valentino per lei e un mazzo di fiori bianchi in mano per una cerimonia all'insegna del Total White. Dopo il rito civile e una volta sposi, loro si sposteranno in un resort extra lusso a Castiglione del Bosco. Per adesso è tutto, dal Montalcino vi restituisco la linea.
3: Il cinema è arrivato in sala, Una storia di Anna Foglietta al suo debutto alla regia.
22: Un film che Anna Foglietta ha scritto, prodotto, diretto, voluto fortemente. Una storia come tante. Una coppia che implode quando la figlia li lascia per studiare.
23: Questo è un film che apparentemente parla di una relazione, di una coppia, del sindrome del nido vuoto, ma in realtà dietro ci sono delle domande epocali che hanno una portata di natura politica. Almeno questo è stato il mio desiderio, ecco.
22: Alba Rohrwacher e Erika.
24: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, sulle nostre relazioni. La storia è una storia molto lontana dalla mia storia, dalla mia vita. Eppure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
22: Accanto a lei Guido Caprino, amati dalla loro regista, attrice Anna Foglietta.
23: Sono una donna che ama il pubblico, io lotterò per portarlo in sala il più possibile, per seguirlo il più possibile, perché le persone possano innamorarsene.
22: Miriam Mauti, GR1.
3: Tre serate a Napoli per celebrare mezzo secolo di musica. Sal Da Vinci sarà all'Arena Flegrea il 25, 26 e 27 settembre con uno spettacolo dedicato alla sua carriera. L'appuntamento corona simbolicamente un anno di successi per l'artista, iniziato con il trionfo a Sanremo di Per Sempre Sì e culminato con il quinto posto all'Eurovision Song Contest. E partirà domani l'asta per l'abito tricolore indossato da Francesca Tocca durante l'esibizione del cantante a Vienna. Valore stimato 10.000 euro. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
25: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
26: Sono Gianmarco Tamberi.
27: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
26: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
27: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
25: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
4: tutti per Eurocash.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: L'ultimo anno di scuola.
7: Ciao Fede.
6: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
29: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: GR1 Sport.
31: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, vigilia di Italia-Belgio. Domani parte il Roberto Mancini bis. Tempo dunque anche di conferenza stampa e presentazione dell'esordio in Nations League. Linea allo Stadio Olimpico, Francesco Repice.
32: Eh sì, anche per aspettare più che altro l'arrivo di Roberto Mancini qui allo Stadio Olimpico di Roma e per aspettare la comitiva azzurra che è partita da Campo di Marte, quindi Coverciano, quindi Firenze, alle 17.30, in arrivo appunto in questi minuti nella capitale, un primo pit stop in un albergo del centro e poi Roberto Mancini e Gigio Donnarumma parteciperanno e saranno anzi protagonisti della conferenza stampa di vigilia, la seconda vigilia in nazionale all'esordio per Roberto Mancini, perché è ovvio che tutti ricordano ciò che è stato il passato, compreso una vittoria nel 2021 della Coppa Europa per Nazioni. Insomma, c'è grande attesa anche per quello che riguarda la formazione che scenderà domani in campo contro il Belgio, possibili due attaccanti con Kin e con Pio Esposito e Zaniolo o a sinistra o a destra. Vedremo come schiererà Roberto Mancini questi giocatori se mai dovesse sceglierli come titolari dal primo minuto. Esordio a quanto pare per Alessandro Romano, vertice basso della linea mediana a tre del nostro commissario tecnico, per il resto Di Lorenzo, probabilmente Di Marco dalla parte opposta. Vedremo Mancini, Bastoni centralmente, tutti davanti a Gigio Donnarumma. Questa è solo un'ipotesi di formazione, tra poco ne sapremo sicuramente di più dalla bocca dello stesso CT. Per il momento dallo Stadio Olimpico di Roma è tutto, grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro. La linea può tornare agli studi di Saxa Rubra.
31: Grazie a Francesco Repice. Passiamo al tennis. Billie Jean King Cup, avanzano le ragazze guidate da Tatiana Garbin. Cina, padrona di casa, eliminata pochi minuti fa dopo i due singolari con sconfitta di Elisabetta Goccioretto e vittoria di Jasmine Paolini. Decisivo il doppio Errani-Paolini contro il duo Guo Jiang. Prossima avversaria ora sarà la formazione Ucraina in semifinale sabato prossimo. Formula 1, si corre in Azerbaigian questo weekend, griffate Mercedes, le prime libere.
33: Comanda Russell Mercedes e in un certo senso ce lo si poteva aspettare. Primo perché nella FP1 il suo compagno di squadra, il leader del mondiale Antonelli, ha perso più di mezz'ora per un problema tecnico ed è comprensibilmente più indietro come feeling. Ma poi anche perché dopo l'1-2 micidiale di Kimi, Monza Madrid, l'inglese sa che se non torna subito davanti il mondiale si avvierà presto verso la chiusura. In quest'ottica il secondo posto del bolognese al termine di un giovedì per lui non del tutto lineare è un buon risultato con margini di miglioramento, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle delle le due Mercedes, c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi ma velocissimo sul passo gara, e quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, quel rettilineo di 2 km e oltre sembra invitare al ruggito delle Power Unit Mercedes, ma che comunque dovrebbe anche esaltare nel misto il telaio Ferrari. Invece le rosse sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren ma ben in ritardo. Serve un super lavoro nella notte per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche. Manuel Codignoni, GR1.
31: Chiudiamo con la pallavolo dopo l'amarezza per il mancato oro delle donne in finale. Ecco la dolorosa eliminazione degli azzurri di De Giorgi ai quarti per mano della Finlandia. Sul dopo europei azzurro l'opinione di un altro grande nome della generazione di fenomeni, Andrea Lucchetta.
7: Gli europei in casa, le attese, le pressioni, anche la consapevolezza di essere tra i favoriti, campioni del mondo, vice campioni continentali. Come si spiega il tracollo ai quarti contro la Finlandia? Il punto di vista di un grande ex azzurro, capitano dell'Italia dei fenomeni, Andrea Lucchetta.
9: Il tracollo dei ragazzi di Giannelli, di De Giorgi, passa attraverso una partita che dovevamo vincere, sembrava non facile sulla carta, ostica, però avevano tutte le caratteristiche per poterla dominare al meglio. Siamo stati noi deboli, tecnicamente, tatticamente, a non trovare le contromisure giuste.
7: Come si riparte dopo una delusione così? Ancora Lucchetta.
9: Ripartire da una buona coppia di centrali, ripartire nella stabilizzazione della parte di difesa, difesa e contrattacco. Una squadra campione del mondo deve costruire pianerottoli di stabilità. Noi invece siamo in una situazione di regressione a livello mondiale. La pallavolo maschile si è elevata talmente tanto che diventa realmente difficile non prevedere, ma soprattutto non sfruttare le opportunità che la squadra avversaria ti sta dando.
7: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
31: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
16: parlaforte. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
17: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
29: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Onda
0: verde, viaggiare informati.
2: 19:29 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Traffico non particolarmente intenso sulle strade del nostro paese, sulla 4 peraltro ci sono code per 4 km per un incidente avvenuto tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Sulla Milano-Brescia, coda a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni.

0: tratti per 5 km tra Spotorno e Finale Ligure per lavori in corso sulla 10 e ancora sulla A14 coda tratti tra la 1 e Bologna San Lazzaro. Sulla 1 la Firenze-Roma code per lavori tra Orvieto e Attigliano. Nella capitale adesso sulla via Flaminia ci sono rallentamenti per traffico intenso sia in direzione del centro che di Castelnuovo di Porto. Ancora sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Doganelle e Corso Malta. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Vittorio, lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
11: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
12: Il premier mette a punto in queste ore.
13: The president did what he always would.
14: The Afghan government says they're not surprised.
15: Zapping.
16: Le 19:32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Vi do subito una breve ricognizione dei temi, degli argomenti che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi in questa puntata. Il primo sarà Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare, un testo che dà al governo il mandato di scrivere alcuni decreti attuativi che poi, come dire, segneranno le varie tappe sulla costruzione, l'esercizio degli impianti, la questione del combustibile, la sicurezza, l'istituzione degli organi di controllo. Ma una prima tappa, un primo passo è stato fatto per mettere in campo nel giro di qualche anno, lo sentiremo poi dalla voce del ministro, questa nuova generazione di centrali nucleari che dovrebbero mettere l'Italia in pista e sul ritorno, sul rientro, sull'energia nucleare civile. Ne parleremo appunto col ministro Pichetto Fratin. Poi sarà con noi la senatrice Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle, la vicepresidente del Senato. Parleremo di molte cose, ovviamente anche della questione nucleare, ma anche di molte altre, e anche per cercare di capire, insomma, come il cosiddetto campo largo, quello che dovrebbe vedere tutti insieme le forze di opposizione, si sta formando o non si sta formando, perché su alcuni argomenti, come abbiamo visto anche con altri ospiti nei giorni scorsi, le distanze si radicalizzano invece di smussarsi, e quindi, insomma, all'osservatore è difficile capire come su alcuni argomenti, come il riarmo, gli aiuti all'Ucraina, nel campo largo si possa trovare a un compromesso, una posizione intermedia che accontenti tutti. Ne parleremo con Maria Domenica Castellone. Parleremo poi di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come sapete è scaduto, è finito nel 2026, al giugno 2026, si stanno cominciando a fare un po' di conti. Quando si è parlato, quando si è visto che il rapporto deficit-PIL non scendeva sotto il 3%, perché il PIL italiano non cresce quanto ci si sarebbe aspettati, o comunque questo è uno dei motivi, molti hanno pensato, ma insomma allora questo PNRR che cosa ha prodotto effettivamente?

forte sulla crescita dell'economia italiana, sulla crescita del PIL. Ci si aspettava all'inizio un 3-4% complessivo di impatto sulla crescita del PIL. C'è stato? Non c'è stato? Perché non c'è stato? Insomma, di questo parleremo con Stefano Firpo, direttore generale di Assonim, un'associazione fra le società italiane per azioni, che su questo ha preparato un rapporto e comunque studia l'argomento da molto tempo. Poi oggi sui giornali l'avrete visto: chi paga le tasse in Italia? Molti non le pagano, ci sono milioni e milioni che versano 0 euro all'IRPEF e poi ci sono alcuni milioni che si accollano sulle loro spalle la stragrande maggioranza del gettito fiscale, insomma, che tirano la carretta del paese quasi in solitaria. Grandi squilibri, grande evasione fiscale, ma anche grandi esenzioni fiscali promosse dal governo, che insomma su una gran parte, diciamo, del reddito complessivo non chiede tasse. Ne parliamo con Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che hanno fatto questo loro rapporto e sul quale ci raccontano cosa non funziona nel sistema fiscale italiano e se davvero può andare avanti così. E avremo poi con noi Gianraffaele Percannella. C'è un allarme oggi sulla questione lanciata da un giornale spagnolo, secondo il quale la Russia starebbe preparando un'operazione coperta, segreta, mandando container pieni di droni su navi portacontainer, le quali poi dal Mediterraneo e da remoto farebbero partire questi droni sulle principali città europee. Addirittura il giornale Il Mundo, il giornale spagnolo, ha una mappa in cui si vede che quasi tutta l'Italia potrebbe essere colpita dalla gettata di questi droni, ad eccezione forse di una porzione del nord-est, del Friuli, che si salverebbe da questa minaccia. Ma è davvero una minaccia? Fino a che punto? Il ministro della difesa Crosetto ha detto di non gettare benzina sul fuoco, che i riscontri non ci sono. Si legge sull'articolo che la CIA avrebbe fornito queste informazioni alle cancellerie europee, non si sa neppure bene se questo sia vero. Insomma, con Gianraffaele Percannella cercheremo di capire come stanno le cose. Chiuderemo con Gianremo Armeni, un sociologo, uno scrittore, che ha appena portato in libreria un libro, Verità distorte, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi. Sentiamo il titolo del TG3 e poi cominciamo.

0: Neri in aula, 1000 euro di multa se i genitori non studiano italiano. Meloni contro le classi ghetto. Opposizioni, caccia le streghe sulla pelle dei piccoli. Storico incontro alla Casa Bianca. Il presidente Xi Jinping accolto con tutti gli onori da Trump, che dice: abbiamo fatto passi da gigante. Il leader cinese: da scontro perdiamo entrambi. Mosca preparerebbe attacchi con i droni verso Italia, Francia e Spagna, lo scrive Il Mondo citando la CIA. Crosetto: non buttare benzina sul fuoco. Bruxelles: notizia non sorprende. In carcere Riccardo Bossi, primo oggetto del Senatur per un cumulo di pene di quasi 6 anni per truffa, appropriazione indebita e per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Domani primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato mentre lavorava al Colosseo. Lunedì l'autopsia. Errore umano, scarsa visibilità o sicurezza, le ipotesi. Si chiama Silenzio, il nuovo singolo degli U2 che festeggia il 50° compleanno della band irlandese. Anticipa Carnaval de Luz, 16° album in studio che esce il 13 novembre.
1: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo l'onorevole Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, è il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ministro, buonasera, grazie per essere con noi,
2: gli ascoltatori.
1: Grazie per essere tornato qui a Zapping. Insomma, la giornata è importante. E il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare e si apre quindi una nuova stagione per l'Italia, che potrà da qui a qualche anno e ad alcune condizioni inserire nel suo mix energetico anche l'energia prodotta dall'atomo. Ci può spiegare che cosa segna questa legge? Come cambiano le cose da adesso in poi? Che cosa ci possiamo aspettare?
2: Innanzitutto grazie. Come cambiano? È una presa di coscienza di un cambiamento a livello mondiale. Anche tutti i paesi più industrializzati, più avanzati, stanno muovendosi, e non solo, stanno muovendosi verso un nucleare che la ricerca e la sperimentazione portano a modelli di reattori più piccoli, sicurezze molto superiori, e quindi questo è un percorso abbastanza ormai diffuso. Quello che diventa automaticamente rilevante per noi è che ci siamo resi conto, con i prezzi, anche con i prezzi che abbiamo, dapprima anche con l'invasione russa dell'Ucraina e quindi la necessità di dover andarci a fornire da altre parti del gas, noi che abbiamo fatto una scelta quasi 40 anni fa di non produrre energia a fonte nucleare, siamo dipendenti dall'estero, siamo dipendenti dal gas, e siamo dipendenti da un gas che è legato a fattori internazionali quali prima l'Ucraina, poi la guerra del Golfo, del quale ne paghiamo le conseguenze come italiane, come imprese, come famiglie. Certo. Perché quando mi si dice ma la Francia l'energia elettrica è metà del nostro prezzo, la Spagna è meno della metà, e la mia risposta è sistematicamente sì, però la Francia ha oltre il 60-70% di nucleare, e la Spagna ha una quota di nucleare rilevante e ha naturalmente tante rinnovabili. Risultato: la scelta italiana, che è quella indicata nel piano nazionale da me firmato nel 2023, dal governo praticamente licenziato nel 2023, è quello di una proiezione che negli anni andare avanti di una quota importantissima e molto superiore anche a quelle che sono state le previsioni del 23, lo dico già oggi, di rinnovabili, geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico, che però non hanno la caratteristica di essere programmabili, se vogliamo, tolto il geotermico.
1: Ma scusa, interrompo solo un momento, ma siamo, diciamo, in carreggiata con lo sviluppo delle rinnovabili o siamo un po' in ritardo rispetto alle previsioni?
2: No, no. Siamo in perfetta carreggiata, guardi, siamo a 40, siamo rispetto a quello che i target fissati, anche qualcosa in più rispetto ai target fissati. Al 31 dicembre eravamo sopra di 1,5 gigawatt, che è poco, dico io, ma è l'importo totale del 2021, 1,5 gigawatt, quindi è poco, per me è poco. E anzi, mi permetto di dire oggi che con questo trend noi arriveremo a dare i pareri favorevoli per oltre 80 gigawatt, che è il famoso obiettivo 2030. Ci arriviamo per fine legislatura, se la legislatura finisce fra un anno, come a settembre-ottobre 2027. Quindi su quello non, ci sono molti ostacoli.
1: No, gliel'ho chiesto perché da molti punti di vista, molti, diciamo, dall'opposizione, ma anche da analisti, osservatori che non sono convinti della strada del nucleare, si dice tutta questa enfasi sul rientro del nucleare rischia di distrarre attenzione e anche risorse dallo sviluppo invece delle rinnovabili, che cominciano a costare meno, che costeranno sempre meno.
2: Assolutamente.
1: Non è così.
2: Noi dobbiamo andare forte, più forte ancora su quelle che sono fotovoltaico, eolico, idroelettrico e geotermico. Dobbiamo andare più forte di prima. Perché? Perché il nucleare, dove possiamo stimare un 8 gigawatt, quindi un 10% di quella che sarà la domanda 2050, a partire, quindi un quantitativo del 10% della nostra energia dal 2000 al 2040 e fino a un 20% al 2050, serve semmai a ridurre il termoelettrico, il gas. Perché il nucleare è anche una fonte di produrre energia senza emissioni. Perché se dobbiamo decarbonizzare, purtroppo gli effetti delle emissioni carboniche sono climatici anche, e quindi a fianco di questa azione del nucleare c'è un'azione che è ambientale.
1: Un'altra cosa che volevo chiarire, mi scusi Ministro se la interrompo, anche qui sento voci da chi è scettico rispetto a questa strada che il governo ha deciso di intraprendere, si dice ma la tecnologia che il governo pensa di ottenere, di mettere, di impiantare in Italia, questa storia degli small modular reactor e poi ancora gli advanced modular reactor, sono tecnologie del futuro che non sono ancora a disposizione, che non si sa se veramente poi partiranno nel modo giusto, e quindi è un modo per così guardare al futuro senza avere la concretezza e la possibilità di avere a portata di mano questo tipo di tecnologie.
2: È chiaro che nel momento in cui, in questo momento siamo nella fase delle regole, nel momento in cui il prossimo governo, perché la tempistica è questa, il prossimo governo, il successivo, dovranno fare la scelta, devono dare tutte queste garanzie e deve esserci lo strumento tecnologicamente in grado di rispondere. Ma io dico anche una cosa: oggi noi importiamo da Francia e da Slovenia energia da fonte nucleare. Io sono piemontese, la mia regione vive su elettroni che provengono prodotti dalle centrali nucleari, che sono quelle di prima e seconda generazione francesi. E se con gli strumenti che stiamo utilizzando in questo momento, lei ed io e gli ascoltatori sparsi per il nostro paese, con i data center, con l'efficientamento dei fabbricati, con l'elettrificazione dell'industria, le stime ci dicono che dei 310 terawattora, miliardi di kilowattora che consumiamo oggi, al 2040 la domanda sarà almeno di 450. Se già oggi importiamo dall'estero 50 terawattora, come pensiamo di arrivare ad importarne altri 150? Perché possiamo crescere con le rinnovabili che vogliamo, ma non riusciamo a raggiungere, perché abbiamo anche un bel paese da tutelare noi.
1: Certo.
2: Noi non abbiamo l'Andalusia per tappezzarla di pannelli fotovoltaici.
1: Beh, insomma, anche l'Andalusia ha le sue bellezze da tutelare. Ma
2: lo so, però la Spagna ha fatto una scelta e ha delle distese enormi tappezzate. Quindi, lo dico in senso negativo.
1: Certo. Un aspetto interessante, mi sembra che ci sia una prospettiva anche di collaborazione importante tra diciamo, lo Stato e le imprese, tra lo Stato e i privati, cioè su questa prospettiva del nucleare, vedo che anche il mondo dell'imprenditoria è interessato a costruirsi magari proprio delle proprie centrali o delle piccole centrali per la propria produzione. È in questa direzione che si va?
2: Sì, infatti io devo dire che la previsione che farò con i decreti attuativi, che proporrò naturalmente al Consiglio dei Ministri se me la prova, è proprio quella di essere molto flessibile, può essere privato, naturalmente con regole molto, molto chiare da parte dello Stato, può essere un pubblico privato, può essere pubblico, cioè non dobbiamo andare a precostituire oggi come sarà la prima parte del prossimo decennio. E devo dire che, lo dico sinceramente, da me sono arrivati grandi gruppi, da un lato, e anche consorzi di imprese che hanno detto: noi siamo pronti a fare gli investimenti. È chiaro che è un problema di prezzo, poi chi pone il problema del costo dell'impianto? E il costo dell'impianto va calcolato rispetto agli ammortamenti e quanto verrà a costare il kilowattora in quel momento. Se ci sarà un'alternativa rispetto al prezzo finale o al costo dell'impianto, se c'è l'alternativa si sceglierà l'alternativa. Io con una battuta dico: se qualcuno mi inventa una bicicletta in grado, con una dinamo tale, in grado di produrre un'energia a sufficienza, sono io a saltare il fosso e dire: vado a fare il tipo per la parte opposta. Ma dobbiamo ragionare con la realtà dei numeri, che va oltre le ideologie e oltre la semplice opinione. Questo è l'invito che ho fatto anche ai miei colleghi parlamentari ieri in Aula del Senato.
1: Senta, ma per farci capire dagli ascoltatori, secondo lei quando più o meno lei, io, torneremo a casa, spingeremo l'interruttore e la luce che si accenderà sarà alimentata almeno in parte dall'energia nucleare?
2: Allora, per quanto riguarda il sottoscritto, spero di avere energia nucleare prodotta dall'Italia e non più dalla Francia, direi 2034, non prima. Bisogna essere seri e gli scalini farli uno per uno e non cinque scalini per volta.
1: E un'altra cosa, un'altra critica che vedo muovere al governo, ha detto: ma insomma, c'è chi dice, insomma, siete al governo da 4 anni, perché ci è voluto tanto soltanto per stabilire le regole? Per tanti anni, per tutti questi anni, in ogni occasione pubblica, dal Presidente del Consiglio, lei spesso, sì, ministri, vero, hanno detto: cioè, dobbiamo andare per il nucleare, dobbiamo aprire centrali nucleari, e poi soltanto quasi alla fine del governo è fatto questo primo passo.
2: Allora, alla fine no, perché manca un anno e io l'ho depositato un anno fa.
1: Un anno è ottimistico, alcuni dicono allora, molti meno mesi.
2: Quello deciderà il Colle, deciderà il Presidente della Repubblica, poi lo scioglimento della Camera è una competenza del Presidente della Repubblica, certo, una prerogativa. Io ho presentato un anno fa il disegno di legge, mese di dicembre, gennaio, quindi di fatto a 2 anni dalla scadenza, se vogliamo. Ma io, è stata una scelta precisa, perché vorrei ricordare che parlare di nucleare in modo pubblico nel 2022, inizio 2023, c'era ancora chi diceva: parliamone piano, perché c'è stato il referendum. Certo. E in quel momento io ho costituito con decreto la famosa piattaforma con i migliori cervelli nazionali, o meglio i rappresentanti come cervelli delle università italiane, degli enti che se ne occupano, si sono occupati di nucleare, Enea, dei grandi player, quindi nazionali. E il lavoro di costoro, che hanno giurato il segreto di Stato, che ho fatto giurare il segreto di Stato, che quindi non potevano parlare esternamente, è durato 2 anni. Un anno e mezzo, e mi hanno prodotto, diciamo, è stato prodromico a darmi il disegno di legge delega e aprire uno scenario che ha anche permesso un'altra cosa, di cominciare a sensibilizzare l'opinione pubblica, a far capire cos'è il nuovo nucleare, a far capire il perché questo paese ha l'esigenza di avere anche questa forma di produzione di energia programmabile, perché non possiamo solo pensare all'energia programmabile utilizzando il termoelettrico e quindi utilizzando il gas e con emissioni carboniche, poi dall'altra parte facciamo il corteo che non vogliamo emissioni carboniche.
1: In una battuta, Ministro, perché devo salutarla, lei ha detto che entro fine anno arriveranno i decreti attuativi che poi saranno le ruote su cui questa legge corre.
2: È un impegno mio.
1: Quindi ce la farà, entro fine anno avremo i decreti attuativi.
2: È un mio impegno.
1: Molto bene, Ministro.
2: Il mio impegno per il governo, a nome del governo, perché è un impegno del Presidente del Consiglio anche.
1: Certo. Grazie Gilberto Picchetto Fratin per essere stato Zapping stasera. Buonasera e buon lavoro. 19:52 minuti, siamo con qualche minuto di ritardo all'appuntamento con la senatrice Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Senato. Buonasera, Presidente, bentornata a Zapping.
3: Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora, ci sono molti temi di cui vorrei parlare con lei, senatrice, però proprio per agganciarmi a quanto abbiamo sentito finora, vorrei una sua valutazione, un suo giudizio sulle cose che abbiamo detto con il ministro Picchetto Fratin e sul fatto che il Senato, di cui appunto poi lei vicepresidente, ha votato approvato in via definitiva una legge delega che rimette l'Italia sulla strada del nucleare. Lei che ne pensa?
3: Allora, intanto io su questa legge delega chiaramente sono intervenuta e ho provato a farlo più che da politico, da ricercatrice, utilizzando le parole del premio Nobel per la fisica che abbiamo noi in Italia. Basterebbe leggere una Giorgisi sulla stampa che poi riprende quello che ha detto in audizione al Senato. Il nostro premio Nobel per la fisica, quindi ecco, non l'ultimo arrivato o anche l'ultima senatrice, dice che il nucleare pulito intanto non esiste, che l'Italia per essere veramente indipendente dal punto di vista energetico deve puntare sulle rinnovabili.
1: E poi anche le rinnovabili però pulitissime non sono, perché quando si tratta di smontare i pannelli solari o le pale eoliche, anche lì
3: certo,
1: c'è qualche
3: problema. Però nucleare parliamo di scorie radioattive, quindi scorie che per decadere ci mettono decenni, e ricordiamo che in Italia non c'è ancora un deposito nazionale di scorie radioattive, quindi anche sul nucleare. Questo governo cosa sta facendo? Quello che fa in realtà su tutti i temi, solo propaganda, promesse che cercano di far capire ai cittadini che hanno la soluzione a un problema quando non è così. Oggi il governo parla di nucleare con la grande crisi energetica che abbiamo, con le bollette che sono raddoppiate, col gasolio che è arrivato quasi a 3 euro, per dire che avere l'energia nucleare in futuro ci permetterà di pagare meno le bollette. Quello che non dice è che il nucleare di cui parla, quindi quello di quarta generazione, non esiste. Gli small reactor, di cui sentivo che parlava anche il ministro, in realtà non sono ancora commercializzati, e la stessa legge delega prevede che per il 2035 forse si vedranno i primi prototipi. Allora, in un momento di difficoltà del genere, è il caso di mettere in discussione, tra l'altro, una decisione che i cittadini hanno già preso, che è quella di dire no all'energia nucleare anche perché non abbiamo un deposito di scorie? È chiaro che noi siamo favorevoli alla ricerca, ma investire sulla ricerca è una cosa. Dire che dobbiamo tornare all'energia nucleare per contrastare la crisi energetica che c'è è una bugia, è solo propaganda e una presa in giro per i cittadini. Quindi noi siamo fortemente contrari rispetto a questo provvedimento e chiediamo invece interventi immediati per abbassare il costo delle bollette.
1: Senta, un'altra questione su cui volevo il parere del suo partito, il Movimento 5 Stelle, è quello della proposta, cioè del decreto che il governo ha varato in Consiglio dei Ministri nella sua versione definitiva sul tetto alla presenza di bambini, di ragazzi, di studenti non parlanti italiano, è meglio dire così che dire stranieri, mi pare di aver capito, è un tetto del 30%. Più o meno si è capito come il governo vuole muoversi, volevo la sua opinione.
3: Intanto è un tetto che già esiste perché c'è una circolare che prevede questo, quindi è un'altra cosa inutile, è un altro tema di propaganda che il governo usa in questo momento per non parlare di tutto il resto che non ha fatto sulla scuola, tra l'altro generando uno scontro istituzionale che non si era mai visto, con una Presidente del Consiglio che va contro anche quello che evidentemente auspicava il Presidente della Repubblica, anzi che va in diretta TV ad interpretare le parole del Presidente della Repubblica a suo piacimento, e io l'ho trovato di una scortesia istituzionale veramente fuori dal comune. È un tema che non esiste perché questo governo sta speculando sulla pelle dei bambini per inseguire a destra Vannacci. Purtroppo questo è il momento storico in cui ci troviamo, con un governo di destra che ha qualcuno che è ancora più a destra e quindi deve usare gli stessi temi di propaganda per un dibattito su cose che non esistono. In questo caso perché non esistono? Perché già c'è una circolare del 2010.
1: Però mai applicata, mi pare di capire.
3: No, come applicata? Certo, applicata ovunque può essere applicata. Viene applicata, tanto che sono lo 0,3% delle classi, quelle in cui si supera quel limite.
1: Molti
3: e sono
1: presidi mi hanno in realtà detto che nei loro istituti ci sono molte classi che superano il 30%. Quindi...
3: Ma no, il dato dice lo 0,3% di tutte le classi, quindi già c'è una circolare che prevede quello. Lo stesso ministro Foti, oggi ministro, all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia, quando la Lega presentò questa proposta 3 anni fa, quindi parliamo con le parole del ministro Foti di Fratelli d'Italia, che oggi ha cambiato idea, diceva che era incostituzionale perché noi abbiamo l'articolo 34 che prevede che tutti abbiano diritto ad andare a scuola. Il governo parla di questo e cerca di mettere i bambini l'uno contro l'altro, tra l'altro anche qui raccontando cose inesistenti, come se avessimo le classi in base dai bambini col burka. Io credo che nemmeno a Kabul ci sono i bambini col burka, visto che il burka lo mettono le ragazze, insomma, in fase di adolescenza, quindi non lo indossano le bambine, per non parlare di tutto il resto. Quali sono i problemi della scuola? Il caro libri, le famiglie quest'anno hanno pagato dai 7 agli 800 euro.
1: Però mi scusi, senatrice, mi faccia fare un osservazione.
3: A pezzi, il precariato dei docenti, sì. Il tempo pieno che manca, al sud non c'è il tempo pieno, non ci sono le mense, non ci sono le palestre, ma di cosa parliamo? Dei bambini col burka, questo è il governo che ci ritroviamo, incapace di propaganda.
1: Mi faccio fare un'osservazione, però lei ha ragione su tanti punti, però diciamo il governo parla di stranieri nelle classi scolastiche, di immigrazione, parla del bollo auto da ridurre, parla di energia nucleare, quindi in prospettiva la riduzione del costo dell'energia. L'opposizione, il campo largo di che parla? Parla da mesi e mesi di primarie. Ecco,
3: no,
1: diciamo,
3: il campo largo
1: parla di questo. Io sui giornali leggo soprattutto questo: primarie sì, primarie no, primarie sì, primarie no. Di questo si parla. Si parla di riarmo sì, riarmo no, aiuto agli ucraini sì, aiuto
3: agli ucraini. Sono in Parlamento.
1: Oddio, che succede? Sta cadendo la linea.
3: No, che non è solo quello. Mi sente?
1: Sì, la sento.
3: Pronto?
1: Ecco.
3: Ho detto, in Parlamento non si parla né di primarie, né di riarmo sì, riarmo no, si parla. Il campo largo prova a parlare di salario minimo, tutela del lavoro e sicurezza sul lavoro. Un'emergenza, abbiamo 3 morti al giorno sul lavoro, abbiamo i salari che sono più bassi rispetto al 2021 e un potere d'acquisto sempre più basso. Si parla di sanità, noi chiediamo che vengano investite risorse sulla sanità, mentre questo governo da questa settimana ha fatto sì che aumentassero i ticket sanitari. Il governo parla di giovani in modo concreto, il campo largo parla di giovani in modo concreto, provando a costruire un ponte verso il futuro. Cioè noi nella nostra, tra l'altro, noi veniamo fuori da 1 o 2 giorni che è stata la chiusura di un percorso meraviglioso che abbiamo fatto con i cittadini, coinvolgendo 17.000 cittadini in 100 punti di ascolto per scrivere insieme a loro il programma che porteremo alle prossime al tavolo della coalizione progressista. E uno dei punti principali è stato proprio quello di costruire un ponte verso il futuro, per costruire
1: però
3: un futuro per i nostri giovani, utilizzando anche lo sperpero di risorse che sta facendo questo
1: insisto
3: governo.
1: Insisto con
3: quindi
1: un'obiezione. Ovviamente,
3: chiudo solo con questo. Togliamo i 13 miliardi del ponte sullo stretto e mettiamoli tutti su scuola, università, istruzione.
1: Ovviamente era un'esagerazione dire che parlate solo di primarie, però diciamo poi nella percezione di chi legge i giornali, di chi ascolta i telegiornali, di talk show, quando si parla di campo largo si parla di primarie. Di disaccordi, però c'è un tema: le primarie o qualsiasi altra cosa servono ad uno scopo, a fare sì che soprattutto 5 Stelle e Partito Democratico trovino un punto d'accordo per poi riuscire a vincere le elezioni, andare al governo e fare tutte le bellissime cose che lei ha detto. Però mi permette un'obiezione: ad oggi io non riesco veramente a capire, con tutta la fantasia politica che riesco a darmi, come su spese per il riarmo, aiuti all'Ucraina, dove voi dite no assolutamente e il PD invece dice sì, su questo insistiamo, come su questo si possa trovare un compromesso, come quindi gli elettori possano credere che effettivamente riuscirete a fare una coalizione. Questo
3: allora, intanto anche questa non è una narrazione corretta, perché al no al 5% in armamenti a cui ci ha condannato Giorgia Meloni sottoscrivendo l'impegno NATO, e questo comporterà fino al 2035 500 miliardi in più spesi in armi.
1: Anche Conte, anche Conte aveva firmato gli accordi con la NATO.
3: No, proprio assolutamente no. Progressivamente in 10 anni si doveva arrivare al 2%. Qui siamo arrivati al 3% e c'è l'impegno di arrivare al 5%, quindi parliamo di tutt'altro. Il PD, il Movimento 5 Stelle, AVS sono contro il 5% delle armi, sono contro i riarmi gli UDI 800 miliardi, quindi contro l'economia di guerra, sono tutte e tre a favore di una conferenza di pace in Ucraina, di un inviato europeo per la pace in Ucraina, del riconoscimento dello Stato di Palestina, quindi sono abbiamo in comune tutti i punti anche in politica estera. L'unica cosa che ci distingue è continuare o non continuare ad inviare le armi in Ucraina.
1: Disarmo vi tengono lontani, questo è
3: sempre... non è vero, anche siamo d'accordo sia sul no al 5% della NATO, sia al no piano di riarmi EU, ma sì difesa comune europea, questi sono punti in comune. L'unica cosa che ci distingue è continuare o non continuare ad inviare armi all'Ucraina. Noi diciamo che per il bene dell'Ucraina, quindi anche chi dice vogliono abbandonare l'Ucraina, noi diciamo che per il bene dell'Ucraina, dopo quasi 5 anni di guerra e dopo il fallimento evidente della politica bellicista che è stata finora seguita di inviare solo armi senza far partire alcun processo diplomatico o processo di pace, non c'è stata una conferenza di pace, addirittura l'Europa non è riuscita ad individuare un mediatore di pace, una persona che provasse...
1: Putin voleva Schroeder, quindi pensi un po'.
3: Siamo nelle mani di Donald Trump, ho detto tutto, sì, no? Il guerrafondaio peggiore di sempre, colui che dice di aver messo fine a 8 guerre e invece ne ha fatte partire da solo almeno 3 di guerre, diciamo, illegali che sono nate sotto la sua presidenza. Quindi noi vorremmo uno sforzo dell'Europa e all'interno dell'Europa, soprattutto dell'Italia, per avviare un percorso di pace che finora non c'è stato. Vabbè. E sono convinta che troveremo la sintesi anche su quest'unico punto che ci divide, così come abbiamo fatto.
1: Io ho visto dichiarazioni di Conte, dichiarazioni per esempio di Guerino e di altri, che sulla spesa per il riarmo, cioè sulla spesa per la difesa e la sicurezza, invece esponevano punti di vista molto diversi. Ma sicuramente troverete un punto d'accordo prima.
3: Schlein ha sempre detto no al 5%. E no a riarmi EU, ma sì alla difesa comune europea. Io credo che
1: ma la difesa comune europea si fa comprando armi.
3: Non si fa con anzi,
1: la difesa europea si fa senza armi.
3: No, si fa mettendo in comune gli investimenti che si fanno, perché se tu dai 800 miliardi e dici ai singoli stati ognuno può spendere quanto vuole, e la Germania spende da sola centinaia di miliardi perché ha una capacità fiscale maggiore, poi come si fa a mettere in comune quello che si ha? Invece il punto di costruzione della difesa comune europea è proprio condividere ciò che si ha, le infrastrutture, sì, e provare
1: ovviamente
3: veramente a far dialogare i sistemi di difesa dei vari paesi prima di permettere a ogni stato di armarsi fino ai denti. Quella è un'economia di guerra che porta solo altre guerre, e l'abbiamo visto in questi anni cosa è successo. Stiamo andando dritti verso la terza guerra mondiale.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie Maria Domenica.
3: Grazie
1: Castellone, Movimento 5 Stelle. Ci fermiamo per... buonasera, grazie ancora. Ci fermiamo per le notizie del meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
6: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
5: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
6: Cecilia Mosetti
5: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original,
8: Storie tutte da ascoltare.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
14: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese, il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
16: Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7.
17: In replica a 00:25
16: e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te. Zapping.
1: Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti, tutto quello che è accaduto oggi attraverso i titoli del TG1.
18: Scuola via libera al decreto, tetto 30% di stranieri in aula e divieto di burca, multe ai genitori che non studiano l'italiano, stop a blocco diesel Euro 5 al nord. Meloni, misure di buonsenso aiutano a integrare evitando classi ghetto, Schlein, decreto vergogna, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il 30% degli italiani paga circa l'80% dell'IRPEF, quasi 9 milioni non pagano niente, verso un taglio delle tasse al ceto medio. Allarme del mondo, Mosca prepara raid con droni su Italia, Spagna e Francia, Crosetto, nessuna conferma, non gettare benzina sul fuoco. Vertice Trump-Xi, capo della Casa Bianca, rapporti commerciali equilibrati, leader cinese, prudenza su Taiwan, il nodo, intelligenza artificiale. Colosseo chiuso per lutto fino a sabato dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. I genitori a Roma, vogliamo sapere cosa è successo. Fenomeno challenge online, sfide legali e pericolose. A Modena, ragazzini assaltano un market, l'esperto, fragili e cercano approvazione. Vigilia della partita di Nations League, azzurri in campo contro il Belgio. Domani sera all'Olimpico comincia l'avventura della nuova Italia del CT Mancini. Sempre emozionante sedersi sulla panchina della nazionale, dice, porteremo i tifosi dalla nostra parte.
1: Le 20 e 11 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping, proseguiamo con la nostra puntata e diamo il benvenuto a Stefano Firpo, il direttore generale di Assonime, l'associazione fra le società italiane per azioni. Direttore, bentornato a Zapping.
19: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, c'è una cosa che vorrei capire, vorrei anche far capire un po' ai nostri ascoltatori. Quando c'è stata la delusione sul mancato raggiungimento del 3% nel rapporto deficit-PIL, si è detto che l'Italia non cresce abbastanza, spende troppo e non cresce abbastanza, quindi non siamo riusciti ad uscire dalla procedura di infrazione. Molti hanno anche osservato un ulteriore elemento di delusione. Si sono detti, ho visto commenti, giornali, analisi, ma come il PNRR non avrebbe dovuto garantirci una spinta, un boost alla crescita? Come mai il PIL continua ad essere con uno 0, davanti? Che cosa è successo? Perché quel grande progetto, quella grande occasione che per tanto tempo c'è stata prospettata non ha prodotto? Si parlava di più 3, più 4% entro il 2026. Tutto questo si è visto o non si è visto, secondo lei?
19: Beh, si è visto certamente solo in parte. Diciamo, rispetto alle stime iniziali di un contributo complessivo al 2026 di oltre il 3%, il 3,5% circa, alla fine le ultime stime, che sono quasi stime a consuntivo, mi faccia dire, parlano di un 1,8. Quindi sostanzialmente si è prodotto la metà di quello che si pensava si potesse produrre. Ciò non toglie, però, mi faccia dire che il PNRR un contributo alla crescita l'ha dato, e l'ha dato in maniera significativa. Si stima che almeno 2/3 della crescita che quest'anno produceremo sono derivanti dal contributo del PNRR.
1: Saremmo stati in recessione senza il PNRR, per capirci meglio?
19: No, in recessione non credo, ma certamente avremmo prodotto una crescita inferiore.
1: Quindi, diciamo, effetti sulla crescita meno importanti di quelli promessi o stimati all'inizio si sono comunque prodotti. Però vedo che quando si parla del successo del PNRR molto spesso lo si traduce o lo si fa corrispondere al fatto che l'Italia ha preso regolarmente tutte le sue rate, ha speso tutti o quasi tutti i soldi che le erano stati destinati. Il governo spesso ha vantato questo: siamo in tempo, siamo diciamo sulla tabella di marcia, l'abbiamo rispettata più di qualsiasi altro paese europeo, abbiamo preso tutte le nostre rate in tempo e abbiamo speso quello che dovevamo spendere. Però mi chiedo se questo basta per dire che il PNRR è stato un successo.
19: Ma mi faccia dire che la narrativa sul PNRR purtroppo è cambiata nel tempo. Da un progetto che doveva forse persino esaltato in maniera esagerata come un qualcosa che avrebbe potuto cambiare, addirittura modernizzare in maniera significativa il paese, è diventato, mi faccia dire, progressivamente un esercizio un po' formalistico e burocratico di rendicontazione della spesa. E questo secondo me è la cosa più triste di questo progetto, perché invece questo progetto comunque tante cose le ha fatte, tante cose le ha prodotto investimenti, ha prodotto riforme. E la narrativa però è sempre quanto si è speso, quanto si è riuscito a rispettare i tempi europei, e non si riesce invece ad avere una rendicontazione sul PNRR sulle cose fatte, sulle scuole costruite, sulla connettività, sulle infrastrutture. C'è una narrativa purtroppo terribilmente burocratica che ha fatto perdere anche di interesse, anche nei media, anche nei giornali, sul tema del PNRR.
1: Ma come mai non si riesce ad avere l'evidenza di questi progetti? Come mai non sappiamo quante scuole sono state costruite, quanti asili? C'è una opacità nella rendicontazione, gli strumenti messi in campo dal governo, anche quelli digitali, online, non forniscono dati aggiornati, o le amministrazioni pubbliche coinvolte non sono state in grado di aggiornarli? Che cosa è successo? Perché guardiamo dentro il PNRR e non vediamo bene quello che c'è dentro?
19: Ma perché appunto si è voluto, diciamo, un po' nasconderlo, forse il governo Meloni non lo ha sentito come un suo progetto, ma come un progetto in qualche maniera che ha ereditato e che doveva semplicemente gestire, e quindi non ha voluto darne il risalto che forse meritava. E più in generale si è tutto limitato a un esercizio di rendicontazione e non a un esercizio invece concentrato sulle realizzazioni concrete che si sono fatte. E secondo me è un peccato. Ho visto recentemente finalmente il ministro Foti finalmente parlare invece di qualche concreta realizzazione. Certo, vederlo alla fine, quando si poteva forse farlo vedere in itinere, sarebbe stato meglio.
1: Ho visto che avete fatto uno studio anche assieme a Open Polis, in cui avete individuato alcuni settori, alcuni capitoli dove effettivamente è evidente che qualcosa non ha funzionato. Per esempio, il PNRR PNRR era collegato a questo progetto che doveva essere Next Generation EU, quindi qualcosa che diceva la prossima generazione europea doveva servire ad aiutare e a rilanciare l'occupazione giovanile, lo spazio europeo di crescita per i giovani. E invece questa cosa non ha funzionato tanto, i meccanismi che avrebbero dovuto integrare i giovani e donne nel mercato del lavoro non sono stati smontati o aggirati, è così?
19: Sì, diciamo, le realizzazioni sono, al di là che appunto c'è una certa opacità e quindi è difficile capire cosa è stato effettivamente fatto e cosa non è stato fatto. Però certamente su alcuni temi il PNRR ha prodotto dei cambiamenti importanti. Penso alla digitalizzazione, ad alcune infrastrutture, al mondo della sanità. Qui sono i luoghi in cui il PNRR ha prodotto effettivamente dei risultati concreti. In altri invece, e lo si vede sia dai ritardi della spesa e dagli avanzi che ci saranno sulla spesa, invece il PNRR è stato molto deludente. Penso alle infrastrutture sull'ambiente, a quanto poco si è fatto ad esempio sulle ipotesi sull'idrogeno, a quanto poco si è fatto sulle colonnine elettriche, a quanto poco si è fatto, come lei citava, sulle politiche attive del lavoro, che era una grande strumento su cui erano stati anche messi diversi miliardi di euro. Insomma, la realizzazione è molto diversificata. Complessivamente i soldi sono stati abbastanza spesi.
1: Sì, vedo che oggi Foti ha dato un'intervista, il ministro Foti ha detto che ad oggi la spesa certificata ammonta a 133 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 20 miliardi di strumenti finanziari già attivati. Quindi sì, centrato l'obiettivo, dice Foti, l'obiettivo però è quello di averli spesi questi soldi.
19: E averli spesi bene, averli spesi in maniera utile ai cittadini, utile alle imprese. Ecco, sarebbe utile avere una rendicontazione del PNRR che possa dare contezza ed evidenza delle cose effettive che si sono state realizzate.
1: Per esempio, una cosa che notavate in quella vostra ricerca assieme a Open Policy, lei prima citava la questione delle rinnovabili, è stato tolto, si è deciso a un certo punto, nelle innumerevoli modifiche che l'Italia ha chiesto alla Commissione di poter fare rispetto agli impegni del PNRR, una è stata quella di togliere 1,4 miliardi la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche, cioè distretti di imprese che cooperano tra di loro. Questo anche è stato un errore secondo voi?
19: Ma allora, sulle rinnovabili c'è stato certamente alcune riforme positive che hanno velocizzato i processi autorizzativi, anche se rimane il grande collo di bottiglia su cui si fa fatica ad accelerare effettivamente gli investimenti. Però è stata certamente una riforma utile e coraggiosa. Certamente su tanti elementi, parlo delle comunità energetiche, ma penso anche ad altri interventi, i bandi che sono stati fatti sono stati costruiti o in maniera errata o non in maniera adeguata, per cui molti bandi sono andati deserti. Penso a quello più evidente: abbiamo bisogno di colonnine in tutto il paese per alimentare la mobilità elettrica. I bandi sulle colonnine sono stati un continuo riproponimento del bando, un continuo andare deserto del bando, un continuo riproporlo, e hanno prodotto davvero poco.
1: Un altro punto dolente, mi sembra che anche voi avete segnalato, è quello della digitalizzazione della giustizia. C'erano molti milioni destinati a questo, però a quanto pare gli effetti positivi di velocizzazione dei processi non si sono visti, anzi alcuni dati dicono che è ripreso a crescere la durata di moltissimi casi giudiziari.
19: Sì, sulla giustizia c'è stato un primo rush molto positivo, per cui la durata dei processi si è accorciata sia in ambito civile che penale e si è smaltito in maniera molto significativa il pregresso. Questo è stato però effettuato non tanto con la digitalizzazione, mi faccia dire, ma quanto con i cosiddetti uffici del processo, cioè con mettere persone che smazzavano un sacco di lavoro, e si è riuscito a recuperare molto del ritardo accumulato. Poi, quando quegli uffici del processo piano piano si sono svuotati, perché la gente trovava altre opportunità di lavoro, ecco, questo impulso si è perso, e oggi vediamo gli ultimi dati indicano un ritorno indietro sia sui tempi dei processi, sia su un nuovo accumularsi dell'arretrato, e questo è abbastanza indicativo.
1: Ma questo perché la digitalizzazione non è arrivata, oppure non è arrivata nel modo giusto?
19: Beh, lì si è deciso di utilizzare un metodo magari per questioni anche emergenziali, un metodo che certamente poco si basava sulla digitalizzazione. Poi il Ministero della Giustizia ha anche, diciamo, perseguito una via molto autonoma nella digitalizzazione, ha fatto fatica ad esempio a entrare nel progetto sul cloud di tutte le pubbliche amministrazioni, perché per ragioni anche di sicurezza dei loro sistemi, e quindi è rimasto certamente indietro rispetto a quell'evoluzione che invece ha interessato fruttuosamente buona parte della pubblica amministrazione.
1: Una valutazione finale in poche parole prima di salutarci?
19: Ma bene, ma non benissimo, rimane molto da fare e non evitiamo che su questi grandi progetti paese prevalga un atteggiamento burocratico e non prevalga invece la volontà di fare e di costruire cose utili al paese.
1: Grazie mille, grazie a Stefano Firpo, direttore generale di Assonime. Buonasera, buon lavoro.
19: Grazie.
1: Sono le 20:22 minuti, andiamo avanti nella nostra puntata. Come dicevo, oggi si è parlato molto di fisco, di chi paga le tasse e di chi non le paga, di chi le evade o di chi invece ha il permesso di non pagarle, visto tutte le esenzioni, i bonus che vengono distribuiti. Si vede bene come pochi milioni di contribuenti paghino la stragrande maggior parte dell'IRPEF, mentre moltissimi versano pochissimo o quasi nulla. Di questo abbiamo voluto parlare, vogliamo parlare con Alberto Brambilla, che è il presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che ha curato l'osservatorio che ci ha dato questi dati di cui molto si parla oggi. Buonasera professor Brambilla, bentornato a Zapping.
20: Grazie a voi.
1: Allora, oggi i titoli dei giornali, soprattutto online, sono pieni delle notizie che riguardano il vostro 13° osservatorio sulle entrate fiscali, quello che ogni anno Itinerari Previdenziali presenta e appronta. Sono pieni di titoli che puntano il dito su diversi aspetti, su, diciamo, i disequilibri, le stranezze, la meraviglia di leggere che, non so, quasi 25 milioni di italiani non pagano niente, che 8 milioni pagano il 65% di tutta l'IRPEF. Mettiamo un po' d'ordine, che cosa avete studiato e cosa avete trovato in questo osservatorio?
20: Allora, diciamo che più o meno la situazione è simile a quella degli anni passati. C'è uno slittamento dei redditi verso l'alto, ma questo slittamento dei redditi verso l'alto non corrisponde a un altrettanto incremento del flusso fiscale, per cui nei fatti oggi noi ci troviamo con circa la metà della popolazione che paga all'incirca il 5% di tutta l'IRPEF, quindi all'incirca 10 miliardi, con un paradosso che quelli che guadagnano fino a da 300.000 euro in su, e sono circa 155-160.000 euro netti l'anno, sono solo 58 milioni, ma pagano 14 miliardi di imposte. Quindi è un paradosso che praticamente 58.000 persone pagano più di quello che pagano 27-28 milioni di italiani. Quindi questo è il primo punto.
1: Sì.
20: L'altro punto è che diciamo il 70% dei nostri concittadini pagano il 20% di tutte le imposte dirette, mentre il restante 30% si sobbarca praticamente dell'80% dell'IRPEF e probabilmente gran parte dell'IRES e dell'IRAP. Quindi questo squilibrio ci fa porre una prima domanda: quanto può durare un paese che ha un 30% della popolazione che si sobbarca una solidarietà così, così robusta? Ecco, quindi questo è un po' il primo tema. Di quel 30% abbiamo che coloro che dichiarano più di 35.000 euro lordi sono poco meno del 19% dell'intera popolazione, e questo 19% si sobbarca oltre il 65% dell'IRPEF e gran parte delle altre imposte dirette. Quindi questa è un po' la situazione.
1: Quindi un piccolo gruppo di contribuenti paga la stragrande maggioranza di tutte le tasse, per semplificare.
20: Questa è un po' la situazione. Per cui, per garantire quelle che sono state le promesse politiche degli ultimi 20-22 anni, quindi la sanità gratis per tutti, la scuola gratis per tutti, insomma tutti questi servizi in realtà abbisognano di tutte le imposte, però ogni anno facciamo all'incirca 100-115 miliardi di nuovo debito, quindi anche in prospettiva un debito pubblico che ormai ha sfondato quota 3.200 miliardi dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutta la politica. In realtà, se la vogliamo tradurre nei fatti attuali e vediamo tutte le richieste della politica che ormai pare sia entrata in campagna elettorale, sono richieste che sono al di fuori delle possibilità di questo paese, come per dire portare tutte le pensioni a 1.000 euro al mese, costerebbe 18 miliardi l'anno. È evidente che una cosa di questo genere non solo non si può fare per i costi, ma sarebbe anche diseducativa, perché se io ho 1.000 euro netti che non contribuiscono al mio reddito, perché tutte le prestazioni assistenziali sono esentate dal fisco, penso che gli italiani saranno molti di più del 50% quelli che non pagheranno imposte, perché tanto qualche cosa arriviamo. Quindi è un po' una situazione di questo tipo.
1: Ma come è successo tutto questo? Come mai che la macchina fiscale si è incartata in questo modo?
20: È neanche che si sia tanto incartata, perché una parte sicuramente dipende dall'evasione cronica. Noi siamo il paese, in Europa ci dice Eurostat che siamo ai vertici della classifica per evasione fiscale.
1: Però ogni anno vedo proclamare record di recupero di questa evasione, non basta ancora?
20: Abbiamo oltre 220 miliardi di redditi non in nero, chiamiamoli così, non in chiaro, per cui sì, possiamo recuperare 10-12 miliardi, ma per arrivare ai 110-120 più i contributi ce ne vuole tanto. Ma quello che invece abbiamo rilevato è che gran parte delle imposte che non vengono pagate sono proprio dipendenti dalle azioni dello Stato, cioè lo Stato ha creato tali e tanti bonus, tali e tante agevolazioni, per cui noi sulla sola IRPEF abbiamo uno sconto di quasi 80 miliardi, perché non si paga. Addirittura per i redditi fino a 20.000 euro, se doveva pagare 1.200 euro di tasse, ma è incapiente, quindi ne riesce a pagare 800 e quindi lo Stato glieli abbuona, per arrivare ai 1.600 lo Stato gli dà pure 800 euro. Quindi siamo arrivati a dei paradossi che spiegano il perché dall'inizio dell'anno a oggi abbiamo fatto già 110 miliardi di debito pubblico. È una cosa che prima o poi qualcheduno dovrà metterci mano.
1: Ma poi io osservo spesso che le aliquote che si pagano in Italia oltre un certo reddito, non so, oltre i 50.000 euro lordi l'anno, sono le stesse aliquote che in altri paesi europei pagano i ricchi, quelli ne guadagnano magari 200-300 mila. C'è un po' questa sproporzione?
20: È proprio così. Lei pensi che nel 2006 l'aliquota fino a 100.000 euro di reddito era il 39%, poi questi 100.000 euro sono stati portati dal governo Prodi a 75.000 e dal successivo governo a 50.000, per cui oggi noi abbiamo un equivalente rispetto al 2006-2008 di 146.000 euro, quindi fino a 146.000 euro noi avremmo dovuto pagare il 39%. Oggi dai

0: immagino.
1: Esatto, ma non solo. Noi abbiamo poi tutta una scalettatura di ISEE. Basti pensare che ha fatto domanda di ISEE, quindi di sussidi di Stato, nel 2025 quasi 30 milioni di italiani su 58 milioni e 900 mila. Quindi è evidente che questa estensione enorme della parte assistenziale che praticamente vale nel 2025 valeva 180 miliardi, per quest'anno vale 165 miliardi più 22 miliardi di ulteriori sconti fiscali. Quindi quando si dice si pagano poche imposte, certo lo Stato immette in economia circa 200 miliardi l'anno che sono esenti da imposte, è evidente che oltre all'evasione fiscale di 200 ne abbiamo altri 200 che sono praticamente sostenuti dallo Stato, quindi non è evasione, è un mancato pagamento delle imposte, proprio perché è lo Stato stesso che ha detto su questo non mi devi niente, però se io voglio avere la sanità che funziona e non voglio farmi scappare i giovani medici, devo pagarli. Se io un
0: Certo.
1: giovane medico adesso mi entra in ospedale e il primo impiego qui prende a Milano 2.500-2.600 euro al mese, basta che fa 60 km, va a Lugano e gli danno 8.000 franchi, capisce che è inutile che ci strappiamo le vesti
0: Certo.
1: perché i nostri giovani vanno. Cioè, ci sono delle condizioni sia di lavoro sia di retribuzione che sono tutt'altre.
0: Ma in
1: Quindi
0: generale mi dico una cosa, perché su questo vedo un dibattito, maggioranza e opposizione, non sono mai d'accordo. In Italia, in questi ultimi anni, la pressione fiscale è aumentata, è diminuita, è rimasta stabile. Come stanno le cose?
1: allora, la pressione fiscale si aggira sui decimali, una volta arriva al 42,6, 42,7, 42,9, 40. Quindi è rimasta stabile. Il problema è che chi la paga sono sempre meno. Quindi se andiamo a vedere 20 anni fa, quel meno di 19% che paga il 65% era molto più alto, solo
0: Certo.
1: che continuiamo con le agevolazioni, ma le agevolazioni sono, come dire, date in funzione dell'ISEE. Quindi di fatto uno meno dichiara e più soldi ha. Se tu dichiari poco, hai 200 euro al mese per ogni figlio, hai il contributo di 3.500 euro per l'affitto, hai il contributo per l'asilo nido di 3.500 euro. Quindi sommare tutti questi contributi non è che una persona diventa miliardaria, ma si porta a casa in un anno magari 10-11 mila euro. Quindi che senso ha andare a lavorare se ti danno già 11 mila euro? E tant'è che il tasso di occupazione femminile è il più basso di tutti i paesi OCSE, ma ci mancano praticamente 8 punti, quindi ci mancano milioni di lavoratrici per arrivare alla media. E anche il nostro tasso è l'ultimo, cioè noi siamo gli ultimi nella graduatoria Eurostat e OCSE per occupazione. Abbiamo 37 milioni di italiani in età da lavoro, ne lavora 24 milioni e continuiamo a dire che ci vogliono gli immigrati. E questi 13 milioni che fanno e i 2 milioni di NEET, giovani che non studiano e non lavorano fino ai 22 anni. Noi abbiamo il record, siamo primi in classifica assieme alla Bulgaria. Questi però vivono. E di che cosa vivono? È lo Stato che continua a fare promesse e promesse. Promesse, promesse, promesse, e distribuisce questi quattrini. Quindi, ricapitolando, c'è tanta evasione fiscale, ma c'è anche un mancato pagamento delle imposte che è incentivato dallo Stato con
0: Chiaro.
1: l'ISEE meno dichiari e più ci
0: È più
1: do.
0: incassi. Grazie, professor Brambilla. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.
0: Buonasera e buon
1: Grazie molte.
0: lavoro.
1: Buonasera.
0: Sono le 20:34 minuti. Abbiamo appena salutato Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi, Ricerche, Itinerari Previdenziali, che oggi ha rilasciato il suo osservatorio appunto sul fisco e sui contribuenti italiani. E andiamo avanti con la nostra puntata. Salutiamo Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Ormai lo conoscete, lo chiamiamo quando c'è qualcosa da chiarire sul piano, diciamo, militare e geopolitico. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Allora, oggi un brivido è passato attraverso l'Europa mediterranea soprattutto, i nostri ascoltatori lo sapranno perché i telegiornali lo hanno detto, i giornali lo hanno messo in prima pagina, insomma si è diffusa l'informazione partita da un giornale spagnolo, El Mundo, secondo la quale dall'America era arrivato un allarme che riguardava il fatto che la Russia si preparava a

0: Ah, lanciare dei droni, in questo caso dei droni del tipo Gerbera, direttamente da navi che avrebbero stanziato nel Mediterraneo e da cui poi da remoto, partendo da container portati appunto da queste navi, avrebbero potuto colpire gran parte dell'Europa. Tra l'altro vedo che il mondo aveva anche una sua piantina geografica in cui per esempio si vede che l'Italia è tutta nel raggio di questi droni, tranne forse un pezzettino di Friuli Venezia Giulia. E possiamo capire di che si tratta, i droni, la minaccia, la CIA che ci informa, e poi il ministro Crosetto che invece dice: attenzione, non c'è nessuna controprova, non buttiamo benzina sul fuoco.
1: Guardi, voglio ragionare il fatto della diffusione di cui ha parlato lei. Lei è un giornalista, quindi lo sa meglio di me. Certe notizie dovrebbero avere conferma da più fonti. In realtà questa ha avuto una diffusione quasi esclusivamente italiana, spagnola, né in Francia né le grandi agenzie ne hanno parlato. Quindi rimane una notizia che si è rimbalzata da una parte all'altra senza nessuna conferma terza. Detto questo, quello che che viene ipotizzato è che ci siano queste navi portacontainer nel Mediterraneo, non si sa perché nella cartina pubblicata dal giornale non stanno nel mare Adriatico, è per questo che si salvano quelle del Friuli Venezia Giulia, che dovrebbero imbarcare dei container, diciamo, con questi Gerbera a bordo, l'ho detto alla russa, mi scusi, questi Gerbera a bordo, che poi verrebbero poi lanciati con delle rampe. Adesso ci sono due problemi: come e perché, no? Come, diciamo, lanciare un drone da una nave, non è che poi la nave si dissolve, scompare, può essere rintracciata, può essere abbordata, l'equipaggio interrogato, ricostruito l'armatore, cioè, quindi poi alla fine ci sarebbe un filo logistico che collocherebbe la nave all'interno di un piano. E perché proprio in
0: Quindi
1: questo
0: la Russia
1: momento?
0: rinuncerebbe a quella plausible deniability, a quella capacità di negare l'evidenza che fino adesso ha coperto le sue azioni ibride in Europa, in quel
1: Sì,
0: caso?
1: diciamo che ci sono dei precedenti, sono già state intercettate delle situazioni. Per esempio, i nostri fucilieri di Marina hanno fermato una nave che non aveva obbedito e si è risultato ai comandi ed è risultata una nave della flotta ombra russa, una petroliera. Quindi utilizzare una nave per fare un'operazione di questo tipo, poi una nave commerciale, manco una nave militare, è un po' darsi la zappa sui piedi. Quindi mi sembra, se, qua tutto è possibile per l'amor di Dio, però mi sembra una cosa inverosimile, ecco. Poi, perché in questo momento, quando loro in realtà la loro operazione più vasta la stanno facendo nelle urne dei vari paesi europei, man mano che ci sono delle elezioni? Germania è già successo, Italia sta per succedere, Francia sta per succedere. Quindi sarebbe un po' come contraddire una politica di persuasione che loro stanno facendo su un altro tipo di livello. Quindi mi sembra, la somma delle due cose mi sembra un po' strana, ecco, per rispondere alla sua domanda.
0: Ma per capire meglio che come avrebbero dovuto agire, che cosa sono questi droni, come sarebbe. Per esempio, io ricordo che per esempio gli
1: Guardi,
0: ucraini mandarono dei camion con sopra dei
1: sì, ma
0: container che arrivarono nel territorio russo e da lì questi droni partirono colpendo molti bersagli. Era un
1: allora
0: po' la
1: noi usiamo
0: stessa
1: la parola,
0: idea.
1: sì, però usiamo la parola drone per due oggetti completamente diversi. Quelli che hanno usato gli ucraini nell'operazione Web erano dei droni, per così dire, commerciali, teoricamente, che si sono librati e poi sono stati comandati via first person view, cioè attraverso dei telecomandi. Quindi praticamente, ovviamente, non avevano l'autonomia sufficiente per poter raggiungere i loro obiettivi. Sono stati portati più o meno in zona con i camion e dai camion poi sono stati pilotati sugli obiettivi. Un oggetto piccolo che porta un carico pagante molto piccolo che va su obiettivi precisi. È la stessa cosa che hanno fatto all'Ipsia con un altro drone, no? Quindi sono cose che si possono fare all'aeroporto di Lipsia, sono cose che si possono
0: Che i
1: fare
0: tedeschi
1: comprando
0: hanno detto
1: un
0: abbiamo le prove che sono russi e i russi hanno smentito dicendo questa è la solita isteria occidentale che ci dà delle colpe che non abbiamo, insomma.
1: Sì, però i tedeschi l'hanno motivato, hanno avuto tutta una serie di tracce, anzi, poi da questo punto di vista hanno fatto anche un sacrificio. Nel momento nel quale tu dimostri che un intervento è stato fatto da specificatamente un mandante, metti anche in mostra i tuoi strumenti di intelligence che hanno ti hanno permesso di capirlo e quindi non li puoi usare più dopo. Quindi delle volte per questo motivo c'è anche una ritrosia a dare un'attribuzione certo. totale e corretta, perché sennò gli altri capiscono come tu hai fatto a capirlo.
0: Certo.
1: Okay? Invece il Gerber è un dronone di 2 metri di lunghezza e 2,5 metri di apertura alare, pesa 18 kg. Non è una, è fatto di compensato e di polistirolo, è un drone da saturazione soprattutto, è uno di quelli che mandano insieme ai droni seri per confondere la contraerea ucraina, lo utilizzano pure per attacco.
0: E può portare esplosivo però, non è che viaggia.
1: Sì, 5-6 kg di esplosivo che comunque creano un danno consistente, tant'è vero che è stato usato anche contro stabili in...
0: Cioè, sì, ne basta uno forse per chiudere un aeroporto per un paio di giorni, probabilmente.
1: Sì, ma a questo punto perché non comprare un drone su Amazon, metterci 2 kg di esplosivo e farlo esplodere nell'aeroporto? Perché spostare una nave, correre il rischio che venga abbordata e indagato, i marinai, insomma, è una catena logistica molto più complessa. L'Occidente è pieno di persone che vengono reclutate su Instagram per fare cose, questa è una cosa nota, credo che lei lo saprà, sono gente, fra virgolette, usa e getta, che fanno queste operazioni per poche centinaia di dollari, per poche bitcoin, cose di questo tipo. Mi sembra che un'architettura troppo complessa, nella realtà le cose succedono in maniera più semplice, più diretta.
0: Certo.
1: E quindi...
0: Però a voler fare certo. l'avvocato del diavolo, Cannella, uno Prego. Potrebbe dire, vabbè, la nave parte con questo container pieno di droni, ne fa partire alcuni, poi le nostre navi, navi della NATO, le navi italiane, intercettano la nave, la fermano, esplorano e l'equipaggio dice, ma noi non sappiamo niente, abbiamo caricato un container al porto di San Pietroburgo, l'abbiamo messo qui, chi si aspettava che ci fossero dei droni? Quindi rimarrebbe forse la possibilità di negare fino all'ultimo che c'è questo intervento russo, cioè, non è così, forse mi sbaglio, ma non è così detto che una volta fermata la nave si riesca a capire da dove partono i droni.
1: Vabbè, allora la cosa, forse lei, questi droni hanno bisogno di una rampa di lancio, quindi il container deve essere aperto, la rampa di lancio deve essere portata all'esterno.
0: Quindi lei dice ci devono essere degli agenti russi sulla nave? Non può,
1: cioè
0: non...
1: ci deve essere del personale che opera, se non è mica, cioè non hanno tutta questa automazione da remoto che si aprono questi container. Insomma, stiamo parlando della Russia, non stiamo parlando.
0: Non stiamo vedendo un film, diciamo, di questi.
1: Esatto, cioè. Io inviterei in queste situazioni a cercare di vedere la guerra e comunque la vita in generale si muove per linee più semplici, cioè queste sono più architetture da film che architetture da realtà, nella mia visione.
0: Quindi ecco. In definitiva lei dice che questo allarme che ha circolato sui giornali, nelle cancellerie di alcuni paesi europei, è stato un allarme esagerato, non dobbiamo preoccuparci.
1: Ripeto, non è circolare, c'è un'unica fonte lituana che ha riferito a questo Il Mondo. Mi sembra più inserito in un'ottica di disinformazione, cioè non mi sembra che quando si è diffusa questa notizia si sia sollevato il popolo per fare la guerra contro la Russia, penso che invece la gente abbia avuto paura e la tentazione sia sempre quella di dire facciamoci i fatti nostri.
0: Ma quindi si può anche dire che probabilmente, anche se è disinformazione, anche se non è una notizia vera, la Russia può avere comunque interesse a diffonderla e a farsi percepire come una continua minaccia.
1: Stanno facendo questo da 4 anni, esatto. Quindi non sarebbe una novità. Cioè, non dico che sia così, però dico che non mi stupirei. Cioè, adesso sicuramente a Mosca non sono preoccupati per questa storia, no? Alla fine chi ci ha guadagnato? Non ci abbiamo certo guadagnato noi.
0: Certo. Grazie.
1: Mi spiace... Prego, mi scusi.
0: No, volevo solo salutare che abbiamo finito il nostro tempo. Grazie ancora.
1: Prego, per l'amor di Dio.
0: Gianraffaele Percannella. Buonasera, 20:44 minuti, titoli del TG2.
2: Il decreto scuola, tetto di stranieri del 30% nelle prime, corsi di italiano per i genitori, se rifiutano sanzioni fino a 1000 euro, no al burka in classe, auto, le diesel Euro 5 potranno circolare. La Premier Meloni, fiera del decreto, misure contro classi ghetto, sulle tasse continueremo a tagliarle, un occhio di riguardo al ceto medio, legge elettorale finita, dice la stagione dei governi di palazzo. Il decreto scuola accende dibattito tra i partiti, la maggioranza rivendica, scelta verso l'integrazione, le opposizioni denunciano, rincorsa alla peggiore destra italiana ed europea. Il leader cinese alla Casa Bianca, accolto da Trump, dazi, intelligenza artificiale, crisi internazionali, temi. All'ONU confronto a distanza Netanyahu Abu Mazen, il ministro Tajani torna sul principio due popoli, due stati. Presto i primi indagati nell'inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio deceduto in un incidente sul lavoro nel Colosseo. Lunedì l'autopsia, il monumento chiuso fino a sabato. La settimana della moda a Milano, con le collezioni per la primavera, per la prossima estate, che disegnano una donna decisa e sensuale, sfila anche la modella Laila Hasanovic, fidanzata di Yannick Sinner. In occasione dei loro 50 anni gli U2 tornano con un nuovo singolo, Silenzio, e annunciano il nuovo album Carnaval de Luz, in uscita il prossimo 13 novembre.
0: 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Chiudiamo questa puntata con un libro, Verità distorte, a cura di Gianremo Armeni, Dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia. Armeni, l'autore Gianremo Armeni, è con noi, è un sociologo, uno scrittore, ha scritto vari volumi su mafia, terrorismo e ha curato appunto il libro che abbiamo davanti. Buonasera Armeni, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera e grazie
0: Pino. Non la sento benissimo, forse dovrebbe avvicinare la voce al microfono.
3: Buonasera, mi sente?
0: Sì, adesso molto meglio, grazie.
3: Grazie per l'invito.
0: Allora, il libro è pieno di storie, di spunti, di retroscena, di appunto di falsi misteri e di dietrologia. È un po' un vizio italiano, no? Io ho sempre pensato che gli italiani guardano dal buco della serratura anche quando la porta è spalancata, è proprio una specie di gusto estetico che gli italiani hanno, e lei in questo libro lo racconta. Non abbiamo ovviamente il tempo di attraversarle tutte le storie che lei racconta, però mi volevo concentrare su una, il caso Moro, che è diventato una specie di magnete negli anni di storie alternative, di dietrologie, di complotti. Come mai secondo lei è successo questo? Lei ne racconta tanti, ma in generale perché il caso Moro è diventato quasi l'epitome di queste verità distorte?
3: Ma come ha detto giustamente lei, il caso Moro, come l'ho chiamato sempre io, è la più grande industria del pettegolezzo. Cioè, ormai nel caso Moro noi troviamo tutto ciò che va dal concetto di trilogia, di post verità, di complottismo, di pettegolezzi, di falsi misteri. Cioè, il caso Moro c'è tutto, perché evidentemente è il caso. Beh, innanzitutto credo che sia, senza timore di smentita, il caso di cronaca sicuramente più importante che si è verificato in Italia, anche il modo in cui si è verificato, anche il contesto storico-sociale in cui è avvenuto, ed è stato quello modellato più di tutti secondo i canoni narrativi del genere poliziesco di spionaggio, che probabilmente è proprio questo uno degli ingredienti che fa che dà successo a tutto ciò che è stato costruito intorno al caso Moro, e che a distanza di mezzo secolo ancora continuano a avvenire storie, false rivelazioni, scoop clamorosi.
0: Io mi sono appuntato almeno 4 importanti, diciamo, retroscena o complotti che avrebbero attraversato il caso Moro: la scorta richiesta e mai concessa, no? Il capo scorta non messo in condizioni di difendersi, una misteriosa macchina bianca che seguiva il convoglio del presidente Moro senza che nessuno intervenisse. Poi la famosa pista atlantica, un incontro tra Moro e Kissinger che finì, si dice, a male parole, con Moro che si sentì male, e lì forse la minaccia: se fai il governo con i comunisti poi te ne pentirai. E poi ancora gli anagrammi nascosti, segreti, nelle lettere di Moro che non si sono voluti, o non si sono saputi, o non si sono voluti interpretare. E infine addirittura il quinto uomo presente a Via Fani, il super killer. Ecco, c'è una messe di storie ombrose dietro la vicenda Moro, no? Magari ce ne ricordo.
3: Sì, è come lei avrà avuto modo di verificare nel libro. La documentazione che noi abbiamo a disposizione in realtà confuta tutti questi misteri, no? Cioè, nel senso che noi abbiamo scoperto che si tratta di falsi misteri. Gliene faccio uno: lei ha citato la pista atlantica, al famoso incontro tra Moro e Kissinger, quando invece fu proprio la moglie di Moro a dire che non ricordava né il nome né il luogo in cui erano avvenute quelle minacce di cui l'onorevole Moro le parlò. E lei avrà avuto modo anche di vedere che è riportato nel volume la testimonianza di una delle interpreti dell'onorevole Moro, interprete sì. di lingua inglese, la quale assolutamente nega che ci siano state queste minacce, anzi a lei addirittura dice che si incontrarono soltanto in modo fugace e che non ci fu proprio il tempo di fare discorsi seri in quel tipo di occasione lì. Questo è per dirne uno. Poi lei ha citato quello degli anagrammi, sul quale
0: sì, anche quello è molto interessante, cioè Moro in alcune frasi avrebbe nascosto l'indirizzo in cui era detenuto, no?
3: Sì, ma anche lì è un falso anagramma, perché come si può ben vedere, anche contestato da matematici di fama nazionale, di autentica fama, insomma non è un anagramma, è un falso anagramma, perché comunque non inserisce, Moro non avrebbe inserito nell'anagramma tutto ciò che avrebbe potuto dire per fare in modo che si individuasse senza se e senza ma quella prigione. E comunque c'è anche, come lei ha avuto modo di leggere, c'è anche il fatto che le possibilità erano tantissime di far coincidere quello che vuoi far coincidere poi a posteriori, no?
0: Certo, quello che cerchi quando, poi lo trovi, soprattutto quando le parole cerchi, sono tante.
3: Quello che cerchi lo trovi, soprattutto quando sono tante, perché le combinazioni aumentano in modo esponenziale.
0: Però anche lì, no, si dissemina il dubbio che qualcuno questi anagrammi li avesse letti e capiti, ma se li fosse tenuti per sé.
3: Ecco, perché poi alla fine tutto lì deve andare a finire, cioè lei ha centrato proprio l'obiettivo del complottismo e della dietrologia, è che dobbiamo comunque individuare un colpevole, spesso è quello della pista atlantica. Tante volte neanche tra di loro si mettono d'accordo, perché se io andassi ad elencare tutto ciò che ho letto in questi 25 anni, passiamo dal coinvolgimento del KGB a quello della Stasi, a quello del SISMI, a quello di Polizia e Carabinieri.
0: La CIA, abbiamo visto la CIA.
3: La CIA, Gladio, quindi c'è quello che nelle scienze sociali viene
0: la
3: chiamato.
0: La P2, così. No?
3: La P2, tutto, ci hanno messo tutto.
0: C'era un quinto uomo della P2 a Via Fani, si
3: c'era
0: dice,
3: no? C'era un quinto uomo della P2, c'è anche addirittura chi sostiene che non c'era addirittura l'onorevole Moro, ma al suo posto ci fosse un sosia. Quindi veramente il caso Moro, come lo chiamo io, è l'industria del pettegolezzo per eccellenza.
0: È quello che raccoglie più attenzione, perché poi anche il dibattito pubblico italiano è pieno di questo, anche molti politici, molti, non so, coloro che operano sui social, i cosiddetti influencer, tendono sempre a dire che c'è qualche mistero dietro le notizie che ci arrivano, che ci sono cose che non ce le dicono, che c'è sempre qualcosa di trattenuto, di nascosto, e sono più inclini, diciamo, a disseminare dubbi e misteri che non a parlare alla gente, insomma all'opinione pubblica, chiarendo le cose. È un po' un vizio italiano questo, secondo lei?
3: Ma se sia o meno un vizio italiano, questo non lo so. Io ho sentito dire da alcuni colleghi che negli Stati Uniti d'America, insomma, è molto diffusa questa tendenza. Quindi non credo sincera, credo che lo sia per quanto riguarda quelle vicende italiane, quei cosiddetti falsi misteri, il caso Mattei, il caso Moro, Pasolini, quelli che sono contenuti.
0: Perché nel sommario ci sono tutti questi casi, lo sbarco alleato in Sicilia. Il caso di Enrico Mattei, il piano solo, Pasolini, il frutto, ma poi ancora la trattativa Stato-mafia, Ustica, le sentenze di Bologna, insomma li avete esaminati tutti questi grandi misteri?
3: Sì, li abbiamo esaminati tutti con assolutamente un rigore assolutamente scientifico, un metodo storico. Tutti gli autori sono autentici autorevoli professionisti, da avvocati, studiosi, ricercatori, professori universitari, e insomma, a differenza delle ricostruzioni dietrologiche, complottistiche, insomma quelle vicino al genere più poliziesco e romanzato che al metodo storiografico, cioè non abbiamo utilizzato quello che io nella nota del curatore chiamo il cherry picking, ovvero cioè perché hanno successo queste ricostruzioni dietro?
0: Perché si scelgono solo le notizie che fanno comodo alla propria tesi. Io devo purtroppo salutarla, abbiamo finito il nostro tempo. Grazie molto, Gianremo Armeni.
3: Grazie a lei.
0: Ricordo il libro Verità distorte tra le righe libri. Finisce qui questa puntata di Zapping. Ringraziamo tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo, non me l'avete scritto, ma eccolo, Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro, e quindi li ringraziamo molto calorosamente. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e Zona Cesarini, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Come sempre vi ricordo di andarci a trovare su raiplaysound.it, perché ritrovate tutte le puntate di Zapping fino alla notte dei tempi, fino a quella di ieri. E quindi un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
9: Oggi vorrei condividere con voi un'altra parola francescana, la parola speranza. In questo anno in cui stiamo celebrando gli 800 anni della morte di San Francesco, ci siamo resi conto che San Francesco è proprio una bella notizia per l'umanità, anzi è una bella notizia per tutti noi, per ogni uomo e per ogni donna, per i credenti e anche per chi non è credente. In lui infatti vediamo che in ogni essere umano ci sono delle straordinarie energie di bene, energie di pace, di accoglienza, di cura, dicevamo nelle settimane scorse, e queste energie positive che noi credenti chiamiamo doni di Dio. Quando queste energie positive sono scoperte, custodite, fatte crescere, fanno di ciascuno di noi delle benedizioni, delle luci, dicevamo, che certo sono piccole, eppure sono in grado di diradare le tenebre. Allora Francesco è proprio la bella notizia che questa bella umanità è una possibilità concreta per tutti noi e anche per chi ci è accanto. E questo è motivo di grande speranza. Infatti non siamo destinati al male, alla tristezza, alla competitività. Speranza è la consapevolezza che ognuno di noi può fare dei passi in avanti, può ricominciare dopo degli errori, può essere una persona nuova. E noi speriamo, perché anche in Francesco, che certo non era partito proprio bene, lui che era ambizioso, vanesio, che voleva fare il cavaliere pur di diventare famoso, pur di diventare una persona celebre, anche in lui vediamo che l'umanità è veramente bella, è proprio buona. Anzi, come dice Papa Leone XIV, l'umanità è magnifica. E questa umanità nuova, magnifica, buona e bella, comincia da me.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli a New York, proteste e fuori dentro il palazzo dell'ONU per l'intervento di Netanyahu. Arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, che stava manifestando all'esterno quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni hanno lasciato la sala, fischi e cori pro-Palestina. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran e ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo. In mattinata ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen da remoto, poiché gli è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Da Abu Mazen l'appello alla comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri a Gaza e in Cisgiordania e a porre fine all'occupazione israeliana. In Italia ora Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola, con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione e sui tagli alle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile a un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
3: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali il servizio.
4: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale, da soli sono il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità: chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
2: A Roma già forse domani i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'impiegato di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio del PM. Vogliamo la verità di con i genitori.
5: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato, lo fa sapere il Ministero della Cultura. Il ministro Giugli si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo. Ci sono pochi elementi certi al momento da registrare nell'inchiesta per omicidio colposo, tra questi l'imbracatura che Andrea Moretti indossava regolarmente, risultata però sganciata dalla corda che avrebbe dovuto interrompere la caduta da un'altezza di 10 metri. Sarà l'autopsia a fornire informazioni sulle cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude un possibile malore. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto al momento dell'incidente, acquisiti anche i documenti relativi all'appalto nel fascicolo aperto al momento contro ignoti. Un numero che cresce di anno in anno, quello delle vittime di infortuni mortali sul lavoro nel Lazio. Tra gennaio e luglio di quest'anno sono state 50 le vittime, 3 in più dell'anno scorso, 32 i morti solo a Roma. Valentina Fenu, GR1.
2: Sport, vela a Napoli, tutto pronto per la 38esima Americas Cup che inizierà domani, e oggi a Castel dell'Ovo la presentazione dei team in gara, ed erano già migliaia gli appassionati accorsi al villaggio pubblico sul lungomare Caraccioli. Le loro voci.
6: Siamo molto contenti che è stata scelta Napoli.
7: Sono contentissimo.
8: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
9: È veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
10: È la mia passione.
11: È anche tifoso di uno dei team?
10: Sì, ovviamente. È Luna Rossa.
11: And where are you from?
12: Boston, New York.
13: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
2: Noi ci fermiamo qui, adesso su Radio 1 c'è Zona Cesarini, il prossimo GR1 alle 22.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Te ne pentirai, Casatina.
16: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
17: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
18: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli. E al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
20: Zona Cesarini.
21: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21, 7 minuti e 45 secondi in questo giovedì 24 settembre 2026. Saremo insieme fino alle 23 e allora i nostri temi. Partiamo con la nazionale di calcio perché domani l'Italia fa il suo esordio, l'Italia del Mancini bis, del ritorno di Roberto Mancini contro il Belgio in Nations League. Fra poco ci collegheremo col nostro inviato per sapere di più su forma e quant'altro, ascoltare le voci dei protagonisti in vista di questo importante appuntamento per la nostra nazionale di calcio. Poi parleremo di atletica, con noi ci sarà Yaman Crippa, mezzofondista, maratoneta italiano, ci racconterà di questo 2026 fin qui ricco di risultati e di successi, i prossimi obiettivi, le prossime maratone a cui parteciperà, e lo faremo proprio con lui, sarà qui con noi e ne parleremo. E quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp per fare le vostre domande in diretta, poi noi le riferiremo ai nostri ospiti. Sono in corso i mondiali di ciclismo in Canada, già 3 medaglie per l'Italia, una d'oro nella staffetta mista, più tardi ne parleremo con chi di ciclismo se ne intende come, ovvero Stefano Garzelli, ex ciclista, vincitore del Giro d'Italia nel 2000. E poi ancora i mondiali di basket in carrozzina con l'argento sabato dell'Italia nella finale contro l'Australia, il percorso della nostra Italia del basket in carrozzina questi mondiali con il CT e della squadra azzurra Fabio Castellucci, e finiremo poi la nostra trasmissione con una panoramica sul calcio, sulla Serie A che è in pausa perché si gioca in nazionale, ma insomma c'è tanto da dire su queste prime giornate di Serie A. Ci sarà con noi l'ex calciatore allenatore Michele Serena. Scriveteci al 335 699 2949.

0: Marrakech e Gué Pequeno con Casini qui a zona Cesarini alle 21:12 minuti e 45 secondi. Ci trasferiamo allo Stadio Olimpico di Roma, quindi a pochi chilometri da qui, dove c'è Daniele Fortuna per noi, perché proprio lì domani si giocherà Italia-Belgio, esordio, no, della squadra azzurra, del ritorno del CT Mancini in Nations League. Ciao Daniele, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te. C'è con me, come in tutta questa settimana, Luciano Pecoraro per l'assistenza tecnica. Siamo ancora nella sala stampa dello Stadio Olimpico. C'è stata la conferenza stampa di Mancini, di Donnarumma, prima ancora Van Bommel per il Belgio e poi Tielemans. Insomma, stiamo un po' cercando di raccogliere i pensieri, di fare una sintesi anche a proposito della formazione, perché questa volta le indicazioni non sono tantissime. Si va un po' a tentoni, si va a intuito su quello che abbiamo potuto vedere poco, a dir la verità, a Coverciano. Probabilmente sì, qualcosa si sbaglierà sulla formazione, però ecco, c'è un'indicazione che ormai sembra sempre più certa, cioè c'è il debutto di Alessandro Romano in mezzo al campo con Tonali e Barella con ogni probabilità, e insomma questo è un po' il nome forte di questi giorni del raduno della nazionale a Coverciano in previsione di queste quattro difficili partite di Nations League. Il gruppo complicato, ricordiamo anche le avversarie, perché dopo il Belgio in casa ci sarà la Turchia a Bursa e poi a Parigi allo Stade de France ci sarà la Francia di Zidane, altro debutto, così come è quello di Van Bommel. In Turchia invece il commissario tecnico è sempre Vincenzo Montella. Poi la Turchia, che sarà ospitata dall'Italia in questa nell'ultima partita di queste quattro di Nations League a Bologna.
0: Allora, diamo un po' di risultati prima di andare a cercare di capire insieme a Daniele la formazione, qualche curiosità sulla prossima sfida, perché poi insomma i nostri radioascoltatori vogliono sapere qualcosa in più su chi scenderà in campo, su questa rivoluzione che ci aspettiamo in parte, no, di Mancini. Norvegia-Danimarca, Nations League, Liga ovviamente, sono sul 2-1 al 29esimo minuto. Olanda-Germania non si è ancora sbloccata, 28esimo minuto. Portogallo-Galles 1-0 al 28esimo, 28esimo minuto anche per Serbia-Grecia, con la Serbia avanti 1-0. Dicevamo della formazione. Allora Daniele, si è parlato tanto del 4-3-3 come modulo di riferimento per Mancini, e poi si è parlato anche tanto dell'attacco, perché bisognerà capire, no, chi vorrà far giocare lì davanti Mancini.
1: Allora, ci sono due ballottaggi, alcuni ballottaggi ancora aperti, questo ha detto in conferenza stampa, quindi probabilmente non ha ancora deciso. Un ballottaggio potrebbe essere quello a destra, nel 4-3-3 a destra in attacco tra Cambiaghi e Zaniolo. Più Esposito dovrebbe essere titolare al centro dell'attacco, e dall'altra parte diciamo che prende piede l'ipotesi di Moise Kean, dunque come attaccante esterno, però lui l'ha già fatto anche con Mancini. Poi a centrocampo, come dicevo, Romano in mezzo e poi Tonali e Barella. Per quel che riguarda la difesa, anche qui qualche dubbio. Va bene, Donnarumma è sicuro, capitano, ha parlato, serve la sua esperienza, serve il talento, la capacità di interpretare partite come questa di Donnarumma, ma poi come terzini qui certezza, esperienza, quindi Giovanni Di Lorenzo a destra, Calafiori a sinistra, in mezzo Gianluca Mancini. Poi Bastoni è squalificato per l'espulsione rimediata in Bosnia, e allora potrebbe giocare uno tra Scalvini e Coppola, Coppola che gioca in Francia nel Paris Football Club. Questa potrebbe essere una bozza di formazione, però ripeto, questa volta, insomma, visto che si tratta di un debutto per Mancini, di certezze non ce ne sono poi tantissime.
0: Per quanto riguarda invece la cosiddetta linea verde, i giovani, ecco, se ne è parlato molto, no, di questa necessità di ricambio generazionale, allo stesso tempo anche della necessità di risultati per la nostra nazionale. Tu che insomma sei in contatto col CT da un po' di giorni, ecco, come pensi che riuscirà a bilanciare queste due necessità della nazionale anche rispetto a quello che poi vogliono vedere i tifosi?
1: Sì, a contemperare, però tra i ragazzi ne ha parlato, a parte che poi non sono proprio così giovani, perché 22-23 anni, Zoma, Dumbia, comunque giocatori che hanno impressionato Mancini, che lo hanno colpito e non solo. C'è la necessità di farli giocare magari non dall'inizio, allora potremmo avere dei debutti in corso d'opera durante la partita, magari anche quello di Vergara, del giocatore del Napoli. Sì, c'è questa necessità di cambiare qualche cosa, però non c'è tempo, e queste partite poi sono molto delicate, sono importanti anche poi per la classifica FIFA, perché in questo momento senza mondiali l'Italia è scivolata alla 15° posto, per esempio il Belgio, che i mondiali li ha fatti, è all'8° posto. Per la Nations League, istruzioni per l'uso, perché la formula è cambiata in questi gironi. Le prime due dei gironi vanno avanti, quindi insomma si va a cercare poi di vincere con le partite eliminazione diretta a marzo la Nations League, e sarebbe questo l'obiettivo, l'ambizione di Mancini, che riparte dalla Nations League e ha lasciato la nazionale dopo una Nations League, dopo aver vinto la finale del terzo posto in Olanda a Enschede proprio con la nazionale di casa 3 anni fa. Questa volta vorrebbe vincere, non sarà semplice, però poi c'è anche da evitare la retrocessione, perché le due peggiori quarte dei gironi retrocedono nella lega successiva e le terze vanno a fare il play out. Le due migliori terze si salvano, dunque mantengono la categoria, mantengono la Lega A, e le altre vanno a giocare il play out per non retrocedere, e tutto questo poi inciderà anche per le qualificazioni, per il sorteggio delle qualificazioni agli europei del 2028. Insomma, la situazione è questa. Giacomo, se sei d'accordo, farei ascoltare Roberto Mancini, che comincia parlando di questi giorni di allenamenti molto particolari a Coverciano, perché non si vede spesso una nazionale con 30 giocatori di movimento più 4 portieri. Ascoltiamo.
2: Sono state serene, serie, poche sicuro, perché insomma 2 giorni, perché il lunedì è stato un giorno soprattutto di recupero, 2 giorni non sono così tanti per preparare una partita.
1: Questi giovani come li hai visti da vicino finalmente? Forti? Ci aspettiamo qualche debutto domani già dal primo minuto?
2: Beh, vediamo, sì, siccome qualcuno potrebbe anche, sì, sono giocatori bravi, che hanno delle qualità, giovani per esperienza, questo sì, perché comunque sono giocatori anche che hanno 20, 21, 22, insomma, 22 bisogna essere già forti, ecco questo.
1: E i giovani hanno tutto il diritto di sbagliare, anche se rispetto alla 2018 per costruire le cose belle ci vuole un po' di tempo, e questa volta c'è meno tempo, perché sono subito partite ufficiali contro nazionali molto forti.
2: Sì, questo è sicuro, per questo ho detto non è che abbiamo tanto tempo, e c'è subito la National League, e il tempo non è molto, però noi dobbiamo cercare di fare più in fretta possibile, se saremo bravi a riuscirci, però è chiaro che un po' di tempo ci vuole sempre.
1: Ci aspettiamo anche novità tattiche già da domani rispetto all'ultima sua nazionale?
2: Ma adesso noi cercheremo di giocare bene, questo è importante. Poi la tattica conta, i movimenti dei giocatori contano, ma i giocatori sono sempre gli stessi sul campo 11, bisogna occupare tutto il campo, bisogna cercare di essere veramente una squadra che riesca a fare un buon calcio, che riesca comunque a divertire, anche facendo degli errori, perché poi insomma solo attraverso gli errori possiamo migliorare.
0: Questo Roberto Mancini, CT della Nazionale. Beh, è interessante il passaggio, Daniele, in cui proprio parlavi del poco tempo che c'è a disposizione, perché queste sono partite ufficiali e poi tra l'altro con squadre di livello altissimo, quindi la domanda è sul nostro prossimo avversario, che Belgio trova l'Italia.
1: Beh, un Belgio che è ripartito da un nuovo allenatore, da Mark Van Bommel, che è un olandese, il secondo olandese dopo Advocaat alla guida della nazionale belga, con alcune esperienze in Germania, Wolfsburg, poi Anversa, e hanno studiato le partite dell'Anversa i giocatori della nazionale a Coverciano nelle classiche, nelle tradizionali sessioni davanti al video. E una nazionale che è ripartita, però non è un ciclo completamente nuovo, cioè non c'è una nuova generazione dorata, così come è stata quella precedente, che poi ha portato risultati ma senza vincere il mondiale. Però un terzo posto al mondiale sì, in Russia nel 2018. Ci sono sei giocatori del nostro campionato, c'è Kevin De Bruyne per esempio, c'è De Ketelaere, si rivede Lukaku che è andato a giocare in Turchia alla Fenerbahce, c'è naturalmente anche Diego Moreira, e insomma anche qui è un bilanciamento per la nazionale belga. Però ricordiamo, la nazionale belga era ai mondiali, è stato un mondiale un po' particolare quello per la nazionale allora guidata da Rudy Garcia, poi il contratto è stato sciolto, ma il contratto era in scadenza, quello di Garcia, però evidentemente la federazione belga ha deciso di ripartire da un altro commissario tecnico, perché il girone del Belgio alla mondiale era stato molto deludente. Poi si è salvata la nazionale belga con il Senegal soltanto alla fine, addirittura con un litigio in campo tra giocatori, ha battuto gli Stati Uniti, e poi però con la Spagna, che poi i mondiali li ha vinti, il Belgio pareggiava fino all'88esimo. Lì c'è stato un cambio molto criticato di Garcia, perché Courtois sembrava che si fosse fatto male, è stato sostituito, poi lui ha detto che invece poteva continuare, è entrato Lammens che dovrebbe essere il portiere titolare domani, il portiere del Manchester United, respinta goffa e gol di Merino all'88esimo per la vittoria e il passaggio di turno della Spagna. Però in ogni caso ai quarti di finale al mondiale il Belgio è arrivato. Courtois peraltro salta questo giro di Nations League, l'ha detto lui stesso, però poi sarà disponibile per le qualificazioni agli europei. Insomma, non avere Courtois cambia qualche cosa, anche se la scelta è stata del portiere del Real Madrid.
0: Da un portiere all'altro, no? Perché Gigio Donnarumma è un po' il simbolo della possibilità, no? Di generare ancora sogni con la nazionale. Pensiamo ai rigori parati nella finalissima dell'Europeo vinto con l'Italia, e c'è un legame nella finale con l'Inghilterra, ovviamente c'è un legame strettissimo con Roberto Mancini, perché l'allenatore era lui all'epoca, e insomma questo legame rimane, e anche un po' un filo conduttore, no? Che ci ricorda quello che comunque siamo riusciti a fare in un periodo già in cui la nazionale, forse è una parola forte, ma era in una fase di decadenza.
1: No, è la verità, perché comunque quella nazionale ancora di più era reduce dal trauma, e quello era stato veramente un trauma. Ormai purtroppo c'è assuefazione, un'abitudine, però nel 2017 l'Italia non si qualifica al mondiale per la prima volta dopo 60 anni con la Svezia in quel playoff, e allora arriva Mancini. Lì c'è un rinnovamento, c'è un ricambio, anche se non è stato velocissimo, perché comunque l'Italia riesce a plasmarsi secondo le idee di Roberto Mancini dopo un po' di partite, ha avuto le amichevoli, non è un dettaglio da poco. Poi in Nations League comincia a emergere questo gioco bello, divertente, che vuole subito Mancini anche da questa nazionale, con la serie dei 37 risultati utili di fila. E allora proprio Donnarumma, dicevi bene di questo legame, Donnarumma ci ha detto perché Roberto Mancini è l'allenatore giusto per far ripartire la nazionale.
3: Sa come si fa, e l'ha dimostrato nel 2018 quando è tornato, quando è arrivato, e quindi sono fiducioso, l'ho visto carico, molto motivato per questo nuovo percorso, e sono sicuro che faremo bene, perché ha l'esperienza, anche una grandissima esperienza, poterci trasmettere per far bene.
1: Il momento è delicato, però non ce lo nascondiamo, questa volta ancora di più, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, lo diciamo però, perché c'è anche il Belgio, c'è un girone difficile di Nations League. Il Belgio è una squadra forte, perché è arrivata ai quarti e ha perso soltanto alla fine con la Spagna. Più difficile o più stimolante?
3: Penso più stimolanti, perché io penso che quando affrontano l'Italia, anche se veniamo da un mancato mondiale, quando affrontano l'Italia, per loro è sempre una partita complicata, una partita difficile, e la storia ce lo insegna, e quindi per noi deve essere stimolante, perché veniamo da un mancato un mancato mondiale, veniamo da una ferita che ancora si deve rimarginarsi del tutto, e quindi questa grande partita ci deve stimolare a far bene, a dimostrare che vogliamo tornare grandi, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni.
1: Ci sono sempre meno italiani in Serie A, però comunque ci siete voi della Premier, ci sono sempre più giocatori all'estero. Ecco, torno alla Premier, che mano può dare la vostra presenza a questa nazionale, visto che comunque è un campionato a detta di tutti in cui si corre di più ed è quello che un po' manca rispetto alle nazionali più forti del mondo?
3: Anche i giovani che sono in Premier, per me è importante che giochino, che sia in Serie A o che sia in Premier League, è importante che giochino e facciano esperienza, perché abbiamo giovani forti, abbiamo giocatori che veramente sono molto forti. Ho visto, sono stato molto attento in questi primi allenamenti.
1: Chi hai visto?
3: Romano è molto forte, Zoma che gioca in Bund è forte, Dumbia molto forte, sono giocatori veramente forti, per me è importante che giochino qualunque sia il campionato, e sono molto contento, veramente sono molto contento di questi giovani. Noi grandi dobbiamo dargli una mano ad inserirsi bene, perché sicuramente ci saranno momenti difficili, però sono sicuro che saranno e sono loro il futuro di questa nazionale.
0: Bene, questo Gigio Donnarumma. Daniele Fortuna, visto che stavi parlando con lui, hai parlato con lui di campionati, no? Più competitivi del nostro, immagino si sia forse, non so, parlato anche di questo inizio di campionato in Serie A, dove si è segnato tanto, è aumentato un po' il ritmo di gioco, piccoli segnali a cui ci aggrappiamo disperatamente, no? Credo, anche per la crescita della nostra nazionale.
1: Se ne è parlato il primo giorno a Coverciano con Mancini a proposito della nuova linea arbitrale. Naturalmente anche lui è molto favorevole, è l'unico modo, giocare di più, un tempo effettivo e poi è corsa, ritmo alto, perché poi Frattesi con la consueta sincerità invece a Coverciano ha detto che quella è la grandissima differenza con gli altri campionati e le altre nazionali, corrono di più. E così poi si costruisce anche la forza, l'energia, la resistenza durante le partite. Queste sono le nazionali che per un motivo o per un altro cercano una rivincita. Il Belgio, perché comunque è vero, hanno fatto il mondiale il Belgio, la Turchia però l'ha fatto male perché è uscita subito al girone. Dobbiamo parlare anche di rivalsa per la Francia, che ha cambiato commissario tecnico, adesso c'è Zidane, però si sapeva perché Deschamps aveva annunciato che avrebbe lasciato dopo 14 anni la nazionale. Ecco, appunto, un quarto posto per la Francia viene ormai accolto con un certo scetticismo anche dalla stampa transalpina, quindi c'è la Francia che è fortissima, perché sempre tornando a Frattesi, appunto, anche la seconda o la terza squadra che può essere competitiva per la vittoria di un mondiale.
0: Piccolo lapsus di Donnarumma, ecco, Zoma che non gioca in Bundesliga ma gioca nella seconda divisione tedesca,
1: sì, certo.
0: Quindi siamo andati a pescare un relativamente giovane dalla seconda divisione, vedremo insomma se sì, poi è così forte come dice, ci farà piacere vederlo, però insomma è un giocatore che in questo momento è in seconda divisione. L'appuntamento domani con Francesco Repice e Daniele Fortuna per Italia e Belgio è a partire dalle 20:25 all'interno di Zona Cesarini, quindi a domani Daniele, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Adesso andiamo all'Onda Verde.

0: particolare attenzione a un veicolo contromano tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona. Ripetiamo, A26, veicolo contromano tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona. Una buona serata da Lucio Giordano. Sono le 21:31 minuti. Sulla A14 il traffico è bloccato per un vasto incendio tra Poggio Imperiale e San Severo, perché diretto verso Bari, uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. C'è vento forte tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, questa forse anche la causa dell'incendio. Sulla A4 code per 6 km per incidente tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Sulla 1 la Milano-Bologna code per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa code per lavori tra Legnano e l'aeroporto per la Malpensa. Infine sulla statale 122 Agrigentina rallentamenti per incidente alla variante di Serra di Falco. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme, non so se abbiamo salutato la nostra squadra, lo faccio adesso, lo ribadisco, semmai regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia e in redazione è Tony Tisi, con voi al microfono Giacomo Prileschi qui su Radio 1, Zona Cesarini e notizie dal mondo dello sport come la bella vittoria che è arrivata a Shenzhen in Cina, parliamo di tennis, per le azzurre nel primo ostacolo delle finals della Billie Jean King Cup 2026 e quindi è arrivata una vittoria importante per le azzurre che hanno nell'ultimo tie dei quarti di finale l'Italia, che tra l'altro è detentrice del trofeo, ha piegato la Cina. Siamo a Shenzhen, quindi paese ospitante, per 2-1, decisivo il successo in doppio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che in 2 ore e 14 minuti di gioco hanno battuto Guan Anyu e Yang Xinyu, punteggio di 6-3, 5-7, 6-3, e in semifinale per l'Italia ci sarà l'Ucraina.

0: Year con Cherry Blossom Girl qui a Zona Cesarini, 21:38-37 minuti proprio in questo istante. Parliamo di atletica, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, in realtà di mezzo fondo e di maratona, perché con noi c'è Yaman Crippa, appunto mezzofondista, maratoneta, ex detentore del record europeo del 5 km su strada, primatista nazionale di 3.000, 5.000 e 10.000 metri piani. Fra poco sarà con noi perché dobbiamo parlare, è con noi. Ciao Yaman.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: No, eravamo preoccupati, pensavamo fosse caduto il collegamento, in realtà no, ci sei. Allora intanto prima domanda di rito, come stai?
1: Molto bene, vengo da un periodo dove mi sto allenando bene, sta girando tutto per il meglio. Sono ormai, manca poco più di un mese alla maratona di New York, che è il mio, diciamo, l'obiettivo della stagione, quindi sono molto carico e positivo.
0: Allora, visto che stai facendo i lavoretti a casa, no? Perché ti prepari, fra poco c'è un impegno, il giro al SAS di Trento, quindi sei a casa tua, e poco più di 4 ore fa hai postato sui social, insomma, te che facevi una corsetta, i primi lavoretti a casa, com'è sì, correre dalle tue parti, cosa che fai, penso, anche in allenamento sì, normalmente, però.
1: Sì, no, guarda, sì, ho postato quella cosa perché sono tornato in realtà da lunedì qua a Trento, perché sono stato via 2 mesetti, un po' a San Moritz e un po' in Kenya al ritiro, e quindi ho passato tutto luglio, tutto agosto e una parte di settembre in ritiro. Quindi oggi, diciamo che era uno dei primi allenamenti che facevo qua a Trento dopo il mio ritorno. E sto bene, come ho detto prima, sto molto bene fisicamente. C'è un bel clima qua a Trento e sabato ci avrò la gara in casa, il Giro al SAS, che è una gara che faccio tutti gli anni, dove, diciamo, corro tra il mio pubblico di casa.
0: Che vinci quasi tutti gli anni, Yaman.
1: Più o meno, dai, ho vinto in realtà solo una volta, tante volte sono arrivato secondo, terzo. L'anno scorso ho avuto l'onore, diciamo, la possibilità di vincere, ed è stata una gara, una serata molto, molto emozionante da ricordare. E quindi speriamo quest'anno, fra 2 giorni, di provare a ripetersi.
0: Allora, parliamo un po' di quello che è successo in questo 2026 fin qui per te, Yaman Crippa, perché sono successe tante cose interessanti. Partirei dalla finale dei 10.000 metri agli europei di Birmingham, perché ti voglio chiedere, insomma, di questo sprint finale, di questa gara, ecco, le tue sensazioni dopo. È arrivato un quarto posto, no? Quarto posto importante, però quello sprint finale, insomma, sei stato vicinissimo al bronzo.
1: Guarda, sì, allora ho voluto, diciamo, ritornare alla distanza che mi ha dato tante soddisfazioni, però era dal 2023 che non facevo più, sì, 10.000, non facevo più gare in pista, mi sono dato, insomma, alle gare, alle maratone, quindi per riuscire a correre ad alti livelli il 10.000 metri in pista non è scontato. Però quest'anno ho voluto fare un ritorno ai 10.000 e in realtà non avevo troppe aspettative, perché ovviamente non sapevo come poteva reagire il mio fisico a tornare a correre a ritmi così alti. E ti dico, da una parte sono stato contento di essere arrivato quarto, diciamo appena a ridosso del podio, dall'altra c'è un pochino di rammarico, perché sono arrivato tanto vicino alla medaglia di bronzo, quindi ovviamente quando sei tanto vicino e non riesci a prenderla ti rimane un po' l'amaro. Però dall'altra sono stato contento, nonostante il mio fisico sta andando per la maratona, sono riuscito a difendermi e a difendere un quarto posto.
0: Sì, 66 centesimi dal terzo classificato, quindi capisco anche il rammarico. Due curiosità su quello che hai detto però, Yaman. Intanto sono molto curioso, sono partito da qui perché era una gara interessante, volevo capire anche lo sviluppo, e questa cosa del fisico che mi hai detto apre un altro tema, insomma, cioè stai lavorando molto di più su quello perché è un anno in cui già è arrivata una vittoria importante in una maratona, o proprio in generale ti stai spostando verso...
1: In generale mi sto spostando verso le maratone. Io nel 2023 ho fatto la mia prima maratona, e poi nel 24-2, nel 25-2 sto andando, diciamo, per la maratona. L'obiettivo è arrivare a Los Angeles nel 2028, avere, diciamo, essere maratoneta a tutti gli effetti, provare a giocarmi, diciamo, una medaglia o, diciamo, ai posti appena lì, e giocarmi tutte le carte al meglio. I 10.000, credo che il mio contributo alla federazione l'ho dato, le mie soddisfazioni me le son tolte, e era arrivato il momento di cercare stimoli nuovi, e la maratona, diciamo, è una distanza che mi sta dando tanto, tanto faticosa. Ti dà anche delle belle bastonate, però è una distanza che a cui mi sto affezionando.
0: A proposito degli ultimi metri, gli ultimi chilometri, sono curioso di capire qual è il tuo approccio, qual è la tua gestione a livello psicologico, perché ci sono ovviamente le forze, quindi c'è una questione fisiologica, no? A volte uno ne ha, a volte non ne ha, però c'è anche una questione molto importante a livello psicologico, no? Come gestisci la parte finale delle gare, spesso decisiva?
1: No, beh, sicuramente c'è... più la distanza aumenta, più le gare diventano lunghe, c'è un lavoro mentale da fare, che si fa, diciamo, con un mental coach, o magari ognuno c'è i suoi metodi, però è, diciamo, quella che va più per la maggiore è affidarsi a un mental coach, a uno psicologo sportivo che ti aiuta a trovare un modo per affrontare i momenti più duri della gara, no? E questo, diciamo, da parte mia il segreto può essere questo, quindi lavorare tanto immaginandoti nella situazione, le cose che potrebbero accaderti, gli imprevisti, e lavorando, stando su quel momento, lavorando su questi imprevisti che ti possono capitare, ovviamente poi da immaginarteli e lavorare su una sedia immaginandoti lì, e poi ad essere lì, soffrire o, diciamo, affrontare imprevisti è un'altra roba, però certo. Almeno ci si avvicina e si cerca di farsi trovare pronti, insomma, in quelle situazioni.
0: Sì, cercare di limitare al minimo gli imprevisti, le cose ingestibili a livello mentale, certo. No? Questo è un po' diciamo, il lavoro che fai in questi casi. Allora, Yaman, parliamo di maratona, perché chiudiamo il capitolo 10.000 metri, ero curioso di sapere cosa ne pensavi, insomma, se era un capitolo che ormai avevi quasi completamente lasciato da parte, visti gli ottimi risultati anche a Birmingham. Maratona è un anno in cui già hai avuto delle conferme importanti, perché questa vittoria il 12 aprile alla maratona di Parigi ti ha fatto diventare il primo italiano a vincere la gara, e hai anche migliorato il tuo record personale. 2 ore 5 minuti e 18, se non vado errato. Parlaci di questo successo, di questa gara, di come è stato e di quanta consapevolezza in più o meno ti ha dato in vista dei prossimi eventi.
1: Diciamo che è stata credo una delle gare più belle della mia carriera. Vincere una maratona è bellissimo, vincere una gara è bello, però vincere una maratona è ancora più bello, una maratona così sentita, così importante. Poi venivo anche da 3 maratone belle e complicate, quindi riuscire a portare questo traguardo a 2:05:18, fare il mio personale, diciamo che mi ha fatto ritrovare tante situazioni positive, credere in me stesso, perché comunque dopo due, tre maratone fatte un po' così così, stavo iniziando a pensare se era meglio tornare ai 10.000. Invece questa maratona mi ha fatto, diciamo, ritrovare i pensieri positivi.
0: Beh, però, Ivan, è difficilissimo, no? Essere costantemente competitivi in una gara così lunga, immagino. Non si riesce magari per un periodo, ci sono dei momenti di picchi di forma, però è molto difficile essere competitivi nel lungo periodo.
1: No, è difficile, sì, è vero, come un po' in tutte le gare. Dopo di maratone se ne fanno due all'anno, quindi sono sparse in 8 mesi, e uno cerca sempre di trovarsi in questi due maratoni, questi due eventi che ci sono nell'anno, di farsi trovare pronto. Ovvio, non è facile, però si cerca, e come abbiamo detto prima, lo sport, la maratona, le lunghe distanze ti mettono lì davanti un sacco di imprevisti, un sacco di ostacoli che bisogna cercare di affrontarli al meglio, e spesso, tante volte magari non valutiamo in quel momento la situazione migliore e magari rimaniamo insoddisfatti della gara.
0: La maratona è, diciamo, rientra nella totale mitologia dello sport, no? Allora io sono anche un po' curioso di capire intanto come recuperi dopo una gara del genere, e poi, ecco, quali sono le condizioni in cui si arriva alla fine di una maratona. Immagino piedi, muscoli, in generale, raccontaci un po', finita la gara, che cosa succede, come ti senti?
1: Vabbè, finita la gara, poi va sempre in base a come va la gara, no?
0: Se vinci, con una vittoria potresti continuare a correre altri 42 chilometri.
1: Quello sicuramente no. L'entusiasmo ti fa correre un po', ma non così tanti. No, ovviamente se finisce tutto per il meglio... è tutto più bello, saresti pronto a riprendere la preparazione il giorno dopo. Invece se va male, ovviamente dici: guarda, non ne voglio più sentire di parlare di corsa, tutte queste cose qua, come normale che sia. Però diciamo che io dopo la maratona preferisco staccare 10 giorni, andare in vacanza, riuscire a fare... a far recuperare il proprio fisico e dedicarsi anche a qualcosa che magari nell'altro periodo hai trascurato un po'.
0: Certo. E, a proposito di questo, spostiamoci sull'appuntamento più importante per te, immagino, dell'anno, ovvero quello del 1° novembre a New York. Altra maratona, la seconda dell'anno, una l'hai vinta. Come ci avviciniamo a un altro evento storico per quanto riguarda la maratona mondiale?
1: Mi avvicino molto sereno. Non vedo l'ora che sia la maratona di New York, perché mi sto preparando bene. Da quando ho deciso di fare New York ho messo in testa che sarebbe stato l'obiettivo dell'anno, quindi sono contento, non vedo l'ora, sono soddisfatto degli allenamenti che sto facendo, quindi l'avvicinamento credo che sta andando al meglio.
0: Volevo sapere anche un po' del ruolo nella tua crescita per quanto riguarda le lunghe distanze, la maratona, del tuo coach Massimo Pegoretti. Ecco, cosa che ti ha poi accompagnato un po' in tutte le tappe più importanti della tua carriera, no? Se non sbaglio.
1: Sì, beh, il ruolo del mio allenatore è stato molto importante, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme. Lui è cresciuto tanto come allenatore, io come atleta, e abbiamo preso sicuramente tutti e due delle belle bastonate, dei risultati che non sono arrivati dovevano arrivare, e basta. Quindi ho un bel rapporto col mio allenatore, stiamo crescendo, dobbiamo continuare a crescere così, perché di strada ce n'è ancora.
0: Senti, tu hai una famiglia molto numerosa, no? Con papà Roberto e mamma Luisa, dimmi se sbaglio qualcosa, ci sono vari fratelli, no? Vari membri della famiglia. Ci racconti un po' come fanno il tifo, come ti supportano?
1: Beh, sicuramente non tutti riescono a venire a vedermi sul posto, però mi sta molto vicino con magari con messaggi, con chiamate, quindi sono diciamo molto coccolato anche da quel lato.
0: Quindi ovviamente, essendo una famiglia numerosa, un gruppo di fan molto molto vicini, no? Ristretto, ma insomma, certo. ma molto vicino. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. Yaman, so che sei un grande tifoso anche di calcio.
1: Sì.
0: Sei un tifoso dell'Inter.
1: Sì, sono un tifoso dell'Inter.
0: Allora ti volevo chiedere se hai avuto tempo in questi inizio di campionato di andare a vedere la tua squadra e che ne pensi di questa stagione in cui sembrerebbero esserci due squadre fondamentalmente come principali in lotta per lo scudetto. Poi bisognerà vedere, appena iniziato però.
1: Sì, guarda, sono molto tifoso dell'Inter, sono andato tante volte allo stadio a vedere le partite, se no le seguo sempre in TV. E sto inizio di campionato, come ti dicevo, sono tornato l'altro ieri dai raduni e sono via dai primi di luglio, quindi non sono riuscito a vedere niente. Però li seguo. Ovviamente credo che il campionato è appena iniziato ed è lungo. Fanno ancora in tempo a ribaltarsi tutte le cose. Adesso so che c'è l'Inter, la Roma, il Como, la Lazio, queste squadre, sì. Ma anche la Juve stessa, il Milan, vedrai che alla lunga secondo me vengono fuori. E io ovviamente faccio sempre il tifo all'Inter e in realtà chi gioca meglio, sono super sportivo.
0: Beh, però insomma in questi anni ti sta regalando delle soddisfazioni la tua squadra del cuore.
1: Ah, in questi anni sicuramente sì.
0: Bene, grazie davvero a Yaman Crippa per essere stato con noi e un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti
1: a
0: partire dal giro al SAS di Trento per poi andare verso la maratona di New York. Ciao Yaman, grazie mille per essere stato con noi.
1: Ciao,
0: a presto,
1: ciao.

0: The Weeknd con Can't Feel My Face qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati ormai a ridosso del GR1 delle 22. Notizie, intanto aggiornamenti per quanto riguarda la Nations League. Domani l'appuntamento a partire dalle 20:25 all'interno di Zona Cesarini con l'esordio dell'Italia in Nations League e l'esordio anche il ritorno in panchina di Roberto Mancini come CT all'Olimpico di Roma. Italia-Belgio appunto a partire dalle 20:25, mentre si sta giocando Norvegia-Danimarca. Siamo al 53esimo minuto con la Norvegia avanti 2-1, Olanda-Germania al 51esimo minuto con i tedeschi in vantaggio per 1-0, sempre 1-0 fra Portogallo e Galles al 55esimo minuto, vince anche 1-0, continua a essere in vantaggio la Serbia sulla Grecia al 53esimo minuto. Si stanno giocando anche, e questa è per quanto riguarda la Liga, si sta giocando in Nations League, sempre calcio, anche in League B con Austria-Israele 1-0 al 50esimo. Non sono stati segnati gol in Kosovo-Irlanda al 56esimo minuto e poi anche nella League D con Andorra-Malta, la vittoria di Malta 2-1 sul campo dell'Andorra, e Liechtenstein-Lituania al 58esimo minuto con la Lituania in vantaggio. Dicevamo poi poco fa anche del successo delle azzurre del tennis in Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina, decisive per il 2-1 dell'Italia contro tra l'altro le padrone di casa della Cina, il doppio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini che in 2 ore e 14 minuti di gioco hanno battuto Ya Hanyu e Xinyu, le due giocatrici cinesi, 6-3, 5-7, 6-3 e in semifinale l'Italia incontrerà l'Ucraina, l'appuntamento è per il 26 settembre, ma ne parleremo più tardi. Ora GR1 delle 22, torniamo subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In video messaggio l'intervento del presidente palestinese Abu Mazen, proteste a Manhattan contro Netanyahu, decine di fermi, tra cui l'attrice Susan Sarandon.
4: Le contestazioni non si fermano fuori dal Palazzo di Vetro. Quando Netanyahu sta per salire sul podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, decine di delegati abbandonano la sala. Sono dei codardi morali, tuona il premier israeliano. Difende a spada tratta l'intervento armato contro l'Iran. Se non lo avessimo attaccato saremmo tutti morti, dice Netanyahu. Ringrazia Trump quale principale e coraggioso alleato di Israele nella guerra. Respinge le accuse di genocidio nella striscia di Gaza come la più grande menzogna del secolo, definisce il 7 ottobre come il giorno più buio della storia di Israele in cui Hamas ha compiuto il peggior massacro di ebrei dall'Olocausto. Sul conflitto assicura, vinceremo, non abbiamo altra scelta. Quanto alle ripetute violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, il premier israeliano minimizza e parla di un pugno di giovani teppisti. Intervento solo da remoto invece per il presidente palestinese Abu Mazen, cui per il secondo anno di seguito gli Stati Uniti hanno negato il visto, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non restare in silenzio. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Grandi onori alla Casa Bianca per Xi Jinping. Nel vertice con Donald Trump, amicizie ostentate e appello alla cooperazione. Restano i nodi. Xi chiede prudenza su Taiwan e il ritorno all'intesa sull'Iran. Intanto Washington preme su Pechino per chiarire i sospetti su presunti test nucleari segreti. Italia e Francia smentiscono l'allarme su possibili attacchi con droni russi contro i due paesi e la Spagna. Non trova conferma, dice il ministro Crosetto. Macron afferma che la CIA non ha informato Parigi. Intanto quattro droni russi hanno violato lo spazio aereo moldavo. Ora in Italia, via libera del governo al decreto sulla scuola, multe fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e per i genitori che non frequentano i corsi di italiano previsti nelle classi, tetto del 30% agli studenti stranieri senza un adeguato percorso scolastico in Italia. La soddisfazione di Giorgia Meloni.
5: Si dice fiera del decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Tempo ed evidenzia il coraggio del governo nel portare avanti il provvedimento nonostante le contestazioni della sinistra.
6: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
5: La Presidente del Consiglio rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, l'Italia non è più campo profughi d'Europa, dice, ricordando poi i tagli delle tasse già fatti per imprese, famiglie e proprietà, compresa l'abolizione del bollo auto, e ribadendo di voler proseguire con un occhio di riguardo al ceto medio. Disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, il problema è sapere se lo avremo, dice Giorgia Meloni, sperando nell'approvazione della nuova legge elettorale che descrive così.
6: Norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma e pure il parlamentare dopo oltre 30 anni.
5: Per la premier il ritorno al nucleare è una rivoluzione, una scelta strategica e di visione che consentirà anche di abbassare le bollette, spiega. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
3: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito e di competenza dello Stato. Per il presidente della regione Michele De Pascale invece uno scontro politico su elementi di dettaglio, mentre manca ancora una legge nazionale. La cronaca, 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia e il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. 5 anni e 9 mesi di carcere per Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, arrestato a Busto Arsizio per condanne definitive. Il fratello Renzo prende le distanze e paga le conseguenze delle sue azioni, dice.
0: È stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio primogenito del fondatore della Lega, Umberto. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo delle pene per diversi reati che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2020. Appropriazioni indebite, truffe e anche la percezione del reddito di cittadinanza senza averne diritto, 280 euro per 43 mesi, 12.000 euro complessivi. Per quest'ultimo caso è arrivata a giugno la condanna definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo. Tra le condanne che hanno fatto scattare l'arresto non è invece conteggiata, perché non ancora definitiva, quella a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Una vicenda che risale al 2016, secondo l'accusa Bossi, che ha sempre negato tutto, avrebbe fatto continue richieste di soldi a Gigliola Guidali, prima moglie di Umberto Bossi, sua madre, richieste spesso accompagnate da insulti e percosse fino a costringerla a fuggire di casa. Milano, Simone Gorla, GR1.
3: In chiusura alla musica, oltre 50 concerti dal 13 ottobre all'8 novembre per il Bologna Jazz Festival. Tra i protagonisti Aldi Meola, Fabrizio Bosso e Kurt Helling con gli Yellow Jackets. Il loro concerto sarà dedicato ai Weather Report. Appuntamenti anche a Ferrara e Forlì, omaggio a Miles Davis e John Coltrane. La linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
2: Zona Cesarini.
7: Di nuovo insieme qui a zona Cesarini alle 22:06:30, qui su Radio 1 Giacomo Prioreschi con la squadra di zona Cesarini, regia Ambretta Conti e la parte tecnica Daniele Di Noia, e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. E c'è una buona notizia per i tifosi del Napoli che arriva dalla Nations League, perché è stato un inizio di campionato complesso per i partenopei. Hojlund ha fatto tanta fatica in attacco e è arrivato adesso il gol del pareggio della sua Danimarca, quindi 2-2 al 62esimo tra Norvegia e Danimarca. Norvegesi a segno al 14esimo con Bob, al 18esimo con Holland. Dall'altra parte Danimarca che ha accorciato prima le distanze con Damsgaard e poi ha pareggiato i conti proprio con Hojlund, che quindi torna al gol con la sua nazionale. Speriamo che questo sia anche di buon auspicio poi per il campionato, in un momento un po' travagliato in generale per tanti motivi in casa Napoli. Olanda-Germania, stiamo parlando sempre di calcio e di Nations League, sempre 1-0 per la Germania al 61esimo minuto. Portogallo-Galles 1-0 al 64esimo, 62 minuti di gioco in Serbia-Grecia, e la Serbia è sempre avanti per 1-0 in Nations League. Fra pochissimo tanti altri temi qui a zona Cesarini: ciclismo, mondiale di basket in carrozzina, e poi andremo proprio a parlare di calcio e di Serie A nel finale della nostra trasmissione. Scriveteci al 335 699 2949. Speriamo.

0: Angelica con Ai, che giornata qui a Zona Cesarini. Apriamo la nostra parentesi sul ciclismo, nello specifico sui mondiali in corso a Montreal in Canada. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp. Collegato con noi c'è l'ex ciclista, commentatore TV, vincitore del Giro d'Italia nel 2000, Stefano Garzelli, che saluto. Ciao Stefano, grazie di essere qui con noi. Benvenuto.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao, buonasera. Ciao, ciao.
0: Stefano, è iniziata bene questa rassegna mondiale per i colori azzurri e partiamo subito dal risultato più prestigioso, quello nella staffetta mista, l'oro, l'unico fin qui degli azzurri, con la squadra formata da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Guazzini, Longo Borghini e Trinca Colonel. Ecco, ti aspettavi un risultato di questo tipo, un tempo di questo, a questi livelli per l'Italia?
1: Ma sinceramente sì, perché diciamo erano sei atleti veramente forti, è stata costruita una nazionale importante partendo da Ganna, poi passando per tutti gli altri ragazzi, quindi con la Svizzera potevano essere i favoriti. La Svizzera ha avuto un problema con Kung dopo 3 chilometri, quindi una nazionale italiana che aveva sfiorato nella mix relay più di una volta la vittoria, conquistando diversi podi, e quest'anno diciamo sono arrivati convinti con una squadra forte, completa, e hanno gestito molto bene comunque sia i ragazzi, successivamente le ragazze, proprio la gestione di una crono complicata da gestire, però sono stati bravi e forti.
0: Sì, primo oro mondiale dell'Italia nella staffetta mista a cronometro, come dicevi, tanti podi, un argento nel 2022, due bronzi nel 2021 e nel 2024, sì. E quindi diciamo che era veramente, no, un obiettivo, l'obiettivo principale probabilmente della nostra nazionale quest'anno.
1: Sì, Era l'obiettivo principale per ora, perché anche Ganna aveva un obiettivo importante, però con Evenepoel sapevamo che era complicato. Poi ora chiaramente mancano le prove in linea con Longo Borghini tra le ragazze, che sicuramente potrà fare molto bene, e con gli uomini vedremo un po', non si parte come favoriti, quindi sì, la mix relay diciamo era l'obiettivo, un obiettivo importante che è stato centrato.
0: Adesso ne parliamo anche delle altre gare, ma prima hai citato Filippo Ganna, la medaglia d'argento nella crono individuale maschile elite. Non c'era davvero nulla da fare con un Remco Evenepoel così, perché è un risultato prestigiosissimo ovviamente questo argento per Filippo Ganna, ma sia per le qualità di Pippo come cronoman, sia anche per il suo carattere che conosciamo, ecco, sicuramente puntava all'oro.
1: Sì, puntava all'oro. Io ero un po', diciamo, pensavo già che per loro sarebbe stato complicato, perché Evenepoel non smette mai di crescere, di migliorare, soprattutto nelle prove contro il tempo. Un dato di fatto, a livello di wattaggi, di potenza, Ganna ha sviluppato i suoi record nell'arco dei 50 minuti e ha perso comunque un minuto, quindi diciamo che comunque c'è già qualche anno di differenza tra Ganna, che comunque è giovane, però ha già passato forse il clou della sua forza, mentre Evenepoel diciamo che è nel pieno delle sue potenzialità. E
0: nel momento di picco, aggiorn- Stefano?
1: Sì. Credo di sì. Beh, chiaramente lo ha dimostrato quest'anno anche al Tour de France, dove sì, solo Pogacar lo ha battuto, però nelle prove contro il tempo negli ultimi anni ha perso una prova negli ultimi 2 anni. Quindi lo conosciamo tutti molto bene, la forza, la tenacia, la testa che ha Evenepoel, però Ganna diciamo ha vinto tanto nella sua carriera, un argento brucia, però chiaramente bisogna rendere onore magari a un corridore più forte.
0: E a proposito di argenti e di prospettive, Nicolas Milesi nella crono maschile Under 23 ci ha regalato questo secondo posto vicino all'olandese Ryan Gall. Ti chiedo anche di questo argento, delle prospettive a livello crono degli azzurri, dei giovani azzurri.
1: Ma Milele è andato forte, sinceramente mi ha stupito perché ha fatto una prestazione notevole, ha sfiorato l'oro. Sentendo anche le sue dichiarazioni post, lui invece era convinto proprio di provare, di poter vincere anche la medaglia d'oro. Ragazzo interessante, giovane, non giovanissimo, e quindi questo a me piace, perché i ragazzi troppo giovani, secondo me, c'è il rischio che magari vengano bruciate le tappe. Lui invece sta crescendo in modo costante, e quindi anche in prospettiva futura sia. Lui non è un cronoman puro, pure è andato forte a cronometro, ma soprattutto anche per le prove in linea, è un ragazzo molto interessante che dovrà crescere, però un punto di partenza importante è questa medaglia d'argento.
0: Stefano Garzelli, c'è la prova, la corsa in linea maschile, no? Ed è interessante intanto partire da un punto che forse magari qualche nostro radioascoltatore meno attento non ricorda, ma non c'è Tadej Pogacar quest'anno.
1: No, non c'è Tadej Pogacar dopo l'infortunio, la caduta alla Vuelta di Spagna, quindi sicuramente sarà una corsa molto più aperta, non come magari è successo negli ultimi 2 anni, quando l'anno scorso è partita a 100 km dall'arrivo, 2 anni fa 70, un po' ammazzando la corsa. Chiaramente senza Pogacar la corsa diventa molto più anche interessante, perché ci sono 4-5 atleti che se la possono giocare.
0: Quali sono questi atleti? Insomma, perché poi parleremo un po' della squadra azzurra, che è comunque molto interessante, ma chi sono i favoriti? E quindi escludendo Tadej Pogacar, che sappiamo, no, è fuori per infortunio.
1: Ma partiamo da Evenepoel, senza ombra di dubbio, che comunque ha dimostrato proprio in Canada 2 settimane fa di essere in grande condizione, l'ha dimostrato anche su strada. Lo stesso Isaac Del Toro, compagno di squadra nel club di Pogacar, che ha vinto proprio la prova di Montreal sullo stesso percorso davanti a Paul Sexas, ragazzo giovanissimo, 20 anni, proprio oggi credo il suo compleanno. E poi diciamo loro sono un po' i 3 grandi favoriti, però dopo dietro ci sono tanti atleti che possono giocarsela, tra cui anche magari anche qualche corridore italiano. Poi senza ombra di dubbio c'è un Van der Poel sulla carta è un po' duro il percorso, però Van der Poel che ha dimostrato in Lussemburgo la sua classe vincendo con 170 km da fuga in solitario, quindi Van der Poel vedremo come si muoverà.
0: Allora, la squadra azzurra, Bettiol, Ciccone, Cattaneo, Finn, ne parliamo dopo, Scaroni, Pellizzari, Piganzoli e Trentin. Questo percorso, lo hai accennato Stefano, è un percorso molto selettivo, non è un percorso semplice. È un vantaggio per i nostri azzurri o no?
1: Ma è un vantaggio, devo dire che è una bella nazionale, una nazionale con un Ciccone determinato, che è un corridore che tiene comunque la distanza di 270 km, sia che sia duro o no, chiaramente sono i corridori che fanno la corsa. Evenepoel con Del Toro e Sexas sembrano un gradino sopra, sembrano, perché comunque nella prova in Canada vinta da Evenepoel 2 settimane fa è arrivato con Ciccone, quindi Ciccone sì, è riuscito a rimanere con Evenepoel. Quindi un Ciccone che l'anno scorso è stato 6° al campionato del mondo, io credo che può giocarsi una medaglia. Poi è una corsa che secondo me è dura, però sarà importante anche la tattica, magari anticipare i tempi, provare a anticipare i grandi favoriti magari con un attacco da lontano. Quindi è un nazionale che comunque stanno bene, perché Piganzoli ha vinto Lussemburgo, Pellizzari sta andando molto forte, l'esperienza comunque di Bettiol con Trentino e Cattaneo. Scaroni è un jolly che quest'anno ha fatto molto bene, e poi abbiamo Finn, che credo che con Finn bisogna avere calma, è un'esperienza perché è giovanissimo, però io sono abbastanza, penso che questi ultimi anni è l'anno diciamo che sono più fiducioso per una bella medaglia.
0: Però sono curioso di una tua analisi fin qui del percorso di Lorenzo Marc Finn. campione del mondo Under 23, lo ricordiamo, uno dei talenti che in questo, di cui si parla di più in Italia per quanto riguarda il ciclismo, anche tra i professionisti, e ti chiedo un po' una tua analisi sulla base della tua grande esperienza da commentatore, tanti anni a livelli altissimi nel ciclismo mondiale, quindi vorrei capire un po' meglio che ne pensi di questo ragazzo, qual è la tua analisi fin qui di quanto visto, e se come spesso accade per gli addetti ai lavori stiamo forse un po' troppo, lo stiamo caricando troppo di responsabilità, che ne pensi?
1: Ma innanzitutto uno ha vinto negli ultimi due anni, ha vinto due mondiali, Juniores e Under 23, quest'anno ha vinto il Giro d'Italia Next Gen, ha vinto il Tour de l'Avenir che sarebbe un po' il Tour de France dei giovani, ha delle prospettive importanti, è giovane, credo che sta facendo un percorso giusto. Il suo rivale due anni fa era Paul Sexas, che quest'anno è arrivato quarto al Tour de France, lui invece ha preso un'altra strada, è passato subito nel World Tour. Quindi per quanto riguarda il percorso di Finn, in questi due anni secondo me è stato un percorso perfetto. Per quanto riguarda il mondiale, io ho un po' una mia idea, ma l'ho anche esposta, io forse non avrei riprovato a vincere un mondiale Under 23, forse andare a un mondiale di 270 chilometri dopo una stagione intensa, lunga come la sua, personalmente non avrei fatto quella scelta.
0: Non vale neanche, scusa se ti interrompo, per la questione esperienza, no? Spesso magari lo si fa anche per far crescere un po' l'esperienza di giovani talentuosi.
1: No, a mio parere no, nel senso, perché in un mondiale si va sì per fare esperienza, però proprio perché tutti abbiamo tante aspettative di Finn, sappiamo tutti un po' come ragionano tutti i tifosi, gli addetti ai lavori, quindi forse per toglierlo un po' ancora da una pressione importante io forse non l'avrei portato, però quella è una decisione mia personale. Poi senza,
0: cioè, dici sarebbe sbagliato esporlo ad una sorta di flop tra virgolette, che è possibile in una gara del genere?
1: Beh, il flop ci sta benissimo, anzi lui comunque ha fatto una stagione tra gli Under 23, quindi 270 chilometri non sono 170, sono 100 chilometri in più, chilometri che
0: quasi
1: gli altri avversari li hanno già effettuati, diciamo tutti, ad esempio come lo stesso Sexas l'anno scorso ha dato sesto a Lombardia 260, lui non li ha mai corsi, quindi magari per non esporlo a un possibile flop che ci sta tranquillamente, io non l'avrei, forse non l'avrei convocato, però da quello che ho, è stata credo anche una sua
0: volontà, un po'
1: una sua richiesta, esattamente, quindi però, senza ombra di dubbio è uno dei corridori del futuro per quanto riguarda l'Italia. La pressione comunque fondamentalmente, se tu vinci tutto da giovane è normale che arriva la pressione perché è una cosa automatica, quindi però mi sembra un ragazzo molto, da quello che conosco, intelligente, sa quello che vuole, quindi io credo per il futuro possiamo contare su di lui.
0: Ti faccio l'ultima velocemente, Stefano Garzelli, prima di salutarti e ringraziarti per essere stato con noi. Ovviamente c'è anche la corsa in linea femminile, qui le possibilità sono maggiori forse, no? E diciamo è anche un po' più aperto la possibilità di vittoria finale.
1: Ma sai, Elisa Longoborghini va forte, è un atleta molto molto esperta, ha conquistato tra l'altro la sua prima medaglia d'oro, la sua prima maglia di campionessa del mondo.
0: Vero.
1: Proprio nella mix relay, aveva sempre sfiorato ma non aveva mai vinto. Credo che comunque come coi ragazzi è una delle favorite, però chiaramente la concorrenza è una concorrenza importante, quindi bisogna essere fiduciosi, poi sai, le corse in bici si vincono e si perdono, però insieme a Lotte Kopecky o la Vollering è tra le favorite per provare a vincere il mondiale, e anche l'Italia nel complesso comunque a livello femminile ha un'ottima nazionale.
0: E allora grazie davvero Stefano Garzelli per essere stato con noi, e a presto, grazie mille, ciao Stefano.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Andreas Johnson con Glorious qui a Zona Cesarini. Siamo arrivati alle 22 e 29 minuti in questo istante. Dobbiamo aprire una pagina doverosa sui mondiali di basket in carrozzina con l'Italia che è arrivata in finale e è stata sconfitta dall'Australia, ma si tratta comunque di un argento importantissimo per il mondo del basket in carrozzina. E per parlare di questa pagina storica proprio di questo sport c'è collegato con noi Fabio Castellucci, che è il CT dell'Italia proprio di basket in carrozzina. Buonasera e grazie per essere qui con noi.
1: Sì, buonasera e grazie a te per l'invito.
0: Allora Fabio, ci diamo del tu, se per te va bene.
1: Assolutamente, con piacere, grazie.
0: Parlaci un po' di questo, di questa finale, perché poi andremo a raccontare anche il percorso dell'Italia, perché è molto significativo. Però è arrivata questa finale, siamo tra l'altro a Ottawa, sconfitta dell'Italia per 81-57 contro l'Australia, però che sensazione è stata riuscire ad arrivare all'atto conclusivo di un mondiale per voi?
1: Ma è stata davvero un'avventura bellissima e la finale per noi è stata veramente qualcosa di incredibile. Poi, come avevi anticipato, purtroppo non è andata nel migliore dei modi. Sapevamo che avremmo incontrato una nazione, l'Australia, molto forte, era dall'inizio la favorita, insomma, per la vittoria di questo campionato del mondo. Però noi siamo arrivati lì determinati, volevamo fare bene. Purtroppo poi il campo, insomma, ha detto la sua, quindi non siamo riusciti nell'impresa, però abbiamo fatto, come stavi per dire, un percorso bellissimo di cui, se vuoi, ne parleremo, insomma.
0: Assolutamente, Fabio Castellucci, ne parleremo. Diamo risalto però a questo argento. Se non sbaglio, questa è la prima medaglia mondiale della storia della nazionale di basket in carrozzina. Nona partecipazione, sono dati che puoi tranquillamente cambiare se non sono giusti, ma insomma, nona partecipazione al campionato del mondo, e il miglior risultato era stato un quarto posto nel 2010, se non sbaglio.
1: Sì, proprio così. No, hai detto bene, comunque non c'è nulla da cambiare. Noi abbiamo partecipato da una vita ai campionati del mondo, però perché siamo comunque una nazione molto forte, quindi che riusciamo a qualificarci ogni volta questa competizione. Ero presente nel 2010, ero alla mia prima esperienza

0: nazionali davvero straforti e favorite. Arriviamo a giocarci quindi innanzitutto la semifinale e purtroppo non riuscimmo a vincere quella partita con la Francia all'epoca, e quindi il miglior posto fu il quarto per l'appunto, e ci siamo migliorati finalmente, quindi siamo arrivati ad Ottawa sereni, tranquilli. Avevo detto ai miei ragazzi di pensare a fare un passetto alla volta, quindi guardare una partita alla volta, e a un certo punto ci siamo ritrovati lì, quindi a giocare questa semifinale. Quindi io ho rivissuto proprio quei momenti, le emozioni, ma anche l'esperienza che appunto avevo acquisito, cioè davvero servita, contro una nazione fortissima che era la Gran Bretagna, che da oramai decenni è tra i primi ai vertici appunto del movimento internazionale, quindi campione d'Europa svariate volte, ha giocato finali alle Paralimpiadi, quindi comunque una nazione fortissima, e finalmente siamo riusciti a vincere questa partita e quindi ci siamo guadagnati quella finale.
1: Avete chiuso la fase gironi imbattuti, 3 vittorie anche una differenza di canestri molto importante, significativa, tra le vittorie della con la Gran Bretagna che hai citato c'è anche quella con gli Stati Uniti, 66-59. Insomma, vi state riposizionando nel basket in carrozzina mondiale, no? con questi risultati.
0: Assolutamente, abbiamo avuto queste vittorie come hai appena citato, cioè solo per dare una misura della cosa, la scorsa edizione dei campioni del mondo, la finale è stata per l'appunto Stati Uniti contro la Gran Bretagna, dove gli Stati Uniti avevano vinto, se non ricordo male, proprio di un punto, quindi una finale combattutissima. Noi siamo riusciti, come dicevi, a mettere in fila delle vittorie, quindi nel girone arrivare molto determinati a giocarci la terza partita contro gli Stati Uniti, che sapevamo che sarebbe stato uno scoglio molto difficile, ma abbiamo dato una prestazione pazzesca dove i miei giocatori veramente si sono superati, ma con molta serenità, perché abbiamo veramente preparato bene la partita. Successivamente, quindi, nel prosieguo siamo arrivati, come ti dicevo, a giocare questa semifinale. Ovviamente contro, prima della semifinale c'era ancora un altro scoglio che è stata la Polonia, sapevamo però che per noi sarebbe stata una partita che potevamo giocarci con più serenità, non è stata una partita facile, ma comunque abbiamo quindi messo in fila un'altra vittoria per poi arrivare, come dicevamo, alla semifinale.
1: Per chi non avesse visto la finale che è stata trasmessa dai nostri canali Rai sabato, se non ricordo male, e per chi non conoscesse il basket in carrozzina, Fabio Castellucci, come lo descriveresti ai nostri radioascoltatori questo sport? Che differenza c'è tra il basket dei normodotati?
0: Beh, allora, l'impatto immediato è quello del fatto che, essendo i giocatori in carrozzina, c'è una parte di fisicità che è completamente differente. C'è molto contatto tra i giocatori, quindi c'è questa fisicità che viene espressa attraverso la carrozzina.
1: Tanto ferro contro ferro, scusa se ti interrompo.
0: Esatto. sì, proprio così. Consiglio sempre, per chi può, di vedersi una partita dal vivo, perché quello che spesso arriva meno attraverso video, televisione e quant'altro, mancano un po' i rumori, ma assolutamente dal vivo c'è, cioè, questa parte proprio di contatti che si apprezzano benissimo, e giocatori che se le danno di santa ragione, proprio perché sono degli atleti con dei livelli veramente di forza, di capacità che sono incredibili, velocità in campo che si apprezzano perché riescono a fare delle cose che solo io a pensarci vengono i brividi, proprio perché riescono a sfrecciare mentre gestiscono la palla, tirano in velocità, quindi c'è veramente una parte affascinante. Ecco, io poi ne parlo, insomma, con grande passione, perché certo, la vivo da tanti anni, ma consiglio davvero a tutti, o a chi non avesse mai visto pallacanestro in carrozzina, di dedicare qualche minuto e di godersi quello che è lo spettacolo che viene dato.
1: Parliamo un po' della squadra, perché questa è una squadra molto forte, e questa finale ai mondiali di Ottawa ovviamente vi proietta, no, Fabio, verso i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Fra poco ci arriviamo a quello, però giocatori di grandissimo livello: Filippo Carossino, Giulio Maria Papi, Andrea Giaretti, io ne cito alcuni, insomma. Carossino, ad esempio, è stato miglior realizzatore italiano nella semifinale contro la Gran Bretagna, dimmi se è un dato sbagliato, ma 23 punti,
0: no,
1: se non sbaglio. Insomma, cioè, questi sono giocatori davvero importanti.
0: Proprio così, sono giocatori.

0: Che da tanti anni sono al vertice del nostro basket nazionale, ma non solo, perché nelle attività che svolgono per i propri club c'è un'attività comunque per club anche internazionale, quindi sono giocatori temuti proprio da ogni punto di vista, perché come hai detto riescono ad essere veramente dei talenti sia in fase realizzativa, ma il nostro sport comunque si caratterizza, come dicevamo prima, della grande fisicità, quindi aspetti difensivi, aspetti di gestione del gioco, della palla, quindi veramente giocatori incredibili. Hai sottolineato per l'appunto i nostri due capitani, quindi Filippo Carossino e Giulio Maria Papi, che hanno dato veramente un apporto importante ai nostri risultati, essendo sempre un punto di riferimento per tutta la nostra rosa di giocatori. Ma la cosa che mi piace tantissimo di questo gruppo è che ognuno riesce a dare il proprio contributo con le proprie caratteristiche, ognuno ha una particolarità e l'ho detto più volte ai miei giocatori, proprio che ognuno è stato scelto proprio perché ha un valore aggiunto che può mettersi appunto al servizio del compagno.
1: Ti chiedo due cose, ti chiedo anche di essere rapido perché siamo un po' in ritardo con i tempi, però Fabio Castellucci, CT della squadra azzurra di basket in carrozzina, argento ai mondiali di Ottawa. Intanto, prima cosa, se un ragazzo volesse partecipare, volesse fare questo sport paralimpico, il basket in carrozzina, come può fare? Ci puoi dare qualche consiglio, magari a qualche nostro radioascoltatore con disabilità, giovane che vuole iniziare il percorso?
0: Assolutamente, può andare in modo più veloce, andare sui nostri canali social, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, scrivere, verrà immediatamente indirizzato geograficamente per quella che può essere la squadra più vicina a sé e quindi può tranquillamente poi andare, fare una prova e scoprire questo mondo bellissimo.
1: Grazie, e poi ti chiedo anche di questa prospettiva importante perché è arrivato un argento mondiale e ora non si può non parlare dei giochi paralimpici, non sono lontani perché il 2028 è fra poco a Los Angeles.
0: No, per l'appunto sono veramente vicini. Noi avremo l'Europeo il prossimo anno a settembre che ci qualificherà per i Giochi Paralimpici di Los Angeles. Avremo tre posti per andare direttamente, quindi il podio dell'Europeo darà anche l'accesso diretto alle Paralimpiadi, mentre fino al sesto qualificato potrà accedere al ripescaggio.
1: Bene, quindi in bocca al lupo per i prossimi eventi. Complimenti davvero per questo argento ai mondiali e a presto, insomma, speriamo
0: Grazie
1: di...
0: Giacomo, se veramente flash, volevo comunque sottolineare e ringraziare il nostro presidente federale Fernando Zappile e il segretario generale Alessia Ferri che ci hanno sempre supportato in modo magnifico e quindi è doveroso da parte mia.
1: Assolutamente. Grazie davvero al CT della squadra di basket in carrozzina, argento ai mondiali di Ottawa, Fabio Castellucci. A presto, ciao Fabio, grazie.
0: Grazie, a presto, buona serata.

0: In the Dark, collaborazione fra Purple Disco Machine e Sophie and the Giants qui a Zona Cesarini. Siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, la dedichiamo al calcio nazionale, campionato di Serie A, con la lunga sosta in vista degli impegni di Nations degli azzurri. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è l'ex calciatore allenatore Michele Serena, che saluto. Ciao Michele, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, grazie a voi, buonasera.
0: Partiamo dalla nazionale, perché ne abbiamo parlato poco fa con i nostri inviati all'Olimpico di Roma, pochi chilometri da Saxa-Rubra, domani Italia-Belgio. Vedendo gli impegni di questa nazionale in Nations League, si inizia subito in salita, Michele. Insomma, non sarà semplice, no? Con questo cambio di allenatore, trovare subito la quadra, impegni con la Francia, la Turchia, il Belgio, tutte nazionali di grande livello. Ecco, come ti aspetti che si approccerà Mancini e la sua nazionale a questi impegni che comunque il pubblico guarderà con grande attenzione?
1: Ma guarda, un nuovo inizio, subito difficile, come ricordavi, con il Belgio, le doppie sfide con la Turchia, poi la Francia, insomma, per cui partite toste, importanti, ma da qualche parte bisogna pure ricominciare. Cercare di ricostruire qualcosa di forte, di duraturo, poi che possa darci una mano con le competizioni europee, mondiali che verranno, insomma, per cui niente di scontato, niente di facile.
0: Si è parlato, e lo si è fatto anche in nazionale, dal ritiro a Coverciano, di questo inizio di campionato, Michele Serena. Ti chiedo come ti è sembrato, hai avuto anche te l'impressione, no? Ci sono state queste nuove direttive arbitrali che tentano di dare un po' più di ritmo a questo gioco, di limitare le interruzioni e quant'altro. Si è segnato tanto e anche il gioco sembrerebbe averne beneficiato. Sei d'accordo? Ti sta piacendo questa Serie A? E magari si potrà vedere qualche cosa anche in nazionale grazie magari a questo cambio tra virgolette di ritmo?
1: Ma guarda, sì, mi sta piacendo, si gioca anche un po' più di minuti effettivi, no? Sì. Con le regole dei 5 secondi. Io sono dell'idea che se c'è qualcosa a livello tecnologico che possa dare una mano, che ben venga, ma mai abusarne. Sono contrario però ad alcune cose tipo il calcio d'angolo, no? Che si va a vedere solo in fase difensiva e non in fase d'attacco. Per cui però io ho visto che i minuti sono aumentati. Si gioca di più, ci sono meno interruzioni, per cui questo secondo me va a favore dello spettacolo.
0: Spettacolo che vede al momento tre squadre al comando, Roma, Inter e Lazio. Intanto ti chiedo qual è la squadra che più ti ha impressionato in questo inizio di campionato dopo 5 giornate.
1: Allora, delle tre di testa sicuramente la Lazio, perché io non me l'aspettavo, come penso la stragrande maggioranza delle persone. Poi però devo dire due nomi, Cagliari e Frosinone, che secondo me stanno facendo qualcosa al di sopra di ogni aspettativa e si ritrovano tutte e due nelle zone nobili della classifica. È ancora lunga, il passato ci insegna che l'anno scorso la Cremonese era partita fortissima, se non erro, no?
0: Sì.
1: E poi è finita come è finita, per cui è ancora presto, ci sono tanti punti in palio, però stanno facendo qualcosa che insomma nessuno si poteva aspettare.
0: Hai citato il Frosinone, Michele Serena. Ecco, si è preso per esempio negli ultimi anni il Como, che però è una proprietà ricchissima che compra giocatori di grande livello e quindi insomma è un esempio, ma ci vogliono poi anche le giuste risorse economiche che non assicurano i risultati raggiunti dal Como fin qui, ma in ogni caso sono importanti, no? E invece il Frosinone può essere un modello, perché è una squadra interessante con una base di giovani e di giocatori di esperienza, la maggior parte dei quali arrivati poi dal percorso della Serie B, no? C'è bisogno di un po' più di continuità da parte di queste squadre per dare anche continuità poi ai giocatori e farli crescere in maniera migliore, più fisiologica, ecco.
1: Guarda, se non erro, giustissima la tua considerazione, se non erro il Frosinone ha vinto l'anno scorso, no, il campionato di Serie B, ma l'anno prima si era salvato o ai play-out o si è salvato per il dottore della cuffia. Ovvio quello che hai detto, che non ci sono le stesse possibilità economiche dell'Incomo, e per cui sono un po' anche obbligati, tra virgolette, a crescere i giovani in casa, diciamo. Certo. Però se i risultati sono questi, che ben venga anche questo tipo di politica.
0: Con un allenatore poi, ecco, no? Che non ha solcato spesso palcoscenici importanti, potrebbe essere, no, un anno di rivincite, parliamo sempre di grandi nomi, poi magari, ecco, ci sono tanti allenatori anche nelle serie minori italiani che fanno vedere grandi cose, no? E allora io sono anche un po' curioso di capire meglio qual è il cortocircuito, perché abbiamo davvero dei maestri di calcio in Italia e poi facciamo così tanta fatica con i giovani.
1: Alvini è uno di questi, ci siamo incrociati tante partite in tanti anni nei campionati di Serie C, viene veramente dalla gavetta. Certo che abbiamo tanti bravi allenatori in Italia, in qualsiasi categoria, non a tutti capita la possibilità di potersi esprimere in campionati di vertice, Serie B, Serie A, per cui a volte basta solo semplicemente un'opportunità.
0: Come l'ha avuta proprio Alvini, infatti, poi insomma il campionato è ancora lungo, ci mancherebbe, vedremo come andrà. Non abbiamo parlato dell'Inter e della Roma, ti chiedo, tra queste rimane per te la favorita l'Inter, e cosa ne pensi invece, perché se da una parte c'è un Inter che ha vinto lo scudetto, ha lo stesso allenatore e diciamo anche l'ossatura della squadra è sempre la stessa, c'è una Roma in costruzione con Gasperini, ti sta piacendo, che secondo te che risultati può raggiungere? Dove può arrivare Gasperini con la sua Roma e a che livello è rispetto all'Inter?
1: Mi sta piacendo la Roma, ma dalla seconda metà della stagione scorsa ormai, ne è uscita una partita pochi giorni fa, secondo me molto piacevole da vedere, con molti contenuti.
0: Certo.
1: L'Inter è ancora favorita, ma una Roma con un inizio così convincente forse è da parecchio tempo, da tanti anni che non la vediamo, e per cui secondo me può insidiare la squadra milanese sin da subito e fino alla fine.
0: Quindi ha un fuoriclasse come allenatore, uno degli allenatori migliori in Italia al momento sicuramente, ha la rosa adatta per, imparzialmente Michele Serena mi ha già risposto, però insomma sono curioso di capire meglio se ha la rosa adatta per poter continuare nel corso del campionato a mantenere questo livello?
1: Secondo me da quest'anno sì, perché quando fai cambi Gasperini la qualità rimane alta. Non è un caso che lui sia portato un fedelissimo, l'ultimo, no, De Ron, che probabilmente non sarà un titolare fisso, ma all'occorrenza non servirà neanche spiegargli cosa deve fare, perché conosce meno a dito le idee dell'allenatore. Quindi secondo me quest'anno a livello qualitativo e quantitativo, cosa che forse era mancata negli anni precedenti, la Roma è su un ottimo livello.
0: Ci sono tante squadre in difficoltà in questo inizio di campionato. Prima però volevo chiudere, perché hai elogiato la Lazio, e c'è qui una situazione, no, paradossale, perché un presidente Lotito continuamente diciamo sotto attacco dei tifosi che non lo vorrebbero più come presidente, una grossa parte della tifoseria, la maggior parte della tifoseria che è in sciopero, e una squadra che però secondo me sul mercato, al di là dei risultati che sono delle prime cinque giornate molto importanti, ma ha lavorato anche abbastanza bene.
1: Sì, direi di sì. La situazione è un po' paradossale, perché vedere l'Olimpico praticamente vuoto, perché ci vanno veramente poche migliaia di persone, è un peccato. Era un peccato anche l'anno scorso, che magari non c'erano questi risultati, ma a maggior ragione quest'anno, che la squadra sta andando molto, molto bene, molto forte, anche se l'inizio in Coppa Italia non era stato proprio convincente. Però che dire, io non conosco le dinamiche, per cui preferisco non esprimermi su quello, mentre sul campo io vedo una Lazio pimpante, verticale, con delle idee, con giocatori giusti, si è creato la giusta chimia tra il gruppo squadra e lo staff tecnico, per cui Io non so quanto durerà, spero per loro a lungo, però è piacevole vederli lì in alto.
0: Altre 355-699-2949, arrivano tante domande per Michele Serena, però abbiamo iniziato con la nazionale, quindi tanti messaggi sugli azzurri, vista anche la lunga pausa del campionato e la sfida di domani con il Belgio. Ne leggiamo qualcuna. Alessandra da Napoli dice, per esempio, i giudizi più seri. Ah no, qui parla di campionato in realtà. Si potranno dare solo quando cominceranno le partite ogni 3 giorni. Sei d'accordo su questa analisi? Questo calendario incide in maniera forte sull'andamento del campionato, oppure ormai le squadre secondo te sono attrezzate con rose lunghe per anche ritmi più alti?
1: Guarda, Roma Inter sicuramente sì, il Como, parliamo di quelle che fanno le coppe ovviamente, il certo. Como è la prima volta che si ritrova a gestire questi carichi di lavoro, perché poi bisogna essere bravi anche a calibrare i carichi di lavoro per i giocatori stessi, quindi è un punto interrogativo. La Juve penso che possa avere una rosa adeguata, però concordo col fatto che quando arriveranno a giocare ogni 3 o 4 giorni la completezza della rosa può fare la differenza.
0: Nazionale invece, Roberto D'Aversa che dice: sono d'accordo a questa pausa lunga, così nasce il gruppo, si crea feeling, 3 impegni della nazionale e poi mi piacerebbe che Vicario avesse più spazio. Questa la vedo dura con Donnarumma titolare, però insomma con tutta la buona volontà, capitano titolare, portiere del Manchester City, Michele Serena.
1: La sfortuna di Vicario di capitale nazionale nel periodo che c'è Donnarumma. Sì, ma penso che qualche partita magari potrà anche giocarla, però di fronte a un grande portiere, un grande calciatore, non che Vicario non lo sia, però a volte ci vuole anche quel pizzico di fortuna nel trovarsi davanti un concorrente non così forte.
0: Allora, ultima domanda brevemente, ti chiedo di essere breve per favore. Valentino che ci chiede e ci dice: ma paradossalmente abbiamo poco da perdere, sempre della nazionale, visto che partiamo da sfavoriti. Sei d'accordo? Perché io non tanto, sinceramente, Michele Serena. Nazionale...
1: Io a giocare per nulla non ci sto mai. Quindi c'è sempre qualcosa in palio, e come indole, come carattere, tento sempre di portare a casa quello che c'è in palio, quindi non sono d'accordo. Anche quando si dice non abbiamo niente da perdere in questa partita, no, ci sono sempre 3 punti.
0: No, esatto, ci sono sempre 3 punti e poi comunque insomma, no, è una nazionale che ha bisogno di vittorie, di successi per anche per scaldare un po' di nuovo il cuore dei tifosi. Grazie davvero a Michele Serena per essere stato
1: grazie
0: con noi, è stato un piacere, a presto, ciao.
1: Grazie, buon proseguimento, ciao, grazie.
0: Allora, noi andiamo verso il GR delle 23, prima però, e anche verso la chiusura della nostra trasmissione, prima però ci ascoltiamo Elisa.

Elisa con Kintsugi, fra pochissimo invece il GR delle 23. Noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ambretta Conti, la parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Tony Tisi, un saluto anche da Giacomo Prireschi e buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, l'Assemblea Generale dell'ONU. A New York proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza, definendola la più grande menzogna del secolo, e ha derubricato a giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, afferma Giorgia Meloni, secondo cui così si va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Il provvedimento prevede un tetto al 30% per stranieri neoarrivati nelle prime e divieto di burka. Corsi di italiano per genitori e multe per chi non partecipa.
4: La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
5: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
4: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
5: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
4: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro. Per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
3: La cronaca: 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato ieri al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. Ventenne accoltellata da uno sconosciuto in centro a Salerno. La polizia cerca l'aggressore.
6: Una ferita alla nuca, un'altra alla mano sinistra, alzata probabilmente per difendersi. È stata dimessa questa mattina la ventenne di Baronissi, accoltellata ieri sera nel centro storico di Salerno, nei pressi di Largo San Tommaso d'Aquino. Erano circa le 21:30 a dare l'allarme un passante che ha visto la ragazza ferita, trasportata in codice rosso all'ospedale Ruggi. La giovane ha perso molto sangue ed è stata necessaria una trasfusione. 7 centimetri la ferita alla nuca, negativa l'attacco che i sanitari le hanno fatto per precauzione. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere chi l'avrebbe colpita e di non sapere il perché dell'aggressione. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Salerno, che è al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile, perché restano da chiarire le ragioni di una violenza che ha lasciato la ragazza profondamente scossa. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
3: Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha presentato a Montecitorio il volume dedicato ai discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi. A ricordare la figura del senatore anche il vicepremier e leader della Lega Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti, assieme a Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Giulio Tremonti.
7: Vi sono figure che attraversano le istituzioni, altre che le trasformano. Umberto Bossi appartiene senza dubbio a questa categoria, così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
8: Tante persone che non si sentivano rappresentate in un determinato momento volevano un cambiamento e lui lo ha incarnato in maniera non solo superficiale ma profonda.
7: È con lo slogan Roma ladrona, la Lega non perdona che Bossi, nel carroccio degli esordi in Parlamento, sintetizza la critica alla politica nazionale. Ispirato dal politologo Gianfranco Miglio, sollecita la l'autonomia delle regioni del nord e il federalismo fiscale. Nel 1992 in piena Tangentopoli l'affondo ai partiti, tutti ladri. Dopo la rottura con Berlusconi nel 94, la svolta ancora più radicale del Senatur, che dal palco di Pontida rivendica il celodurismo della Lega invocando la secessione del nord al grido di Padania libera. Il federalismo diventa poi la soluzione ai problemi di tutto il paese. Ogni popolo padrone a casa sua, afferma Bossi, che auspica per l'Europa una confederazione di stati-nazione. Nei primi anni 2000 la volta della devolution con una riforma costituzionale per trasferire le competenze alle regioni, portando avanti anche negli anni successivi il suo impegno per dare risposte alle esigenze dei territori. Filippo Amisano, GR1.
3: Prossimo giornale radio a mezzanotte, ancora buon ascolto.
0: Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
9: Radio 1 Musica.
10: Buonasera, mi sembra di essere una che saltella perché ieri non ci siamo sentiti, ma giustamente perché c'era la diretta del volley che purtroppo insomma non è andata benissimo e ho sofferto tanto, devo dire, però oggi ci siamo per l'ultima puntata di Radio 1 Musica. In regia c'è Jacopo Teodoro, che sono strafelice di aver incontrato, è veramente una gioia per quest'ultima puntata, quindi veramente mi consoli. Con voi Nicoletta Simeone fino alle 23.30 circa, appunto Radio 1 Musica. Musica e l'apertura l'affidiamo a Somber con tutte le sue insicurezze legate all'immagine. My body isn't ready.

Ed era Somber con My Body Isn't Ready. Quando sono le 23:10 minuti a Radio 1 Musica, io ho una passione e la dico, insomma, nel caso non lo sappiate, che è quella per James Taylor. E allora sono andata a pescare un album storico che è del 75, che si intitola Gorilla, un brano che ha come titolo semplicemente Music. È proprio una riflessione sul potere terapeutico della musica, che è capace di cambiare i pensieri, dice: Let the music change my mind. Nel 75 James Taylor si era appena trasferito in California con Carly Simon e la primogenita. Era conosciuto per il suo stile folk piuttosto malinconico, anche perché segnato dai suoi passati problemi personali, soprattutto di tossicodipendenza. Ma l'album Gorilla è una svolta stilistica. Lui vuole essere un pochettino più leggero, un po' più solare e anche un po' più vicino al rhythm and blues. Il titolo dell'album Gorilla si riferisce allo scimpanzé sulla schiena, e cioè lo spettro della tossicodipendenza. E in questo album lui racconta le cose che racconta sempre, cioè la sua famiglia, i suoi affetti, i viaggi. Sono queste, no, le cose che gli preme raccontare. E dice: ho scritto forse 150 canzoni, ma in realtà ho scritto 25 canzoni 10 volte. Questa è Music, James Taylor.

Grazie a Graziano da Adria che ci ha scritto: sempre ammirato James Taylor, peccato di non avere mai acquistato nulla di lui, probabilmente da sottoscritto ritenuto un musicista eterno. È vero, beh, chiedi a me, perché io addirittura sono talmente fissata con James Taylor che ho alcuni album doppi, perché magari si rovina, no, quello precedente che avevo preso, e allora ne prendo un altro. Questo è qualcosa che mi succede con James Taylor e in passato anche con Elton John. Se ti è piaciuto James Taylor, forse ti piace anche Van Morrison. Canzone questa che è stata inserita nella colonna sonora di un film drammatico di Kenneth Branagh, che è Belfast. Van Morrison è originario di Belfast e per prepararsi bene è ritornato ai luoghi della sua infanzia, quindi ha detto: questa canzone è un po' una combinazione della sceneggiatura e dei miei ricordi di quella particolare zona. Down to Joy, questo è il titolo della canzone, che mi ricorda tantissimo le prime cose di Van Morrison, Brown Eyed Girl per esempio, perché è proprio una canzone gioiosa, anche se lui è conosciuto per avere un atteggiamento un po' spigoloso e anche un po' ambivalente nei confronti della fama, però ha spiegato perché, e forse l'ho rivalutato dopo aver letto questa sua dichiarazione, che è abbastanza recente. Quando si è famosi, le persone proiettano costantemente le proprie insicurezze su di te. Questo succede a tutti, ma per le persone famose è amplificato, può distruggerti se non capisci cosa sta succedendo. È Van Morrison, Down to Joy.

Credito, ma Morrison, vabbè, è un gigante lui, un gigante anche James Taylor, ci scrive Giuliano da Trieste, io le ho tutte, gli album di James Taylor, la canzone che preferisco è Never Die Young. Chissà se invece conoscete Brenda Russell, che è una cantautrice coi fiocchi, pensate che lei compone musica ad orecchio, era intimidita da quelli che invece, dice, insomma, sapevano tutto di fa diesis che si abbina a sol bemolle, però diceva queste persone non riuscivano a sedersi e a inventarsi qualcosa, erano bloccati, forse dovrei cercare, dice, di imparare, di non imparare a livello, insomma, compositivo, tecnico, perché potrei perdere la capacità innocente di sentire le cose nella mia testa e di riprodurle al pianoforte. Brenda Russell è conosciuta soprattutto per un pezzo che si intitola Piano in the Dark, ma questa sera noi l'ascoltiamo con quello che è stato poi il suo primo singolo, che ha avuto grandissimo successo negli Stati Uniti, è So Good, So Right, e c'era anche la versione di Joe Cocker, questa però è l'originale.

Grazie Francesco per il tuo WhatsApp, cantautori di gran classe questa sera che mi piacciono tantissimo. E allora chiudiamo secondo me in bellezza con un duo che amo moltissimo, che sono Everything But The Girl. Questo album è del 1988 e si intitola Idlewild. Era privo di hit, infatti la casa discografica non era molto d'accordo al pubblicarlo, però ha avuto il plauso della critica. Tracy Thorn e Ben Watts, questi sono gli Everything But The Girl. Tracy Thorn per me è una poetessa praticamente, è anche una grandissima scrittrice, non sono tradotti, non so perché, i suoi libri in Italia. E questa canzone, non faccio in tempo purtroppo, vi volevo declamare insomma alcune strofe, ma non faccio in tempo, però è dedicata a suo figlio ed è veramente una poesia. Ci lasciamo qui, grazie a Jacopo Teodoro che ha curato la regia questa sera, un abbraccio da Nicoletta Simeone, vi lascio con Parola Chiave che arriverà subito dopo Everything But The Girl e questo pezzo These Early Days. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Maltempo in rapida estensione anche al resto delle regioni adriatiche del centro-sud e sulla Campania, con piogge e temporali. Domattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
5: Benvenuti e benvenuti a Parola chiave, che da oggi e per tutti i giovedì sera alle 23.30 vi terrà compagnia. Mentre la giornata si chiude, le luci si abbassano, diventano più dolci, più calde, l'anima si distende e noi vi raccontiamo un po' di storie che ci sono piaciute e che speriamo possano piacervi. Libri, musica, documentari, idee, insomma di tutto un po', ma scegliendo sempre una parola che leghi queste cose fra di loro. Raccontiamoci una parola alla volta. Io sono Michela Mancini e la parola di oggi è ritorno. Ritornare, lo sappiamo, è l'altra faccia dell'andare. Si parte, a volte si torna, ma la strada verso casa è spesso quella più difficile da percorrere. Ma poi, in effetti, è sempre possibile ritornare? Tiziano Ferro.

0: Quante volte ci siamo chiesti se fosse giusto partire e quante volte invece ci siamo resi conto che la vera fatica poi era restare. Cosa significa vedere gli altri che se ne vanno a vivere, per esempio, in altre città europee o ancora più lontano? Mettono lì radici e poi magari rientrano per le feste natalizie o per le vacanze estive, riabitando quei luoghi che a noi invece tocca vivere tutti i giorni. E cosa ci scatena incontrare uno di loro, un ritornante? Sentiamo.
1: E oggi ho quell'età in cui i calciatori devono decidere dove giocare le ultime una o due stagioni. L'età in cui comincio a sentire che il mio corpo ha bisogno di essere preservato. L'età in cui ogni volta che si rimanda di nuovo una cosa rimandabile potrebbe diventare un rimpianto e ogni volta che si commette di nuovo lo stesso errore potrebbe diventare uno sbaglio. E solo a questa età mi sono potuto accorgere che quello che mi sta attorno non andrà mai nella direzione in cui avrei voluto e comincia a diventare una questione vitale lo scegliere da quale corrente farmi trascinare. Guardo in basso e i miei piedi rallentano la loro corsa in equilibrio su una linea di confine. Da un lato il posto in cui sono nato, sfinito dai saccheggi e senza più una resistenza. Dall'altro nuove terre che conosco solo da racconti leggendari. E davanti una scelta che non posso più rimandare, se essere uno di quelli che non ha saputo andarsene o uno di quelli che aspetta sempre di ritornare.
0: Questo era un breve estratto dell'audiodocumentario I ritornanti di Jonathan Zenti, ascoltabile per intero su RaiPlay Sound. Dicevamo quindi partire, restare, ritornare, tornare dove siamo cresciuti per fare i conti poi con noi stessi. In fondo è il tema più grande della nostra letteratura e forse non per caso. Ognuno di noi ha la sua Itaca e per ognuno di noi tornarci è sempre più faticoso di partire. Di tutto questo parla Alma, il romanzo di Federica Manzon pubblicato da Feltrinelli. Buonasera Federica.
2: Buonasera a tutti e a tutte.

0: Grazie mille per essere qui con noi. Il suo è un libro che racconta la fatica del ritorno, ma anche a volte il suo essere necessario. Alma ritorna nella città in cui è nata, Trieste, per raccogliere l'eredità di suo padre. Che città trova o ritrova? E soprattutto, che cosa poi scatena questo in lei?
1: Ma io credo che il ritorno di chi è nato in luoghi marginali, in luoghi di confine, comunque lontano dai centri dei paesi, è sempre un ritorno particolare, perché tu te ne sei andato da quei luoghi, ma una piccola parte è restata con te, e finché sei lontano pensi di appartenere ai luoghi che hai lasciato, pensi che in fondo casa sia quella là che hai lasciato alle spalle, in cui magari è molto difficile tornare, ma che riconosci come casa. E poi però una volta che torni scopri che non combaci più esattamente con quegli spazi, con quelle strade in cui magari ti sei mosso, hai camminato e vissuto delle parti della tua vita nell'infanzia o nell'adolescenza da bambino. E quindi un po' la cosa che a me interessava vedere è come c'è sempre in certi luoghi una scentratura, perché c'è la spinta ad andartene quando sei lì, perché sei su una soglia, su un confine, su un margine, il centro è da un'altra parte, e poi però quando torni non sai più poi dire bene qual è la casa.
0: Questo rapporto così complesso con le città di infanzia caratterizza il sentimento con cui i due protagonisti si avvicinano a Trieste, Vili e Alma, che hanno appunto questo rapporto tormentato con una città che lei definisce una città che ha sempre brillato nella vocazione di rendere impossibile il restare e lacerante il partire. Chi sono Vili e Alma?
1: Alma per me è Trieste, in due parole, è proprio la figlia di quella città, perché è una donna che porta dentro di sé tutte le contraddizioni di un'identità frammentata, perché i suoi nonni appartengono a quel mondo della buona borghesia che guarda all'Austria-Ungheria con nostalgia, suo padre viene dal di là del confine, lo straniero, lo slavo, sua madre è una donna che per sfuggire all'eredità familiare è andata a lavorare con gli italiani, così erano chiamati il gruppo che lavorava attorno a Basaglia, e tutte queste anime convivono dentro di lei, rendendole molto difficile rispondere alla domanda chi sono io. E la domanda, se vogliamo, altrettanto difficile anche per Vili, perché invece lui è un ragazzino che sapeva benissimo chi era un figlio della Jugoslavia, viveva a Belgrado, e per tutte le vicende storiche, soprattutto per l'aria che si diffonde nei giorni prima, nei mesi prima dello scoppio della guerra, è costretto ad andarsene. I suoi genitori lo spediscono in tutta fretta perché va dal di là del confine, e anche lui si troverà ad avere una nuova casa, a vivere in una città di cui non parla la lingua, con una famiglia che non è sua, più tempo di quello che ha vissuto a casa sua, e quindi si chiederà: ditemi quale casa, ditemi che lingua devo parlare. E in questa doppia difficoltà si riconoscono.
0: La caduta di Tito, Franco Basaglia, un sacco di passaggi storici fondamentali. Come ha pensato di inserirli in questo romanzo, che poi si struttura a quanto letto su due linee temporali, quella del ricordo e quella del presente, di quando Alma ritorna e ritrova una Trieste che quasi non le appartiene più?
1: Perché per me prima di tutto era importante raccontare il confine, il concetto di confine, quindi da un lato quel confine fisico con l'est, con quello che era il mondo al di là negli anni della guerra fredda, e quindi con il mondo di Tito vissuto dalla città di Trieste perennemente come una minaccia dell'alterità, da un lato, perché si aveva sempre paura che l'esercito fortissimo di Tito potesse dall'oggi al domani rientrare e conquistare la città, e dall'altro però come qualcosa di familiare, perché si andava facilmente al di là del confine, si andavano a comprare la carne, le sigarette, e quindi questo doppio sentimento di familiarità e di paura, di desiderio e di timore, e dall'altro lato l'altro confine molto presente dentro la città, che è questo confine tra la follia e la normalità, che sembra un confine astratto, ma invece dentro la città è vissuto, attraversato, e fa sì che forse a me, o quantomeno a me piace pensare, che solo a Trieste potesse accadere quella rivoluzione che è stata quella di Basaglia, incominciata anche con una rottura di un confine.
0: Conta più la geografia della storia, dice il padre di Alma, dove siamo nati ci determina nel nostro essere al mondo. È così?
1: Sì, io credo in questo, sì, credo è un pensiero secondo me anche forse semplice, perché possiamo ritrovarlo tutti nelle nostre vite. Credo che la geografia alla fine ci determina molto di più di quanto abbia fatto la storia, perché se pensiamo essere nati in una piccola città, in una metropoli, essere nati vicino al mare o in un piccolo paesino di montagna, essere nati al sud o al nord del mondo, imprime un accento particolare al nostro carattere, al nostro modo di reagire alle relazioni, alle situazioni, forse alle volte più forte persino degli accadimenti della storia che ci piombano addosso. Ma forse poi la domanda che si pone alla fine davanti ad Alma è che questi grandi eventi della storia non sono forse poi separabili dalla geografia, perché forse la geografia stessa determina anche certi eventi della storia.
0: Grazie, grazie mille. Federica Manzona, ci lasciamo proprio con questo pensiero, con questa domanda: che cosa ci determina, le nostre geografie, quanto influiscono su quello che siamo. Andiamo avanti con il nostro viaggio di ritorno e ascoltiamo adesso una breve clip.
2: C'è stato un momento in cui i miei genitori avevano pensato di andare ad Ascoli, solo che per me, che sono cresciuto qua in mezzo alle montagne, per me qui c'è la vera vita. Una cosa che mi piace tanto di qua è il fatto che apri la finestra e ti vedi del verde, si respira l'aria buona, vedi le montagne, qua siamo sotto il vettore. C'è stato un momento in cui appunto i miei avevano pensato di andare in città, solo che io mi sono, diciamo, un po' impuntato. Per fortuna ho avuto ragione, secondo me.
3: Oggi restare qua per una persona della tua età cosa manca?
2: Le cose primarie, perché comunque a 26 anni un locale, un supermercato, magari per fare la spesa ti devi fare 40-50 minuti di macchina tra andata e ritorno, anche un'ora. Tanti ragazzi che comunque venivano anche spesso l'estate mancano molto.
0: Abbiamo ascoltato la voce di Alessandro, un 26enne di Arquata del Tronto. La testimonianza è stata raccolta dal nostro Simone Zazzera a 10 anni dal terremoto che ha scosso il centro Italia. E le parole di Alessandro sono fortissime, perché raccontano un sentimento di appartenenza così potente da non consentire di abbandonare luoghi che sembrano a volte impossibili da abitare. È collegato con noi Vito Teti, antropologo già professore all'Università della Calabria, che ringrazio e a cui chiedo subito quante volte nelle sue indagini sul campo ha sentito dichiarazioni d'amore alla propria terra di questo genere. Vito Teti, buonasera.
4: Buonasera, grazie. Sono affermazioni che io ascolto quasi quotidianamente, o via telefono, o per email, o per quante volte mi viene scritto, addirittura mi viene chiesto consiglio se partire o restare. Trovo che ci sia un alto percentuale di persone con un senso di appartenenza così forte, con un legame con il proprio o paese, con il proprio luogo d'origine così stretto, da non prendere in considerazione nemmeno la possibilità di partire, anche se restare è faticoso, costa molto, lo paghi in termini di vita sociale, di rapporti, di prevaricazione qualche volta, e tuttavia, come dicevo, è talmente forte l'amore per il luogo natio che non si parte. E d'altra parte, rispetto a queste posizioni, vorrei ricordare che purtroppo siamo in controtendenza in questo caso, perché la normalità è quella dei giovani che continuano a partire in maniera massiccia. Come sappiamo, le aree interne del meridione, degli Appennini, delle Alpi si spopolano quotidianamente, perché i giovani vanno a cercare lavoro altrove o immaginano di poter costruirsi una vita altrove, lontano dal luogo d'origine, che lasciano malvolentieri, ma che non possono fare a meno di lasciare perché è inadatto a vivere.
0: E Vito, lei di questo e anche di altre storie parla nel suo libro La Restanza, pubblicato da Einaudi, un saggio proprio sul sentimento di chi ancora il suo corpo ad un luogo e fa diaspora con la mente. Che cos'è La Restanza, Vito?
4: E la restanza, ormai ha troppe definizioni, ha avuto una grande diffusione questo termine. Io intendo parlare di restanza per tutte quelle persone, per una categoria di persone che sceglie di restare nel proprio paese, nel luogo in cui è nato, non per vivere in maniera apatica o in maniera inerte, ma per cercare di cambiare quel luogo, di renderlo abitabile, di renderlo vivibile, anche aperto. E quindi la restanza è una scelta, è uno stile di vita, è un modo di essere di persone che ad un certo punto decidono di non partire più, come è avvenuto per i genitori, per i nonni nei decenni precedenti.
0: A proposito di questo, lei racconta di un mondo lontano nel tempo in cui i padri partivano e le madri restavano, però racconta anche qualcosa di particolare, cioè il fatto che le donne restavano e aspettavano, ma quell'attesa era un'attesa attiva. Che cosa intendeva?
4: Era un'attesa che in qualche modo era passiva, nel senso che era una condizione accettata. Ma d'altra parte le donne innescavano tutta una serie di iniziative, di modi di essere che cambiavano la società. Per esempio le mamme che restavano, allevavano i figli, facevano anche i servizi, diciamo, che prima facevano i mariti, hanno una vita attiva e per nulla inerte, e dobbiamo dire che sono queste madri che aspettano assieme ai mariti che partono, che in qualche modo hanno trasformato la società meridionale, non solo meridionale, consentendo per esempio ai figli di studiare per la prima volta. È una vicenda interessante, perché l'emigrazione, per quanto dolorosa, per quanto triste, innesca meccanismi di mobilità, di scalata sociale, di abbandono di un mondo di miseria e di povertà che cambia tutta la società meridionale. Con il boom economico, ma anche con l'emigrazione, la vecchia società contadina viene rosa, si dissolve e c'è una certa mobilità. Ora bisogna dire che non siamo più a quella situazione, ma siamo al culmine di quella situazione. Praticamente qui il rischio non è che si perdano pochi abitanti, che si disperdano migliaia di abitanti, c'è il rischio che intere comunità vengano svuotate, che interi paesi si dissolvano, e quindi questo rende più acuto il problema del restare e del partire. E molte sono le persone che si interrogano sul fatto che la loro partenza potrebbe significare la fine del paese in cui sono nati.
0: La ringraziamo molto, Vito Teti, per questa riflessione così interessante e così profonda. Spero di risentirla presto e le auguro una buona notte.
4: Grazie e buonanotte.
0: Grazie. Eccoci, queste note mi ricordano che è il momento di presentarvi una persona speciale, un'ottima compagna di viaggio. Lei è Chiara Condò, ha una libreria indipendente che si chiama Pensiero Meridiano a Tropea, in Calabria, e quando l'ho conosciuta mi ha detto: sì, bello vivere all'estero, ma è qui che devo stare, è qui che c'è da fare. Chiara, buonasera e grazie, raccontaci della tua restanza.
5: Buonasera, è un piacere essere tra voi e ritrovarci qui. Io credo che esistano moltissimi tipi di restanza, esistono molti tipi di ritorno. Sono tornata consapevole con un progetto, però la Calabria mi ha davvero spiazzata, soprattutto nella sua complessità incredibile, anche perché tornare implica andare in un posto che conosci, ma quando sono tornata in Calabria è stato davvero come arrivarci una prima volta e imparare tutto di nuovo, a vivere, a lavorare, a creare, a stare. E come dice bene qualcuno di cui conosciamo molto bene i libri, per l'appunto, il ritorno ha senso solo se è pieno e condiviso, proprio se è visto come un percorso non del singolo, ma che abbraccia di nuovo tutto un luogo e la sua comunità.
0: Allora, Chiara, dalla tua terra ci apri una finestra invece sull'estero, un libro internazionale ogni qualvolta ti collegherai con noi. Questa volta ci parlerai di qualcosa che appunto ha a che fare col ritorno. Che libro hai scelto?
5: Ho scelto Entra il fantasma di Isabella Hammad, pubblicato in Italia da Marsilio Editore, proprio parlando di tanti tipi di ritorno. È bellissimo parlare di questo libro della scrittrice anglo-palestinese che sceglie proprio una protagonista come lei. Sonia, attrice sospesa tra due mondi, culturalmente, storicamente, anglo-palestinese come lei, che decide di tornare ad Haifa dalla sorella, ma che si scontra con tantissimi problemi perché lei non ha lo stesso stato giuridico della sorella. E a un certo punto le viene data la possibilità di partecipare a una rappresentazione teatrale proprio che vuole portare Amleto in Cisgiordania, quindi nella West Bank occupata. Il recupero della memoria si scontra quindi con un presente difficilissimo, ma non è un caso che è proprio l'Amleto, il suo fantasma, il parlare di una storia familiare che cerca di tornare nonostante il represso del presente, insomma, sia così simbolico all'interno di questo ritorno personale, tanto della scrittrice quanto della protagonista.
0: È strano immaginare l'Amleto in Cisgiordania come se fossero due cose, la rappresentanza di due essenze completamente diverse, la cultura occidentale, anglosassone e il profondo Medio Oriente. Come vivono nello stesso romanzo?
5: Vivono proprio perché entra il fantasma, è proprio il momento in cui il padre di Amleto entra nella storia, è il fantasma di ciò che è stato espulso dalla memoria, ma continua a tornare, proprio come la memoria del popolo palestinese. E attraverso il teatro Sonia torna attivamente alla sua comunità. Isabella Hammad non le permette di tornare in maniera romantica, cercando un passato familiare che proprio come un fantasma le sta sfuggendo, ma le impone di tornarci attivamente attraverso il suo lavoro e all'interno della sua comunità.
0: Devo dire, Chiara, che abbiamo parlato questa sera di libri che non romanticizzano nessun tipo di ritorno, da Alma di Federica Manzon alla Restanza di Vito Teti. Non c'è mai un racconto di un ritorno eroico, ma è sempre un ritorno molto duro, molto faticoso, molto inquieto, che ci mette sempre a dura prova e che ci fa riscoprire una parte di noi che forse non pensavamo potesse esistere. E io ti ringrazio per essere stata con noi, ci riascoltiamo, ci risintonizziamo il prossimo giovedì e ti auguro una buona notte.
5: Buonanotte e buone letture.
0: Allora, grazie a Chiara, grazie a voi che ci avete ascoltato, vi auguro un buon ritorno nel mondo dei sogni. L'appuntamento è per il prossimo giovedì con Alessandro Forlagni al microfono. Ringrazio Leonardo Patanè alla regia e Alessandro Adriani alla parte tecnica. Una buona notte da Michela Mancini.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Integrazione e regole, evitiamo le classi ghetto. Giorgia Meloni sul decreto scuola, tetto del 30% per gli stranieri, divieto di burca, corsi di italiano per i genitori e multe. Applaude la maggioranza, più inclusione e più libertà, critiche le opposizioni, Schlein e caccia alle streghe, dal CDM anche il rinvio di un anno al blocco del diesel Euro 5 al nord. Netanyahu all'ONU, decine di delegati escono, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche Susan Sarandon. Operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo. Lunedì l'autopsia, anfiteatro chiuso fino a sabato. Riccardo Bossi in carcere, il figlio del senatore deve scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di reati, dalla truffa all'appropriazione indebita. Damiano David e Dove Cameron sposi a Montalcino, entrambi in bianco, lei in tailleur, lui in doppio petto, bacio davanti ai fan, 3 giorni di festa in un resort di lusso. 50 anni di U2 con un nuovo singolo, Silenzio anticipa il prossimo album della band, nel 2027 il tour mondiale. Calcio torna alla nazionale, all'Olimpico è la serata della sfida al Belgio, al via il Mancini bis, il CT emozionato, vincendo sarebbe una settimana perfetta. Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola, che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
3: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto, Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
3: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea. Carla Macrellino, GR1.
2: Il ministro dell'istruzione Valditara ha spiegato il contenuto del decreto scuola, dal divieto di indossare il burka o niqab in classe ai corsi di italiano per i genitori, al tetto del 30% agli studenti stranieri senza un adeguato percorso scolastico in Italia, previste multe fino a 1.000 euro.
5: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
6: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
5: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
6: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
5: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
6: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
5: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
0: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato, mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupino, i moderati.
7: Dire che c'è bisogno di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga.
0: Una linea condivisa dagli alleati, anche se Matteo Salvini sui social commenta con un non passa lo straniero, mentre Antonio Tajani parla di difesa della nostra lingua. Quanto al divieto di burka e niqab, si tratta per il centrodestra di una tutela per bambine e ragazze. Strada sbagliata, obiettano PD e 5 Stelle. L'emancipazione si ottiene con lavoro, cultura e diritti. Sul tetto agli studenti stranieri, Eli Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Italia Viva di misura di propaganda che insegue Vannacci. Una norma per Riccardo Maggi più Europa anche impossibile da applicare.
8: Che cosa comporta il divieto ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
0: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato di un anno l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il vice ministro Salvini, promessa mantenuta.
9: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
10: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
9: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo, secondo te?
10: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come già successo più volte per l'elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
9: Lorenzo Opice, GR1.
2: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Per Palazzo Chigi invade competenze dello Stato ed elude i vincoli della Corte. Ma per il presidente della Regione Michele De Pascale è uno scontro politico su elementi di dettaglio. Il governo, aggiunge, riconosce di fatto alle regioni la possibilità di legiferare mentre manca ancora una legge nazionale. Terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In un videomessaggio l'intervento del presidente palestinese Abu Mazen. Al Palazzo di Vetro l'intervento del premier israeliano Netanyahu tra le proteste.
11: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni, non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E su Gaza anche le parole del cardinale Parolin. La situazione rimane tragica a conseguenza della devastazione prolungata. Gli aiuti umanitari non sostituiscono la soluzione politica giusta e duratura, ha detto il segretario di Stato Vaticano intervenendo all'ONU alla riunione ministeriale per la soluzione dei due Stati. Il cardinale ha espresso profonda preoccupazione per i nuovi insediamenti dei coloni in Cisgiordania e condannato le violenze subite dalle comunità cristiane. siriane. Italia e Francia smentiscono l'allarme su possibili attacchi con droni russi contro i due paesi e la Spagna, rilanciato dal quotidiano Il Mondo. Non trova conferma, dice il ministro della difesa Crosetto. Anche il presidente francese Macron afferma che la CIA non ha informato i servizi di Parigi, pur definendo preoccupante l'aumento degli atti ostili in Europa. Intanto 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. E a Washington l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping non si vedevano da maggio. Un incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader. Sul tavolo della discussione i rapporti commerciali, la leadership sull'intelligenza artificiale e Taiwan. Il corrispondente.
12: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19:30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Biodiversità e pace, il cibo non si arma. Le parole del capo dello Stato Mattarella al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Servono iniziative urgenti, ha affermato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso. Ascoltiamo un passaggio di quanto detto dal presidente.
13: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
2: Alle 24:12 minuti su Radio 1 la cronaca. Incidente mortale sul lavoro a Padova. Un operaio edile di 51 anni è caduto nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. E a Roma ci sono i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, il giovane operaio precipitato al Colosseo.
14: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Delusi tanti turisti.
15: The Colosseum is closed.
16: Sapevamo di questo incidente mortale e abbiamo saputo che si chiudeva.
17: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
16: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivate a Roma, andiamo via fra 3 giorni.
14: Simone Zazzera, GR1.
2: A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
18: 2 coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto, prima da cacciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
2: Riccardo Bossi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore fondatore della Lega è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
19: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Montalcino il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, l'ex frontman dei Maneskin e l'attrice statunitense, sono arrivati a bordo di una lancia d'epoca bianca e hanno pronunciato il fatidico sì nel palazzo comunale del Borgo Toscano.
20: Un boato di gioia, prima dentro, poi fuori il municipio di Montalcino, al momento dello scambio delle fedi nuziali tra Damiano David e Dove Cameron. A ufficiare il matrimonio è stato il sindaco Franceschelli. I due artisti hanno detto sì, circondati da una trentina tra parenti e amici, nella sala del palazzo comunale. Una cerimonia all'insegna dell'eleganza. Dove Cameron in tailleur bianco, con camicia e cravatta. Damiano David in completo giacca e pantaloni color panna. Al termine della cerimonia, la coppia è uscita dal palazzo, tra il lancio del riso e gli applausi dei parenti, concedendosi altri baci davanti a fotografi, curiosi e fan.
21: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan. Siamo scappate oggi pomeriggio, abbiamo improvvisato perché non sapevamo l'orario, siamo felicissime.
22: Per Dove Cameron, da Roma sono venuta qua.
20: E ora i festeggiamenti proseguono per tutto il weekend a Castiglion del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E online su RaiPlay la nuova area Scuola e Learning dedicata alla scuola e alla divulgazione. Offre oltre 100 collezioni tematiche, centinaia di playlist video, contenuti che riguardano materie scolastiche di ogni ordine e grado, orientamento universitario e lavorativo, benessere psicofisico e sfide ambientali. L'offerta educativa di Rai Scuola diventa così più digitale, più vicina agli studenti e più accessibile grazie ai sottotitoli, audio, descrizioni e in alcuni casi lingua italiana dei segni. A Palazzo Reale a Milano, Dalì e la moda, non soltanto una mostra sul legame fra arte e fashion, ma il racconto di una dimensione più intima e creativa dell'artista nella storia della moda del Novecento. Il servizio.
23: Tutto comincia con un grande amore. Gala, moglie e musa di Salvador Dalì, sono gli abiti indossati da entrambi a costruire l'immagine iconica della coppia. Con il loro guardaroba si apre a Milano, a Palazzo Reale, fino al 31 gennaio, Dalì e la moda, la rilettura in 200 opere, dai dipinti agli accessori, del rapporto simbiotico fra l'artista catalano e lo stile. Laura Bartolomè è una delle curatrici.
24: La moda ha dato a Dalì un campo allargato della sua creazione artistica.
23: Un'altra donna, un'altra svolta, anche se qui l'amore per la stilista Elsa Schiaparelli fu solo artistico. Il loro sodalizio nel 1936 cambierà per sempre la storia della moda. Una vita di collaborazioni per Dalì, compresa quella per le copertine di Vogue, e la ricerca sul corpo, che il maestro dai baffi scultorei smembrava come oggetto d'arte e di design. Da Schiaparelli a Dior, da Chanel a Paco Rabanne, un'influenza inconfondibile che si vede ancora oggi nelle creazioni degli stilisti. Milano, Valentina Fizzotti, GR1.
2: La musica, nel loro 50° anniversario, gli U2 tornano con un nuovo singolo. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a hush where a mother might sigh. La nuova canzone Silenzio è un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio della band irlandese, atteso il 13 novembre. Nel 2027 dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
3: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio perché è tutto pronto per il ritorno in campo della nostra nazionale. Inizia la seconda avventura di Mancini alla guida dell'Italia. All'Olimpico è la serata della sfida al Belgio.
4: Tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
5: Le parole di Roberto Mancini sanno di verità, nel senso che anche un allenatore di lungo corso come lui subisce l'impatto emotivo del ritorno sulla panchina azzurra. Vedremo come stasera i 40.000 dell'Olimpico lo riaccoglieranno. Capitolo formazione quasi tutto deciso.
4: Siamo abbastanza vicini. Stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche.
5: Possibili esordi infine, il nome caldo resta quello di Alessandro Romano.
4: Sembra un giocatore bravo, che sa fare tutto a metà campo, quindi siamo felici di averlo con noi e pensiamo che possa essere veramente molto utile nel futuro della nazionale. È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
5: Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
3: E adesso la Formula 1, si sono già corse le prove libere a Baku nelle scorse ore, sì, perché domenica 27 sarà festa nazionale in Azerbaijan e quindi la gara di Formula 1 sarà sabato, tutto anticipato di un giorno.
6: Quell'infinito rettilineo di oltre 2 chilometri, il più lungo della stagione, sembra un invito a nozze per la cavalleria Mercedes e le due frecce nere nell'inconsueto giovedì di libere a Baku non tradiscono le attese. Il più veloce è Russell, che comanda entrambe le sessioni, mezzo secondo più rapido di Antonelli, e considerato come sono andate le cose, il bolognese può fare anche buon viso a cattivo gioco. Un problema meccanico gli ha infatti tolto metà FP1 e anche parte della FP2. Su un tracciato da ritmo e confidenza come quello a zero, il tempo in pista è tutto. Margini di miglioramento, insomma, anche se il distacco mezzo secondo è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, ma velocissimo sul passo gara, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, ma che dovrebbe comunque esaltare nel misto anche il telaio Ferrari. Invece le russe sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren, ma in ritardo. Serve un super lavoro nella notte per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche. Manuel Codignoni, GR1.
3: In chiusura il tennis, azzurre vincenti nel giovedì della Billie Jean King Cup, la Davis al femminile, battuta la Cina grazie al doppio Errani-Paolini. Sabato in semifinale il confronto con l'Ucraina. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte su Radio 1.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
26: Mezzanotte 23 in punto, una buonanotte da Lucio Giordano. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, sulla 1 da Firenze e Roma si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. È chiuso il traforo del Monte Bianco per lavori in corso in entrambi i sensi di marcia fino alle 6 di questa mattina. Infine, sulla statale 145 Sorrentina ci sono rallentamenti per lavori all'incrocio con Colli di Fontanelle. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano una buonanotte.
25: In collaborazione con il CIS.
0: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: La nota del giorno dopo.
8: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Gennaro Strazzullo e ai tecnici di Radio 1. Grazie Gennaro, perché quello che ascolteremo adesso è anche merito tuo. Benvenuti agli Editors, welcome boys. Benvenuti davvero. Sono qui per raccontarci di un disco che esce tra qualche tempo, il 30 ottobre, si chiama Surface Echo and Sound e dal vivo risuona esattamente così.

0: Abbiamo sentito un frammento di un disco che arriverà, ma questo è un singolo che ha già circolato anche dalle nostre parti, si chiama Rush. Immaginatevi una specie di quadro in movimento, magari in un bar dove si incontrano persone, le relazioni, diciamo così, tra gli esseri umani. Benvenuto Tom, welcome Tom, benvenuto a Elioth, benvenuti, welcome both.
1: Grazie.
0: To start talking, per cominciare a parlare di questo album, mi piacerebbe dire che it's important the human relationships behind the songs, seems to me. Starting from Rush, mi pare che sia molto importante la relazione tra esseri umani in questa canzone. Little songs with a live approach, canzoni con un approccio un po' dal vivo, and with something that is very peculiar, that is human relationships.
1: Yeah, absolutely.
0: Sì, è così.
1: With our last few albums have been increasingly electronic.
0: I nostri album precedenti erano molto elettronici, meccanici. Sì, con molto computer.
1: I think with this one we wanted, to reconnect as a band in a room as human beings, like you say. And
0: volevamo riconnetterci in uno studio, in una stanza, come degli esseri umani.
1: Reconnect with a slightly more traditional way of doing of songwriting.
0: E quindi è tutto più umano, anche partendo dal songwriting. The songwriting is something, scrivere una canzone, is something that you see around and you put something in your head and then you start from the lyrics or from the music? Cominci dalle parole?
1: 50-50,
0: insomma, 50-50.
1: More and more, I think, a melody kind of inspires.
0: La melodia ti ispira.
1: Some words and then
0: qualche
1: the words
0: parola.
1: Grow and inspire the melody.
0: It's poi quello che succede, insomma,
1: it's okay. A symbiotic relationship.
0: È qualcosa di simbiotico. At the same time, you know, questo disco è un disco surfacico in sound that reconnects, in my opinion, che ci ricollega in the contemporary pop rock music. You know, it's an album from start to finish. È l'idea di un album completo, not a concept, but something like that. Non so se tu. Oh, gli ho detto che può essere un disco, se non a concetto, comunque con una sua organicità.
2: Yeah, I think you know, we're still a band who loves making records and
0: ci piace ancora come gruppo fare
2: in an old-fashioned way that it feels like a journey and it's immersive.
0: È un viaggio immersivo.
2: You know, we want you to feel like there is a start and an end. And
0: certo,
2: I think with this record, we tried really, you know, well, we did worked hard to make. The beginning is very much an introduction and it starts very small. Mm. The record grows and takes you on this journey and then at the end it becomes very small and intimate again.
0: Insomma, si comincia magari un po' sottotrono, poi la storia si ingrandisce e poi finisce con una dissolvenza, se vogliamo, something flow at the end.
2: Yeah.
0: Sì, insomma, la musica fluisce, ne parleremo ancora, ma intanto abbiamo la fortuna di avere gli editors con noi. Can you play another song?
1: We'd love to, yeah, we'll play.
0: E quindi ci ascoltiamo questo regalo, una nuova canzone ancora qui dagli editors, qui al Nota del Giorno della Radio 1.

0: years, but it's kind of sat in the shelf and been and used, you know, in little bits here and there. And I think we started to use it on a few songs, and it just became this kind of, I don't know, there's something happens that's, you know, very satisfying with acoustic guitars and a mandolin together. They have this chorusing effect that gives you this kind of widescreen sound.
1: Sì, sì, in qualche modo espanso il suono in questa interazione che vede Tom alla chitarra acustica, il mandolino che sostiene sia il ritmo, both rhythm and melody.
0: Yeah, of course.
1: È un incrocio, it's a cross. You played Alcatraz in February, c'è questa data all'Alcatraz che è tutta esaurita, il 3 febbraio 2027, ma you will play also in summer, anche quest'estate.
2: We will be coming back in the summer, yeah.
1: Torneremo quest'estate.
2: To Rome and Bologna, I think.
1: Roma e Bologna, una notizia che vediamo.
0: It's becoming less of a secret.
2: Fingers crossed.
1: Okay, quasi un segreto, quindi ve lo stiamo sussurrando, tutto questo. Insomma, gli editors, rimane tra noi. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Tom, the editors è un album che ha qualcosa di più della superficie, come avete capito. Surface Echo and Sound esce alla fine di ottobre e queste due canzoni le abbiamo ascoltate qui con grande piacere a Nota del Giorno, Radio 1. Thank you so much, boys.
0: Grazie
2: mille.

0: Abbiamo sentito un pezzo di proprietà importante di Nina Simone, Wild is the Wind, ed è il modo con cui noi introduciamo. Benvenuto Antonio Iovane, grazie per essere qui innanzitutto.
1: Grazie, grazie John.
0: Allora, tu sei qua per raccontare L'Italianissimo, un libro uscito da poco per Strade Blu di Mondadori, che racconta in effetti un italianissimo. Tra l'altro, per puro caso, sono 130 anni dalla nascita di Sandro Pertini. Sandro Pertini, che è stato un presidente che è riuscito a unire l'Italia, almeno in un certo tipo di immaginario. Chi come me a una certa età si ricorda la simpatia che provava per lui un non allineato, anzi un anarchico del fumetto come Andrea Pazienza. E proprio all'alba dei 130 anni dalla nascita di Sandro Pertini attraversiamo questo libro, dove c'è anche un po' di fiction, diciamo la verità, perché è la storia di Sandro Pertini, delle sue relazioni, delle sue radici, ma anche di un fatto che non si è proprio svolto così come tu lo racconti, no?
1: No, non si è proprio svolto, nel senso che allora, noi sappiamo che Pertini il pomeriggio adorava farsi la pennichella pomeridiana.
0: Eh sì.
1: E la fece anche il giorno in cui se ne andò dal Quirinale, il 29 giugno del 1985, e per questo arrivò in ritardo al cortile d'onore dove doveva ricevere appunto gli onori dei corazzieri, dei dipendenti, delle autorità di governo. E io immagino di dilatare questo ritardo e fare in modo che Pertini proprio non si presenti. Pertini ha scelto di non presentarsi, di non andarsene, perché vuole restare al Quirinale, e quindi perché gli italiani hanno bisogno di lui, e quindi resterà tutto il giorno lì e riceverà la visita di diverse personalità, tra Eugenio Scalfari, Giovanni Paolo II, Bettino Craxi, che un po' cercheranno di convincerlo ad andarsene, ma un po' rifletteranno con lui sul senso dell'esistenza, perché Pertini, insomma, è un uomo che è arrivato alla fine del suo lungo percorso, lungo e bellissimo, eroico percorso, e riflette sull'esistenza. Lui è sempre presente nelle tragedie che attraversano quel periodo. Se pensiamo all'Irpinia quando c'era stato il terremoto, se pensiamo alla strage di Bologna, se pensiamo alla tragedia di Vermicino, lui è sempre lì per dire: questo è un momento in cui dobbiamo essere uniti, e io sono qui perché voi siate uniti nel dolore, ma anche nella gioia, come hai detto tu, perché lui, lo ricordiamo benissimo, quello che fece durante i mondiali. Lui arrivò lì e fu il vero protagonista, esultava quando segnavano, diceva non ci prendono più, rivolto sì, a Maccanico. Insomma, sono gesti che sono nel nostro immaginario ormai, perché per tutto Pertini nel nostro immaginario, ma quei gesti in particolare, perché erano gesti che travalicavano la politica, come l'uomo politico come noi lo intendevamo fino a quel momento.
0: Personaggio che è finito, come dicevamo, anche nei fumetti di Andrea Pazienza, quindi era anche un ottimo comunicatore. In realtà, voglio rassicurarvi, sì, qui si tratta di un romanzo, nel senso che poi ci sono i protagonisti che dicono cose. Questi protagonisti hanno dei nomi importanti come Antonio Maccanico, Bettino Craxi, Carol Wojtyła. Queste voci fanno sì che questo romanzo sia una plausibilità, e non un romanzo storico, ma una plausibilità dove si racconta una figura, no? Credo che questa sia un po' l'idea, e che appai il tuo lavoro sulle biografie, anche sugli ultimi giorni, che per esempio ci ha portato a raccontare Tenco per uno dei tuoi libri precedenti, e forse una fascinazione, non lo so, rispetto a quello che succede quando finisce qualcosa.
1: Guarda, la verità è questa: io vengo da libri un po' cupi, appunto quello su Tenco, sulle ultime ore di Tenco, poi quello successivo era dedicato a Erich Priebke, il boia delle fosse ardeatine, certo. E mi volevo divertire un po'. Mi volevo divertire con un giro di giostra di Pertini, perché lui è veramente un personaggio, come lo descrivo io, testardo, bizzoso, sfugge al controllo di tutti, perché lui è lì in questo Quirinale asserragliato, tutti cercano di convincerlo, presidente, deve firmare le dimissioni, ma Maccanico, che è il segretario generale al Quirinale, non riesce a convincerlo, e alla fine solidarizza con lui in un certo senso.
0: Perché hai scelto questo pezzo Nina Simone, Antonio Iovane?
1: Perché in questa voce straordinaria, che è la mia voce preferita, io ci trovo come un leitmotiv wagneriano, scusami,
0: prego,
1: scusa se lo dico così,
0: come...
1: però lì c'è proprio tutta la vita, una donna che riesce a trasmettere tutta la sua vita nella voce, per me è straordinaria, e ha una capacità espressiva inarrivabile, secondo me. Questa canzone è meravigliosa in sì, sé, sì, perché parla, è straziante, parla di amore, come soltanto Nina Simone sapeva rendere.
0: Rimane una voce estremamente libera e anche grintosa. L'Italianissimo di Antonio Iovane, pubblicato per Strade Blu di Mondadori, un romanzo dove la figura di Sandro Pertini ci ricorda appunto che è esistito davvero un presidente di questo tipo. Grazie tantissime, Antonio Iovane, per averlo condiviso con noi.
1: Grazie a te, John.

È il 25 settembre del 1980, un giorno particolarmente triste per tutti gli amanti della musica rock e non solo. Uno dei più grandi batteristi di questo filone, che potremmo chiamare hard rock ma anche blues, insomma un filone sicuramente liberato, scompare improvvisamente. Si chiamava John Bonham, se ne va all'età di 32 anni, la sua dipartita è tragica, improvvisa. Amava moltissimo bere e in qualche modo riempire una timidezza, calandosi così in un'altra realtà. John, capace, lui che l'ha definito da molti dei suoi amici come un personaggio molto accomodante, timido, taciturno, di trasformarsi dopo aver bevuto in un essere terribile. La morte di Bonham, non vogliamo parlare tanto delle circostanze, che sono state quelle appunto legate a questa incapacità di fare i conti anche con una vita difficile, quella di chi fa musica, di chi fa rock negli anni 70 e poi anche alla fine degli anni 60. Sta di fatto che John Bonham scompare il 25 settembre del 1980, ne abbiamo parlato in altre occasioni, ma quello che lascia è un gruppo che di fatto non esisterà più. Sì, i Led Zeppelin troveranno altri modi per mettersi insieme, ma molto fugacemente. Quando se ne va John Bonham, in poco tempo imbastiscono un comunicato in cui senza di lui dichiarano la loro famiglia, il loro gruppo non esiste più e non ha senso portare avanti una band che si basava anche sull'armonia tra i quattro componenti dei Led Zeppelin. In realtà il gruppo poi è stato un gruppo anche parecchio burrascoso, come sanno quelli che li hanno visti dal vivo e li hanno visti anche stravolti qualche volta nelle loro performance. Sta di fatto che abbiamo appena sentito Moby Dick, un pezzo di proprietà di John Bonham e delle Zeppelin, dove chiaramente la batteria, una batteria epica, non solo eclettica, ma impostata appunto sulla roboanza e sulla tenuta epica del ritmo, ma anche sulla versatilità in cornicia, non solo questo brano che abbiamo appena sentito, ma anche altri, uno per esempio Dazed and Confused, con cui John Bonham si confronta appunto con le altre voci, quella di Robert Plant, quella della chitarra elettrica di Jim Page e quella del basso e alle volte anche delle tastiere di John Paul Jones. E così tra Dazed and Confused e Moby Dick noi abbiamo ricordato anche questo grande batterista. Oggi abbiamo davvero attraversato il pop, il rock, un grande personaggio secondo chi vi parla rock and roll come Sandro Pertini, ma adesso lasciamo la linea al GR e poi arriva la notte di Radio 1. A Giovignola, tutti una radiosa nottata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1, iniziamo con Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Ed eccoci, incominciamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa-Brubra, sono Alma Manera, voglio stabilire un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, le racconteremo insieme ai miei ospiti di questa notte. Ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Una nuova stagione lavorativa ci attende. Dopo l'estate si riprende e a segnare la fine di un periodo di vacanza è sicuramente l'equinozio d'autunno, che segna l'istante esatto in cui il sole attraversa l'equatore celeste, portando con sé miti, simboli e curiosità scientifiche uniche. Fin dall'antichità il passaggio all'autunno era visto come il momento di ringraziare la terra per i frutti estivi e prepararsi alla stagione fredda. In molte culture contadine italiane coincideva con la festa del pane o riti di ringraziamento. Antiche popolazioni come i Celti accendevano grandi fuochi durante la notte dell'equinozio per celebrare simbolicamente la resistenza della luce contro l'arrivo dell'oscurità e del freddo. Torna la musica della notte di Radio 1, lui è Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.

0: Eros Ramazzotti, e continuiamo con le curiosità della notte. Ma che cosa accadeva quando non esistevano orologi, telescopi e computer? Per riconoscere l'arrivo dell'autunno non era necessario conoscere l'ora, bastava osservare qualcosa che abbiamo ancora davanti agli occhi ogni giorno, cioè il sole. Ma di questo ne parliamo in modo molto intenso e approfondito con il mio amico storico della RAI, il mio ospite di questa notte. Un saluto e benvenuto a Rino Jupiter.
1: Buona energia. Dunque, per quanto riguarda, sì, hai perfettamente ragione, il sole era l'elemento più importante che i nostri antenati, che erano grandi osservatori, si regolavano quando c'era l'equinozio o i solstizi. Gli equinozi sono due, uno appunto quello di autunno e poi abbiamo anche quello di primavera. Cioè significa che il giorno è uguale alla notte e il sole sorge a zero est, cioè proprio. Infatti si pensa che la grande sfinge delle piramidi sia proprio rivolta a zero est, proprio all'equinozio, quando il sole...
0: Cioè praticamente quando ricomincia la stagione autunnale.
1: Esatto, o quella primaverile, che comunque sono equinozi, e il sole sorge sempre a zero est, al sorgere, diciamo all'alba. Sono due punti importanti, e poi ci sono i solstizi, quello d'estate e quello d'inverno. Però è importante questo equinozio perché comunque inizia l'autunno, e tu hai citato in maniera, sei stata molto brava, i Celti, loro avevano diciamo questa, che poi erano i druidi, che erano i sacerdoti dei Celti, loro avevano questa tradizione di accendere i fuochi, però la loro festa, che noi festeggiamo in maniera un po' americanizzata, cioè quella di Halloween. Loro, che sarebbe il 31 ottobre, loro dividevano l'anno in due tronconi. Infatti il 1 novembre e il 1 maggio sono festività che ancora oggi noi portiamo, però erano i loro capodanni. Il 31 ottobre, che era il loro San Silvestro, accendevano i fuochi, mangiavano vino, carne di maiale, andavano in questi colli, diciamo, nelle montagne, facevano all'amore e lasciavano le case libere, perché si pensava che poi gli spiriti entravano nelle case a benedire, diciamo, le loro case.
0: Ascolta Rino, che stagione sarà quella che ci apprestiamo a vivere dal punto di vista astrologico?
1: Una stagione, diciamo, importante, impegnativa, anche perché ci sono questi passaggi planetari molto importanti, che questi pianeti lenti, cioè Giove, Nettuno, Plutone, Urano, si sono posizionati in segni molto particolari. Il primo è Giove, appunto nel Leone, che rimane tutto l'anno. Però Giove porta ricchezza, porta lusso,
0: porta guadagno, quindi
1: molto guadagno, chiaramente soprattutto chi lavora nell'ambito dello spettacolo, nell'ambito del divertimento, nell'ambito del cinema, perché ma chiunque comunque si dedica alla però fa divertire, un Giove che piace, dunque diciamo che si sprecano molte energie, perché anche divertirsi si sprecano energie e denaro soprattutto, ma te ne fa guadagnare tanto. Invece molto più interessante, perché sono, diciamo, più stazionari, è questo Urano nei Gemelli, che è entrato qualche mese fa, che è in buon aspetto con questo Plutone in Acquario. Che cosa significa? Urano nei Gemelli, tutto sta prendendo una velocità. Già lo stiamo vedendo negli ultimi anni, ma vedremo che nei prossimi mesi tutto sarà molto più rapido, le notizie, le comunicazioni, c'è questa frenesia, perché Urano nei Gemelli porta questo, perché i Gemelli è la comunicazione e Urano sono le rivoluzioni. Anche il modo di comunicare sarà sempre molto più rapido. Non voglio dirti una cosa, diciamo, a livello fantastica o comunque, però il teletrasporto, che è fantascienza, credetemi, lo stanno già studiando sugli oggetti, perché a livello quantistico è possibile spostare un oggetto da una parte all'altra. E invece la chicca più importante, Plutone in Acquario, e lì entra l'intelligenza artificiale.
0: Dunque... E ne parliamo fra poco, perché torna invece la musica della notte di Radio 1, la musica che domina la notte di Radio 1, Nelly Furtado featuring Timbaland.

0: Rientriamo in studio dopo la musica della notte di Radio 1, continuiamo questa passeggiata nel mondo degli astri, perché ho ospite un grande astrologo, un astrologo innanzitutto che può raccontare tanto anche delle stelle che hanno abitato la Rai. Da quando hai iniziato a lavorare in Rai, Rino? Rino
1: 35 anni, insomma, era il 92-93, incominciai quando c'era il notturno, si chiamava Notturno Italiano, eravamo lì a Rai International, ed era Radio International, facevamo un collegamento con l'America, mi ricordo, all'epoca c'era l'Antonangeli, Caterina, e fu il mio primo, diciamo, battesimo.
0: Il tuo primo contratto.
1: Alla radio. Non fu un contratto, fu una sorta di un'ospitata.
0: Ah.
1: Il contratto venne l'anno dopo con, se vi ricordate, c'era quell'oroscopo che andava a mezzanotte.
0: Sì,
1: dopo il TG1, e io ero l'autore testi, erano delle belle ragazze che lo leggevano, e me lo fece, c'era Massimo Magliaro, era vice direttore
0: Massimo
1: del TG1.
0: Magliaro, come no, grande direttore di Rai International.
1: Tra l'altro.
0: E noi ci siamo conosciuti a Rai International.
1: Infatti, però prima,
0: tanti anni fa.
1: Prima di fare il direttore della Rai International, prima era vice direttore al TG1, e lui mi fece, diciamo, mi segnalò perché volevano fare questo oroscopo a mezzanotte, tutte belle ragazze, e io ero l'autore testi. Dunque, quello fu il mio primo contratto, l'anno dopo, diciamo, ecco. Dunque, e poi ho attraversato la Rai come la gravità, nel senso, sono stato dappertutto, notiziari.
0: Hai avuto la tua rubrica fissa Uno Mattina per tanti anni.
1: Ma ho fatto anche Sanremo,
0: i Capodanno,
1: Miss Italia, Capodanno con Maffucci, Tantillo, Anna Camarano, mi vengono dei nomi così.
0: Insomma, tanta storia, tanta vita, tanta roba. Ma a proposito di astri, di stelle, saranno curiosi i nostri radioascoltatori di sapere cosa succede quest'autunno, per questa stagione, ai segni, per esempio, d'aria. Un segno d'aria che noi vogliamo salutare questa notte è Andrea Cacciagranu, il nostro responsabile musicale, che è dell'acquario. Io con gli acquari vado molto d'accordo, sono toro.
1: Sì.
0: Con i segni d'aria. Che strano, la terra va d'accordo con l'aria.
1: No, ma tu il tuo ascendente, che ora non ricordo.
0: Ariete, mi sembra.
1: È l'ascendente che va, è più l'ascendente che va col segno di aria, perché noi non dimenticare che non siamo solo il segno che ci incide al 30%. C'è l'ascendente, la posizione lunare, tanti altri aspetti. Dunque, diciamo, il toro con l'acquario non è che è un grande legame, però con l'ascendente Ariete allora il legame si fortifica, perché l'aria deve legare col fuoco.
0: Funzioniamo.
1: Per quanto riguarda l'acquario, appunto, come dicevamo prima, c'è questo Plutone che è proprio nell'acquario, che ci rimarrà per tanti anni, 20 anni, un transito importante, però sicuramente si comincia a intravedere per questa stagione, diciamo, facciamo un oroscopo della stagione, ecco, l'equinozio, l'autunno, facciamo un oroscopo autunnale, diciamo, ecco. Si intravedono risultati molto importanti su tutto quello che avete costruito con pazienza. Nel lavoro ci sono, e nei progetti personali arrivano comunque delle segnali di incoraggiamento molto importanti, conferme, riconoscimenti che vi dimostreranno che state prendendo la giusta direzione. Dunque non lasciatevi, perché a volte non è che si scoraggia l'acquario, però a volte si distrae, quando vede che le cose non vanno lascia perdere, invece no, rompono, ecco, è un segno che rompe, perché diciamo, le regole, la burocrazia gli dà fastidio, no? Allora tendono sempre a quella che ha cantato che fastidio, chi era quella di Sanremo?
0: Dito nella piaga.
1: È un acquario.
0: Che fastidio.
1: Sono proprio così quelli d'acquario. Dunque sicuramente mantenete la vostra energia, non rompete, diciamo, le situazioni, perché avranno i loro frutti.
0: Bene, continuiamo con altri segni di aria.
1: Beh, allora a questo punto il primo è i Gemelli.
0: Sei tu Gemelli.
1: Il mio segno, tra l'altro. Ma, come dicevo prima, Urano è nel segno. Questo Urano spinge il segno a guardare molto lontano. Dunque, amici dei Gemelli, guardate lontano, non guardate né indietro e poco anche il presente, ma guardate proprio sui progetti. C'è una combinazione potente legata sia a Urano, ma anche ad altri aspetti come il Sole, il trigono anche di Saturno, che vi porta a, vi dà la grande voglia di cambiare, di situazioni nuove, di liberarvi dei vecchi vecchi schemi e sicuramente avete bisogno di costruire qualcosa di importante. E ecco perché guardare il futuro, non scoraggiatevi mai, perché siete con dei gemelli, siete duali, Castore e Polluce, mortali e immortali, avete una grande energia. Non dimenticate che la vostra forza è proprio nella stravaganza, ma anche nel sorprendere il prossimo, perché prima vi mostrate come persone normali e poi fate cose veramente eccezionali. Poi abbiamo la Bilancia.
0: Mia madre Bilancia.
1: Sì, infatti, Maria Pia. La Bilancia, in questo periodo c'è Mercurio che sta transitando nel segno, oltre il loro compleanno, perché l'equinozio d'autunno parte nel segno della Bilancia, che è un segno cardinale legato proprio a questo equinozio. Dunque, diciamo, un po' i protagonisti del periodo. Sicuramente avranno voglia di un po' di alleggerire. Cioè, qualche no non sta male, cioè, non, perché loro tendono sempre
0: a
1: dire
0: un po' di sano egoismo.
1: Sì, perché loro sono sempre molto disponibili, amano sempre fare tutto, sono sempre presenti, però chiaramente questo porta tempo alla loro privacy, al loro tempo libero. Invece no, in questo periodo dovete un po' alleggerirvi. Alcune responsabilità che non vi appartengono lasciatele perdere, lasciate andare, pensate un po', ecco, come dicevi tu, un piccolo sano
0: egoismo
1: non ci sta male. E cercate comunque anche di scegliere strade limpide, diciamo strade senza, perché voi già sapete, quando prendete una strada già immaginate quello che potete trovare nel vostro percorso. Dunque evitate quei percorsi che sapete che qualcuno potrebbe in qualche modo rompere questo.
0: Ascolta Rino, a proposito sempre di stelle e musica, volevo ascoltare con te, dedicarlo a te che sei un maestro di astri, e Zodiacs, una delle canzoni più famose, sì, di una cantante statunitense che si chiama Roberta Kelly. Stiamo parlando del 1977 quando uscì questo brano, e appunto prodotto tra l'altro da Moroder, quindi insomma stiamo parlando di
1: 50 anni fa,
0: di disco dance, ma di disco dance di altissimo livello. Siamo nel 1975 e conquistò il secondo posto del Festival Bar questo brano,
1: ricordo,
0: e l'ascoltiamo insieme.
1: Certo,
0: Zodiacs, Roberta Kelly.

0: stiamo rientrando nel mondo degli astri con Rino Jupiter. Siamo andati nella disco music, nella pop disco music degli anni 70 con Roberta Kelly, e andiamo adesso, che ne so, dai segni d'aria passiamo a quelli di terra, dall'aria alla terra.
1: Mi sembra giusto, anche perché qui c'è anche il tuo segno. Da ricordare, mentre ascoltavamo Zodiac, no? Mi è venuto in mente, io ebbi la fortuna un giorno di pranzare col grande Pavarotti, eravamo a Sanremo, e mentre si parlava con lui a pranzo...
0: Che segno era Pavarotti?
1: Bilancia.
0: Bilancia.
1: Lui mi disse, lui era incuriosito dalla fotografia.
0: Te lo ricordi l'ascendente?
1: Ce l'ho segnato, ma non me lo ricordo in questo momento. E lui disse: si parlava di stili di musica, no? Sai? E lui disse: perché poi lui cominciò dopo il Pavarotti e Friends, no?
0: Sì.
1: E disse: guarda, non esiste musica, differenza fra musica classica, musica pop, non è quello. La vera distinzione è la buona musica e la
0: Giusto,
1: cattiva musica.
0: È vero,
1: questo
0: è vero,
1: lui.
0: È vero.
1: E allora partiamo col segno di toro.

0: lavoro solitamente è un segno, diciamo, che si muove sempre su percorsi abbastanza già percorribili, perché è un segno, diciamo, che ama la sicurezza, ama stare sicuro,
1: la stabilità,
0: infatti a volte tende anche ad essere un po' pantofolaio a volte, però comunque appunto vuole,
1: ma anche vulcanico, hai due aspetti,
0: il tuo vulcanico e il tuo ascendente, non dimenticare sempre l'ascendente che influisce, io parlo del toro in sé per sé,
1: toro puro.
0: Urano che fa invece? Urano gli ha dato certi calci molto forti, perché lui è abituato essendo un abitudinario, Urano è tutt'altro che abitudinario.
1: Ma lo sai che mi è venuto in mente? Che io non sono Ariete di ascendente, mi sa che sono Toro, e quindi tutta questa vulcanica.
0: Toro. Però io mi ricordo il tuo ascendente, sì, era fra Toro e Ariete,
1: quindi ho una cuspide di ascendente,
0: diciamo che si estendeva nell'Ariete, ecco perché questa tua vulcanità, anche il colore che hai oggi è un colore
1: rosso.
0: E dunque che cosa succede?
1: Rosso di sera, buon tempo si spera, domani sarà, oggi una bella giornata, dai.
0: Sicuramente, ma è sempre, anche quando è brutto noi dobbiamo, dentro il nostro
1: insomma
0: cuore...
1: Per questi peritori cosa c'è in autunno? Cosa ci aspetta?
0: Questo pianeta, questa assenza di pianeta, diciamo come Urano, però c'è questo un buon aspetto di Marte, di Mercurio, l'intuito, la concretezza, diciamo, sarà una particolare, anche una particolare rapidità nel scegliere le giuste opportunità. Cioè il Toro si è liberato di questa energia un po' non negativa, ma comunque che gli creava problemi, è tornato nel suo io, nel suo essere, e ha un modo di vedere le cose in maniera molto più completa, molto più più perfetta, ecco. E dunque prenderà le giuste decisioni, è un momento di far parlare, mettere sul tavolo un progetto importante. Questo progetto, magari progetti che erano stati creati negli anni prima ma non sono andati in porto perché Urano crea sempre scombussolamenti, adesso poi il Toro può mettere in campo un progetto importante e sicuramente può realizzarlo con i suoi tempi, con i suoi modi, perché è un momento buono.
1: Vive i Tori, insomma, cari Tori, sappiate, cari Toro, sappiate che è un momento di produttivo.
0: Voi avete già, in qualche modo forse già avete prodotto il progetto, ma non è stato possibile realizzarlo. Questo è un momento che si può realizzare. Okay. Io cerco di darvi sempre le cose più positive, perché i miei oroscopi sono positivi, o comunque tendono al positivo, perché devo dare la giusta notizia. Già la vita è quella che è. Se ci mette per l'oroscopo a dare brutte notizie, no. Noi dobbiamo dare sempre belle notizie e cogliere le cose positive, certo, ogni segno, perché dobbiamo anche in qualche modo motivare i segni e le persone soprattutto.
1: Quindi dal toro passiamo adesso a un altro segno, la Vergine, ma ascoltiamo Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso

0: Rientriamo in studio con Merrino Jupiter. Stavamo parlando di segni, dei segni di terra. Adesso è la volta della Vergine, che è il segno del mio regista di Brundo.
1: Sicuramente questo periodo per la Vergine prende in mano la sua vita. Sono segni molto sensibili, molto razionali, intelligenti, e sicuramente hanno voglia di cambiare qualcosa di importante, e questo è il momento giusto per farlo. E anche se hanno, vogliono sposarsi, legarsi, innamorarsi, questo è il momento per farlo, perché la Vergine è una fase,
0: mettere bene casa su,
1: esatto, questo è un momento di grande realizzazione personale. Per il Capricorno sicuramente dovete prendere, diciamo, ci sono persone che non è che ce l'hanno con voi, la famiglia che voi tutelate, che voi cercate di proteggere, però la trascurate. Invece no, cercate di pensare anche alla famiglia sotto un profilo umano, sensibile, e vedete che questi dissidi che a volte nascono nella famiglia, nella coppia, verranno eliminate. Anche perché non dimenticate che siete un po' i leader del segno, quelli che lavorano tanto, che riescono, ambiziosi, e dunque questo momento è veramente prolifero per voi. Però chiaramente i sentimenti a volte non sapete gestirli, e dunque cercate di amare. Passiamo adesso ai segni di fuoco, di acqua, avevamo detto.
0: Acqua.
1: Cancro. Per quanto riguarda il Cancro, beh, Marte nel segno vi regala un grande magnetismo, avete passione, determinazione, perché il Cancro solitamente è un sognatore, ma con questo Marte diventa più realizzatore, diciamo.
0: È vero che il Cancro è mammone?
1: Sì, è molto legato alla figura materna per il maschio, o mamma per papà per la femmina, diciamo, ecco, sì. È molto legato, perché la luna è proprio il dominante, e la luna è la figura materna della famiglia. Però non è detto che poi sia così, nel senso, loro ce l'hanno il loro io, ma siccome sono segni molto introversi, abbastanza chiusi, dimostro esattamente il contrario a volte. Cioè, il Cancro è come si dice, è lunatico, no? È abbastanza volubile com'è. Dunque ricordate che questo è un momento che il fuoco è molto potente, non tutto va conquistato con forza, però vedete che le cose verranno, diciamo, realizzate in maniera molto positiva. Scorpione, Venere è nel segno, Venere vi rende molto raffinati, vi dà questa capacità precisa di leggere le persone, le situazioni, l'amore soprattutto. Uno sguardo, una parola un po' fuori posto, nulla sfuggerà alla vostra attenzione, perché siete sempre molto attenti, e in questo periodo ricordate che l'intuito è la vostra arma vincente. Dunque ascoltatelo sempre, quando qualcosa che non va, ascoltatelo. Se non ve la sentite, non la fate la cosa, fatela. Concludiamo con i pesci. Alma, i pesci è un segno importante, perché sono stati, diciamo, abbandonati da Nettuno, no? E da Saturno, però si sono liberati di questi pianeti abbastanza pesanti, e sicuramente avrete voglia di scoprire nuove forme di energia, vorrete vincere sulle situazioni, ma a volte non dovete farlo con la parola, a volte basta un silenzio, basta uno sguardo. Ricordate che la vostra autorità, il vostro modo di fare anche nel silenzio è molto potente, si sente molto. Siete segni abbastanza fortunati, solitamente cadete sempre in piedi, e ci sarà anche, avrete voglia appunto di guardare di come vanno alcune cose, e poi di entrare in situazioni che andranno veramente bene. Concludiamo con i segni di fuoco. Ariete, appunto. L'Ariete, nel segno c'è Saturno e Nettuno, dovete guardare le cose con grandi occhi, sicuramente siate molto, dovete essere positivi, ottimisti, avete dentro una grande capacità, una straordinaria capacità di superare le difficoltà con grande consapevolezza, e ci avete dalla parte vostra questo Nettuno che vi dà anche spiritualità. Dunque, concretezza e spiritualità sono le chiavi del vostro periodo vincente. Leone. Leone è il periodo del leone, diciamo, è l'anno del leone, perché Giove è nel segno, dunque avete un'energia legata a Giove, dunque quello che toccate diventa oro, basta il periodo negativo, sappiate che voi siete proprio leader, il leone è leader, comanda, fa organizzare, e con questo Giove vi potete fare qualsiasi cosa. Dunque, se avete in mente un progetto, avete in mente comprare casa, investire, qualsiasi cosa, fare un salto anche più lungo della gamba, questo periodo, fino a maggio, dunque è un bel periodo lungo, lungo, con Giove nel segno potete farlo. Concludiamo col Sagittario, Sagittario che vuole innamorarsi, vuole legarsi, anche perché è un segno avventuriero, non si è mai fermato, perché lui è legato proprio alla freccia che viene scagliata alla parte opposta dell'universo, e questa volta invece vuole fidanzarsi, vuole legarsi, vuole creare una stabilità. Sicuramente avrete il sentimento, l'energia giusta per fare questo. Dentro di voi c'è una luce diversa, più calda, più autentica, ascoltatela e vedete che la vostra fortuna e la vostra grande voglia di fare sarà canalizzata dove voi volete, ossia nell'amore.
0: Che bello, che bello. Torna la musica della notte di Radio 1 e a proposito di stelle facciamo ascoltare David Bowie, The Stars Are Out Tonight.

0: Rieccoci in studio. Fra poco ci collegheremo con il nostro amico della notte di Radio 1, Don Marco Palmerani, con me in studio Rino Jupiter, ed ora andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 24 settembre, cioè la giornata che ci stiamo lasciando alle spalle. Nel 1852 viene mostrato al pubblico il primo dirigibile. Nel 1948, quindi il 24 settembre del 1948, viene fondata la Honda Motor Company. Nel 1959 va in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. Quindi il 24 settembre del 1959 ci fu la prima puntata dello Zecchino d'Oro della storia. Nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi. E nel 2009 a Pittsburgh, in Pennsylvania, si svolge il terzo G20 dei paesi industrializzati. Cosa succede adesso? Abbiamo già collegato Don Marco Palmerani. Don Marco, ci hai ascoltato? Abbiamo parlato di astri, di stelle con Rino Jupiter, e come di consueto la musica della notte di Radio 1. Cosa è l'equinozio? Don Marco, l'equinozio segna un passaggio stagionale dall'estate all'autunno.
1: E certo, cambia anche gli umori, la voglia di ricominciare, di iniziare una nuova esperienza di vita, ricominciano le scuole. Proprio ottobre segna proprio un rinnovamento, diciamo. Anche negli orari,
0: come ha detto Rino, come ha detto Rino, insomma, di questo passaggio dell'equinozio
2: è importante, perché poi è legato proprio l'equinozio è un cardine, no? Dunque, come sono dei punti di riferimento importanti. Un equinozio tutto riparte in maniera molto più determinata, no? Perché chiaramente c'è un cambio di stagione, e allora ci accingiamo ad andare verso l'autunno e l'inverno soprattutto, e dunque c'è questa voglia appunto di rinascere, forse.
0: Ascolta, Don Marco, invece cosa ci dici per questo nuovo ciclo della vita che ci aspetta, questo che poi ci traghetta verso la fine del 2026, l'autunno?
1: Ma poi anche perché l'autunno come lo viviamo noi oggi non è più l'autunno di una volta, di quando ero bambino io, che si stava in prossimità di un bosco di castagne, andavi a raccogliere le castagne, no? Per poi cuocerle alla brace e mangiarle in compagnia.
0: Che buone le castagne, buonissime.
1: Oggi siamo in un'era tecnologica che in un certo senso non ci sono più stagioni, perché siamo mossi dalla tecnologia, e la tecnologia è sempre uguale nel tempo, no? Ecco, quello che ci manca è che invece nel passato il contatto con la natura era più vitale, più vivo, naturale, diciamo. E oggi ci manca proprio questa naturalezza. Allora, per riscoprirla, invito i nostri radioascoltatori in questi giorni a fare una passeggiata nel bosco, perché noi non abbiamo più contatto con la natura in una campagna, vicino Roma ad esempio, e godere anche dei colori dell'autunno, perché i colori dell'autunno sono una vera opera d'arte.
0: Don Marco, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1, e ci troviamo la prossima settimana.
1: Ok, un abbraccio a tutti, buonanotte,
0: buonanotte Don Marco.
1: E restate calmi, sereni e tranquilli.
2: Ci proviamo.
0: Allora, grazie Don Marco. Vorrei dare il numero nostro, perché nella prossima puntata leggeremo le vostre poesie. 335-69-92-949 335-69-92-949 Lo ripeto, 335-69-92-949 Mi raccomando, mandateci le vostre poesie, come questa qua che vi sto per leggere. È rosso corsa questo amore che ha preso la rincorsa, giro di valzer che abbraccia e consola, segno di luce oltre il confine che unisce senza fine. E questi sono dei versi di A. appunto, non c'è P punto, ma P punto pure, c'è pure di P punto, le sfiori i capelli, le si volta, mi guarda e mi fa gli occhi belli, una giravolta, la mia vita, la sua, un solo itinerario, peccato non aver incrociato prima quel binario, gli anni passano ma il cuore batte ancora, le mani vibrano e l'amore non scolora, siamo noi un solo pensiero, siamo noi un tempo unico, sincero, siamo noi, solo noi, in una vita che aspira al massimo possibile, siamo noi, solo noi, fatti di una pasta irripetibile. Ed era P punto. Quindi io ripeto il numero per le poesie della notte, i versi della notte di Radio 1, 335-699-2949. E cosa dire? Io ringrazio Rino Jupiter, grazie di essere stato con noi, grazie, tornaci a trovare.
2: Sempre.
0: Adesso
2: vuoi.
0: Ti rinviteremo soprattutto per il fine d'anno
2: e
0: l'inizio del nuovo.
2: Questa previsione era autunnale, no? Poi faremo quella dell'anno 2027.
0: Oggi si festeggia San Cleo, fa il compleanno di Pedro Almodovar, Michael Douglas e Zucchero, il nostro Zucchero nazionale, fa il compleanno oggi, è bilancia, bilancia. E dal 25, gli appuntamenti consueti con il teatro, dal 25 settembre all'11 ottobre torna suggestiva la rassegna di musica pura per i luoghi straordinari con ospiti nazionali, internazionali e artisti emergenti. Il programma di questa nuova edizione prevede 36 concerti in luoghi diversi lungo l'Appia Antica qui a Roma e anche in altri luoghi insoliti a Gaeta. All'Auditorium di Milano è mio padre, Morricone dirige Morricone, il progetto sinfonico dedicato all'eredità artistica di Ennio Morricone attraverso lo sguardo dei suoi figli. Sempre a Milano, all'Unipol di Assago, Fedez, Casa 360 gradi, e al Teatro Duse di Bologna, Ambra Angiolini in La misteriosa scomparsa di WW. Segna il suo debutto alla regia con un progetto personale e contemporaneo. Io ringrazio ancora il mio amico Rino Jupiter,
2: grazie,
0: il mio
2: te,
0: regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono Andrea Cacciagrano, responsabile musicale, e vi diamo l'appuntamento a martedì notte prossimo. E adesso linea al GR e la musica della notte di Radio 1. Grazie, buonanotte.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
3: Il presidente cinese ha lasciato...
4: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
5: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
4: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
5: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
4: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea. Carla Macrellino, GR1.
2: Il provvedimento del governo sulla scuola per Forza Italia è una spinta a integrare, stessa opinione per Fratelli d'Italia, che spiegano: mettiamo fine alle classi ghetto e garantiamo a tutti la stessa opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon in aula quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E a Washington l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Non si vedevano da maggio, un grande incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader che hanno raggiunto un accordo commerciale. Il corrispondente.
3: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19.30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump, riferendosi all'intelligenza.